0: del numero 10 Miocchi, che ha tallonato Verdone tanto da costringerlo all'errore sul tentativo di dribbling, e pertanto il pallone che si è perso oltre la riga di fondo al sedicesimo minuto. Sempre 0-0, ma stiamo vedendo una squadra intraprendente, mi riferisco a quella del Taranto, con un Potenza che sta per il momento contenendo le azioni della formazione ionica. Colpo di testa di Marsili, poi a rimorchio Chiavazzo che controlla e smista dietro per Manganelli. Il difensore centrale classe 93 ha dato a Lecce. Il rilancio di quest'ultimo voleva Genchi, buono il recupero di Marsili, poi Voltasio si lascia soffiare il pallone dal recupero di Blandi. Riccio adesso sul pallone, avanza, palla al piede, siamo a centrocampo con il Potenza in possesso della sfera, ma il passaggio di Riccio è a metà strada tra De Stefano e Navas, pertanto si perde in fallo laterale, già battuto dal Taranto. Verdone va al dribbling, subisce fallo segnalato dall'assistente di destra, pertanto il direttore di gara fischia il calcio di punizione in favore dei rossoblù, oggi in maglia completamente blu, è la terza maglia della formazione ionica, griffata Ioma, che è lo sponsor tecnico della società rossoblù del Taranto Football Club. Nicolas Ibojo va a battere questo calcio di punizione. Con le mani, che spetta al Potenza, 18 minuti esatti nel frattempo nel corso del primo tempo. 0-0, Miocchi sul pallone, poi vediamo il controllo del giocatore del Potenza, Oretti, inseguito da Chiavazzo, si libera della sfera dandola a Liccardi. Il difensore Mancino rilancia in profondità, un pallone ancora per Navas che si destreggia bene, poi di esterno serve verso il centro Oretti, che cerca qualcuno da servire, trova Blandi sulla sinistra, va sul fondo, fa partire un traversone, l'intervento è di Manganelli che mette il pallone in corner su questo tentativo di affondo da parte dei lucani, primo calcio d'angolo della partita in favore del Potenza. 3-1 il conto dei corner, 0-0 risultato, un ammonito lo ricordiamo in apertura, soltanto 2 minuti di gioco per Verdone, primo giallo della partita combinato per un intervento irregolare in gamba tesa ai danni di Navas. Attenzione a questa azione del Potenza, difesa del Taranto poi cerca di allontanare la palla che staziona ancora al limite dell'area di rigore rosso-blu, allontana Ibojo, poi Alvino lancia per Improta che ha soltanto un avversario, Improta, Genchi, attenzione ad Alvino che entra in area di, anzi Genchi che entra in area di rigore, vuole il traversone, fa partire il cross, Improta non ci arriva proprio per un istante, grande contropiede da parte del Taranto. Al 19° minuto di gioco il Taranto è andato vicino al gol con un contropiede davvero fulminio, Navas dall'altra parte, la partita è gradevole, pallone per Oretti che cerca di far filtrare per Navas, pallone troppo lungo, è terminato in fallo di fondo e pertanto si riprenderà a giocare con questo rinvio da fondo campo in favore del Potenza. Quindi al 19° minuto c'è stato questo contropiede da parte della formazione ionica che ha visto protagonisti Improta e Genchi, il cui traversone è stato sfiorato da Improta che nella circostanza era ben marcato, attenzione a Chiavazzo che viene attaccato in maniera ruvida da un avversario, resiste alla carica, da per Manganelli, da questi a Verdone, buono il lavoro dei rossoblù, avanza Verdone che cerca qualcuno da servire, il rimpallo lo favorisce, dietro per Chiavazzo, siamo a centrocampo, Marsili si propone, prova una soluzione, poi preferisce ripartire ancora da Angelo Chiavazzo, dietro, giro palla per Ibojo, però c'è il break di Liccardi, recupera subito Manganelli, poi Voltasio, Genchi mette il pallone per terra, c'è un uomo del Potenza per terra, vediamo che c'è un intervento anche irregolare ai danni di Genchi. C'è quest'uomo del Potenza per terra che, se non vado errato, è Blandi, va il direttore di gara a sincerarsi delle sue condizioni e comunque siamo al 21° minuto, sempre 0-0 il punteggio. Io vorrei chiamare in causa per un commento a questi primi 20 minuti di gioco Pino Marceddu, che è il giornalista storico di Potenza da 30 anni al seguito dei Lucani.
1: Sì, Gianni, buon pomeriggio a tutti i telespettatori di Studio 100, una partita comunque bella da vedere. Tattica prudente, direi, anche da parte di tutte e due le formazioni, è una tattica attendistica da parte del Potenza che gioca un po' dietro la palla, però fino a questo momento mi sembra il Taranto che ha avuto qualche occasione in più e il Taranto continua adesso ancora a incutere timore al Potenza.

0: che sembra davvero un po' timoroso in questo avvio di gara.
1: Nel frattempo siamo al 22esimo minuto in corso, pallone che è terminato fuori, c'è stato probabilmente anche un fallo sul numero 3 della squadra di casa Blandi, compiuto probabilmente da Voltasio e pertanto calcio di punizione segnalato dal direttore di gara in favore del Potenza, battuto con un giro palla verso il difensore centrale che è Esposito, va incontro al pallone Oretti che restituisce la sfera a Pasqualino Esposito, maglia numero 5. Cambio gioco a cercare e trovare, devo dire, Blandi, il colpo di testa di Lecce, perentorio, bravo, tempestivo, il giovane juniores del 97 del Taranto che mette il pallone in fallo laterale, battuto ora dal Potenza in zona d'attacco, vediamo De Stefano che si destreggia bene, spazza via la retroguardia ionica, un pallone che è terminato in fallo laterale, quindi rimessa con le mani in zona d'attacco sul versante di sinistra del Potenza, con Blandi che cerca qualcuno da servire, fa movimento Oretti, viene dato il pallone a Simeri, ancora Blandi, il traversone intercetta Marsili, la sfera si impenna, esce Pizzaleo, blocca per evitare il calcio d'angolo, però c'è la bandierina alzata dell'assistente che probabilmente ha visto un fuorigioco e pertanto comanda, anzi no scusate, è calcio d'angolo, quindi c'è stato l'intervento di Pizzaleo quando il pallone era già uscito dal terreno di gioco, quindi secondo tiro dalla bandierina in favore del Potenza, gara piacevole. Calcio d'angolo alla destra di Pizzaleo, siamo al 23esimo minuto nel corso di questo primo tempo, parte il traversone, colpo di testa che è stato di Lecce ad allontanare, poi in prota prova a ripartire, viene fermato da Liccardi direttamente in fallo laterale, allora tre corner per il Taranto, due per il Potenza, un ammonito Verdone. Fino a questo momento quello che è successo, due circostanze degne di nota nel corso di questi primi 23 minuti, entrambe targate Taranto. C'è adesso un pallone che è terminato in una zona del campo dove non può essere recuperato, vediamo che adesso Lecce ha il pallone tra le mani e pertanto c'è la rimessa laterale per il rossoblu, battuta sulla tre quarti campo ionica. Taranto che attacca da destra verso sinistra rispetto alla vostra visione, pallone che viene allontanato adesso da Voltasio, centrocampo, il colpo di testa di Riccio, prova a tenerla per terra Simeri, inseguito da Lecce che prova a contenere l'attaccante avversario, il pallone che è rimasto in campo, poi c'è l'intervento del difensore rossoblu che mette fuori, battuto il fallo laterale, pallone per De Stefano, attenzione a Simeri che ha il pallone sul sinistro, allontana Ibojo, palla per Alvino, anzi Genchi, spazza via Liccardi proprio dalle parti di Pizzaleo che può intervenire bloccando questo pallone nella sua area di rigore. Verdone adesso si riparte da lì, dal versante mancino della corsia di sinistra del Taranto. Verdone scambia con Marsili che lancia in profondità per Chiavazzo, esce Napoli ma è fuori area, pertanto non può intervenire con le mani, lo fa con i piedi, bravo Chiavazzo nel frangente a seguire l'azione fino alla fine della stessa, battuto il fallo laterale, Verdone e Chiavazzo se lo scambiano, colpo di tacco da parte di Verdone, poi Bojo come al solito bravissimo a intervenire sull'avversario, Marsili, Verdone, Chiavazzo tallonato da due avversari, resiste ad una carica, finisce giù, non c'è fallo, il rilancio della difesa del Potenza, Manganelli scivola, se ne va Simeri, Lecce, grande diagonale da parte del giovane juniores del Taranto che è andato a coprire la scivolata da parte di Manganelli che nel tentativo di seguire Simeri è scivolato sull'erba del Viviani, ha capito le difficoltà del suo compagno di squadra Ivan Lecce e ha chiuso bene in diagonale mettendo il pallone in fallo laterale, 25 minuti 0-0, partita aperta, pallone giocato adesso sul versante di destra da De Stefano che se ne va all'avversario, parte il cross di testa, allontana Lecce, provvidenziale, poi sul tiro di Blandi, la parata di Pizzaleo al 25esimo, ancora bravissimo Ivan Lecce, dunque al 25esimo il primo tiro in porta da parte di Blandi e c'è stata la parata da parte di Pierluca Pizzaleo che è riuscito a bloccare il pallone sul primo palo, 25esimo minuto, primo tiro in porta nello specchio da parte della formazione lucana, scagliato dal numero 3 che ha sfruttato un pallone allontanato di testa da Lecce sul traversone della destra di De Stefano che era riuscito a penetrare nell'area di rigore del Taranto attraverso la riga di fondo e Pizzaleo ha detto no. Adesso c'è un calcio di punizione in favore del Potenza, vediamo che l'arbitro fa ribattere perché bisognava probabilmente attendere il fischio del direttore di gara, 26 minuti sul cronometro, sempre 0-0 risultato, Oretti si porta in battuta, pallone collocato sulla tre quarti.

Il destro del numero 4, palla al limite, Simeri, colpo di testa, parata di Pizzaleo al 26esimo, dunque ancora il Potenza pericoloso con il colpo di testa da parte di Simeri. Nel frattempo vediamo che il gioco è fermo, ben piazzato Pizzaleo, è riuscito a bloccare questo pallone. Allontana i Bojo, la sfera al centrocampo dalle parti di Liccardi, poi c'è Navas, Simeri fermato dai Bojo. Genchi si propone, tiene il possesso palla, cerca di lanciare Improta che si avventura nelle maglie difensive, attenzione Improta se ne va tutto solo, sta per entrare in area di rigore, mette un pallone in mezzo per Alvino che poi però se l'aggiusta con un braccio e quindi viene segnalata dall'assistente questo fallo di mani di Alvino. Peccato perché era tutto solo Alvino, si è visto arrivare il pallone addosso e quasi istintivamente ha controllato il pallone con un braccio e quindi l'arbitro ha fischiato giustamente il calcio di punizione su segnalazione dell'assistente. Comunque buono il contropiede di Improta che sta giocando una delle migliori partite da quando veste la maglia del Taranto, 28 minuti di gioco nel corso del primo tempo, dunque c'è stato il traversone di Improta dalla sinistra e il fallo di mano da parte di Alvino che era per la verità tutto solo. De Stefano troppo lungo, pallone che termina direttamente in fallo laterale, anzi in fallo di fondo alla sinistra della porta di Pizzaleo. 28 minuti sul cronometro, 0-0 risultato, Taranto che comunque dà segnali di crescita. Calcio di rinvio che sta per essere effettuato adesso dall'estremo difensore rosso-blu, Pierluca Pizzaleo, che con molta cura sistema il pallone per terra, prende una lunga rincorsa per effettuare il rinvio, dunque 25esimo il tiro di Blandi parato da Pizzaleo, 26esimo colpo di testa di Simeri parato ancora da Pizzaleo, 27esimo il contropiede di Improta sulla sinistra, palla in mezzo per Alvino che tutto solo ha un difettoso controllo, si aggiusta il pallone con un braccio, l'azione sfuma. In 3 minuti, 3 circostanze da raccontare. Potenza in possesso del pallone, c'è Esposito per Liccardi che rilancia in profondità, pallone che filtra, attenzione il tiro e la parata da parte di Pizzaleo al 29esimo, quindi dobbiamo annotare questo tiro debole da parte di Simeri e ancora la parata da parte di Pizzaleo. Simeri o De Stefano, De Stefano dunque, non Simeri, l'altro attaccante De Stefano, e la parata ancora una volta di Pizzaleo che questa volta ha dovuto soltanto raccogliere il pallone perché la conclusione del numero 11 della formazione di casa è stata debole. Rimessa con le mani, il Taranto nel frattempo dall'altra parte sta attaccando, lo scambio tra Chiavazzo e Verdone che fa partire un cross ribattuto, c'è anche un intervento di mano da parte di Navas, calcio di punizione in favore del Taranto, 30 minuti o meglio siamo al 30esimo, 29:45 sul nostro cronometro, Potenza 0, Taranto 0, bella partita con ripetuti capovolgimenti di fronte, il Taranto sta giocando una buona gara, calcio di punizione in favore dei rossoblù, vediamo che si è portato in battuta Max Marsili, questa volta la vuole calciare col destro a giro verso il secondo palo probabilmente, 2 uomini in barriera, 30esimo superato da pochi secondi. Rimane soltanto De Stefano a galleggiare nella zona d'attacco del Potenza, tutto il Taranto in avanti ad eccezione di Lecce e Manganelli che sono nella zona nevralgica, batte Marsili, 2 uomini in barriera, l'arbitro attende prima di fischiare, guarda attentamente in area di rigore, parte il tiro, cross con i pugni, il portiere allontana, attenzione all'arrivo di Chiavazzo che prova la conclusione, ribattuta, poi Improta che cerca fra due di passare, allontana la retroguardia e dobbiamo notare anche questa parata su punizione da parte di Marsili, il portiere Napoli ha avuto le sue difficoltà con i pugni, Napoli ha allontanato Tacquino ricco di occasioni dall'una e dall'altra parte, palla che è terminata fuori sul colpo di testa di Marsili in pressing sul numero 10 Miocchi, rimessa laterale di Riccio, vediamo che l'arbitro fischia ancora una volta per fermare le ostilità, si ribatte questo fallo laterale in favore del Potenza, lo fa ancora Stefano Riccio che cerca e trova Oretti alle prese con Improta, Riccio riceve da Oretti,
poi dietro per Esposito verso Liccardi, passaggio per linee orizzontali, siamo a centrocampo proprio sulla riga mediana, di sinistro Liccardi prova a trovare Navas che mette il pallone per terra, lo segue Verdone, il cross di sinistro è comoda, l'uscita in presa da parte del portiere Pizzaleo, pallone per Lecce che cerca di dare in profondità, recupera subito il pallone il Potenza, poi Lecce lo allontana di nuovo, Alvino lo fa suo, se ne va Voltasio, scambia con Genchi che ha provato la finta, però non ha boccato Liccardi che pertanto ha recuperato palla per i suoi, 32esimo, centrocampo Retti manovra, orchestra il gioco del Potenza in maniera errata, recupera Chiavazzo questo pallone che ha già avviato il contropiede per Improta che prova a saltare ancora Oretti ma poi va a raddoppiare Riccio, gli sradica letteralmente il pallone dai piedi, Manganelli e Simeri sul pallone, poi il rinvio da parte di Pizzaleo. E pallone che è terminato poi fuori. C'è stato un intervento del direttore di gara che ha fermato il gioco per comandare un calcio di punizione in favore del... Intanto abbiamo degli ultras in tribuna stampa. Calcio di punizione in favore del Taranto. Il rilancio in profondità è stato da parte di Verdone, il colpo di testa di Oretti. Pallone per Marsili che lo controlla bene e poi lo dà sulla destra per Lecce, il quale smista per Alvino, c'è la sovrapposizione di Voltasio, tiene il possesso palla Alvino, poi la perde, la recupera Lecce, bravissimo, grande partita di Ivan Lecce, Alvino la perde ancora, la vuole recuperare Marsili, c'è un fallo però a centrocampo da parte di Marsili che rischia il cartellino giallo in questo frangente, infatti l'arbitro glielo mostra, secondo ammonito. 33 minuti nel corso del primo tempo, due palle consecutivamente perse da Alvino hanno alla fine provocato una situazione di difficoltà per il centrocampo rossoblu, tant'è che Marsili è stato costretto a intervenire in tackle scivolato guadagnando purtroppo il cartellino giallo. 33 minuti, 40 secondi nel corso del primo tempo, 0-0 risultato, gara sempre molto bella, Oretti sul pallone. Prova a fare una finta su Genchi che lo segue, ancora Oretti lascia l'incarico di proseguire a Liccardi, va a chiudere Voltasio, pallone sulla sinistra per Blandi che deve vedersela con Lecce, parte il cross in area di rigore, Simeri commette fallo su Manganelli e pertanto calcio di punizione in favore della formazione rossoblu ionica, 0-0 risultato a 11 minuti scarsi più eventuale recupero dal termine del primo tempo, vi ricordo ci sono oltre 300 tifosi del Taranto intervenuti quest'oggi qui allo stadio Viviani di Potenza in una giornata particolarmente sentita dai tarantini e cioè proprio nel giorno di Santa Cecilia. Approfittiamo di questo momento per rivolgere in questa partita, trattandosi di una gara del Taranto, le condoglianze al collega Lorenzo Dalò che proprio venerdì ha perso la sua adorata mamma, dunque alla famiglia Dalò le condoglianze della redazione sportiva di Studio 100 TV, Lorenzo Dalò giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno. Fallo di Lecce adesso su Blandi, vediamo che il direttore di gara lo guarda in cagnesco, nessun provvedimento, due cartellini gialli fino a questo momento, entrambi a giocatori del Taranto, a Verdone e a Marsili, calcio di punizione all'altezza della tre quarti campo in favore del Potenza che dovrà essere battuto dalla formazione lucana che adesso si riversa interamente nella metà campo del Taranto, tutti anche i tre difensori centrali sono a saltare al limite dei 16 metri del Taranto che quindi si protegge anche con il tridente, vanno a marcare in prota Genchi Alvino, parte il cross, il colpo di testa è di Bogio che allontana la minaccia, salta in prota ma il pallone è colpito da Oretti, poi il cross, ancora Bogio che allontana, c'è Blandi che cerca di recuperare questo pallone, lo fa bene, poi lo mette in mezzo per l'inserimento di Oretti che fa partire un traversone sul quale c'è l'intervento di Manganelli che allontana proprio davanti a Pizzaleo, ancora il Potenza che attacca, si difende bene il Taranto e allontana, Genchi sul pallone, lo mette per terra, può andare in contropiede, palla per Improta alle prese con Esposito, che anzi Miocchi che ha messo il pallone direttamente in faro laterale, 9 minuti a
al termine del primo tempo. Bella partita, Voltasio riceve questo fallo laterale, prova a penetrare le maglie difensive del Potenza, poi è gli stesso a toccare per ultimo il pallone e quindi rimessa con le mani per i lucani. Il rinvio affannoso da parte della difesa, Chiavazzo recupera palla, studia il da farsi, poi lascia l'incarico di proseguire l'azione a Verdone. Ancora Chiavazzo, buono il lavoro del numero 10, servito Marsili, che viene affrontato da Oretti, lo salta, poi sulla destra Alvino riceve il pallone, si sovrappone Voltasio, Alvino non riesce a crossare, poi Marsili cambia bene gioco per Improta che mette per terra il pallone, cerca un dribbling, non lo trova, se ne va in contropiede il Potenza adesso con Miocchi che ha saltato Marsili. A campo aperto il numero 10 del Potenza, esce Manganelli, servito Giacinti che ha il pallone tra i piedi, la sovrapposizione di Blandi che fa partire un cross, pallone che viene allontanato con un pizzico di buona sorte, Pizzaleo se lo ritrova tra le mani e quindi lo blocca senza difficoltà e pertanto c'è adesso, però c'era gioco fermo, c'era fuori gioco, pertanto possiamo tranquillamente evitare di annotare anche questa circostanza perché il gioco era fermo sul flipper in cui si era trasformata l'area di rigore, il gioco era già fermo, il calcio di punizione di Pizzaleo, pallone che spiove a centrocampo, svetta Genchi, non colpisce il pallone, allontana Esposito, Lecce lo recupera ma commette anche fallo, è stato Giacinti a subire l'irregolarità da parte di Ivan Lecce che sta giocando una gran partita, pallone battuto da Oretti sulla destra per Navas che lo mette per terra, poi Bojo superlativo al rinvio che però è corto, se ne impossessa Navas, il traversone ribattuto da Verdone, pallone che è terminato ancora in fallo laterale, partita apertissima, 38 minuti di gioco sul cronometro, 7 al termine più eventuale recupero della prima frazione di gioco. Ibojo recupera il pallone, spazza via Verdone per Genchi che è isolato nella zona centrale, dietro per il rilancio di Marsili a centrocampo, però è bravo Giacinti a recuperare palla che è poi smessa sulla destra per Navas. La sovrapposizione è da parte di Miocchi, ancora Navas che cerca il traversone, pallone smistato, ancora in area di rigore e poi Pizzaleo blocca, si è lanciato in area di rigore De Stefano, ha rischiato anche il cartellino giallo per simulazione l'attaccante del Potenza che ha perso palla e quindi si è lasciato cadere in area di rigore. In questa circostanza il direttore di gara, il signor Turchet, lo ha letteralmente graziato. Il rinvio di Pizzaleo, centrocampo Retti di testa, poi De Stefano, ma Manganelli è pronto a intervenire, mette il pallone per terra e ragiona, verticalizza per inserimento di Alvino, Riccio chiude tempestivamente e anche in maniera provvidenziale, poi arriva Giacinti fermato da Manganelli, la palla sui piedi di Alvino, anzi di Genchi scusate, che non trova il dribbling, poi non riescono a disimpegnarsi, a destreggiarsi nel disimpegno i centrocampisti del Potenza che perdono palla che è terminata direttamente in fallo laterale, 39 minuti sul cronometro 0-0, batte Lecce questa rimessa laterale, cerca Genchi di testa, è andato Liccardi a mettere il pallone direttamente in affaro laterale, Taranto che attacca adesso con questa rimessa con le mani, si sgancia dalle retrovie Ivan Lecce per incaricarsi della battuta, tutti in avanti anche i centrocampisti ionici, prova ad affondare i colpi il Taranto in questo frangente, servito Voltasio che alza il pallone in area di rigore dove Napoli svetta in presa alta con le braccia protese, blocca questo pallone che poi affida al suo compagno di reparto Riccio, il colpo di testa di Verdone che serve involontariamente De Stefano che ha cercato il suo compagno di squadra Simeri che nel frattempo aveva tagliato in area di rigore ma la difesa del Taranto ha capito e ha fermato mettendo in fallo laterale, 40esimo minuto, sempre 0-0, batte la rimessa laterale della formazione potentina, poi Oretti dietro per Esposito che prova questo giro palla sbagliando tutto, palla direttamente in fallo laterale, il Taranto torna in possesso della sfera che batte Lecce. Vediamo che siamo qualche metro nella metà campo del Taranto, ma a centrocampo servito Manganelli che mette il pallone per terra, dunque Manganelli e Bojo sono i due centrali difensivi, lo ricordiamo, una coppia di difensori inedita. Cascone, Pietro Cascone, che è stato acquistato in settimana dalla Lupa Roma, dove aveva giocato la prima parte della stagione, è in panchina anche D'Angelo, non c'è Pambianchi, infortunato. Ricordiamo le assenze anche di Guardiglio squalificato e Ammirati anche egli non al meglio della condizione.
a centrocampo, recupera Manganelli che poi decide di rilanciare lungo in profondità cercando Improta, che svetta di testa, salta anche Riccio, si trattava di Navas che ha messo il pallone in faro laterale, va a battere Verdone, 41 minuti sul cronometro. Improta e Verdone si scambiano il pallone, il cross non è dei migliori, spazza via la retroguardia, bravo Ibojo a recuperare.

che poi rilancia in maniera millimetrica per Chiavazzo sulla sinistra. Il cross di Chiavazzo, scivolano un po' tutti, allontana la difesa del Potenza che poi non riesce ad organizzarsi per questa ripartenza. Lascia terminare il pallone direttamente in affare laterale Nicolas Ibojo. Va Verdone a battere la rimessa laterale, 41-36 da Verdone a Ibojo, palla a terra, eccolo Ibojo che rilancia in profondità, prova a far suo il pallone sul rinvio corto della difesa Chiavazzo senza successo. Ibojo in anticipo su Simeri, su De Stefano, mette il pallone in faro laterale che batte Miocchi. De Stefano dietro per Navas, il numero 7 ancora all'indietro verso Riccio, giro palla su Liccardi, avanza il terzino, il suo rilancio a cercare Simeri, il colpo di testa ad allontanare è stato di Verdone. Recupera il Potenza con Navas, da questi a Simeri, anzi a Miocchi, buono il suo controllo, poi Moretti in area di rigore, c'è l'intervento provvidenziale di Manganelli su Giacinti al 42esimo, è stato davvero bravo Manganelli su Giacinti che si accingeva a effettuare il tiro a botta sicura, il pallone è terminato in calcio d'angolo già battuto senza successo da parte del Potenza che adesso con il portiere Napoli al di fuori della propria area di rigore. Colpo di testa di Manganelli, imperioso, in splendida forma Pietro Manganelli, classe 93. Marsili vuole in prota il pallone, filtra ed esce in maniera tempestiva, ha letto bene l'azione il portiere Napoli e ha bloccato il pallone. Potenza in possesso della sfera, due minuti al termine del primo tempo, Oretti sul pallone, aveva perso l'orientamento l'ex rossoblu Marsili, per poco non ne ha approfittato, sarebbero stati dolori per la retroguardia del Potenza, sguarnita nel frattempo perché si organizzava in questa azione di attacco la formazione lucana. Voltasio recupera palla, però quando già è uscita si alza la bandierina del signor Dapice a comandare il fallo laterale in favore del Potenza. 43 minuti, 40 secondi, siamo nel primo tempo, 0-0, partita molto vibrante, bella, ben giocata da entrambe le squadre, senza tatticismi esasperati e volendo impegnarsi anche i calciatori dall'una e dall'altra squadra, stanno, come si dice nel gergo, sudando la maglia. Marsili, palla per Lecce, che effettua una finta sull'avversario, poi viene trattenuto in maniera plateale il giovane del Taranto, calcio di punizione. Pallone che viene giocato adesso a centrocampo da Chiavazzo, che lo scambia con Verdone, glielo restituisce. Pallone che adesso sulla destra per Lecce, poi Alvino lo mette in mezzo per Genchi che cerca di girarsi al limite dell'area di rigore ma senza successo. Adesso abbiamo un intervento del portiere Napoli che ha pochi secondi dal termine del primo tempo, rilancia in profondità, prova ad avanzare Blandi, lancio in verticale, ferma tutti, Manganelli, poi Verdone e l'arbitro manda tutti negli spogliatoi, dunque in perfetto orario senza recuperare nulla. Le squadre sono nuovamente in campo per il secondo tempo con il Taranto che batterà il calcio d'avvio. Vediamo adesso che il direttore di gara, il signor Turchet di Pordenone, sta dando gli ultimi sguardi ai suoi collaboratori, agli assistenti, prima di dare il segnale di ripresa delle ostilità con il Taranto che si schiera in maglia blu alla sinistra della nostra postazione e del punto di osservazione che avete da casa. Taranto in maglia blu adesso col 4-3-3 anche nel corso di questo secondo tempo. Nel frattempo è iniziato in questo istante il secondo tempo, dunque con il Taranto che gioca maglia blu, lo dicevamo, con Pizzaleo, Lecce e Verdone, Voltasio, Manganelli e Ibojo, Alvino, Marsili, Genchi, Chiavazzo e in prota Voltasio sul pallone, cerca di intercettare, attenzione a Genchi in area di rigore e poi c'è il fuorigioco, no, si era alzata e poi si è abbassata subito la bandierina per tanto.

intanto grande parata di Napoli al primo minuto di gioco. Genchi ha avuto la palla gol e si è stato il paratone davvero da parte di Napoli. Abbiamo visto la bandierina che si era alzata da parte dell'assistente di destra, poi si è improvvisamente abbassata, quindi aveva pensato al fuorigioco, poi ci ha ripensato l'assistente, e quindi Genchi era in posizione regolare, anche perché il tocco che ha smarcato l'attaccante rossoblù è stato di un centrocampista del Potenza. Attenzione al tentativo adesso da parte della formazione ionica con il pallone che si è spento ancora tra le braccia del portiere di casa. Andiamo a rivedere le formazioni che si stanno affrontando. Il Taranto gioca con Pizzaleo, Lecce e Verdone, Voltasio, Manganelli e Bojo, Alvino, Marsili, Genchi, Chiavazzo e Improta nel 4-3-3 che è l'impianto tattico della formazione del tecnico Campilongo. Potenza che gioca con Napoli, Riccio e Blandi, Oretti, Esposito e Liccardi, Navas, Giacinti, Simeri, Miocchi e De Stefano. Adesso Alvino in fase di copertura, stoppa il pallone nella propria area, poi lo rinvia a centrocampo dove c'è il colpo di testa di Oretti, poi il recupero di Marsili, ancora Marsili a centrocampo e sfortunato nel rimpallo, pallone recuperato dalla squadra di casa. Dunque 4-3-3 l'atteggiamento tattico di Campilongo. Lecce e Verdone sono sugli esterni bassi, mentre Manganelli e Bojo sono i centrali difensivi. Manganelli centrodestra e Bojo centrosinistra, mentre a centrocampo Marsili perno centrale, Chiavazzo e Voltasio gli altri due mediani. In avanti Genchi, Alvino e Improta. Eccolo Genchi in possesso del pallone, sempre due uomini addosso per l'attaccante rossoblù e capitano. Perso il pallone in questo frangente, Chiavazzo non è riuscito a servire Genchi come si deve e quindi riparte il Potenza. Chiude Ibojo, palla recuperata, Chiavazzo la mette per terra, la dà a Genchi che però è in posizione irregolare, si alza questa volta e rimane alzata la bandierina dell'assistente. Vediamo il Potenza che gioca con Napoli, Riccio e Blandi, Oretti, Esposito, Liccardi, Navas, Giacinti, Simeri, Miocchi e De Stefano con il 3-5-2 davanti al portiere Napoli. I tre difensori sono da destra Riccio, Pasqualino, Esposito e Liccardi, mentre sugli esterni alti ci sono a destra Navas con il 7 e a sinistra Blandi con il 3, entrambi del 1997. Poi i centrocampisti a 3 sono Oretti centrale, Miocchi alla sua destra col 10 e Giacinti alla sua sinistra con l'8, le due punte sono Simeri col 9 e De Stefano con l'11. Adesso vediamo Alvino che cerca di tenere il possesso palla, poi guadagna una rimessa laterale. In panchina per il Taranto il portiere Pardo, poi D'Angelo, Cascone che sono due difensori centrali, poi Fonzino e Cimino due centrocampisti, Bottiglione, Russo due attaccanti esterni, Gori che è un centrocampista ed Esposito che è una punta centrale. Siamo al terzo minuto nel corso della ripresa, c'è un colpo di testa di Alvino, poi quello di Oretti, ancora Alvino, poi Liccardi. Alla fine cerca di mettere d'ordine Giacinti ma allontana Manganelli, Voltasio colpo di testa, c'è un fallo da parte del centrocampista del Taranto ai danni di Giacinti, calcio di punizione che si incarica di battere Fabio Oretti, centrocampista ex rossoblù. Vediamo che c'è adesso un fraseggio al centrocampo, pallone che viene giocato ancora dalla formazione di casa, palla che è terminata fuori, la rimessa aspetta al Potenza. Dunque siamo al quarto minuto di gioco nel corso di questo secondo tempo. Potenza in maglia bianca, pallone per Giacinti che prova ad aggirare Voltasio che però non lo molla, lungo linea intercetta il pallone Alvino, però è terminato in fallo laterale. Ancora Lecce ruba palla, buono il lavoro di Lecce che esce in dribbling, poi subisce fallo da Oretti, calcio di punizione alla tre quarti campo, sulla tre quarti campo rosso-blu, calcio di punizione, allontana il pallone De Stefano, vediamo che Manganelli va a battere questo calcio piazzato, torna titolare dopo qualche settimana di assenza. Pietro Manganelli ha sfoderato una gran prestazione in marcatura su De Stefano. Ibojo marca Simeri e Manganelli De Stefano in prota, stoppa il pallone, ne difende il possesso, poi resiste ad una carica da dietro per Marsili che apre sulla destra per Voltasio, prova a fare movimento Alvino però il pallone viene mandato in fallo laterale da Liccardi e pertanto rimessa con le mani in favore del Taranto. 5 minuti di gioco, siamo nella ripresa, batte Lecce questo fallo laterale, cerca Genchi con il fallo laterale ma c'è su di lui il colpo di testa di Liccardi che mette ancora in fallo
laterale accanto alla bandierina.

Avviciniamo dunque all'area di rigore della Potenza con il Taranto in possesso del pallone, sempre in piedi i due allenatori. Esposito la lontana questa minaccia, poi Manganelli recupera ancora la formazione lucana in possesso del pallone, Marsili aveva momentaneamente fermato Giacinti e poi sul rilancio Liccardi ha mandato direttamente in affare laterale. Rimessa con le mani per il Taranto che dovrà essere battuta all'altezza della riga mediana da Lecce. Vediamo che in panchina per il Potenza ci sono Di Costanzo, che è il portiere, poi Lolaico, Campanella, sono due difensori, Vitale, un difensore esterno, Bitancourt, centrocampista, attenzione alla retroguardia del Potenza che allontana con Esposito, palla a terra, Chiavazzo ha servito Verdone, che però dà il pallone all'avversario, recupera Ibojo, Marsili, Chiavazzo, palla per Genchi che serve in prota, però c'è il fuorigioco di rientro da parte dell'attaccante rossoblu, si alza la bandierina dell'assistente di destra Lorenzo Battista di Torre del Greco. Calcio di punizione in favore del Potenza, 6 minuti 33 secondi nel secondo tempo, circa 300 tifosi del Taranto presenti nel settore ospiti. Avanza Liccardi, poi si ferma e lascia l'incarico di proseguire l'azione in questa fase di ripartenza a Riccio, il destro che manda, anzi si trattava di Esposito che ha sbagliato a calibrare il lancio di destro, palla che è terminata direttamente in affaro laterale. 7 minuti nel corso del secondo tempo al Viviani di Potenza, 13ª giornata del girone H di Serie D, Potenza e Taranto 0-0. Ricordiamo l'intervento di Napoli in due tempi, il portiere del Potenza sul colpo di testa di Bojo, sugli sviluppi del terzo calcio d'angolo consecutivo all'11esimo, è stato un tiro in porta pericolosissimo quello del difensore del Taranto che per poco non portava in vantaggio la formazione ionica. Poi un paio di interventi di Pizzaleo e un altro intervento di Napoli sul tiro di Marsili, pallone che si stava insaccando, Napoli è riuscito su punizione a respingere con i pugni. Oretti dietro per Riccio, poi il giro palla dei difensori del Potenza da Esposito a Liccardi, si completa il giro verso sinistra, il rilancio in verticale del numero 6, Giacinti di testa, Manganelli si coordina, allontana il pallone, poi cerca Marsili di allontanarlo definitivamente, poi un colpo di testa all'indietro da parte di Manganelli, Pizzaleo è pronto a intervenire, 8 sul cronometro, 0-0, riparte sulla sinistra Verdone, scambio con Chiavazzo, retropassaggio verso Ibojo, ancora Chiavazzo, il pressing alto dei centrocampisti lucani, lancio in profondità per Genchi, attenzione al pallone vagante nella zona nevralgica dove arriva Oretti che effettua un avventuroso retropassaggio per Napoli che sul pressing di Genchi si libera del pallone e lo dà a Riccio, stop a seguire, rinvio dell'ex del Taranto, poi Ibojo con Simeri che cerca di lanciare De Stefano alle prese con Manganelli, effettua un tiro, pallone ribattuto dal difensore rossoblu, termina in calcio d'angolo e sono 4 i tiri dalla bandierina in favore della formazione lucana, 4-3 per il Potenza il conto dei corner, il Taranto ha battuto 3 tiri d'angolo consecutivamente nel primo tempo, ad inizio partita intorno al 10° minuto, in uno di questi stava per scaturire il gol dell'1-0 con il colpo di testa di Ibojo. Adesso calcio d'angolo alla sinistra di Pizzaleo in favore dei lucani, parte il traversone, palla in aria, poi non la raccoglie Alvino, va arriva Blandi che fa partire un cross pericoloso, si avvita Simeri, poi la rovesciata di De Stefano, svirgola Esposito in prota, prova ad avviare il contropiede per Genchi che viene platealmente strattonato in questo frangente da Navas che si becca il cartellino giallo, primo ammonito anche nel Potenza, si tratta del numero 7 Gaetano Navas del 97, quindi 3 ammoniti, 2 nel Taranto, Verdone e Marsili, 1 nel Potenza, primo cartellino giallo, mentre vediamo che c'è questo calcio di punizione in favore del Taranto proprio sulla riga centrale del rettangolo di gioco. 10 minuti nel frattempo sono andati via nel corso del secondo tempo, sempre parità 0-0 fra Potenza e Taranto. Ibojo, anzi vediamo Chiavazzo che va a battere questo calcio di punizione, palla corta, Marsili scusate, palla sulla sinistra buona per Verdone che la stoppa con la coscia, poi fa partire un cross a mezza altezza che trova sulla sua strada un difensore che gli mette il pallone direttamente nel faro laterale. Abbiamo superato il decimo con il Taranto che batte questa rimessa in zona d'attacco con le mani, pallone per improta nei pressi della bandierina, scarico su

Verdone. Poi c'è l'intervento su Chiavazzo da parte di un difensore che gli mette il pallone fuori. Rimessa con le mani già battuta. Chiavazzo e Verdone se la scambiano. Va a cercare la riga di fondo Verdone, ma effettua un traversone da dimenticare, debole. Poi cerca di recuperare palla, la manda direttamente in fallo laterale. Ma siamo poco propositivi sugli esterni da parte di Verdone, che dovrebbe spingere perché ha le caratteristiche per farlo, ma lo fa poco e male. Lecce, che sta giocando dall'altra parte, sicuramente non è un calciatore con caratteristiche offensive, è un difensore centrale adattato oggi, viste le assenze a terzino. Battuto il calcio di punizione al centrocampo da Oretti per il Potenza, palla per Giacinti, poi Blandi, Liccardi, la verticalizzazione e il colpo di testa di Manganelli, che ferma l'avanzata di Simeri e mette il pallone in fallo laterale. Se ne incarica Blandi, maglia numero 3, centrocampista esterno, dietro per Liccardi. Oretti riceve il passaggio corto, cambio gioco sulla destra per l'inserimento di Navas, che tiene il pallone in campo in palleggio, poi tallonato da Verdone va sulla bandierina a effettuare il traversone, che viene ribattuto dal numero 3 del Taranto, Verdone. Si tratta del quinto calcio d'angolo in favore del Potenza. 12esimo minuto nel corso della ripresa, 0-0 il punteggio, con il Potenza che batte questo corner, pallone che viene collocato sulla bandierina alla sinistra della porta di Pizzaleo. Tutti in avanti i calciatori del Potenza, tutti dietro quelli del Taranto sulla battuta d'angolo. C'è un grande movimento nell'area di rigore, battuto corto, pallone che viene restituito in fuorigioco, e quindi sinceramente dubbia questa decisione dell'assistente. Comunque ha alzato la bandierina sul fuorigioco, anche se il passaggio era all'indietro, e comunque da questa postazione ovviamente non è facile vedere bene così come fanno gli assistenti e il direttore di gara. Pallone a centrocampo dove il Potenza lo gestisce bene, poi lancio in profondità è stato di Liccardi, errato, para con facilità il portiere del Taranto Pizzaleo, che adesso sta attendendo qualche istante prima di rinviare, dà la possibilità ai suoi di spostarsi in avanti. Il suo rinvio però non è dei migliori. Verdone lo tiene sulla tre quarti stoppandolo bene, poi guadagna una rimessa laterale. 13esimo minuto di gioco, sembra l'impressione che si ha è che il secondo tempo non sia iniziato con i ritmi del primo. Pallone giocato da Chiavazzo per Verdone, non è preciso, palla fuori. Rimessa con le mani per il Potenza, battuta adesso quasi a centrocampo da Riccio. Palla per Oretti, che viene tallonato adesso. Pallone che è terminato fuori, dunque rimessa laterale in favore del Potenza. 13esimo. Ha avuto un'occasionissima Genchi al primo minuto, anzi dopo 32 secondi si è trovato a tu per tu con Napoli. L'assistente ha alzato la bandierina, poi l'ha abbassata subito. Genchi ha tirato di sinistro e il portiere del Potenza si è opposto col corpo. Voltasio a centrocampo viene anticipato. Quindi gestisce bene il possesso palla il Potenza con un buon fraseggio nel cerchio. Esposito cerca Navas con una lunga sciabolata, colpo di testa all'indietro impreciso, cerca di impossessarsi il pallone in prota, ma è lento rispetto all'avversario che ha la meglio e recupera palla, adesso la porta avanti caparbiamente, ci deve mettere tutta la sua bravura Nicolas Sibojo, che fa ripartire adesso in prota, che tiene il possesso palla, poi lancia bene, attenzione, stavolta ho grossissimi dubbi sulla posizione di Genchi, che è stata definita irregolare, non mi era parsa così, ma resta sempre la valutazione dalla tribuna, che lascia il tempo che trova. Riparte il Potenza. Esposito scambiato con Liccardi, superata adesso la riga mediana, 15esimo minuto in corso, si allunga il pallone, Liccardi prova a soffiarglielo, Voltasio, Oretti se lo allunga, poi lo perde perché è terminato fuori. Bravo Voltasio nel pressing in questo frangente, palla fuori, è un Taranto comunque generoso, convalescente ma generoso. Rimessa laterale in favore dei rossoblù. La batte poco dentro la metà campo Lucana Lecce, che fa segno ai suoi di fare movimento perché non sa a chi affidarla, e quindi la dà a lungo linea. Il colpo di testa è di un difensore, Marsili prova a intercettare, Genchi viene anticipato proprio all'ultimo istante, poi pallone fuori sul tocco di Alvino, la rimessa laterale spetta al Potenza, 15esimo esatto, 0-0 risultato, Oretti per la formazione di casa, scambia un po' avventurosamente con Riccio, il pressing di Improta costringe all'errore il difensore, poi palla per Chiavazzo che prova ad andarsene in area di rigore, se la mette sul sinistro, ma poi viene letteralmente sovrastato in maniera

clamorosa dall'avversario che gli è andato addosso, gli ha tolto il pallone. Facile, facile. Chiavazzo non bene oggi. Palla in profondità, attenzione a Improta, sovrastato anch'egli dal difensore centrale Esposito, e poi ottimo il disimpegno del Potenza. Un po' più di cattiveria ci vuole a volte, come nella circostanza che ha visto Chiavazzo protagonista.

cerca lo scambio con Blandi, palla troppo lunga, Lecce va al rinvio, sul rimbalzo Pizzaleo, bravo e tempestivo a uscire dalla porta e a bloccare questo pallone, che con le mani ha smistato verso Verdone. Iboggio con calma ragiona, va incontro al pallone Marsili, che scambia ancora con Manganelli. Pietro Manganelli avanza palla al piede, guadagna metri e poi il pallone intercettato a centrocampo, prima da Giacinti, poi da Oretti, pallone per De Stefano che va al tiro e poi il sacca. E il Potenza in vantaggio al 16° minuto di gioco con De Stefano. Quindi gol di De Stefano che ha beffato la retroguardia ionica e anche stavolta il Taranto paga un errore di possesso palla gestito male. 16° minuto dunque, Potenza in vantaggio al Viviani. Ha segnato De Stefano che ha avuto tutto il tempo in contropiede praticamente sul possesso palla del Taranto e sono innumerevoli le circostanze in cui il Taranto prende gol regalando palla all'avversario. Questa volta ha sbagliato Manganelli che è uscito male con il pallone tra i piedi al centrocampo. Oretti ha lanciato sulla sinistra Simeri che ha messo in mezzo un pallone facile facile con difesa scoperta e quindi De Stefano ha controllato e ha battuto Pizzaleo. 1-0 al 16° minuto del secondo tempo, dunque partita che si fa in salita per il Taranto, viene ammonito per aver tolto la maglietta, il numero 11 della formazione di casa, dunque cartellino giallo per l'autore del gol del vantaggio della formazione lucana. 1-0 il punteggio in favore del Potenza, quindi Carmine De Stefano ha portato in vantaggio la formazione di casa con un'azione di ripartenza del Taranto in possesso palla facile facile, addirittura portiere, poi Marsili, Manganelli, uscita sbagliata, regalato il pallone all'avversario, 1-0 per il Potenza. Adesso c'è ancora la formazione di casa che sulle ali dell'entusiasmo gestisce il possesso palla nella zona nevralgica. Oretti, un dribbling a centrocampo, poi il pallone per Navas, Simeri, conclusione alta sulla trasversale. Adesso il Taranto è un po' in barca, la formazione ionica ha perso completamente il controllo della partita subito dopo il gol subito, sta lasciando iniziativa agli avversari. 18 minuti 34 secondi, il rinvio di Pizzaleo, pallone che spiove al centrocampo dove Oretti la colpisce forte mandandola in faro laterale. Devo dire che la partita si è praticamente sbloccata su un errore, così come spesso accade in partite di questo tipo. Nel frattempo sta entrando Lorenzo Cinque che è un attaccante, esce De Stefano al 19° del secondo tempo, dunque l'ex giocatore della San Severo entra in campo al posto del numero 11 che poco fa ha sbloccato il risultato con gentile omaggio della retroguardia rossoblu. Quindi sostituzione, la prima della partita, che giunge al 19° minuto di gioco nel corso di questa ripresa. Entra 5. Quindi Lorenzo 5, l'anno scorso giocava nel San Severo, punta centrale. Non cambia l'assetto tattico della formazione di casa che guadagna un po' di metri, che guadagna un po' di centimetri in altezza con 5 che ha sostituito De Stefano. Adesso sono Lorenzo 5 e Simeri i due attaccanti. Rimessa con le mani per il Taranto nel frattempo, già scintille tra 5 e Marsili, colpo di testa di Oretti, vediamo che 5 ha spinto Marsili. Adesso c'è un intervento irregolare di Chiavazzo, calcio di punizione in favore della formazione del Potenza, andato a protestare Marsini nei confronti del tiro direttore di gara, il fallo era stato compiuto da Chiavazzo. Calcio di punizione per il Potenza che dopo il gol sta stazionando stabilmente nella metà campo del Taranto che fatica a riorganizzarsi. Oretti batte questo calcio di punizione, palla scodellata per Navas che stoppa bene, poi cerca qualcuno da servire, effettua un traversone, Iboggio allontana,

Poi c'è il rilancio ancora della retroguardia del Potenza con Genchi che viene anticipato da Riccio. E palla che viene spazzata direttamente nell'area di rigore del Taranto. 21 minuti nel corso del secondo tempo. Potenza 1, Taranto 0. A centrocampo Voltasio. E poi l'intervento di Lecce su Oretti. E c'è il rosso diretto. E al 21esimo. E al 21esimo viene espulso Lecce e ci sono degli insulti, anche delle parolacce che giungono dalla tribuna stampa. Veramente vergognoso quello che si sta assistendo qui nella tribuna stampa del Viviani. Taranto in 10 uomini per l'espulsione di Lecce per questo fallo ai danni di Oretti, il rosso diretto sul volto del numero 2 rosso-blu. Dunque piove sul bagnato. ...22 minuti nel secondo tempo, Taranto con un uomo in meno e sotto di un gol. Nel giro di 5 minuti la partita è completamente cambiata per i rosso-blu, che adesso sono costretti a tentare di riaddrizzare questa partita con un uomo in meno, con un difensore, con un giocatore del 97 che comunque è stato espulso, Lecce, per il fallo su Oretti a centrocampo che l'arbitro ha valutato da rosso diretto. Adesso vedremo probabilmente come si schiererà il Taranto per cercare di sopperire a questa assenza. Pallone ancora in area di rigore dove c'è il colpo di testa di Manganelli che allontana. E c'è il rinvio poi della difesa rosso-blu. In prota perde l'orientamento e poi il Potenza la rilancia in profondità. 23 minuti di gioco nel corso del secondo tempo, sempre 1-0 risultato in favore dei lucani. Il rilancio della portiere, poi c'è il colpo di testa a centrocampo, cerca di intervenire adesso Verdone, poi subisce fallo, è stato spinto da Simeri, calcio di punizione dunque in favore del Taranto, lo batte Ibojo. 23 nel frattempo sul cronometro, lancio in profondità, Genchi prova a tenerla in campo, vi riesce, poi gli sfugge e termina in fallo laterale, rimessa con le mani per il Potenza. E si continuano a insultare i calciatori del Taranto con parolacce da parte di personaggi non identificati nella tribuna stampa, cose mai viste davvero, ma mai viste. E adesso ancora il tentativo di attacco da parte della formazione ionica. Ibojo ferma l'avanzata di Simeri e poi rilancia. Nel frattempo il gioco è fermo perché il pallone è terminato fuori, c'è un cambio nel Taranto, esce il numero 7 Alvino e al suo posto entra Gori, quindi al 24esimo Mauro Gori per Alvino. C'è stato il cambio fatto dal tecnico giusto per cercare di raddrizzare un po' la squadra dal punto di vista tattico, visto che è stato espulso un difensore, esce un attaccante, entra un centrocampista. Ovviamente il Taranto deve recuperare, deve cercare di recuperare, e allora Campilongo ha preferito non far entrare un difensore. Vedremo la posizione di Gori, nel frattempo mi pare che Voltasio abbia arretrato sulla linea della difesa a destra. Quindi Voltasio ha lasciato il centrocampo e si è piazzato a destra nella difesa che rimane a 4. Quindi 4-3-2, questo è il modulo che studia Campilongo per sopperire all'espulsione di Ivan Lecce. Adesso Ibojo tiene bene il pallone in suo possesso, poi rilancia in profondità, trova Riccio a intervenire, lancia in profondità per Simeri, pallone che viene recuperato, però è fuori gioco da parte dell'assistente, quindi c'è il calcio di punizione in favore della formazione rosso-blu, che sta per essere battuto da Ibojo, che ha scambiato con Verdone, il quale rilancia in profondità, palla sulla tre quarti,

poi l'intervento da parte di Giacinti che mette il pallone in profondità, chiude bene Manganelli su Simeri e il pallone viene affidato a Pizzaleo. 26 minuti di gioco nel corso del secondo tempo. Pallone in profondità dove c'è Genchi che prova a dare in prota, che attenzione entra in area di rigore, poi tiene il pallone, va alla conclusione, incredibile, palla gol per il Taranto al 26esimo con in prota che ha calciato debolmente, si è girato e comunque non tira forte, ha calciato centrale il numero 11 del Taranto dopo essersi liberato bene al tiro e ha parato incredibilmente l'estremo difensore della Potenza. Adesso c'è un intervento irregolare ai danni di Marsili, calcio di punizione, anzi era Gori che ha subito fallo, Marsili, pallone per Improta che cerca di girarsi fra due, viene fermato irregolarmente, calcio di punizione, 27 minuti, il Taranto prova a reagire, pallone che viene collocato all'interno della metà campo del Potenza con il calcio di punizione per vie centrali, anche se la distanza ci sembra davvero proibitiva. Vediamo che l'arbitro fa rettificare il punto di battuta di qualche centimetro più indietro. Abbiamo superato da poco il 27esimo minuto, vi ricordo la sostituzione è avvenuta al 24esimo dopo l'espulsione di Lecce che è venuta al 21esimo minuto per il fallo ai danni di Oretti, rosso diretto per il numero 2 del Taranto. È la terza espulsione che il Taranto subisce nel corso di questo campionato dopo quella di Pizzaleo a Bisceglie, dopo quella di Guardiglio domenica scorsa con Gallipoli. Attenzione a Marsili che prova la conclusione e la grandissima parata da parte di Napoli al 28esimo. Taranto sfortunato in questo frangente, la punizione di Marsili e la grande parata da parte di Napoli in calcio d'angolo, quarto tiro, il quarto tiro dalla bandierina in favore del Taranto, lo batte ancora Marsili, pallone sul primo palo e la palla in rete, ha pareggiato il Taranto con Improta, ha pareggiato il Taranto con Umberto Improta direttamente su calcio d'angolo battuto da Marsili al 28esimo minuto, il Taranto perviene al pareggio meritatamente visto che la formazione rossoblu aveva in un paio di circostanze sfiorato la marcatura prima con Improta e poi con Marsili, grande reazione da parte del Taranto che pareggia al 28esimo minuto con Umberto Improta che segna la sua terza rete stagionale. Dunque sugli sviluppi del calcio d'angolo, questo pallone che è finito all'interno dell'area di rigore del Potenza e c'è stata la zampata vincente del numero 11 rosso-blu che ha pertanto riportato le due squadre in parità 1-1 fra Potenza e Taranto con Umberto Improta che ha pareggiato per il Taranto. Ottima la reazione dei rossoblu, mentre vediamo che adesso c'è il tentativo di pressing da parte di Genchi, pallone che è terminato fuori, si dovrà riprendere a giocare con la rimessa laterale in favore del Taranto all'altezza della tre quarti, la batte Verdone, dunque 4-3-2, il Taranto con un uomo in meno è riuscito a pervenire al pareggio. Ibojo lancia in profondità, allontana la difesa, Oretti sul pallone, seguito adesso da Chiavazzo e Gori che sta cercando di mettere un po' d'ordine al centrocampo rosso-blu e il Potenza che arretra, c'è stato il rinvio di Riccio che ha svirgolato mandando direttamente in fallo laterale, mezz'ora di gioco, siamo nel secondo tempo, si entra tra poco nell'ultimo quarto d'ora di partita con il punteggio di 1-1 fra Potenza e Taranto alla rete realizzata da De Stefano al 16esimo, c'è stato il pareggio 12 minuti più tardi, attenzione a Improta che cerca di penetrare in dribbling tra le maglie difensive del Potenza, poi si allunga troppo il pallone che è terminato tra le braccia del portiere che ha bloccato, adesso vedete Genchi scatenato, va al pressing, rilancio in profondità, Manganelli allontana, pallone a centrocampo dove cerca di recuperarlo Improta, poi Marsili va a far pressing su Giacinti che da dietro per Liccardi, giro palla verso Esposito. Vi ricordo un cambio nel Taranto al 24esimo, dentro Gori, fuori Alvino che ha giocato una partita piuttosto grigia, pallone per Riccio che fa partire questo cross, palla in area di rigore dove c'è Simeri che va al traversone, intercetta bene in tackle scivolato Manganelli e manda il pallone in calcio d'angolo, si tratta del sesto tiro dalla bandierina in favore del Potenza contro i quattro calciati dal Taranto. Vediamo gli sviluppi di questo corner, pallone alla sinistra della porta difesa da Pizzaleo,
Pizza, Leo. Siamo al 31esimo minuto.

minuto nel corso del secondo tempo. Ecco il pallone che viene allontanato dalla retroguardia del Taranto, torna ancora sui piedi del Potenza e poi attenzione, c'è la conclusione di Riccio con il pallone che termina alto. 31 minuti di gioco nel corso del secondo tempo, dunque notiamo sul nostro taccuino questo tiro da parte di Riccio, il pallone alto sulla traversa. Vediamo che Pizzaleo adesso si appresta ad effettuare il rinvio, c'è stato un boato di gioia da parte dei circa 300 tifosi del Taranto intervenuti quest'oggi a Potenza sul gol di Improta. Colpo di testa al centrocampo da parte di Giacinti, poi Ovoltasio mette il pallone per terra, prova a lanciare Genchi, allontana la difesa, Manganelli ancora di testa e poi c'è ancora un rinvio della retroguardia della Potenza. Ibojo, Gori, mette palla a terra per Verdone che avanza superando la riga mediana. C'è un altro cambio pronto per il Taranto, nel frattempo Chiavazzo avanza questo pallone, lo porta nella metà campo avversaria, è sempre l'ultimo passaggio quello che perde Chiavazzo. Poi vediamo Improta che va a lottare su questo pallone, c'è l'intervento irregolare di Gori sull'avversario, sta per entrare in campo per il Taranto il numero 14, Cascone, esce Chiavazzo. 33 minuti, dunque l'esordio di Pietro Cascone con la maglia del Taranto, ecco la sostituzione che avviene e quindi adesso cerca un po' di riequilibrare la difesa. Vediamo adesso che tipo di modulo farà Campilongo, esce un centrocampista, ricordiamo che il Taranto è in inferiorità numerica, esce Chiavazzo ed entra Cascone, anche Chiavazzo in ombra, pertanto Campilongo ha sostituito i due calciatori che non avevano brillato particolarmente nel corso di questa partita, vale a dire Alvino e Chiavazzo, e sono entrate rispettivamente Gori e Cascone. Cascone va a fare il centrale, Manganelli va a fare il terzino destro e ovviamente Verdone rimane a sinistra. Eccolo Cascone che effettua il primo, tocca il primo pallone con il rinvio, palla per Oretti, inseguito da Marsili che si sta dannando l'anima al centrocampo, parte il cross, Cascone allontana, poi il pallone che ritorna sul petto di Blandi che lo mette per terra, ancora un traversone, il tentativo da parte del Potenza, la conclusione, la grandissima parata da parte di Pizzaleo sul tiro di Navas al 34esimo, dunque il raso terra da parte di Navas e la risposta eccellente da parte di Pizzaleo. Adesso ancora il Potenza. Nel frattempo vediamo che il gioco è fermo e c'è un calcio di punizione in favore del Potenza che dovrà essere battuto sulla tre quarti campo della formazione rosso-blu. 34 minuti sul cronometro, vi ricordo che il punteggio è di 1-1 con il Potenza che batte questo calcio di punizione. Mi pare che ci sia stata anche una ammonizione, non siamo riusciti ad individuare, sì, è stato ammonito Gori per questo fallo compiuto ai danni dell'avversario, quindi salgono a 3 gli ammoniti nella formazione del Taranto, oltre a Verdone e Marsili che hanno subito il cartellino giallo nel corso del primo tempo. C'è Oretti in battuta su questo calcio di punizione, nutrita la barriera del Taranto che va a disporsi al limite dei 16 metri, al limite dell'area di rigore, dunque vediamo che sarà Oretti l'uomo incaricato della battuta. 35esimo minuto nel corso del secondo tempo, 1-1 il risultato, Taranto in inferiorità numerica, è stato espulso Lecce, Oretti col destro, la conclusione è Pizzaleo, si rifugia in calcio d'angolo, buona la risposta di Pizzaleo, altrettanto interessante la punizione da parte di Oretti, l'ex rossoblu che ha calibrato bene, è stato Oretti a calciare dunque e Pizzaleo che ha alzato in corner, ecco il traversone, il colpo di testa da allontanare di Cascone, poi Improta prova ad avviare il contropiede, il numero 11 rosso-blu si allunga il pallone, poi c'è il retropassaggio, insegue la sfera Genchi, Napoli dal limite dell'area di rigore allontana, a centrocampo salta Marsili, poi il colpo di testa è di Bojo, ancora Gori di testa, poi Gori che cerca di intercettare questo pallone, preda dei giocatori di casa, alla fine Cascone ferma a 5, poi Bojo, superlativo, grande partita di Bojo, palla per Verdone
che prova a rilanciare in profondità. È comunque un Taranto che reagisce bene.

dimostra di avere carattere in questa partita. Palla per Gori, troppo lunga, la insegue e la raggiunge il numero 19 del Taranto, Mauro Gori. Palla per Improta al limite dell'area di rigore, la vuole ancora Gori, che si propone bene, parte un traversone, palla deviata, calcio di rigore sul traversone di Gori. L'arbitro ha visto un fallo di mani da parte di Liccardi ed è calcio di rigore in favore del Taranto a 8 minuti dalla fine. Grande Mauro Gori, che ha toccato due palloni e ha praticamente, su uno di questi, procurato il calcio di rigore che si è procurato il Taranto al 37esimo minuto di gioco. Taranto in inferiorità numerica ed è stato Liccardi a toccare il pallone con il braccio e pertanto calcio di rigore in favore dei rossoblù. Si incarica della battuta Umberto Improta, 37 minuti di gioco sul cronometro, calcio di rigore in favore del Taranto. Seguiamo il rigore, il tiro, il palo, ha colpito il palo Improta, il palo di Improta è incredibile, occasione sprecata dai rossoblù per a 8 minuti dalla fine il Taranto ha sprecato un'occasionissima, dovrebbe aver rifiutato di, non sarei sentita probabilmente Genchi, perché nell'anno scorso, nella partita dello scorso anno, aveva sbagliato il calcio di rigore al Viviani proprio in quella porta. Genchi non se l'è sentita di andare sul dischetto a distanza di un anno e pertanto ci è andato Improta, che ha centrato il palo a 7 minuti dalla fine, occasionissima per il Taranto di portarsi in vantaggio, incredibile. Pallone adesso recuperato a centrocampo dal Taranto, vediamo che c'è un fallo compiuto da Simeri, un fallo su Gori, calcio di punizione incredibile, occasione sprecata dai rossoblù con Improta che ha sbagliato il calcio di rigore che poteva portare in vantaggio il Taranto a 7 minuti dalla fine. Calcio di punizione dunque in favore del Taranto che sta per battere i Bojo. Siamo a centrocampo dunque, incredibile partita questa del secondo tempo. Pallone per Genchi che non riesce a stopparla e pertanto gli sfugge direttamente in faro laterale. C'è un cambio nel Potenza, la seconda sostituzione anche in casa lucana. Vediamo che sta per uscire Giacinti al 39esimo del secondo tempo. Non avviene la sostituzione perché l'assistente non se ne avvede e pertanto la partita è ripresa. A centrocampo Marsili, poi Gori. Buono il lavoro di Gori. Palla per Verdone che rilancia in profondità. Genchi di testa per Improta, fermato. Poi prova a recuperare Genchi il pallone, non vi riesce, cerca di venire fuori il Potenza. C'è un calcio di punizione in favore del Potenza con il pallone che viene sistemato adesso sulla tre quarti campo della formazione lucana. Ecco la sostituzione, esce Giacinti ed entra in campo Geda, attaccante dal grande passato, ha giocato con il Lecce e con il Cagliari. Al 40esimo dunque del secondo tempo entra in campo Geda, 39 e 50 per la precisione il tempo trascorso nel corso di questo secondo tempo. 1-1 il risultato con il colpo di testa di Manganelli, poi c'è quello di Geda, ancora Manganelli che questa volta però alza il pallone facendolo terminare direttamente in fallo laterale. 5 minuti più eventuale recupero al termine della partita. 1-1 in questa partita incredibile al Viviani, che ha visto il Taranto sotto di un gol, poi andare in inferiorità numerica, pareggiare e sprecare l'occasionissima per portarsi in vantaggio con il calcio di rigore fallito da Improta. Attenzione adesso a questo attacco da parte della formazione lucana, c'è il cross ribattuto, poi ancora Improta che si scontra con l'avversario, il pallone viene bloccato da Pizzaleo che lo vedeva cadere nella propria area di rigore. 41 minuti sul cronometro, Pizzaleo in possesso del pallone, il rinvio del portiere del Taranto, pallone che spiove nella metà campo del Potenza dove ne va alla caccia Improta, cerca di recuperare.

recuperarlo, poi Voltasio lo prende, c'è un fallo su di lui da cartellino giallo in questa circostanza per il fallo da dietro compiuto da Oretti che l'arbitro grazia. Dunque 1-1, il risultato, sta per entrare Esposito che ormai è stato ribattezzato l'uomo della provvidenza. Ottima la reazione del Taranto all'inferiorità numerica e soprattutto al gol di svantaggio. Esce in prota, entra Esposito al 41esimo del secondo tempo, dunque terzo cambio nel Taranto, Esposito per Improta che 4 minuti fa ha fallito il calcio di rigore che poteva portare il Taranto in vantaggio. Vediamo che sul pallone c'è Marsili, però è stato sfortunato Improta, va detto che quando su un calcio di rigore si colpisce il palo sicuramente, certo il rigore 90% è gol, però purtroppo quando va sul palo è anche, c'è anche una buona dose di sfortuna. Marsili batte questa punizione, Genchi la rimette nel mucchio, allontana la difesa del Potenza che poi cerca di avviare questo contropiede, palla che è terminata direttamente in faro laterale. Ci sono 3 minuti da giocare più eventuale recupero. Al termine della partita cederemo subito la linea a Mauro Ruggeri e lo studio centrale a Mimmonesca per poi riprenderla negli spogliatoi. Vediamo che il Taranto cerca di venire in avanti, lancio in profondità, pallone che viene recuperato dal Potenza, adesso Ibojo cerca di fermare Simeri che entra in area e poi la difesa del Taranto si rifugia in calcio d'angolo. Ottavo corner dalla bandierina, 43esimo, è stato Simeri a effettuare questa sgroppata sulla destra che ha faticato a tenerlo Ibojo, poi alla fine Manganelli ha messo il pallone, anzi Cascone ha messo il pallone in calcio d'angolo. 8 tiri dalla bandierina in favore del Potenza, 4 per il Taranto. Siamo al 43esimo, vediamo che ancora una volta scintille all'interno dell'area di rigore, il Taranto già in 10 uomini, lo ricordiamo per l'espulsione di Lecce, un solo cartellino giallo, anzi due se vogliamo considerare anche quello di, se, perché dobbiamo considerare anche quello di De Stefano ammonito perché si è tolto la maglia. 1-1 il risultato al Viviani di Potenza. Parte il cross dalla bandierina, c'è la difesa del Taranto che allontana, poi spazza via la difesa rossoblu, attenzione al contropiede di Genchi che prova ad andarsene sulla sinistra, ci sono a rimorchio Voltasio e Esposito, Genchi viene fermato poi dalla retroguardia del Potenza in fallo laterale. 44esimo minuto, ovviamente un pizzico di stanchezza, 44 minuti sul cronometro, 1 al termine più eventuale recupero con il Taranto in possesso del pallone in zona d'attacco. Vi ricordo in 10 uomini la formazione rosso-blu ha reagito raddoppiando gli sforzi, battuto il fallo laterale, allontana la difesa, pallone sui piedi di Marsili che sbaglia l'appoggio, allontana la retroguardia, recupera Manganelli che la rimette nel mucchio direttamente in area di rigore, la posizione di Esposito è regolare, allontana ancora la difesa, palla che si impenna al limite dell'area di rigore, poi c'è il colpo di testa di Marsili che chiama in causa senza difficoltà il portiere Napoli. Ultimo minuto, siamo al 90esimo, Potenza in possesso del pallone con Liccardi che lancia in profondità per Simeri, pallone troppo lungo per tutti, ha bloccato la sfera Pizzaleo. 44-30, Taranto dunque che è in possesso del pallone, Verdone sulla sinistra per Gori, ancora Verdone che salta bene l'avversario, guadagna metri importanti il giovane terzino del Taranto, avanza ancora palla al piede per far partire un cross, palla recuperata dalla difesa del Potenza, adesso Oretti tallonato da Genchi riesce a liberarsi del pallone, darlo in verticale dove Simeri scivola e pertanto Pizzaleo ha l'uscita sul pallone bloccandolo nella propria area di rigore. Siamo oltre il 90esimo, una manciata di secondi oltre il 90esimo, 1-1 è il risultato fra Potenza e Taranto. Il rinvio di Pizzaleo, il controllo di Esposito, allontana la difesa a centrocampo, Marsili prova a intercettare, poi Gori mette il pallone per terra, subisce fallo, no non c'è fallo, dice il direttore di gara, si può proseguire, va in pressing Mauro Gori, si destreggia bene a centrocampo il Potenza, Liccardi Oretti, cambiare gioco dall'altra parte per l'intervento di Riccio sul quale va Esposito a fare pressing, ancora Riccio che si accentra, poi il tiro di quest'ultimo e il pallone che è terminato in calcio d'angolo sul tiro di Riccio, c'è stata una deviazione e quindi, mentre adesso ci sarà l'indicazione di quanto verrà recuperato, nel frattempo siamo al

Primo minuto di recupero, sono 4 minuti di recupero. Anzi no, esce il numero 4 che è Oretti. È entrato il numero 19, Esposito, dunque al 46esimo del secondo tempo, Marco Esposito. È uscito Navas, scusate, non Oretti. 47esimo e quindi nono corner in favore del Potenza. Vediamo il traversone, pallone che termina direttamente in rete. Incredibile. E il Potenza passa in vantaggio al 47esimo. Ed è stato Pasqualino Esposito a segnare il gol del 2-1 al secondo minuto di recupero, dunque. Incredibile partita, davvero incredibile quella che stiamo vedendo quest'oggi al Viviani di Potenza. Potenza che è passato in vantaggio dunque con Pasqualino Esposito, il difensore centrale, che ha trovato la soluzione vincente sul secondo palo, sul calcio d'angolo al 47esimo minuto. Dunque 2-1 il risultato. Il Taranto sbaglia un rigore a 8 minuti dalla fine e poi subisce il gol del 2-1 al secondo minuto di recupero. 4 minuti di recupero dovrebbero essere stati assegnati dal direttore di gara, non c'è stata l'indicazione con la lavagna luminosa. Comunque 2-1 il risultato, con il Potenza che con il suo difensore centrale ha messo il pallone alle spalle di Pizzaleo. Adesso vediamo che Napoli tiene il pallone a sé. Siamo al terzo minuto di recupero, siamo entrati nel quarto. 2-1 il risultato in favore del Potenza. Incredibile ma vero. Il corner è stato battuto da Oretti. Nel frattempo attenzione Simeri, la parata di Pizzaleo. Ultime speranze per il Taranto, ultimi 50 secondi di gioco. Ibojo tiene il pallone, lo rilancia in profondità. Il colpo di testa proprio di Esposito, che mette il pallone nel faro laterale. La rimessa laterale in favore della formazione ionica, battuta da Voltasio. Genchi restituisce il pallone, Voltasio fa partire un cross, ma c'è una bandierina alzata da parte dell'assistente che segnala il fuorigioco di Esposito e quindi c'è calcio di punizione in favore del Potenza. 2-1 per il Potenza, risultato. Esposito, Pasqualino Esposito, gela tutti i cuori ionici presenti quest'oggi qui al Viviani di Potenza. Taranto che aveva reagito benissimo al gol di svantaggio, all'espulsione di Lecce, aveva avuto anche la clamorosa opportunità di portarsi in vantaggio, ma per il secondo anno consecutivo sbagliamo un rigore a Potenza sempre nella stessa porta. L'anno scorso Genchi lo mandò fuori, sempre su quell'angolo, su quella porta. Quest'anno in prota ha centrato il palo e l'arbitro manda tutti negli spogliatoi e il Taranto perde la terza partita consecutiva in trasferta. 2-1 per il Potenza, risultato finale che davvero sa di beffa.

0: Accidenti, che gambe!
1: Vuoi venire anche a me?
2: Alla fine della lezione.
3: Si vede che il mio orologio non funziona.
2: È la vostra testa che non funziona.
3: Prego, signor direttore, il mio motto è coscienza e serietà.
2: Coscienza e serietà.
4: Oh, tu chi è? Sono sei mesi e sempre puntuale, eh?
0: No. Prego. Oggi sono in ritardo di 5 minuti.
5: Buongiorno. Il resto è per voi. Bella giornata, eh?
6: Proprio bella.
5: Se non disturbo, gentile signora, vorrei pregarvi di consegnare questo sintetico orizzando omaggio floreale personalmente alla signorina...
6: Alla signorina Laura, ho capito, va bene. Va
5: mille bene. Grazie, 2000 grazie, magari 3. Io non ci tengo, sono 2 spiglie. Credete che la signora Laura pensi a me qualche volta?
4: Non penso che a voi.
5: Veramente? Tenete. Ma cos'è questo trapassare di casse contro casse, valigia, valigiotti?
4: Non so.
5: E credete che uscirà la signora Laura oggi?
4: Certo che uscirà, ma non ora. Ha degli invitati.
7: Questa riproduzione dell'uomo scimmia è stata da noi eseguita sui dati fornitici dal compianto professor Berti, padre della signorina Laura qui presente. Porteremo con noi questa riproduzione per i necessari confronti somatici. Ehi, voi! È stato calcolato che con la forza delle sue braccia egli può sollevare un peso superiore 3 volte quello del suo corpo, pari esattamente a 7 volte quello del corpo umano. Come massa muscolare e come statura egli supera così nettamente il prototipo dell'uomo di Neanderthal. La sua agilità e la sua ferocia rendono così difficilissima, per non dire impossibile, la cattura.
4: Professore, in che modo contate dunque di affrontarlo?
7: Ah, credete a me, so il fatto mio. L'uomo belva non ci sfuggirà.
8: E come farete?
4: Ditecelo, professore.
7: Forse che la tecnica non mette oggi al servizio della scienza armi nuove, possibilità infinite.
4: A che cosa alludete?
7: Al cinematografo.
4: Comprendo, ne fisserete l'immagine se non riuscirete a catturarlo.
7: Appunto.
4: Scusate, professore, è vero che la signorina Berti farà parte della vostra spedizione?
7: Verissimo. La signorina Laura Berti, degna figlia del compianto ed illustre antropologo, sarà per me una graziosa collaboratrice.
4: Un'ultima domanda. Si è parlato di un premio di 3 o 4 milioni.
7: 5, prego. 5 milioni.
4: Ah, sì, un premio di 5 milioni istituito generosamente da un mecenate.
7: Il marchese di Montalto, infatti.
4: E sarà attribuito allo scienziato che porterà a termine l'opera del grande maestro.
7: Esatto.

0: l'avventura alla quale andiamo incontro mi sembra di sognare.
1: Certo che l'avventura ha dei lati, per così dire, pericolosi, ma tranquillizzatevi. Tanto io quanto la signora Palozzi veglieremo su di voi. E la volontà dell'unica figlia del mio grande maestro sarà esaudita. Porteremo l'estremo omaggio della scienza sul luogo che vide il sacrificio dell'illustre Lorenzo Berni.
2: Dobbiamo riuscire, professore. Sento che riusciremo.
1: Certamente. E poi sono state prese tutte le precauzioni.

0: necessarie. È vero, dottor Palozzi? La nostra salute è nelle vostre mani.
1: Che c'è?
2: È un piccolo reumatismo.
3: Divina, celestiale, paradisiaca, Radio Marellica.
4: Ma non vedete che la soffiano sotto gli occhi? Con la timidezza non si vincono le donne. E seguitela, andiamo.
3: Sì, hai ragione, questa è la volta che mi butto.
4: Per carità, ma di vuote no, eh? Io conosco le donne, ci vuole un bel mazzo di fiori.
3: Sicuro, i fiori, i soliti fiori, presto. Non vado a spese. Un momento, presto. Osso, grazie.
4: E auguri,
3: Vuoi dire che uno si rovina per una donna? I fiori, eccoli, eccoli, eccoli.
5: Grazie.
0: Il mio collaboratore. Signori,

0: sembra un sogno. Pensare quanto ho dovuto lottare perché questa spedizione si realizzasse.
1: Siete stata fortunata. Avete trovato in me l'uomo che vi occorreva. Signorina Laura, sotto questa mia apparenza rude si nasconde un cuore, per così dire, un cuore che...
2: Scusate.
1: Che volete?
2: Mi avete fatto chiamare.
1: Ah sì, un tè? Preparateci il tè.

0: Avete compreso il linguaggio dei miei fiori che adornano la vostra cabina?
1: Ma sì, certo.
0: Ecco, vedete, voi mi trovereste un appoggio sicuro, un baluardo contro le avversità della vita, un ponte verso il vostro avvenire, e oserei dire un ponte... Ma Laura, voi non mi ascoltate.
1: Ma sì, parlavate di ponti.
2: Ci voleva un sorso di cognac.
3: Chiamalo un sorso. Dimmi un po' piuttosto, come ti trovi qui?
2: Male.
3: No, voglio sapere chi è che ti ha fatto entrare.
2: L'amore.
3: L'amore? Non sarei mica per caso innamorato della moglie del professore.
2: Sciò, per carità, il mio amore è un angelo, un tesoro, una fanciulla coi capelli azzurri e con gli occhi d'oro.
3: La signorina Laura?
2: Sì, sì, ed essa. Ed essa.
3: Ed essa.
2: È proprio ad essa, di la verità. Ho saputo scegliere.
3: Sì, non dico di no, ma il guaio è che ha saputo scegliere anche il principale, il professor Smith. Capirai, le fa una corte spietata. Oh,
2: ma allora io voglio suicidarmi, senz'altro.
3: Accidenti, come sei innamorato.
2: Lasciatemi qui dentro, io voglio morire. Io voglio morire congelato. Sì. Anzi, prima che finisca questo viaggetto... Le voglio porgere l'estremo saluto.
3: Sentiamolo viaggetto. Se tutto va bene, durerà un anno.
2: Un anno? Ma questo non è una gita? Voi non siete dei gitani?
3: Che gitani? Questa è una spedizione. Non lo sai che il professore Smith fa le spedizioni?
2: Allora è spedizioniere.
3: Ma va all'inferno.
2: C'è che ci penso. In un anno io potrei anche parlarne.
3: Già, ma se ti pesca il capitano, passi un brutto quarto d'ora.
2: Ma tu mi aiuterai, vero?
3: Io?
2: Non sei mai stato innamorato?
3: Per carità, non tocchiamo certi tasti.
2: E allora se hai un cuore, magari mezzo cuore, mi devi aiutare. Altrimenti. Dio, vai, fammi la cortesia. Tu che sei più pratico, tu che sei allenato, suicidami.
3: Come io dovrei?
2: Sì, decapitarmi.
3: Senti, non insistere, sarà per un'altra volta.
2: No, avanti, su, decapitami.
3: Va bene, ti aiuterò.
2: Mi aiuterai. Sì. Oh, adesso non mi ricordo.

0: certo, noi non ci siamo ancora presentati.
1: Agatino, uomo della spedizione Smith.
0: Molto bene. Sciucchezzuole. E io, Totò, professore di danze classiche.
2: È il mio aiutante, sapete, per la spedizione.
3: Di che scuola sei?
1: Danze classiche, veramente no, io volevo dire.
3: Voglio dire, sei di scuola francese?
4: Oui, naturalmente.
3: Allora sei stato a Parigi a lavorare col grande Scoffier?
4: Sì, Scoffier.
3: Che uomo quello, di genio.
1: No, no, di fanteria.
4: Ah, sì.
2: Questa è roba riservata, sai, ha uno stomaco delicatissimo.
1: E te lo lavori tu.
3: A te. Oh. Non ne vuoi?
2: No, basta.
3: E tira via, tanto paga la società di ricerche geografiche. E allora, evviva la geografia!
5: Evviva la geografia!
6: Finché va così va bene, ma quando saremo laggiù?
3: Ah, che andrà benone, te lo garantisco io.
7: Quando penso alla mia ragazzetta, io mi domando perché mi sono messo in questa avventura. Quasi quasi, al primo scalo, io me la squaglio.
3: Se ti ci provi, io ti... Il signor del prato!
5: Ragazzi, adunata!
6: Evviva la società geografica!
3: Non facciamo aspettare il signor professore!

0: tecnica moderna.
1: Permettete? È una crema alla lavandiera, è stato un pensiero del capocuoco. È stato un Omero, dice che gli abbiamo rovinato lo stomaco.
2: Ma chi me lo ha fatto?
3: Finalmente sei qui, Sei qui! Hai visto in che stato hai ridotto i miei uomini?
4: Ci hai rovinato lo stomaco.
5: Perdonate, signor professore.
3: Perdonarti, lo sai bene che il mio stomaco ha bisogno di cure particolari. E tu invece...
6: Capita.
3: Ti faccio la pelle io. Vedrà. Se aguanto il tuo aiutante lo faccio a pezzi. Imbroglione.
6: La tecnica moderna.
3: E tu ci avevi creduto. Ma se lo piglio lo faccio arrosto, parola d'onore.
6: La scuola francese.

0: storia, un altro po' quella coppia.
1: Tecnica moderna.
0: Che disgrazia sarebbe stata. Pensa, avresti ucciso un grande scienziato. Ma chi? Il professore Smith. L'uomo scimmia. Che uomo scimmia? Non hai capito niente. Lui sta studiando la paratomia dell'uovo sintetico, le cellule umanitarie. Hai capito? E adesso lasciami la mia cuccetta.
2: Come? Mi espelli? E se mi trovano? Penso non potrei più avvicinare Laura. Preferisco ammazzarmi.
0: No,
2: preferisco ammazzarmi.
0: No, adesso.
2: Lasciami. No, mi vuoi ammazzare?
0: No, ma non fare pazzia. Ti aiuterò io. Ti aiuterò io.
1: No, ti aiuterò io.

0: tecnica moderna, vero? Senti la mia tecnica adesso.
1: No. Lascialo! Lascialo!
0: No! Quando l'avrò strozzato!
2: Vai a chiamare il nostro uomo.
1: Vai! Lasciami! Lasciami!
3: L'aiuto avvelenatore.
2: Signor cuoco! Signor cuoco, dimenticavo la vostra scarpa.
4: Chi siete? Ditemi il vostro nome.
2: Eh già, io se lo dico voi rimango senza.
4: Ah, un viaggiatore clandestino. Nostro uomo, occupatevi di questo individuo. Applicheremo con la massima rigidità l'articolo 385 del codice marittimo, paragrafo terzo. Via!
2: Paragrafo terzo, no. Ah, pietà, indulgenza, indulgenza.
3: Però quest'articolo 385 funziona.
5: Questa è la legge. Il clandestino va nutrito, ricoverato in cabina e poi...
3: Poi sbarcato al porto d'imbarco.
2: Me lo sono imparato a memoria. Non si sa mai.
3: Ma vi sentite male?
5: È un capogiro.
3: Oh, e vi capita spesso?
5: Appena metto piede su una nave.
3: E voi perché fate il medico di bordo?
5: È quello che mi domando anch'io. Ci mancava anche questa spedizione. Accidenti all'uomo scimmia.
3: L'uomo scimmia? Ma perché lo conoscete?
5: Ma chi?
3: Pronto?
5: Pronto?
3: Chi è che parla?
5: Sono io, l'uomo scimmia. Tu, il dottore.
3: Ci deve essere un contatto. Io dicevo il coso, l'uomo veloce, quell'uomo che viene dalla...
5: Ma teorie, teorie. Gli uomini deriverebbero dalla scimmia.
3: Anche io.
5: Che siete, forse raccomandato? Anche voi siete fissato con questa faccenda dell'uomo scimmia.
3: A me Agatino mi ha spiegato tutto.
5: E che cosa vi ha detto?
3: Mi ha detto che la scimmia non è proprio una bestia del regno animale, ma bensì una metamorfosi vulcanica dell'umanità integerrima. La paranomia dell'uomo sintetico è una sintesi delle cellule umanitarie che, a prescindere dalla corpulenza anatomica maschile, escludendo ben inteso la parte addominale delle mucosiologiche, abbiamo il nervo simpatico che soffre da antipatia e simpatia, così che, calcolando la distanza epidermica fra l'uomo e il gorilla, assistiamo al caso specifico della vostra perfetta rassomiglianza con lo scimpanzé. È chiaro? Ma voi vi sentite male?
5: Sì, sono un povero dottore malato.
6: Il clandestino è quell'individuo che era nella cassa al momento dell'imbarco, ti ricordi? All'aria di una spia.
7: Forse avete ragione. Che dobbiamo fare?
6: Ti do un'ora di tempo per sbarazzarmi di lui, capito? Un'ora di tempo.
7: Tra 60 minuti quell'uomo non esisterà più. Potete contare sul mio orologio. Spacca il minuto. 33?
5: Ma perché dovrei dire 33?
3: Ma come, passate tutta la vostra vita a far dire 33 alle persone e poi vi meravigliate se uno ve lo fa dire a voi? Ah, 33.
5: 33.
3: 43.
5: 43.
3: 53.
5: 53.
3: 73.
5: 73.
3: Tombola.
5: Tombola.
3: Dico tombola, ci siamo. Vi manca un R. Siete affetto da aerofagia cronica.
5: Aerofagia?
3: Oh già.
5: Questa malattia non la conosco.
3: Purtroppo tante malattie non si conoscono. Eppure ci sono. Su, voltatevi.
5: Mi spoglio.
3: No, no. Fa male qua?
5: No.
3: Fermo? Fermo?
5: Ma c'è aria.
3: Va bene, un po' d'aria fa bene.
5: Scioccaccio.
3: Voi, dunque, non vi agitate, state calmo e tornerò a visitarvi presto, anzi prestissimo. Mi raccomando, soprattutto IR, IR. Ciao, collega.

0: Che cosa volete? Che fate qui?
1: Non vi spaventate. Io non sono che un'ombra, una larva, un fantasma gentile, un passante, un Romeo di passaggio, anzi, di sottopassaggio. Un innamorato errante, un grido solo, e voi vedete quest'uomo che vi sta dinanzi folle per avervi potuto turbare, percuotersi con autopercorse. E sparire nel buio, per sempre, sì.
0: Ma insomma, si può sapere chi siete? Che cosa volete?
1: Chi lo sa? Non lo so. Comunque, non vi adombrare. Forse voglio morire vicino a voi, così, senza un lamento, in una notte d'aprile. Il bambino, con le suole di gomma. Sì, e il cuore. Oh, il...
2: Signorina Verdi, il professor Smith vi desidera nel salone.
0: Va bene.
1: A prescindere. Pensate a me, prima e dopo il passo.

0: Aiuto! Aiuto!
1: Scusate un momento. Dicevo dunque di essermi accorto che voi siete una fanciulla moderna. Già. I fiori appartengono al romanticume passato. Voi invece preferite il nuovo, l'imprevisto, l'avventura.
2: Dovreste cercare di essere più chiara. E dirmi piuttosto chi era quello sconosciuto che si è permesso di entrare nella mia cabina.
1: Quello sconosciuto non mi importunerà mai più. Te ne do la mia parola.
3: Allora, lo vogliamo fare o no, questo 3-7? Peccato che siamo in tre soltanto a saperlo giocare.
1: Non preoccupatevi, Pietro. Lo giocheremo col morto.

0: Avanti.
1: Permesso? Disturbo?
0: Prego.
1: Dormito bene?
0: Sì, grazie.
1: Sognato?
0: No, non sogno quasi mai.
1: Io invece sogno sempre. Pure queste carte geografiche sono tutte sbagliate.
0: No, è impossibile.
1: Come no? L'ho constatato io. Per esempio, vedete, qui c'è il mare.
0: Lo so, ebbene?
1: Ci sono queste parole, oceano indiano.
0: Naturalmente.
1: Ebbene, non ci credereste. Sono 10 giorni che io guardo il mare e queste parole non ci sono. Eppure sono belle grandi, eh?
2: Buongiorno, signorina Laura.
0: Buongiorno, professore.
2: Le consiglio di diffidare di quell'individuo, è un delinquente della peggiore specie.
0: Possibile.
3: Che c'è?
1: Scusate, ho dimenticato qualcosa. E non mi ricordo che cosa ho dimenticato. E già, se l'ho dimenticato.
3: Giovanotto. Se voi avete ancora l'ardire, se avete ancora il coraggio di rimettere il piede qui dentro, io vi butto a mare! Via!
1: Ah! Sì!
0: Professore, ho trovato la carta che cercavamo.
2: Ah, sì?
0: Ecco il dettaglio del fiume.
2: Infatti è molto importante e ci sarà molto utile. Ancora voi.
3: Ma se vi ho detto che vi butto...
1: a mare, e perciò mi sono adeguato.
3: Ma che altro volete?
1: Scusatemi, ho ridimenticato qualche cosa.
3: Ma voi non fate altro che dimenticare.
1: E per forza? Viaggio per dimenticare. Non avessi dimenticato, dici tu, non hai dimenticato e dimentichi. Viceversa, io non voglio dimenticare e sto dimenticando quello che ho dimenticato. È chiaro?
3: Andate via.
1: Sì, signore.

0: faccia?
1: Oddio, qui, nella cabina. Professore, si sente male?
2: Oh, fantastico.
1: È uno, nella cabina del professore. Nella cabina della signora Laura. Professore, si sente male? Sì. Ah, dottore, correte subito alla signora Laura. Il professore è morto.
3: Io sono medico, non faccio mica l'impresario di pompa funebre.
1: Sì, lo so, ma non è ancora morto. Oddio, siamo lì, sta per esalare. Dottore!
3: Ha esalato.

vamos a dar la hora. ¡Vamos!

0: noi dobbiamo fare qualche cosa, sa?
1: Naturalmente, le casse! Bisogna salvarle! Presto, andate, anche voi! Andate a salvare le casse! E voi, Pietro, cosa fate qui? Aiutatemi! Via, presto! Ma che vuole questo? Ma è impazzito!

0: Articolo 385, comma terzo. Clandestino che turba la navigazione con simulazione d'incendio è sottoposto all'articolo 486, comma 18.
1: Comma 18?
0: Comma 18.
1: Comma 18. Comma 18.
2: In prigione. Io sono un professore, capisci? Io non sono come te. La mia presenza è qui. Figliolo mio, cosa vuoi? Una lunghissima storia d'amore. Già, tu sei troppo piccolo per poter capire certe cose. Ma sappi che quello che ho fatto, l'ho fatto per amore. Solo per amore. Io sono un professore! Voglio uscire!
0: Che c'è?
3: Il prigioniero è eccitato da fare spavento. Ci vorrebbe un beverone calmante.
0: Ah, sì? Lascia fare a me.

0: professore. Noi siamo pronte. Che ve ne pare dei nostri costumi?
1: Molto bene.
2: Allora possiamo metterci subito in marcia.
1: No, mi dispiace, ma voi non potete venire.
2: Perché?
0: Come Laura non verrà con noi?
1: No, e neanche voi, signora.
0: Oh, è terribile.

0: E gli uomini hanno esplorato la foresta per un vasto raggio.
1: Ebbene?
0: Essa non è soltanto popolata di belve e rettili. Vi sono anche due tribù ferocissime che sono sempre in guerra tra di loro. I pochi bianchi che hanno potuto avvicinarle le hanno denominate le tribù dei belli e dei brutti per i loro opposti caratteri fisici. Insomma, tutto questo impone la massima prudenza. Con permesso.
1: Professore! Professore! Dimenticate che la mia partecipazione è stata la condizione assoluta per il finanziamento del viaggio.
0: La vostra partecipazione, ma non la vostra vita. Poi vi avverto che mi sono sempre fatto ubbidire e non sarà certo una donna, per quanto bella come voi, che possa impormi la sua volontà. Io non posso e non debbo esporvi a certi rischi. Scusate.

0: Di agilità, Giacomino! Ma che razza di scimmia!
1: Ah, ma non va così, ferma, aspetta!
2: Ah, ma è da questa mattina che sto ripetendo la scena, sono stanco!
1: Ma che stanco è stanco! Sai che il documento cinematografico deve essere perfetto! Ripeteremo la scena tante volte finché non sarà ottimo! Vieni! Devi passare di qui! E mi raccomando, appena uscito, dirigiti verso il pendio dove sono i meccanismi delle belve. Eh? E ricordati di mettere il piede sulle foglie segnate per fare azionare il serpente. Capito? Oh, pronti?
0: Sì!
1: Andiamo. Pietro, mi raccomando, il bramito.

0: Io. Sono morto.
1: Alzati.
0: È inutile, sai, che fai finta di essere un uomo. Tanto lo so che sei una belva.
1: Alzati.
0: Che? A me non mi freghi.
1: Ah, sei tu, eh? Adesso t'arraggio io.
0: Chi si vede? Mi avete salvato la pelle.
2: Ma cosa fai qui? Mi hai rovinato la scena, pezzo di imbecille.
0: Pezzo di imbecille? Mi manca qualche pezzo, forse? Il leone con le rotelle.
1: Vi insegnerò io a rovinare il lavoro degli altri.
0: Ah, birichino dello scimmiottino.
2: Perché sei venuto qui?
0: C'è divieto di transito?
1: Ci spiava mentre giravamo la scena del leone.
0: Sì, ho visto il leone. Magnifico, come è fatto bene. Questi fabbricanti di giocattoli le studiano tutte.
3: Proprio così. Le studiano tutte.
2: Amico, con me non attacca.
0: Lo so. Con te non attacca perché non sei il suo tipo.
2: Ma di chi parli?
0: Di lei. Tu volevi.
2: Cacciatelo nella grotta e non lasciatelo fuggire.
0: Io! La grotta no! La grotta no!
1: Lascia fare a me, proverò io il modo.
3: Di non farlo più parlare.

0: Agatino!
1: Ah, aiuto! Aiuto!
0: Mi riconosci? O mi hai preso per un vero ippopotamo?
1: Ah, sei tu! Che paura!
0: Di la verità, mi hai riconosciuto dalla voce, eh?
1: Sì.
0: Aiutami a togliermi la testa!
1: Sì.
2: Chi ha gridato?
3: Ah, io.
0: Chi è? Avanti.
3: È lei.
2: Ma che cos'è questo?
3: Non riesco a togliere la testa.
2: Ma se è così semplice.
3: Ah, è vero. Grazie.
2: Voi?
4: Voi, cioè io, no, lui, sì. Dico...
3: Sì, ho capito, con permesso.
4: Non so, voi siete tanta... Se sapeste quanto sono felice di avervi ritrovata. Siete così e così, mi spiego?
2: Non troppo.
4: Ma insomma avete dei pensieri così delicati, di giocattoli?
2: Quali giocattoli?
4: Quanta modestia. Ma io lo so che soltanto voi potevate portare dei giocattoli ai figlioli dei selvaggi.
2: Ma vi assicuro che non ho portato nessun giocattolo.
4: Non siete stata voi. Ma allora sarà stata la moglie del dottore. E sono belli, eh? A grandezza naturale.
2: A grandezza naturale. Ne siete proprio sicuro?
4: Sicurissimo. Ci sono leopardi, serpenti. Però gli ippopotami sono tutti smontabili.
2: E tutti questi giocattoli, dove li avete visti?
4: Nella grotta.
2: Nella grotta?
4: Sì, sì, nella foresta.
2: Comincio a comprendere molte cose. Questa notte fuggiamo insieme.
4: Noi due?
2: Sì.
4: Insieme?
2: Sì, è necessario.
4: Ma dico, io e voi?
2: Ma certo.
4: Voi e me?
2: Certo. Vado a prepararmi e tenetevi pronti.
4: Insieme, che gioia.
5: Beh, che c'è?
4: Si scappa, si fugge. Presto, preparami un sacco.
5: Chi è che scappa, che fugge?
4: Io, con lei.
5: Ah, la rapisci? È un ratto.
4: No, è lei che mi ratta, capisci?
5: È lei che lo ratta.
4: Te l'avevo detto, al cuore non si comanda. È innamorata cotta.
5: Cheers.

0: Vi impressionate. Che cosa c'è?
1: Si guarda il tempo. Voglio sentire se piove.
0: Altro che tuono, questi sono ruggiti.
1: Di leoni? Ah, giocattoli. E Pietro, il tecnico delle belve, imita i ruggiti. Tranquilla, eh?
0: Su, non fate pazzie, salite anche voi.
1: Vi faccio vedere io come si smontano i giocattoli.
0: Ma per l'amor di Dio, sbrigatevi, questi sono ruggiti veri.
1: Quisquiglie, farò un paio di pedate a ondate successive, farò passare io la voglia a quelli dell'accampamento di mettervi paura. La corda.
0: Su, presto, salite, tenetevi bene la corda. Credevo così abile, è stata la paura, eh?
1: No, quale paura? Nel mio vocabolario non esiste questo aggettivo sintetico.
0: Aiuto! Per carità, non lasciate la corda! Leone, salta! Leone, salta!
1: Almeno che non si tratti di un errore di stampa. Si sono seduti, sono leoni ottimisti. Ma ora ci penso io. Aspettate.

0: Buongiorno signorina.
1: Buongiorno.
0: Dormito bene?
1: Benissimo, grazie. E voi?
0: Oh, io ho dormicchiato.
1: E i leoni?
0: No, dove sono?
1: Ma no, vi stavo chiedendo che fine hanno fatto i leoni.
0: Facevate allusione a quei mammiferoni di ieri sera? O pensate che svegliandovi e vedendoli ancora qui vi sareste spaventata ed allora io, shock. Dimenticavo. A proposito, ho colto delle rose per voi.
1: Oh, grazie. Che rose curiose.
0: Surrogato.
1: Però mi piacciono anche questi.
0: Sì, ma è che ogni fiore ha il suo linguaggio linguistico ed è appunto attraverso questo suo linguaggiare che il cuore si esprime con la eco del suo linguaggio enigmistico. È chiaro?
2: Abbiamo seguito le tracce, ma inutilmente. Siamo penetrati nel cuore della foresta. Temo sia perduta ogni speranza. Non siate così nervoso, professore.
3: Se quei due cretini riportano a casa la pelle, c'è da aver paura.
2: No, niente da temere. Qua la foresta non perdona nessuno, specie agli imbecilli. Noi torneremo con dei documenti formidabili.
4: E con i 5 milioni, noi, professore, faremo...
1: Oh. Ah. Se avessimo una pianta topografica, tutto sarebbe più facile.
5: Io ce l'ho una pianta topografica.
1: Allora siamo a posto.
5: Siamo a
1: posto. Consultiamola.
5: Quello che cerco è il mio forte.
6: Dunque sempre dritto, poi a destra, poi a sinistra, c'è una salita. Fatta la salita, ci troviamo in Piazza del Duomo.
1: E tutto questo lo vedete sulla vostra pianta?
6: Sì, signora.
1: Ma se questa è la pianta di Milano?
6: Lo so, ma sempre piante. Oh.
1: Come faremo ad orientarci?
6: Orientarci. Orientarci. Ma sei il mio forte. Ci orienteremo con la bussola.
1: Ma voi avete la bussola?
6: Non l'ho, ma fra poco l'avremo. Sì, ho frequentato le scuole serali di orientamento. Guardate, praticità.

Il mare!

0: Eccomi!
1: Dottor!
0: Signorina Laura!
1: Dottor!
2: Ah, tu!

0: Lo spirito maligno ti ha condotto nella nostra terra.
1: Ma se io non lo conosco nemmeno. Mi dici perché hai quelle corna fuori ordinanza?
0: Sono il segno della mia dignità.
1: Ah sì? Ah, qui è segno di dignità.
0: Perché dunque lo spirito dell'allegria è entrato in te?
1: Non niente, pensavo una cosa così.
0: Vieni, dal grande capo.

0: Ordine degli onori, al grande capo.
1: Sì, signore.
0: Grande capo, ecco un abitatore delle terre selvagge che sono al di là della grande acqua salata.
2: Certo!

Prima che spunti il grande astro della notte, il selvaggio che ha osato attraversare l'acqua salata per recare offesa alla fanciulla, che andrà sposa al grande capo fra due lune, dovrà acquistare l'immobilità eterna.

0: capito.
1: Tu, speravo di incontrarti, ma non in queste condizioni.
0: E come mai da queste parti?
1: Me lo domandi. Per me dopo la tua fuga sarebbe stata una pazzia rimanere con quel furfante di Smith.
2: Il grande capo vuole sposare Laura fra due lune.
1: Fra due lune? Quel brutto muso.
3: Grande capo, come li volete cucinare, in umido o in salmino?
4: In bianco. Lo sai che sono a regime.
1: E che succede? Si mangia, si desina.
5: Si va?
1: Desina, sì.
6: Bella festa, eh?
7: Proprio bello.
6: Poi, che si mangia oggi, pesce?
8: No, carne.
1: Oggi carne.
3: Prima che le stelle si accendano in cielo, tu smetterai di parlare.
6: E perché sei lecito? Suona del silenzio.

0: controllo prezzale con tutte le due parti interessate non hanno raggiunto l'accordo. Nel Palazzo dello Sport si terrà domenica una riunione per disputare il titolo dei Pesigallo. I pronostici sono molto difficili, poiché il Pesogallo Ercolini, già vincitore di Armandi, è stato messo a dura prova nell'ultimo incontro di Torino.
1: Il mercato ha avuto un andamento vivace. Accanto ai cavoli giganti di Pugian sono stati contratti i freschi piselli di Menaglia, mentre le pere giganti di Orione hanno invaso il mercato.
2: Il giornale La Fonte pubblicherà prossimamente l'elenco dei premiati al concorso per il piede più piccolo della città. A proposito di questo concorso, un radioascoltatore ci scrive chiedendo particolari sui componenti della commissione giudicatrice.
3: Tu che sei maestro di tutte le magie, come fai a tenere tanta gente in quel piccolo coso?
4: Questo è niente, io sono capace di mettere tutti quanti voi qui dentro.
3: No, no! Il grande capo festeggia l'astro della notte nominandoti primo stregone della tribù.
4: Va bene, accetto. Contratta la mano e un anticipo sullo stipendio.
3: Il grande capo non ti comprende.
4: Tutto il mondo è uguale. Quando parlo di quattrini nessuno ti capisce. Beh, comunque, dei stregoni sono il primo.

0: Perché siete fuggita?
1: Io non sono fuggita, fui catturata come voi.
0: Che gioia.
2: Grande capo, lo spirito del male vuole strapparti la sposa nata dalle acque del fiume.
1: Sono fuggita dall'accampamento del professor Smith perché ho capito che razza di birbante era. Volevo salvarmi.
0: Ed io che credevo.
1: Che cosa?
0: Non niente. Un affare mio.
2: Le stelle vogliono che tu uccida lo spirito del male.
1: Grande capo! Tu non puoi ucciderlo. Egli è maestro di tutte le magie.
2: Il grande capo non lo ucciderà perché questo è il tuo desiderio. Però lo straniero dovrà battersi in duello col grande capo.
3: E mi importa della vita. Me ne rido della morte. Sono beffardo.
2: Tu non sai ancora che gli spiriti della foresta hanno scelto che tra voi avvenga un duello alla polinesiana.
4: Ah, la polinesiana!
0: La conosci?
4: No.
0: Tu conosci a fuori.
2: Polinesiana, il duello alla polinesiana è un duello che si svolge per tutta la foresta, con qualsiasi arma, con qualsiasi astuzia, fino all'ultimo sangue.
0: Ultimo sangue?
2: Sì.
0: Io non posso.
2: Perché?
0: Sono nemico.
4: Sì, sì.
2: Farete 300 passi senza voltarvi.
0: Non ne potrei fare qualcuno in più? Due passi a piedi fanno bene, per esempio una ventina di chilometri.
2: Tace ed ascolta. Gli spiriti della foresta hanno sete di vittime bianche.
0: Ma sono esigenti questi signori spiriti.
2: Via.
0: Io no. Adagio con le manomissioni. Io non voglio essere manomesso.

0: piccolo gigante. Abbiamo battuto la savana fino al lago dei coccodrilli per due lune e gli spiriti non ci hanno voluto fare incontrare un bianco da offrire per il sacrificio.
1: Ma allora quale bianco impaleremo? Tu sai che per stipulare la nostra pace annuale con la tribù del grande gigante ci occorre un bianco da offrire per lo scambio delle vittime.
0: E chi ti dice, oh piccolo gigante, che il bianco non ci sia? Guarda, eccolo là.
1: Ringraziamo i grandi spiriti del bene.
2: Ai da da da, ai da da da, ai da da da, ai.
3: Dove vai? Fermati! Non ti muovere!
0: Sono gli spiriti del mare che te lo comandano.
4: Scusate, io non vorrei disturbare.
5: Ma è il cielo che ti manda.
4: Posso esservi utile? Cercate qualcosa? Che cercate? Che cercate?
1: Cercavamo un bianco spregevole. Su, fate indossare allo straniero il vestito del sacrificio e portatelo al bianco figlio del sole perché lo rimetta in forza.
4: A proposito, io vorrei uno zabaglione, ma con tante uova, possibilmente di struzzo.
1: Aia!
4: Ma che c'hai da ridere? Sei bello tu.

0: Scusate, se è illecito...
1: Lui aspira di essere offerto la tribù del grande gigante in occasione della pace.
2: Come?
1: Sappi che io sono in guerra con una tribù. Ogni 60 lune c'è una tregua di 3 giorni. A patto che ci scambiamo 2 uomini da sacrificare.
0: Ma io che c'entro?
1: Sacrificheremo te.
0: Ma io sono già tanto sacrificato.
1: I grandi spiriti del bene ti hanno prescelto. Dovevamo inviare lui, ma invece andrai tu. Perché il vecchio uomo bianco deve guarirci dalle nostre malattie, essendo figlio del sole. Anche tu sei figlio del sole.
0: Sì, papà ci vive sempre la luna.
1: Morrai!
0: No! Cattivo!
3: Oh, grande capo, abbiamo nelle nostre mani l'altro straniero e lo offriremo al piccolo gigante per festeggiare i 3 giorni di tregua.
4: L'hai detto, oh maestro di tutte le magie.
3: Oh, grande capo, tutto è pronto. A un tuo cenno partiremo per incontrare la tribù del piccolo gigante nel luogo dove avverrà lo scambio dei doni.
4: Partiamo! Salute e pace!
1: Salute, pace e prosperità!
4: Salute, pace, prosperità, eccetera, eccetera!

0: quest'uomo spregevole tuo. Se mi cedi la pallida figlia del ruscello.
1: No! In cambio di quest'uomo posso darti un altro straniero. E 50 frecce.
2: 50 frecce? Ma io sono per il disarmo.
1: Accetti?
0: Accetto.
2: Un momento, io che non accetto.

0: Il palo ti attende ancora.
1: Il palo? No, il palo. Show, show, a me, no.
2: È una festa di pace indimenticabile. È una festa di pace indimenticabile. A quando le tue nozze con la divina figlia del sacro ruscello?
3: Oggi stesso.
4: Piccolo gigante amico, chi ti ha fatto un dono così bello?
0: L'ho tolto a uno spirito maligno chiuso in un corpo bianco.
4: Piccolo gigante, bramerei adornare il mio collo in occasione delle nozze.
0: Divina, lo straniero dalla lunga barba ne ha bisogno.
4: No, lo straniero dalla lunga barba. È vivo lo straniero?
0: Sì, divina. Non lo faccio morire perché egli mi cura.

0: riuscire da questa situazione.
1: Sì, sì.
0: Ho scoperto che mio padre è vivo.
1: Vostro padre? Un signore vecchio, molto vecchio, con due braccia, due gambe, una barba bianca lunga.
0: Sì, sì, è proprio lui. Aspetta, ci osservano.
1: Ci osservano? E ci imbiccano.
0: Lo avete visto?
1: Mi ha misurato la testa col contropasso, col fragasso, col termogene, col fonografo, come si chiama quell'affare lì? Anzi, mi ha regalato queste cianfrusaglie. Dove l'ho messa? Ah, eccole qui.
2: C'è anche lo specchietto.
0: È proprio lui.
1: Signora Laura, devo morire. Vi nomino mia erede universale. Ecco, tutto quello che posseggo non è colpa mia se posseggo delle cose inutili. Come al solito, lo spazzolino da denti l'ho dimenticato a casa. Non siate tristi, distraetevi, guardate le figurine. La costellazione dei pesci è tanto graziosa.

0: adesso morrai.
1: Un momento. Grande capo, tu ignori chi stai per uccidere. Tu uccidi l'uomo a cui obbediscono tutti gli astri dell'universo. Tu solo puoi oscurare il sole.
0: Oscurare il sole? Nessuno al mondo lo potrebbe.
1: Sì, lui solo lo può fare. Me lo hanno detto le pure acque del ruscello. Tu che sei il re degli astri, oscura il sole.

0: Avete visto? Quisquiglie, bazzecole, pinzellacchere.
1: Sì, ringraziate il Barbanera.
2: E ora da mio padre.
0: E a Gatino, entrambi.

0: papá mío.
1: No, l'uomo non discende dalla scimmia, no. Sì, sì, l'uomo discende dalla scimmia, dalla scimmia.
0: Fate qualche cosa, ve ne scongiuro, deve riacquistare le facoltà mentali.
2: Ci penseremo dopo, ora bisogna tagliare la corda. Presto, le valigie.
0: Sì, presto, andiamo, papà.
2: Prendi la mascherina.

0: Via!
1: Papà, che fiume, presto!

0: L'uomo scimmia nella sua furia gettò il lutto in quella che io amavo chiamare la mia famiglia. La mia valorosa collaboratrice Laura Berti ha offerto alla scienza la sua giovane esistenza. Uguale sorte toccò a due umili e devoti membri della spedizione. I nomi delle tre vittime rimangono e rimarranno scritti per sempre nell'albo d'oro della scienza. Ora vedrete il terribile esemplare fotografato in libertà.
1: Imbecille, hai sbagliato la scena!
2: Signori!
3: Io sono morto, permesso, permesso.
1: Ma cosa fate qui?
3: Io sono morto, anzi, se sapevo di essere morto mi sarei vestito lupo.
1: Tagliamo la cosa, maledetti.
4: Momento, professore, una parola. Colleghi scienziati, ho l'onore di annunziarvi che l'uomo scimmia, che non esiste.
1: Esiste!

0: telefonate subito al commissariato, a nome del professor Smith, che mandino subito degli agenti, presto!
1: Siamo qui.
2: Abbiamo mandato di cattura per voi e per i vostri degni compagni.

0: desidero presentare il mio più grande amico e indicare il mio più grande nemico. L'uomo che mi salvò la vita.
1: Questo sintetico maggio floreale parla per me.

0: la mer qu'on voit danser.
1: Guarda che luna, guarda che mare.
2: Guarda intorno a te, che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare. Come profondo il mare, come profondo il mare.

0: cose che accadevano nel medioevo del giornalismo, quando un cronista, per fare quel colpo, era disposto a tutto, escluso l'omicidio. In ogni modo, in questo film non troverete alcuna rassomiglianza con gli uomini e le donne della stampa di oggi. Pronti? C'era una volta...
1: Dov'è il resto di questo articolo?
2: Morning Post, Morning Post. Sì, cronaca.
3: Sì, va bene, un attimo per favore.
4: Se mi cercano sono giù in tribunale. Ehi, aspettami, Jack.
3: Grazie. Sì, ecco, sì. Tenne in linea.
2: Te lo passo su,
3: Morning Post.
2: Sì, può parlare, grazie.
3: Farò in un attimo. Prego.
2: Pronto?
1: Salve, Hilde.
3: Oh, salve, Skinny. Ciao, Ruth. Ciao, Maisie.
5: Ciao. Salve, Hilde.
3: Beh, voi come state? In ufficio il re dei re?
5: Certo che c'è.
2: Ma è di cattivo umore.
5: Gli avranno rubato i gioielli della corona.
2: Voi ti annunciate?
3: No, no, mi arrangio da sola. È meglio che aspetti qui, Bruce. Ci metterò 10 minuti.
6: Anche 10 minuti sono troppi, lontano da te.
3: Che cosa hai detto, Carl?
6: Eh? Ah, beh.
3: Ripeti.
6: Oh.
3: Su, coraggio.
6: Ho detto che anche 10 minuti lontano da te sono troppi per me.
3: Questo l'avevo già capito, ma siccome mi piace te l'ho fatto ripetere. Ci godo a farmi viziare un po', e quel signore dal quale vado mi viziava pochissimo.
6: Vorrei potergli dare una lezione. Non vuoi che venga con
3: no,
6: te?
3: No, non c'è bisogno.
6: Se si mette male io sono qui.
3: Allora verrò a chiamare soccorso.
7: Salve, Tim. Come
1: salve,
7: va?
1: Hilde.
7: Ciao, Hilde. Salve.
8: Ciao, Hilde.
2: Salve.
7: Ah, salve. Come va oggi l'oroscopo per il toro?
9: Ottimo, prevede fortuna in amore.
7: Molto bene.
1: Auguri, Hilde.
7: Altrettanto. Ciao, Frank.
10: Ciao.
7: Mildred, sempre in gamba?
11: È la carta.

0: po' più sul meno.
1: E cosa c'è?
2: C'è la tua ex moglie, vuoi vederla?
1: Oh! Ciao, cara.
2: Ciao, Walter.
0: Salve, Hilde.
2: Oh, ciao, Lowey. Come vanno i tuoi incontri di poker?

0: Quanti?
1: Allora, che facciamo?
2: Telefono al governatore.
1: È impossibile.
2: E perché?
1: Perché è andato fuori a pesca.
2: E dove diavolo può essere andato a pesca?
1: Oh, è facile. O sull'Atlantico o sul Pacifico.
2: E allora fa quello che ti ho detto.
1: Oh, già.
2: Chiamalo al telefono.
1: E cosa devo dirgli?
3: Buono, Duffy, sta pensando.
2: Digli che se firma il rinvio lo appoggeremo per le prossime elezioni al Senato.
1: Cosa?
2: Certo, lo appoggeremo e gli regaleremo anche una canna
1: da pesca. Non è possibile.
2: E perché no?
1: Perché il nostro giornale da più di 20 anni è un giornale democratico.
2: Benissimo, dopo aver ottenuto il rinvio vuol dire che ritorneremo democratici.
1: Oh, Walter, senti.
2: Vai, ricorda il personale che il Morning Post si aspetta che tutti facciano il loro dovere.
1: D'accordo.
2: Fuori anche tu a prendere aria.
4: Ok, cara.
3: Vedo che sfoggi la solita grinta.
2: È la prima volta che mi giostro un governatore. E cosa posso fare per te?
3: Ti dispiace se mi metto a sedere?
2: C'è sempre stata la lampada alla finestra per te. Qua?
3: Sono già saltata da quella finestra tanto tempo fa. Posso averne un'anch'io? Grazie. E un fiammifero. Grazie.
2: Bene, bene. Quanto tempo è?
3: Quanto tempo è cosa?
2: Andiamo, lo sai. Quanto tempo è che non ci vediamo noi due?
3: Oh, fammi pensare un attimo. 6 settimane a Reno, poi le Bermude, 4 mesi circa, direi. Eppure mi sembra ieri.
2: Forse era ieri, Hilde. Dì un po', ti sono mai comparso in sogno?
3: No, no, non funziona più. Non mi riconosceresti per come sono cambiata.
2: Oh, sì, invece. Ti riconoscerai sempre, ovunque, in
3: sempre,
2: qualsiasi momento.
3: Sempre, ovunque? Ah, ti stai ripetendo, caro. Queste sono le parole della tua dichiarazione.
2: Noto che te le ricordi ancora.
3: Ma certo, è perché me le ricordavo che ho divorziato.
2: Questo non te lo perdonerò mai.
3: Questo che?
2: Il divorzio, mia cara. È una cosa che ti fa perdere la fiducia in te stesso. Ti dà la sensazione di essere superfluo.
3: Ah, per la verità, i divorzi servono proprio a questo.
2: Ah, tu hai un'idea all'antica del divorzio. Come se fosse eterno, fino a che morte non vi riunisca. Oggi però il divorzio non vuol dire più niente, Hilde. Sono due parole dette da un giudice distratto. Ma tra me e te c'è qualcosa che non potrà cambiare mai.
3: Beh, in fondo hai ragione, in un certo senso.
2: Certo che ho ragione.
3: Tu mi piaci, sì, questo è vero.
2: Oh, così va bene.
3: Vorrei che tu non fossi un lesto fan.
2: Senti, io... latino, immagino. Non approfittare della tua superiorità culturale.
3: Perché
2: altrimenti
3: avevi
2: io
3: promesso di non opporti al divorzio e poi invece hai fatto di tutto per ritardare e insabbiare la faccenda.
2: Le mie intenzioni erano buone, ma sai com'è. Non ti manca tanto l'acqua come quando il rubinetto è asciutto.
3: Un lumacone della tua specie che noleggia un aereo per scrivere in cielo. Hilde, pensaci bene e non dimenticare mai il tuo dolce Walter. Anche il giudice corse alla finestra a vedere cosa succedeva.
2: Beh, non faccio per vantarmi, ma al momento mi sembrò un'idea più che eccellente. Dopotutto, ero un marito che non voleva veder distrutto il suo focolare.
3: Quale
2: domestico.
3: Focolare?
2: Ma come quale? Quello che ti avevo promesso, non te ne ricordi?
3: Ma come no? Per inaugurarlo dopo la luna di miele, vero? La luna di miele.
2: Non è colpa mia se proprio allora ci fu una tremenda frana in quella miniera. Io volevo passare la luna di miele con te, Hilde, te lo giuro.
3: No, tutto ciò che so è che invece di 2 settimane in Atlantic City con mio marito ho passato quasi 2 settimane in una miniera come cronista. Non vorrai negarlo, spero.
2: Negarlo? Ne sono orgoglioso. Abbiamo battuto tutti con quel servizio.
3: E anche se fosse, non mi ero certo sposata per questo. Oh, ma tanto che serve. Senti, senti un attimo. Quello che sono venuta qui a dirti è di smetterla di telefonarmi 12 volte al giorno e di mandarmi 20 telegrammi.
2: Vado forte quei telegrammi, vero? Lo dicono tutti quanti.
3: Vuoi ascoltare quello che devo dirti?
2: Lo so, non vale la pena di litigare. Sei tornata per lavorare qui con me al giornale. Sappiamo poi che da buoni amici non funziona, ci risposiamo di nuovo.
3: Cosa? Come?
2: Certo, io non ti servo alcun rancore, tesoro.
3: Oh, Walter, sei un vero fenomeno, anche se detestabile. Ma vuoi stare un po' zitto fino a che ti ho detto quello che sono venuta
2: andiamo
3: qui a dirti?
2: Andiamo a mangiare qualcosa,
3: ho
2: che
3: già
2: ne dici?
3: Un impegno per il braccio.
2: Disdicilo.
3: Non posso disdirlo.
2: Ma sì, che
3: lasciami
2: puoi,
3: le
2: andiamo.
3: Braccia, vuoi mettermi le manette?
2: Calma.
3: Sta a sentire, caro Walter, tu non sei più mio marito e non sei più nemmeno il mio capo. E dimenticami per sempre.
2: Cosa diavolo vorresti dire?
3: Proprio quello che ho detto.
2: Che non ritornerai a lavorare al giornale?
3: Bravo, giusto, azzeccato in pieno, signor Barnes.
2: Hai un'offerta migliore.
3: Ma certo che ho un'offerta migliore.
2: E va bene, accetta pure, lavora per qualcun altro. Ecco qual è la tua gratitudine.
3: No, non
2: te lo dico io cos'eri quando sei venuta qui 5 anni fa. Una ragazzina diplomata in giornalismo con l'aria da bambolona.
3: Se non avevo quell'aria lì non mi assumevo.
2: È che mi era sembrata un'ottima idea poter avere in redazione una bella bambolona.
3: Ascolta,
2: io ho fatto di te una grande cronista che però non varrebbe la metà in un altro giornale. Perché noi siamo un tandem, tu hai bisogno di me e io ho bisogno di te. E il giornale di tutti e due.
3: Signori.
2: Va bene, come vuoi.
3: Ascolta, Walter, ti prego. Il giornale dovrà arrangiarsi senza di me. E anche tu. non ha funzionato, Walter.
2: Avrebbe funzionato se tu ti fossi accontentata di fare la cronista. Ma non, signore, tu hai voluto sposarmi e rovinare tutto.
3: Ah, perché? Così, eh? Io avrei chiesto la tua mano.
2: Beh, praticamente sì, perché per 2 anni interi mi

0: Hai fatto gli occhioni languidi. Oh, Walter. E poi la sera in cui mi sono dichiarato ero sbronzo. E se tu fossi stata una signora non avresti fatto caso a quello che dicevo.
1: Cavilla!
0: No, non è più l'occhio di una volta. Miravi meglio. Pronto? Sì, cosa? Sweeney? Cosa posso fare per te, Sweeney?
2: Ma... un momento, io non sono Sweeney, sono Daffy.
0: Sweeney, non puoi farmi una cosa simile, proprio oggi per giunta.
2: Ma si può sapere che cos'hai? Sei impazzito.
0: Per tutti i diavoli. Senti, Sweeney, non è il momento. E va bene se le cose stanno così, certo, se devi, devi.
3: Deve?
0: Ma guarda lì, capitano tutte a me. Sono 365 giorni all'anno, proprio oggi.
3: Cosa succede, Walter?
0: Sweeney.
3: Morto?
0: L'unico cronista del mio giornale che scrive da cristiano sceglie proprio oggi per avere un bambino.
3: Non l'avrà mica fatta apposta.
0: E che me ne importa? Doveva farmi servizio su El Williams e dov'è invece a passeggiare su e giù in ospedale. Ma dove è finito il senso del dovere, dico io?
3: Non puoi sostituirlo con un altro?
0: No, no, non c'è nessuno alla sua altezza. Questa è la fine. A meno che tu... Hilde.
3: No.
0: Hilde, devi aiutarmi.
3: Walter,
0: questa è una situazione di emergenza. Fattene tu, ho da fare!
3: Walter,
0: non puoi abbandonarmi,
3: prego,
0: così,
3: smettila.
0: Hilde. Questo ci riporterà ai bei tempi antichi, capisci?
3: Li conosco bene, in qualsiasi momento, ovunque,
0: lascia
3: eccetera.
0: Lascia perdere queste sciocchezze. Se non vuoi farlo per me, fallo almeno per il bene del giornale.
3: Vada retro, Satana.
0: Senti, non parliamo d'amore, ma di quattrini. Resta e avrai $25 in più la settimana.
3: Sta bene a sentire, brutto babbuino,
0: e
3: faccia di bronzo.
0: 35, non un soldo di più.
3: Insomma, mi vuoi ascoltare?
0: Porca miseria, ma quanto ti paga l'altro giornale?
3: Non c'è nessun altro giornale.
0: Ah, quando è così, niente aumento. Ma guarda un po' che roba, tentare di ricattarmi mentre mi trovo con le spalle
3: bene,
0: al muro.
3: Bene, allora ti voglio far
0: occupato.
3: Vedere una cosa. Da un po' un'occhiata, bene, guarda cos'è questo, un anello di fidanzamento.
0: Di fidanzamento?
3: Sì. Ho cercato di dirtelo subito, ma... tu non hai voluto darmi ascolto. Voglio sposarmi, Walter, e rimanere lontana il più possibile da tutto questo. Cerca di capire.
0: Cosa?
3: Ne ho abbastanza.
0: Sposati pure, ma non riuscirai a stare lontana dal giornalismo.
3: No, e perché?
0: Perché so che cosa vorrebbe dire per te.
3: E cioè, sentiamo.
0: Che ne moriresti.
3: Va a raccontarla un'altra, caro Walter.
0: No, a te, perché sei una giornalista nell'anima.
3: Per questo lascio. D'ora in poi voglio essere solo una donna.
0: Dopo aver tradito.
3: Tradito che cosa? Vuoi dirmi?
0: Il tuo lavoro di giornalista, se ti interessa.
3: Di giornalista? Che cosa vuol dire? Origliare alle porte? Correre dietro ai pompieri? Svegliare la gente di notte per chiedergli che cosa pensa di Hitler o del delitto della sera prima? La sua memoria ormai è tutta questa roba. Siamo solo un branco di disperati alla caccia di ignobili avvenimenti di cronaca nera da ammannire alle casalinghe e alle dattilografe. E tutto questo perché? È più che comprensibile che una voglia essere rispettabile e condurre una vita normale. Il punto è che ne ho abbastanza.
0: Dove hai conosciuto quell'uomo?
3: Bermude.
0: Ricco?
3: Oh, non secondo il tuo standard. Guadagna meno di $5,000 l'anno.
0: Che cosa fa?
3: È nelle assicurazioni.
0: Nelle assicurazioni?
3: Uh-huh. È un lavoro onesto e rispettabile, no?
0: Oh, certo che è onesto. E anche avventuroso e romantico. Senti, non ti ci vedo a nuotare in un mare di polizze, massimali, morti,
3: infortuni,
0: catastrofi.
3: E io invece mi ci vedo, caro, e non mi disturba per niente. E poi lui lo dimentica il lavoro quando è con me.
0: Oh.
3: E inoltre poi non mi tratta come un animale, ma come una donna.
0: Ma guarda, davvero. E io come ti trattavo, come uno scimpanzé?
3: Io non so niente degli scimpanzé, ma so come è fatto lui. È dolce, gentile, comprensivo e mi darà una casa e dei bambini.
0: Vorrei sposarlo io, un uomo così. Come si chiama?
3: Ah, Baldwin, Bruce Baldwin.
0: Baldwin, ho conosciuto un Baldwin che faceva il ladro di cavalli, che sia lui.
3: No, non è lui l'uomo che sposerò domani.
0: Domani? Così in fretta?
3: Mm-hmm. Beh, ora finalmente ti ho detto quello che volevo dirti. E non ho nient'altro da aggiungere. Ti saluto, Walter.
0: Arrivederci, Hilde.
3: Spero che te la caverai.
0: Grazie. Hilde.
3: Mm?
0: Certo che sei riuscita a lasciarmi senza fiato. Senti, cara, ti auguro tutto quello che non ho potuto darti.
3: Grazie, Walter.
0: Il tuo fidanzato, eh? Mi dispiace di non averlo conosciuto prima. In fondo si tratta sempre dell'uomo che sposa mia moglie. Dov'è?
3: Oh, ha voluto venire ad accompagnarmi, è qui fuori.
0: Ah, Posso conoscerlo?
3: No, no, Walter, tanto non servirebbe a niente.
0: Non avrai mica paura per caso?
3: Paura? Neanche per sogno.
0: E allora forza, andiamo a vedere la concorrenza. È in gamba come te?
3: Molto meglio.
0: Una coppia meravigliosa.
3: Come sei gentile.
0: Torno fra un'ora, Mildred.
3: Ok.
0: Oh, scusami, Hilde, suppongo che Bruce, come si chiama?
3: Baldwin.
0: Baldwin ti cede il passo sulle porte.
3: Certo, e si leva il cappello quando è con una signora.

0: scusami ancora.
1: E quando accompagna una signora, l'aspetta.
0: Oh, allora, quando è così?
1: Si accomodi.
0: Bene, si vede subito che mia moglie ha saputo scegliersi il marito giusto, molto lieto.
2: Deve esserci un errore, io sono già sposato.
0: Già sposato? Oh, dovevi dirmelo, Hilde. Le mie congratulazioni, signor Baldwin.
2: Ma guardi,
0: mi scusi,
2: io
0: molto
2: sono...
0: Ho da fare, può lasciare la sua carta da visita se vuole. Diceva,
3: signor Burns, guardi che si sta sbagliando.
0: Un'altra volta sono occupato col signor Baldwin.
3: No, abbia pazienza, vuole ascoltarmi un attimo, per favore.
0: Ma insomma, che cosa vuole?
3: Sono io, Bruce Baldwin.
0: Ah, è lei Bruce Baldwin?
3: Sì.
0: E lui chi è?
3: Ah.
0: Chi è lei?
2: Io mi chiamo Mark Davis.
0: Lei per caso ha a che fare con questa faccenda?
2: Per niente.
0: D'ora in poi allora non metta più il naso negli affari miei, intesi? E che non accada più, mi raccomando.
2: Ma io non avevo...
0: Signor Baldwin, mi dispiace molto per l'errore. Sono onoratissimo. Questo non c'entra. E Bruce, io pensavo... Non ti secca se ti do del tuo, vero? Tanto siamo quasi parenti.
3: Assolutamente.
0: Vedi, mia moglie, cioè tua moglie, Hilde, voglio dire... Io avevo capito, Hilde, che sposavi un uomo molto più vecchio di te.
1: E cos'è che ti ha fatto cadere in questo equivoco?
0: Ah, non ha importanza, mi rendo conto ora che non intendevi vecchio d'età. Porti sempre l'ombrello, Bruce?
3: Beh, sai, stamattina c'era qualche nuvola.
0: E anche le galosce, immagina. Bravo, si deve sempre essere pronti per le emergenze.
1: Credo che sia meglio che andiamo, no?
0: Certo che è meglio che andiamo.
3: Andiamo dove?
0: Devo portarvi a pranzo con me. Non gliel'hai detto, Hilde?
3: No, per niente.
0: Beh, si vede che voleva farti una sorpresa, allora. Dopo di te. Dopo di te, Hilde.
1: È tempo perso, Walter, è tutto inutile.
0: Ma no, non è niente, è un vero piacere.
1: Ehi là, salve, Rod.
4: Sono contento di rivederla.
1: E io altrettanto. Come vanno le cose?
4: Non mi ragno.
0: Io sì, invece, perché ho fame. Una bella porzione di arrosto.
3: Oh, scusa.
0: Con dei contorni. Ecco, mettiti qui, Bruce, siediti.
4: Signorina?
1: Oh, prenderò anch'io l'arrosto.
4: Signore?
0: Lo stesso anche a me, grazie. Ah, porta anche un po' di senape. Bene, bene, bene, bene. Sicché voi due vi sposate, eh? Che impressione ti fa, Bruce?
3: Oh, è meraviglioso, non posso dire altro.
0: Ti sei assicurato una ragazza numero uno?
3: Sì, me ne rendo conto. Tutto è stato molto diverso per me da quando l'ho conosciuta. Non avevo mai incontrato una come lei. Di chiunque conoscessi prima, avrei sempre potuto immaginare quello che avrebbe detto, quello che avrebbe fatto. Ma con lei questo non funziona. È una donna del tutto imprevedibile e mi piace.
0: E oltre che una meravigliosa ragazza, è anche una straordinaria giornalista.
1: Non adularmi, Walter.
0: Un'ottima professionista. Mi spiace molto perderla, è la verità, Hilde.
1: Vorrei proprio che tu dicessi sul serio.
0: È così, infatti. Se vuoi tornare al giornale non hai che da dirmelo.
1: Lo so, ma non voglio. Oh, comunque, nonostante tutto, saresti il solo uomo per cui tornerei a lavorare.
0: Provati a lavorare per qualcun altro e ti uccido.
1: Sentito, Bruce, questo è il mio diploma.
3: Deve essere un lavoro interessante il vostro.
0: Hilde, sei certa di volerlo lasciare?
1: Che cosa intendi dire, caro?
3: Beh, che se hai il minimo dubbio o se c'è qualcosa... No, già che questa è la tua occasione per farti una famiglia e diventare un vero essere umano, come dici tu, io ti farò cogliere questa occasione.
0: Bravissimo, Bruce, io non glielo impedirò mai. Hai ragione, si merita la felicità e tutte quelle cose che io non ho potuto darle. Quello che ha sempre voluto è stata una famiglia.
3: E io cercherò di dargliene una.
0: Ne sono certo, Bruce. Dove vivrete?
3: Ad Albany.
0: Albany, eh? Hai dei parenti?
3: Soltanto mia madre.
0: Ah, tua madre. E abiterete assieme a lei?
3: Beh, per il primo anno.
0: Ah, quanto è carina. Sì, sì, in famiglia, con la mamma. E ad Albany, poi.
3: Albany è una graziosa cittadina, sai. Ed è la capitale dello stato.
0: Sì, sì, lo so, sì. Ci siamo stati una volta. Ti ricordi la sera che hai trascinato nel nostro albergo il governatore? Sai, io stavo facendo il bagno e sono uscito senza... Insomma, un contrattempo, ecco. E dimmi, Bruce, come vanno le assicurazioni ad Albany?
3: È una buona zona, la gente è spinta ad assicurarsi perché è frequente che muoiano giovani.
0: Beh, che altro possono fare ad Albany?
3: Beh, sai, secondo i dati raccolti...
0: Lo sai, Bruce, che è venuta anche a me l'idea di una piccola assicurazione? Nonostante che tra me e Hilde tutto sia ormai... Sì, insomma, sia... finito. E tu che cosa ne pensi? E ti parrebbe un'idea sensata se noi... se io sottoscrivessi una polizza?
3: Sì, un'idea estremamente sensata. Sì. La mia è un'attività di grande aiuto per la gente. Oddio, non finché è viva, naturalmente, ma dopo è un'altra cosa.
0: Certo. Facendo i debiti scongiurati.
3: Ai!
0: Bel colpo.
1: Mi dispiace, deve essermi scivolato il piede.
4: Oh, non è niente. Che porto da bere?
0: Caffè, Rod.
4: Ci aggiungo un po' di rum? È una giornataccia.
0: Ma certo.
1: Anche per me, per piacere.
4: Lei, signore?
3: No, no, no, grazie.
0: Tu, avanti, provo.
3: No, ho troppo da fare nel pomeriggio.

0: pomeriggio, devo prendere i biglietti, spedire i bagagli.
1: Farlo domani, hai tutto il tempo
2: che
1: vuoi.
2: Il fatto è che partiamo oggi alle 4 per Albany col vagone letto.
1: Ah, allora... sicché partite oggi alle 4? Mancano soltanto due ore.
2: Eh sì, non abbiamo molto tempo,
0: però.
2: Ecco,
0: tutto quello che ho da fare. Senti, che scemo, ma guarda, mi sono bagnato tutta la giacca.
2: È solo acqua, asciugati.
1: Ah, non importa, mi faccio asciugare da Rod. Rod, asciugami la giacca.
3: Oh.
1: E chiamami al telefono dopo che sarò tornato al tavolo.
3: Senz'altro.
1: Grazie, Rod, benissimo. Grazie tanto. Scusate tanto, che cretino sono stato. Senti, dimmi, Bruce, ho il dubbio di non aver capito bene prima. Avete detto che prendete il letto oggi e vi sposate domani?
0: Oh, beh, no, non è proprio così.
1: E allora com'è?
2: Oh, povero Walter, non facciamolo restare con questo dubbio angoscioso. Meglio dirgli che c'è anche la mamma.
1: La mamma? Ma tua madre è morta
3: no,
1: almeno
3: mia
1: da...
3: madre, mia.
1: La
3: madre.
1: Tua? Oh, meno male, sono sollevato.
2: Oh, cominciavi a preoccuparti, non è vero? Quanto è carino, eh? Sempre pronto a proteggermi.
1: Beh, devo ammettere di non essere stato un gran marito, ma su di me puoi sempre contare.
0: Oh, non ce ne sarà gran bisogno, perché il servizio protezione lo svolgerò io di persona.
4: Signor Burns?
1: Che c'è?
4: Telefono.
1: Per me?
4: Sì, signore.
1: E che può essere? Chiedo scusa.
0: Lo sai, Hilde, non è niente male in fondo.
2: No, potrebbe far felice qualche ragazza. Disgraziata.
0: Non è quello il tipo per te, è chiaro, ma non mi dispiace. Ha un certo suo fascino.
2: Che lui porta con molta naturalezza, lo so.
1: Pronto? Pronto? Ehi, Duffy. Senti, c'è modo di impedire la partenza del treno delle 4 per Albany?
5: Sì, con la dinamite.
1: Tu credi? No, no, fa troppo rumore. Sta a sentire però. Trova Sweeney e spediscilo immediatamente in vacanza per 2 settimane. E ora reggiti bene. Hilde torna con noi. No, lei ancora non lo sa, ma posso garantirtelo io. Di a Lowey che non si allontani, potrebbe servirmi. Arrivederci.
2: Grazie, Rob.
1: Un brutto pasticcio.
2: Che succede, Walter?
1: L'affare è Williams.
0: Sì, ho letto, ma che succede adesso?
1: È un guaio.
2: Come sarebbe a dire?
1: Che finisce male. Il povero scemo, dopo aver perso il posto, è impazzito, ha ucciso un poliziotto che cercava di calmarlo e così domattina lo impiccheranno.
0: E il Morning Post si era schierato dalla sua parte, non è vero? Ma se al momento del delitto non era in sé, perché non lo ricoverano in manicomio?
1: Perché il poliziotto era un negro e tu, Hilde, sai cosa vuol dire.
2: I voti di colore sono importanti.
1: Specialmente a 3 giorni dalle elezioni.
2: E il sindaco? Ammazzerebbe anche la nonna pur di farsi rieleggere.
0: Ma non si può dimostrare che non era responsabile.
1: Ah, non è così facile.
2: Forse si potrebbe anche fare.
1: Che cosa vuoi dire, Hilde?
2: Non deve esaminarlo un altro perito prima dell'esecuzione?
1: Certo, si tratta del professor Egelhofer. Dirà quello che dicono tutti gli altri.
2: Va bene, d'accordo.
1: Quale sarebbe la tua idea, Hilde?
2: Sta a sentire. Tu devi fare un'intervista a Williams, no? Pubblica la perizia di Egelhofer.
1: Sì?
2: E a fronte, con la stessa evidenza, mettici l'intervista.
1: Certo.
2: Il perito dice che è sano, l'intervista dice che è folle.
1: Sì, tu ce la farai, Hilde. Tu potrai salvare quel povero diavolo, sono sicuro. Ah già, è vero, tu devi partire, accidenti.
0: Quanto ci vorrà per l'intervista?
1: Un'ora per raccogliere il materiale e un'altra ora per stenderla.
0: Possiamo anche prendere il treno delle 6, visto che si tratta di salvare una vita.
2: No, Bruce. Se vuoi salvare la vita di Williams, devi essere tu a fare l'intervista. Sei ancora una buona pena.
1: No, lo sai che quello non è il mio genere, Hilde. Ci vuole il tocco di una donna,
2: non
1: un essere che
2: romantico,
1: partecipi.
2: Su, incarica Sweeney. È il miglior uomo che hai per queste storie strappalacrime.
1: Sì, Sweeney. Ho saputo adesso che hai avuto 2 gemelli. È terribile. È uscito per andare a brindare e ora non lo trovano più. E così Sweeney non c'è e Williams domani lo impiccano.
2: No, andiamo, Walt, se
1: convincila,
2: vuoi.
1: Convincila tu, Bruce, è meglio. Altrimenti avrete una luna di miele macchiata di sangue. Come potrai essere un uomo felice? Come potrai dimenticare che un uomo è andato al patibolo perché lei non ha potuto aspettare un paio d'ore? Da questa notte in poi il volto pallido e disperato di Williams scomparirà tra voi e non potrete più liberarvi.
2: E andrà
1: inoltre.
2: Smettila.
1: Smettere cosa?
2: Con questa storia.
1: Come?
2: Mi è venuto in mente che Sweeney si è sposato 4 mesi or sono.
1: D'accordo, d'accordo, hai vinto tu.
0: Ma Sweeney ha avuto o non ha avuto 2 gemelli?
2: No, i gemelli se li ha fabbricati lui per conto suo.
1: Beh, non fa niente. Intesi, come non detto. Ricominciamo da principio, state a sentire. Faccio una proposta d'affari a tutti.
2: No, non siamo interessati.
1: Ma tu sì che lo sei, sei un
2: non
1: giovane brillante.
2: Ascolto, Bruce, guarda io come
1: guarda, da un
2: secolo.
1: Guarda, cara, che io sto parlando con lui. Senti, Bruce,
3: Persuadila a fare il servizio e io sottoscriverò una bella polizza sulla vita con la tua assicurazione.
0: Oh no, neanche per sogno. Non sfrutterò mai mia moglie per concludere un
2: contratto. Momento, Bruce. Walter, di quanto sarebbe la polizza?
1: $20,000. 20? $30,000.
2: Quant'è la commissione su una polizza di $30,000?
0: Oh, $1,000, ma...
2: Non è certo una somma da buttare via, Bruce. Ci farebbe comodo. E quanto tempo ci vorrà per farlo visitare?
0: Posso avere qui un medico entro 20 minuti al massimo, ma io non credo...
2: Tu non c'entri, zitto. Ascolta, Bruce. Facciamo in modo che visiti...

0: attimino Walter nel suo ufficio per vedere se stimano qualcosa questa sua vecchia carcassa e poi...
1: Ehi, guarda che io non sono mai stato così bene, sono
0: questo un fiore. Non si può mai dire, amico mio. Senti, Bruce, io adesso corro a cambiarmi e tu appena hai l'assegno telefonami. Ah, mi troverai alla sala stampa del tribunale. Oh, Walter.
1: Dimmi.
0: Allora fammi avere un assegno garantito, per piacere.
1: Cos'è, m'hai preso per un imbroglione?
0: Sì, assegno garantito o niente interviste.
1: Benissimo, e vuoi anche l'impronta digitale?
0: No, grazie, le abbiamo già in archivio.
1: Rod, quanto ti devo?
0: Grazie, caro. Oh, Bruce.
1: Sì, oh, scusami.
0: Niente, ah, quanti soldi hai qui con te?
1: Lo sai, tutto ciò che abbiamo, 500
0: dollari. Bene, dalli tutti quanti a me.
1: Ma devo comprare i biglietti.
0: Vado io a comprarli.
1: Ma scusa.
0: C'è il pericolo che quello ti spegni con qualche scommessa o che
1: Ma io non ho mai
0: Conosco
1: scommesso.
0: Conosco gente che non faceva tante cose prima di incontrare Walter Burns.
1: Come vuoi, ma ricorda che è tutto ciò che abbiamo al...
0: Lo so, lo so.
2: Bruce, hai 10 dollari?
3: Ho appena...
0: Che cosa ti dicevo, Bruce?
3: Ho appena dato tutto ciò che avevo a Hilde, ho solo qualche spicciolo.
1: A te, allora.
0: Tocca a te, firmalo.
1: Va bene. Per la mancia.
0: Vieni, caro.
4: Apro di 10.
5: Ci sto.
6: Anch'io.
4: Bene.
7: Wilcox, 3-400.
4: Quante? 2.
7: Prendi questa chiamata, Ernie, non stai facendo un cavolo.
6: 2 per me.
4: È una per il sottoscritto.
7: Insomma, che vi ha preso? Siete paralizzati?
4: Allora,
7: alla stampa.
4: 5.
7: Un
5: Ci
7: momento.
5: Sto.
4: Anch'io.
7: Pronto, Sam? Resta in linea, per favore. Pronto? Cosa? No, parlo dalla sala stampa del tribunale penale.
8: Ehi, hey John, novità per Williams. Quello psichiatra di New York, il professor Max Egelhofer. Egelhofer, sì, si incontrerà tra mezz'ora con Williams nell'ufficio dello sceriffo.
9: Sarà il decimo psichiatra che gli mettono le costole. Se prima non era pazzo, lo è certamente divenuto adesso, dopo l'intervento di tanti illustri professori.
5: Ma è proprio illustre questo Egelhofer?
10: Vorrei scherzare, è lui che mandarono a Washington a esaminare il trust dei cervelli.
9: E che disse?
10: Disse che erano sani.
5: Facciamo
8: altri 5.
5: Al momento
8: la situazione è questa.
9: Adesso li sistemo io. Qui parla Murphy. Ho dell'altro materiale.
8: I posti di polizia, le stazioni e gli edifici pubblici sono sotto sorveglianza speciale, in previsione delle attese manifestazioni radicali in coincidenza
9: Vado.
8: Con l'esecuzione.
9: Lo sceriffo ha assunto altri 200 parenti per rafforzare la difesa della città dall'Armata Rossa in procinto di lasciare l'Unione Sovietica.
4: Non so che farà lo sceriffo se il pericolo rosso si presenterà davvero. Che cos'hai?
9: Ti va bene?
0: Da qui direi di sì.
9: Oh, Hilde!
10: Ehi, come vai da queste parti?
0: Salve, Eddie!
7: Ciao, lieto di rivederti.
0: Ciao, Mac.
10: Dove hai preso quel cappellino?
0: Mi è costato $10.
9: Ritorni al lavoro?
0: No, è una visita di congedo. Stavolta mi metto per conto mio.
7: E che farai?
0: Beh, domani mi sposo.
10: Benissimo.
5: Oh, davvero non
8: siamo
5: me l'aspettavo.
8: Alle nozze.
0: Vuoi venire a farmi da damigella, Roy?
7: Oh.
0: Come va, Murphy?
9: Ciao, Hilde.
10: Ma perché ti sposi, Hilde?
0: Questo non ti riguarda.
7: Ma si sta prendendo in giro.
0: Credi? Guarda che cosa ho qui. 3 biglietti per Albany sul treno delle 6 stasera.
7: Ah, sì, 3?
0: Per me, per il mio bello e fantastico ragazzi, la sua dolce mammina.
7: Ah, complimenti,
9: un matrimonio in piena regola.
0: Sicuro, mi voglio sistemare. Ho chiuso con il giornalismo.
10: Ce la vedete Hilde che canta la ninna nanna e lava i pannolini?
5: E spettegola sull'uscio di casa?
0: Tutta invidia.
9: Tornerà appena sarà stanca di fare le pulizie.
0: Non farò nessuna pulizia. Ehi, ma questo è l'allarme antincendio, non è vero?
9: È guasto, ogni tanto parte da solo.
7: Ma tanto che te ne importa.
10: Hai detto che hai chiuso.
0: Beh, sapete com'è, l'abitudine.
10: Ah.
0: Che cos'è?
7: Prove per la festicciola di domattina.
9: Ti perdi un grande spettacolo.
0: Non mi interessa.
5: E digli di fare più piano.
7: Ehi, fate più piano laggiù. Come volete che facciamo a lavorare?
10: E piantala!
0: C'è un gran rispetto per la stampa, vedo. Mi ha chiamata nessuno?
5: No, no, nessuno.
4: Di un po', Hilde, lo sa Walter che stai per sposarti?
0: Ho pranzato con lui.
5: E sa che te ne vai?
0: Certo, gliel'ho detto. Altre domande?
9: Vuoi fare un giro, Hilde?
0: No, non ho tempo. Devo scrivere un pezzo su Williams. Quando ha sparato, lo sapeva quello che faceva?
9: Se lo chiede a noi la risposta è no. Se lo chiede ai periti è sì.
0: Chi è che faceva?
7: Faceva il contabile. Parte con una paga di $20 la settimana e dopo 10 anni si ritrova ancora allo stesso punto.
0: Niente di suo?
7: No, la ditta dove lavora chiude e così Williams perde il posto.
10: Apro di 10.
0: E ne trovo un altro?
7: No, no.
5: Ci sto.
4: Ci sto. Allora comincia a girovagare per i bar e a dare ascolto ai discorsi più fasulli degli esaltati che incontra in giro.
10: E a farne qualcuno lui stesso.
5: Altri 10.
7: Ci sto.
4: Anch'io.
1: C'è altro, dottore?
11: No, basta così, signor Burns.
1: È tutto a posto?
11: Non c'è niente di cui preoccuparsi.
1: Bene, bene. Ci siamo, Bruce?
12: No, c'è solo un'altra cosa, Burns.
11: Signori, arrivederci. Bene.
12: Salve, dottore, grazie.
1: Dottore, allora?
12: Chi è il beneficiario?
1: Scusa, come hai detto?
12: Sì, insomma, in caso di morte...

0: E a chi va versata la somma?
1: A Hilde, naturalmente.
0: Beh, è una cosa che mi metterebbe molto in imbarazzo.
1: Ah, e perché mai non dovrei nominare Hilde mia beneficiaria? Come diavolo dite
0: perché
1: voi?
0: Perché sono io che devo pensare a lei.
1: E così farai, fate, caro Bruce. Secondo il dottore io dovrei restare al mondo un altro bel po'. Senti, Bruce, questo è un debito d'onore per me. Sono stato un pessimo marito, lo sai bene. E Hilde avrebbe potuto avere un bel po' di alimenti, ma li ha rifiutati. Perché ha detto che lei voleva essere indipendente.
0: Anch'io voglio essere indipendente.
1: Ah, non lo metto in dubbio, sicuro. Ma senti, riflettiamoci un momento. Io durerò altri, beh, diciamo, almeno 25 anni, no? A quell'epoca tu potrai anche permetterti di non dare più nessun peso al denaro. Ma supponiamo che non sia andata bene. Che ne sarà della vecchia Hilde? Pensaci un po'. Mi pare di vederla. Tutta bianca. Uno scialletto sulle spalle. Non la vedi anche tu, Bruce?
0: Sì, certo.
1: Ormai è vecchia, Bruce. E non credi, non pensi che abbia tutto il diritto di trascorrere gli ultimi faticosi anni di vita senza problemi di denaro? Ma certo che sei d'accordo.
0: Naturalmente, se la metti così.
1: E ricordati che le voglio bene anch'io.
0: Sì, comincio a rendermene conto.
1: E di buono c'è che lei non lo saprà fino alla mia morte. E allora forse verserà qualche tenera lacrima sulla mia tomba.
0: Caribbio. Così mi fai vergognare di essermi messo fra voi due.
1: No, tu non ti sei messo fra noi. Per lei era finita ancora prima che arrivassi tu, ma per me...
2: Ehi, Walter.
1: Non lo sarà mai. Che cosa vuoi tu?
2: Posso parlarti un attimo, scusa.
1: Scusami, Bruce. Allora, ce l'hai?
0: Sì, certo.
1: Solo dammelo.
0: Eccolo.
1: Garantito?
2: Certamente, ma Walter, sono un sacco di soldi però, accidentaccio.
1: Ecco qua l'assegno, garantito è tutto.
0: Garantito. Creepy. Penso che Hilde si vergognerà di non aver avuto fiducia in te. Ma quando arriverà quel giorno?
1: Già. Ah, Bruce, non dovevi chiamarla appena ricevuto l'assegno?
0: Sì, certamente.
1: Hilde Johnson, per favore, sala stampa, tribunale penale. Siediti, Bruce, prego.
0: Sì.
1: È questione di un attimo, eh?
0: Grazie.
1: E torno subito.
0: Ok. Pronto? Sì, va bene, aspetta. Sono Endicott. Hilde Gonda?
3: Grazie. Sono Hilde Johnson.
4: Assi.
3: Oh, salve, Bruce.
0: Per una volta che abbiamo tre fan.
5: Cosa dovrei dire io?
4: Sì o no?
3: Pronto, Bruce? Hai avuto l'assegno? È garantito?
4: Sì, certo, è a posto. L'ho qui nella mia tasca.
3: Ah, bene, in tasca, bene. No, forse non è tanto bene. Bruce, dove sei?
4: Nell'ufficio del signor Burns.
3: È lì? Allora, senti, Bruce, non voglio che tu vada in giro con quell'assegno in tasca. Beh, perché non... Sì, questo lo so, certamente, ma... Bruce, tra noi si dice che il primo grosso assegno che si riceve bisogna metterlo nella fodera del cappello. Sì, del cappello. Porta fortuna.
5: Faccio il cronista da 20 anni e non l'ho mai sentito.
3: Neanch'io. Sì, lo so, sembra sciocco, ma fallo per me, ti prego.
4: Altri 10?
3: Sì, fallo subito.
4: Un attimo solo. Ecco fatto, a posto. Nient'altro? Ah, certo. D'accordo. Sì, glielo dico. Ciao.
1: Tutto regolare, Bruce?
4: Sì, Hilde ha detto che si mette subito al lavoro.
1: Bene,
4: io devo andare però.
1: Ah, certo. Ah, Bruce, non dimenticarlo, potrebbe piovere.
4: Oh, grazie.
1: Scusa molto se non ti accompagno, ma oggi è una giornataccia,
4: no,
1: ho un sacco di impegni.
4: Anzi, grazie di tutto.
1: Scusa, come hai detto?
4: Ho detto grazie di tutto.
1: Oh, sciocchezze, sono io che devo ringraziare te, Bruce. A presto.
4: A presto.
3: Salve, Coli.
6: Ciao, Hilde, che fai da queste parti?
3: Ti domando un favore, voglio intervistare Harry
6: niente
3: Williams.
6: Più interviste.
3: Perché no?
6: Ordine dello sceriffo, poi sta per arrivare un perito. Impossibile.
3: Sono soldi tuoi questi?
6: Veramente no.
3: $20.
6: Forse hai ragione.
3: Me lo immaginavo, ho un po' di fretta.
6: Ehi, Joe, apri, svelto. Mi raccomando.
3: 5 minuti. Salve, Williams.
7: Salve.
3: Mi chiamo Johnson. Posso parlare un attimo con lei?
7: Certo. Tanto non ho niente da fare.
3: La ringrazio.

0: L'infermità di mente mi è stata negata sempre da tutte le perizie di ufficio.
1: Lei voleva uccidere quella gente?
0: Neanche per sogno, è una cosa contraria a ogni mio principio. Lo sanno che è stato un incidente, io non ne ho colpa, è stato un caso, ecco.
1: Sì, la capisco. Scusi il rossetto, Williams. Senta, ma quando ha perso il posto, che cosa ha fatto?
0: Ho cercato di trovarne un altro.
1: Sì, ma come passava il tempo?
0: Oh, andavo in giro per i bar, dappertutto. Io non fumo, sa.
1: E così in giro sentiva dei discorsi, immagino.
0: Lei vuol dire della gente che incontravo?
1: Sì.
0: Beh, non ci facevo molta attenzione. Spesso
1: non ascoltava
0: pensavo...
1: ciò che dicevano.
0: Certo.
1: E c'è qualcosa che ricorda, qualcosa in particolare?
0: Sì, c'era un tale che...
1: Di che cosa parlava?
0: Parlava della produzione per l'uso.
1: Produzione per l'uso?
0: Sì, diceva che qualunque oggetto è fatto per essere usato.
1: Un'opinione sensata, no?
0: Era un buon parlatore, simpatico.
1: Senta, Williams, quando si è trovato con quella rivoltella in mano e il poliziotto si stava avvicinando, a che cosa ha pensato?
0: Non so esattamente.
1: Avrà pensato a qualcosa?
0: Beh...
1: Sarà stata la produzione per l'uso.
0: Ma non lo so, ero...
1: A che serve una rivoltella?
0: A che serve? Mm? A sparare, evidentemente.
1: Ah, è forse per questo che l'ha usata.
0: Può darsi.
1: Sembra ragionevole.
0: Sì, sì, certamente. Una rivoltella non l'avevo mai avuta in mano. Una rivoltella serve per sparare. Forse è per questo che l'ho usata.
1: Ma certo.
0: Sì, ecco a che cosa ho pensato. Alla produzione per l'uso. È semplice, no?
1: Sì, è semplice.
0: E non c'è niente di pazzo in questo, eh?
1: No, assolutamente.
0: E lei lo scriverà sul suo giornale, vero?
1: Ci può contare. Chi le ha mandato le rose?
0: Miss Molly Malloy. È una persona meravigliosa.
1: È il suo ritratto?
0: Sì. È molto bella, non è vero?
1: Sì.
2: Ora basta, Hilda.
1: Vengo. È tutto.
0: Lieto di aver parlato con lei. Addio, Miss Johnson.
1: Addio, Williams. Buona fortuna.
3: Tre regine, signori miei.
4: È andata bene, eh?
3: Già.
5: Mi chiedo che cosa farà Walter senza Hilda.
4: E pensi che Walter Burns la lascerà andare?
3: No, ricordate quando Bill Fenton voleva andare a Hollywood? Lo fece arrestare per falso.
4: Per ricatto.
3: Sicuro?
4: Sì. Cambiami un po'.
6: Ehi, Mac. Non te ne perdi una lì, eh?
7: Cosa?
6: Ti dispiacerebbe accendere la luce?
7: Pronti.
6: Non si vede un tubo qui dentro.
3: A te.
7: Ma chi sposa Hilde? Lo sapete
4: ma
7: voi?
4: Ma non so, un certo Bruce.
8: Gli do 6 mesi a questo matrimonio.
7: Perché?
8: Perché Hilde non potrà star lontana di più dal giornale. Hai visto prima con l'allarme.
9: A pensarci però deve essere bello poter infilare la porta e ciao.
8: Fantastico.
6: L'altro anno mi avevano offerto un posto nella pubblicità. Dovevo accettare.
10: Mi piacerebbe un posticino quieto.
9: Con una comoda scrivania e un bel pezzo di stenografa.
6: Con due begli occhi azzurri.
8: Ci scommetto quanto volete che non dura 6 mesi. È inutile, quella è come noi. Ce l'ha nel sangue il giornalismo.
7: Oh, guarda,
6: hai ragione.
7: È arrivato.
9: Salve, Molly.
6: Salve.
8: Ciao, Molly.
6: Ehi, Molly, come stai?
11: Cercavo proprio voi, canaglia.
9: Vieni a fare visita a Williams.
8: Dall'altra parte del
6: meglio
8: cortile.
6: Meglio che ti sbrighi, però.
10: Gran belle rose gli hai mandato. Che cosa ne farai domani mattina?
11: Ma quanto siete spiritosi.
8: Non ci disturbare, Molly. Che cosa vuoi?
11: Sono venuta a dirvi quello che penso di tutti voi.
9: Puoi risparmiarti.
11: Se tu valessi una sola delle mie unghie, ti graffierei a sangue.
9: Ma se ti abbiamo cucito addosso una storia fantastica.
10: Di che ti lagni?
11: Vi siete divertiti abbastanza a lungo alle mie spalle ormai.
10: Ti sei divertito tu, ma...
11: Io non ho mai detto che amavo Williams e che l'avrei sposato anche sul patibolo. È un'invenzione. Come anche che avevamo un nido d'amore dove ci vedevamo.
10: Non era così,
6: da
10: forse.
6: Quando è nella cella della morte non hai fatto che stargli addosso?
11: Non è vero.
8: Ma se lo sanno tutti che sei la sua amante.
11: Ho incontrato Williams una sola volta nella mia vita.
8: Quante carte?
11: Stava girando sotto la pioggia, abbandonato da tutti, come un cane bastonato, alla vigilia della sparatoria.
10: Dammene una.
11: Ebbi una grande pietà di lui e mi avvicinai.
10: Due.
11: E gli chiesi che cosa avesse. E lui mi disse che lo avevano licenziato dal posto dove stava da 20 anni. Allora io...
8: Chi parla?
10: 26.
11: Io lo portai da me perché lì ci faceva caldo.
9: Questo ce l'hai già detto.
11: Quel poveretto.
8: Altri 10.
11: Quel poveretto non fece che parlarmi tutta la notte, dovete credermi. E non osò neanche toccarmi con un dito. Poi al mattino dopo andò via. E io non lo vidi più fino al giorno del processo, dove fui una testimone.
10: In suo favore.
11: Ecco perché mi perseguitate, perché Williams si è comportato bene con me. Io l'ho dichiarato apertamente.
9: La sala stampa,
6: abbiamo da fare. Il tuo amico
8: ha una bella stanzetta.
10: Non per molto però, domattina alle 6 deve sloggiare.
11: Non so come un fulmine non cada sulle vostre teste e vi distrugga.

0: Vergognatevi, vergognatevi. Un povero disgraziato che non ha mai fatto male a nessuno sta lì ad aspettare la morte e voi avete il coraggio di fare
1: su,
0: anche dello spirito.
1: Su, pianta la Molly, adesso te ne devi andare.
0: Lasciami
1: avanti,
0: stare.
2: Andiamo, vieni di là con me, Molly, vieni.
0: Sono disumani.
2: Sono dei giornalisti.
0: Non hanno fatto che mentire, hanno scritto soltanto
2: delle
0: menzogne.
2: Lo so.
0: Adesso non mi vogliono ascoltare, perché non mi vogliono ascoltare?

0: Pronto? Chi? Hilda Johnson? Aspetti, torna tra un minuto.
1: Volete che facciamo un'altra mano?
0: No, tanto non becco mai niente.
2: Io ne ho abbastanza.
3: Complimenti, signori.
0: Hilde, telefono.
3: Pronto? Oh, ciao, Bruce. Cosa? Ma dove sei? Davvero? E com'è accaduto? Non importa, vengo subito. Scusa, scusa!
4: Salve, sceriffo.
5: Come va? Il mio stinco, la mia schiena. Che cosa è successo a Hilde?
6: Bruce è nei pasticci.
0: E lei è corsa in difesa.
6: Il cucciolo è in pericolo e la leonessa corre in suo aiuto.
7: A quel matrimonio io do sempre 6 mesi.
5: Non capisco proprio di che state parlando.
6: Ma che cosa vuoi, Pete?
5: Ho qui i biglietti per l'esecuzione.
7: Ehi,
5: ragazzi.
7: Eh?
5: Come?
8: Scusa, sai, non potresti anticipare l'esecuzione alle 5?
7: Sì, così potremmo uscire con la prima edizione.
5: Oh, questa è un po' grossa. Non crederete che possa impiccare un detenuto prima del tempo per far piacere a un giornale?
7: Ritardare l'esecuzione fino ad arrivare sotto le elezioni, sì, però.
5: Solo che questo fa piacere al governatore. Vi posso giurare che io non ho voce in capitolo per i rinvii.
6: Può anche darsi che stasera ce ne sia uno.
8: Per esempio, se Gelofer trova William pazzo.
5: Ma non lo troverà pazzo perché non lo è affatto. Quello è sano quanto me.
6: Di più.
5: Oh, su, siate seri. Questa è un'esecuzione pubblica e l'orario deve essere osservato. 7 del mattino e neppure un minuto prima. Dopotutto, è anche una questione di umanità.
7: Aspetta che ti serva un favore, Pinky.
5: E ti prego di non chiamarmi Pinky.
7: Perché?
5: Perché se vuoi saperlo, il mio nome è Peter S. Hart.
6: L'S sta per...
7: Birro.
9: Ma sono innocente, Hilde, non ho fatto nulla. Non ho mai rubato un orologio in tutta la mia vita.
3: Lo so benissimo, Bruce. Avanti, Mike, fallo uscire.
10: Non posso, Hilde. Quell'orologio che ha rubato gliel'hanno trovato addosso. Certo,
9: io non ho mai rubato.
3: Sta zitto, Bruce. E chi lo accusa? È un borsaiolo del calibro di
10: Dave. No, dai, è inutile che insisti.
3: Su, non fare il cattivo. Lo lascio uscire, sì o no?
9: No, io non ho mai rubato.
3: Allora, buono, Bruce. E allora ti consiglio di leggere il Morning Post domattina.
7: Non immagino proprio chi può avermi fatto una cosa simile. Io non credo di avere dei
3: nemici. Non credo proprio neanch'io. Ce l'hai l'assegno?
7: Oh, sì, certo, eccolo qui. Che buffa superstizione è questa che avete voi nel vostro ambiente.
3: Vero, eh?
7: In principio ho pensato che in questa faccenda c'entrasse Walter Burns, ma poi riflettendoci mi sono reso conto che era impossibile.
3: Perché?
7: Perché è un gran bravo ragazzo.
3: Io. Oh.
7: Sì, su questo non c'è alcun dubbio.
3: Che succede?
7: Ho perso il portafogli.
3: Sì. Beh, pazienza, tanti soldi ce l'ho io. Dammi anche l'assegno, è meglio così.
7: C'era anche quella nostra foto alle Bermude.
3: Non prendertelo, Bruce, vedrai che ti mancheranno un sacco di cose. No, no, no, Bruce, aspetta qui. Preferisco non correre rischi. Torno subito e prenderemo il primo treno. Scusi.
11: E così, nella sua povera mente confusa, nacque l'idea che quella rivoltella era stata prodotta per usarla. E lui, infatti, la usò. Ma anche lo Stato produce delle cose per usarle, come il patibolo. E così, a meno di un miracolo, alle 7 del mattino questo patibolo verrà usato per distruggere il corpo di Williams e privare Molly Malloy dell'unica anima gentile che faceva parte della sua vita. Fin qui è arrivata. Niente da dire, ci sa fare nel suo lavoro, no?
12: Si capisce che Burns ci tenga tanto.
11: Però non è molto bello leggere la roba degli altri.
6: Senti un po' chi parla, proprio tu, che magari saresti anche pronto a copiarla.
11: Io dico che una donna che scrive così non può rinunciare al proprio lavoro per dedicarsi tutta a un modesto assicuratore come quello. E quindi scommetto 3-1 che è un matrimonio che non può durare. Chi ci sta?
3: Io ci sto. Oh, non si fa tempo a uscire che le comari si mettano a spettegolare. Morning Post, per favore vorrei...

0: Colton Burns.
1: Ah, non prendertela, Hilde. Dicevamo solo che non potrai andartene tanto facilmente.
0: Sì, sono Hilde Johnson. Sarà più facile di quanto non crediate. Voglio vivere da essere umano e non come voi altri. Sei tu, Walter? Ho delle novità per te. Sì, ho fatto l'intervista, ma ho qualcosa di più importante da dirti. Forse è meglio che tu prenda una matita e scriva. Sei pronto? E allora ascolta bene, razza di lurido commediante. Non ci sarà nessuna intervista e niente articolo. E quel tuo assegno partirà con me, chiaro? Non coprirei per te neanche l'incendio di Roma se l'incendiassero. E se avrò occasione di rivederti ti sbuccerò la testa come un cocomero. Così la pianterai di fare il buffone, mio caro. Non sai perché sono così in collera? Di Halloween che ti racconti la storia del suo orologio. Ma intanto prima senti un'altra cosa. Hai sentito? Ho strappato l'intervista. Sì, lo so che avevamo un patto. Mi ero impegnata a scriverla, ma non a non strapparla. E adesso è ridotta a pezzettini, lieta di esserti stata utile. E questo è il mio addio al giornalismo. Voglio essere una donna normale,
2: accidenti,
0: non una fabbrica di notizie. Voglio allevare anch'io dei bambini, fargli il bagnetto e portarli a stasera ai giardini. E se vedo uno di loro che guarda un giornale, lo strangolo. Dov'è il mio cappello? Aiutami.
2: Pronto? Pronto? Sì, signor Burns, c'è ancora.
0: Da qua! Senti, io non... maledizione! Dov'è il mio cappello? Ah, eccolo qui.
3: Salve, professore, scusi il ritardo. Questi giornalisti sono una vera peste. Volevano perfino che fissassi l'esecuzione a loro comodo, si figuri. Oh, salve, Williams.
4: Ai giornalisti, il tormento che mi hanno dato a Chicago.
3: Non ne dubito.
4: Sempre a caccia di dichiarazioni.
3: Chi lo dice?
4: Certo, ho dovuto promettere che qualcosa avrei detto dopo la visita, se a lei non dispiace.
3: Temo che non sia corretto. Sa fare le dichiarazioni, spetterebbe a me.
4: Certo, però che cosa ne direbbe di rilasciare un'intervista in comune? Io tratto gli aspetti psicologici del caso e lei invece tutto ciò
3: vuol
4: che
3: dire magari con una foto assieme.
4: E ci stringiamo mano.
3: Ottima idea.
4: Non sono molto fotogenico.
3: Non importa,
4: però.
3: Quello che conta è la pubblicità.
4: Certamente.
5: Dottore, io sono terribilmente stanco. Vorrei ritornare nella mia cella.
4: Ah, scusi, non mi ricordavo di lei. No, signor Wheeler, ho ancora qualche domanda. Sceriffo, spenga luci, prego.
3: Subito.
4: Professor. Anche l'atmosfera aiuta in questi casi. Allora, vediamo un po'. Dunque, signor Williams, come ben sa, lei verrà giustiziato. Chi lei crede responsabile di sua condanna?
5: Io sono innocente, non è stata colpa mia.
0: Ciao Murphy.
6: Mandaci una cartolina.
2: Ciao, arrivederci.
0: Ciao.
2: Quando ti rivedremo, Hilde?
0: Quando mi rivedrete sarò in Rolls Royce e concederò interviste ai giornalisti.
6: Auguri.
0: Auguri a voi, schiavi. E quando correrete dietro un'ambulanza e verrete cacciati a calci da qualche rispettabile abitazione, ricordatevi di Hilde Gonda.
6: Ma certo.
0: E poi quando la strada del successo vi sarà davanti...
7: Che succede? A chi sparate? Guardate almeno dove mirate, no?
8: Attenti al cancello numero 2!
7: Chi è? Chi è scappato?
8: William!
9: Pronto? Fate presto, sbrigatevi, che è urgente!
7: Redazione!
9: Flash, William si è fuggito!
7: William,
6: scrivi!
7: Poco fa! Non lo so, ti dico! Passami, Jack!
9: Ti sto andando! Su, Hilde, vieni, presto!
0: Morning Post, voglio Burns, sono Hilde Johnson. Walter, sono Hilde. Williams è fuggito dal carcere. Sì? Sì? Sì? Va bene, ci penso io.

0: Devo dirti una cosa.
1: Uno stenografo, sono Endicott. Non c'è nessuno. Sei pronto? Ecco qua la situazione. Andiamo? Williams era dallo sceriffo per essere esaminato dal professor Egelhofer. E di lì è fuggito, sparando come un pazzo. No, nessuno sa dove ha preso l'arma.
2: È salito in infermeria, scendendo poi da un lucernario.
1: Ed è sceso in strada lungo una grondaia. Ti ho già detto che nessuno lo sa, o comunque non parlano.
3: Dammi la cronaca, presto.
1: Hanno già messo una taglia di $10,000 su Williams.
3: Sì. Nessuno sa dove possa essere Williams.
1: Ok.
3: No, no, c'è un'altra novità. È accaduto

0: Sì, sì, hai capito benissimo.
1: Non
0: una bomba
1: lacrimogena. Murphy, voglio fare una dichiarazione.
0: La bomba è scoppiata fra le mani degli uomini dello sceriffo.
2: E quando è stato?
0: Alcuni agenti sono finiti in ospedale.
1: Un bel amico sei tu.
0: Sì, ecco i nomi. Mervyn Wilkerson, il cognato del sindaco.
2: Dopo tutto quello che ho fatto per...
0: Howard Schuster, zio dello sceriffo da parte di madre.
3: Altri particolari sulla caccia Williams?
0: William Mason, cugino dello sceriffo. Lester Winthrop, che ha sposato la nipote dello sceriffo. Una gran bella pollastra.
3: Prendi
0: arrivederci.
3: La signora Millie Rice, donna delle pulizie, è stata ferita da un poliziotto mentre era al lavoro al Palazzo del Commercio.
2: Ehi, un momento. Un'altra donna delle pulizie.
3: Una ferita superficiale. Ricoverata, ti richiamo.
4: William McHugh, dammi la cronaca.
3: Senti, ma sai niente di come è scappato?
4: Lo sceriffo l'avrà mandato a votare per lui.
2: Oh.
4: Un uomo assomigliato a Williams è stato visto a bordo di un autobus. Ti richiamo.
5: Oh, Hilde, non te ne sei andata?
6: Fossi matta. Walter Burns, presto. Walter, Walter, senti. Ho in esclusiva la storia di come Williams ha potuto avere quella rivoltella. Sì, certo, senz'altro, un vero colpaccio. Mi è costata $440, però.
7: Ah, non importa, fuori tutto.
6: Sì, ma prima devi sapere che quei soldi li ho dovuti dare a Cooley perché parlasse e che non erano miei. Erano i soldi di Bruce e li rivoglio.
7: Soldi di Bruce? Certo che li riavrai, ma dimmi com'è andata piuttosto. Te li mando immediatamente, lo giuro sulla tomba di mia madre.
6: Oh, d'accordo, senti. Un momento, tua madre è viva.
7: Sulla tomba di mia nonna, non ti formalizzare tanto, su via.
6: Sì, ma mandami quei soldi però. D'accordo, d'accordo, ecco la storia. È stata un'evasione fantastica. A quanto sembra c'era quell'esperto di New York, quel professore Gelofer, che stava esaminando Williams nell'ufficio dello sceriffo. Sai, lo punzecchiava per controllare bene i suoi riflessi. E così a un tratto ha deciso di ricostruire la scena del delitto per vedere in quale maniera dopo si sarebbe comportato. Adesso ci sto arrivando. Però per questo c'era bisogno di una rivoltella. E chi credi che l'abbia fornita? Peter S. Hartwell, S per scemo.
7: Vuoi scherzare?
6: Credi che sia capace di inventarmi una storia simile? Così lo sceriffo l'ha data al professore. Il professore a Williams e Williams gli ha sparato ai sacri lombi. Al sedere. Non è perfetto. Fornendogli un tappeto rosso e due damigelle d'onore non potevano fare di meglio. Chi? No, no, il professore non si è fatto granché. È in ospedale dove temono che si riprenda troppo presto.
7: Hilde, sei stata grande, eh? Ah, non preoccuparti per i soldi, li avrai tra un quarto d'ora al massimo.
6: Che sia un quarto d'ora, perché qui sotto c'è Bruce che mi aspetta in taxi e abbiamo molta fretta.
7: Resta in linea. Ehi, Wanda. Senti, c'è un tipo che aspetta su un taxi al tribunale penale. Il nome è Bruce Baldwin.
8: Come lo riconosco?
7: Beh, assomiglia a quell'attore cinematografico, Ralph Bellamy.
8: Ah.
7: Me lo sistemi?
8: Ti ho mai lasciato a terra in queste circostanze.
7: E allora va, c'è solo un paio di minuti. Fila. Scusa se ti ho fatto aspettare. Quant'è che ti devo? 440? Un secondo. Lowey?
9: Sì.
7: Senti, mi servono immediatamente $440.
9: Ah, me basta anche molto meno.
7: Ma no, io intendo dollari falsi. Dove li trovo?
9: Ah, quelli li ho io.
7: Oh, che coincidenza. E portali a Hilde. Hilde, i soldi arrivano. Te li sta portando Lowey. E ti ringrazio per il servizio. E auguri per la tua luna di miele.
6: Oh, niente ringraziamenti. Ma aspetto i quattrini.
4: Oh, Hilde, sei ancora qui?
6: No, sono in viaggio di nozze.
4: Parla, McHugh. Emil, ho un pezzetto divertente per te. Sei pronto? La signora Lena Dewolf, casalinga di colore, ha dato alla luce un bambino a bordo di un furgone dello sceriffo Hartwell, impegnato nella caccia a Williams. Ah, sì, speriamo che gli porti fortuna, sì, esatto, sì. L'assistenza è stata fornita dalla squadra artificieri, che si è subito preoccupata di accertare che il neonato non fosse un travestimento di Williams. In queste circostanze non si sa mai. Da qualche parte deve essere, no? In quanto allo sceriffo non è stato possibile avvicinarlo,
6: la
4: da parte sua, il custode del carcere...
6: Bruce, ma non eri qui sotto in un...
4: mutismo. Quando è fuggito,
6: cosa?
4: Williams veniva sottoposto...
6: Di nuovo arrestato? E come mai questa volta?
10: Secondo loro si tratta di molestie. Chi l'ha molestata? Io ero seduto nel taxi dove mi hai lasciato e la signorina ha avuto una specie di vertigine e allora io... Eh? Beh sì, è così un po'... Eh? Sì, sì, è una bionda. Sì, molto bionda.
6: Sì, ho capito tutto, aspetta.
4: Bene, fa pure come vuoi.
6: Voglio Walter Burns, Hilde Johnson.
4: Ma ti raccomando,
6: Bruce, dove sei? 27° distretto? Aspetta.
4: È giunta intanto
6: notizia. Walter, sei un...
4: Winston McGuire, ma ce
6: l'hai. Ma se c'era pochi secondi fa.
4: Negozio.
6: Non è possibile, io... mi dispiace, non riesco a trovarlo, signora. Razza di svergognato. No, non tu. Bruce, non posso venire lì subito. Tra un 20 minuti. No, vedi, devo aspettare che... te lo dirò quando ci vediamo. Se riesco a mettere le mani su quel disgraziato,
4: resta in linea,
6: che lo
4: posso fare qualcosa per te?
6: Quanti soldi hai in tasca?
4: $1.30
3: 72 cents.
4: Senti,

0: servono.
1: No, compratevi delle gomme.
0: Che dicevi, Emil? No, non ce l'ho una dichiarazione ufficiale. No, un momento, c'è qui il sindaco, lo domando a lui. Che ci dice, signor sindaco?
2: Non scocciate, tanto la situazione la conoscete meglio di me,
0: no? Onore, non ha niente da dire.
2: Visto lo sceriffo Arthur?
3: No, non è facile a dirsi, ce ne sono troppi di scarafaggi in giro.
0: Qualche dichiarazione, vostro onore?
4: Tra mezz'ora chiudiamo.
2: Mi dispiace, non ho niente da dire per il momento.
3: Ma che ne sa lei, signor sindaco, della fuga?
0: Come è uscito?
3: Dove ha preso l'arma?
2: Un momento, ragazzi, state calmi.
0: Ci parli almeno delle elezioni. Che effetto avrà questo sugli elettori?
2: Nessunissimo. Come può un'inevitabile sventura come questa influenzare in qualche modo gli integerrimi cittadini di questa città?
3: Mamma mia! Signor sindaco, seta, e come la mettiamo con le minacce rosse?
4: Come ha fatto Williams a battersela così
3: facilmente? Mi dica, avete già sotto mano un capro espiatorio per questa faccenda?
5: Mi dica, è vero o no che lei è foraggiato da Stalin?
4: E che lei porta abitualmente le mutande rosse?
2: Basta con gli scherzi adesso, ricordatevi che io sono
3: il
2: sindaco.
3: Oh, ecco lo sceriffo!
2: Oh, Arthur, ti stavo proprio cercando.
3: È vero che si trovava nel tuo ufficio a dirci la verità?
6: Salve! Novità sulla rivolta rossa di domani?
2: Quale rivolta?
7: Non ci sarà nessuna rivolta.
6: Secondo il governatore ormai non c'è via di scampo. Dammi gli stenografi.
2: Quando apre bocca il governatore non fa altro che sputare fesserie.
6: Pronto Jack, prendi questa dichiarazione del governatore. Dice che il sindaco e lo sceriffo si sono dimostrati due ragazzini che giocavano col fuoco. Sì. E ha aggiunto testualmente: è una fortuna che martedì ci siano le elezioni, così la cittadinanza risparmierà le spese per l'incriminazione di sceriffo e sindaco. È tutto, a più tardi. Auguri, signor sindaco.
7: Scusate ragazzi, ma devo andare.
3: Aspetta,
7: non posso.
3: Chi ha organizzato la fuga?
7: I rossi forse?
3: No.
0: Tu allora?
7: Io? No, ma che dite? Se siamo appena riusciti a rintracciarlo.
3: Chi? Williams? Avanti,
7: parla. Center Street dove abitava, l'ho saputo adesso.
3: Perché non l'hai detto?
7: Ci ho mandato ora la squadra speciale. Forse farete ancora in tempo.
3: Ragazzi.
7: Senti, ti
2: prego. Andiamo nel mio
7: ufficio.
2: Cerchiamo
7: di aggiustare questa faccenda.
2: No, sta a sentire,
8: Peter,
2: Fred.
8: Hai chiuso.
7: Chiuso? Come sarebbe a dire?
8: Sarebbe a dire che ti tolgo dalla lista elettorale e ci metto Sherman al tuo posto. Mano forte coi rossi.
7: Bravo,
8: ma Williams non è rosso e tu lo sai.
7: C'è in giro però un sacco di simpatizzanti comunisti e pensavo che con uno slogan del genere avremmo forse...
8: Vuoi renderti conto che questo non c'entra con il nostro caso e che se non impiccheremo Williams finiremo per perdere almeno 200.000
7: voti? Noi lo impiccheremo, avanti! Non potrà sfuggirci!
8: Non potrà sfuggirci perché c'è già sfuggito! Che cosa vuole lei?
7: Che cosa vuole lei?
8: Cosa vuole?
9: Lei è lo sceriffo...
7: Sono io, che c'è?
9: Lei è difficile da trovare, sceriffo. Ho qui un messaggio del governatore.
8: Di cosa si tratta?
9: È il rinvio dell'esecuzione.
7: Come? Ecco, cosa?
9: Dell'esecuzione di Earl
8: tu
9: Williams.
8: Tu avevi escluso qualsiasi rinvio.
7: E quanto mi avevano assicurato.
8: Tu non immagini che cosa sarei disposto a farti. Chi era presente?
9: Nessuno, stava pescando.
8: Su, avanti, chiamalo.
9: No, non c'è, adesso è andato a caccia.
8: Ah, e lui
9: l'ho visto
8: va a caccia
9: io con
8: e a pesca
9: occhi.
8: In momenti
9: è
8: come
9: inutile.
8: Questi. Un uomo che non ha mai fatto niente per 40 anni viene eletto governatore e scopre di essere diventato tanto.
7: Qui dice che Williams è pazzo, ma lui sa benissimo che non è così.
9: Veramente io non lo conosco.
8: Ah,
9: non...
8: questa è una vera truffa.
7: Sta cercando di rovinarci.
8: Menzia preco.
7: Dobbiamo direi. Inventare qualcosa. Che diciamo
8: grazie
7: alla stampa?
8: A te qui la partita è ormai chiusa.
7: Oh Fred.
8: E che ti ho chiesto di rassegnare immediatamente le dimissioni.
7: Il telefono.
8: Pronto.
7: Sì, sono io, Hartwell.
8: Cosa?
7: Dove? Dove? Oh mio Dio, resta in linea.
8: Che c'è?
7: L'hanno bloccato. L'hanno in mano. È bloccato dai miei uomini nella sua ex casa. È fatta.
8: Digli di restare in linea.
7: Sì, gliel'ho già detto.
8: No,
7: resta in linea.
8: Un momento, copri il microfono.
7: Copri il microfono.
8: No. Senta. Lei non è mai arrivato con questo.
9: Ma come no, non ricorda?
8: Aspetti
9: sono entrato
8: un
9: di lì, credevo che
8: quanto
9: lei fosse
8: prende la
9: e
8: settimana.
9: Che lei invece fosse, eh?
8: Che stipendio ha?
9: $45.
7: Resta lì, non muoverti.
8: Ecco, che ne direbbe di 350 al mese, quasi 100 la settimana?
9: No, non posso permetterlo. A chi? A me?
8: Certamente. C'è bisogno di uno come lei all'ufficio protocollo.
9: Dove?
8: Ufficio protocollo.
9: E così lavorerei al comune.
8: Sì,
3: certo. Sono in riunione.
9: Oh, no, mia moglie non la consentirebbe
8: perché
9: mai.
8: Perché no?
9: Perché vive in campagna con la famiglia, le bestie.
8: E va bene, verrete tutti qui, noi vi pagheremo le spese.
9: No, non credo proprio.
8: Ma si può sapere perché?
9: Perché ho due bambini che vanno a scuola e se cambiano, sa com'è, ho paura
8: ma
9: che perdano
8: per
9: l'anno.
8: Sogno,
9: allora...
8: glielo assicuro. E le garantisco, anzi, che saranno promossi a pieni voti.
3: Un po' di
8: sì,
3: pazienza.
8: Beh, che ne dice,
9: che però io mi sento un po' in imbarazzo.
8: Non breve.
9: Io...
8: Allora questa non ce l'ha mai consegnata.
9: Ma sì, invece.
8: No, è stato bloccato dal traffico,
9: no,
8: purtroppo.
9: Ma che traffico? Se non ce n'era.
8: E ora vada e non si faccia vedere da nessuno.
3: Un momento.
9: Ma come faccio per il
8: lei
9: lavoro?
8: Lei venga domani nel mio ufficio. Come si chiama?
9: Pettibon, e lei come?
8: Pettibon?
9: Anche lei?
8: No, allora mi raccomando, non dia nell'occhio e silenzio.
9: Sì, anzi, andrò a riposare un po'.
8: Vada a questo indirizzo, ci si troverà benissimo. È sufficiente che dica che l'ha mandata Fred. Tenga $50 d'anticipo.
7: Un attimo e ti diamo le istruzioni.
9: Cos'è l'ufficio protocollo?
8: Domani le spiego tutto.
9: Ce la farò?
8: Senz'altro, è molto semplice.
9: Perché sa, la mia salute non è un granché e mia moglie...
8: Sistemeremo anche quella.
9: Mia moglie?
8: Sì, tutto quanto, vada.
7: Fred, Alfred è sempre al telefono.
8: Va bene, digli di sparare all'uomo.
7: Cosa?
8: Non hai sentito forse?
7: Ma c'è il rinvio e non
8: dai,
7: possiamo.
8: Dai, fa come ti ho detto.
10: Pronto, Alfred. Sparare all'uomo. Ecco gli ordini. Fa passare parola.
2: $1,000 di premio.
10: $1,000 di premio a chi lo stende.

0: D'accordo, vi raggiungo.
1: Ciao, Hilde.
2: Senti, Iena, che non sei altro.
1: Cos'hai,
2: io.
1: Hilde?
2: Non fare l'innocente. Cos'hai combinato questa volta, Bruce?
1: Chi, io?
2: Sì, tu e la tua amichetta bionda.
1: Parli forse di Wanda?
2: Esatto.
1: Non è la mia amichetta.
2: Sarebbe degna
1: comunque
2: di essere.
1: Ma che cosa c'entro io con Wanda?
2: Ve lo levo io il vizio di fare i furbi a voi due.
1: Ah,
2: ti conviene
1: io.
2: Stare zitto, tanto non mi incanti. Hai portato i soldi?
1: Certo, $400.
2: 440.
1: Beh, io ci ho provato, che male c'è? Fammi la ricevuta, eh?
2: Sì, sulla faccia.
1: Ma che brutte maniere.
2: E dammi anche il portafoglio di Bruce.
1: Il coso di chi?
2: Il portafoglio di Bruce, dai.
1: D'accordo, Hilde, lo faccio per te perché mi piaci. Ma dia quel gnoccolone che coi tempi che corrono è meglio,
2: certo,
1: che sia più prudente.
2: Certo, specialmente con in giro vermi come te.
1: Ah, non esagerare, Hilde. Su, da qua, ti accompagno alla stazione.
2: Un momento. Prima però andremo alla polizia, dove racconterai tutto quello che sai della tua amichetta Wanda.
1: Sì, perché Walter mi spedisca come un fulmine d'Alcatraz.
2: Sarebbe il posto adatto per te. Louie! Pronto, centralino. Hilde.
3: Ehi.
2: Johnson, vorrei...
3: Lascia il telefono.
2: Non importa.
3: Non devi dirlo a nessuno dove sono.
2: Metti giù quella rivoltella. Tu non vuoi spararmi, sono un'amica, non ricordi? Lo sai, devo raccontare perché hai usato quella rivoltella.
3: Certo, lo so. La produzione per l'uso.
2: Ecco, vedi che te lo ricordi.
3: Non muoverti. Forse sei mio amico e forse non lo sei, ma non avvicinarti. Non posso più fidarmi di nessuno io adesso.
2: Non ti do torto. Se fossi in te farei la stessa cosa.
3: Lascia stare. Riaggancia. Se mi fai qualche trucco, ti sparo, sai. Ti sparo sul serio.
2: Sì, potresti, ma tu non vuoi farlo. Tu non vuoi uccidere nessuno.
3: No, hai ragione. Non voglio uccidere nessuno.
2: Lo sapevo.
3: Aspetta, dove vai?
2: A chiudere la porta perché potrebbe vederti qualcuno.
3: No, non è vero. Andavi a chiamare i tuoi amici. Io questo non lo voglio. Voglio solo essere lasciato in pace.
2: Non andavo a chiamare
3: nessuno. Sì, invece. Perché mi vengono a prendere di nuovo. Me lo lascerò. Che mi vengano...
2: Qua, dammi qua.
3: Ormai ho sparato tutti i colpi. Oh, sono così stanco. Oddio.
2: Avranno sentito, capiranno che sei qui.
3: Non me ne importa. Non ho paura di morire.
2: Sta zitto.
3: Gliel'ho detto anche a quello che mi interrogava.
2: Basta,
3: quando mi svegliavano in piena notte per chiedermi sempre le medesime cose.
2: Silenzio.
3: Vorrei che mi riprendessero e mi impiccassero.
2: E sarà così se continui a fare chiasso.
3: Non posso affrontare un'altra giornata come questa.
2: Lo dici? Passami Walter, presto. Hilde Johnson. Pronto. Oh, Bruce, ti prego, lo so che dovevo essere lì, ma è successa una cosa tremenda. Walter, vieni qui immediatamente. Bruce, un secondo e ti spiego tutto. Walter, senti, ho qui William. Sì, qui nella sala stampa, è la verità, ho bisogno di te, presto. Bruce, che colpo ho fatto? Ho preso Williams, l'assassino. Fermo lì tu, un momento. Certo che scendo, ma prima devo consegnarla al giornale, chiaro, no? Bruce, non posso, ma dovrai pur renderti conto.
4: Sono io, Molly Malloy, apri la porta.
2: Cosa vuoi, Molly?
4: Devo trovare... Dove sono?
2: Sono fuori, sono usciti.
4: E dove sono andati? Ti prego, dimmelo.
2: Non lo so, Molly, guarda, ho un sacco da fare.
4: No, senti, so che l'hanno circondato, lo uccideranno come un
2: cane. Stanno cercando anche te, faresti meglio a sparire.
4: Non me ne importa, voglio sapere dove sono, devi dirmelo.
2: E va bene, te lo dico, sono a Center Street, all'angolo con la quarta.
4: E dove abitava?
3: Non andarci, Molly.
2: Oh, entra, Molly, e mettiti a sedere.
3: Ciao, Molly.
4: Come sei arrivato qui?
3: Giù dal tetto. Io non volevo sparargli, non volevo provare.
4: Fate piano.
3: Tu mi credi, vero, Molly?
4: Certo che ti credo.
3: Grazie delle rose, erano bellissime.
4: Le ho scelte io, una per una. Non voglio che ti riprendano.
3: Non piangere, Molly.
2: Non fare scenate che non servono a niente. Ma sei matta, non faresti due passi che ti vedrei però. Dobbiamo trovare una soluzione prima che tornino i miei colleghi.
3: Lasciate che mi prendano, tanto che importanza ha.
0: Ehi, chi è che ha chiuso?
4: È troppo tardi.
2: No, non ancora. Forza, entra qui dentro.
3: Ah, tanto che sei. Su.
2: Troveremo il modo di farti uscire.
4: Poveretto,
2: su, avanti, devi calmarti. Siediti qui.
0: Ma insomma, volete aprire?
5: Aprite!
0: Chi c'è?
5: Aprite.
2: Che volete fare? Buttare giù il palazzo?
0: Te la sei comprata, anche noi dobbiamo telefonare.
5: Quella
0: no?
5: Che ci
2: va
5: fa
2: giù a prendere dei sali,
0: ma
2: per
0: si
2: favore.
0: Ma si può sapere cosa?
5: Ma che ha?
2: Ha avuto una crisi di nervi, è svenuta.
0: Come ti senti, piccola?
6: Non molto bene.
5: Vuoi un po' d'acqua?
2: La prendo io.
0: Possiamo far niente?
6: No,
5: Non hai l'aria di star male.
0: Hai visto Williams per caso?
4: Ma che spiritoso.
5: Avanti, dov'è?

0: e lasciatemi in pace.
1: Ok, la redazione.
2: Beh, chiedevamo, no?
3: Pronto, Jim? Un falso allarme. Hanno circondato la casa ma non hanno avvertito Williams e così non
4: c'era.
3: Che
4: buffonata, tutta la polizia in movimento per niente. Hilda, sei ancora qui?
0: Aspetto dei soldi da Burn.
4: Che casino qui, Murphy,
3: dammi,
4: passami la redazione.
1: Va bene, ciao.
0: Qualche novità?
2: Io non sono mai stato così stanco in vita mia.
4: Come, dove? Merlo Station? Sì, va bene, passamelo. Ciao, Molly.

0: di taxi.
1: No, io non ci vado più in giro.
0: Ehi, chi ha tirato le tende?
2: Io, davano fastidio con le torce.
3: Sapete che vi dico? Secondo me Williams non è nei posti dove lo cercano. Potrebbe essere qui nel palazzo invece.
2: Certo, appeso a qualche attaccapanni, in questo o quell'ufficio.
4: Quello è l'abbaino da cui è uscito, ma come ha fatto ad arrivare a terra?
3: Può essere saltato su quel tetto, c'è poco più di un metro di dislivello.
4: Per poi scendere magari lungo la grondaia.
1: Ed entrare da una delle finestre di questo lato.
0: Un po' alla volta vedrai che è in questa stanza.
2: Perché non ve ne andate a casa? Williams può darsi che si faccia vivo da voi.
3: Eppure io ci scommetterei che è qui da qualche parte.
2: Perquisite il palazzo, ognuno si prende un piano.
3: No, non mi passa neanche
2: ma
3: per la
2: testa. Ma guarda, dei bei cronisti siete. La più grossa storia dell'anno e vi manca il fiato per seguirla.
3: Hilde, sembri molto ansiosa di liberarti di noi. Ma hai mica intenzione di fregarci.
2: E quando mai? Io
0: Molly
2: che c'entro?
0: Ti ha detto come Williams ha avuto la rivoltella?
3: Sì, gliel'hai forse data tu, Molly?
2: Io non gli ho dato niente.
3: E allora come l'ha avuta?
2: Ma lasciatela stare, insomma.
5: Hilde!
2: Signora Baldwin, mamma, mi
5: non dispiace. Osare chiamarmi mamma. Mentre ti burli di mio figlio, lo fai imprigionare e ci fai anche perdere
2: io...
5: due treni alla vigilia del vostro matrimonio.
2: Sarò libera fra due minuti.
5: Non ti ha fatto bisogno che tu venga con me. Dammi il denaro di mio figlio e resta pure finché ti accomoda. Tu
2: no,
5: e
2: mamma,
5: quell'assassino che hai preso.
3: Assassino
0: che
3: chi?
0: Vuol dire?
5: Qual è di questi? Hanno tutti quanti delle facce da delinquente.
0: Un momento.
2: Ma no, non sa di che parla. Non ho mai detto
5: io
2: niente di simile.
5: Io cito mio figlio che non mi ha mai mentito in vita.
2: Ma è ridicolo, io non mi sono mai sognata di dire una cosa del
5: sì,
2: genere
5: che l'ha detta.
2: Posso solo aver detto che stavo cercando di prendere un assassino.
0: E di un po' l'hai preso
2: ma
0: poi.
2: Ma è stata lei che ha fatto confusione. Poi
0: verità,
2: non copro nessuno, vi prego, lasciatemi stare. Non so dove è Williams.
6: Basta ora!
2: Perché la tormentate? Lei non lo sa dov'è. Lo so io solamente.
0: Dov'è? Avanti.
2: Perché non la cercate?
3: Parla, Molly.
2: Parla? Volete che parli adesso?
3: Sicuro.
2: Oh certo, ma prima però non volevate ascoltarmi neanche per un minuto. E ora volete invece che parli.
5: Non dirgli niente, Molly.
2: Lo so da sola ciò che devo
3: non
2: fare.
3: Non impicciarti, Hilde.
2: Perché non mi avete dato ascolto?
3: Non
2: perché?
3: Fare la commedia.
2: Non mettetemi le mani addosso. Perché volete saperlo? Per scrivere ancora altre bugie, per vendere più giornali.
3: Lascia perdere.
2: E va bene, vi darò io qualcosa da scrivere. Una notizia formidabile. Solo che questa sarà vera, non una delle vostre fantasie.
3: Ho chiamato l'ambulanza. Chiamato l'ambulanza. Ma è morta.
0: No, è ancora viva, si muove.
2: Walter, hai visto?
0: E Williams?
2: È saltata dalla finestra.
0: Sì, sì, ma dov'è Williams?
2: Non è morta però.
0: Calmati, dimmi dov'è Williams.
2: Williams, nello scrittoio. Meno male che non si è uccisa.
0: Come va?
7: Voglio uscire, non c'è.
0: Resisti, caro, resisti. Lei chi è?
5: Che sta facendo?
0: Chi è questa?
2: La signora Baldwin, madre di Bruce.
5: Che sta facendo?
0: Zeta!
5: Niente affatto, lei mi nasconde qualcosa.
0: Caricatela sulle spalle e portala fuori.
2: Oh,
0: no, non
2: Walter.
0: Tu! Lowey,
8: sì, capo.
0: Porta la signora in clinica da Mike.
8: Lowey Peluso, onoratissimo.
2: Walter!
0: Richiudila e vedi che non parli con nessuno per la strada.
2: Non puoi fare questo.
8: Cosa dico,
0: dimmi
8: Mike?
0: Che è arteriosclerosi.
2: Non preoccuparti, mamma, è un'ottima clinica. Lasciami, per favore.
0: Perché? Dove vorresti andare?
2: Scusa, ma vorrei tirar fuori di prigione Bruce Walter. Perché gli hai fatto una cosa simile?
0: Ma come puoi prendertela per Bruce, che se ne sta pacifico in una comoda prigione mentre qui succede di tutto? Questa è una guerra, capisci? E tu vorresti
2: disertare. Piantala, Walter. Dentro a quello scrittoio c'è quanto volevi. E ora puoi annunciare in prima pagina: preso Williams dal Morning Post. Io ti ho aiutato mettendomi nei guai fino al collo, ma ora me ne vado.
0: E che cosa vorrebbe dire me ne vado?
2: Proprio
0: secondo
2: quello
0: te,
2: che ho
0: bambola,
2: detto.
0: Bambola, hai tutti i giorni dell'anno per sposarti. Però un assassino nello scrittoio non capita tutti i giorni. Ti rendi conto di cosa significa un colpo simile anche
2: sì,
0: per te?
2: Sì, lo so,
0: sì,
2: lo so.
0: Ma ce la fai a capire che questo non è solo un avvenimento di cronaca, ma una vera rivoluzione. Questa è la più grossa notizia dal giorno in cui Livingston ritrovò Stanley.
2: Guarda che il contrario.
0: Ah, non attaccarti a queste piccolezze. Lo sai quello che hai fatto tu? Con questa storia sei riuscita a mettere a terra la combriccola di corrotti che ha dominato la città per più di 40 anni, dandoci finalmente la possibilità di avere un'amministrazione onesta. Senti, cara, se non avessi a cuore il tuo bene, credi che starei qui a perdere tempo inutilmente? Hai fatto una cosa grande che resterà nella storia della nostra città.
2: Sì.
0: Smaschereremo sia gli ipocriti che i disonesti e vedrai che poi neanche le mogli voteranno più per
2: lui. Li svergogneremo.
0: Certo, li metteremo alla berlina. Nascondiamo Williams fino a domani per averne l'esclusiva e poi associamo il governatore perché possa trionfare con
2: noi.
0: Hai
2: ragione.
0: Hai fatto fuori tutta l'amministrazione. Il sindaco e lo sceriffo sono con le spalle al muro e ormai non hanno più scampo. Questo non è un colpo giornalistico, Hilde, è una carriera. E tu stai lì a fare il pianto greco per il treno delle 7 oppure quello delle 8? Ma
2: che vuoi che ti dica? Non
0: ma ci
2: avevo
0: può
2: pensato.
0: Sapere in che mondo vivi.
2: Hai detto bene, sarà un vero
0: certo,
2: trionfo.
0: Certo, ti dedicheranno delle strade, Hilde Johnson Street, delle statue nei parchi. I fotografi ti daranno la caccia e ci sarà anche un sigaro Hilde Johnson e poi le scritte luminose. Onore a Hilde Johnson, onore.
2: Diamoci da fare.
0: Oh, così mi piace.
2: Che cosa ne facciamo di
0: lui? Lo porteremo da me. E quale di quelli il nostro telefono?
2: L'ultimo laggiù.
0: Ah.
2: Ma se lo porti fuori lo vedremo.
0: Non, se resta lì, porteremo fuori lo scrittoio. Pronto?
2: Ma è impossibile, ci sono poliziotti da tutte le parti.

0: E ne lo caleremo dalla finestra, ma non perdere altro tempo. Prendi la macchina da scrivere e comincia a battere.
1: Quante cartelle vuoi?
0: Quante te ne vengono? Pronto, voglio Duffy.
1: Senti, Walter, posso chiamare Iena il sindaco?
0: Chiamalo come vuoi.
1: E dire che sfrutta il personale del comune?
0: Dacci dentro. Oh. Pronto, Duffy, tienti saldo. Il più grosso colpo di questi anni. Al Williams ha ciuffato dal Morning Post. Esclusiva, sì. Butta giù tutta la prima pagina. Sì, via tutta la prima pagina. Oh, lascia perdere la guerra in Europa. Questo è più importante. Il servizio lo fa Hilde, te lo passa appena pronto.
2: Senti, Duffy, cerca Bacio Connor e mandalo qui con mezza dozzina dei suoi gorilla.
0: Sì, Bacio Connor.
2: Come? Beh, devo far trasportare uno scrittore.
3: Hilde?
2: Ma che diavolo fai qui tu?
4: Salve, Bruce.
2: Hilde. Che cosa? No, metti in quarta pagina anche il terremoto cinese, per carità.
3: Hilde, devo solamente farti una domanda.
1: Ehi, ma come sei uscito di prigione?
3: Non di certo col tuo...
2: Ehi, guarda che qui abbiamo
3: da fare,
2: molto da fare.
3: Senti, io non sto parlando con te. Ho dovuto farmi mandare i $100 della cauzione da Holbein.
1: No.
2: Ma neanche con un milione di
3: volte. Chissà cosa diranno a casa mia, che hanno dovuto mandare i soldi alla polizia.
2: Per favore, Hilde, lo sai che quel pezzo è urgente, accidenti.
1: Gli spiegheremo tutto,
3: Bruce. Dov'è la mamma? Ha detto che veniva qui.
4: Se n'è andata.
2: Non ti sento,
3: Duffy. E dove?
1: Da qualche parte.
2: No, taglialo, il corridoio polacco.
3: Dov'è andata mia madre, me lo vuoi dire?
1: Non lo so, non lo sapeva neanche lei.
2: Ti dicevo di tagliare il corridoio polacco.
3: Ha avuto i soldi?
1: No, ne è andata via di corsa.
3: Sì, va bene, dalli a me i soldi.
1: D'accordo, sono lì.
3: Ho capito, qui è meglio che faccia da me. E prendo
2: anche un po' zitti.
1: Ti do tutto io, ecco, tieni i biglietti e il denaro nel tuo portafoglio.
3: Il mio portafoglio?
2: È proprio lui.
3: Succedono delle cose strane qui. E i miei soldi?
2: Li stavo dando un'occhiata.
3: Hilde, ho deciso.
2: Allora, pronto, Duffy?
3: Ho deciso che prendo il treno delle nove.
2: Vai tranquillo.
3: Devi Hai sentito cosa tutta ho detto, la prima base.
2: Ho detto che prenderò il treno delle nove.
1: Me l'hai fatto anche scrivere. Scusa, caro.
2: Aspetta un attimo. Vuoi lasciarla in pace?
1: Sì, ecco, fammi favore.
3: Volevo soltanto
2: allora, ecco,
3: farti una domanda.
2: Questo è il pezzo
3: tu
2: di
3: non
2: Hilde.
3: Puoi venire con
1: lui. Quando un uomo... serve a me.
3: Rispondi, tu non puoi venire, vero?
2: No. Senti, togli tutte le foto di Miss America da pagina 6.
3: Ti prego, Hilde, dimmi la verità.
2: Aspetta un momento.
3: Se mi hai amato, Hilde.
2: Vuoi stare un po' zitto, giovanotto?
3: Stai zitto tu,
1: Ma come
2: sei tu che
1: disturbi?
3: Tu sei la colpa dei suoi
2: guai. Sei tu che devi stare
3: staccarsi da te.
2: Allora, tutte le foto di Miss America.
3: Ma tu l'hai riagganciata perché sei furbo.
2: No, prendi Hitler e mettilo nella pagina dei fumetti. E tu dovresti rispettare il lavoro degli altri.
3: Per un uomo come lui?
1: No, neanche per sogno, ma è successo un fatto grosso. Poi te lo racconto.
2: Tu non gli racconti niente, quella è una spia.
3: Io non sono una spia. Avanti, tu devi venire via con
1: me. Questo è il pezzo più importante di tutta la mia vita.
2: Ma stai calma.
3: Ma certo. E io? Devo star qui come un baccalà, vero?
2: Sì, sì.
3: È che tu non mi ami.
1: Ma non è vero. Se tu mi dessi ascolto non lo diresti. Non è questo il punto e tu
2: ma
1: lo
2: dimmelo
1: sai.
2: Dimmelo subito.
3: Il punto è che in verità non ci tieni a vivere come un essere umano.
1: D'accordo, va bene. Se questo ti preferisci pensare.
2: Diavoli dell'inferno.
3: Adesso so che cosa sei. Sei come lui e tutti gli altri.
1: Certo, sono proprio così.
2: Come? Cosa? No, lascia la storia del pensionato. Quella va abbastanza bene. Hai trovato Bacio Connor?
1: Se tu avessi un minimo di sensibilità.
2: Ma ti ho detto che è importantissimo.
3: Anche più del necessario.
1: Un momento.
2: Come?
1: Io voglio sapere solo una cosa.
2: Cioè?
1: Walter,
2: sì?
1: La prima moglie del sindaco, il nome?
2: Quella col porro sul naso?
1: Sì.
2: Fammi, dimmi.
5: Ah, Hilde, io non credo che tu mi abbia mai amato.
2: Ah, lascia perdere. Lascia che ci pensi il reparto pubblicità questa
5: volta. Se per caso cambi idea, guarda che io parto col treno delle nove.
1: Se mi vuoi, devi
2: aspetta un momento, resta in linea.
1: Però ricordati che io non sono una casalinga a tutto fare, ma una giornalista, caro. Ecco.
2: Bell'articolo, mi piace, Hilde. Dagli dentro a tutta birra.
5: Fermo lì dove sei tu, baccala.
2: Duffy, hai detto a Bacio di prendere un taxi e che è una questione di vita o di morte? Bene, resta in linea per favore. Bacio sta arrivando, dobbiamo tener duro ancora per qualche minuto.
1: Ma torneranno i ragazzi per telefonare?
2: Li terremo a bada.
5: Eccola, adesso c'è anche la luna.
2: Perfetto, tre colpi e sono io. Come va? Hai abbastanza aria?
6: Non molta.
2: Meglio così, respira poco. Come viene, Hilde?
1: Oh, bene, mi sembra. Dov'è Bruce?
2: Bruce?
1: Ah.
2: È uscito.
1: E ritorna qui?
2: Certo che torna, te l'ho detto, no? Fammi vedere cosa hai scritto.
1: Mentre le orde dello sceriffo sparavano all'impazzata colpendo dei poveri innocenti e instaurando il regno del terrore, Williams a meno di...
2: Un momento, è il Morning Post, non lo citi? Il nome del giornale.
1: Ah, ma l'ho messo qui sopra, nel secondo paragrafo.
2: E chi lo legge il secondo paragrafo? Ho passato anni per insegnarti come si scrive un pezzo ed ecco che tu adesso...
1: E vabbè, lo riscrivo.
7: Chi è che ha chiuso la porta?
1: Oh, è Bensinger.
2: Ma che diavolo?
1: E quello è il suo scrittoio.
7: Ehi, aprite, perbacco!
2: Come hai detto che si chiama?
1: Bensinger del Tribune.
2: Ah, il Tribune.
7: Chi c'è lì dentro?
8: Ma chi è che ha avuto la bella idea di... Salve, signor Burns. È davvero un grande onore averla qui con
2: salve,
8: noi.
2: Salve, Bensinger.
8: Oh, lei conosce il mio... Scusi un attimo, dovrei prendere...
2: Che curiosa coincidenza incontrarla stasera, vero Hilde?
1: Sì, sì.
8: E cioè?
2: Ho parlato di lei con il nostro signor Duffy proprio oggi nel pomeriggio.
8: Bene, niente di poco lusinghiero, spero.
2: Al contrario, ho notato un suo ottimo articolo sul giornale stamane, me ne compiaccio.
8: Oh, e che ne dice della poesia, signor Burns?
2: Della poesia? Oh, quella è perfetta.
8: Io amo molto il finale. E tutto tace intorno alla cella, ma nel suo cuore rimbomba e mormora lo schianto del patibolo e il pianto disperato della madre. Commovente?
2: Meravigliosa! E vorrebbe lavorare per me.
8: Come?
2: Sì, ci farebbe comodo un uomo come lei. Lo stavo dicendo prima anche a Hilde.
8: Ma sul serio,
2: signor? Sul serio? Stia a sentire. Pronto, Duffy? Ti mando per un colloquio il signor Bensinger.
8: Bensinger?
2: Ah già, Mervyn, vero?
8: Sì, no, Roy V.
2: Ah, certo, Roy V. Bensinger, il poeta. Ma che vuoi, se non hai mai sentito nominare nemmeno Shakespeare. Allora, voglio che tu metta subito a lavoro il nostro signor Bensinger. E quanto prende al tribunale?
8: Ah, 75.
2: Ne avrà 100 e la firma. Dagli tutto quello che vuole, siamo intesi? Ok.
4: Senta allora.
8: Sì.
4: Lei mi deve buttare giù immediatamente un pezzo in cui figuri il punto di vista dell'evaso, che ascolta, pallido, tremante, col cuore in gola, i passi di chi gli dà la caccia. Deve esserci il senso dell'animale braccato, mi raccomando.
8: Sul tipo dei racconti di London?
2: Esatto.
8: Prendo dei miei libri nella scrivania.
2: Oh, non c'è tempo, purtroppo, non c'è tempo.
8: Le sono molto grato, signor Burns.
2: Non c'è di che.
8: Lei è stato... Oh, se ha un posto come corrispondente di guerra, je parle français un petit peu.
2: Lo terrò presente.
8: Au revoir, mon capitaine.
2: Bonjour, monsieur. Bene, così ce lo siamo levato d'attorno. Ehi, guarda che il Bensinger sta venendo difilato da te. Devi trattarlo coi guanti. Fagli scrivere due o tre poesie. No, non lo assumiamo sul serio. Il tempo di fare il colpo e poi lo buttiamo fuori. Lui e tutte le sue poesie.
1: Spudorato imbroglione.
2: Vero? Così imparerà a lasciare il suo giornale senza neanche avvertirli.
1: Intendevo te.
2: Io.
1: Sei sempre pronto a mentire. Un momento.
2: Che c'è?
1: Adesso ricordo, Bruce non torna qui, ha detto che prendeva il treno delle 9.
2: Ah, in tal caso è già partito, su, avanti, non restare lì come una marmotta, finisci l'articolo. Dobbiamo essere pronti per quando arriva Baccio Connor.
1: Mi hai sconvolto la vita, che cosa devo fare?
2: Ma la finestra è troppo bassa, dovremmo riportarlo giù per le scale.
1: Io potevo essere su quel treno,
2: forza,
1: adesso,
2: forza.
1: Tu è maledetta scema, sono stata a darti ascolto.
2: Sì,
1: una
2: ma adesso
1: idiota.
2: Che ti sei riposata,
1: se
2: rimettiti al lavoro,
1: le strade col mio nome, i monumenti.
2: Chi è?
6: Sono Lowey, capo.
2: Lowey. Porca miseria, che ti
1: dov'è
2: è successo?
1: La signora Bolby?
2: Che ne hai fatto?
1: Allora parla.
2: Ti hanno picchiato?
9: Stavamo andando a 100 all'ora lungo la Western Avenue, tu mi capisci?
2: Non perderti in chiacchiere.
1: Dov'è la signora?
9: Un momento. Abbiamo sbattuto contro una macchina della polizia, sfasciandola completamente.
1: E la signora?
2: Si è fatta male, dimmi.
9: Ma te li immagini, maledetti sbirri che rotolavano per terra come tanti coccoli?
1: Ma la signora Bolby!
9: Quando mi sono ripreso stavo già correndo lungo
1: la 31esima.
9: Con me?
1: Non eravate su un taxi?
9: L'autista ci è rimasto secco. Oh.
2: Bel lavoro. Io ti affido una signora e tu me la consegni agli sbirri.
9: Ma io che cosa c'entro? Erano loro che andavano contro me.
2: E intanto quella starà spifferando tutto alla polizia, siamo rovinati.
9: Non credo che spiffererà molto, non so se mi spiego.
1: Oh mio Dio, era morta.
2: Ehi, hai domandato a qualcuno?
9: Già, con l'artiglieria addosso e una vecchia signora rapita, io mi metto lì a far domande ai piedi piatti, non so se mi
1: morta,
9: spiego.
1: Morta, morta, oh, questa è la fine.
2: È il fato, Hilde, quel che sarà, sarà.
1: Cosa dirò mai a Bruce? Che cosa gli dirò?
2: Beh, se ti amo sul serio, non dovrei proprio dirgli niente, mia cara. Preferiresti che avesse trascinato qui tutta la polizia, per caso, eh?
1: L'ho uccisa io sono la responsabile. Cosa devo fare? Come posso affrontare ancora Bruce?
2: Guardami, Hilde.
1: Ti sto guardando, maledetta assassina.
2: Ah, anche se si trattasse di mia nonna, io continuerei per il giornale.
1: Lowey, dov'è accaduto?
9: Western, angolo con la 31.
1: Io vado là.
2: Forse possiamo far meglio da qui. Senti... Pronto? Pronto?
10: Main 4227.
2: Chi? Ah, Baccio, dove sei?
10: Mission Hospital, vorrei la ricezione.
2: Ma che diavolo stai facendo? Non ti sei ancora mosso?
10: Avete ricoverato una vecchia signora
2: vittima di un incidente. Accidentaccio, lo sai bene anche tu che si tratta di una questione di vita o di morte.
10: Nessuno?
2: Eh? Non sento.
10: Morningside.
2: Hai chi?
10: 469.
2: Più forte. Che cosa? Ma non puoi fermarti per una ragazza.
10: Community Hospital, la
2: ma non me ne frega niente se sono 6 anni più o meno che le stai dietro, Baccio. Non permetterò mai
10: ciao,
2: che una donna Baccio, possa ostacolarci sul lavoro.
10: Avete ricoverato una vecchia signora per un incidente d'auto?
2: Baccio, ma io sono sempre stato pronto a tagliarmi un braccio per te. Non puoi lasciarmi a terra così.
10: E allora da un'occhiata,
2: è lì? Beh, allora passamela, no? Buonasera, signora. Senti, puttanella, tu non puoi allontanare Baccio dal suo dovere, capito? Che cosa? Dillo un'altra volta che vengo lì e ti rompo il muso. Ma che linguaggio è questo? Sta a sentire, io... ha riattaccato! Ma che cosa gli ho detto? Duffy! Non ci
10: pronto?
2: Crederai, ma quel
10: allora?
2: Maledetto vestito...
10: Come?
2: Duffy!
10: Vuoi fare piano? Io non sento
2: Duffy!
10: Niente!
2: Bell'aiuto
10: nessuno!
2: Mi date!
10: Nessuno!
2: Duffy!
10: Grazie!
2: Ma si fa sapere dove è finito Duffy? Diabete, un attacco di diabete! Ma perché devo assumere degli invalidi?
10: Via Olimpia, 2-1-6!
2: Lowey!
9: Sì, capo!
2: Lowey, conto su di te!
9: Agli ordini,
2: ho
9: capo.
2: Bisogno di qualche giovanotto!
9: Che genere?
4: È tipo sollevatori di pesi. Devi trovarli a tutti i costi. Dagli quanto vuoi, ma trovali. Dobbiamo portare giù quel mobile.
9: È importante?
4: Importante. Senti, tu sei sempre il mio migliore amico.
9: E tu sei sempre il mio
4: e
9: capo.
4: E allora aiutami a portare via di qui quel catafalco. Avanti, sbrigati, sbrigati.
9: Ci penso io, capo.
4: Ok, non
9: tranquillo.
4: Perdere un attimo. Via.

0: Ma guarda un po', mi sono ridotto a fidarmi di quel sottosviluppato.
1: Ci riprovi, è un ospedale, deve rispondere.
0: Se non torna tra 5 minuti, ci arrangeremo da soli.
1: Fa quello che vuoi.
0: Una bella idea, si può appiccare il fuoco e subito dopo farlo portare fuori dai pompieri.
1: Tutto questo non mi interessa.
0: Vediamo se ce la facciamo ad alzarlo.
1: Sì, come? Nessuno? Ah, non importa.
0: Ehi, dammi una mano.
1: Non ci contare.
0: Mi rompo la spina dorsale.
1: Devo trovare la signora Bonner.
0: Non aprire la porta.
1: Vado a Vittorio e poi vedremo.
2: Eccola qua.
1: Fermi, aspetta un momento. Fermi, lasciatemi andare. Ma cosa vi salta in mezzo? Levatemi le mani di dosso.
3: Mi stia a sentire, signore.
0: Ehi, lei. Dice a me?
4: Sì, proprio a lei. Come si permette di entrare qui dentro in questo modo?
3: Lei non mi spaventa, Burns, e non mi importa se dirige un giornale importante.
1: Ma lasciatemi andare, dobbiamo parlare. Vi prego, è accaduto qualcosa a mia suocera.
3: Buona questa.
4: Forse sta andando da Williams.
5: Aveva chiuso la porta.
6: Stava parlando con Molly.
5: Lei sa dov'è?
1: Io non so proprio nulla e c'è stato davvero un incidente.
3: Qui c'è qualcosa di molto molto sospetto,
1: però...
3: signora, e quindi la
4: perdo. No, un momento, Hartwell. Se ha delle accuse da avanzare può farlo solamente a termini di legge, altrimenti sarà costretto a chiederle di andare fuori.
3: Di andare dove?
4: Fuori.
3: Ah sì, Chiudete la porta, non fate entrare o uscire nessuno, staremo a vedere adesso.
7: Un bel terzo grado, certo. Sheriff, falli parlare, Pinky, avrai Williams.
3: Senta, io voglio andare a fondo di questa faccenda. Ha intenzione di parlare o no?
1: Che cosa vuole che le dica?
3: Cosa ne sa di Williams?
1: Cosa ne sa di Williams?
3: Ma come vedete? E va bene, portatela nel mio ufficio, la farò parlare io.
1: Non osate toccarmi, se non volete che mi faccia...
7: Attenti, ha una rivoltella.
1: È mia, prendila, Walter.
3: Avanti, Burns, mi dia quell'arma. Dove l'ha presa, Johnson?
1: Perché? Non ho diritto ad avere una pistola?
3: Non questa.
4: Posso spiegare tutto. Quando mi disse che andava a intervistare Williams, pensai che era pericoloso e le diedi quella rivoltella.
3: Così, è interessante. Ma succede che questa è l'arma usata da Williams per fuggire.
4: Senta, buon uomo, vuol farmi passare per bugiardo?
3: Conoscerò la mia rivoltella, spero.
7: Ecco da chi l'ha avuta Williams.
8: E Williams l'ha data a lei.
3: Dove si trova Williams? Dove l'ha nascosta?
4: Lei sta sbagliando indirizzo, Hartwell.
3: Le do 3 minuti per dirmi dove si trova.
1: È andato un attimo in ospedale dal professore Gelon.
3: Cosa?
1: Per apportargli un piccolo mago.
7: Dove? Spiritosa, sceriffo, chieda lui perché si trova.
3: Senta, lei, che cosa ne sa di tutto questo?
4: Mio caro signore, il Morning Post non ostacola la giustizia né tantomeno occulta i criminali.
1: Dovrebbe saperlo.
3: Johnson la dichiara in arresto.
1: Cosa?
3: E anche lei, Burns.
4: Sì, è in arresto, sotto specie di scimmione che non è altro. Ma come si permette? Ma si rende conto di quello che sta
3: lo
4: facendo?
3: Lo so perfettamente. Lei sta ostacolando la giustizia. Anche lei e anche il Morning Post. E io la farò multare di $10,000.
4: Lei non farà niente del genere.
3: E intanto comincerò col sequestro dei beni. È suo quello scrittoio?
1: No.
4: Sì, invece. Di che hai paura, Hilde? Io la sfido a portar via di qui questo mobile.
1: Avanti, ci provi.
3: E lo farò.
4: La avverto. Lei asporti di qui questo mobile e finirà dritto in carcere.
1: Si può contare.
3: Ah, è così.
4: Perfino Roosevelt verrà a saperlo.
3: E va bene. Avanti, ragazzi.
4: Attento a quello che fa. Lei sta commettendo un crimine. Questi qui sono suoi complici.
3: E io corro il rischio. Procedete.
4: Mi arrendo.
9: Aprite questa porta.
1: Mamma. Oh,
10: dov'è
1: mamma.
10: Dov'è quel tale?
1: Che felicità. Arrivederti.
10: Eccolo là, il responsabile di tutto.
3: Che storia è questa?
11: La signora qui dice che l'hanno rapita.
3: Cosa?
10: Mi hanno trascinata giù per le scale, messa in un
3: attimo. C'entra quest'uomo nella faccenda?
10: E come no? È stato proprio lui a ordinare di rapirmi.
4: Voglia scusarmi, signora. Lei si riferisce a me?
10: E chi altro mai?
3: Come la mettiamo, Burns? Rapimento, eh?
4: Ah, cerca di incastrarmi. Io non ho mai incontrato questa donna prima d'ora.
10: Che razza di sfacciato! Se ero proprio qui quando quella ragazza è saltata dalla finestra.
3: Ehi, fate venire subito il sindaco!
4: Senta, signora, se da sbronza è caduta e si è fatta male o è stata coinvolta in qualche rissa, perché non lo ammette invece di accusare un innocente?
10: Oh, lei, brutto svergognato, come osa parlarmi in questo modo?
1: Mamma, guarda che è un po' matto,
10: e
1: sai?
10: E le dirò di più.
3: Sì?
10: Le dirò perché l'hanno fatto.
4: Non sì. Le badi.
10: Perché hanno nascosto un assassino in questa stanza.
1: Ma che cosa dici? Ci deve essere assolutamente sbagliata.
4: Signora, lei è una sfrontata bugiarda. E lo sa anche.
3: Cos'è sta?
7: È lì dentro.
3: Redazione.
7: Pronto.
3: Sensazionale. Dietro tutti quanti.
4: Ma se non ha la pistola.
3: Fuori la pistola.
1: Ma è innocuo.
3: Niente rischi, sparate sullo
1: la
3: scrittoio.
1: La sua pistola l'ha sequestrata lei.
4: Oddio. Stia zitta, pollastra spennacchiata.
1: Voglio uscire.
3: Chiudete la porta.
7: Come è messo in questo stato? Che cosa ti hanno fatto?
3: Sì, ma che le prendi?
6: Ehi, Jack, sono pronto.
4: Hilde, chiama Duffy.
3: Fermatela.
4: Lei sta bleffando.
3: Allora, ragazzi, mirate al centro.
1: Non vorrà ammazzarlo.
3: Bene, voi mettetevi ai lati dello scrittoio, presto.
7: Sì, è il momento.
3: Sei sotto tiro, William.
7: Senti, ragazzi.
3: Non hai scampo.
7: È la fine.
3: Conto fino a
7: ci
3: 3.
7: Siamo. Uno, precedenza assoluta.
3: Due,
7: un secondo.
3: Tre, aprite. Vi ho preso, Williams.
12: Avanti, sparatemi.
3: Esci di lì.
7: Williams catturato nella sala stampa del tribunale, chiuso in uno scrittoio.
3: Tiratelo fuori.
7: E è stato preso.
3: Niente scherzi, tu,
13: È svenuto al momento della cattura.
7: Ha offerto un'inutile ma disperata resistenza.
13: Non ha fatto caso di sparare, ma la sua arma si è inceppata.
4: Un imponente cordone di polizia.
13: Duffy, il Morning Post ha consegnato Williams allo sceriffo.
3: Rimanete a questi due.
13: Il seguito a dopo.
7: La cattura di Williams dovuta a un biglietto anonimo.
6: Una scoperta sensazionale dovuta all'intuito dello sceriffo.
7: Dove è finita la vecchia?
3: Già,
7: è uscita.
3: Addio,
7: chi era quel ragazzo che era con lei?
3: Chi era quel ragazzo che era con lei?

0: crescere ogni tanto.
1: Pronto, Joy? Dammi il carcere, presto.
2: Hartwell, lei rimpiangerà di essere nata.
1: Ah, crede? Salve, Fred.
3: Un bel lavoro, Pete. Hai beccato i responsabili, eh? Bravo.
1: Che coppia, eh, sindaco?
3: Li vedo un po' brutti, però.
1: Favoreggiamento aggravato e rapimento.
2: Bello lei.
1: Niente male.
4: Staremo,
1: non risponde.
4: A vedere.
1: Ma è impossibile, qualcuno deve esserci.
3: Bene, prevedo 2 annetti a testa per voi, figlioli cari.
2: Davvero?
4: Se crede di aver battuto il morno in posta, è meglio che faccia fagotto.
3: Non mi impressionate, questa volta ormai siete ridotti a zero.
2: L'ultimo che mi disse la stessa cosa dopo una settimana si trovava in galera, signori miei.
3: Ma certo.
2: Abbiamo visto ben altri guai, vero Hilde?
4: Non è vero.
2: E lei dimentica la stella che ha sempre protetto me e il Morning
3: Post. Stavolta non funzionerà.
1: Pronto, sono Hartwell.
2: Questo lo dice lei.
1: L'ho preso. Sì, Williams. Io, da solo. L'esecuzione avverrà regolarmente.
2: Lei rimarrà in carica ancora solo 2 giorni.
4: E poi penseremo noi a svergognarla per bene.
1: Sapete cosa farete?
4: Cosa?
1: Farete...
2: Non ci faccia stare.
1: Le scope in una prigione distante.
2: Pronto, Joe. Quello lo fa fare molto bene.
1: Ti ordino di venire subito nel mio ufficio.
5: Ho arrestato un paio di criminali e dovrai prenderne le confessioni.
2: Duffy, chiama Leibovitz.
3: Ah, qualsiasi avvocato non vi servirà a niente.
2: Guardi che lei sta parlando col Morning Post.
3: Oh, il potere della stampa,
2: Gente più importante di lei si è inchinata al potere della stampa. Generali, presidenti, re.
6: Ecco il rinvio.
3: Chi è lei? Vada fuori di qui.
6: Oh, non potete corrompermi. Mia moglie ha detto...
1: Se ne vada.
6: Ma niente affatto. Ecco il rinvio. No, eccolo
4: qui.
6: Non voglio andare al protocollo.
3: Chi
6: mia
3: è
6: moglie
3: questo?
6: Ha detto...
3: Frank, buttalo fuori.
4: Ehi, no, un momento. Chi ha cercato di corromperla?
6: Non volevano prendere un pazzo.
2: Che cosa le dicevo? La stella del Morning
3: Post. Come osa presentarsi qui con una simile panzana?
2: Quest'uomo è un impostore.
3: Arrestato,
4: andiamo. Avete architettato di impiccare un innocente per vincere le elezioni.
2: È un assassino, non è vero.
3: Mai visto prima.
6: Se raccontasse a mia
4: lei,
6: moglie
4: come
6: che...
4: si chiama?
6: Betty Bone, Bone per gli amici.
2: Senta, prima d'oggi era già venuto qui.
4: Parlando
2: con questo messaggio?
4: Con
6: certo, io. Cercarono subito di comprarmi.
4: E chi erano?
6: Quelli, loro.
3: Ah, sono tutte assurdità. Quest'uomo parla come un bambino.
2: Quest'uomo invece è la voce dell'innocente.
6: L'innocenza.
2: Già.
3: O è matto o è ubriaco. Perché se la pena per Williams è stata davvero sospesa, io ne sarò felice. Come tu del resto.
4: Oh, via, che la impiccherebbe anche sua madre pur di essere rieletto.
3: Ma come può dire una cosa simile, Miss Johnson?
2: E allora salviamo anche sua madre.
3: Sentire. Lei è un uomo intelligente.
2: No, lasciamo perdere. Sentiamo piuttosto il signor Pettibone.
6: 19 anni fa sposai la signora Pettibone.
2: Troppo lontano.
6: Non era ancora la signora Pettibone,
2: no,
6: allora. Era soltanto la signorina Jones.
3: Questo documento è autentico. L'esecuzione è stata sospesa e ci viene pertanto risparmiato il penoso compito di spargere del sangue.
2: E a noi risparmi le sparate. Le tenga per le tribune, sindaco.
3: Pete, togli le manette ai miei amici.
1: Stavo per
3: è inqualificabile,
1: farlo.
3: Come tu abbia
2: è
3: potuto. Burrs, lei non immagina il mio rammarico. Pete non ha scuse per questa sua iniziativa.
1: Era mio dovere, niente di personale.
4: Grazie molte, sceriffo.
3: Come ha detto che è il suo nome?
6: Pettibone da molti anni ormai. Ecco qua il ritratto di
3: gran
6: mia moglie.
3: Bella donna.
6: Se non l'ha ancora vista.
3: È a posto però, no?
6: Oh, va benissimo per me. Anche se è vero che mia moglie è un
3: la
6: po'...
3: La capisco perfettamente, egregio signor Pettibone. E fino a quando io sarò sindaco...
2: Cioè
3: lei...
2: per altre 3 ore circa,
4: giusto
2: direi.
4: Giusto il tempo per uscire con un'edizione che chieda il suo esonero.
2: E il vostro arresto. Vi buscherete 10 anni a testa voi due, credo.
3: Non sia troppo precipitoso, Burns. O si ritroverà con una brutta querela.
4: Chissà che ne dirà il governatore.
3: Oh, il mio amico governatore e io ci intendiamo perfettamente.
6: Sì, perfettamente, ha ragione.
3: Ho detto mio amico, non nostro. E ora, signor Pettibone, lei verrà con noi al carcere a consegnare questa ingiunzione. Andiamo, Pete.
6: Ah, se ci fosse qui mia moglie.
3: Sarebbe orgogliosa, eh?
2: Aspetta che quei due vedano l'articolo sul Morning
4: Abbiamo
2: Post
4: Abbiamo corso un gran brutto
2: mattina.
4: Rischio questa volta.
2: Passami, Duffy.
4: Il più brutto da un po' di tempo a questa parte.
2: Cosa? Ma cercatelo.
4: Almeno da quando rubammo al medico legale lo stomaco della signora Elgar.
2: È fantastico, tutte le volte che ho bisogno di lui, lui non c'è.
4: E riuscimmo a dimostrare che era stata avvelenata.
2: Sì.
4: Ci dovemmo nascondere per un mese al Shoreland Hotel. E proprio lì accadde che...
2: Sì, proprio due... allora noi rischiamo di finire dentro, se ricorda.
4: Ah, sì, certo.
2: Sì, forse hai ragione, il del nostro è un lavoraccio. Però ormai hai chiuso, mia cara. Anzi, è meglio che tu vada.
4: Che vada dove?
2: Ma da Bruce, naturalmente.
4: Ma lo sai bene anche tu che ha già preso
2: coraggio,
4: il treno.
2: Coraggio, mandagli
4: nove.
2: Un telegramma e verrà a prenderti alla stazione ad Albany. Forza. Dove?
4: La verità...
2: Ma perché non si fa
4: la
2: mettere un telefono
4: è
2: anche
4: che
2: lì?
4: Sono un po' confusa, Walter.
2: Muoviti, Hilde.
4: Ma come muoviti? E tu, scusa, come farai?
2: Un momento. Com'è, cara, che non capisci? Sto cercando per una volta di fare una buona azione, quindi vattene prima che cambi idea.
4: Ma Walter,
2: è già abbastanza difficile.
4: Senti un attimo.
2: Manda un telegramma e vedrai che verrà a prenderti alla stazione.
4: Ma chi farà il servizio?
2: Ci penserò io, non sarà buono come il tuo, ma pazienza.
4: Questo ormai è una cosa mia, è come
2: pronto?
4: Se...
2: Ah, Duffy, finalmente.
4: Ho capito, la solita sceneggiata, vero? Fingi di cacciarmi perché pensi che così io vorrò rimanere.
2: Lo so, merito che tu mi dica... Un attimo, Duffy, ma questa volta hai torto. Vedi, cara, quando te ne andrai, una parte di me stesso se ne andrà con te. Ma per te inizierà una nuova vita. Mi sono burlato di Bruce, di Albany e del resto. E sai perché?
4: Perché?
2: Perché ero geloso, dispiaciuto di non poterti offrire la vita che...

0: invece può offrirti lui.
1: Walter,
0: e che è quello
1: io,
0: che vuoi.
1: Io forse potrei scrivere il pezzo e prendere il treno.
0: No, sciocchezza, devi andare ora, vai, vai.
1: Fa.
0: Ciao, cara, e auguri. Sì, Duffy? Allora, la situazione è questa. Aspetta un attimo. Pronto? Chi? Hilda Johnson? Se n'è andata.
1: No, ci sono ancora. Eccomi qui.
0: No, è ancora qui.
1: Sono Hilda Johnson. Il 40°
0: Duffy.
1: Distretto di polizia. Bene, passamelo. Bruce, ma non sei in viaggio per Albany? E perché ora?
2: Possesso di moneta falsa.
1: Possesso di moneta?
0: Scusa un momento, Duffy.
1: E dove l'hai presa? Te l'ho data io, eh?
3: Oh, sì, va bene. Vedrò di fare qualcosa.
0: Ma, cara, su, avanti, non piangere, ti prego. Io non volevo farti piangere, non hai mai pianto prima, non fare così. Hilda.
3: Credevo che davvero volessi mandarmi da Bruce. E invece lo avevi fatto arrestare. Pensavo che una volta tanto fossi sincero e credevo che sul serio ti fossi tirato da parte lasciandomi a Bruce senza più fare niente.
0: Ma dico, mi avevi preso per uno scemo.
3: Pensavo che non mi amassi.
0: E adesso lo pensi ancora?
3: Non lo so. Ma che cosa fai ancora lì come un salame?
0: Beh,
3: dobbiamo tirarlo fuori di prigione. Mandagli giù Lowey con dei soldi buoni, in modo che possa tornarsene alla sua Albany.
0: Certo, certo. Pronto, Duffy? Tutto cambiato, di' a Lowey di aspettarci, veniamo in ufficio. No, non preoccuparti, il pezzo lo scrive Hilde. Ma no, non ho mai avuto intenzione di andarsene, ci sposiamo.
1: Oh, e la faremo questa volta, la luna di miele.
0: Ma certo.
1: Sì, vero.
0: Ah, Duffy, senti, potresti farmi da vice? No, no, solo per i 15 giorni dalla mia luna di miele.
1: Oh, dove?
0: Non lo sappiamo.
1: Andiamo.
0: Dove andiamo?
1: Andiamo alle cascate del Niagara.
0: Cascate del Niagara.
1: Per 15 giorni.
0: Certo, mia cara,
1: grazie.
0: Te lo meriti. Cosa? Eh? Sciopero? Ma quale sciopero? Dove? Albany? Beh, lo so che è sulla strada, ma non posso mica chiedere a Hilda.
4: Se non se ne può fare a me.
0: Ok, Duffy. Che coincidenza. Così può darsi che Bruce ci inviti, no? Ma perché la porti in braccio quella valigia?

0: Vesto bene con l'accento pugliese.
1: Benvenuti a Cime di Moda, il podcast prodotto da ITS Academy Miti Moda. Io sono Anna Confessa e insieme parleremo di storie e percorsi dei protagonisti della moda pugliese. Oggi siamo con Matteo, founder di Servati, brand che sta rivoluzionando il mondo delle calzature con stampa 3D e sostenibilità. Ciao Matteo, come stai? Raccontaci, com'è nata l'idea di Servati?
2: Allora, Servati nasce nel 2021 da un'intenzione di Marco realizzare qualcosa all'interno del settore della moda. Noi siamo grandi appassionati di scarpe e abbiamo messo insieme le nostre competenze in design di marche e io, management, per portare vita a una startup con brevetto che ne permettesse anche la completa disassemblabilità in ottica di riciclabilità.
1: E cosa significa Servati? Com'è nata l'idea del nome?
2: Allora, Servati vuol dire, deriva dalla parola servare, che in latino significa proteggere e rispettare. Siccome Servati è una vocazione orientata alla sostenibilità, questo era il nome più adatto, cui l'abbiamo adattato per renderlo più carino da sentire.
1: La stampa 3D, diciamo che è il vostro tratto distintivo. Com'è nata l'idea di applicarlo nel mondo della moda?
2: Allora, bella domanda, perché la stampa 3D per noi viene considerata come una tecnologia abilitante. Noi all'inizio non volevamo stampare scarpe in 3D, ma era l'unica soluzione che permettesse a due ragazzini di realizzare una scarpa senza investirci tanti soldi all'inizio.

0: per fare una scarpa è necessario realizzare degli stampi, delle forme e quant'altro. La stampa 3D invece ti permette con una sola stampante realizzare tutti i modelli che vuoi, aggirando i costi iniziali tipo di uno stampo, no? Uno stampo in alluminio, che per una calzatura si aggira dai 2.000 ai 12.000 euro per taglia. E quindi da lì la stampa 3D.
1: Collegandoci a questo, voi avete brevettato nel 2022 il fatto che sia una scarpa completamente disassemblabile perché non utilizzate colle. Come è nata l'idea di creare una scarpa senza colla? Cioè.
0: Allora, questa non dovrei dirla questa cosa, però nasce un po' dalla nostra ignoranza, passiamo il termine, all'interno del settore, perché noi non sapevamo minimamente come si realizza una scarpa tradizionale, nonostante sia io che Marco siamo nati e cresciuti a Caserano, e da lì, diciamo, siccome noi il nostro obiettivo era realizzare una scarpa riciclabile, siamo posti l'obiettivo, il vincolo di non utilizzare materiali o comunque additivi che ne compromettessero la riciclabilità. Allora, da lì abbiamo detto, non usiamo colla, proviamo a fare una scarpa che si possa montare e smontare per vie meccaniche. E quindi da lì è nato quel brevetto.
1: E avete avuto difficoltà nel far convivere design, comfort, riciclabilità?
0: Beh, quello sì, assolutamente, perché già stampare una scarpa in 3D, la stampa 3D adesso ancora secondo me agli albori all'interno del settore calzaturiero. Cioè, la stampa 3D si usa principalmente per fare prototipia, mentre noi abbiamo fatto delle scarpe da produrre e poi vendere. La sostenibilità all'inizio cioè, è stato molto complesso inserire all'interno di una scarpa perché comunque le varie fasi produttive erano, diciamo, richiedevano dei processi standardizzati che era difficile comunque modificare e grazie poi alla stampa 3D ci siamo riusciti. E mentre per quanto riguarda il design invece no, quello ci viene molto semplice perché Marco è un designer e quindi da lì siamo riusciti con la stampa 3D a disegnare tutte le nostre forme. Diciamo che siamo riusciti a prendere tutti questi pezzi, a metterli insieme e ognuno semplifica, diciamo, ognuno di questi pezzettini va a semplificare, no, qualcos'altro, tipo la stampa 3D, l'innovazione che abbiamo introdotto ha semplificato la possibilità di realizzare delle scarpe al design unico, perché usiamo la stampa 3D. La stampa 3D ci permette di realizzare una scarpa che sia sostenibile, perché è disassemblabile e così via. Quindi è un sistema che si autoregge insieme.
1: Diciamo che la stampa 3D è la risposta proprio al far convivere il tutto, sostenibilità, innovazione, comfort. È stato lì che ha trovato voi.
0: Corretto,
1: Allora,
0: esatto, sì.
1: prima ci hai detto che nascete a Casarano, ma nel cuore della Puglia, che come sappiamo è una zona che ha una storia a livello calzaturiero. Questo come ha impattato nella vostra identità come brand?
0: Beh, allora, come brand non tanto, cioè nel senso a livello proprio esterno, in termini di comunicazione non tanto perché comunque ci siamo sempre posti l'obiettivo di agire all'interno del nostro territorio, ma di avere una visione, un orizzonte un po' più internazionale. Anche la scelta del nome, no? Servati, quando è stata, diciamo, la fase proprio di costruzione della brand identity, è stata quella che ci permettesse di partire da qui, ma avere comunque una vocazione un po' più internazionale. Quindi, distretto, se guardi Servati dall'esterno, cioè distretto pugliese, non si vede tanto, però è stato, cioè, diciamo, il fattore che ci ha permesso di realizzare tutto questo, perché siamo riusciti ad accedere a un know-how qui fortissimo che in altre zone non sarebbe stato possibile.
1: Parlando di brand identity, io studio comunicazione, quindi diciamo è un po' il mio punto preferito. C'è stato un altro nome che magari cioè, eravate indecisi e stavate proprio per decidere quello prima di andare su Servati?
0: Guarda, no, Servati ci ha colpito fin da subito e poi l'abbiamo cercato di testare sostanzialmente. L'abbiamo testato facendo dei focus group, no? Inserendolo su delle magliettine per capire se le persone potevano accorgersene. Diciamo che è nato, abbiamo puntato direttamente a quello. A questo, nel corso del tempo, ci abbiamo aggiunto soltanto il loghetto, che sarebbe il boomerang stilizzato di Servati, che va a rappresentare la nostra identità sostenibile, no?

0: meglio circolare, perché le scarpe tornano indietro, fanno un giro lungo ma tornano indietro così come fa un boomerang.
1: Avete mai sentito scetticismo, mancanza di fiducia all'inizio?
0: Sì, ho voglia. Guarda, lo scetticismo e la mancanza di fiducia c'è, arrivata un po' dall'esterno, no? Perché comunque, partendo da un settore in cui la tradizione calzaturiera è antichissima, sostanzialmente, era comunque difficile mostrare che le scarpe si potessero realizzare anche con altri processi. Però comunque sia, dallo scetticismo iniziale poi è arrivato comunque il supporto di tutto il distretto sostanzialmente. Noi siamo super grati a tutti gli imprenditori e le persone che sono qui all'interno del distretto di Casarano.
1: Parliamo di una cosa molto recente. Com'è stato partecipare all'Expo Osaka 2025?
0: Allora, questo quasi non ci crediamo ogni volta che ne parliamo, perché comunque partecipare all'Expo di Osaka, scelti dal Ministero con diciamo, della sezione no, per i brand che rappresentano l'Italia all'estero, cioè, è qualcosa che ti riempie di orgoglio sostanzialmente, anche perché poi le altre aziende portate scelte dal Ministero erano Ferrari, Brembo, Piaggio. Quella delle aziende più importanti, in tutto erano circa 10, quindi questo ci rende veramente fieri. L'Expo di Osaka è stata veramente una sorpresa incredibile. Ci riempie soltanto il cuore di gioia questa cosa. Cioè, siamo andati lì e abbiamo partecipato, siamo andati verso luglio, sì, abbiamo partecipato all'Expo e veramente sono troppo figo. Passami il termine un po' Gen Z.
1: E invece cosa ha significato per voi essere selezionati per il Milano for the Planet?
0: Beh, anche lì è stato, diciamo, un primo campo di prova, nel senso che siamo stati, cioè, quando succedono queste cose significa che qualcuno ti sta riconoscendo il lavoro che hai fatto. Quindi anche lì ci ha fatto un enorme piacere, ci sono delle prime conferme che sono state un po' un'iniezione di fiducia, sostanzialmente in tutto il lavoro che abbiamo fatto. È stata veramente un'esperienza bellissima anche perché abbiamo avuto un riscontro super positivo perché è stato uno dei nostri primi eventi a Milano dove abbiamo potuto incontrare il pubblico, no? Da un punto di vista fisico. È andato veramente molto, molto bene. Poi noi siamo avvantaggiati dalla stampa 3D perché portandoci a questi eventi la stampa 3D, questo ci permette anche di creare tanto interesse nelle persone che ci vengono a trovare. Vedere una scarpa che viene stampata in 3D agli occhi di qualcun altro che non l'ha mai visto insomma, è veramente, veramente una cosa interessante da vedere.
1: Che poi parlando di Milano avete anche collaborato con PDF, Roger Domenico Formichetti. Com'è nata questa collaborazione?
0: Guarda, allora lì è nato quasi tutto per caso. Cioè, noi seguivamo Domenico sui social e il mio socio Marco ho provato a. Vedendo una storia di Domenico che cercava di realizzare una scarpa un po' particolare, un po' strana, Marco gli ha scritto: Non ti preoccupare, aiutiamo noi a farla perché siamo bravissimi a fare delle scarpe strane. E poi, nata così, abbiamo agganciato, abbiamo fatto i primi prototipi e poi abbiamo lanciato questa. Cioè, a lui sono piaciute tantissimo ed era, diciamo, con la stampa 3D l'unico modo per poterle realizzare in brevissimo tempo senza costi impegnativi. Abbiamo realizzato i primi prototipi che poi sono andati in sfilata a giugno a Milano. E ora partirà la produzione di PDF, verranno lanciate non in Italia, ma prima a Londra, quindi in Inghilterra e poi in America.
1: Abbiamo parlato di Milano, di Osaka, ma voi ve l'aspettavate tutto ciò?
0: No, guardando, cioè, qualche anno fa, guardando ad oggi, cioè, avremmo fatto proprio fatica a crederci sostanzialmente. Oggi siamo super contenti, super fieri di quello che abbiamo fatto, ma comunque abbiamo sempre, sai, quella fame di voler fare ancora di più, sempre di più, chiaramente. Ora, ancora siamo probabilmente all'1%, al 2% del nostro percorso. E quindi questo però ci dà una base solida per darci lo slancio verso il futuro.
1: E quando guardate la comunicazione del brand, quanto pesa il digitale rispetto alla comunicazione offline?
0: Parliamo del 90-10. Noi nasciamo anche come brand digitale, quindi noi vendiamo il nostro unico canale di vendita, il canale online tramite il nostro e-commerce.

0: A questo il 10% invece diciamo, contribuiscono gli eventi che facciamo, no? Abbiamo fatto l'evento lì al Fashion Hub, Camera della Moda, poi con Dolly Noir, abbiamo fatto la sfilata con PDF, quindi quello cioè, rappresenta soltanto la parte un po' più alta del funnel di vendita, chiamiamolo così, che è la parte più di awareness, dove cerchiamo di farci conoscere a tutti.
1: Ora appunto hai detto che siete un brand digitale, tecnologico, come riuscite ad unire questa caratteristica con le radici dell'artigianalità pugliese?
0: Allora, come ho detto prima, l'artigianalità pugliese è, diciamo, uno sfondo a quello che facciamo, quindi dall'esterno si vede veramente, cioè, si vede veramente poco, nel senso, l'artigianato pugliese, il know-how che c'è qui nel distretto di Caserano può essere visto principalmente sulla qualità della scarpa che andiamo a fare, perché le nostre scarpe sono sì stampate in 3D, ma l'altro modulo, ovvero la tomaia, viene fatto dalle persone, dalle lavoratrici qui della zona. Quindi l'artigianato pugliese, come vedere in questa fase qui, è più legata al prodotto.
1: E se dovessi dare un consiglio a chi vuole creare un brand sostenibile, innovativo, cosa diresti? Che magari a te sarebbe stato utile.
0: Allora, sicuramente guardando indietro, facendo un po' un recap, io eviterei alcuni errori che ho fatto, nel senso all'inizio volevamo partire super in grande, invece secondo me bisogna partire facendo sempre dei test, no? E un po' l'abbiamo fatto, però alcune volte, avendo poca esperienza, abbiamo magari esagerato un po'. Fare dei test, fare delle prove e soprattutto ascoltare tantissimo il mercato. Noi puntavamo prima, per esempio, ad una sede proprio di studio, puntavamo a un pubblico molto più giovane, e quindi abbiamo focalizzato le nostre risorse, le nostre forze su quel target lì, perché avevamo ascoltato poco, forse ancora il mercato. Poi via via nel tempo ci siamo resi conto che il mercato invece che ci chiedeva il target d'età, chiamiamolo così, era un po' più alto e chiedeva delle caratteristiche un po' più particolari sulla scarpa. Noi vendiamo principalmente a persone che amano il progetto che c'è dietro un prodotto e non a chi segue soltanto il marchio che ci sta dietro. E poi invece per quanto riguarda la sostenibilità, che noi l'abbiamo perso in pieno questa cosa, la sostenibilità non deve essere un driver per vendere un prodotto, ma deve essere un impegno costante, deve essere vero soprattutto, e deve costruire lo sfondo del progetto. Però è impensabile, a mio avviso, vendere un prodotto solo sfruttando un driver che è quello della sostenibilità. Perché comunque stai vendendo un prodotto che fa parte del settore moda e che deve colpire determinati attributi. E poi soprattutto deve essere coprire anche la funzione tipica di quel prodotto, no? Di essere comodo. Deve farsi sentire, le persone devono sentirsi appartenenti a, diciamo, a quella storia che stai portando, e soprattutto a proposito di questo, cercare sempre di raccontare qualcosa anche col prodotto, che un po' vada ad unire tutti i valori che si cercano di veicolare col messaggio, per esempio, di Servati in questo caso.
1: E quali sono i prossimi passi di Servati? Ci puoi fare uno spoiler?
0: Sì, allora, con Servati sicuramente cercheremo di nel brevissimo termine di lanciare per la seconda volta la Design Challenge, ovvero è qualcosa che andiamo super fieri, perché noi con questa challenge noi cercheremo di mettere a disposizione tutto il nostro know-how, la nostra piattaforma, per permettere a ragazzi come noi che sono all'inizio ancora di realizzare delle scarpe e insieme, quindi poi progettarle. Disegnarle, progettarle, produrle e poi venderle, permettendogli anche di guadagnare. L'abbiamo già fatto l'anno scorso, ha vinto una ragazza e lanceremo a dicembre. E quindi questo è come se fosse un po' l'X Factor del design oppure della moda del settore calzaturiero. Nel prossimo futuro cercheremo di andare un po' di più sull'offline, perché comunque sia l'offline, negozio fisico, è l'esperienza che si porta al cliente ancora tutt'oggi è molto importante, e quindi cercheremo di aprire, diciamo, un canale offline attraverso una rete di negozi multimarca e poi monomarca.

0: Va bene, ora passiamo alla domanda di rito. Quindi, se Servati fosse un modo di dire o un detto pugliese, cosa sarebbe?
1: Allora, qui per me è molto semplice perché questo detto, questa parola pugliese è anche la ragione sociale della società dove i diservati, che si chiama Mena, che significa comunque sbrigati, vai veloce, no? Muoviti in qualche modo. L'abbiamo associato a Servati perché è sostanzialmente un comportamento tra me e Marco di sbrigarci, di realizzare modelli sempre uno dopo l'altro, no? Nel corso del tempo, soprattutto per permettere di cogliere sempre l'attimo e non aspettare troppo.
0: Ora passiamo invece alla ruota. Allora, solitamente la facciamo girare, purtroppo tu sei a distanza, quindi faccio io la parte tua e la giro io per te. Praticamente ogni colore è collegato a una domanda. Quindi, in base al colore che uscirà, ti farò io una domanda corrispondente.
1: Va bene.
0: Allora, giro, faccio finta che sei
1: Mi
0: tu.
1: raccomando,
0: Giallo. Allora. In un mondo dove la sostenibilità è molto comunicata, come fate a evitare che il messaggio possa sembrare greenwashing e mantenere autenticità?
1: allora, questo mi ricollego un po' a quanto detto prima. Noi non facciamo troppa comunicazione sulla sostenibilità, noi ti diamo proprio un modo per agire, un modo per agire intendo al cliente. Penso, noi infatti sul nostro sito abbiamo inserito il cosiddetto Boomerang Project, dove noi diamo alle persone la possibilità di, quando le scarpe sono giunte a fine vita, di o riciclarle, quindi attraverso il sistema di reside le ritiriamo, oppure permettiamo la riparazione delle scarpe. Quindi noi non diciamo che non facciamo sostenibilità. Non lo diciamo, ma ti diamo proprio la possibilità di farlo. E questo è anche una piattaforma che abbiamo creato con un NFC, un'etichetta digitale che è inserita all'interno di tutte le scarpe. Noi permettiamo di avere tutte le informazioni sulle scarpe, quindi sappiamo quante scarpe facciamo, quante ne mettiamo sul mercato, e da lì anche il cliente può entrarci in questa piattaforma e dargli tutte queste informazioni, quindi essere super trasparenti su come vengono fatte le scarpe e dargli poi le due opportunità che dicevo prima, ripara o ricicla.
0: Va bene, ora passiamo all'ultimo gioco, cioè sfilata di domande. Io ti dirò due opzioni e tu mi devi rispondere nel modo più veloce possibile, quindi senza pensarci troppo, deve essere bello istintivo.
1: Ok, perfetto.
0: Allora, Milano Fashion Week o Parigi Fashion Week?
1: Parigi.
0: Runway o street style?
1: Street
0: Bianco ottico o total black?
1: side. Bianco ottico.
0: Look pulito o dettagli statement?
1: Look pulito.
0: Fit oversize o taglio strutturato?
1: Oversize.
0: Outfit neutro o colori d'impatto?
1: Neutro.
0: Foto in studio o scatto spontaneo per strada?
1: Scatto spontaneo per strada tutta la vita.
0: Comfort o stile a ogni costo?
1: Stile, dai.
0: Stampa 3D o cuciture artigianali?
1: Stampa 3D.
0: Drop online o presentazione segreta? Questa
1: Drop online.
0: è la mia preferita. Casarano o Milano?
1: Casarano.
0: Le radici vincono, quindi.
1: Vengono sempre.
0: Allora, siamo arrivati alla conclusione. Grazie mille Matteo per la chiacchierata.
1: Grazie a voi.
0: Ci vediamo alla prossima alla Cime di Moda. Ringraziamo Studio 100, ITS Academy Miti Moda e gli autori, cioè di secondo anno di Fashion Marketing. Alla prossima!
2: Vesto bene con l'accento pugliese.

Bentrovati ad una nuova puntata di Zampe in Salute, programma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'Ambulatorio Veterinario Associato De Francesco Gentile, uno spazio in cui, grazie al supporto di esperti, vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri amici animali, garantendo loro uno stile di vita il più sano e sereno possibile. Oggi parliamo della cura di base.

0: La salute degli animali passa anche dai piccoli gesti quotidiani: pulire, controllare, osservare, azioni semplici che se eseguite correttamente prevengono infezioni, dolore e patologie. Dalla cura dei denti alla toilettatura fino alla pulizia di occhi e orecchie, scopriamo quali attenzioni non dovrebbero mai mancare nella routine di benessere di cani e gatti. Con la dottoressa Laura De Francesco partiamo proprio parlando di igiene orale. Dottoressa, partiamo parlando della bocca. Quanto è importante l'igiene orale nei nostri amici animali?
1: È molto importante l'igiene orale nei nostri animali perché, come noi sappiamo, gli animali non si lavano i denti da soli e purtroppo l'accumulo comunque di sostanze, di mangime, la loro saliva stessa, il pH della saliva e comunque anche il fatto stesso che non c'è un'azione abrasiva dei residui può portare nel tempo ad un accumulo chiaramente di tartaro. Però questo è solo chiaramente una faccia della medaglia, perché l'igiene orale non è soltanto da indirizzare sull'accumulo di tartaro, ma anche su tantissimi altri tipi di patologie che possono comunque andare a interessare il cavo orale.
0: Idealmente ogni quanto andrebbe effettuata?
1: Allora, innanzitutto nella visita di base è molto importante che il medico veterinario nell'ispezione vada a fare un'ispezione della bocca dell'animale, cane o gatto che sia. Ovviamente questo non è semplice perché gli animali non sono un po' tutti d'accordo, però con l'aiuto a volte anche del proprietario riusciamo comunque a vedere le parti più importanti, che sono appunto le gengive, il palato, la lingua, per poter andare anche a comprendere se c'è qualcos'altro. Nel momento in cui chiaramente si vede che c'è un accumulo di tartaro, allora direi che il proporre una igiene dentale, che si intende chiaramente come detartrasi e quindi andare a rimuovere l'accumulo di tartaro, che in questo modellino è molto carino perché fa vedere come l'accumulo del tartaro si va a posizionare proprio alla base dei denti, creando proprio una copertura e anche chiaramente un interessamento delle gengive. E questo diciamo che un po' varia. Sicuramente diciamo che potrebbe essere il fatto di dover andare a fare una detartrasi è variabile. La media può essere anche un anno sì e due no, però posso dirti, Teresa, che ci sono anche cani ai quali abbiamo dovuto ripetere ogni anno, perché ci sono cani che hanno una predisposizione all'accumulo di tartaro.
0: E quotidianamente invece un proprietario che cosa può fare per garantire l'igiene dentale al proprio animale?
1: Abbiamo dei gel gengivali per sfiammare le gengive quando sono interessate solo le gengive degli animali, e quindi questo è per quanto riguarda la parte gengivale. Per quanto invece riguarda i denti, esistono proprio degli spazzolini. Qui ne abbiamo un prototipo, poi esistono anche, diciamo, dei cappuccetti che si mettono nelle dita del proprietario, e in teoria diciamo che il proprietario dovrebbe riuscire a entrare nella parte, diciamo, della bocca dell'animale, cercando almeno di fare un'azione, no, di pulizia, per più che altro evitare che venga a riformarsi il tartaro. Anche se questo non è semplice, sinceramente, Teresa.
0: E infatti, quindi, che cosa fare se il nostro animale non si lascia avvicinare?
1: Allora, ci sono delle crocchette, per esempio, che hanno delle dimensioni un po' più grosse, che possono un po' agire da spazzolino. Ci sono delle soluzioni che possono essere messe nell'acqua che possono rallentare questa formazione. Biscottini, idem. Però, devo essere sincera, non ho visto delle grandissime, diciamo, riscontri, però è chiaro che se non può essere fatto altro, perlomeno, diciamo, fare delle visite di controllo della parte, appunto, della bocca, e quindi bocca, gengive, lingue, da parte del veterinario può comunque aiutare a comprendere subito come intervenire.
0: Dalla bocca passiamo ora alle orecchie, una zona molto delicata e spesso soggetta a infezioni e infiammazioni. Come pulirle correttamente senza causare fastidi e soprattutto quali segnali non dobbiamo mai ignorare? Lo scopriamo con il dottor Luca Gentile.
2: Le orecchie, una struttura anatomica che va attenzionata, non dico spesso, però abbastanza frequentemente, perché spesso all'interno dell'orecchio si possono accumulare cerume, altri detriti cerumeni, per cui va fatta una pulizia, cioè diciamo che sarebbe l'optimum un paio di volte a settimana con dei prodotti specifici che di solito tengono il canale auricolare pulito da questi detriti cellulari o comunque da un eccesso di cerume, che poi può essere, diciamo, l'innesco per alcune patologie dell'orecchio del cane, per cui si consiglia, cioè, con una frequenza, diciamo che due volte a settimana può essere sufficiente, con dei prodotti specifici a base generalmente di clorexidina, di fare una pulizia del condotto uditivo. Generalmente nell'orecchio dei cani sono presenti fisiologicamente dei lieviti che vivono proprio nel cerume. Se questi lieviti si riproducono in maniera esagerata, poi possono comportare, possono far sviluppare delle forme di otite, per cui tener pulito l'orecchio significa ridurre la percentuale di sviluppo di otiti nei nostri pezzi.
0: E quali segnali indicano un problema di questo tipo?
2: Per quanto riguarda le otiti, generalmente il segnale può essere lo scuotimento della testa frequente del cane, oppure il fatto di grattarsi le orecchie. Poi, man mano che la situazione evolve, poi ci può essere un arrossamento delle pinne auricolari, o il cane inizia proprio a aver dolore nel grattarsi le orecchie, per cui questi sono segnali evidenti che c'è un problema nel canale auricolare, per cui bisogna intervenire. Intervenire significa spesso per noi, oltre a, diciamo, con un otoscopio, vedere che tipo di situazione andiamo a trovare, perché le otiti, per otite si intende un termine generico, però le otiti possono essere di varia origine, cioè batterica, fungina, altri tipi di otite, oppure da corpo estraneo.
0: Altro aspetto fondamentale della cura di base dei nostri pet è la toelettatura. Lavare troppo spesso i nostri animali può essere dannoso, ma anche trascurare l'igiene può creare problemi. Capiamo ora qual è il giusto equilibrio per prenderci cura del loro pelo e della loro cute.
3: Ogni quanto sarebbe bene lavare i nostri cani e gatti?
2: Lavare eccessivamente gli animali può essere controproducente, perché loro a livello cutaneo hanno un film idrolipidico, per cui che ovviamente la natura ha fornito gli animali di queste difese, e andandole a lavare eccessivamente noi andiamo, soprattutto con shampoo non dedicati a loro, andiamo a rimuovere questo film lipidico che protegge la cute dell'animale, per cui diciamo che in maniera ottimale sarebbe opportuno lavarli una volta al mese. E in particolar modo ci tengo a sottolineare al fatto che vanno lavati con prodotti veterinari, perché spesso mi ritrovo a fare visite dermatologiche perché sono stati utilizzati degli shampoo ad uso umano, l'obiezione che mi fanno molti proprietari, dice: vabbè, ma questo per esempio è un baby shampoo e per il bambino è delicato, cioè, quindi non pensavo mai che potesse irritare la cute del cane. È vero che è delicato per la cute dei bambini, però gli animali hanno un pH proprio differente rispetto a quello nostro, perché il loro pH è intorno a 6,5-7,5, e quindi noi, andando a utilizzare dei prodotti a uso umano, variamo questo pH e poi andiamo ad alterare tutto il microbiota cutaneo, e quindi si possono sviluppare dermatiti.
3: Abbiamo parlato delle problematiche legate a dei lavaggi troppo frequenti, ma quali sono invece le conseguenze di scarsi lavaggi?
2: Anche gli scarsi lavaggi possono determinare alcuni problemi, tipo l'accumulo di essudati cutanei o detriti cellulari, che poi possono dare lo start allo sviluppo di patologie cutanee. Per cui tenendosi in maniera equilibrata, una volta al mese è un tempo sufficiente per non essere troppo aggressivi con la cute

0: frequentemente il nostro cane, ad esempio, quale sarebbe la modalità più corretta per pulirlo di ritorno dalla classica passeggiata?
1: Per non utilizzare dei prodotti eccessivamente aggressivi, consiglio semplicemente l'utilizzo anche dell'acqua bollita, magari con un po' di aceto di mele, cioè giusto per un cucchiaino, cioè su un mezzo litro di acqua, in modo da rendere diciamo, non aggressivo il passaggio con un panno a livello cutaneo e pulire e detergere quelle zone che frequentemente magari toccano diciamo, le strade o comunque l'ambiente esterno.
0: Dottore, ci sono delle differenze quindi sostanzialmente nella pulizia tra cane e gatto?
1: Sì, generalmente ci sono grosse differenze tra diciamo, una specie e l'altra, perché comunque il gatto per antonomasia è considerato un animale pulito proprio perché per le sue abitudini si toeletta diciamo, frequentemente, per cui difficilmente sarà sporco. Le cose a cui dobbiamo dare attenzione nella cute del gatto è, per esempio, se si formano dei nodi a livello cutaneo o se c'è del pelo vecchio, per cui bisogna, anche con dei guanti con denti di silicone che non graffiano la cute dell'animale, si possono passare sopra e quindi evitare che si accumuli del pelo vecchio, o comunque controllare se si formino dei nodi, in modo da, poi ci sono dei pettinini che si chiamano slamatori, in modo da poter togliere questi nodi, perché quelli poi possono comportare dei problemi. Per cui, come lavaggio, generalmente il gatto odia essere lavato. Raramente troviamo i gatti che amano l'acqua. E diciamo che proprio se vogliamo fargli ogni tanto un bagnetto, ogni 3-4 mesi, già giusto ma loro quello che hanno bisogno a livello cutaneo è solo di essere spazzolati affinché, ripeto, non si accumuli del pelo vecchio. Il pelo vecchio poi, oltretutto, loro leccandolo, si accumula nell'intestino e fa questi pilobezoari, e per cui può dare un ulteriore problema.
0: Unghie troppo lunghe o occhi non puliti possono diventare un vero problema per il benessere quotidiano di cane e gatto. Intervenire correttamente, infatti, è fondamentale. Il taglio delle unghie preoccupa spesso i proprietari. Perché e come si effettua nel modo corretto?
1: Quando l'animale è correttamente portato all'esterno, cioè difficilmente ci sarà bisogno di un taglio particolare di unghia, no? Quando invece spesso e volentieri gli facciamo fare una vita estremamente casalinga, loro consumano poco le unghie e quindi vanno, diciamo, ogni paio di mesi tagliate, accorciate. La preoccupazione di molti proprietari è legata in effetti alla presenza di un piccolo vaso a livello delle unghie, per cui se si va troppo, in alto nel cercare di ridurre la lunghezza, può diciamo, essere intaccato questo vaso, questo piccolo vasetto, per cui si hanno dei sanguinamenti. È più semplice in quelli che hanno le unghie chiare, perché è facilmente visibile, quindi uno si tiene distante da quel vaso. Quelli che hanno invece unghie scure è un po' più complicato, per cui in genere se si fa a casa noi consigliamo di tenersi proprio abbastanza distante e cercare di fare qualche millimetro dell'unghia, e poi magari in ambulatorio noi cerchiamo di accorciarle correttamente.
0: E invece come si gestisce la pulizia degli occhi? Quali prodotti utilizzare?
1: In genere, se c'è una particolare esigenza, nel senso che il cane o il gatto inizia a produrre, ad avere secrezioni a livello oculare, diciamo che ci sono dei prodotti specifici, delle salviettine che si possono utilizzare per pulire queste eccessive produzioni lacrimali. E quindi evitare che poi ci possano essere degli accumuli. Gli eccessivi accumuli di secreto a livello oculare spesso si hanno perché magari c'è un restringimento del dotto naso lacrimale, oppure cioè non defluiscono bene le lacrime, per cui si accumulano a livello dell'angolo lacrimale, e poi quello può essere, diciamo, pabulum.

0: superbatteri e quindi si possono avere delle congiuntiviti.
1: Prendendosi quotidianamente cura dei nostri amici animali può capitare di incorrere in errori più o meno frequenti, ma piccole disattenzioni che spesso sembrano innocue nel tempo possono creare complicazioni.
2: In sintesi, quindi, quali sono gli accorgimenti che fanno effettivamente la differenza?
0: Gli accorgimenti che fanno la differenza sono legati soprattutto al fatto che il proprietario deve osservare il proprio cane o il proprio animale e cercare di capire se ci sono delle variazioni eclatanti dal normale comportamento che ha, un eccessivo grattamento dell'animale oppure un atteggiamento di rotazione della testa un po' eccessivo. Questi sono, diciamo, piccoli campanelli, per cui se il proprietario è attento nell'osservare il proprio animale, può rendersi conto che magari non c'è un comportamento lineare normale, e allora quello poi può portarlo a dire: vabbè, facciamolo visitare, ma vediamo se c'è qualcosa di anomalo.
1: Spesso ci accorgiamo che qualcosa non va solo quando il nostro animale manifesta dolore o fastidio, eppure una corretta pulizia di denti, orecchie, occhi, pelo e unghie può aiutare a prevenire molti problemi prima ancora che compaiano. L'igiene quotidiana non richiede soltanto attenzione, ma anche piccoli gesti fatti nel modo giusto, rispettando la sensibilità e le esigenze dei nostri animali. Noi ci fermiamo qui, ma continuate a prendervi cura dei vostri piccoli amici, partendo proprio dalle attenzioni più semplici, quelle che ogni giorno possono fare davvero la differenza.

nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.

Ben ritrovati dalla redazione di Studio 100. A breve la nostra edizione domenicale del TG. Parleremo della stagione croceristica che inizia proprio oggi a Taranto con l'attracco delle prime due navi da crociera dei 27 approdi previsti per questo 2026. Tanti turisti in Città Vecchia e al Borgo. E poi domani a Taranto il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso per l'inaugurazione di un edificio produttivo della Vestas dedicato alla finitura delle pale eoliche. E ancora giochi del Mediterraneo, a meno di 3 mesi dall'inizio della competizione internazionale, a breve è previsto un incontro con la cittadinanza per fare il punto sull'evento e sulle ricadute locali. Questa e molte altre notizie a tra poco nel nostro TG.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
3: Formare Puglia propone corsi fino a 400 ore per lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Prevista indennità di 6 euro per ogni ora di frequenza, buoni pasto e rimborso spese viaggio. Vienici a trovare o chiamaci per info.
4: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
5: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
6: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Arrivano le prime navi da crociera della stagione 2026 a Taranto, turisti in Città Vecchia e al Borgo. L'amministrazione comunale e il sistema di accoglienza funziona. Domani a Taranto il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso per l'inaugurazione del nuovo edificio produttivo della Vestas, dedicato alla finitura delle pale eoliche. Giochi del Mediterraneo a meno di 3 mesi dall'inizio della competizione internazionale, un incontro con la cittadinanza per fare il punto sull'evento e sulle ricadute locali. Ben ritrovati dalla redazione di Studio 100, via questa mattina la stagione croceristica 2026 a Taranto con l'attracco delle prime 2 navi da crociera, Mindship e di TUI Cruises e Costa Fascinosa di Costa Crociere. Quest'anno gli approdi previsti saranno 27, mentre per la prossima stagione croceristica se ne contano già una quarantina. Novità 2026 inoltre la sperimentazione di un percorso pedonale dedicato ai passeggeri delle navi da crociera in arrivo e in partenza dal porto di Taranto. Una decisione nata dalla necessità di garantire agli ospiti delle navi la possibilità di raggiungere a piedi l'uscita dell'area portuale attraverso un itinerario sicuro e dedicato, privo di barriere architettoniche, che collegherà il terminal crociere al varco est e sarà utilizzabile esclusivamente nelle giornate interessate dall'approdo di navi passeggeri. Il percorso gestito dalla Taranto Cruise Port sarà accessibile soltanto in condizioni di adeguata illuminazione. Intanto i turisti hanno affollato Città Vecchia e il Borgo confermando le navi da crociera quale elemento imprescindibile per una Taranto che voglia fare del turismo una leva di sviluppo economico. E proprio su questo abbiamo ascoltato l'assessore al ramo Francesco Cosa.
1: Oggi la città è piena di turisti, per fortuna lo sbarco è andato molto bene, sono 2 navi presenti nella città di Taranto e il sistema accoglienza ha funzionato nella migliore delle maniere. Mi sento di ringraziare la polizia locale e tutte le forze dell'ordine che hanno contrastato ovviamente l'abusivismo dei taxi, ma hanno anche regolato all'uscita al varco est dell'autorità portuale tutto quel flusso di turisti. La città ha risposto in maniera importante, Città Vecchia piena di turisti, il Castello Aragonese, abbiamo allestito anche un mercato dell'antiquariato a Piazza Garibaldi, la Cala Junco ha dato

0: l'opportunità ai turisti di visitare anche la città di Taranto dal mare, quindi buona la prima, ovviamente hanno aperto anche molti negozianti e quindi il sistema accoglienza, il sistema della città di Taranto sta funzionando.
1: E domani a Taranto il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, per presiedere all'inaugurazione del nuovo edificio produttivo della Vestas dedicato alle linee di finitura delle pale eoliche offshore. Il programma della visita inizierà in mattinata con l'arrivo dei partecipanti, previsto intorno alle ore 10.30, la cerimonia di inaugurazione invece fissata per le 11.30. Dopo gli interventi di Urso dell'amministratore delegato della Vestas, Henrik Andersen, seguiranno il taglio del nastro, la foto di gruppo con i dipendenti e un punto stampa. La mattinata proseguirà poi con un momento di networking e una breve sessione dedicata alla sicurezza. Infine la visita alle linee di produzione delle pale offshore V236, uno dei prodotti di punta della tecnologia Vestas, che sottolineano la crescente centralità del settore eolico nel panorama energetico europeo. E parliamo ora della cronaca, perché questa notte si è verificato un grave incidente a San Giorgio. 7 persone sono state trasportate in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Secondo le prime informazioni, una Renault con 4 persone a bordo si sarebbe ribaltata in via Marche dopo l'impatto con un Audi, sulla quale viaggiavano altri 3 occupanti. La dinamica dello scontro è ancora in fase di accertamento. Intanto sul luogo dell'incidente sono intervenute diverse ambulanze del servizio di emergenza insieme ai vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l'area e supportato tutte le operazioni di soccorso. I carabinieri invece hanno eseguito i rilievi sul posto per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e chiarire le cause dello scontro, oltre a individuare eventuali responsabilità. E si avvia alla conclusione il cantiere del campo situato a Paolo VI, che ospiterà le competizioni sportive del football americano, del rugby e del baseball. L'impianto però, stando a quanto ci hanno dichiarato proprio le società, verrà consegnato senza l'illuminazione. Vediamo il servizio. 3 milioni e mezzo di euro stanziati dai fondi PNRR per un intervento che avrebbe dovuto concludersi a marzo e che ora necessariamente terminerà a fine giugno. Parliamo dell'impianto che ospiterà le discipline di rugby, football americano e baseball a Paolo VI. Sorto in un'area comunale tra Corso Bruno Buozzi e Via De Gasperi, il campo promette di essere un vero e proprio fiore all'occhiello del Sud Italia e, a detta delle società locali del settore, avrebbe già attirato l'attenzione di squadre estere, allettate dalle condizioni climatiche favorevoli della nostra città. Peccato però che l'impianto venga consegnato privo di illuminazione, un passaggio che dovrebbe essere ultimato a settembre.
2: Il primo lotto è stato completato, o in fase di completamento. Poi in una seconda fase dovrà essere terminato anche l'impianto di illuminazione e i parcheggi che devono servire la struttura.
1: Altro nodo fondamentale è quello della concessione. Le società sportive di baseball, football americano e rugby hanno infatti costituito una TS apposita per prendere in gestione la struttura.
2: Dopo un lavoro di grande coesione abbiamo palesato una manifestazione di interesse al Comune rispondendo all'avviso pubblico e abbiamo presentato una progettazione correlata da piano economico, piano di gestione e quant'altro, però non ci è stato concesso l'affido diretto perché l'ente civico non ha riscontrato tutte le casualità per fornire l'articolo 5 e quindi la gestione diretta dell'impianto. Il Comune, per poter affidarlo direttamente e quindi accedere all'articolo 5, prevedeva un miglioramento impiantistico, ma essendo stato quello definito un impianto freddo, cioè terminato, pronto all'uso, non abbiamo riscontrato nessun evento che potesse determinare l'ampliamento della struttura o qualche modifica.
1: Adesso quindi ci sarà un bando di evidenza pubblica a cui voi avete intenzione di partecipare?
2: Sì, quando il bando sarà emesso, sempre all'unisono con le società di rugby e football americano, esamineremo quello che sarà il bando e parteciperemo tutti insieme perché vogliamo portare avanti questo modus operandi.
1: Considerando i tempi delle federazioni e anche poi la partenza del prossimo anno associativo dal punto di vista delle attività sportive, qual è la vostra richiesta all'amministrazione comunale?
2: Beh, sicuramente non essendo una struttura investita dai Giochi del Mediterraneo, o perlomeno non ci saranno attività sportive, La speranza è che il bando, tutto quanto, possa essere messo a disposizione delle società il prima possibile per non perdere tutta la fase promozionale di settembre, che di solito è il periodo di start delle operazioni, e per poter adempiere anche alle scadenze imposte dalle federazioni per partecipare ai campionati e quant'altro, soprattutto perché abbiamo una grande voglia di finalmente, dopo 50 anni, di avere tutti e tre gli sport una struttura dedicata e cominciare a fare un lavoro a lungo raggio, sempre per il bene dei ragazzi, delle ragazze e della città.
1: E restiamo a Taranto, perché si registra finalmente un concreto passo in avanti per la riqualificazione di Piazza Fadini. L'amministrazione Bitetti ha infatti affidato l'appalto integrato per la riqualificazione e la manutenzione straordinaria dell'area mercatale all'Associazione Temporanea di Imprese Mello SRL. Maggiori dettagli nel servizio di Dario Gallitelli.
3: Dopo anni di attese e passaggi amministrativi arriva la svolta per lo storico mercato Fadini. Il comune di Taranto ha ufficializzato l'affidamento dell'appalto integrato per la riqualificazione e la manutenzione straordinaria dell'intera area mercatale all'ATI Mello SRL, segnando l'avvio concreto di uno degli interventi più attesi per il commercio cittadino. L'operazione formalizzata con determina dirigenziale del 27 maggio 2026 conclude una procedura avviata alla fine dello scorso anno e che ha visto la partecipazione di 21 operatori economici. L'investimento complessivo supera i 6 milioni di euro già coperti dalle risorse disponibili dall'amministrazione comunale. Il progetto punta a trasformare il mercato in una struttura più moderna, sicura e accessibile, mantenendone allo stesso tempo il ruolo centrale nella vita economica e sociale della città. L'intervento principale interesserà l'area dedicata alla vendita dei prodotti ortofrutticoli, che sarà completamente rinnovata con nuove pavimentazioni, coperture, sostegni, banchi di vendita. Tra le opere previste figurano inoltre l'eliminazione delle barriere architettoniche, la riorganizzazione dei percorsi interni ed esterni, l'ammodernamento dei tre accessi storici, la realizzazione di una nuova area food e il potenziamento degli impianti a servizio delle attività commerciali presenti, tra cui pescherie, macellerie, panetterie e salumerie. Previsto inoltre il restyling dei servizi igienici esistenti e la costruzione di un nuovo blocco bagni per operatori e clienti.
1: E a meno di 80 giorni dall'inizio dei Giochi del Mediterraneo 2026, la Fondazione Mediterraneo per lo Sport ha organizzato un incontro pubblico aperto proprio alla cittadinanza per fare il punto sull'evento e sulle ricadute locali. Vediamo il servizio.
4: Mancano meno di 3 mesi all'inizio dei 20esimi Giochi del Mediterraneo in programma a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre e la Fondazione del Mediterraneo per lo Sport rilancia l'incontro con la cittadinanza per fare il punto sull'organizzazione dell'evento e sulle opportunità che porterà al territorio. L'appuntamento dal titolo Taranto 2026 dentro i giochi oltre l'evento è fissato per il 9 giugno alle ore 18 nella galleria meridionale del Castello Aragonese. L'iniziativa vuole essere un momento di approfondimento per comprendere fabbisogni, opportunità e ricadute dei giochi. Al centro del confronto ci saranno temi come infrastrutture, logistica, servizi, accoglienza, volontariato, marketing territoriale e relazioni internazionali, con l'obiettivo di coinvolgere la comunità locale come protagonista del progetto. Solo grazie alla consapevolezza e al coinvolgimento del territorio, infatti, un grande evento sportivo può generare economia, reputazione, competenze e nuove reti, portando al successo che la città merita, sottolinea il comitato organizzatore locale. Dopo i saluti istituzionali del sindaco Bitetti, del comandante del Comando Marittimo Sud Andrea Petroni e del vicepresidente del comitato organizzatore Sandro Esposito, l'incontro entrerà nel vivo con gli interventi del direttore generale Carlo Molfetta e dei responsabili delle principali aree operative. Tra i temi trattati ci saranno l'organizzazione dei giochi, i servizi agli atleti e alle delegazioni, i trasporti, il reclutamento dei volontari e la promozione del territorio attraverso lo sport. La giornata si concluderà con una sessione di domande e risposte aperta al pubblico per stimolare il dialogo con la cittadinanza.
1: E parliamo nuovamente della sanità regionale, perché a 17 settimane dall'inizio della procedura di recupero delle liste d'attesa della Regione Puglia sono stati contattati circa 200.000 cittadini e anticipate oltre 111.000 prestazioni. Tutti i numeri nel servizio.
4: Prosegue il piano della Regione Puglia per il recupero delle liste d'attesa sanitarie, con un traguardo significativo raggiunto proprio nelle ultime settimane. Al termine della 17ª settimana di monitoraggio, infatti, le ASL pugliesi hanno superato quota 200.000 cittadini contattati per proporre un anticipo delle prestazioni

0: prestazioni sanitarie già prenotate. Nel dettaglio sono stati effettuati 2.045 richiami, 183.106 riguardano visite ed esami specialistici, mentre quasi 17.000 hanno interessato ricoveri ospedalieri. Grazie a questa attività sono state anticipate complessivamente 111.742 prestazioni. Per quanto riguarda le prestazioni specialistiche, i rifiuti registrati sono stati oltre 44.000. Tra questi il 63% dei cittadini ha preferito mantenere l'appuntamento già fissato, il 23% aveva già effettuato la prestazione in altra sede, mentre il 13% ha dichiarato che la visita o l'esame in questione non erano più necessari. Sul fronte delle prestazioni ambulatoriali, invece, quelle anticipate ed effettivamente erogate sono state 97.241. Particolarmente rilevanti i risultati ottenuti per le prestazioni urgenti, che hanno registrato un anticipo medio di 143 giorni. L'anticipo medio per le prestazioni a breve termine invece è di 132 giorni, 88 per quelle differibili e 89 giorni per quelle programmabili. L'attività di recupero ha interessato anche 5.123 prestazioni prive di codice di priorità, ma comunque fondamentali per la stadiazione e il follow-up delle malattie oncologiche, ma anche per il completamento dei percorsi diagnostico-terapeutici dedicati alle patologie croniche. Le aziende sanitarie hanno inoltre avviato il recupero delle prestazioni prescritte nel 2026, che rappresentano ormai circa la metà delle visite e degli esami erogati, pari a 48.373 prestazioni. L'intervento continuerà a concentrarsi soprattutto sui codici di priorità urgente e a breve termine, che costituiscono il 58% delle prestazioni complessivamente effettuate, senza trascurare le richieste classificate come differibile e programmabile.
1: Sabato 6 giugno Taranto ha colorato le sue strade per la nona edizione del Taranto Pride, un pomeriggio di corteo, voci e presenze che hanno attraversato il centro della città portando con sé le parole chiave di questa edizione: diritti, inclusione, accessibilità, autodeterminazione. Non una manifestazione calata dall'alto, Luigi Pignatelli, referente di Taranto Pride Net, aveva descritto nei giorni precedenti un processo costruito mattone per mattone, mesi di riunioni, confronti, accordi tra associazioni, collettivi e semplici cittadini. Niente sponsor, niente loghi, niente patrocini istituzionali, l'unica eccezione, il centro servizi volontariato. Una rinuncia deliberata e non casuale, gli organizzatori infatti hanno voluto tenere il Pride libero da marchi e logiche promozionali, restituendolo interamente a chi lo abita. Il corteo ha avuto anche una valenza simbolica precisa: portare fisicamente certi temi nel cuore della città, renderli visibili, non relegarli ai margini del discorso pubblico. Una scelta di spazio urbano e politico allo stesso tempo. E a Massafra si è svolto un importante momento di approfondimento e confronto sul tema della longevità e del benessere. Nel pomeriggio di ieri è andato in scena l'evento Longevity Experience sull'importanza della qualità della vita oltre il determinismo genetico. Vediamo il servizio.
0: A Massafra un importante momento di approfondimento e confronto sul tema della longevità e del benessere. Si è svolto nel pomeriggio di ieri l'evento Longevity Experience. Siamo sicuri di essere figli del DNA? Un'iniziativa promossa da associazioni unite dall'obiettivo di diffondere una cultura della salute, della prevenzione e della qualità della vita attraverso momenti di informazione e confronto aperti alla cittadinanza, ma anche una riflessione sulle più recenti conoscenze riguardanti il rapporto tra genetica, stile di vita, alimentazione, benessere emotivo e qualità dell'invecchiamento. Un percorso multidisciplinare che mette al centro la persona e il suo potenziale di salute, andando oltre il semplice determinismo genetico.
2: Ormai la genetica conta solo per il 20%. Tutto quello che rende longevo è un elemento della epigenetica, cioè di quello che va oltre la genetica. È scientificamente provato, per esempio, che una persona che vive da sola ha meno possibilità di vivere più a lungo rispetto a una che consuma e condivide la propria vita, i propri pasti con altre persone. E quindi questo ci deve far riflettere di quanto noi possiamo fare oltre alla genetica, per regalarci una vita dignitosa e anche, come dire, lunga.
3: Cercheremo di approfondire il tema degli attuali scenari che si prefigurano in merito alla lunghezza della vita, della health span, della qualità della vita, dell'ultima parte della nostra vita in particolare, perché è successo questo, che negli ultimi anni si è allungata la vita media, 83

0: circa per, fra uomini e donne, ma in realtà la vita di buona qualità si è accorciata. Siamo arrivati fino a 58 anni di vita di buona qualità. Da 58 fino agli 83 la qualità di vita si scadente.
1: Ci spostiamo adesso nell'ambito dello Ostuni Design Weekend, perché nel chiostro Vista Ostuni è ospitata un'installazione dell'architetto Roberto Murgia che si chiama Geografia di un legame. Ce ne parla Ilaria Lia.
2: Design, architettura e cultura del progetto tornano protagonisti nella Città Bianca con la terza edizione di Ostuni Design Weekend. Il tema scelto per quest'anno è Prima o poi, una riflessione sul tempo, sui protagonisti e sulle relazioni da costruire con visione e continuità. Tra i protagonisti della manifestazione anche Vista Ostuni, hotel 5 stelle lusso che ospita nel suo chiostro storico l'installazione site specific Geografia di un legame, firmata dall'architetto Roberto Murgia in collaborazione con Dedar e Scaf System. L'opera si sviluppa come un lungo nastro sospeso che attraversa il chiostro con un movimento continuo tra tensioni e pause, trasformando la percezione dello spazio al suo passaggio. Una tessitura aerea che dialoga con l'architettura dell'ex manifattura tabacchi e disegna un percorso fatto di connessioni, incontri e nuove prospettive. Un progetto che richiama il tema del coltivare le relazioni, un intreccio tra persone, materia, luogo ed esperienza, pensato come un paesaggio in continua evoluzione, un segno che attraversando il chiostro cambia forma, trasforma lo spazio e crea nuovi legami tra chi lo osserva. L'installazione resterà aperta al pubblico fino al 14 giugno.
1: E adesso la nostra pagina sportiva.
3: Termina Redi Bianche il primo round della finalissima playoff nazionale di eccellenza. Sul campo neutro di Aversa, Gladiatore e Taranto chiudono sullo 0-0 al termine di un match intenso e ricco di emozioni. I rossoblù di Ranucci partono forte e si vedono annullare un gol di Lo Savio in rovesciata per fuorigioco. Il Taranto spinge e sfiora il vantaggio prima con lo stesso Lo Savio, poi con un boli della distanza di Di Paolo Antonio disinnescato da un miracolo di Merola. Nella ripresa i campani rispondono colpo su colpo e al 76esimo spaventano i pugliesi. Un errore difensivo lancia Orlando a tu per tu con Mastra Angelo, ma il portiere rossoblu compie un vero e proprio miracolo di ginocchio salvando il risultato. Finisce 0-0, il verdetto per la promozione in Serie D è rimandato di 7 giorni. Si deciderà tutto domenica 14 giugno allo Stadio Italia di Massafra.
1: Il centro sportivo Magna Grecia di Via Alto Adige sarà dedicato a Federica De Luca e al piccolo Andrea, tragicamente scomparsi il 7 giugno di 10 anni fa. La Giunta Comunale ha infatti approvato una proposta di indirizzo che avvia il percorso per l'intitolazione dell'impianto, con l'obiettivo di conservare vivo il ricordo di una vicenda che ha segnato profondamente la comunità di Taranto. Il decennale del duplice omicidio conferisce all'iniziativa un valore simbolico ancora più forte. Secondo l'amministrazione è urgente dare forma istituzionale ad un ricordo che continua a vivere nella coscienza collettiva della città. La proposta, promossa dal sindaco Piero Bitetti e condivisa dall'esecutivo cittadino, mira a trasformare un luogo pubblico che sarà frequentato da giovani, famiglie e associazioni sportive in uno spazio capace di unire memoria, educazione civile e impegno contro ogni forma di violenza. Federica De Luca viene ricordata anche per il suo impegno nello sport e nello studio. Nella pallavolo, infatti, ha ricoperto ruoli diversi, da atleta ad arbitra, fino a dirigere a livello regionale e nazionale, ottenendo importanti riconoscimenti. Proprio questo legame con il mondo sportivo rende particolarmente significativa la scelta di intitolarle il Centro Magna Grecia. L'intitolazione non è solo un gesto commemorativo, per il comune rappresenta un messaggio educativo e civile fondato sui valori del rispetto, della parità e del contrasto alla violenza, con particolare attenzione alla violenza di genere. Il ricordo di Federica e Andrea diventa così parte di un percorso pubblico rivolto soprattutto alle nuove generazioni. E questa era la nostra ultima notizia, noi vi ringraziamo per l'attenzione e vi diamo appuntamento domani con la trasmissione di Buon Mattino, mentre l'informazione di Studio 100 torna con il TG alle ore 14. Una buona serata.

La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione.

0: Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. VIS, scelti per proteggere.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
4: Nasce Bucks Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
6: KGM arriva ufficialmente sul mercato ionico grazie alla collaborazione con Five Motors. Negli scorsi giorni è stata presentata a Taranto la nuova concessionaria del marchio automobilistico coreano alla presenza dei vertici aziendali di entrambe le realtà.
7: Oggi è un grande giorno, ufficialmente inauguriamo lo showroom KGM. Rappresentiamo il brand per le due sedi su Taranto e Brindisi, ma anche su tutta la provincia, dove viene rappresentata dalla nostra rete in tutta la zona. I prodotti sono abbastanza, quindi sono dei prodotti che sono per tutti i clienti, quindi dalla vettura un pochettino più piccolina per l'utilizzo cittadino che è la Tivoli, con un motore termico ma anche bifuel, quindi GPL, per arrivare anche al Corando, un crossover leggermente più grande, quindi comodo per la famiglia, ma poi a salire Action, Torres e per gli appassionati del fuoristrada il Rexton Sport, il classico pick-up con un motore diesel.
6: L'iniziativa segna l'ingresso di KGM sul territorio tarantino, rafforzando la propria rete commerciale e offrendo ai clienti una nuova gamma di veicoli con particolare attenzione ai SUV e alle nuove soluzioni per la mobilità.
8: È un brand che in realtà è in Italia da tanti anni con il nome SsangYong, però recentemente, 3 anni fa, ha cambiato completamente la sua struttura societaria, fa parte di un grandissimo gruppo che si chiama KG, da cui KGM, e con questo nuovo nome vogliamo farci conoscere al maggior numero di clienti possibile in Italia e al mercato in generale. Noi vogliamo arrivare vicini al cliente, quanto più vicini possibile, con i migliori, lavorando con i migliori imprenditori a livello locale, ed eccoci qui a Taranto, è una realtà bellissima. Venite a provare delle auto, perché io posso raccontarvi qualunque motivo, ma la verità è un'auto la quale sua qualità, la sua capacità di veramente di soddisfare ogni esigenza dell'automobilista moderno, lo si verifica questo se si prova l'auto. Quindi viene qua in concessionaria, si prende un appuntamento e si va a fare un giro con l'auto.
9: Sono delle vetture molto accessibili, molto ben equipaggiate, sono delle vetture che offrono anche una varietà di motorizzazione e di propulsione che oggi è un po' dimenticata da altre case: benzina, diesel, full electric, ibrido e GPL. Cioè abbiamo fondamentalmente tutte le propulsioni possibili e l'obiettivo è quella di posizionarci come un brand generalista che fa vetture di ottima qualità.

0: Ad un ottimo prezzo che si rivolge tipicamente a famiglie, a giovani coppie, un po' una grande massa di persone.
1: Durante l'evento inaugurale, i rappresentanti delle due aziende hanno sottolineato l'importanza della partnership strategica nata con l'obiettivo di consolidare la presenza del brand sul mercato locale e garantire servizi di vendita e assistenza sempre più vicini alle esigenze degli automobilisti del territorio.

Bentrovati, buongiorno, una nuova settimana che inizia, la iniziamo insieme, questo è di buon mattino, siamo in diretta dagli studi di Via Polibio e vi raccontiamo l'attualità e le notizie attraverso le prime pagine dei giornali nazionali e locali, le nostre interviste e gli approfondimenti. Anche oggi vi ricordo che potete seguirci sul canale 98 se siete su Digitale Terrestre in Chiaro, in provincia di Taranto, Bari, Bat Brindisi, oppure scaricate gratuitamente la nostra app, è molto facile da Google Play o da Apple Store, cercate Studio 100, la scaricate gratuitamente appunto e da quel momento in poi insomma siamo su tutti i vostri dispositivi elettronici, dal cellulare alla Smart TV se ce l'avete e poi Studio 100.it, in questo momento siamo in diretta sul nostro sito dove trovate tutto quello che volete, quello che vi siete persi del nostro palinsesto ma anche quello che volete rivedere. Anche oggi tanti argomenti, oggi la visita del ministro delle imprese Made in Italy Adolfo Urso. Non viene per Ilva, ecco, questa è la novità, ma verrà per inaugurare l'ampliamento degli impianti di Vestas e parleremo di questo, ma anche appunto della situazione di ex Ilva e magari ci faremo raccontare anche se c'è qualche anticipazione legata ai giochi del Mediterraneo con il collega giornalista Domenico Palmiotti. E poi torneremo sull'avvio della stagione crocieristica. Ieri le prime due navi da crociera sbarcate a Taranto. Faremo il punto con Laura Cimaglia, dirigente dell'autorità di sistema portuale del Marionio. Vi parleremo poi di una bella iniziativa. Qualche giorno fa avevamo ospitato un rappresentante di una delle associazioni che gestisce Casa Viola per parlare dell'Arena Viola, appunto, che è partita qualche giorno fa in Casa Viola in via Platea. Quindi un bel modo di guardare il cinema all'aperto e soprattutto far rivivere la zona di Trecarrare. Qualcosa di simile accade anche a Tamburi, dove all'interno del parco di Lulù, quel famoso parco voluto, fortemente cercato dal cantautore Nicolò Fabi, anche attraverso una raccolta fondi, dicevamo, il parco di Lulù, grazie ad alcune associazioni che si riuniscono, vive anche di sera, proprio diventando proprio un'arena, un piccolo cinema sotto le stelle. Quindi ce ne andremo dall'altra parte della città stavolta per raccontarvi appunto questa esperienza simile a quella di Casa Viola. Questo e tanto altro, ovviamente spazio anche allo sport, ma vi racconteremo tutto strada facendo. È il momento di iniziare con la nostra rassegna stampa nazionale, prima ANSA e poi tutte le prime pagine dei giornali nazionali. Partiamo appunto da ANSA.it. E vediamo l'apertura che è per Intesa San Paolo che lancia un OPAS su MPS, Monte dei Paschi di Siena, accordo con Unipol. Intesa San Paolo lancia un'offerta di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena. Unipol ha sottoscritto un accordo con Intesa San Paolo per l'acquisizione di una

Banca composta da 635 filiali di MPS, una volta completata l'OPAS, lanciata da Cadesà sul Monte dei Paschi. E poi ancora sotto Trump a Netanyahu, non rispondere ai missili iraniani, ma Israele, notizia di qualche ora fa, ha attaccato ancora stavolta Beirut, e qui riporta anche Teheran, ANSA, Israele attacca il sud di Beirut, l'Iran risponde con i missili, l'ira di Trump. Quindi, insomma, questa è purtroppo la situazione che prosegue, anche se sembrava, insomma, che il negoziato stesse andando per il meglio, ma a quanto pare non è così, si è acuita nuovamente. E ancora, subito sotto, vedete una notizia che arriva dagli Stati Uniti: 6 persone accoltellate alla Penn Station di New York, ha arrestato l'aggressore. Andiamo sul Corriere della Sera. Israele e Iran, nuovi venti di guerra. L'IDF colpisce a Beirut, Teheran risponde a colpi di missili. Trump, ora basta, trattate, tutti intercettati i razzi lanciati dagli Ayatollah. Il leader USA Netanyahu non reagire, ma Ben-Gvir dice devono bruciare. E poi subito sopra, banche, parte la sfida su MPS per il superpolo, BPM fusione, Intesa rilancia con Unipol e BPER. E al centro lo sport, Antonelli è da leggenda, parliamo di Kim Antonelli che esulta a Monte Carlo, lo vedete avvolto nel tricolore, e da una parte quindi la Formula 1, dall'altra il tennis con Cobolli che cede in finale, lotta e orgoglio, la resa solo all'ultimo set della finale del Roland Garros. E poi calcio più triste con i telefonini, perdiamo talenti, c'è un'intervista a Fabio Fabregas, grande giocatore di calcio, famoso centrocampista, che appunto racconta il suo punto di vista sul momento che vive anche il calcio. E poi anche la vicenda di Eriksen, l'ex giocatore dell'Inter, ha un malore in campo, partita sospesa, e c'è il racconto di quello che è accaduto. Andiamo avanti con la Repubblica. Ancora la crisi in Medio Oriente al centro, Iran missili su Israele, l'IDF attacca Beirut e Teheran lancia una rappresaglia sulle basi militari. Allerta degli Stati Uniti, Trump a Netanyahu, fermati, accordo vicino, vertice sull'Ucraina, negoziati diretti con Mosca. E poi anche qui il risico bancario, sfida per MPS tra Intesa e BPM, spazio per Antonelli, principe di Monte Carlo, nella fotonotizia lo vediamo, Cobolli sfiora il trono di Parigi. Nel taglio basso, senatore di Forza Italia accusato di stupro, la russa apre un'inchiesta, veramente singolari anche le dichiarazioni rese in un'intervista degli scorsi giorni proprio da questo senatore Francesco Silvestro, che ha negato le accuse. Ovviamente su quello farà luce la magistratura, ma le ha negate in un modo strano, dicendo: io sono un bel ragazzo, lei è normale. Quindi, insomma, secondo lui, per questo motivo questo stupro non poteva avvenire. Accanto invece c'è l'intervista alla vittima che dice: insulti dopo l'abuso, ho detto solo la verità. Andiamo avanti, dalla Repubblica andiamo sul quotidiano torinese La Stampa. Netanyahu attacca Beirut, la vendetta iraniana, missili dei Pasdaran sul nord di Israele, summit volenterosi Zelensky, quindi anche l'altro fronte Ucraina-Russia, nuovi aiuti militari, le condizioni per la pace. E poi al centro Intesa Unipol su Monte dei Paschi, oggi l'offerta con BPER dopo la proposta di fusione di BPM a Siena, sullo sfondo gli equilibri in generali. Riparte il risico con l'ingresso del primo istituto italiano, attesa per la risposta di Lovaglio, incognita sulle mosse di Unicredit. Di spalla l'intervista Alex, io e Macca, la stessa anima, ci abbracceremo, due ragazzi che hanno entrambi ucciso i loro genitori, i padri per difendere le madri dall'aggressione fisica che sarebbe stata mortale, una delle ennesime, entrambi appunto assolti. Quindi c'è l'intervista ad uno dei due che racconta anche la sua vicenda e parla della ragazza che, come lui, ha vissuto questa esperienza giudiziaria a seguito appunto del ferimento poi mortale del padre, ed è stata assolta. Dice: se l'abbraccerò, certo, ma non solo, ho molte cose da dirle, le nostre storie si possono immaginare.
e le nostre

Storie si toccano, si parlano più di quanto si possa immaginare, ecco questo precisamente scritto. Ma andiamo avanti e ci spostiamo ancora sul Messaggero. Il quotidiano romano dice in apertura l'offerta di Intesa su MPS è bloccata, la mossa di BPM, quindi anche qui al centro troviamo appunto Monte dei Paschi di Siena e questo riassetto del credito, la sicurezza del risparmio italiano, così lo definisce nel suo occhiello Messaggero, in campo anche Unipol e Biper, CDA nella notte per definire l'operazione che sbarra la strada alla proposta di aggregazione fatta dal banco a Siena. Di spalla la visita apostolica di Papa Leone XIV a Madrid, in Spagna, e oggi a Madrid, oltre 1 milione per Papa Leone che da Madrid scuote l'Europa, l'esempio di Wojtyla. E poi al centro il grandissimo Adriano Panatta, e accanto a lui, insomma, il passato e il futuro, il presente e il futuro del tennis. A Parigi il romano, parliamo appunto di Cobolli a testa alta, questo è il titolo della fotonotizia. A Parigi il romano cede a Zverev in 5-7 e Panatta lo consola. Iran crolla la tregua, l'IDF attacca Beirut Sud, missili sui cieli di Israele, attentato a nord di Tel Aviv un morto, e da Zelensky l'appello all'Europa, droni russi su Chernobyl, vertice a Londra con Starmer, Macron e Merz. Infine, nel taglio basso, si torna a parlare di Tramontana, altre ombre sui coniugi Moretti, il finanziatore accusato di traffico d'armi, la denuncia di uno degli avvocati delle vittime all'esame dei PM. Spazio anche per una tragedia avvenuta ieri a Varese, l'auto sbanda, travolti in cinque, erano in fila indiana, camminavano in strada, stavano cercando di raggiungere una spiaggetta, morta purtroppo uno dei cinque ragazzi, era una ragazza di 17 anni, la sorella è ricoverata ed è grave e è accaduto appunto ieri, il conducente si è fermato per prestare soccorso, tutta da chiarire la dinamica dell'incidente. Andiamo ancora avanti dal Messaggero al Giornale. Eccolo qui, gioie e dolori, la domenica italiana. Antonelli, storico, vince a Monte Carlo, un Cobolli eroico non basta a Parigi. Anche qui si parla di Eriksen, nuovo malore, crolla a metà partita, paura per il calciatore. Al centro prove di Superbanca, BPM propone la fusione MPS, colosso da 50 miliardi, ma Intesa è pronta a lanciare un'OPA, la fase 2 del risico. E poi missili iraniani su Israele, la tela europea per Kiev tra Medio Oriente e vertice di Londra. C'è anche un'immagine della Premier Giorgia Meloni, sotto vediamo longevità e consenso, Meloni infinita, il Times la incorona. Ecco i quattro segreti del suo governo. Dal giornale Il Fatto Quotidiano, la prima pagina del Fatto, eccola qui, racconti di Graziella in audio, parliamo in chat, prima del dietro front, parliamo del caso Minetti, la testimone spaventata e lasciata sola, ritratta dinanzi a un notaio. E poi il Fatto Economico, come ogni lunedì, pensioni, flat tax e armi hanno ucciso il welfare. Ancora sotto vediamo la fotonotizia, che è sempre legata alla vicenda di Nicole Minetti, che il Fatto Quotidiano aveva cavalcato molto, ma che appunto si è ridimensionata. Insomma, quindi il Fatto però continua sulla sua tesi. Dall'altra parte, di spalla, il Medio Oriente, raid di Netanyahu su Beirut e missili iraniani su Israele, Pantano Libano, Bibi non sa più come andarsene. Andiamo avanti ancora e passiamo al Sole 24 Ore. Con la prima pagina, il quotidiano economico apre con gli aiuti per i figli, non fermano il calo delle nascite, si parla di famiglie, assegno unico più generoso, ma diminuiscono i beneficiari, meno 3,6%, crescono i congedi parentali e i bonus nido, alta la detrazione per gli over 30. E poi affitti per la cedolare test in Cassazione, c'è anche questo tema, mercato e liti in stand-by in attesa delle sezioni unite sulle regole per le foresterie.
mondiali, scende in campo anche l'intelligenza artificiale, si parla anche di questo oggi sulla prima.

0: del sole, ma anche di decarbonizzazione, idrogeno verde e cattura della CO2, aziende in attesa delle regole. Chiudiamo con la Gazzetta dello Sport, ancora un quotidiano in rosa, ma stavolta appunto sportivo. Fenomeno, il titolo è per Kimi che sbanca a Monte Carlo, quinto trionfo di fila, Antonelli domina un GP emozionante, con Safety Car e una nuova partenza, il più giovane a vincere a Monaco nel Mondiale a 66 punti di vantaggio. La doppia faccia della Ferrari, Hamilton secondo, Leclerc furioso. E poi anche qui spazio per Cobolli che dice è stato bello, ha un set dal sogno a Parigi, il primo slam di Zverev, Flavio cede solo al quinto, ma dice ci riproverò. E poi l'impresa dell'Under 17 di calcio che batte il Belgio ai rigori ed è campione. Italia, un europeo per ripartire, ancora Pio, la nazionale di Baldini vince 1-0. Anche in Grecia. Chiudiamo così la nostra rassegna stampa nazionale. Adesso il meteo, quando torniamo ancora a giornali, stavolta locali. A fra poco.
1: Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. Alta pressione ha conquistato nuovamente il continente europeo, garantendo quindi condizioni di tempo stabile. Le grandi perturbazioni atlantiche continuano però ad influenzare il tempo sulle isole britanniche e sulla Scandinavia. Al momento non ci interessano e pertanto le condizioni del tempo tendono a assumere delle caratteristiche tipicamente estive. Traduciamo tutto questo in una previsione meteo, ecco la vediamo qui direttamente sul nostro schermo. Il cielo si presenterà in questa giornata sereno o poco nuvoloso, con semplicemente delle nubi di passaggio probabili solamente nelle ore centrali del giorno e un po' più organizzate nelle aree interne appenniniche, dove come al solito si potranno verificare dei brevi rovesci dovuti alla una instabilità locale, ma fenomeni di poco conto. Per quanto riguarda le temperature, vedete, oscilleranno tra i 20 e i 31 gradi, quindi temperature abbastanza elevate, ormai tipiche della stagione estiva. E il vento sarà da nord-ovest debole, ma con locali rinforzi che occasionalmente potranno determinare uno stato del mare leggermente mosso. Niente di particolare, niente di più. Per quanto riguarda invece la tendenza per la giornata successiva, quella di martedì, eccola qui, vediamo direttamente la cartina mi sembra che sia abbastanza eloquente. Abbiamo un trionfo del sole, abbiamo un trionfo delle condizioni di tempo stabile, anche l'instabilità pomeridiana lungo le aree appenniniche cessa del tutto e quindi le eventuali nubi presenti saranno semplicemente delle nubi a spasso, nubi passeggere, tutto sommato anche caratteristiche della stagione estiva. Le temperature, come vedete, subiranno un aumento anche nei valori minimi, quindi anche come minime non dovremmo scendere al di sotto dei 20 gradi, mentre le temperature massime abbiamo indicato 31 per la città di Taranto, ma nelle aree interne potrebbero anche guadagnare qualche grado in più dovuto a questo fenomeno, al forte soleggiamento, visto l'assenza di una copertura nuvolosa significativa. Il mare resta poco mosso perché i venti sono deboli di direzione variabile o a regime di brezza, quindi diciamo condizioni favorevoli a passare delle belle ore all'aperto durante queste giornate. Mi sembra di aver detto tutto anche per quanto riguarda questa edizione del Meteo. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.
0: Bentornati, allora proseguiamo la nostra rassegna stampa e andiamo su ANSA Puglia per vedere insieme quali sono i titoli. Ecco qui, ballottaggi alle 23 a Trani, affluenza al 37,5%, in calo di quasi 12 punti, forte calo anche negli altri 5 comuni al voto in Puglia. Di spalla, Bisceglie, il Corpus Domini celebrato con opere d'arte di petali colorati e poi Vandali in azione a Bari, distrutti i cartelli fatti dai bambini. Si parla ancora poi di ballottaggi, ma con un dato precedente. Andiamo avanti e guardiamo la

Mezzogiorno, Taranto, la svolta, la regione, massimo impegno per andare oltre l'Ilva, la BPP, innovazione e visione per far crescere il Sud. L'analisi, cosa pensano dei meridionali, quelli del Nord, firmata da Nicola Apollonio. Dall'altra parte Carmella Sorella firma il commento, il silenzio cala sui braccianti con i diritti negati. Su 6.000 imprese solo 85

0: Così cambiano i centri storici pugliesi, solo movida e tavolate, addio identità culturale, i disagi dei residenti. Di spalla l'orrore in carcere, in un mese quattro suicidi, Lecce SOS della Garante, dei detenuti, ma anche dall'associazione Antigone. E poi nel taglio basso lo sport, multiproprietà Bari-Napoli, Aidela, no, incompatibile, parla l'esperto, al via una settimana calda, nei prossimi giorni sarà affrontata la questione che riguarda appunto la concessione dello stadio in attesa di novità. E accanto Coboglia un passo dal sogno a testa alta contro Zverev, Parigi il tennista romano cede al quinto set nella finale di Roland Garros. Andiamo invece adesso su un nuovo quotidiano di Puglia, la prima pagina dedicata a Taranto, l'apertura è sempre regionale, quindi consorzi cartelle da cancellare, spiragli per il decennio 2013-2023, la richiesta della regione al governo, ristoro per l'emergenza Xylella. E poi di spalle regionalismo differenziato, autonomia e sanità, riparte lo scontro sulla fuga del nord, ma anche i ballottaggi, si vota fino alle 15, affluenza in forte calo, sei sindaci in Puglia, il giorno dei verdetti. La sfida delle paleoliche, Vestas torna a crescere, oggi Urso inaugura il nuovo stabilimento, ne parleremo fra pochissimo. Al centro la partenza con Costa e Tui, gli arrivi anche con i charter a Grottaglie, due giganti del mare per 6.000 passeggeri, la città delle crociere. Infine nel taglio basso, ieri il Corpus Domini e la processione del Corpus Domini anche nelle vie del Borgo di Taranto, con le parole di Monsignor Ciro Miniero, il monito dopo il caso di Bakary Saco, violenza inaudita e ora di reagire. Poi il progetto degli ipogei pronti per il restyling, ma un portone blocca le visite. Infine, spazio per il Taranto, buon pari con il Gladiator. Domenica il ritorno in casa per la D, finale playoff per i rossoblù 0-0 ad Aversa. E chiudiamo così la nostra rassegna stampa e cominciamo a parlare appunto delle notizie di giornata. Lo facciamo con Domenico Palmiotti, come avete visto in questa prima pagina di Nuovo Quotidiano, firmava il pezzo centrale dedicato proprio alla visita del ministro delle imprese Made in Italy, Adolfo Urso, oggi a Taranto. Lo dicevo in apertura trasmissione, non per Ilva, anche se evidentemente qualche domanda su Ilva gliela faremo, ma per inaugurare l'ampliamento dello stabilimento Vestas. Buongiorno, ben trovato Domenico Palmiotti.
1: Buongiorno, buongiorno Marina, buongiorno a te e ai telespettatori. Sì, come dicevi tu, Urso verrà questa mattina a Taranto e a mezzogiorno, insieme all'amministratore delegato del gruppo Vestas, presente anche l'ambasciatore di Danimarca in Italia, perché Vestas è un'azienda danese che sta da moltissimi anni a Taranto, attiva, leader nel campo dell'energia, inaugurerà un'estensione dello stabilimento. Lo stabilimento, la parte che si inaugura si chiama Bla 5, Bla è l'abbreviativo di Blade, che appunto è il termine, il termine inglese che sta a significare pale paleoliche, perché la Vestas appunto costruisce ormai a Taranto da quasi 2 anni la pala eolica attualmente più grande del mondo, che ha un'estensione di 115 metri, pale che con gli impianti vengono poi montate nei mari del nord per catturare l'energia del vento. Quindi che cosa avverrà in questo capannone che si inaugura oggi? In questo capannone che si inaugura oggi avviene l'assemblaggio finale, la parte finale dell'assemblaggio delle pale, perché le pale vengono già costruite in un altro capannone che si chiama Bla 4. Le linee di produzione sono state inaugurate a novembre 2024. La produzione era però già cominciata da un po', venne allora il vice ministro del MIMIT Valentino Valentini. Oggi invece si inaugura questa estensione meglio questo tipo di produzione. È un investimento che è stato sostenuto dalla ZES, ma anche da fondi pubblici. Io ricordo che a novembre 2024 Invitalia annunciò di aver sostenuto l'investimento di ZES con 40 milioni su 104 milioni complessivi di investimento, finanziandolo appunto con

0: Con le risorse del PNRR prese dalla missione 2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La missione 2 si occupa della transizione energetica. Invece l'investimento che si inaugura oggi, per l'investimento che si inaugura oggi, Vestas presentò alla ZES Unica la domanda per trasformare in industriale un'area che non lo era, ha ottenuto l'autorizzazione unica e da lì poi ha cominciato a sprombattuto la costruzione di questo nuovo complesso. Oggi Vestas ha circa 2.500 dipendenti a Taranto, parliamo appunto di Vestas che produce le pale eoliche, distinta da Vestas Italia, che è l'altra azienda di cui si è parlato spesso
1: Tanto, di
0: negli
1: cui abbiamo
0: ultimi
1: parlato
0: mesi,
1: anche per una vertenza,
0: sì, di
1: insomma,
0: una vertenza che
1: che
0: poi
1: poi
0: si
1: si
0: è
1: è
0: conclusa.
1: risolta in qualche modo
0: Ecco, Vestas,
1: positivamente.
0: sì, Vestas Italia si occupa del service, dell'assistenza, della manutenzione degli impianti eolici. Invece, Vestas Blade si occupa della costruzione delle pale eoliche. Vestas Blade è molto più grande di Vestas Italia, tant'è che una parte del personale che non poteva stare più in Vestas Italia per ristrutturazione aziendale è stato poi
1: È stato reintegrato.
0: trasferito in
1: A
0: Vestas
1: proposito di
0: Blade.
1: questo, Domenico, migliaia di dipendenti per Vestas, diciamo in un territorio che ci troviamo a raccontare spesso in grave crisi occupazionale, qui parliamo appunto di più di 2.500 persone che lavorano a questo progetto.
0: Sì, Vestas ha avuto un'accelerazione importante sulle assunzioni, teniamo conto che i lavoratori vengono presi da Manpower, che è una società di lavoro interinale, e poi progressivamente, in base ai piani aziendali, vengono stabilizzati. Infatti, oggi appunto sul pezzo di quotidiano Paolo che quote progressive di lavoratori vengono stabilizzate. È comunque un'azienda in crescita, un'azienda in espansione, non è segnata dalla crisi e dalle difficoltà che purtroppo non accennano ad attenuarsi per Ilva. L'inaugurazione di Vestas arriva anche in un momento, come dire, particolare perché nel campo dell'energia il governo italiano ha ottenuto pochi giorni fa una via libera dall'Unione Europea per utilizzare una flessibilità in materia di energia, applicando lo stesso concetto di flessibilità che era stato applicato agli investimenti della difesa. E poi arriva anche questa visita di Urso e questo impulso alle energie rinnovabili all'indomani del via libera dalla Camera al DDL delega, al disegno di legge delega che dovrebbe cominciare ad aprire la strada per il nucleare in Italia, un ritorno al nucleare in Italia dopo un abbandono di parecchio tempo fa. Ovviamente questo DDL delega approvato dalla Camera non stabilisce la costruzione di impianti, ma non dice quanti impianti avremo, dove saranno. Questo è un percorso ancora lungo, tra l'altro bisogna ancora vedere che tipo di tecnologie si sceglieranno, che saranno comunque reattori di nuova generazione che vengono definiti più sicuri. Questo DDL delega, come dicevo, attribuisce appunto delega al governo il compito di pianificare questa operazione. Quindi diciamo che l'investimento che oggi viene inaugurato a Taranto con Vestas è un tassello di questa strategia energetica complessiva che, come avevo detto poco fa, si sta muovendo e che vede appunto il riconoscimento dell'Unione Europea all'Italia avere flessibilità in materia di energie e poi questo discorso del nucleare. D'altra parte
1: Domenico,
0: sappiamo bene che la.
1: dicevamo
0: Prego,
1: che
0: prego.
1: oggi appunto ad inaugurare questo ampliamento ci sarà il ministro Adolfo Urso che noi immediatamente associamo alla vicenda ex Ilva. Lui qualche giorno fa ha espressamente detto che questo dossier è passato nelle mani di Palazzo Chigi, in realtà forse nelle mani di Palazzo Chigi già c'era, ma lo ha diciamo esplicitato. Ovviamente non potremo che non chiedergli però anche a che punto siamo rispetto alla cessione degli impianti e insomma sono settimane anche delicate per ex Ilva. Tu hai novità in
0: Ma
1: questo senso?
0: novità sostanziali non ce ne sono, si continui, i commissari stanno continuando a trattare con Jindal, il gruppo indiano siderurgico, che al momento l'unica offerta vera presente sul tavolo, perché Flux non ha fatto quei passi avanti, non ha fornito quelle integrazioni.

0: migrazioni che ci si aspettava, però qual è il punto limite dell'offerta di Gindale? Che è un'offerta che ridimensiona Taranto significativamente sia per la produzione che per l'occupazione. L'occupazione sarebbe intorno ai 4.500 lavoratori, la produzione diretta di acciaio sarebbe di 2 milioni di tonnellate con un solo forno elettrico, altri 4 milioni poi arriverebbero dall'Oman a Taranto, dove Jindal ha altre acciaierie, e
1: In
0: quindi
1: fase di
0: Taranto
1: costruzione,
0: diventerebbe,
1: però, se non erro,
0: sì,
1: quindi anche lì
0: certo,
1: siamo ancora in una fase embrionale.
0: diventerebbe un centro di, come dire, lavorazione, soprattutto di lavorazione. Ovviamente Jindal, da quello che si sa, ha fatto dei passi avanti nella sua offerta, ha un po' alzato l'asticella, però è chiaro che il taglio, che era già abbondantemente previsto, ci sarà e sarà importante.
1: E
0: È ovvio che una partita,
1: l'opzione Arvedi
0: ma
1: di cui si
0: l'opzione
1: parlava nelle
0: Arvedi,
1: scorse settimane, anche
0: sì,
1: caldeggiata dagli
0: l'opzione
1: industriali, ne avevamo
0: sì.
1: raccontato insomma col presidente di Federmeccanica che era stato anche a Taranto, aveva ribadito insomma l'idea che Ilva resti in Italia ci piace, aveva detto insomma parlando ovviamente anche di
0: Ma
1: questa opzione.
0: guarda, un conto sono le parole, gli auspici, un conto sono i fatti.
1: Certo,
0: Al
1: è
0: momento
1: chiaro.
0: è che Arvedi non ha mai fatto un'offerta per Ilva, non ha mai avanzato nemmeno una manifestazione di interesse. Si è tenuto ben alla larga da questo dossier, anche perché Arvedi è un gruppo già molto impegnato su Terni. E né è auspicabile né è possibile che possa scendere in campo Marcegaglia, che sta, voglio dire, consolidando il suo investimento in Francia, avviato qualche tempo fa. E da quello che si sa, Arvedi magari potrebbe anche essere interessato, ed era stato associato alla società del Qatar che si occupa di investimenti all'estero, però pare che Arvedi prenderebbe Ilva, potrebbe eventualmente prendere Ilva dopo una chiusura dello stabilimento, una chiusura che rappresenterebbe per l'imprenditore del gruppo di Cremona una linea, tirare una linea e ripartire punto a capo. E questo ovviamente crea molti, molti, molti problemi. Quindi vedremo. Certo che su Ilva bisogna stringere, perché adesso sono stati erogati 100 milioni di euro e poi questi soldi finiranno in breve tempo e quindi bisogna poi metterci gli altri soldi. E si ha ancora un margine di 140 milioni di euro nell'ambito del budget assegnato dall'Unione Europea, perché l'Unione Europea, quando il governo approvò, il Parlamento approvò il decreto che aiutava l'Ilva per 149 milioni di euro, l'Unione Europea dette l'autorizzazione ed elevò il plafond sino a 390. Quindi sono stati già messi altri 100 milioni, adesso c'è da consumare l'ultima parte, dopodiché il problema delle risorse
1: Si
0: diverrà
1: riproporrà.
0: stringente e impellente, e quindi una conclusione per questa azienda va trovata, anche perché siamo già a più di 2 anni dell'amministrazione straordinaria ed è veramente tanto. E proseguire con questa crisi, con queste iniezioni di denaro e non vedere mai un approdo conclusivo e risolutivo, non è certo una buona cosa.
1: Domenico, un'ultima domanda. Tu segui molto da vicino anche i giochi del Mediterraneo. Qualche giorno fa tu hai la notizia del terzo masterplan approvato. Anche lì c'è qualche news che ci vuoi segnalare?
0: Ma guarda, intanto De Caro, il governatore De Caro ha firmato il terzo masterplan. Il terzo masterplan così realizza l'intesa col governo, però il terzo masterplan non assegna soldi al commissario, permette al commissario di utilizzare una quota dei risparmi, questa quota di 3 milioni e mezzo di euro che lui ha già ottenuto con i ribassi delle gare di appalto. Dove andranno questi soldi? Come ho già scritto, sul rifacimento delle strade a Taranto e sui lavori all'interno della base della Marina, dove saranno i volontari non di Taranto impegnati nei giochi del Mediterraneo, il personale tecnico e i giudici di gare. Quindi ci sono da fare lavori in circa 70 giorni o giù di lì. E quindi sfuma invece il rifacimento di palazzo di città perché non si riesce a montare l'impalcatura e a fare il lavoro nel poco tempo rimasto. Poi in questa settimana è

0: Prevista il 10 giugno a Taranto la visita del ministro della coesione Tommaso Foti. Foti è il ministro che insieme a Bodi, ministro dello sport, gestisce il dossier dei giochi del Mediterraneo e attendiamo da Foti l'annuncio, l'ufficializzazione dell'emendamento che reintegrerà nella dotazione dei giochi del Mediterraneo, dotazione del governo pari a 275 milioni, reintegrerà sia gli 8 milioni e mezzo che erano stati tolti con la legge di bilancio 2024, sia aggiungerà qualche altra cosa in termini di risorse. Poi Foti si è anche impegnato allo stanziamento dei 25 milioni per coprire ulteriormente le spese organizzative, altri 25 milioni. Quindi attendiamo queste novità. La definizione di questa novità, l'iter di questa novità dal ministro Foti, che il 10 giugno sarà a Taranto in visita sia ai cantieri dei Giochi del Mediterraneo sia ai cantieri del CIS Taranto, perché anche il CIS Taranto attiene alla competenza del ministro Foti.
1: Grazie per essere stato con noi
0: Grazie
1: a
0: a voi.
1: Domenico Palmiotti. Buona giornata e buon lavoro.
0: A te.
1: Una piccola pausa per noi, poi torniamo insieme.
2: Prometto che mi prenderò sempre cura di te. Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
3: Cercherò sempre di migliorarmi.
4: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
5: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
6: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
7: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
8: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione. Carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24. Da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
9: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con La Primavera dell'Usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
10: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
11: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Bentornati, adesso parliamo di navi da crociera. Ieri si è inaugurata ufficialmente la stagione estiva tarantina con l'arrivo di oltre 6.000 passeggeri e di due navi in contemporanea. Ne parliamo con Laura Cimaglia, dirigente dell'autorità di sistema portuale del Mar Ionio, perché appunto l'autorità portuale scommette ormai da anni su questa forma di turismo, insomma, con dobbiamo dire ottimi risultati finora. Buongiorno, ben trovata. Non riusciamo a sentire l'audio purtroppo, forse dipende dalle cuffiette, ci riproviamo. Nel frattempo, insomma, vi dicevo che sono stati in tanti, circa 6.000 ad arrivare ieri, due le navi, la Costa Fascinosa da una parte con 2.500 passeggeri e dall'altra la Main Ship 5 e in più c'è stato anche l'arrivo di turisti attraverso voli charter. a Grottaglie per poi appunto imbarcarsi da qui, ed è solo il primo giorno, insomma la giornata inaugurale. Taranto si conferma anche per Costa Crociere in particolare un punto di riferimento, e vediamo appunto alcune

0: Immagini che raccontano di ieri dell'arrivo contemporaneo di Fascinosa e Mainship 5, ovviamente poi turisti appunto che hanno anche visitato la città. E dicevo che insomma la stagione proseguirà per tutta l'estate. Il totale stagionale ce lo faremo dire anche da Laura Cimaglia, ma dovrebbe essere di 27 accosti complessivi e sono 5 le compagnie crocieristiche che sbarcano appunto a Taranto. È sicuramente ormai un riferimento, insomma, per la nostra città, quello dell'arrivo delle navi. Ogni anno, insomma, si pone anche la domanda sul tema dell'accoglienza e anche del ritorno economico che i turisti poi lasciano in città, ma fatto sta, insomma, che in una domenica assolata in cui di solito in città non c'è tanta gente, invece l'arrivo
1: Mi
0: di migliaia di
1: sentite?
0: persone, ecco, adesso sì. E
1: Perdonate.
0: dice no, non c'è problema, diciamo, insomma, l'arrivo di migliaia di persone è un segnale positivo. Allora, partiamo proprio da qui, appunto. Ieri dicevamo circa 6.000 persone giunte a Taranto, sono i primi due approdi. La stagione durerà fino a quando? E gli approdi dovrebbero essere 27, giusto? In tutta la
1: Sì,
0: stagione
1: è
0: o
1: corretto.
0: sì?
1: Corretto, gli approdi saranno 27, durerà fino a ottobre. E ieri abbiamo avuto un'inaugurazione, diciamo, speciale perché abbiamo iniziato con il botto con un doppio accosto che dallo scorso anno è possibile grazie alle operazioni di dragaggio che sono state effettuate sul Molo San Cataldo, dove mi trovo adesso, e quindi sono proprio sulla banchina dove ieri era ormeggiata la Mainship 5. Sì, ieri devo dire è grande successo, sono stati 6.500 i passeggeri in totale movimentati, di cui 1.200 sono stati gli imbarchi della Costa Crociera
0: Sì.
1: e 2.500 sono invece stati transitati dalla TUI, hanno transitato con la TUI. E di questi passeggeri, insomma, abbiamo avuto tanti bus in escursione e sono molto contenta, io chiedo sempre i numeri dell'escursione su Taranto e ieri insomma ci sono stati più di 4 bus, quindi insomma circa 200 passeggeri, soprattutto della Mainship, quindi soprattutto tedeschi che si sono avventurati per la nostra città. Ovviamente dobbiamo considerare che insieme a questi ci sono anche passeggeri che per conto loro insomma scendono e fanno una passeggiata in città. Ieri, tra le novità che diciamo, questa stagione porta, c'è stata la possibilità per i passeggeri di raggiungere il varco est e quindi la città, collegarsi direttamente in città a piedi, con un
0: Ah.
1: percorso pedonale che è stato, sì, quest'anno è stato, diciamo che da anni che ci proviamo e va detto che quest'anno la Capitaneria di Porto, ringrazio il comandante Deri e tutto il suo staff per l'enorme aiuto che ci hanno dato, è stato possibile realizzare un percorso pedonale di circa 700 metri, certo con il caldo che faceva ieri non è stato
0: Ecco
1: semplice,
0: qui che
1: però i
0: lo
1: passeggeri.
0: stiamo vedendo nelle immagini, tra l'altro, quindi
1: Sì, dei
0: l'arrivo a piedi è sicuramente
1: passeggeri,
0: un impatto
1: esatto.
0: completamente diverso.
1: Diverso perché non ci sono più file, non ovviamente è una scelta, il terminalista Taranto Cruise Port mette a disposizione anche e soprattutto per coloro che non hanno, che hanno qualche problema di mobilità, la navetta gratuita che dal terminal porta all'ingresso del varco est per poi appunto prendere un taxi o fare una delle escursioni che si presentano lì al di fuori del varco. Ieri c'era anche come novità il trenino che portava in giro in città e sì, ovviamente è una scelta ed è una maggiore facilità di movimento per il crocierista che può scegliere tranquillamente di andare a piedi. Ovviamente è tutto quanto diciamo controllato perché siamo sempre in un porto dove le operazioni si svolgono contemporaneamente, anche carico e scarico di merce, bisogna pensare

0: che la costa, ad esempio, fa quella che si chiama cambusa, diciamo in gergo, fa rifornimento di prodotti freschi, acqua, quindi ci sono tanti camion che circolano e quindi
1: Certo.
0: grazie anche alla collaborazione della Taranto Crew Sport che mette a disposizione il proprio personale che lungo il percorso si assicura, insomma, della sicurezza e dei passeggeri.
1: E da domani ci sarà anche un'altra novità, confermami questo, perché si avvieranno altre attività in qualche modo connesse che serviranno a comprendere anche attraverso dati e informazioni, la raccolta di questi dati e informazioni, anche insomma, il tipo di esperienza che i passeggeri fanno arrivando poi a Taranto e
0: Sì,
1: vivendosi la città.
0: la città, sì, è una scelta che abbiamo fatto in maniera molto consapevole perché Taranto, come sapete, è da qualche anno che è entrata nel mercato delle crociere e abbiamo ritenuto corretto cominciare a farci delle domande oltre che noi stessi, insomma, anche all'utenza. Abbiamo avuto questa possibilità grazie al fatto che l'autorità di sistema portuale del Mar Ionio è socia di MedCruise, che è l'associazione dei porti crocieristici del Mediterraneo, di cui io sono anche vicepresidente. Siamo stati scelti come porto di Taranto insieme ad altri 15-16 porti per fare da campione proprio a questa survey che viene curata dal professor Tano Spallis dell'Università del Pireo. La stessa tipologia, con la stessa metodologia, diciamo, stanno svolgendo lo stesso tipo di ricerca anche gli stessi armatori, perché CLIA, che è l'Associazione Internazionale delle Cruise Line, sta mettendo in campo la stessa tipologia di questionari. È un questionario rivolto sia ai passeggeri che alla crew, perché noi come Porto di Taranto crediamo moltissimo anche nella soddisfazione degli equipaggi. L'equipaggio a bordo della nave da crociera non è altro che un ambasciatore per la città. Vengono soprattutto, diciamo, parliamo di Costa, che è il nostro cliente principale, vengono più volte l'anno, quindi anche loro godono delle bellezze della città, dei negozi, dei ristoranti, dei bar e sono i primi che a bordo riescono a dare delle informazioni. Per cui questa survey è rivolta anche a loro. Raccoglieremo nell'arco di tutta la stagione crocieristica il maggior numero di questionari che saranno poi ovviamente analizzati proprio dall'Università del Pireo, dal professor Pallis, e vedremo che cosa ne verrà alla fine della stagione. Ovviamente i risultati che avremo ci porteranno anche a cercare dei miglioramenti e a comprendere dove appunto rivolgere i nostri sforzi per la prossima stagione.
1: Infine, qual è l'auspicio per questa stagione appena iniziata, anche guardando al passato, insomma, come siamo partiti con questo progetto del turismo crocieristico?
0: Ma questa stagione, ti devo dire Marina, è una stagione, io la vedo di transizione. Abbiamo qualche toccata in meno rispetto allo scorso anno, ci sono diverse navi nuove, anche delle toccate che per noi sono speciali perché quando una nave fa una toccata, magari è per fare un test. Io sono in partenza proprio oggi, per andare all'Assemblea Generale di MedCruise, dove ho circa una ventina di B2B prenotati con altre compagnie di crociera proprio per promuovere lo scalo. E, fino ad ora i ratings e i nostri feedback sono stati sempre molto positivi, quindi io sono fiduciosa. Mi auguro che anche la città abbia la stessa fiducia che abbiamo noi, perché parlando con le Cruise Line avvertiamo un fortissimo interesse verso Taranto. Dobbiamo crescere come città, come cittadini nell'accoglienza, questo non c'è dubbio. Purtroppo insomma, il fatto che per esempio Costa abbia nel proprio itinerario Taranto la domenica è una criticità perché i negozianti sono chiusi, però devo dire che il comune di Taranto sta facendo un ottimo lavoro. Ieri per esempio c'era un mercatino in Piazza Garibaldi e comunque sia, noi lo vediamo quando tornano a bordo, sono pieni di busta delle catene del franchising che sono sempre aperti, quindi ci auguriamo insomma che i commercianti possano sensibilizzarsi maggiormente nelle prossime toccate.
1: Cogliere questa opportunità.
0: Sì,
1: Grazie.
0: esatto.
1: Grazie per essere stata con noi a Laura Cimaglia.

0: Buona giornata, buon lavoro e
1: Buona
0: buon viaggio a
1: giornata.
0: questo punto.
1: Grazie.
0: Noi ci prendiamo un'altra piccola pausa, poi torniamo insieme.
2: Ogni martedì alle 15 l'appuntamento è qui su Studio 100 TV per conoscere gli eventi e i personaggi che riguardano la nostra città, la nostra provincia e non solo. 100 eventi martedì alle 15, ovviamente, su Studio 100.
0: Ancora insieme, allora vi dicevo che qualche giorno fa, magari se ci seguite assiduamente lo ricordate anche, abbiamo avuto qui ospite un referente di una delle associazioni di Casa Viola per parlare di Arena Viola, il cinema sotto le stelle nel quartiere Tre Carrare. E vogliamo parlare di un'esperienza che vuole essere simile, quantomeno perché è sempre alla periferia della città, stavolta un'altra periferia, insomma una zona che merita particolare attenzione. Attenzione che è quella di Tamburi. Il progetto è questo, la piccola Arena Taras. Vedete con me anche la locandina con già tutto il programma dei film in programmazione a partire dal prossimo 10 giugno. Tamburi sotto le stelle, il nome della rassegna, e ha un'altra particolarità, si svolge nel parco di Lulù, insomma, che per tanto tempo abbiamo sperato che prendesse il largo, il via, insomma, il progetto. Pensato dal cantautore Nicolò Fabi, finalmente da qualche tempo appunto all'interno del parco una serie di attività, adesso anche il cinema all'aperto. Parliamo di questa bella iniziativa con Mimmo Battista dell'associazione AFOSEI Convertitori di Idee. Ben trovato, buongiorno.
3: Buongiorno a te Marina, buongiorno a tutti quanti.
0: Prima di tutto mi sento di dire, leggendo i nomi di chi ha organizzato questa e di chi ha avuto questa idea, insomma, della rassegna, che è un lavoro di squadra questo, mi sembra già il primo aspetto positivo.
3: Ma sicuramente se parli della parte prettamente artistica è un lavoro di squadra perché questa rassegna è realizzata in collaborazione con la Commission. E quindi è un mashup tra film che abbiamo scelto noi, che ha scelto in particolare direttamente Michele Leonino e Apulia Film Commission. Sono tutti film di registi pugliesi, film di grande qualità. Ci tengo subito a dire, prima che me ne scordi, che è un film adesso gratuito. Quindi
0: Sì,
3: questo è
0: è
3: veramente
0: importantissimo
3: importante.
0: dirlo. Fai bene a sottolinearlo, assolutamente. L'ingresso è gratuito, certo.
3: Ok, apriamo con mercoledì dopodomani con il film La Capagira. E la particolarità di questa rassegna è che nella maggior parte dei casi saranno presenti i registi. E quindi proprio mercoledì sarà presente Alessandro Piva.
0: Dicevo appunto quando parlavo di gioco di squadra anche di realtà associative, no? Che si sono messe
3: Certo.
0: insieme per questo progetto.
3: Allora, hai fatto bene a sottolineare il fatto che, come credo tu sappia, questo parco, il parco di Lulù, intitolato alla figlia di purtroppo scomparsa di Nicolò Fabi, ha avuto una gestazione veramente di tanti anni.
0: Sì.
3: Adesso, grazie alla cooperativa Isola, il parco sta vivendo, vive tutti i giorni, la popolazione partecipa. Ricordo che è uno dei pochi, forse credo l'unico polmone verde che è presente nel quartiere Tamburi, e non è stata casuale la scelta che abbiamo voluto fare, andare proprio in quella estrema periferia e regalare, credo, per la prima volta un cinema all'aperto, grazie soprattutto anche all'intuizione di Raffo, che ci ha dato una grossissima mano e che certo non mancherà di realizzare altri progetti di carattere sociale e di investire sul Taranto, perché ecco, questa è l'altra notizia, hanno veramente voglia di investire in maniera forte sul Taranto.
0: Dicevi che si parte il 10 con anche Piva protagonista, insomma il regista della Capagira presente. Poi come continua questa rassegna, Mimmo? Che altro avrete,
3: Allora,
0: vostro
3: guarda,
0: ospite, quali film?
3: allora la locandina ce l'hai, quindi sono sette
0: Sì,
3: appuntamenti. Il
0: che ora
3: primo il
0: rivediamo.
3: 10 e poi esatto, poi il secondo sarà il 24 giugno, proprio perché ci prendiamo la settimana sabbatica a causa Medimex e quindi ovviamente saremo concentrati lì, però dal
0: Sì.
3: 24 giugno ci sarà ogni mercoledì un film diverso. Avremo, ecco, tra i titoli, che ne so, voglio ricordare Il Paese delle Spose Infelici di Pippo Mezzapesa, che sarà anche da noi, oppure Palazzina Laff di Michele Riondino sarà

0: presente Michele Riondino, Bangarang, Mare Piccolo, insomma sono film di grandissima qualità.
1: E che raccontano anche la nostra Puglia. Questo è un altro aspetto interessante. Molti di questi film, appunto, raccontano vicende accadute a Taranto o raccontano il nostro territorio, insomma, la nostra socialità, la nostra regione, non strettamente Taranto, ma anche la nostra regione.
0: Certo, non è casuale la scelta, nel senso avremmo potuto fare dei film di cassetta, però è stata la scelta di voler portare ad alzare il livello anticulturale della rassegna e la mia speranza, la speranza di Aposei è quella che partecipi veramente tanta gente del quartiere, perché il quartiere Tamburi merita di appuntamenti di questo livello culturale e vogliamo essere da apripista in quel quartiere perché si possa investire, si possa portare cultura, eventi a portata di tutta la popolazione.
1: E allora ricordiamo il primo appuntamento il 10 di giugno, quindi dopodomani alle 21 ci sarà anche il regista della Capagira, primo film di questa rassegna, Alessandro Piva, al Parco di Lulù, al quartiere Tamburi, in via Verdi. Si inaugura la piccola arena Taras, ingresso gratuito come abbiamo detto all'inizio. Grazie per essere stato con noi, in
0: Fammi
1: bocca al lupo per
0: ringraziare,
1: questo bel progetto.
0: grazie mille, fammi ringraziare veramente ancora una volta la cooperativa Isola perché si sono messi completamente a disposizione per questo appuntamento e anche il comune di Taranto, devo dire che ci ha dato una grossa considerazione e una grossa mano.
1: Benissimo, buon lavoro e buona giornata. E
0: Grazie a tutti voi.
1: noi chiudiamo, vogliamo chiudere questa trasmissione se ce l'abbiamo, se si è svegliato, eh? No, ancora no, quindi non è detto perché di ritorno da una lunga trasferta che non è stata sicuramente impresa facile, insomma, con queste temperature, ma fra poco allora magari ci prendiamo una pausa e fra poco avremo Dario Galitelli che ci racconterà com'è andata questa sfida di andata, vabbè lo sapete tutti, ma che è finita 0-0, per chi non lo sapesse ve lo dico io, insomma, l'andata è finita 0-0, quindi tutta da giocarsela questa finale per raggiungere la Serie D al ritorno, ma ce lo facciamo raccontare fra pochissimo da Dario Gallitelli.
2: Diciamoci la verità, tutti abbiamo pensato nella vita almeno una volta che seguire uno stile di vita alimentare sano comporta immaginare piatti tristi e banali, non come in cucina. Provate a immaginare, anche solo per un secondo, di mangiare una fesa di tacchino con un crunch particolare, una bombetta di mare o un semplice petto di pollo con una crosticina ambrata senza grassi aggiunti. Credo che sarebbe tutto più semplice, vero? Ed è così che io ho perso 180 kg con il sorriso.

0: mancate. Ciao.
1: Eccoci qua ancora insieme. Allora, gli ultimissimi minuti li dedichiamo al calcio, al Taranto. Dicevamo, è finita 0-0, ma vedremo come andrà il ritorno. Ovviamente sempre tutti sintonizzati su Studio 100, che vi racconterà anche la partita di ritorno, e speriamo, insomma, di avere un risultato che possa premiarci. Dario Gallitelli, buongiorno.
2: Buongiorno Marina, buongiorno, è proprio il caso di dirlo, buongiorno, buongiorno. Siamo reduci da questa gara, da questa trasferta lunga di Aversa di ieri, nella quale il Taranto ha portato a casa un pareggio, ma un pareggio importante, un pareggio che consente ai rossoblù di guardare con fiducia al ritorno, il dato del campo è che il Taranto ha, diciamo, si è lasciato preferire nel computo delle operazioni di gioco a completare quello che è il passaggio extra campo e la presenza di oltre 800 tarantini ad Aversa. Sembrava di essere in casa ieri. È stata una bella giornata di sport, come testimoniato dalle parole del presidente Ladisa. Speriamo che al ritorno si possa mettere la ciliegia sulla torta e compiere finalmente questo salto in Serie D per poter guardare diversamente al futuro del club e al futuro della città.
1: Allora, è positivo l'abbraccio della città, ce l'hai appena detto, anche in trasferta.

0: Che cosa è mancato però per sbloccare il risultato, Dario?
1: Manca l'ultimo passaggio, Marina, manca la capacità dei calciatori chiave del Taranto, penso allo Iodice su tutti, di creare quell'ultimo miglio verso il gol. Ieri il Taranto ha scelto di giocare senza una vera punta, schierando Sante Russo come terminale offensivo e lasciando fuori Trombino, l'eroe di Apice e Aguilera. La scelta ha pagato perché comunque il Taranto non ha giocato male, però se andiamo a considerare quelle che sono le azioni reali da gol, ne possiamo contare un paio, una di Lo Savio al primo tempo e un tentativo da fuori di Paolo Antonio. Nel mezzo c'è quell'occasione che avete visto per il Gladiator sulla quale Mastrangelo è stato provvidenziale, quindi bisogna fare attenzione. Manca l'ultimo passaggio, manca la capacità di arrivare a rete. Non è un dettaglio, ma bisogna fare attenzione perché poi situazioni come quelle che abbiamo visto con il retropassaggio sbagliato di Paolo Antonio potrebbero compromettere tutto. Adesso a Massafra serve una gara attenta e serve sbloccare, attenta, e serve sbloccare subito la partita, ma nei primi minuti, perché poi diventa complicato, perché basta un episodio per rimettere in discussione tutto il percorso di una stagione.
0: E allora, come ho detto, vi racconteremo sempre su Studio 100 questa lunga settimana che ci condurrà a domenica e poi ovviamente la partita di domenica con risvolti che speriamo positivi. Nel frattempo grazie a Dario Gallitelli e ricordandovi ovviamente che tutti gli aggiornamenti sportivi li ritroverete oltre che sul nostro sito nel TG delle 14. Ci vediamo fra poco.
1: Grazie a te. A dopo. Ciao Marina, grazie.
0: E chiudiamo con lo sport, allora questo nostro appuntamento con Di Buonmattino. Grazie per essere stati con noi, buona giornata, anzi buon inizio di giornata, come dico sempre a quest'ora, ci ritroviamo alle 14 col TG.
2: Chi ha ereditato l'attività del nonno, della nonna, di suo padre, di sua madre? Chi è pronto a lasciare i propri figli? Chi è pronto invece a dismettere, a chiudere? Chi ha investito su se stesso, su questo territorio o su altri? Chi insomma ha da raccontare la propria storia? Sport, spettacolo, cultura, commercio, industria, artigianato, giornalismo. 100 storie è questo, è racconti, aneddoti, fatti, ricostruzioni, un bilancio tra quello che è stato e quello che potrebbe ancora essere. Tutti i lunedì alle 15, 100 storie, a volte in studio qui in via Polibio sugli 100, a volte ospiti dei nostri ospiti, tutti i lunedì alle 15 e in replica alle 20:30 su Studio 100.
3: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
2: Futura è confronti, idee, pareri, opinioni, fatti del giorno, notizie che segnano la vita di un territorio, in questo caso di Taranto e provincia della Puglia. Futura va in onda tutti i giovedì alle 15 in diretta su Studio 100, qui dagli studi di Via Polibio. Continuate a seguirci tutti i giovedì pomeriggio e poi la replica alle 20:30. Futura.

Ciao a tutti amici e ben ritrovati nella mia cucina. Oggi prepariamo una ricetta di una semplicità unica ma soprattutto versatile. Perché versatile? Perché è una ricetta che si può mangiare il giorno dopo, quindi prepararla con tranquillità il giorno prima. È una ricetta che la si può fare in tutti i gusti che voi desiderate. È una ricetta svuota frigo perché potete unire parti vegetali, parti animali, pancette, prosciutti, ovviamente sempre con moderazione, seguendo uno stile di vita sano e ben bilanciato. Parliamo della frittata, ma non una classica frittata, nella mia versione, che unisce due tradizioni, quella italiana e quella francese della quiche Lorraine. Gli ingredienti per la nostra ricetta sono una zucchina, 4 uova, della ricotta, formaggio, noce moscata e sale. Iniziamo dalla nostra zucchina. L'abbiamo ben lavata, tamponata leggermente e faremo delle piccole filangère. Ci aiutiamo a fare queste filangère semplicemente con una grattugia. Priviamo la zucchina dal suo sederino in questo modo. Dopodiché prendiamo una boule, predisponiamo la grattugia e iniziamo a grattugiare la nostra zucchina. Abbiamo ben grattugiato la nostra zucchina e siamo rimasti con la testa. Ovviamente in questa ricetta la testa non ci serve, ma non la buttate, mettetela da parte, perché a breve vi mostrerò come si può trasformare questo prodotto in una vellutata e non solo. A questo punto aggiungiamo del sale fino alla nostra zucchina e procediamo con il processo di osmosi. Questo ci permetterà di far fuoriuscire i liquidi in eccesso dalla nostra zucchina. 10 minuti a nanna. Ora procediamo al nostro ripieno, che in realtà nella nostra versione sarà la vera frittata. Questo perché nella nostra versione? Perché dovessimo fare la quiche Lorraine come tradizione, avremmo o una base di pasta sfoglia o pasta brisée e successivamente un pastello fatto con uova o crema di latte o panna e ortaggi, pancetta, prosciutto, come vi accennavo all'inizio. Noi invece cosa faremo? Utilizziamo semplicemente le uova, non utilizziamo né panna né crema di latte, che verrà sostituita con la nostra ricotta. Successivamente montate le uova con la ricotta, aggiungeremo il formaggio grattugiato, una bella grattugiata di noce moscata e a finire aggiustare di sale. Iniziamo dalle uova. Io sto utilizzando un uovo fresco perché sono mie e quindi la grandezza è importante. Nel caso in cui non trovate un uovo di questa categoria e di questa grandezza, potete aggiungere un uovo in più, semplicemente senza paura e senza alcun tipo di problema. Rompiamo le uova in una boule. Iniziamo con una frusta a montare il nostro composto. Quando l'uovo è ben schiumato, aggiungiamo la nostra ricotta all'interno. Questo più o meno è mezzo fuscello di ricotta. Continuiamo a montare. Quando dobbiamo fermarci e capire che il nostro composto è quasi pronto? Semplicemente quando i grumi della ricotta si saranno sciolti nel nostro composto. A questo punto il nostro composto è vellutato e molto fluido, aggiungiamo il formaggio grattugiato, aggiustiamo subito di sale e andiamo con una dose generosa di noce moscata.
come se piovesse. Mescoliamo il tutto e poi siamo pronti per raccogliere la nostra zucchina. Procediamo ora con la nostra zucchina. Come vedete, qui c'è acqua di vegetazione che tramite il processo d'osmosi abbiamo tirato fuori. Procediamo semplicemente strizzando la nostra zucchina e la inseriamo all'interno del nostro composto, in questo modo. Prendiamo acqua che cade. Vedete? Perché strizziamo la zucchina? Perché già il composto è abbastanza umido. Rischiamo di non far cuocere in modo corretto la nostra frittata. Strizziamo e aggiungiamo. Amalgamiamo la zucchina con il nostro composto di uova. E siamo pronti per posizionarlo in una cocotte. Ora ci aiutiamo con un pezzo di carta da forno e foderiamo la nostra cocotte dove verrà inserito il nostro composto. Per avere più facilità facciamo questo movimento. La stropicciamo. Questo ci consentirà di avere più facilità nel modellare la nostra teglia o, in questo caso, ciotola di terracotta. Perfetto. A questo punto versiamo il composto nella nostra cocotte.

Modelliamo per bene, dovessero essersi formate qualche piegolina in questo modo. E ora passiamo alla cottura. Qui seguitemi attentamente. Forno preriscaldato a 200-250 gradi. Inforniamo i primi 30-35 minuti a 140 gradi. Dopodiché, quando il nostro composto si sarà elevato, passiamo alla fase di cottura e asciugatura finale e portiamo la temperatura a 170 gradi per altri 10-15 minuti. Quando ci accorgiamo che la nostra frittata è pronta, semplicemente prendiamo un canovaccio o un torcione, muoviamo nel forno leggermente la nostra terracotta. Se il centro non si muove più, rimane sodo, la cottura è perfetta. Andiamo. La nostra frittata è cotta, impiattiamo. Quest'operazione consiglio di farla quando si è ben rassettata, praticamente una mezz'oretta dopo. Come vedete, muovendola rimane ben soda. A questo punto gli diamo un taglio a metà.

Il profumo che emana è pazzesco. Quando la rifarete mi potrete capire. La nostra frittata, salubre, bellissima, profumatissima, saporita, dinamica, versatile, è pronta. Ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao!

0: Ogni martedì alle 15 l'appuntamento è qui su Studio 100 TV per conoscere gli eventi e i personaggi che riguardano la nostra città, la nostra provincia e non solo. 100 eventi martedì alle 15, ovviamente su Studio 100.
1: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30 canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua e vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.

Buongiorno a tutti, oggi dedicheremo questa lezione alle spalle, quindi faremo un lavoro tonico per le spalle, però naturalmente prima di fare questi lavori vi consiglio sempre di chiedere al medico, perché se ci sono problemi di dolore non si lavora mai sul dolore. Quindi ogni esercizio, come sempre, deve essere effettuato con movimenti lenti, consapevoli, senza andare a sovraccaricare muscoli e strutture articolari. Prima di iniziare, come sempre, ci riscaldiamo, quindi faremo una leggera marcia sul posto, ascoltando il respiro. Riscaldiamo un po' le spalle, ponendo le mani sulle spalle, lento, circonduzioni, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Invertiamo le circonduzioni. Quindi quando vado fuori inspiro, quando vado avanti e giù espiro. La marcia è lenta. Benissimo, continuo a marciare, rilasso le spalle, porto in avanti le braccia, inspiro, espiro e poi le porto fuori, inspiro, espiro, continuo, inspiro, vado avanti, espiro e poi vado fuori e giù, vado avanti, vado fuori. Su, giù, poi pongo nuovamente le mani alle spalle, i gomiti sono avanti, quindi distendo e fletto i gomiti, distendo e fletto, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, porto in fuori i gomiti, le scapole sono basse e anche qui, inspiro, espiro. Inspiro, espiro, inspiro, espiro. Altri due. Uno, due. E poi fermo la marcia, mi ascolto un po', rilasso le spalle e appena mi sento pronto, delle circonduzioni. Vado per avanti, inspiro, espiro, e lascio cadere indietro e in basso le braccia. Inspiro. Espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, ne facciamo un altro, espiro e poi invertiamo il verso, quindi vado indietro, in fuori, in alto e giù, espiro, inspiro. Espiro, inspiro, sento ogni volta la contrazione e la decontrazione delle spalle, quindi inspiro, espiro, i movimenti sono ampi, piacevoli, espiro, rilasso le spalle, lascio andare un po' le tensioni nel collo, fuori l'aria, inspiro e fuori l'aria e fletto il capo dall'altro lato, inspiro. Espiro, inspiro, espiro, poi flessioni in avanti e leggere estensioni indietro. Flessioni in avanti e inspirando estendo. L'ultima volta, espiro, inspiro. Fermiamo la testa al centro, il mento è indietro, mani alle crestre iliache e lentamente mobilizzo il bacino, tenendo le ginocchia morbide, non rigide. I piedi sono sempre per un'apertura di 20-30 cm, dipende sempre dalla larghezza del nostro bacino. Quindi più il bacino è largo, più i piedi seguiranno l'apertura del bacino. Lento, mobilizzo, ascolto ogni sensazione nelle anche, ogni sensazione nella schiena. Ok, poi inspirando
piego un po' le gambe ed espirando vado su, inspiro, le braccia vanno in avanti, espiro, come se mi stessi sedendo su una sedia, espiro, inspiro e marcio nuovamente, mi ascolto, sento come va la respirazione. Ok, e ci preparo.

abbiamo per le nostre spalle. Oggi utilizzeremo un piccolo attrezzo facilmente reperibile in negozi di articoli sportivi. Quindi inizieremo ponendo l'attrezzo sotto i piedi. La schiena è dritta, le gambe sono leggermente piegate e inspirando sono fermo. Quando espiro porto le braccia in fuori. Poi inspiro. Espiro, mi raccomando a non superare con le mani l'altezza delle spalle, quindi non vado su in questo modo, resto sempre con le mani un po' più basse perché devo cercare di sovraccaricare il meno possibile i muscoli del collo. Infatti, se sento che c'è molto lavoro sui muscoli del collo, devo alleggerire un po' il carico. Come posso alleggerirlo? Sedendomi su una sedia, l'elastico diventa meno teso e quindi stimolo di meno i muscoli, mentre in piedi posso ascoltarmi sempre per 8-10 volte. I nostri lavori sono sempre soggettivi, cioè mi ascolto, appena sento che c'è calore, sto caricando molto i muscoli, mi fermo, respiro e rilasso. Aspetto che si abbassi la tensione muscolare. E poi anche qui vado in avanti, inspirando, gambe morbide, e espirando, mani che non superano l'altezza delle spalle. E due, inspiro, tre, la testa indietro, gli addominali leggermente retratti, cinque, sei, sette. 8, 9 e 10. Togliamo l'attrezzo, recuperiamo in maniera attiva, tenendo le spalle rilassate. Marcio sul posto, ascolto il respiro. Ci prepariamo per la seconda serie. Quindi sempre stessa cosa, pongo bene l'attrezzo sotto i piedi, sistemo bene la colonna, mento indietro, gambe leggermente piegate, inspiro ed espirando vado in fuori. Inspiro e espiro. Siamo a 3, 4, 5. 6, sempre attenti a non perdere l'allineamento del corpo. 8, altri 2, 9, 10, mi fermo, distendo le gambe, ascolto le sensazioni, se sento che c'è ancora tensione posso concedermi qualche secondo in più. Vi ricordo, stiamo facendo sempre un lavoro sul benessere, non è una preparazione atletica la nostra, ma è sempre uno stimolare ad ogni lezione, sempre più il sistema tonico, stimolare la nostra postura, la nostra consapevolezza del corpo. Quindi poi di nuovo piego leggermente, addome sempre leggermente retratto e via in avanti, fuori l'aria, prendo l'aria, fuori l'aria. Siamo a 3, 4, 5, tengo sempre bene il mento retratto, non c'è flessione avanti della testa, sempre come se stessi tenendo una pallina da tennis tra il mento e la parte alta dello sterno. Ne facciamo altri 2, fuori l'aria. E fuori l'aria. Togliamo l'attrezzo, marciamo sul posto e sentiamo le sensazioni nelle spalle. Lasciamo il nostro attrezzo per un attimo, ci concediamo qualche secondo di recupero attraverso esercizi di stretching. Con la mano destra aggancio il polso sinistro, spalle indietro e traziono verso l'interno il braccio sinistro. La testa si flette verso

destra, sino a quando sentirò tirare in maniera piacevole il lato sinistro del corpo. Respiro con l'addome, lascio andare ogni tensione nel braccio, nella spalla. Quando faremo esercizi di stretching, questa tensione su una scala da 0 a 10 deve essere 4, 5 massimo. Devo dare sempre modo al corpo di rilassarsi, perché se tiro tanto, come effetto contrario ci sarà una resistenza, quindi una contrazione, e questo non va bene. Stessa cosa se ho problemi di una compressione a livello cervicale, andrò su con la testa e lavorerò solo sulla spalla. Finite le nostre 10 respirazioni, andiamo su, molliamo, sensazioni. Sento se c'è differenza tra il braccio sinistro e il braccio destro, poi mi fermo, con la mano sinistra aggancio il polso destro, traziono e lentamente fletto il capo verso sinistra, sino a dove è piacevole sentir tirare collo, spalla e braccio destro. Respiro lentamente, sempre per 10 volte.

la testa è ben allineata, non va indietro, non va tanto avanti, devi avere sempre lo sguardo orizzontale. Ok, vado su lentamente, rilasso, marcio sul posto e sento le sensazioni. Dopo lavoro in piedi con l'elastico, andiamo sul tappetino in posizione supina. Gambe piegate, testa ben allineata. Se mi ritrovo con il mento molto alto, posso mettere un supporto dietro l'occipite, così da tenere comodo il tratto cervicale. Impugno l'elastico all'apertura delle spalle, le scapole sono basse. Inspiro e traziono l'elastico sino a portarlo all'altezza dello sterno. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro. Anche qui è molto importante tenere le scapole basse, non portarle verso le orecchie, sentire una leggerissima curva lombare. Faremo sempre una decina di ripetizioni. Ok, e poi ci concediamo come sempre un attimo di recupero. Appena abbiamo recuperato, riprendiamo braccia avanti e di nuovo inspiro 1, espiro 2. Cinque,

Altri tre. Uno. Due. E tre. E ci rilassiamo un po'. Questo lavoro serve a stimolare la parte posteriore della spalla e del braccio. Continuiamo sempre su questi muscoli posteriori. Questo che andrò a proporre è un ottimo lavoro per la cuffia dei rotatori, cioè per chi ha problemi di stabilizzazione alla spalla o per chi vive con le scapole molto alte e anteposte. Quindi tenendo le scapole basse, i gomiti vicino ai fianchi, con l'avambraccio e il braccio forma un angolo di 90 gradi,

Inspirando, porto in extra rotazione le teste degli omeri ed espirando rientro. Inspiro. In tutto questo devo cercare di non inarcare la schiena, anzi la zona lombare è ferma, e devo concentrare la contrazione sulla parte esterna del braccio, sui muscoli della scapola, sempre per 10 volte. Inspiro, espiro. L'obiettivo è andare con i pollici a terra, tenendo più possibile i gomiti vicino ai fianchi. Finiti i 10 movimenti, ci concediamo un attimo di recupero, così proprio da sentire che parte del corpo sta lavorando. Appena recuperato, di nuovo gomiti vicino ai fianchi, braccio a 90 gradi e di nuovo per altre 10 volte inspiro, espiro. Stiamo usando il metodo delle serie e ripetizioni. Questo ci permette di recuperare e anche di eseguire più esercizi. Invece di farne 20, che magari sono molto intense, ne facciamo 2 per 10, quindi ci concediamo quel recupero indispensabile per abbassare un po' l'acido lattico e non sovraccaricare i muscoli. Ok, benissimo, concedo un attimo di recupero. Ora vi propongo l'ultimo lavoro per le spalle. Porremo l'elastico questa volta dietro le scapole, appena sotto le scapole, troveremo la giusta intensità con le braccia flesse, sempre a 90 gradi rispetto agli avambracci, e da qui estenderemo. I gomiti devono rimanere all'interno dell'elastico. Se sento che c'è poca intensità, posso avvicinare un po' di più le mani alle spalle, così aumenta l'intensità sull'elastico. Fuori l'aria, prendo l'aria. Qui stiamo andando a stimolare il tricipite, questo muscolo posteriore del braccio. E finite anche qui le 10 ripetizioni. Mi concedo qualche secondo di recupero. Appena recuperato, di nuovo gomiti in avanti, fermi, estensione. Inspiro, estendo le braccia. Inspiro, espiro. Cinque, le scapole sono basse, la testa è sempre ben allineata. Sì. Altri due. Espiro, distendo, inspiro, espiro. Questa volta lascio l'elastico, distendo una gamba, distendo l'altra, le braccia sono larghe. E mi concedo un attimo di respiro, di ascolto e sentirò che con questa lezione ho messo in moto energia, calore, tono sulla parte alta del corpo. Dopo qualche secondo di recupero, piego una gamba, piego l'altra, mi giro su un fianco e piano piano posso sedermi. Quindi finisce qui questa nostra lezione sulle spalle utilizzando un elastico. Ci vediamo alla prossima lezione. Buona pratica!

nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane,

Ben ritrovati dalla redazione di Studio 100, a breve la nostra edizione domenicale del TG, parleremo della stagione croceristica che inizia proprio oggi a Taranto con l'attracco delle prime due navi da crociera dei 27 approdi previsti per questo 2026, tanti turisti in Città Vecchia e al Borgo. E poi domani a Taranto il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso per l'inaugurazione di un edificio produttivo della Vestas dedicato alla finitura delle pale eoliche. E ancora giochi del Mediterraneo, a meno di 3 mesi dall'inizio della competizione internazionale, a breve è previsto un incontro con la cittadinanza per fare il punto sull'evento e sulle ricadute locali. Questa e molte altre notizie a tra poco nel nostro TG.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
3: Formare Puglia propone corsi fino a 400 ore per lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Prevista indennità di 6 euro per ogni ora di frequenza, buoni pasto e rimborso spese viaggio. Vienici a trovare o chiamaci per info.
4: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
5: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro forte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
6: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Arrivano le prime navi da crociera della stagione 2026 a Taranto, turisti in Città Vecchia e al Borgo. L'amministrazione comunale e il sistema di accoglienza funziona. Domani a Taranto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, per l'inaugurazione del nuovo edificio produttivo della Vestas, dedicato alla finitura delle pale eoliche. Giochi del Mediterraneo, a meno di 3 mesi dall'inizio della competizione internazionale, un incontro con la cittadinanza per fare il punto sull'evento e sulle ricadute locali. Ben ritrovati dalla redazione di Studio 100, via questa mattina la stagione croceristica 2026 a Taranto con l'attracco delle prime 2 navi da crociera, Mindship e di TUI Cruises e Costa Fascinosa di Costa Crociere. Quest'anno gli approdi previsti saranno 27, mentre per la prossima stagione croceristica se ne contano già una quarantina. Novità 2026 inoltre la sperimentazione di un percorso pedonale dedicato ai passeggeri delle navi da crociera in arrivo e in partenza dal porto di Taranto. Una decisione nata dalla necessità di garantire agli ospiti delle navi la possibilità di raggiungere a piedi l'uscita dell'area portuale attraverso un itinerario sicuro e dedicato, privo di barriere architettoniche, che collegherà il terminal crociere al varco est e sarà utilizzabile esclusivamente nelle giornate interessate dall'approdo di navi passeggeri. Il percorso gestito dalla Taranto Cruise Port sarà accessibile soltanto in condizioni di adeguata illuminazione. Intanto i turisti hanno affollato Città Vecchia e il Borgo confermando le navi da crociera quale elemento imprescindibile per una Taranto che voglia fare del turismo una leva di sviluppo economico. E proprio su questo abbiamo ascoltato l'assessore al ramo Francesco Cosa.
1: Oggi la città è piena di turisti, per fortuna lo sbarco è andato molto bene, sono 2 navi presenti nella città di Taranto e il sistema accoglienza ha funzionato nella migliore delle maniere. Mi sento di ringraziare la polizia locale e tutte le forze dell'ordine che hanno contrastato ovviamente l'abusivismo dei taxi, ma hanno anche regolato all'uscita, al varco est dell'autorità portuale, tutto quel flusso di turisti. La città ha risposto in maniera importante, Città Vecchia piena di turisti, il Castello Aragonese, abbiamo allestito anche un mercato dell'antiquariato a Piazza Garibaldi, la Cala Junco ha dato l'opportunità ai turisti di visitare anche la città di Taranto dal mare, quindi buona la prima, ovviamente hanno aperto anche molti negozianti e quindi il sistema accoglienza, il sistema della città di Taranto sta funzionando.
0: E domani a Taranto il ministro delle Imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, per presiedere all'inaugurazione del nuovo edificio produttivo della Vestas dedicato alle linee di finitura delle pale eoliche offshore. Il programma della visita inizierà in mattinata con l'arrivo dei partecipanti, previsto intorno alle ore 10.30, la cerimonia di inaugurazione invece fissata per le 11.30. Dopo gli interventi di Urso dell'amministratore delegato della Vestas, Henrik Andersen, seguiranno il taglio del nastro, la foto di gruppo con i dipendenti e un punto stampa. La mattinata proseguirà poi con un momento di networking e una breve sessione dedicata alla sicurezza. Infine la visita alle linee di produzione delle pale offshore V236, uno dei prodotti di punta della tecnologia Vestas, che sottolineano la crescente centralità del settore eolico nel panorama energetico europeo. E parliamo ora della cronaca perché questa notte si è verificato un grave incidente a San Giorgio. 7 persone sono state trasportate in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Secondo le prime informazioni, una Renault con 4 persone a bordo si sarebbe ribaltata in via Marche dopo l'impatto con un Audi, sulla quale viaggiavano altri 3 occupanti. La dinamica dello scontro è ancora in fase di accertamento. Intanto, sul luogo dell'incidente sono intervenute diverse ambulanze del servizio di emergenza insieme ai vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area e supportato tutte le operazioni di soccorso. I carabinieri invece hanno eseguito i rilievi sul posto per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e chiarire le cause dello scontro, oltre a individuare eventuali responsabilità. E si avvia alla conclusione il cantiere del campo situato a Paolo VI che ospiterà le competizioni sportive del football americano, del rugby e del baseball. L'impianto però, stando a quanto ci hanno dichiarato proprio le società, verrà consegnato senza l'illuminazione. Vediamo il servizio.
2: 3 milioni e mezzo di euro stanziati dai fondi PNRR per un intervento.

0: evento che avrebbe dovuto concludersi a marzo e che ora necessariamente terminerà a fine giugno. Parliamo dell'impianto che ospiterà le discipline di rugby, football americano e baseball a Paolo VI. Sorto in un'area comunale tra Corso Bruno Buozzi e Via De Gasperi, il campo promette di essere un vero e proprio fiore all'occhiello del Sud Italia e, a detta delle società locali del settore, avrebbe già attirato l'attenzione di squadre estere, allettate dalle condizioni climatiche favorevoli della nostra città. Peccato però che l'impianto venga consegnato privo di illuminazione, un passaggio che dovrebbe essere ultimato a settembre.
1: Il primo lotto è stato completato, o in fase di completamento. Poi in una seconda fase dovrà essere terminato anche l'impianto di illuminazione e i parcheggi che devono servire la struttura.
0: Altro nodo fondamentale è quello della concessione. Le società sportive di baseball, football americano e rugby hanno infatti costituito una ATS apposita per prendere in gestione la struttura.
1: Dopo un lavoro di grande coesione abbiamo palesato una manifestazione di interesse al Comune rispondendo all'avviso pubblico e abbiamo presentato una progettazione correlata da piano economico, piano di gestione e quant'altro, però non ci è stato concesso l'affido diretto perché l'ente civico non ha riscontrato tutte le casualità per fornire l'articolo 5 e quindi la gestione diretta dell'impianto. Il Comune per poter affidarlo direttamente e quindi accedere all'articolo 5 prevedeva un miglioramento impiantistico, ma essendo stato quello definito un impianto freddo, cioè terminato, pronto all'uso, non abbiamo riscontrato nessun evento che potesse determinare l'ampliamento della struttura o qualche modifica.
0: Adesso quindi ci sarà un bando di evidenza pubblica a cui voi avete intenzione di partecipare?
1: Sì, quando il bando sarà emesso, sempre all'unisono con le società di rugby e football americano, esamineremo quello che sarà il bando e parteciperemo tutti insieme perché vogliamo portare avanti questo modus operandi.
0: Considerando i tempi delle federazioni e anche poi la partenza del prossimo anno associativo dal punto di vista delle attività sportive, qual è la vostra richiesta all'amministrazione comunale?
1: Beh, sicuramente non essendo una struttura investita dai Giochi del Mediterraneo, o perlomeno non ci saranno attività sportive, la speranza è che il bando, tutto quanto, possa essere messo a disposizione delle società il prima possibile, per non perdere tutta la fase promozionale di settembre, che di solito è il periodo di start delle operazioni, e per poter adempiere anche alle scadenze imposte dalle federazioni per partecipare ai campionati e quant'altro, soprattutto perché abbiamo una grande voglia di finalmente, dopo 50 anni, di avere tutti e tre gli sport una struttura dedicata e cominciare a fare un lavoro a lungo raggio, sempre per il bene dei ragazzi, delle ragazze e della città.
0: E restiamo a Taranto perché si registra finalmente un concreto passo in avanti per la riqualificazione di Piazza Fadini. L'amministrazione Bitetti ha infatti affidato l'appalto integrato per la riqualificazione e la manutenzione straordinaria dell'area mercatale all'Associazione Temporanea di Imprese Mello SRL. Maggiori dettagli nel servizio di Dario Gallitelli.
2: Dopo anni di attese e passaggi amministrativi arriva la svolta per lo storico mercato Fadini. Il Comune di Taranto ha ufficializzato l'affidamento dell'appalto integrato per la riqualificazione e la manutenzione straordinaria dell'intera area mercatale all'ATI Mello SRL, segnando l'avvio concreto di uno degli interventi più attesi per il commercio cittadino. L'operazione formalizzata con determina dirigenziale del 27 maggio 2026 conclude una procedura avviata alla fine dello scorso anno e che ha visto la partecipazione di 21 operatori economici. L'investimento complessivo supera i 6 milioni di euro già coperti dalle risorse disponibili dall'amministrazione comunale. Il progetto punta a trasformare il mercato in una struttura più moderna, sicura e accessibile, mantenendone allo stesso tempo il ruolo centrale nella vita economica e sociale della città. L'intervento principale interesserà l'area dedicata alla vendita dei prodotti ortofrutticoli, che sarà completamente rinnovata con nuove pavimentazioni, coperture, sostegni, banchi di vendita. Tra le opere previste figurano inoltre l'eliminazione delle barriere architettoniche, la riorganizzazione dei percorsi interni ed esterni, l'ammodernamento dei tre accessi storici, la realizzazione di una nuova area food e il potenziamento degli impianti a servizio delle attività commerciali presenti, tra cui pescherie, macellerie, panetterie e salumerie. Previsto inoltre il restyling dei servizi igienici esistenti e la costruzione di un nuovo blocco bagni per operatori e clienti.
0: E a meno di 80 giorni dall'inizio dei Giochi del Mediterraneo 2026, la Fondazione Mediterraneo per lo Sport ha organizzato un incontro pubblico aperto proprio alla cittadinanza per fare il punto sull'evento e sulle ricadute locali. Vediamo il servizio. Mancano meno di 3 mesi all'inizio dei 20esimi Giochi del Mediterraneo in programma a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre e la Fondazione del Mediterraneo per lo Sport rilancia l'incontro con la cittadinanza per fare il punto sull'organizzazione dell'evento e sulle opportunità che porterà al territorio. L'appuntamento dal titolo Taranto 2026 dentro i giochi oltre l'evento è fissato per il 9 giugno alle ore 18 nella Galleria Meridionale del Castello Aragonese. L'iniziativa vuole essere un momento di approfondimento per comprendere fabbisogni, opportunità e ricadute dei giochi. Al centro del confronto ci saranno temi come infrastrutture, logistica, servizi, accoglienza, volontariato, marketing territoriale e relazioni internazionali, con l'obiettivo di coinvolgere la comunità locale come protagonista del progetto. Solo grazie alla consapevolezza e al coinvolgimento del territorio, infatti, un grande evento sportivo può generare economia, reputazione, competenze e nuove reti, portando al successo che la città merita, sottolinea il comitato organizzatore locale. Dopo i saluti istituzionali del sindaco Bitetti, del comandante del Comando Marittimo Sud Andrea Petroni e del vicepresidente del comitato organizzatore Sandro Esposito, l'incontro entrerà nel vivo con gli interventi del direttore generale Carlo Molfetta e dei responsabili delle principali aree operative. Tra i temi trattati ci saranno l'organizzazione dei giochi, i servizi agli atleti, alle delegazioni, i trasporti, il reclutamento dei volontari e la promozione del territorio attraverso lo sport. La giornata si concluderà con una sessione di domande e risposte aperta al pubblico per stimolare il dialogo con la cittadinanza. E parliamo nuovamente della sanità regionale perché a 17 settimane dall'inizio della procedura di recupero delle liste d'attesa della Regione Puglia sono stati contattati circa 200.000 cittadini e anticipate oltre 111.000 prestazioni. Tutti i numeri nel servizio. Prosegue il piano della Regione Puglia per il recupero delle liste d'attesa sanitarie con un traguardo significativo raggiunto proprio nelle ultime settimane. Al termine della 17ª settimana di monitoraggio, infatti, le ASL pugliesi hanno superato quota 200.000 cittadini contattati per proporre un anticipo delle prestazioni sanitarie già prenotate. Nel dettaglio sono stati effettuati 2.045 richiami, 183.106 riguardano visite ed esami specialistici, mentre quasi 17.000 hanno interessato ricoveri ospedalieri. Grazie a questa attività sono state anticipate complessivamente 111.742 prestazioni. Per quanto riguarda le prestazioni specialistiche, i rifiuti registrati sono stati oltre 44.000. Tra questi il 63% dei cittadini ha preferito mantenere l'appuntamento già fissato, il 23% aveva già effettuato la prestazione in altra sede, mentre il 13% ha dichiarato che la visita o l'esame in questione non erano più necessari. Sul fronte delle prestazioni ambulatoriali, invece, quelle anticipate ed effettivamente erogate sono state 97.241. Particolarmente rilevanti i risultati ottenuti per le prestazioni urgenti, che hanno registrato un anticipo medio di 143 giorni. L'anticipo medio per le prestazioni a breve termine invece è di 132 giorni, 88 per quelle differibili e 89 giorni per quelle programmabili. L'attività di recupero ha interessato anche 5.123 prestazioni prive di codice di priorità, ma comunque fondamentali per la stadiazione e il follow-up delle malattie oncologiche, ma anche per il completamento dei percorsi diagnostico-terapeutici dedicati alle patologie croniche. Le aziende sanitarie hanno inoltre avviato il recupero delle prestazioni prescritte nel 2026, che rappresentano ormai circa la metà delle visite e degli esami erogati, pari a 48.373 prestazioni. L'intervento continuerà a concentrarsi soprattutto sui codici di priorità urgente e a breve termine, che costituiscono il 58% delle prestazioni complessivamente effettuate, senza trascurare le richieste classificate come differibile e programmabile. Sabato 6 giugno Taranto ha colorato le sue strade per la 9ª edizione del Taranto Pride, un pomeriggio di corteo, voci e presenze che hanno attraversato il centro della città portando con sé le parole chiave di questa edizione: diritti, inclusione, accessibilità, autodeterminazione. Non una manifestazione calata dall'alto, Luigi Pignatelli, referente di Taranto Pride Net, aveva descritto nei

0: giorni precedenti un processo costruito mattone per mattone, mesi di riunioni, confronti, accordi tra associazioni, collettivi e semplici cittadini. Niente sponsor, niente loghi, niente patrocini istituzionali, l'unica eccezione, il centro servizi volontariato. Una rinuncia deliberata e non casuale, gli organizzatori infatti hanno voluto tenere il Pride libero da marchi e logiche promozionali, restituendolo interamente a chi lo abita. Il corteo ha avuto anche una valenza simbolica precisa, portare fisicamente certi temi nel cuore della città, renderli visibili, non relegarli ai margini del discorso pubblico. Una scelta di spazio urbano e politico allo stesso tempo. E a Massafra si è svolto un importante momento di approfondimento e confronto sul tema della longevità e del benessere. Nel pomeriggio di ieri è andato in scena l'evento Longevity Experience sull'importanza della qualità della vita oltre il determinismo genetico. Vediamo il servizio. A Massafra un importante momento di approfondimento e confronto sul tema della longevità e del benessere. Si è svolto nel pomeriggio di ieri l'evento Longevity Experience. Siamo sicuri di essere figli del DNA. Un'iniziativa promossa da associazioni unite dall'obiettivo di diffondere una cultura della salute, della prevenzione e della qualità della vita attraverso momenti di informazione e confronto aperti alla cittadinanza, ma anche una riflessione sulle più recenti conoscenze riguardanti il rapporto tra genetica, stile di vita, alimentazione, benessere emotivo e qualità dell'invecchiamento. Un percorso multidisciplinare che mette al centro la persona e il suo potenziale di salute, andando oltre il semplice determinismo genetico.
1: Ormai la genetica conta solo per il 20%. Tutto quello che rende longevo è un elemento della epigenetica, cioè di quello che va oltre la genetica. È scientificamente provato, per esempio, che una persona che vive da sola ha meno possibilità di vivere più a lungo rispetto a una che consuma e condivide la propria vita, i propri pasti con altre persone. E quindi questo ci deve far riflettere di quanto noi possiamo fare oltre alla genetica, per regalarci una vita dignitosa e anche, come dire, lunga.
2: Cercheremo di approfondire il tema degli attuali scenari che si prefigurano in merito alla lunghezza della vita, della health span, della qualità della vita, dell'ultima parte della nostra vita in particolare, perché è successo questo, che negli ultimi anni si è allungata la vita media, 83 circa fra uomini e donne, ma in realtà la vita di buona qualità si è accorciata. Siamo arrivati fino a 58 anni di vita di buona qualità, da 58 fino agli 83 la qualità di vita si scadente.
0: Ci spostiamo adesso nell'ambito dello Ostuni Design Weekend, perché nel chiostro Vista Ostuni è ospitata un'installazione dell'architetto Roberto Murgia che si chiama Geografia di un legame. Ce ne parla Ilaria Lia.
3: Design, architettura e cultura del progetto tornano protagonisti nella Città Bianca con la terza edizione di Ostuni Design Weekend. Il tema scelto per quest'anno è Prima o poi, una riflessione sul tempo, sui protagonisti e sulle relazioni da costruire con visione e continuità. Tra i protagonisti della manifestazione anche Vista Ostuni, hotel 5 stelle lusso che ospita nel suo chiostro storico l'installazione site specific Geografia di un legame, firmata dall'architetto Roberto Murgia in collaborazione con Deder e Scaf System. L'opera si sviluppa come un lungo nastro sospeso che attraversa il chiostro con un movimento continuo tra tensioni e pause, trasformando la percezione dello spazio al suo passaggio, una tessitura aerea che dialoga con l'architettura dell'ex manifattura tabacchi e disegna un percorso fatto di connessioni, incontri e nuove prospettive. Un progetto che richiama il tema del coltivare le relazioni, un intreccio tra persone, materia, luogo ed esperienza, pensato come un paesaggio in continua evoluzione, un segno che attraversando il chiostro cambia forma, trasforma lo spazio e crea nuovi legami tra chi lo osserva. L'installazione resterà aperta al pubblico fino al 14 giugno.
0: E adesso la nostra pagina sportiva.
4: Termina Reti Bianche il primo round della finalissima playoff nazionale di eccellenza sul campo neutro di Aversa. Gladiatore e Taranto chiudono sullo 0-0 al termine di un match intenso e ricco di emozioni. I rossoblù di Lanucci partono forte e si vedono annullare un gol di Lo Savio in rovesciata per fuorigioco. Il Taranto spinge e sfiora il vantaggio prima con lo stesso Lo Savio, poi con un boli della distanza di Di Paolo Antonio disinnescato da un miracolo di Merola. Nella ripresa i campani rispondono colpo su colpo e al 76esimo spaventano i pugliesi. Un errore difensivo lancia Orlando a tu per tu con Mastrangelo, ma il portiere rossoblù compie un vero e proprio miracolo di ginocchio salvando il risultato. Finisce 0-0, il verdetto per la promozione in Serie D è rimandato di 7 giorni. Si deciderà tutto domenica 14 giugno allo Stadio Italia di Massafra.
0: Il centro sportivo Magna Grecia di Via Alto Adige sarà dedicato a Federica De Luca e al piccolo Andrea, tragicamente scomparsi il 7 giugno di 10 anni fa. La giunta comunale ha infatti approvato una proposta di indirizzo che avvia il percorso per l'intitolazione dell'impianto, con l'obiettivo di conservare vivo il ricordo di una vicenda che ha segnato profondamente la comunità di Taranto. Il decennale del duplice omicidio conferisce all'iniziativa un valore simbolico ancora più forte. Secondo l'amministrazione è urgente dare forma istituzionale ad un ricordo che continua a vivere nella coscienza collettiva della città. La proposta, promossa dal sindaco Piero Bitetti e condivisa dall'esecutivo cittadino, mira a trasformare un luogo pubblico che sarà frequentato da giovani, famiglie e associazioni sportive in uno spazio capace di unire memoria, educazione civile e impegno contro ogni forma di violenza. Federica De Luca viene ricordata anche per il suo impegno nello sport e nello studio. Nella pallavolo, infatti, ha ricoperto ruoli diversi, da atleta ad arbitra, fino a dirigere a livello regionale e nazionale, ottenendo importanti riconoscimenti. Proprio questo legame con il mondo sportivo rende particolarmente significativa la scelta di intitolarle il Centro Magna Grecia. L'intitolazione non è solo un gesto commemorativo, per il comune rappresenta un messaggio educativo e civile fondato sui valori del rispetto, della parità e del contrasto alla violenza, con particolare attenzione alla violenza di genere. Il ricordo di Federica e Andrea diventa così parte di un percorso pubblico rivolto soprattutto alle nuove generazioni.
5: E questa era la nostra ultima notizia, noi vi ringraziamo per l'attenzione e vi diamo appuntamento domani con la trasmissione di Buon Mattino, mentre l'informazione di Studio 100 torna con il TG alle ore 14. Una buona serata.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
4: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
6: KGM arriva ufficialmente sul mercato ionico grazie alla collaborazione con Fiverr.

0: Motors. Negli scorsi giorni è stata presentata a Taranto la nuova concessionaria del marchio automobilistico coreano alla presenza dei vertici aziendali di entrambe le realtà.
1: Oggi è un grande giorno, ufficialmente inauguriamo lo showroom KGM. Rappresentiamo il brand per le due sedi su Taranto e Brindisi, ma anche su tutta la provincia dove viene rappresentata dalla nostra rete in tutta la zona. I prodotti sono abbastanza, quindi sono dei prodotti che sono per tutti i clienti, quindi dalla vettura un pochettino più piccolina per l'utilizzo cittadino che è la Tivoli, con un motore termico ma anche B-Fuel, quindi GPL, per arrivare anche al Corando, un crossover leggermente più grande, quindi comodo per la famiglia, ma poi a salire Action, Torres. E per gli appassionati del fuoristrada il Rexton Sport, il classico pick-up con un motore diesel.
0: L'iniziativa segna l'ingresso di KGM sul territorio tarantino, rafforzando la propria rete commerciale e offrendo ai clienti una nuova gamma di veicoli con particolare attenzione ai SUV e alle nuove soluzioni per la mobilità.
2: È un brand che in realtà è in Italia da tanti anni con il nome Sanyong, però recentemente, 3 anni fa, ha cambiato completamente la sua struttura societaria, fa parte di un grandissimo gruppo che si chiama KG, da cui KGM, e con questo nuovo nome vogliamo farci conoscere al maggior numero di clienti possibile in Italia e al mercato in generale. Noi vogliamo arrivare vicini al cliente, quanto più vicini possibile, con i migliori, lavorando con i migliori imprenditori a livello locale. Ed eccoci qui a Taranto, è una realtà bellissima. Venite a provare delle auto, perché io posso raccontarvi qualunque motivo, ma la verità è un'auto la quale sua qualità, la sua capacità di veramente di soddisfare ogni esigenza dell'automobilista moderno, lo si verifica questo se si prova l'auto. Quindi si viene qua in concessionaria, si prende un appuntamento e si va a fare un giro con l'auto.
3: Sono delle vetture molto accessibili, molto ben equipaggiate. Sono delle vetture che offrono anche una varietà di motorizzazione e di propulsione che oggi è un po' dimenticata da altre case: benzina, diesel, full electric, ibrido e GPL. Cioè abbiamo fondamentalmente tutte le propulsioni possibili e l'obiettivo è quella di posizionarci come un brand generalista che fa vetture di ottima qualità ad un ottimo prezzo, che si rivolge tipicamente a famiglie, a giovani coppie, un po' una grande massa di persone.
0: Durante l'evento inaugurale, i rappresentanti delle due aziende hanno sottolineato l'importanza della partnership strategica nata con l'obiettivo di consolidare la presenza del brand sul mercato locale e garantire servizi di vendita e assistenza sempre più vicini alle esigenze degli automobilisti del territorio.
4: Per me no, grazie. Per me, studio 100.
5: Questo programma è offerto da...
6: One, two, three, ho! Please don't get yourself together. You got that funky soul. Get up, get yourself together. And drive your funky soul.
7: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
8: Cari amici di TGM in Television, bentornati in onda, puntata numero 794. TGM Television consiglia un pallone per un sorriso. Sabato 20 giugno a Suverato, in provincia di Livorno, torneo di calcio a 5 femminile e maschile tra Nazionale Suore, Nazionale Curve, Gloria dello Sport e Nazionale Tattoo. Segue pedalata solidale ed esibizione Suore Bologna, questo ed altro a cura di Moreno Bucianti, fondatore Selesao Sacerdoti. E prima di partire con il treno dei servizi, signora, la sigla firmata, garantita da Marco Carena.

E adesso diamo subito la linea ad Andrea Biandrino, l'ambasciatore milanese che si trova a San Bonifacio in provincia di Verona, per la 13ª edizione del Premio Beatrice. Premio per il riconoscimento e la valorizzazione di progetti di solidarietà

0: San Bonifacio, 14ª edizione, premio Il Sorriso di Beatrice, e anche quest'anno siamo in compagnia di due fantastici inviati di diverse testate giornalistiche. Allora Marco, quest'anno premio Beatrice, abbiamo tanti ospiti. Ieri, tu sai tutto, sei super preparato, ieri ci sono stati i giovani, giusto?
1: Assolutamente sì, sono esibiti 30 giovani, di questi 30 29 o 30, adesso il numero preciso, comunque 30, e ne sono passati 6 per la finale di questa sera.
0: Marinella, vogliamo ricordare chi c'è, gli ospiti VIP di questa sera?
2: Ah beh, abbiamo Ivana Spagna, abbiamo Mr. Rain, abbiamo gli Stadio, e poi abbiamo il carissimo, grande Luca Bete, che io adoro, scusate, ma il mio
1: francese.
2: E Francesca Cheyenne.
3: E siamo con Elisa Casella, la vincitrice del premio Beatrice. Hai regalato delle emozioni bellissime questa sera le persone con il tuo brano, suonato giovanissima, 13 anni, suonato il pianoforte, hai cantato in maniera delicata e poi ci hai regalato tanta grinta. Adesso che emozioni provi tu?
4: Allora, è veramente un'emozione unica e sono super contenta, e anche perché questo qua è stato veramente un concorso che mi ha permesso di divertirmi tanto sul palco, è stato veramente unico, poi mi ha permesso di fare un sacco di amicizie nuove e di visitare anche Verona, che non c'ero mai stata, e mi ha dato tante occasioni e esperienze, è stato bellissimo.
0: Quando la solidarietà chiama, Ivana risponde sempre.
5: Io, come ho detto prima, ho scoperto qua il senso della serata, e ho scoperto una cosa, perché io chiamo quando devo andare a cantare. In questo periodo, ragazzi, che sto vivendo una situazione particolare, non sto qua a spiegarvela, io so che devo andare a cantare, che vado a fare la serata. Qua sul posto ho scoperto il senso di questa serata, e ho scoperto da quello che mi è stato detto che addirittura Beatrice era ammalata allo stesso periodo della mia mamma.
0: Caspita.
5: Sì, proprio così. C'era un signore che mi ha detto, ero ammalato anch'io, giravamo gli stessi ospedali. Perciò è una cosa che mi ha colpito tanto.
0: La famiglia Davoli, diciamo che da 13 anni impegnata a raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro.
5: C'è solo da ringraziare il pubblico.
0: Assolutamente
5: il pubblico,
0: sì.
5: La gente che è venuta stasera, che ha fatto la beneficenza quella vera.
0: Ebbene sì, siamo con lui, il patron del premio Beatrice, 13ª edizione e la terza qua a San Bonifacio, vero? Esatto. Reno?
6: Esatto, hai detto tutto correttamente. Siamo partiti dalla Gran Guardia di Verona, Teatro Romano, Filarmonico, Ristori. Da 3 anni abbiamo trovato casa in questo bellissimo paese che ci ha accolto davvero con gioia, quindi siamo contenti di essere qui.
0: Noi tutti gli anni siamo presenti a questo premio Beatrice, che oramai i nostri telespettatori di TG Events conoscono perfettamente, un premio dedicato alla solidarietà. Abbiamo fatto un'intervista ultimamente che mi è abbastanza spiazzato, perché devo dire che l'anno scorso avete raccolto una cifra non trascurabile.
6: Sono stati 220.000 euro che abbiamo, questi sono i 220.000 euro, sono stati donati completamente per realizzare una sala operatoria di elettrofisiologia interventistica in cardiologia qua all'ospedale Fra Castoro di San Bonifacio, e per acquistare dei materiali, tipo una poltrona per fare il day hospital e altro materiale all'oncologia di San Bonifacio. È stato veramente qualcosa di commovente. Noi abbiamo la fortuna di avere questo strumento straordinario che è il 5 per 1000. Se ognuno farà questa scelta, che poi non costa nulla, ci permetterà davvero anche in futuro di poter dare di poter realizzare tantissimi progetti. Quindi davvero il futuro di questa associazione, ma soprattutto la luminosità del Sorriso di Beatrice, passa assolutamente attraverso il cuore e la sensibilità delle persone.
7: Cari amici di TG Events, prendo la linea un istante perché è il momento di

Un ricordo l'emozione dedicata a uno dei più grandi sportivi della storia del calcio italiano e non solo, ma noi l'abbiamo conosciuto come uomo e come uomo vogliamo ricordarlo. Parliamo di Evaristo Beccalossi, una persona vera, sincera, un amico che ha lasciato per noi veramente una traccia importante, indelebile. E ogni volta che veniva invitato alle nostre manifestazioni, al Food Golf, allo sci di fondo, ovviamente tutte a favore della ricerca, lui ha sempre risposto presente in quanto uomo estremamente sensibile e genuino, perché lui possiamo dire tutto quello che vogliamo, ma era proprio genuino e diretto. A noi è piaciuta questa sua versione umana e lo riporteremo sempre nel cuore, noi di Alassio, di Brancaleone Marina, in Calabria, a Grado, in Friuli, ovunque, dovunque, e lo ricorderemo sempre con grande amore. E quindi è stato un piacere averti conosciuto. Ciao, Evaristo.

0: Libri, libri e ancora libri letti e consigliati da quella fulgida mente di Lorenzo Beccati. La rubrica Alza il volume!
1: Alza il volume, ebbene sì, ci risiamo e alzeremo questi due volumi. Si tratta di due bellissime, a mio giudizio, biografie. La prima è di Gautier Battistilla, Bocuse, l'ultimo imperatore. E sì, parla appunto di Paul Bocuse, che è il più grande cuoco del mondo, così viene ritenuto. In questa biografia ripercorre sia la sua vita che le sue opere culinarie. Da leggere. Il secondo libro è di Milena Contini e Michela Martignoni, La bella costa. Parla di una donna, veramente una sorta di eroina, una femminista antiliterale, nella Genova del 1800. E all'interno si parla anche di personaggi particolari, noti come Foscolo, Monti, Mazzini. E proprio in questo libro si parla tra l'altro della famosa poesia di Foscolo, Luigia Pallavicini caduta da cavallo. E questo famoso incidente viene descritto, pensate, addirittura con gli occhi del cavallo. Una piccola curiosità, ma è un libro davvero curioso che ci riporta nella Genova del 1800. Signori, alza il volume!
0: E now godiamoci questo momento estremamente rilassante.
2: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
0: Tutti al cinema con La festa è finita. Dalla lotta di classe a una tragicomica corsa ai soldi.
3: Buongiorno a tutti e a tutte. Sono Lidia Genchi della Nomad, una società di distribuzione cinematografica. Attualmente stiamo distribuendo il film La festa è finita con un cast di eccezione, attori francesi molto conosciuti anche in Italia, tra cui Lorca Lamy. Il film è una commedia graffiante e brillante, molto divertente, che affronta anche temi sociali che fanno riflettere. Il film sicuramente vi piacerà perché ha una vena molto divertente e il pubblico si divertirà, quindi andate al cinema a vederlo, ripeto, dal 14 maggio nelle sale italiane.
4: Ah, Philippe! Faccia come se fosse a casa sua.
5: Ah, è buffo che lo dica, se dal caso che questa è casa mia. E che non pagate l'affitto.
4: Considerando che lavoriamo per voi da 7 anni in nero,
6: perché non usai il pulitore a vapore?
7: Non lascia loni.
6: E sarebbe molto meno faticoso per lei.
4: E che la paga era di 800 euro al mese, vale a dire molto meno del salario minimo. Quindi non abbiamo potuto versare i contributi per la pensione. Allora

0: andiamo davanti a un giudice. Dovrà versarci un risarcimento.
1: Solo 150.000.
2: Qual è l'obiettivo?
3: Far ragionare questi bifolchi.
2: In cifre?
3: Allora, questi sono 150.000. E questa è la ragione.
1: Ma che pezzo di merda.
4: Non avrete mai i vostri soldi.
5: Troveremo un accordo qui e ora.
4: La violenza è il limite.

0: Pensate davvero di poterci licenziare come fossimo degli sguatteri?
1: Noi vi abbiamo chiesto solo di svolgere il vostro lavoro. Se non volevate fare i custodi, dovevate pensarci prima.
2: Una grande esclusiva mondiale per i telespettatori di TG Events Television, uno dei maggiori esponenti della street art, raccontato da uno dei più importanti critici d'arte internazionale.
3: Buongiorno, oggi siamo a Trento, a Palazzo Alvere, alla mostra di Banksy. Questo è il biglietto e appena entri vedi subito l'essenza dell'opera di Banksy. Per esempio questa straordinaria opera dal titolo Non custodito, che sta a significare l'assenza della materia davanti al periodo dei saldi, vuoto, completo, come uno scaffale. È un'opera introspettiva ma anche sociale, anche espressiva, anche aperta, perché se noi facciamo caso vediamo che ci sono due passeggini esposti completamente vuoti. Cosa stanno a significare questi due passeggini vuoti per Banksy? Significano che davanti alla materia, l'abbigliamento, la superficialità, l'essenza infantile se ne va. Tutto quello che è l'anima infantile dell'essere umano sparisce davanti al vestito, a quello che ci copre, a ciò che mistifica la nostra vera identità. Andiamo a vedere la mostra, ma voglio farvi vedere questo capolavoro straordinario dal titolo Estintore. E infatti ce n'è solo uno, gli altri sono tutti estinti. Bellissimo. La mostra di Banksy a Trento vi aspetta finché non la tolgono.
2: Insieme si può fare, insieme si cresce. Parliamo ancora una volta di amore con Insieme a Gabriele Maria Corini.
4: Un'altra dimensione molto importante e bella dell'amore in tutte le sue sfaccettature è la complicità. Complicità certo tra fidanzati, tra sposi, tra amici, tra genitori e figli. La complicità a volte è associata a un qualcosa che si fa magari non di buono, ma in realtà invece è ciò che l'essere complici ci rende compartecipi della vita, di quello che si vive insieme, si programma insieme, si compartecipa insieme. La complicità è sempre qualcosa che arricchisce il cuore e la complicità richiede sempre di vivere le esperienze e la vita insieme.
2: Gli amici di MTB Channel ci portano questa settimana alla Gran Fondo Città di Brescia e questa è la sintesi. Bravi ragazzi.
5: Piazza Arnaldo, quartier generale di questa Brixia, ma soprattutto X-Tech Città di Brescia. Che dire, sono tre compleanni importanti. Il primo, i 30 anni di MBO, Mountain Bike oltre Mella Bike di patron Cesare Maffoni. 10 anni di circuito Brixia, ma soprattutto sono 8 anni legati proprio a che cosa? A questa, diciamo, piazza meravigliosa, Piazza Arnaldo, che oramai da parecchi anni, come dicevo, è il quartier generale della partenza di questa città di Brescia. Per MTB Channel, da Silvio Mevio, è tutto. Tra poco la partenza ufficiale. Ciao!

0: C'era freddo, freddo, freddo e ho provato a fare la differenza sulla prima salita e Yuri ce n'aveva tanto oggi, l'aveva detto il weekend scorso che sarebbe andato forte e così è stato, è un uomo di parola.
1: Brava, brava, brava perché hai rintuzzato gli attacchi di una scatenata emiliana per la Cannondale Federica Sesenna.
2: Sì, è vero, abbiamo fatto tutta la gara assieme io e Federica. Sull'ultimo pezzo, sull'ultimo strappo duro a piedi sono riuscita a staccarla e poi ho mantenuto quel poco di vantaggio che avevo.
3: Sì, abbiamo fatto tutta la gara insieme con Valentina, ho provato sulla prima salita a tenere il suo ritmo visto che riuscivo a stare con lei e quindi siamo rimaste fino all'ultima salita, poi io ho perso un attimo
1: il freno.
3: Sì, ho perso sull'ultima discesa, l'ho persa e poi dopo lei è arrivata prima di me, però è stata una bella gara.
1: Brescia, lo possiamo dire, Catut Mundi e soprattutto Docet insegna.
4: Il talento musicale della settimana si chiama Dario Bonelli, è un cantautore genovese meritevole della nostra attenzione.
5: Ciao a tutti gli amici di TG Events, io sono Dario Bonelli, sono un cantautore genovese e sono qui per presentare il mio nuovo singolo dal titolo Dimenticare tutto quanto, che anticipa l'uscita del mio EP a fine giugno. Potete ascoltarmi su tutti i canali digitali, su YouTube, Spotify, Instagram, Facebook, TikTok e vi chiedo questo proprio per sostenere la buona musica indipendente. Grazie.

0: scudiero. Siamo fidato del vincitore. El Camos ancora sugli scudi, complimenti per l'ottimo argento.
1: Io speravo finisse la gara il prima possibile, onestamente, perché

torniamo al Teatro Centrale di San Bonifacio a Verona, perché c'è ancora per noi Andrea Biandrino con tanti ospiti per la seconda parte del premio Beatrice.

0: Sono con Ilaria Gusella, che è stata ospite a questa bellissima iniziativa, il premio Beatrice, è stata vicino dei giovani e lei porta la musica lirica nel pop, che fa questa operazione straordinaria perché il melodramma che nasce in Italia oggi vede un po' poco i giovani avvicinarsi. Che cosa pensa, essendo stata qui insieme a tanti giovani che si esibiscono, portare a loro questi suoni li può far appassionare a questo straordinario strumento che abbiamo in Italia?
1: Esattamente centrato l'obiettivo. Io penso che il canto lirico non sia così lontano, appunto, non è lontano dalle nostre tradizioni e nemmeno dai nostri giovani. Per fare un esempio, alle mie figlie io non raccontavo le storie, le narrazioni classiche, bensì le storie delle opere liriche, quelle buffe naturalmente, non quelle dove non si muore mai.
0: Grandi archetipi tragici.
1: Bravissima, esatto. E appunto le ragazzine sono cresciute conoscendo le opere liriche e per loro è normale andarsi a vedere un'opera, perché hanno visto che è la nostra vita già vissuta da qualcun altro, che viene già risolta. Pertanto è un po' come la filosofia, no? Se qualcuno è già passato verso qualche situazione umana, è bello vedere come l'ha affrontata e poi si decide come si vuole scegliere, anche di prendere la vita a volte un pochino più alla leggera.
2: Poi Paola Reani, lei è la presentatrice storica non solo del premio Beatrice Giovani, che si svolge il sabato sera, ma anche introduce la domenica, la prima parte sempre riferita ai giovani.
3: Assolutamente sì, l'anteprima che antecede il premio Beatrice ed è importantissimo perché andiamo a decretare l'effettivo vincitore.
0: Sì, quest'anno ha vinto una ragazza di 13 anni, penso che forse è la prima volta, suona il piano, canta divinamente. Che cosa ci dici rispetto a questo?
3: Allora, mi ha colpito subito, devi sapere, io sono anche cantante e su di lei ho puntato da subito, perché è una ragazza che, anche se gli accordi non sono perfetti, anche se ogni tanto si è fermata, ma l'intenzione e l'interpretazione sono state uniche. Assolutamente

0: tra l'altro sopra le righe per una ragazza di soli 13 anni, e sono davvero felice che abbia convinto anche la commissione, anche perché avrà tutto il tempo poi per andare ad affinare la tecnica.
1: Ebbene sì, qua gli stadio, tanta emozione, devo dire questa sera il pubblico è stato veramente incredibile, eh? Il sorriso di Beatrice porta sempre un grande pubblico, un pubblico unito per la solidarietà, e gli artisti rispondono.
2: Io sono orgoglioso che questa donna, che io purtroppo non ho avuto la possibilità di conoscerla, anzi mi diceva suo marito che dovevano venire al nostro concerto, purtroppo dopo è successo qualcosa di drammatico, però io stasera sono convinto che un po' l'abbiamo fatta rivivere,
1: sì,
2: perché la memoria serve a questo, perché come dice il mio amico Vasco, nessuno se ne va via, se lascia per sempre, se lascia dei ricordi belli, se lascia dei ricordi è sempre qui con noi, e lei mi hanno raccontato una serie di aneddoti, e quindi questa è stata la forza del concerto, perché raccontandomi quelli io ho fatto un po' un riassunto della, è come se in quel momento l'avevo davanti e ci stavamo parlando.
1: Una bellissima famiglia che trasmette tanta energia, e grazie a voi che ogni anno supportate il premio Sorriso di Beatrice, devo dire che diventa qualcosa veramente di unico.
2: Di vivo,
1: assolutamente. E finiamo in bellezza, lui l'uomo più bello del mondo, il mitico Luca Abete. Ciao Luca.
3: Ma che bellezza, ma certo tra me e te non si sa chi è più bello.
1: Vabbè, tu mi batti 100-0, Luca.
3: Dobbiamo fare un sondaggio.
1: Allora questa sera, anche quest'anno qua, premio Beatrice.
3: Bello, questo è il mio quinto anno da presentatore, il sesto perché fui premiato l'anno prima della pandemia. E niente, ormai mi sento di famiglia, lo dico ogni anno, ma mi sento sempre più di famiglia. È un progetto che condivido in pieno, lo spettacolo che riesce comunque a divertire, ad aggregare, a portare qualità musicale, a fare cultura, ma anche a fermare un attimo il gioco e riportare tutti un attimo con i piedi sul pianeta Terra, riappropriandoci un po' di quelle che sono le cose su cui riflettere, su cui confrontarci. C'è una precisa missione di questa iniziativa: sostenere i malati oncologici, le loro famiglie, e quindi è bello farlo così, tra una canzone e l'altra, fermarsi per riflettere e magari ritornare un po' più umani, come dovremmo essere, come purtroppo, visto quello che succede intorno a noi, fatichiamo a essere.
1: Noi salutiamo anche l'altro
3: l'altro Luca
1: è dall'altra parte del...
3: pare che non è qui perché sennò in bellezza ci batteva.
1: Esatto, no, sei quello sicuramente.
3: Non c'è gara con lui, troppo bello Luca Galtieri.
1: E allora, popolo del premio Sorriso di Beatrice.
3: Popolo di Beatrice, ciao a tutti.
4: E la puntata numero 794 finisce qua. Noi ci rivediamo la settimana prossima. Siamo sempre online, tgevez.it, tutti i servizi, le news, gli approfondimenti in tempo reale. Poi socializziamo, siamo sui social, quindi basta un click e un mi piace. E iscriveteci, continuate a farlo, segnalateci i vostri eventi più originali a info@tgevez.it. Rispondiamo a tutti. Cari amici, vicini e lontani, questa frase così, mi è venuta così, non so perché. 3, 2, 1, ciao! Maragnao, magnao!
5: Questo programma è stato offerto da
6: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
7: 1, 2, 3, ho!

0: Futura e confronti, idee, pareri, opinioni, fatti del giorno, notizie che segnano la vita di un territorio, in questo caso di Taranto e provincia della Puglia. Futura va in onda tutti i giovedì alle 15 in diretta su Studio 100, qui dagli studi di Via Polibio. Continuate a seguirci tutti i giovedì pomeriggio e poi la replica alle 20:30. Futura.
1: Questo programma è offerto da Diavolina, tutta la magia del...

Ha ha ha!

0: Se dici fuoco, dici diavolina.
1: Ben ritrovati, nuovo appuntamento con Safe Drive. Andremo a parlare di un marchio molto interessante, subito, un marchio che è pronto ad una grande attività e azione di rilancio. Sto parlando di Mitsubishi e per parlare di tutto questo ringrazio per averci raggiunto in studio Federico Corretti, CEO di Bassadone Auto Group Italia. Ben arrivato, grazie mille.
2: Buonasera, ben trovati.
1: Grazie davvero e come sempre un ringraziamento di cuore particolare anche per Paolo Artemi, vicepresidente WIGA. Ben arrivato Paolo, grazie.
3: Grazie a tutti, buonasera.
1: Allora, ci sono tanti temi da affrontare, il tempo ce l'abbiamo, però dobbiamo naturalmente utilizzarlo al meglio, diciamo. E quindi da casa avranno probabilmente notato che ho messo insieme Mitsubishi, il rilancio chiaramente, importante di Mitsubishi, però con Bassadone Auto Group. Quindi magari qualcuno si starà chiedendo, cosa succede, perché non Mitsubishi? E allora lascio direttamente la spiegazione di quello che accade e perché ci sono questi due nomi vicini.
2: E spieghiamo che cosa è Bassadone Auto Italia.
1: Sì.
2: Bassadone Auto Italia è la società italiana di un grosso gruppo internazionale che si chiama Bassadone Automotive Group. Nel 1904 il signor Bassadone, che è partito da Genova, quindi un nostro conterraneo, è partito da Genova e è arrivato a Gibilterra e ha messo in piedi un'attività di import-export, attività che in primi, all'inizio non era legata all'automobile, ma nel 1908, quindi solo dopo 4 anni dopo, ha firmato il primo mandato di concessione per vendere automobili Peugeot. Ha incominciato da lì e non si è più staccato dall'automobile, tanto che il figlio di questo signore, l'attuale proprietario del gruppo, che è Giorgio Bassadone, ha continuato e ha sviluppato questo business. Oggi il gruppo parte in Italia, credo anche con un certo orgoglio, perché Giorgio Bassadone vive a Milano con noi e reinveste sostanzialmente nella terra dei suoi antenati. Perché oggi fondamentalmente Bassadone Auto Italia ha acquisito il mandato Mitsubishi tramite dapprima l'affitto del ramo d'azienda di Mitsubishi Motor Auto Italia di Kelliker, il precedente importatore, e poi con l'acquisto.
1: Poi capiamo naturalmente con Federico Goretti quali saranno le strategie, naturalmente i prodotti, le tappe anche, no? Che riporteranno questo rilancio di Mitsubishi, però abbiamo sentito nominare giustamente Kelliker, che è stato un importatore per Mitsubishi. Ecco, secondo te che spazio ha Mitsubishi nella storia del mercato, il mercato italiano in particolare?
4: Beh, lo spazio esiste, è uno spazio interessante. Mitsubishi è sempre stata, dal mio punto di vista, come giudicata da una parte come delle piccole vetture economiche, ma non è questa la sua natura. Dall'altra parte le automobili che vanno dappertutto, le 4x4. Faccio un nome che conosciamo tutti, che dice Pajero, e Pajero è stata la macchina che ha caratterizzato il marchio Mitsubishi. Mi ricordo quando Pajero veniva costruita in Inghilterra e i giapponesi non erano famosi in Italia, giapponesi di Mitsubishi naturalmente, certo, ma anche Toyota, Nissan, eccetera, eccetera, non erano famosi come ora, che facevano vedere le Pajero che venivano costruite sulle linee di montaggio con gli operai inglesi, perché così davano un aspetto di europeismo, di occidentalismo a una macchina.
2: Localizzavano il prodotto.
4: Localizzavano il prodotto, per cui c'era questa
1: forma.
4: Però in effetti erano i tempi ancora in cui non c'era la libertà di importare in Italia le automobili giapponesi.
2: Certo.
4: Ti ricordi,
2: certo,
4: no? C'erano i contratti, c'era un certo numero di contratti che si potevano fare durante l'anno. E diventava anche per questo discorso di essere una macchina di nicchia, una macchina molto ricercata. Con il passare degli anni Mitsubishi non ha cambiato il suo valore, il suo volto. Mitsubishi è un impero, in Giappone è un'azienda bancaria, è un'azienda metalmeccanica, lavora in tutti i settori. L'automobile è stato un
2: conglomerato.
4: È un conglomerato, esatto, in effetti, con tantissime, che dà tantissime opportunità, forse in questi ultimi 5, 6, 10 anni un'attenzione non si è manifestata al 100% per la produzione di autoveicoli, ma da quello che ho letto e da quello che magari Federico ci testimonierà, cambiando la voglia di fare automobili, ma di ricaratterizzare le automobili, cominciando dalla SX e andando avanti per tutta quella che sarà la gamma e uscendo un po' da quello che è il sentiero che aveva tracciato Renault.
2: E se posso permettermi, Paolo, soltanto un secondo, questo ne è l'esempio di quello che stai
1: abbiamo
2: dicendo.
1: Abbiamo Outlander qui.
2: Ne parleremo dopo, lo so.
1: No, possiamo parlarne anche adesso, non è un problema, minimamente.
2: È praticamente dimostrato e dimostrabile con questo prodotto alle nostre spalle, ovviamente.
1: Beh, lo abbiamo nominato, possiamo anche parlare, insomma, Outlander giustamente è un prodotto veramente molto molto interessante, è un po' adesso la vostra punta di diamante nella gamma, oppure che strategia avete in sostanza in questa fase soprattutto iniziale per Bassadone?
2: È il nostro motivo di orgoglio. Mitsubishi, come ha detto Paolo precedentemente, è forse andata attraverso un po' di vicissitudini negli ultimi anni.
1: Sì.
2: Adesso ha preso una decisione importante, che è quella di voler essere presente come si deve in Europa, essere presente come si deve in Italia. Facciamo un ritorno con un nuovo importatore, la nostra azienda,
1: certo,
2: sul mercato italiano, e facciamo il ritorno con un prodotto totalmente giapponese, quindi Mitsubishi, un'azienda giapponese, sì, torna sul mercato italiano con un prodotto completamente giapponese, che è un importante statement,
1: certo,
2: voglio dire. Non è che torniamo così, ma torniamo veramente con il valore principale del nostro brand, perché Outlander PHEV ha due caratteristiche fondamentali,
1: sì,
2: se posso sintetizzarle veramente all'estremo. Uno, che è un PHEV, e che secondo me rappresenta una delle motorizzazioni insieme al mild hybrid e forse anche al full hybrid,
1: sì,
2: di punta del prossimo futuro, perché unisce il beneficio dell'elettrico,
1: sì,
2: anche con comunque un'autonomia estremamente interessante per il cliente che poi alla fine della fiera magari vuole partire il sabato per farsi una vacanza da Milano in Toscana o in Liguria al mare e non vuole stare ogni 3 minuti a pensare dove devo rifornirmi, ricaricarmi e cose del genere. Quindi a questo aspetto. Secondo, perché esprime il vero grosso valore fondamentale, così direi, di Mitsubishi, che è la trazione integrale. Questo prodotto ha forse quella che oggi sul mercato, se non è la migliore trazione integrale, tra le prime due, le prime tre al massimo, ma per me, per come la vivo io,
1: sì,
2: e per come ho utilizzato questo prodotto qui, è sicuramente la migliore. E questo prodotto qui emana proprio all'interno del proprio DNA queste due grosse caratteristiche che distinguono il brand Mitsubishi dagli altri brand presenti sul mercato.
1: Beh, Paolo, si allinea a quello che le considerazioni che stavi già condividendo
4: prima. Devo dire, per chi ha avuto una Mitsubishi nella,
1: sì,
4: sua vita, sa di cosa parlo se dico la parola affidabilità. Cioè, le macchine giapponesi sono affidabili, Mitsubishi forse ha un gradino in più. Mitsubishi, quando nell'estremo oriente partecipa a gare, in Africa ha fatto safari, ha vinto di tutto, ha un pick-up che è straordinario per gli amanti di quel tipo di veicolo. Questo è quello che diceva naturalmente Federico, è qualcosa di particolare perché ha più tecnologie, ha la tecnologia elettrica, ha la tecnologia del motore a combustione, ha la possibilità di fare un sacco di chilometri. Per quanto riguarda l'autonomia, penso che si arrivi intorno ai 900-800.
2: Poco meno di
4: 800 chilometri. Quindi fai un viaggio veramente Milano-Roma, Roma-Napoli con buona tranquillità. Ti fermi naturalmente a fare benzina alla pompa, ci metti 5 minuti e soprattutto se hai l'accortezza, perché questa è una questione di approccio a una tecnologia che molta gente sottovaluta. però devi avere l'accortezza di ricaricare la parte elettrica, certo, della tua automobile. Bene, allora a quel punto ti accorgerai che realmente, quando dicono che questa vettura fa 35 grammi di CO2, sì, per chilometro, sì, o circa, li fa veramente.
2: Questa vettura si ricarica anche andando, quando vai a benzina sostanzialmente, ricarichi l'elettrico, per cui è un ulteriore vantaggio, nel senso che io vado da Milano, sì, a Roma, come diceva Paolo, arrivo a Roma, se a Milano ho utilizzato l'elettrico, magari, chiedo scusa, per girare in città prima di dover partire, certo, arrivo a Roma, sono di nuovo carico anche per quello che ho fatto durante il mio viaggio sulla A1, per
1: assolutamente
2: cui è un elemento estremamente importante e secondo me è l'elemento forte del PHEV per il prossimo futuro, per avvicinare anche i nostri clienti, potenziali clienti, al mondo dell'elettrificato, che non è negativo come magari qualcuno ci vuol far credere.
1: Se fatto con, esatto, un approccio appunto, esatto, di buon senso e tecnicamente valido, esatto, sicuramente.
4: Se vogliamo spiegare meglio la cosa, il motore funziona come generatore. Ecco, per cui a un certo momento il motore ricarica la batteria e la macchina va con l'elettricità che fornisce il motore. Qui abbiamo tre tipi, se vogliamo, di tecnologie: il generatore del motore, il motore a benzina e il motore elettrico.
2: E in più a questo unisci il fatto che puoi mettere la guida a one pedal, come si chiama, sì, e sostanzialmente quando acceleri e quando decelleri, è come se quando togli i piedi dall'acceleratore, è come se la macchina frenasse e rigenera o aiuta a rigenerare ancora di più l'elettricità.
1: La gamma Mitsubishi Outlander, poi dove ci si
2: prima
1: orienta?
2: Della gamma, posso ricollegarmi a quello,
1: prego,
2: che diceva Paolo,
1: prego,
2: della storicità e unicità,
1: prego,
2: di questo,
1: certo,
2: brand?
1: Certo, certo.
2: Volevo ricordare che Mitsubishi ha vinto 7 volte di fila la Parigi-Dakar. E quando uno vince un campionato 7 volte di fila, come è successo in Formula 1 per qualche casa anche nostra italiana,
4: magari
2: vuol dire che c'è una dominanza a livello tecnologico in quel momento che ovviamente fa sì che tu vinca una corsa e un evento sportivo così importante come la Parigi-Dakar.
1: Possiamo aggiungere,
4: Federico, tu ti riferivi ai 7 campionati a fila vinti dalla Ferrari?
2: Sì.
1: Possiamo aggiungere ormai, anche il Mondiale Rally,
2: mi sono permesso
1: punto
2: di nominarla, però sì, mi riferivo
4: ormai nell'album dei ricordi.
2: No, vabbè,
4: però tornerà la Ferrari.
1: Possiamo aggiungere anche i Mondiali Rally, se vogliamo.
2: Possiamo
1: anche
2: aggiungere i Mondiali Rally
1: vinti a profusione con Tommy Macchina, ne ricordiamo, negli anni 90.
2: Assolutamente.
1: La gamma, dicevamo, dove vi orientate? Il SUV, ma che sviluppo ci sarà anche da questo punto di vista? Perché adesso abbiamo un certo tipo di gamma, naturalmente, che evoluzione ci dobbiamo aspettare? Paolo prima ha detto Mitsubishi come se avesse recuperato un po' il desiderio, la voglia di progettare, riindustrializzare le proprie vetture. Sì. Cosa ci dobbiamo aspettare?
2: Allora, il primo prodotto di SUV, quindi un, sì, SUV nel segmento D, 4,72 m di macchina, totalmente giapponese. Mm-hmm. Il prossimo lancio, il mese prossimo, lanciamo quello che per me è un nuovo prodotto, perché sì, ci abbiamo lavorato con il nostro team di Bassadone Auto Italia per 4 mesi prima di arrivare a questo. È un prodotto che abbiamo cambiato completamente da quello che era prima, la SX, un SUV di segmento B, quindi 4,20 m, sì, 4,25 m, per dare un'idea della grandezza. L'abbiamo completamente stravolto, abbiamo ricreato e rifondato una gamma, abbiamo ricambiato tutto il posizionamento di prezzo, rendendolo questa volta, a mio parere, estremamente competitivo sul mercato, veramente un buon livello di value for money.

0: abbiamo focalizzato la nostra strategia su quello che è uno dei segmenti, dei sottosegmenti di motorizzazione che sono in maggiore crescita sul mercato italiano globalmente, ma soprattutto nel BSUV, che è il Mild Hybrid. Quindi Mild Hybrid diventa il nostro focus model, sarà il focus della nostra attività di comunicazione, sarà il focus dell'attività dei nostri concessionari e sarà l'elemento di punta, quello con cui veramente saremo presenti nel segmento B-SUV. Il mese successivo, quindi se a maggio lanciamo il B-SUV ASX, il mese successivo vogliamo lanciare un SUV di segmento C. Segmento C che è rappresentato da la Grandis, che è un prodotto di derivazione del nostro partner francese, la Renault, ma che è fortemente caratterizzato Mitsubishi, sia esteriormente che interiormente, che in quello che sono ovviamente anche i valori di DNA che il prodotto esprime. A fine anno un ulteriore e ultimo lancio per quest'anno,
1: abbiamo non c'è
0: pazienza,
1: più spazio.
0: Esatto, non c'è più spazio dove poterli collocare. Vogliamo lanciare una vettura Eclipse Cross completamente elettrica. Mitsubishi torna in Italia con 3 SUV, 4 con quello che lanceremo tra ottobre e novembre di quest'anno. Quindi fortemente presente nel sottosegmento dei SUV, presente in B, C e D, che sostanzialmente occupano oggi, pesano più che occupare, il 55% del mercato italiano, destinati a mio parere a diventare il 60% nel giro, se non quest'anno, l'anno prossimo sicuramente. Segmenti che vedono come dominanti motori l'elettrico alla fine dell'anno, PHEV, che nel segmento D è sicuramente una, a mio parere, ma anche a giudicare dai dati di mercato, delle motorizzazioni più importanti, e poi nel B e nel C Mild Hybrid e Full Hybrid.
1: Siamo proprio in conclusione, per chi ci sta ascoltando immagino, sento un po' magari la domanda classica, no? Ma i concessionari, la rete, poi i ricambi, insomma, ecco, da questo punto di vista come vi state strutturando?
0: Che sfonda lei e i suoi ascoltatori, futuri, possibilmente anche i miei clienti, che sta sfondando una porta aperta. Noi già oggi abbiamo 111 punti di assistenza in Italia. La prima cosa che abbiamo iniziato a fare non era cambiare il BSUV, come ho detto all'inizio, ma era rimettere in piedi il magazzino ricambi per poter avere e dare un servizio anche agli attuali clienti, oltre che ai futuri.
2: Cioè il parco circolante viene assistito.
0: Parco circolante, che è importante, ci sono circa 300.000 Mitsubishi che girano in Italia, non è proprio una cosa che non esisteva fino a ieri, esiste, è ben presente. E di conseguenza magazzino ricambi, ogni concessionaria ha ovviamente un proprio magazzino ricambi, noi abbiamo un magazzino ricambi in Italia e di conseguenza possiamo assistere i nostri 300.000 già clienti e sicuramente anche i futuri 300.000 clienti che avremo nel prossimo futuro.
1: Questa è una dichiarazione di intenti con questo numero, Paolo.
2: Adesso vediamo se riesce a mettere la terra, come si dice, la dichiarazione di intenti, anche perché le macchine non volano, sono di metallo e stanno sul territorio.
1: Assolutamente sì, insomma saremo qui naturalmente a raccontare anche le prossime vicende. Per quanto riguarda...
0: Come dice qualcuno più importante di me, stay tuned.
1: Noi ci stiamo. Ci stiamo assolutamente. Ringrazio Federico Goretti di Bassadone Autogruppo Italia, naturalmente, grazie mille. Grazie mille come sempre a Paolo Artemi, vicepresidente Wiga.
2: Buonasera a tutti.
1: Grazie mille Paolo. E adesso invece ci prendiamo una piccolissima pausa, poi rientriamo con tutti i servizi della redazione e poi la terza ed ultima parte. Restate lì.
3: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
4: Stessa passione. Nuova Luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16. Taranto.
5: Spesso ci soffermiamo troppo su dettagli inutili di un evento, tralasciando il fatto che

0: Ciò che conta veramente è lo stare insieme quel giorno.
1: Festeggia con Masseriamo Dio
0: e Masseria Leucaspide.
1: Contattateci, il vostro evento sarà indimenticabile.

Formare Puglia propone corsi fino a 400 ore per lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Prevista indennità di 6 euro per ogni ora di frequenza, buoni pasto e rimborso spese viaggio. Vienici a trovare o chiamaci per info.

0: pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
2: Se dici fuoco, dici Diavolina.
3: Bosch, tecnologia per la vita.
4: Sul lago di Como, quando la primavera decide di fare sul serio, accade qualcosa di unico. Le auto smettono di essere semplici mezzi e diventano opere d'arte in movimento. È il momento del concorso d'eleganza Villa d'Este, che dal 15 al 17 maggio 2026 torna a trasformare Cernobbio in un salotto a cielo aperto, dove il tempo si piega e accelera. Organizzato da BMW Group Classic insieme allo storico Villa d'Este, questo appuntamento non è una semplice esposizione, ma un raffinato gioco di stile tra epoche, motori e personalità. Circa 50 vetture tra le più straordinarie mai costruite si sfideranno a colpi di eleganza, ciascuna raccontando una storia, dagli anni ruggenti dell'opulenza alle supercar che hanno insegnato al mondo cosa significa andare forte con classe.
5: Sul lago di Como a Villa d'Este nell'edizione 2026 debutterà il brand Alpina, quindi brand Alpina, un brand che vivrà di luce propria all'interno del gruppo BMW, che avrà un posizionamento proprio, quindi brand di auto di lusso con alto livello di artigianalità, con prestazioni elevate ma non completamente sportive come invece ci ha abituato il brand M, e soprattutto con una produzione limitata perché la scarsità vuole essere anche un punto di forza. Quindi è una sorta di macchina del tempo che cerca di sintetizzare quello che abbiamo fatto di buono nel passato con la nostra visione del futuro. In particolare nell'anno 2026 celebriamo tre anniversari per noi importantissimi, che sono i 40 anni della BMW M3 E30, che tanto ha vinto anche grazie ad un pilota italiano come Ramaglia, che nel 1986 è diventato campione europeo, nel 1987 campione mondiale nel turismo. Quindi sono 40 anni di E30 BMW M3, sono 50 anni di BMW 6 E35 CSI e sono 60 anni di BMW serie 2. Ecco, queste tre automobili così importanti per la nostra storia saranno presenti a Villa d'Este proprio per celebrare il nostro passato. A proposito di M3, mi piace ricordare che non solo celebriamo le vittorie del passato dell'M3, ma anche diciamo il presente, perché è un'auto che continua con l'M4 GT3 a trionfare, a vincere nel campionato italiano, quindi sempre, diciamo, la leadership di Ravaglia, che è il team principal di Ceccato, BMW Italia Ceccato Racing Team. Quindi delle ultime tre edizioni del campionato italiano, due sono state vinte proprio dall'M4 GT3.
4: Le classi in gara sono un viaggio creativo tra titoli evocativi e carrozzerie da sogno. Si passa dalla sartorialità automobilistica degli anni 20 fino alle icone più estreme della velocità moderna. E mentre i giudici assegnano il prestigioso Best of Show, il pubblico potrà dire la sua con la celebre Coppa d'Oro. Perché sì, anche l'occhio vuole la sua parte, e qui è viziato. E poi c'è il contorno, tutt'altro che secondario. A Villa Erba prende vita un vero festival dell'automobile, con mostre, incontri e il raduno Amici e Automobili, dove appassionati da tutto il mondo condividono la stessa incurabile passione. Quest'anno riflettori puntati sui 40 anni della BMW M3, celebrata come una rockstar con tanto di prato dedicato. Il concorso d'eleganza a Villa d'Este non è solo un evento, è un rito. Un'elegante follia dove il passato sfreccia nel presente e il futuro aspetta il suo turno sul prato. Eh sì, anche chi pensa di aver già visto tutto, qui rischia seriamente di ricredersi. L'alimentazione ibrida, il motore e-boxer, la trazione integrale simmetrica AVD e la trasmissione automatica Linear Tronic. Pescando dal gergo calcistico, lo si potrebbe tranquillamente definire un attacco a quattro punte, iperoffensivo. Ed è proprio così, Subaru Forester non lesina nulla e gioca tutte le frecce al proprio arco per confermarsi una delle SUV più potenti, sicure e inarrestabili. Anche quando il fondo fa assaporare alle ruote la sabbia, il fango o qualsiasi condizione e terreno ad aderenza zero o giù di lì. Insomma, la Forester si conferma eccellente interprete dello spartito che Subaru ha scritto da molti anni a questa parte sul pentagramma della sicurezza e della performance. L'approccio all'elettrificazione nulla ha cambiato di tutto ciò, anzi, Subaru ha sfruttato il potenziale della tecnologia ibrida alimentata a kilowattora per fare ancora meglio. Ecco come. L'unità elettrica e il pacco batteria sono allineati longitudinalmente, aiutando a sfruttare ancora meglio il posizionamento in basso del motore termico benzina. Rimane perciò immutata la rinomata riduzione del centro di gravità garantita dal motore boxer. Tutto il sistema oggi si chiama e-boxer, con il suo corredo di 136 cavalli e di una coppia massima di 182 Nm a 4000 giri. Subaru è talmente convinta di questa soluzione, e secondo Safe Drive nemmeno a torto, che la succitata motorizzazione è l'unica disponibile per tutta la gamma. E la trazione simmetrica LVD, quella 4x4 per intenderci, dove la mettiamo? Beh, facile rispondere, su tutte e quattro le ruote. È però l'accoppiata con la trasmissione Lineatronic a fare la differenza. Tecnicamente la ripartizione attiva della coppia permette di regolare la coppia motrice in modo istantaneo, in base alle condizioni della strada, distribuendola sulle ruote che in quel momento hanno la maggiore presa e trazione. Un vantaggio mica da poco, un vero e proprio paracadute per tutte le situazioni critiche che possono cogliere di sorpresa il guidatore. Sbagliato però pensare che il capitolo sicurezza di Subaru Forester, per quanto ricco ed efficiente, si esaurisca qui. Altri due aspetti meritano di essere evidenziati. Il primo ha a che fare con la rinnovata Subaru Global Platform, che tra le tante migliorie sciorina un miglioramento nell'uso di materiali strutturali e rigidità applicate in uno dei punti critici, ovvero il montaggio delle sospensioni. L'altro elemento coinvolto a gran voce nel tema sicurezza si chiama EyeSight, occhio tecnologico dallo sguardo infallibile, che dalla parte superiore del parabrezza gioca un ruolo fondamentale nel riuscire ad evitare incidenti. Oggi è stato riprogettato con funzionalità nuove e ancora più sofisticate. È per questo che Subaru Forester, grazie anche alla presenza di radar e sensori sparsi un po' ovunque, è spesso in grado di prevenire, anticipando rischi piccoli e grandi. L'elenco è lungo. Il miglioramento della visibilità notturna, il rilevamento di pedoni, biciclette e ostacoli, lo stop forzato in caso di prolungata inattività sullo sterzo, l'attivazione dei sistemi di precollisione, il corretto mantenimento della corsia. Questi solo per menzionarne alcuni, e se tutto ciò non dovesse bastare, l'ultima parola spetta al telaio dotato di una struttura di rinforzo ad anello con materiali ad altissima resistenza, per dissipare la forza d'urto il più lontano possibile da guidatore e passeggeri. Dal punto di vista pratico e commerciale, Subaru Forester è presente sul mercato italiano con quattro allestimenti: Free, Style, 4D Venture e Premium, con un listino compreso tra i 41.950 e 48.450 euro.
6: Di Safe Drive, ben ritrovati con la prova su strada della settimana. Questa volta mettiamo al centro una BMW che sicuramente sancirà uno spartiacque nella gamma attuale delle BMW, ma anche in quelle future. Parliamo di una auto totalmente elettrica, perché nasce sulla piattaforma nativa fatta apposta per le vetture a zero emissioni, che si chiama Neue Klasse, da cui prende le fila anche la BMW i3. Però oggi proviamo la iX3 in allestimento M Sport 50 xDrive. Partiamo dal disegno, che porta una ventata di novità senza però rinunciare a riprendere degli stilemi delle BMW di qualche decennio fa. Mi sto riferendo soprattutto alla presenza del doppio rene al centro della calandra, che vede delle dimensioni ridotte rispetto a quelli che abbiamo visto negli ultimi tempi. E poi si allunga anche il corpo vettura, con una lunghezza che arriva adesso a 478 cm, 164 invece l'altezza, 190 la larghezza. Notevole anche il passo, pari a 290 cm. Per questo interno, passatemi la metafora, i designer di BMW hanno messo la freccia e hanno sorpassato parecchia concorrenza, perché ci troviamo davanti a un qualcosa di molto insolito, soprattutto per quanto riguarda la parte multimediale e la parte legata alla strumentazione. Mi sto riferendo a quello che passeggero e guidatore davanti hanno davanti alla base del parabrezza. Parliamo del Panoramic High Drive, sostanzialmente un quadro che è relegato alla parte inferiore del vetro ed è diffuso a tutta larghezza, contenendo le informazioni di guida ma sconfinando anche in quelle dell'infotainment. È un qualcosa che si può anche personalizzare, si può governare tramite comandi vocali o addirittura con delle funzioni legate all'intelligenza artificiale. Davanti a noi invece, più convenzionale ma fino a un certo punto, lo schermo centrale da 18 pollici è di forma trapezoidale. Praticamente con questo discorso stilistico spariscono totalmente o quasi i comandi fisici. Sicuramente un bellissimo colpo d'occhio, ma bisogna farci l'abitudine. Partiamo dallo schema meccanico, uno schema meccanico che configura questa BMW iX3 come una xDrive e dunque una trazione integrale. Sappiate che ci sono due motori elettrici, uno per assale, all'anteriore abbiamo un motore elettrico da 167 cavalli, al posteriore un altro da 326, e già questo vi può suggerire comunque la natura abbastanza sportiveggiante. Ecco, se vogliamo invece considerare i dati di sistema, abbiamo 469 cavalli in totale per un valore di coppia massima di 645 newton per metro. Questi dati trasformano un'auto di 2400 kg in un mezzo estremamente godibile, molto agile e anche rapido e veloce, perché sono capaci di far andare quest'auto da 0 a 100 km all'ora in 4 secondi e 9 con una velocità massima di 210 km all'ora. Lo schema sospensivo vede un MacPherson all'anteriore e un multibraccio al posteriore con 5 leve, mentre non abbiamo molle pneumatiche o idrauliche come succede su altre vetture della concorrenza. Abbiamo dei normali ammortizzatori con fine corsa idraulico. Funzionano benissimo, ma qualche volta possono soffrire se l'asfalto sotto di noi non è proprio perfetto e c'è qualche ostacolo più secco o una buca un po' più profonda. Per il resto, che ve lo dico a fare, il comando dello sterzo è grandemente comunicativo come da tradizione dell'Elica, c'è una grandissima tenuta di strada, l'auto è sempre incollata al terreno. La BMW iX3 che stiamo guidando è basata su architettura a 800 volt, questo significa che si può ricaricare l'imponente pacco batteria da 108 kWh anche in corrente continua e fino a 400 kW. Va da sé che accetta anche delle ricariche a corrente alternata, si può partire dall'asciugo di casa banalmente e arrivare fino agli 11 kW permessi dal caricatore di bordo di serie, 22 kW invece se lo scegliamo optional. Tutto questo ovviamente sottintende consiglio caldamente espresso di dotarsi di una wall

box, almeno a casa o in ufficio. Capitolo consumi, la media di percorrenza che siamo riusciti ad ottenere durante il nostro periodo in prova qui alla redazione di Safe Drive è stato pari a circa 18 kWh per 100 km, che rapportato a tutto il pacco batteria di 108 kWh è stato pari a circa 620 km con una carica a fronte degli oltre 800 promessi.

0: E poi ci sarebbe da parlare anche degli ADAS che funzionano alla grande, sono molto avanzati e già oggi sarebbero in grado di soddisfare una guida autonoma di livello 3, ma ci torniamo un'altra volta. Chiudiamo con le cifre, come facciamo sempre qui a Safe Drive. 70.000 euro la soglia d'ingresso, 73.700 per l'allestimento M Sport che abbiamo guidato oggi, che tra le varie optional comprende i cerchi in lega da 21 pollici. Sappiate che si può salire anche ai 76.400 euro invece della M Sport Pro. È uscita però in questi giorni la versione 40, che è quella a sola trazione posteriore, conta 326 cavalli e vede un listino diminuito di circa 10.000 euro.
1: Il mercato reale non fa sconti e rallenta la corsa verso l'elettrico. L'ibrido, qualsiasi esso sia, al momento sembra la formula vincente. Non mancano nemmeno esempi di un ritorno, per quanto temporaneo, al termico puro. Tuttavia, a meno di colpi di scena improvvisi, l'elettrificazione rimane ancora la meta finale del settore automobilistico. Ci sono case automobilistiche preoccupate, altre invece navigano in acque più tranquille. Tra queste ultime ci sono Citroën, che con C3 ha creato un piano strategico vincente. Il modello è sempre stato fondamentale nel bilancio del marchio, ma mai come questa nuova versione. Lo dicono i numeri, ultimamente confermati anche dai risultati di questa prima parte del 2026. Sull'onda del successo, Citroën, per la sua elettrica di punta, ha pensato anche a una batteria ridotta, ancora più indicata alla città e con maggiori vantaggi. Si chiama EC3 Urban Range.
2: EC3 Urban Range rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di elettrificazione di Citroën, che oggi offre una delle gamme più giovani in Europa, capaci di passare dalla mobilità per i 14enni di Citroën AMI sino ai 680 km di autonomia di nuovo SUV C5 Aircross, l'ammiraglia del brand, di prossima ordinabilità con questa versione a batteria estesa. Cosa rappresenta EC3 Urban Range per Citroën? Rappresenta il modo di consolidare un'offerta che già trova apprezzamento nel mercato italiano. Non a caso, nel primo trimestre del 2026 Citroën è al terzo posto nel mercato BEV, quindi il mercato 100% elettrico, con una quota del 7.8% in crescita rispetto sia all'ultimo trimestre del 2025 sia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
1: Il successo non arriva mai per caso. I punti di forza di EC3 sono molti, dalla qualità dei materiali al fascino della forma, per non parlare del proverbiale comfort Citroën. Il motore elettrico da 113 cavalli e la batteria da 44 kWh permettono un'autonomia sino a 440 km, che aumentano notevolmente il raggio di azione ben oltre le arterie cittadine. Tuttavia, con ogni probabilità, la ragione principale del successo si basa sull'accessibilità. EC3, infatti, è stata la prima vettura europea elettrica del suo segmento con un listino inferiore a 24.000 euro. Questo rapporto tra prezzo e destinazione d'uso trova un nuovo posizionamento strategico con la versione Urban Range. Il taglio di batteria indirizza l'utilizzo di EC3 ancor di più verso i confini cittadini. Di contro ha il vantaggio di costi ancora più ridotti, compreso il prezzo d'acquisto. La differenza meccanica della nuova Citroën EC3 Urban Range rispetto alle altre versioni riguarda unicamente la batteria. È sempre al litio ferrofosfato, ma con una capacità di 30 kWh anziché 44. La versione Urban Range di EC3 nell'allestimento base parte da 20.490 euro. Qual è il filo rosso che tiene insieme telai tessili automatizzati, biciclette, automobili e motociclette? Nel caso del Suzuki Bike Day è lo spirito primigenio del fondatore, Michio Suzuki. Era una sua prerogativa quella di inseguire le proprie passioni, che seppur diversificate

0: sono unite nell'Omon Pakaru, che si traduce dal giapponese come la capacità di riflettere attentamente e di considerare gli altri. Il Suzuki Bike Day è nato da un'idea della casa di Hamamatsu e di Davide Cassani. L'obiettivo? Dedicare una giornata di condivisione dello sport del ciclismo e della gioia della bicicletta. Tutti possono iscriversi, non ci sono limiti di età e non è richiesto alcun requisito tecnico. L'importante è presentarsi al circuito di Misano Adriatico il prossimo 20 giugno accompagnati dal proprio velocipede. Che sia una bici di passeggio, un leggerissimo velocipede da corsa, un tandem o una handbike sono tutte le benvenute. Una grande festa collettiva i cui numeri fanno capire lo spirito profondamente trasversale della manifestazione. In occasione della scorsa edizione, partita dall'autodromo di Monza, sono stati 2.500 i ciclisti iscritti, per un incasso totale di oltre 34.000 euro, tutto devoluto in beneficenza. Quest'anno si partirà tra le curve del circuito intitolato a Marco Simoncelli, per poi esplorare l'entroterra romagnolo. Durante i 62 km di percorso, i partecipanti si districheranno in un giro tra mare, colline e borghi medievali, per un dislivello complessivo pari a 930 metri. Per iscriversi è necessario andare sul sito di Suzuki e versare la quota di iscrizione minima pari a 10 euro. Chi vorrà poi potrà aumentare la posta secondo le proprie possibilità.
1: Che cosa significa partecipare al Suzuki Bike Day? Significa vivere la propria passione senza l'ansia della competizione. Non ci sono cronometri, ma c'è tutta la sicurezza di una gara con l'organizzazione professionale di una vera gran fondo, con i rifornimenti e con la strada chiusa. Ancora lo scopo benefico che donerà tutto il ricavato al Dynamo Camp, l'unica struttura in Europa ricreativa che aiuta i bambini affetti da malattie croniche ad avere momenti di serenità, e alle loro famiglie.
2: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
3: Ogni martedì alle 15 l'appuntamento è qui su Studio 100 TV per conoscere gli eventi e i personaggi che riguardano la nostra città, la nostra provincia e non solo. 100 eventi martedì alle 15, ovviamente su Studio 100.
2: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
4: Se dici fuoco, dici diavolina. Bosch, tecnologia per la vita.
5: Ben ritrovati in studio qui a Safe Drive, terza ed ultima parte anche per questa settimana, e ancora una volta un appuntamento con Cara Influencer per un giorno ed Elena Giavari. Ciao Elena, ben ritrovata.
6: Ciao Andrea, ciao a tutti quanti. Grazie mille per l'intro che mi hai fatto anche oggi. E
5: non anticipo nulla della macchina, penso che l'altra volta già ti sei arrabbiato. No, ne devo parlare. Beh, giustamente, giustamente, con il tuo ospite di questa giornata che poi andremo a presentare, andrai a presentare, però... So che sei stata in Cina di recente, quindi un po' di legame con Volvo, c'è gruppo Geely, insomma, quindi...
6: Sono tornata proprio l'altro ieri, infatti spero di non avere troppo il fuso orario ancora in circolo.
5: Ah, pensavo io chiamandola, no, quelli sono i tuoi, sono
6: esatto,
5: rimasti i tuoi.
6: Esatto, quelli sono i miei.
5: Assolutamente. Sì, sì. Bene, non mi dilungo oltre, non vi rubo tempo e godiamoci questo nuovo appuntamento di Cara Influencer per un giorno con Elena Giavari. A te.
6: Grazie mille Andrea, allora benvenuti quindi alla sesta puntata di Cara Influencer per un giorno. Come sapete, come ha già detto Andrea, sono Elena Giaveri e sono una Cara Influencer. Anche oggi andremo a scoprire una nuova auto. Nello specifico parleremo di un piccolo SUV 100% elettrico dal grande carisma. Diciamo che coniuga perfettamente l'animo urbano allo spirito avventuriero, soprattutto in questa specifica versione che andiamo a testare oggi, perché stiamo parlando della Volvo EX30 Cross Country. Cross Country, per chi non lo sapesse, è la dicitura che Volvo utilizza proprio per definire le auto adatte ad ogni terreno. Dicitura che ha origine nel 1997 con Volvo V70 XC, ma che oggi per la prima volta vediamo su la EX30 coniugare non solo il termine cross country, ma vediamo insieme anche quello di SUV e di full electric. A questo punto direi che sto per presentare il nostro concorrente di oggi, ma prima un ultimo dettaglio sull'auto, ovvero proveremo la versione Ultra Twin Performance da 428 cavalli.

0: Sono un dipendente pubblico presso il comune di Caorso e nel tempo libero sono volontario presso il 118 Piacenza Croce Verde e da 15 anni a questa parte anche formatore di guida sicura per autisti. Certo,
1: Complimenti! E sei anche appassionato di auto, magari? Insomma,
0: tantissimo.
1: andiamo quindi a scoprire questa nuova Volvo EX30 Cross Country. Allora, Omar, partiamo con gli esterni. A livello globale, così di impatto, cosa ti comunica? Cosa ti viene da dire, da Tito?
0: Come tutte le Volvo, solidità sicuramente, è una macchina, un SUV compatto. Linee compatte e arrotondate, non troppo spigolose come piacciono a me. Colpiscono molto i cerchi con non troppi raggi perché a me piacciono tantissimo.
1: Che poi andremo a vedere però più tardi quando parliamo del laterale, però complessivamente mi trovi assolutamente d'accordo e soprattutto mi preme specificare che questa specifica versione cross country ha dei dettagli ancora più personalizzati rispetto alla versione standard, così come un assetto rialzato. Però concentriamoci sul frontale che a me piace tantissimo, perché vediamo griglia chiusa, ovviamente come tutte le full electric, ma in questo caso specifico vediamo questo motivo topografico che evoca il Kebnekaise, che è un massiccio molto famoso della Svezia, quindi un omaggio ai paesi
0: Al paese
1: nordici.
0: di nascita della Volvo.
1: Esattamente. Cos'altro possiamo aggiungere qua su questo frontale, Omar?
0: Beh, come tutte le cross country, ha tutto il contorno con i fascioni in
1: Sì.
0: plastica che richiamano appunto l'off-road, la natura delle cross country Volvo.
1: I fari,
0: I
1: no?
0: fari, questa particolarità dei fari multiled, che
1: Esatto.
0: sono molto particolari,
1: A forma di martello di Thor, che è proprio
0: esatto,
1: una tipicità del marchio.
0: che viene richiamata anche sul posteriore.
1: Esatto. Andiamo quindi, come avevi anticipato prima, a vedere la parte laterale. Minimalismo scandinavo, proporzioni equilibrate e un look decisamente robusto e muscoloso. A livello di dimensioni, che non l'ho detto prima, la lunghezza si attesta a 4,23 m, una larghezza di 1,85 m e a un'altezza di 1,57 m. Consideriamo inoltre che su questa specifica versione cross country l'assetto è rialzato di 25 mm. Cos'altro possiamo aggiungere, Omar, guardando la parte laterale?
0: Guardando la parte laterale, mettiamo i fascioni in materiale matte black, che come tutte le cross country di Volvo vengono applicate, e anche sulla parte del montante posteriore la scritta cross country.
1: Esatto, tutta una serie di personalizzazioni comunque che sono proprio ad hoc per questa specifica versione. Anche il cerchio da 19, sempre con finitura matte black, davvero, davvero bello. Andiamo quindi a vedere la parte posteriore. Andiamo, Omar. Lo stesso design pulito dell'anteriore si riflette poi anche nella parte posteriore, dove possiamo vedere questo bel fascione nero che corre da lato a lato, così come tu mi avevi fatto notare prima, Omar.
0: La targa che ricorda che questa versione ha il doppio motore elettrico, da anteriore e
1: Esatto,
0: posteriore, quindi.
1: che però di cui parleremo più tardi. Aggiungo invece alcuni dati per quanto riguarda il baule, perché abbiamo una capacità di carico di 318 litri che arrivano fino a 1000 circa reclinando i sedili posteriori. Però c'è anche un ulteriore tank aggiuntivo, quindi un ulteriore baule aggiuntivo posto nell'anteriore, perché ricordiamo appunto è un'auto elettrica. A questo punto, Omar, che ne dici? Andiamo a vedere gli interni?
0: Andiamo a vedere gli interni.
1: Andiamo. Allora, un ambiente minimal, high tech e molto sostenibile. Cosa ne dici? Come ti sembra te, Omar?
0: Veramente molto high tech in quanto è molto pulito, funzionale e direi molto bello e elegante da vedere.
1: Sì, è vero, anche molto gradevole, cioè io ho proprio una sensazione di benessere all'interno di questo abitacolo. Merito sicuramente anche di questo tetto panoramico che è gigantesco, che proprio restituisce tantissima luce. Poi luci, vabbè, che possiamo anche controllare dallo schermo. Comunque a livello di materiali, davvero una percezione di pulizia, di ordine, vero?
0: Esatto, perfetta, hai perfettamente ragione, linee pulite, continue, niente interruzioni,
2: gradevole alla vista, è veramente bello.
3: Vero, ottimi anche, devo dire, i rivestimenti. Mi piace poi anche il fatto che ci sia

0: proprio su questa specifica versione, anche delle accortezze a livello estetico, poi molto carina la bandierina, anche che ricorda appunto che stiamo parlando di un'auto dei paesi nordici, e bello il tessuto utilizzato, insomma, grande ricerca anche per questi materiali. E ricordo anche che Volvo entro il 2030 punta ad essere proprio un marchio 100% elettrico, quindi il tema della sostenibilità, del riciclo, sono tematiche molto care al brand. Per quanto riguarda invece il cruscotto,
1: Come si può notare, frontalmente non abbiamo nessun tipo di strumentazione, ma è tutto concentrato all'interno dell'ampio display al centro da 12,5 pollici di diagonale, in cui sono concentrate tutte le funzioni, sia informatiche, quelle diciamo di informazione, ma anche proprio i controlli per quanto riguarda la climatizzazione e tutto quello che serve. È stato spostato, a parte alcuni pochi comandi a sfioro sul volante, è stato tutto concentrato all'interno del display.
0: Vero, perfino c'è il tasto per aprire il portaoggetti, che è posto qua davanti a me. E hai già detto varie cose, nel senso, da questo touchscreen centrale si comanda davvero tutto. Lo trovo assolutamente di facile utilizzo, quindi anche molto intuitivo. Chiaramente possiamo anche utilizzare, come hai detto, i tasti posti sul volante a tre razze, anche questi a sfioramento, quindi molto intuitivi, molto facili. Mi piace poi in questo caso anche l'utilizzo dello spazio, nel senso che qui questo tunnel a basso è stato lasciato proprio vuoto, proprio bello libero, e si può utilizzare appunto per appoggiare vari oggetti, no? Abbiamo anche la piastra wireless.
1: Esatto, perché ormai siamo pieni di device elettronici e tutti questi ripiani e scompartimenti sono utilissimi per riposizionare tutti i nostri device.
0: Esattamente. Prima, parlando appunto del sistema di infotainment, aggiungo solo il fatto che chiaramente ha Google Automotive integrato. Quando parliamo di Volvo, però, non possiamo non menzionare i sistemi di sicurezza. È quasi superfluo dire che ce ne sono davvero di ogni genere, di ogni tipo.
1: Esatto, perché come ormai quasi tutti puntano sulla sicurezza, Volvo in particolar modo ha integrato tutti quelli che sono i sistemi ADAS di ultima generazione.
0: Sì, ne fa proprio un cavallo di battaglia. Esatto. Ecco. Quindi abbiamo Pilot Assist, guida autonoma di secondo livello, mantenimento della corsia, ci si sente davvero molto molto sicuri a bordo di quest'auto.
1: E poi soprattutto sono molto utili anche a livello di consumi questi sistemi, perché garantiscono, a parte la sicurezza e il mantenimento della distanza, anche il consumo ideale della batteria, in quanto adattano in modo corretto, senza troppe accelerazioni o frenate troppo brusche, la ricarica e il consumo della batteria, consentendo un aumento del range di distanza.
0: Prima di parlare nello specifico del motore, mi ero dimenticata di dire anche dell'impianto audio, perché comunque abbiamo un Harman Kardon che è davvero spettacolare. Poi questa cassa qua davanti
1: è veramente qualcosa di unico, proprio d'alta gamma.
0: Assolutamente. Per quanto riguarda invece il motore, allora, noi stiamo provando questa versione di EX Cross Country, che è abbinata a due motori elettrici. Si chiama infatti Twin Motor Performance ed eroga complessivamente 428 cavalli con 543 Nm di coppia, uno scatto da 0 a 100 in 3.7 secondi, praticamente un fulmine.
1: Esatto, ma ciò nonostante, pur avendo tutto questi cavalli sotto il cofano, durante questa guida in queste strade abbastanza tortuose non si sente tutta questa potenza scaricata, nel senso che si guida molto facilmente, molto docilmente.
0: Sì, esatto, cioè solo all'occorrenza comunque si sente questa accelerata fulminea, se no è davvero super tranquilla, confortevole e rilassata. Sì. La batteria invece è da 69 kWh. E questo consente, pensate, di avere un'autonomia di 428 km, come dato dichiarato nel ciclo WLTP, e questo è un grandissimo dato.
1: È un ottimo range di distanza. Non tutti i veicoli con questa potenza, soprattutto che stiamo parlando appunto di 400 e passa cavalli, per cui

0: diciamo che è un'ottima performance delle batterie.
1: Esatto, e aggiungo un'altra cosa, ovvero che la batteria dal 10 all'80% impiega soli 26 minuti, quindi anche questo un grande dato molto
0: E poi
1: importante.
0: può essere ricaricata sulle colonnine sia a corrente alternata che a corrente continua.
1: Esattamente. Tornando sulla guida, quindi parlavamo appunto di relax, ma al tempo stesso, appunto, quando schiacciamo sull'acceleratore, anche di grandissimo brio. Cos'altro possiamo dire? Come ti sembra guidare?
0: Molto, molto precisa nella guida, il volante è fluido, non è scattoso nulla e anche si controllano bene i cavalli sotto al cofano.
1: Assolutamente, devo dire che si comporta bene perché io quest'auto l'ho già provata ampiamente anche l'anno scorso, quindi devo dire che si comporta bene non solo sulle strade urbane ma anche su fondi sterrati. Chiaramente non è un'auto da fuoristrada estremo, però affronta quelle strade bianche con estrema disinvoltura, merito chiaramente dell'assetto rialzato che abbiamo in questo caso. E quindi insomma a me piace un sacco.
0: Tantissimo anche a me, e anche l'impianto frenante è facilmente modulabile sia per la frenata leggera, che è quella consigliata nelle macchine elettriche o ibride per poter ricaricare molto meglio, diciamo, il motore elettrico, e però all'occorrenza è potente e blocca la macchina molto rapidamente.

0: Allora, Omar, che ne pensi di questa EX30 Cross Country?
1: Eccezionale, motorizzazione fantastica, i cavalli si sentono tutti, però si riesce a guidare molto tranquillamente.
0: Bene, mi fa molto piacere che ti sia piaciuta. Come sempre però, prima di concludere la nostra prova, ricordiamo alcuni dati, ovvero la EX30 Cross Country è disponibile nella sola motorizzazione che abbiamo provato noi, quindi la Twin Performance da 428 cavalli, chiaramente 100% elettrica e con trazione integrale. È possibile però avere EX30 anche nella variante standard, i cui prezzi partono da circa 36.000 euro, oppure anche nella variante Black Edition. Per quanto riguarda invece i prezzi di questa specifica versione Cross Country nell'allestimento Plus, che quindi non è questo, partono da circa 45.000 euro. Ce ne vogliono invece per questa esatta versione che abbiamo provato noi oggi, quindi la Ultra, 54.400 euro. E quindi anche per oggi per me direi che è tutto, però vedo Andrea come sempre.
2: Come sempre, perché lei fa la chiusura e io gliela rovino ogni volta, è uno standard ormai,
0: uno
2: però
0: standard.
2: Si sono abituati a casa, se no manca qualche cosa. No vabbè, io come sempre volevo chiedere a Omar se ti sei divertito.
1: Molto, tantissimo, è veramente una macchina compatta, quindi facilmente guidabile. E soprattutto scattante, perché come dicevo i cavalli si sentono tutti.
2: E l'esperienza televisiva com'è andata?
1: Bella,
2: dai.
1: Non so, sono anche un po' emozionato, anche se non si direbbe. Bello, è stata una bellissima esperienza.
0: No, completamente a suo agio, assolutamente.
2: Bene, assolutamente, infatti poi qui c'è il discorso di qualificarsi per la finale di Cara Influencer.
0: È vero, anche quello, potrebbe...
2: Mettiamo tra i candidati, dai.
0: Assolutamente, è stato molto bravo.
2: Bene, bene. Grazie mille, grazie. Beh, insomma, Elena, quindi non ci resta che salutarci, ci aspettiamo per una nuova puntata. Naturalmente, che riflessa per un giorno. Per quanto mi riguarda, invece, la chiusura di questa settimana per Safe Drive, ma ci ritroviamo come sempre. Alla prossima.

0: Il programma è stato offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
1: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30 canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì.

0: la mer qu'on voit danser.
1: Guarda che luna, guarda che mare. Ah, guarda il...

0: Vesto bene con l'accento pugliese.
1: Benvenuti a Cime di Moda, il podcast prodotto da ITS Academy Miti Moda. Io sono Anna Confessa e insieme parleremo di storie e percorsi dei protagonisti della moda pugliese. Oggi siamo con Matteo, founder di Servati, brand che sta rivoluzionando il mondo delle calzature con stampa 3D e sostenibilità. Ciao Matteo, come stai? Raccontaci com'è nata l'idea di Servati.
2: Allora, Servati nasce nel 2021 da un'idea di Marco realizzare qualcosa all'interno del settore della moda. Noi siamo grandi appassionati di scarpe e abbiamo messo insieme le nostre competenze in design di Marco e io, management, per portare vita una startup con brevetto che ne permettesse anche la completa disassemblabilità in ottica di riciclabilità.
1: E cosa significa Servati? Com'è nata l'idea del nome?
2: Allora, Servati vuol dire, deriva dalla parola servare, che in latino significa proteggere e rispettare. Siccome Servati è una vocazione orientata alla sostenibilità, questo era il nome più adatto, quindi l'abbiamo adattato per renderlo più carino da sentire.
1: La stampa 3D, diciamo che è il vostro tratto distintivo. Com'è nata l'idea di applicarlo nel mondo della moda?
2: Allora, bella domanda, perché la stampa 3D per noi viene considerata come una tecnologia abilitante. Noi all'inizio non volevamo stampare scarpe in 3D, ma era l'unica soluzione che permettesse a due ragazzini di realizzare una scarpa senza investirci tanti soldi all'inizio. Perché per fare una scarpa è necessario realizzare degli stampi, delle forme e quant'altro. La stampa 3D invece ti permette con una sola stampante realizzare tutti i modelli che vuoi, aggirando i costi iniziali tipo di uno stampo, no? Uno stampo in alluminio, che per una calzatura si aggira dai 2.000 ai 12.000 euro per taglia, e quindi da lì la stampa 3D.
1: Collegandoci a questo, voi avete brevettato nel 2022 il fatto che sia una scarpa completamente disassemblabile, perché non utilizzate colle. Come è nata l'idea di creare una scarpa senza colla? Cioè...
2: Allora, questo non dovrei dirla questa cosa, però nasce un po' della nostra ignoranza all'interno del settore, perché noi non sapevamo minimamente come si realizza una scarpa tradizionale, nonostante sia io e Marco siamo nati e cresciuti a Caserano, e da lì, siccome noi il nostro obiettivo è realizzare una scarpa riciclabile, l'obiettivo, il vincolo di non utilizzare materiali o comunque additivi che ne compromettessero la riciclabilità. E allora da lì abbiamo detto: non usiamo colla, proviamo a fare una scarpa che si possa montare e smontare per vie meccaniche. E quindi da lì è nato quel brevetto.
1: E avete avuto difficoltà nel far convivere design, comfort, riciclabilità?
2: Beh, quello sì, assolutamente, perché già stampare una scarpa in 3D, la stampa 3D adesso ancora secondo me ha gli albori all'interno del settore calzaturiero. Cioè, la stampa 3D si usa principalmente per fare prototipia, mentre noi abbiamo fatto delle scarpe da produrre e poi vendere. La sostenibilità all'inizio è stato molto complesso inserire all'interno di una scarpa, perché comunque le varie fasi produttive erano, richiedevano dei processi standardizzati che era difficile comunque modificare, e grazie poi alla stampa 3D ci siamo riusciti. E mentre per quanto riguarda il design invece no, quello ci viene molto semplice, perché Marco è un designer, quindi da lì siamo riusciti con la stampa 3D a disegnare tutte le nostre forme. Diciamo che siamo riusciti a prendere tutti questi pezzi, a metterli insieme, e ognuno semplifica, ognuno di questi pezzettini va a semplificare, no, qualcos'altro, tipo la stampa 3D, l'innovazione che abbiamo introdotto ha semplificato la possibilità di realizzare delle scarpe al design unico, perché usiamo la stampa 3D. La stampa 3D ci permette di realizzare una scarpa che sia sostenibile perché è disassemblabile e così via. Quindi è un sistema che si autoregge insieme.
1: Diciamo che la stampa 3D è la risposta proprio al far convivere il tutto, sostenibilità, innovazione, comfort. È stato lì che ha trovato voi.
2: Corretto, allora, esatto, sì.
1: Prima ci hai detto che nasce

0: a Catalano, ma
1: Sì.
0: nel cuore della Puglia, che come sappiamo è una zona che ha una storia a livello calzaturiero. Questo come ha impattato nella vostra identità come brand?
1: Beh, allora, come brand non tanto, cioè nel senso a livello proprio esterno, in termini di comunicazione non tanto, perché comunque ci siamo sempre posti l'obiettivo di agire all'interno del nostro territorio, ma di avere una visione, un orizzonte un po' più internazionale. Anche la scelta del nome, no? Servati, quando è stata, diciamo, la fase proprio di costruzione della brand identity, è stata quella che ci permettesse di partire da qui, ma avere comunque una vocazione un po' più internazionale. Quindi, distretto, se guardi Servati dall'esterno, cioè distretto pugliese, non si vede tanto, però è stato, cioè, diciamo, il fattore che ci ha permesso di realizzare tutto questo, perché siamo riusciti ad accedere a un know-how qui fortissimo che in altre zone non sarebbe stato possibile.
0: Parlando di brand identity, io studio comunicazione, quindi diciamo è un po' il mio punto preferito. C'è stato un altro nome che magari cioè, eravate indecisi e stavate proprio per decidere quello prima di andare su Servati?
1: Guarda, no, Servati ci ha colpito fin da subito e poi l'abbiamo cercato di testare sostanzialmente. L'abbiamo testato facendo dei focus group, no? Inserendolo sulle magliettine per capire se le persone potevano accorgersene. Diciamo che è nato, abbiamo puntato direttamente a quello. A questo, nel corso del tempo, ci abbiamo aggiunto soltanto il loghetto, che sarebbe il boomerang stilizzato di Servati, che va a rappresentare la nostra identità sostenibile, no? O meglio, circolare, perché le scarpe tornano indietro, fanno un giro lungo, ma tornano indietro così come fa un
0: Avete mai sentito scetticismo, mancanza di fiducia all'inizio?
1: boomerang. Sì, ho voglia. Guarda, lo scetticismo e la mancanza di fiducia c'è, arrivata un po' dall'esterno, no? Perché comunque, partendo da un settore in cui la tradizione calzaturiera è antichissima, sostanzialmente era comunque difficile mostrare che le scarpe si potessero realizzare anche con altri processi. Però comunque sia, dallo scetticismo iniziale poi è arrivato comunque il supporto di tutto il distretto sostanzialmente. Noi siamo super grati a tutti gli imprenditori e le persone che sono qui all'interno del distretto di Casarano.
0: Parliamo di una cosa molto recente. Com'è stato partecipare all'Expo Osaka 2025?
1: Allora, questo quasi non ci crediamo ogni volta che ne parliamo, perché comunque partecipare all'Expo di Osaka, scelti dal ministero diciamo, della sezione, no, per i brand che rappresentano l'Italia all'estero, cioè, è qualcosa che ti riempie di orgoglio sostanzialmente, anche perché poi le altre aziende portate scelte dal ministero erano Ferrari, Brembo, Piaggio. Quella delle aziende più importanti, in tutto erano circa 10, quindi questo ci rende veramente fieri. L'Expo di Osaka è stata veramente una sorpresa incredibile, ci riempie soltanto il cuore di gioia questa cosa. Siamo andati lì e abbiamo partecipato, siamo andati verso luglio, sì, abbiamo partecipato all'Expo e veramente è stato troppo figo. Passami il termine un po' Gen Z.
0: E invece cosa ha significato per voi essere selezionati per il Milano for the Planet?
1: Beh, anche lì è stato, diciamo, un primo campo di prova, nel senso che siamo stati, cioè, quando succedono queste cose significa che qualcuno ti sta riconoscendo il lavoro che hai fatto. Quindi anche qui ci ha fatto un enorme piacere, ci sono delle prime conferme che ci sono state un po' un'iniezione di fiducia, sostanzialmente in tutto il lavoro che abbiamo fatto. È stata veramente un'esperienza bellissima, anche perché abbiamo avuto un corriscontro super positivo, perché è stato uno dei nostri primi eventi a Milano dove abbiamo potuto incontrare il pubblico, no? Da un punto di vista fisico. È andato veramente molto, molto bene. Poi noi siamo avvantaggiati dalla stampa 3D, perché portandoci a questi eventi la stampa 3D, questo ci permette anche di creare tanto interesse nelle persone che ci vengono a trovare. Vedere una scarpa che viene stampata in 3D agli occhi di qualcun altro che non l'ha mai visto, insomma, è veramente, veramente una cosa interessante da vedere.
0: Che poi parlando di Milano avete anche collaborato con PDF, Progetto Domenico Formica.

0: Michetti. Com'è nato questa collaborazione?
1: Guarda, allora, lì è nato quasi tutto per caso. Cioè, noi seguivamo Domenico sui social e il mio socio Marco ha provato, vedendo una storia di Domenico che cercava di realizzare una scarpa un po' particolare, un po' strana. Marco gli ha scritto: non ti preoccupare, aiutiamolo a farla perché siamo bravissimi a fare delle scarpe strane. E poi è nata così, abbiamo agganciato, abbiamo fatto i primi prototipi e poi abbiamo lanciato questa. Cioè, a lui sono piaciute tantissimo ed era, diciamo, con la stampa 3D l'unico modo per poterle realizzare in brevissimo tempo senza costi impegnativi. Abbiamo realizzato i primi prototipi che poi sono andati in sfilata a giugno a Milano. E ora partirà la produzione di PDF, verranno lanciate non in Italia, ma prima a Londra, quindi in Inghilterra e poi in America.
0: Abbiamo parlato di Milano, di Osaka, ma voi ve l'aspettavate tutto ciò?
1: No, guardando, cioè, qualche anno fa, guardando ad oggi, cioè, avremmo fatto proprio fatica a crederci sostanzialmente. Oggi siamo super contenti, super fieri di quello che abbiamo fatto, ma comunque abbiamo sempre, sai, quella fame di voler fare ancora di più, sempre di più, chiaramente. Ora, ancora siamo probabilmente all'1%, al 2% del nostro percorso. E quindi questo però ci dà una base solida per darci lo slancio verso il futuro.
0: E quando guardate la comunicazione del brand, quanto pesa il digitale rispetto alla comunicazione offline?
1: Parliamo del 90-10. Noi nasciamo anche come brand digitale, quindi noi vendiamo, il nostro unico canale di vendita è il canale online tramite il nostro e-commerce. A questo il 10% invece diciamo, contribuiscono gli eventi che facciamo, no? Abbiamo fatto l'evento lì al Fashion Hub, Camera della Moda, poi con Pauline Noir, abbiamo fatto la sfilata con PDF, quindi quello cioè, rappresenta soltanto la parte un po' più alta del funnel di vendita, chiamiamolo così, che è la parte più di awareness, dove cerchiamo di farci conoscere a tutti.
0: Ora appunto hai detto che siete un brand digitale, tecnologico, come riuscite ad unire questa caratteristica con le radici dell'artigianalità pugliese?
1: Allora, come ho detto prima, l'artigianalità pugliese è, diciamo, uno sfondo a quello che facciamo. Quindi dall'esterno si vede veramente, cioè, si vede veramente poco. Nel senso, l'artigianato pugliese, il know-how che c'è qui nel distretto di Caserano può essere visto principalmente sulla qualità della scarpa che andiamo a fare, perché le nostre scarpe sono sì stampate in 3D, ma l'altro modulo, ovvero la tomaia, viene fatto dalle persone, dalle lavoratrici qui della zona. Quindi l'artigianato pugliese, come vedere in questa fase qui, è più legata al prodotto.
0: E se dovessi dare un consiglio a chi vuole creare un brand sostenibile, innovativo, cosa diresti? Che magari a te sarebbe stato utile.
1: Allora, sicuramente guardando indietro, facendo un po' un recap, io eviterei alcuni errori che ho fatto, nel senso all'inizio volevamo partire super in grande, invece secondo me bisogna partire facendo sempre dei test, no? Che un po' noi l'abbiamo fatto, però alcune volte, avendo poca esperienza, abbiamo magari esagerato un po'. Fare dei test, fare delle prove e soprattutto ascoltare tantissimo il mercato. Noi puntavamo prima per esempio ad un in sede proprio di studio, contavamo a un pubblico molto più giovane e quindi abbiamo focalizzato le nostre risorse, le nostre forze su quel target lì, perché avevamo ascoltato poco, forse ancora il mercato. Poi via via nel tempo ci siamo resi conto che il mercato invece che ci chiedeva del target, il target d'età, chiamiamolo così, era un po' più alto e chiedeva delle caratteristiche un po' più particolari sulla scarpa. Noi vendiamo principalmente a persone che amano il progetto che c'è dietro un prodotto e non a chi segue soltanto il marchio che ci sta dietro. E poi invece per quanto riguarda la sostenibilità, che noi l'abbiamo perseguita in pieno questa cosa, la sostenibilità non deve essere un driver per vendere un prodotto, ma deve essere un impegno costante, deve essere vero soprattutto e deve costruire lo sfondo del progetto. Però è impensabile, a mio avviso, vendere un prodotto solo sfruttando un drive.

0: ecco, della sostenibilità, perché comunque stai vendendo un prodotto che fa parte del settore moda e che deve colpire determinati attributi. E poi soprattutto deve essere coprire anche la funzione tipica di quel prodotto, no? Di essere comodo, deve farsi sentire, le persone devono sentirsi appartenenti diciamo, a quella storia che stai portando, e soprattutto a proposito di questo, cercare sempre di raccontare qualcosa anche col prodotto, che un po' vada ad unire tutti i valori che si cercano di veicolare col messaggio, per esempio, di Servati in questo caso.
1: E quali sono i prossimi passi di Servati? Ci puoi fare uno spoiler?
0: Sì, allora, con Servati sicuramente cercheremo di, proprio nel brevissimo termine, di lanciare per la seconda volta la Design Challenge, ovvero è qualcosa che andiamo super fieri perché noi con questa challenge noi cercheremo di mettere a disposizione tutto il nostro know-how, la nostra piattaforma per permettere a ragazzi come noi che sono all'inizio ancora di realizzare delle scarpe. E insieme quindi poi progettarle, disegnarle, progettarle, produrle e poi venderle, permettendogli anche di guadagnare. L'abbiamo già fatto l'anno scorso, ha vinto una ragazza, lanceremo a dicembre, e quindi questo è come se fosse un po' l'X Factor del design oppure della moda del settore calzaturiero. Nel prossimo futuro cercheremo di andare un po' di più sull'offline, perché comunque sia l'offline, il negozio fisico e l'esperienza che si porta al cliente ancora tutt'oggi è molto importante. E quindi cercheremo di aprire, diciamo, un canale offline attraverso una rete di negozi multimarca e poi monomarca.
1: Va bene, ora passiamo alla domanda di rito. Quindi, se Servati fosse un modo di dire o un detto pugliese, cosa sarebbe?
0: Allora, qui per me è molto semplice perché questo detto, questa parola pugliese è anche la ragione sociale della società di Servati, che si chiama MENA, che significa comunque sbrigati, vai veloce, no? Muoviti in qualche modo. L'abbiamo associato a Servati perché è sostanzialmente un comportamento tra me e Marco di sbrigarci, di realizzare modelli sempre uno dopo l'altro, no? Nel corso del tempo, soprattutto per permettere di cogliere sempre l'attimo e non aspettare troppo.
1: Ora passiamo invece alla ruota. Allora, solitamente la facciamo girare, purtroppo tu sei a distanza, quindi faccio io la parte tua e la giro io per te. Praticamente ogni colore è collegato a una domanda. Quindi, in base al colore che uscirà, ti farò io una domanda corrispondente.
0: Va bene.
1: Allora, giro, faccio finta che sei
0: Mi
1: tu.
0: raccomando,
1: Giallo. Allora. In un mondo dove la sostenibilità è molto comunicata, come fate a evitare che il messaggio possa sembrare greenwashing e mantenere autenticità?
0: allora, questo mi ricollego un po' a quanto detto prima. Noi non facciamo troppa comunicazione sulla sostenibilità, noi ti diamo proprio un modo per agire, un modo per agire intendo al cliente. Penso, noi infatti sul nostro sito abbiamo inserito il cosiddetto Boomerang Project, dove noi diamo alle persone la possibilità di, quando le scarpe sono giunte a fine vita, di può riciclarle, quindi attraverso il sistema di reside le ritiriamo, oppure permettiamo la riparazione delle scarpe. Quindi noi non diciamo che facciamo sostenibilità. Non lo diciamo, ma ti diamo proprio la possibilità di farlo. E questo è anche una piattaforma che abbiamo creato con un NFC, un'etichetta digitale che è inserita all'interno di tutte le scarpe. Noi permettiamo di avere tutte le informazioni sulle scarpe, quindi sappiamo quante scarpe facciamo, quante ne mettiamo sul mercato, e da lì anche il cliente può entrarci in questa piattaforma e dargli tutte queste informazioni, quindi essere super trasparenti su come vengono fatte le scarpe e dargli poi le due opportunità che dicevo prima, ripara o ricicla.
1: Va bene, ora passiamo all'ultimo gioco, cioè sfilata di domande. Io ti dirò due opzioni e tu mi devi rispondere nel modo più veloce possibile, quindi senza pensarci troppo, deve essere bello istintivo.
0: Ok, perfetto.
1: Allora, Milano Fashion Week o Parigi Fashion Week?
0: Parigi.
1: Runway o street style?
0: Street side.
1: bianco.

0: Bianco ottico o total black?
1: Bianco ottico.
0: Look pulito o dettagli statement?
1: Look pulito.
0: Fit oversize o taglio strutturato?
1: Oversize.
0: Outfit neutro o colori d'impatto?
1: Neutro.
0: Foto in studio o scatto spontaneo per strada?
1: Scatto spontaneo per strada tutta la vita.
0: Comfort o stile a ogni costo?
1: Stile, dai.
0: Stampa 3D o cuciture artigianali?
1: Stampa 3D.
0: Drop online o presentazione segreta? Questa
1: Drop online.
0: è la mia preferita. Casarano o Milano?
1: Casarano.
0: Le radici vengono quindi.
1: Vengono sempre.
0: Allora, siamo arrivati alla conclusione. Grazie mille Matteo per la chiacchierata.
1: Grazie a voi.
0: Ci vediamo alla prossima alla Cimini di Moda. Ringraziamo Studio 100, ITS Academy Miti Moda e gli autori, cioè il secondo anno di Fashion Marketing. Alla prossima!
2: Vesto bene con l'accento pugliese.
3: Ciao e benvenuti su VIT, il programma TV per imparare e divertirsi insieme. Scopriremo le storie antiche e i misteri della religione. Ci tufferemo in cartoni animati pieni di fantasia per far divertire grandi e piccini.
4: Ciao a tutti e bentornati per una nuova storia. Oggi voglio raccontarvi una storia affascinante, una di quelle che si tramandano da generazioni e che affondano le radici nel cuore del nostro folklore. Parliamo dei giorni della merla. Avete mai sentito questa espressione? Si riferisce agli ultimi 3 giorni di gennaio, il 29, 30 e 31, che la tradizione popolare considera da sempre i più freddi dell'intero anno. Ma da dove nasce questa credenza? C'è una leggenda bellissima dietro, che spiega non solo il freddo pungente di questo periodo, ma anche il colore dei merli che vediamo oggi nei nostri giardini. Preparatevi a un viaggio nel tempo, tra inverni gelidi e racconti quasi magici. Secondo la leggenda più conosciuta e diffusa tanto, tanto tempo fa, i merli non erano neri come li conosciamo. Immaginateveli candidi, con un piumaggio bianco come la neve che spesso ricopre il paesaggio in questo periodo dell'anno. La storia ha come protagonista una famiglia di merli, mamma Merla e i suoi piccoli. Gennaio stava per finire e aveva deciso di salutare tutti con un'ultima gelida zampata. Il freddo era così intenso, il vento così tagliente che trovare cibo e un riparo sicuro era diventato quasi impossibile. Ma mamma Merla, preoccupata per la sopravvivenza dei suoi pulcini, decise di giocare d'astuzia. Pensò che se fosse riuscita a resistere ancora per poco, il mese sarebbe finito e con l'arrivo di febbraio il clima sarebbe diventato più mite. Così, con grande fatica, riuscì a raccogliere abbastanza provviste per sé e per i suoi piccoli. E per gli ultimi 3 giorni del mese, il 29, il 30 e il 31, si nascose insieme alla sua famiglia in un nido sicuro e caldo. Quando uscirono il primo giorno di febbraio, il sole splendeva e l'aria era decisamente più tiepida. La merla, tutta fiera, iniziò a prendere in giro Gennaio, cantando e vantandosi di averlo ingannato. Ma Gennaio si offese terribilmente per quell'affronto, decise di vendicarsi. Andò dal fratello minore, Febbraio, che all'epoca aveva solo 28 giorni, e gli chiese in prestito 3 giorni. Febbraio acconsentì e Gennaio scatenò una bufera di neve, vento e gelo mai vista prima. La povera merla e i suoi piccoli, colti di sorpresa da questo ritorno improvviso e violento dell'inverno, non sapevano dove rifugiarsi. Tutto era coperto di neve e il gelo era insopportabile. In preda alla disperazione, mamma Merla notò un comignolo su un tetto. Era l'unica speranza di salvezza. Senza pensarci due volte, guidò i suoi piccoli all'interno del camino, dove rimasero rannicchiati per 3 lunghissimi giorni, mentre fuori infuriava la tempesta. Il calore del camino e la fuliggine che ricopriva le pareti interne li tennero al riparo dal freddo mortale. Finalmente, quando la bufera si placò e uscirono, scoprirono che il loro bellissimo piumaggio bianco era diventato completamente nero, tinto per sempre dalla fuliggine. Da quel giorno, secondo la leggenda, tutti i merli nacquero con le piume nere, in ricordo di quei 3 terribili giorni passati a lottare per la sopravvivenza. E proprio per questo, gli ultimi 3 giorni di gennaio vengono chiamati i giorni della merla. Questa è la versione più famosa, ma come ogni buona leggenda popolare, ne esistono diverse varianti regionali. In alcune storie, per esempio, non è gennaio a vendicarsi, ma è semplicemente l'inverno a essere così rigido da costringere la merla a rifugiarsi nel camino. In altre ancora, la protagonista è una coppia di merli, maschio e femmina, che si sposano alla fine di gennaio e devono affrontare un'ondata di gelo improvvisa durante il loro viaggio di nozze. In un'altra versione, emiliana, la merla bianca sfida gennaio dicendo di avere abbastanza scorte per superare il mese. Gennaio, indispettito, scatena la bufera e la costringe a rifugiarsi nel camino, annerendo le sue piume. Come vedete, i dettagli cambiano, ma il nucleo della storia rimane lo stesso, una lotta per la sopravvivenza contro il freddo più intenso dell'inverno. Ma al di là della leggenda, c'è un fondo di verità scientifica o meteorologica in questa credenza. È vero che il 29, 30 e 31 gennaio sono statisticamente i giorni più freddi dell'anno? Gli esperti di meteorologia, analizzando le serie storiche delle temperature, ci dicono che non c'è una regola fissa. Certo, la fine di gennaio e l'inizio di febbraio rappresentano spesso il culmine della stagione fredda nell'emisfero settentrionale. In questo periodo l'anticiclone russo-siberiano può estendersi verso l'Europa, portando ondate di gelo intenso, quindi non è raro che proprio in questi giorni si registrino le temperature minime dell'anno, tuttavia non è una certezza matematica. Ci sono stati anni in cui i giorni della merla sono stati relativamente miti e anni in cui il gelo più intenso è arrivato in altri periodi, come a metà gennaio o a febbraio inoltrato. Quindi la tradizione popolare coglie una tendenza generale del clima, ma la trasforma in una regola quasi infallibile, come spesso accade con i proverbi e le credenze contadine. Un aspetto interessante di questa tradizione è il suo valore previsionale. Secondo un antico proverbio, se i giorni della merla sono freddi, la primavera sarà bella e arriverà presto. Se invece sono miti, la primavera tarderà ad arrivare e l'inverno si protrarrà ancora a lungo. Se i giorni della merla sono freddi, la primavera sarà bella. Se sono caldi, la primavera arriverà tardi. Anche in questo caso non ci sono prove scientifiche a sostegno di questa previsione. Si tratta di credenze popolari nate dall'osservazione della natura e dal bisogno di trovare dei punti di riferimento per scandire il tempo e prevedere l'andamento delle stagioni, un'esigenza fondamentale per il mondo agricolo di un tempo. Pensate a quanto fosse importante per un contadino sapere se poteva aspettarsi una primavera precoce per iniziare le semine. Queste storie, al di là del loro fascino, ci dicono molto sulla cultura e sulla società in cui sono nate. Ci parlano di un rapporto con la natura molto più stretto e diretto di quello che abbiamo oggi. Le persone osservavano il comportamento degli animali, le fasi lunari, il tempo atmosferico e da queste osservazioni traevano insegnamenti e previsioni. La leggenda della merla non è solo una favola per bambini, ma un modo per dare un senso a un fenomeno naturale, il freddo intenso, e per trasmettere un messaggio di speranza e resilienza. La merla che sopravvive al gelo rifugiandosi nel camino è un simbolo di tenacia, dell'ingegno che permette di superare le difficoltà più dure. È un promemoria che anche nei momenti più bui e freddi dell'anno e della vita bisogna resistere, perché la primavera e con essa la rinascita è sempre dietro l'angolo. Oggi forse abbiamo perso un po' di questa connessione. Controlliamo le previsioni del tempo sui nostri smartphone con app super precise. Ma quante volte ci fermiamo ad ascoltare il canto di un uccello o a osservare la forma delle nuvole per capire che tempo farà. I giorni della merla ci invitano a riscoprire questo legame, ci ricordano che siamo parte di un ciclo naturale più grande e che le storie e le tradizioni dei nostri nonni hanno ancora qualcosa di importante da insegnarci. Ci insegnano a osservare, ad avere pazienza e a non perdere mai la speranza. La prossima volta che vedrete un merlo, magari proprio alla fine di gennaio, pensate a questa antica leggenda. Pensate a quella coraggiosa merla dal piumaggio bianco che, per salvare i suoi piccoli, sfidò il gelo e ne uscì trasformata per sempre. È affascinante come una semplice storia possa racchiudere così tanti significati. Una spiegazione mitologica del colore di un uccello, una previsione meteorologica, un monito sulla potenza della natura e un simbolo di resilienza. È la magia del folklore, un patrimonio culturale prezioso che merita di essere conosciuto e raccontato. E voi conoscevate già la leggenda dei giorni della merla? C'è una versione particolare che si racconta nella vostra regione. Fatemelo sapere nei commenti qui sotto, sono curiosissimo di leggere le vostre storie e le vostre tradizioni. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi viaggi alla scoperta delle nostre radici culturali. Grazie per avermi seguito fin qui e ci vediamo al prossimo video. Ciao!

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Bitella Piante e Giardini, Vivai Bitella. Imprese Edile Cassalia, dal 1975. Ecoservizi SRL.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Settimo appuntamento con il nostro format dentro i cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Quest'oggi siamo nuovamente in provincia dopo il Pala Campitelli della scorsa settimana. Quest'oggi ci siamo spostati in un altro comune che caratterizza per diversi aspetti la provincia di Taranto. Sto parlando di Crispiano. Alle mie spalle c'è la struttura che ospiterà la kermesse relativa al tiro con l'arco, una struttura che però si presenta come multifunzionale e che successivamente ai Giochi del Mediterraneo avrà diversi ambiti di respiro. Insieme a me quest'oggi non c'è il RUP, ma c'è un ospite d'eccezione perché ho il piacere di avere, elegantissimo tra l'altro, il sindaco di Crispiano, Luca Lopomo. Sindaco, ben trovato.
1: Grazie, grazie, ben trovati voi, grazie di essere qui. Siamo in una bella giornata, in una stupenda giornata di sole, in un impianto che per Crispiano significherà veramente una grandissima opportunità.
0: Sottolineo che è una giornata quasi estiva, sindaco ha addosso il vestito istituzionale ma lo indossa alla perfezione, io così in camicia c'ho davvero tanto caldo. Struttura che dicevamo ospiterà il tiro con l'arco, la manifestazione del tiro con l'arco, ma che secondo quelli che sono i dettami della costruzione avrà certamente la possibilità di avere una seconda vita, non solo sportiva, mi dicevi.
1: Assolutamente sì, naturalmente nasce come unica struttura al centro-sud per il tiro con l'arco. Abbiamo lavorato con la Fitarco, con la World Archery, quindi davvero diventerà una struttura baricentrica e all'attenzione di competizioni nazionali e internazionali per il tiro con l'arco, perché non esiste nessun'altra, sì, come

0: come queste in tutta Italia, ce n'è solo uno a Rovereto, dove attualmente si allenano anche i nostri campioni olimpici.
1: Abbastanza distante, prima di entrare però consentevi una divagazione paesaggistica.
0: Beh certo, a Rovereto è molto bella, però
1: nulla da togliere a Rovereto.
0: Nulla da togliere, però questo panorama, sia questo che quello della Bassa Murgia nelle nostre spalle sotto il Parco delle Pianelle, è veramente straordinario.
1: A questo punto possiamo entrare.
0: Vai.

0: Sindaco, siamo entrati. L'ingresso che mi hai fatto vedere era quello relativo agli atleti, sì. Quindi quel corridoio che conduce poi a una di queste strutture che effettivamente è uno spogliatoio a tutti gli effetti, sì. Con suppelletti già poste in essere, da questa parte ci sono i bagni, insomma una struttura viva.
1: Viva, completa, considera che dovranno ospitare questi spogliatoi 26 nazionali, 64 gareggianti nelle qualificazioni che poi diventeranno 32, certo. Che poi diventeranno fino alle finali ultime. Insomma, una bella attenzione, anche se i giochi qui dureranno soltanto dal 22 al 28 agosto, allenamenti completi, sarà però una settimana che difficilmente dimenticheremo.
0: Beh, immagino che insomma Crispiano, che è un paese vivo sotto diversi aspetti, attenda questo evento non solo per ciò che si svolgerà in questo contesto, ma anche e soprattutto come fonte di sviluppo per il futuro, perché se vogliamo, insomma, questo è un lascito importante da parte dei Giochi del Mediterraneo, che come dicevamo avrà una vita relativa al tiro con l'arco, ma che potrà svilupparsi sotto diverse forme sportive e non.
1: Assolutamente sì, è una struttura che si pone naturalmente all'attenzione di eventi, di grandi eventi concertistici, ma anche attività combinistiche. C'è una sala interna, una struttura indoor che è assolutamente polifunzionale, e quindi noi auspichiamo che questa struttura diventi un perno centrale per diverse attività, non solo per le attività sportive e per le attività del tiro con l'arco. Poi Crispiano è famoso anche per le feste, le sagre, e quindi qui avremo la possibilità di ospitare più di 500 posti auto come parcheggio, e davvero potremo dare sfogo a tante attività che le nostre associazioni già di per sé sono brave a fare all'interno della città.
0: Quindi una sorta di spin-off di quella che è economia sostenibile, esatto. E quindi park and ride, trasferimento a modi navetta delle automobili direttamente in paese.
1: Sì, direttore, poi non avrei notato che anche dal punto di vista viabilistico la struttura è stata posizionata in un punto nevralgico. Siamo a due passi dalla 172, esattamente a metà strada tra Taranto e Martina Franca, facilmente raggiungibile, quindi un posto davvero strategico, baricentrico per tante attività.
0: Mi porti a vedere la struttura indoor? La struttura indoor, perché dovete sapere che proprio oggi è stata messa, insomma, in posa, e non possiamo calpestare la struttura, però ve la facciamo vedere lo stesso.
1: Andiamo.

0: Ma è incuriosito questa sala, perché gli spogliatoi li abbiamo già visti, smarcati dal nostro viaggio. Una sala molto ampia, che vi dicevi essere?
1: Una sala riunioni, una sala dove può essere fatto il riconoscimento degli atleti a disposizione del comitato, proprio per tutte quelle attività che nell'attività di accoglienza anche di tutte le squadre delle varie nazioni potrà essere estremamente utile.
0: No, poi ripeto, molto ampia, enorme. È uno spazio molto grande, questo sottolinea la volontà di provare a portare un prodotto comodo anche che sia funzionale a quelle che sono le aspettative di una kermesse che ospiterà diverse delegazioni, 26 paesi come diceva prima il sindaco, che si sfideranno in questa struttura, ma che poi possa essere a servizio del paese, della comunità stessa e del territorio, perché come dicevi ci troviamo al centro tra Taranto, Martina e Crispiano, quindi nessuno vieta all'intera provincia di poter utilizzare una struttura che sarà certamente anche appannaggio nazionale.
1: Direttore, le competizioni nazionali e internazionali, anche quelle regionali, addirittura di tiro con l'arco, gravitano certamente di solito circa 600-700 atleti inizialmente, quindi poi si sfoltisce man mano che si gareggia. Questo è importante avere uno spazio consono.
0: Bisognerà comprendere Crispiano come reagirà a livello di strutture ricettive, perché qui diventa un

0: bel problema iniziare a pensare di organizzare sul territorio le manifestazioni anche a livello nazionale, perché insomma, dicevamo prima, Rovereto sì, ma Crispiano coprirà un bacino di utenza. Nulla da invidiare.
1: Già nel panorama della provincia, Crispiano c'ha quasi 650 posti letto, molti B&B, molte case famiglie, 3 o 4 strutture alberghiere, anche importante, Parco delle Querce, Villa Maria.

0: Siamo saliti di livello, siamo al secondo piano, ma siamo saliti di livello anche a livello di vista, perché mi hai portato alle pendici della Murgia, di qua si gode di una visuale stupenda, caratteristica del nostro territorio, ma in particolare adesso di Crispiano, luogo che ci sta ospitando. Secondo piano che sarà, come mi dicevi, adibito a uno spazio relativo alle esigenze del comitato.
1: Sì, il comitato ha voluto completare questa parte, circa 200 metri quadrati su 500 complessivi, che viste le economie ridotte del finanziamento, che non poteva essere completato per come era il progetto iniziale, non sarà rifinita questa, che è adibita a foresteria in un secondo momento, però abbiamo rifinito questi 200 metri quadrati per il comitato, che qui avrà una base operativa importante.
0: È una vista spettacolare.
1: È una vista spettacolare, senza dubbio.
0: Però, come accade per altre strutture che resteranno indotte al territorio post giochi del Mediterraneo, anche questa potrà essere implementata con delle migliorie una volta poi aggiudicata, una volta che passerà il bando, vero?
1: Sì, le potenzialità sono enormi, perché immaginate la possibilità di fare una foresteria con 15-20 posti letto, finalizzate anche a ospitare competizioni internazionali o raduni di squadre nazionali o meno, e quindi avere uno spazio del genere. Però naturalmente questo sarà un obiettivo che si porrà chi verrà poi a gestire la struttura.
0: Immagino che qualcuno già ci abbia messo gli occhi sopra. Diciamo che
1: stiamo interloquendo con la Federazione FITAR, con la World Archery, che perfetto. Sicuramente hanno l'interesse sportivo, ma non ci sarà solamente l'interesse sportivo, perché questa è una struttura che deve avere anche un ritorno economico, anche per mantenerla in maniera adeguata.
0: Qui sotto, me lo facevi notare prima, c'è un parcheggio che non è quello relativo alle automobili di cui parlavamo prima, ma è il parcheggio dei bus.
1: Sì, dei immagino. Bus per le squadre, che avranno l'ingresso riservato con tutto quello che tutti i servizi a loro disposizione. Un parcheggio riservato che può essere immaginato anche per chi, qualche artista che vorrà venire a fare qualche evento magari, e quindi avere anche un ingresso riservato per quello.
0: Anche perché adesso ve lo facciamo vedere, lo spazio non manca né all'interno
1: né all'esterno,
0: né tanto meno all'esterno. Ci andiamo.
1: Vai.

0: Sindaco, mi hai portato in terrazza, mi hai portato in una terrazza dalla quale si gode di uno spettacolo davvero entusiasmante, perché davanti a noi c'è quello che poi sarà il cuore della kermesse, della gara, ovvero il campo, le corsie sulle quali si svolgerà la gara, delle quali mi parlerai, però tutto intorno c'è una bellezza naturale non indifferente.
1: E siamo alle pendici della Murge, da quella parte c'è Martina Franca, il Parco delle Pianelle, siamo veramente in un paradiso. Ti raccontavo, direttore, anche della scelta di questo posto con la federazione inizialmente, che è stato scelto proprio per la ventilazione, perché anche il fattore vento è una componente essenziale che ricercano le federazioni di tiro con l'arco per mettere maggiormente alla prova i propri arcieri,
0: rendere ancora più competitiva, una competizione che, ripeto, godrà di uno scenario naturale unico. Poi non siamo abituati a vedere, ad immaginare una struttura che ospita il tiro con l'arco. Immaginate le dimensioni, perché qui la distanza è?
1: Sono più di 150 metri.
0: Insomma, è grande, è davvero molto grande. Non immaginate il tiro con l'arco come una disciplina che si svolga in uno spazio ristretto, anche perché poi qui io sono convinto, lo dicevamo a telecamere spente, ve lo confesso, che ci sia il luogo ideale per ospitare anche dei concerti.
1: Assolutamente sì, quella è l'idea. E ti dico anche un'altra cosa che non ti ho detto prima. Questa struttura è stata fatta naturalmente con tutte le tecniche in ZEB, con la massima sostenibilità ambientale, e vista la situazione anche che noi abbiamo in questa zona di incendi anche pericolosi che possono accadere, con il sistema di irrigazione che stanno proprio adesso montando, abbiamo fatto sistemare tre grandissime cisterne nella collina, parafrecce nascoste, tre

0: grandissime cisterne che non serviranno soltanto per l'irrigazione del campo, ma anche per una riserva antincendio a disposizione dei vigili del fuoco per le eventuali situazioni di incendi che possono capitare in questa
1: zona. Quindi la zona limitrofa gode anche di una miglioria di quello che è un servizio che purtroppo troppo spesso tocca utilizzare alle nostre latitudini. Adesso andiamo incontro all'estate e sappiamo insomma che sono situazioni quelle relative agli incendi che si vengono a riproporre. Sicuramente.
0: E ti dico anche un'altra cosa, direttore, che l'acqua che utilizzeremo proverrà direttamente dall'acqua depurata del depuratore di Martina Franca inizialmente e poi successivamente, appena sarà affinata anche quella di Crispiano, Quindi anche sostenibilità, non spreco di acqua, ma recupero di acque piovane e acque naturalmente depurate che potranno essere utilizzate sia per l'irrigazione che per l'antincendio.
1: Quasi chilometro zero da Martina Franca.
0: Ci proviamo.
1: Chilometro zero invece l'acqua di Crispiano.
0: La sostenibilità, lo sai, è un nostro punto di forza.

0: E questo, caro Dario, è la struttura interna, la meravigliosa struttura interna dove si faranno sempre competizioni di tiro con l'arco, ma non solo.
1: Quindi, giusto per intenderci, di fronte a noi lo si vede dalla vetrata che dà una luce, un gioco di luce bellissimo, non solo quella ma anche quella che traspare dal tetto, dal tetto ligneo, che insomma contraddistingue diverse strutture dei giochi del Mediterraneo. L'abbiamo visto nello stadio del nuoto, l'abbiamo visto al Palacampitelli dove però era già preesistente, anche qui un tetto importante, una copertura importante che permette l'ingresso di una luce che rende ancora più bella e funzionale la struttura. Di là c'è una vetrata. Qui invece, mi dicevi, non si svolgeranno le gare dei giochi qui dentro?
0: No, qui durante i giochi ci saranno le postazioni per far allenare gli arcieri e il tiro sarà verso quel muro. Ci sarà una rete parafrecce, cosiddetta. E poi ci saranno naturalmente tutte le attività, le attrezzature di riscaldamento per gli atleti e subito fuori ci saranno le 64 corsie dove si svolgeranno le gare.
1: Qui pubblico?
0: Pubblico ci sarà una gradinata da 150 posti proprio appoggiata a questo muro che rimarrà.
1: Quindi fronte a noi praticamente.
0: Esattamente.
1: Chiaro.
0: Mentre all'esterno c'è una gradinata da 300 posti che potranno essere aumentati fino a 1000 posti con delle gradinate invece temporanee che il comitato sta decidendo quando e come mettere.
1: Complessivamente quindi siamo sui 450 posti a sedere, ma la struttura avrà una capienza non meramente sportiva, anche più ampia, perché mentre ci sono le gare si potrà fruire degli altri ambienti, perché mi pare qui c'è anche il bar.
0: C'è anche un bellissimo spazio bar dove ci si potrà naturalmente rilassare, oltre a un spazio enorme anche proprio antistante che sarà curato con ombrelloni, con sedie, tavolini, proprio per far dare tutta l'accoglienza necessaria anche agli ospiti e a tutti gli spettatori, ma anche i familiari, sì, o lo staff.
1: Sindaco, ultimo step del nostro viaggio in questa struttura dedicata al tiro con l'arco, vetrate anche qui, vista splendida anche qui, ma qui sarà splendido anche fermarsi per un momento di relax, perché qui sorge l'area ristoro.
0: L'area ristoro, un bellissimo bar con questo panorama meraviglioso a servizio della struttura, ma non solo. Immagino che anche in questo spiazzale meraviglioso i ragazzi, i giovani di Crispiano e non solo, potranno senza dar fastidio a nessuno anche passare serate in musica, a ballare magari fino a tarda notte. E in quel caso il sindaco non farà l'ordinanza di
1: questo è importante. Noi lì
0: a due passi 200 abbiamo metri? Il borgo di San Simone, la meravigliosa piazza di San Simone, piazza Martellotta, dove davvero c'è un bellissimo luogo, sembra una piazzetta caprese,
1: sì,
0: dove già d'estate, mi dicevi che spesso volentieri vieni anche tu, direttore, vengono a mangiare un bellissimo gelato e qui sarà un posto meraviglioso dove poter anche fare delle attività funzionali al borgo di San Simone, perché realizzeremo anche una passerella che attraverserà la provinciale e un percorso pedonale illuminato che farà arrivare le persone che vorranno

0: parcheggiare qui al grande parcheggio della struttura di San Simone del Tiro con l'Arco e arrivare magari a fare due passi anche nel borgo di San Simone.
1: Mi travesto da Proloco di Crispiano, venite a San Simone perché davvero ne vale la pena. Sindaco, io non posso che ringraziarti di questo viaggio assieme.
0: Io ringrazio voi, direttore.
1: Ringrazio io coloro i quali sono stati in nostra compagnia in questa settima puntata di Dentro i Cantieri dei Giochi del Mediterraneo. L'appuntamento ovviamente è a mercoledì prossimo con un'altra struttura che andrà ad arricchire quello che è il panorama sportivo della nostra terra. Grazie e buon proseguo ovviamente su Studio 100.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bio Ergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., ANA S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella. Imprese Edile Cassalia dal 1975. Ecoservizi SRL.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

Bentrovati, buongiorno, una nuova settimana che inizia, la iniziamo insieme, questo è di buon mattino, siamo in diretta dagli studi di Via Polibio e vi raccontiamo l'attualità e le notizie attraverso le prime pagine dei giornali nazionali e locali, le nostre interviste e gli approfondimenti. Anche oggi vi ricordo che potete seguirci sul canale 98 se siete su Digitale Terrestre in Chiaro, in provincia di Taranto, Bari, Bat Brindisi, oppure scaricate gratuitamente la nostra app, è molto facile da Google Play o da Apple Store, cercate Studio 100, la scaricate gratuitamente appunto e da quel momento in poi insomma siamo su tutti i vostri dispositivi elettronici, dal cellulare alla smart TV se ce l'avete e poi studio100.it, in questo momento siamo in diretta sul nostro sito dove trovate tutto quello che volete, quello che vi siete persi del nostro palinsesto ma anche quello che volete rivedere. Anche oggi tanti argomenti, oggi la visita del ministro delle imprese Made in Italy Adolfo Urso. Non viene per Ilva, ecco, questa è la novità, ma verrà per inaugurare l'ampliamento degli impianti di Vestas e parleremo di questo, ma anche appunto della situazione di ex Ilva e magari ci faremo raccontare anche se c'è qualche anticipazione legata ai giochi del Mediterraneo con il collega giornalista Domenico Palmiotti. E poi torneremo sull'avvio della stagione crocieristica. Ieri le prime due navi da crociera sbarcate a Taranto. Faremo il punto con Laura Cimaglia, dirigente dell'autorità di sistema portuale del Marionio. Vi parleremo poi di una bella iniziativa. Qualche giorno fa avevamo ospitato un rappresentante di una delle associazioni che gestisce Casa Viola per parlare dell'Arena Viola, appunto, che è partita qualche giorno fa in Casa Viola in via Platea. Quindi un bel modo di guardare il cinema all'aperto e soprattutto far rivivere la zona di Trecarrare. Qualcosa di simile accade anche a Tamburi, dove all'interno del parco di Lulù, quel famoso parco voluto, fortemente cercato dal cantautore Nicolò Fabi, anche attraverso una raccolta fondi, dicevamo, il parco di Lulù, grazie ad alcune associazioni che si riuniscono, vive anche di sera, proprio diventando proprio un'arena, un piccolo cinema sotto le stelle. Quindi ce ne andremo dall'altra parte della città stavolta per raccontarvi appunto questa esperienza simile a quella di Casa Viola. Questo e tanto altro, ovviamente spazio anche allo sport, ma vi racconteremo tutto strada facendo. È il momento di iniziare con la nostra rassegna stampa nazionale.

Ansa e poi tutte le prime pagine dei giornali nazionali. Partiamo appunto da Ansa.it e vediamo l'apertura che è per Intesa San Paolo che lancia un OPAS su MPS Monte dei Paschi di Siena, accordo con Unipol. Intesa San Paolo lancia un'offerta di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena. Unipol ha sottoscritto un accordo con Intesa San Paolo per l'acquisizione di una banca composta da 635 filiali di MPS una volta completata l'OPAS lanciata da Cadesat sul Monte dei Paschi. E poi ancora sotto Trump a Netanyahu non rispondere ai missili iraniani, ma Israele, notizia di qualche ora fa, ha attaccato ancora stavolta Beirut e qui riporta anche Teheran. Ansa, Israele attacca il sud di Beirut, l'Iran risponde con i missili, l'ira di Trump. Quindi, insomma, questa è purtroppo la situazione che prosegue, anche se sembrava, insomma, che il negoziato stesse andando per il meglio, ma a quanto pare non è così, si è acuita nuovamente. E ancora, subito sotto, vedete una notizia che arriva dagli Stati Uniti, 6 persone accoltellate alla Penn Station di New York, arrestato l'aggressore. Andiamo sul Corriere della Sera. Israele e Iran, nuovi venti di guerra. L'IDF colpisce a Beirut. Teheran risponde a colpi di missili. Trump, ora basta, trattate, tutti intercettati, i razzi lanciati dagli Ayatollah. Il leader USA Netanyahu non reagire, ma Ben-Gvir dice devono bruciare. E poi subito sopra, banche, parte la sfida su MPS per il superpolo, BPM fusione, Intesa rilancia con Unipol e BPER. E al centro lo sport, Antonelli è da leggenda, parliamo di Kim Antonelli che esulta a Monte Carlo, lo vedete avvolto nel tricolore, e, da una parte quindi la Formula 1, dall'altra il tennis con Cobolli che cede in finale, lotta e orgoglio, la resa solo all'ultimo set della finale del Roland Garros. E poi calcio più triste con i telefonini, perdiamo talenti, c'è un'intervista a Fabio Fabregas, grande giocatore di calcio, famoso centrocampista, che appunto racconta il suo punto di vista sul momento che vive anche il calcio e poi anche la vicenda di Eriksen, l'ex giocatore dell'Inter, ha un malore in campo, partita sospesa, c'è il racconto di quello che è accaduto. Andiamo avanti con la Repubblica. Ancora la crisi in Medio Oriente al centro, Iran missili su Israele, l'IDF attacca Beirut e Teheran lancia una rappresaglia sulle basi militari. Allerta degli Stati Uniti, Trump a Netanyahu, fermati, accordo vicino, vertice sull'Ucraina, negoziati diretti con Mosca. E poi anche qui il risico bancario, sfida per MPS tra Intesa e BPM, spazio per Antonelli, principe di Monte Carlo, nella fotonotizia lo vediamo, Cobolli sfiora il trono di Parigi. Nel taglio basso, senatore di Forza Italia accusato di stupro, la russa apre un'inchiesta, veramente singolari anche le dichiarazioni rese in un'intervista degli scorsi giorni proprio da questo senatore Francesco Silvestro che ha negato le accuse, ovviamente su quello farà luce la magistratura, ma le ha negate in un modo strano, dicendo io sono un bel ragazzo, lei è normale, quindi insomma secondo lui per questo motivo questo stupro non poteva avvenire. Accanto invece c'è l'intervista alla vittima che dice insulti dopo l'abuso, ho detto solo la verità. Andiamo avanti, dalla Repubblica andiamo sul quotidiano torinese La Stampa. Netanyahu attacca Beirut, la vendetta iraniana, missili dei Pasdaran sul nord di Israele, summit volenterosi Zelensky, quindi anche l'altro fronte Ucraina-Russia, nuovi aiuti militari, le condizioni per la pace. E poi al centro Intesa Unipol su Monte dei Paschi, oggi l'offerta con BPER dopo la proposta di fusione di BPM a Siena, sullo sfondo gli equilibri in generali.
Riparte il risico con l'ingresso del primo istituto italiano, attesa per la risposta di Lovaglio, incognita sulle mosse di Unicredit. Di spalla l'intervista a Alex, io e Macca, la stessa anima, ci abbracceremo, due ragazzi che hanno entrambi ucciso i loro genitori, i padri per difendere le madri dall'aggressione fisica che sarebbe stata mortale, una delle ennesime, entrambi appunto assolti.

Quindi c'è l'intervista ad uno dei due che racconta anche la sua vicenda e parla della ragazza che come lui ha vissuto questa esperienza giudiziaria a seguito appunto del ferimento poi mortale del padre ed è stata assolta. Dice: se l'abbraccerò, certo, ma non solo, ho molte cose da dirle, le nostre storie si possono immaginare. E le nostre storie si toccano, si parlano più di quanto si possa immaginare. Ecco, questo precisamente è scritto. Ma andiamo avanti e ci spostiamo ancora sul Messaggero. Il quotidiano romano dice in apertura l'offerta di intesa su MPS è bloccata, la mossa di BPM. Quindi anche qui al centro troviamo appunto Monte dei Paschi di Siena e questo riassetto del credito. La sicurezza del risparmio italiano, così lo definisce nel suo occhiello Messaggero. In campo anche Unipol e Biper, CDA nella notte per definire l'operazione che sbarra la strada alla proposta di aggregazione fatta dal banco a Siena. Di spalla la visita apostolica di Papa Leone XIV a Madrid, in Spagna, e oggi a Madrid, oltre 1 milione per Papa Leone che da Madrid scuote l'Europa, l'esempio di Wojtyla. E poi al centro il grandissimo Adriano Panatta, e accanto a lui, insomma, il passato e il futuro, il presente e il futuro del tennis. A Parigi il romano, parliamo appunto di Cobolli a testa alta, questo titolo della fotonotizia. A Parigi il romano cede a Zverev in 5-7 e Panatta lo consola. Iran crolla la tregua, l'IDF attacca Beirut Sud, missili sui cieli di Israele, attentato a nord di Tel Aviv un morto. E da Zelensky l'appello all'Europa, droni russi su Chernobyl, vertice a Londra con Starmer, Macron e Merz. Infine, nel taglio basso, si torna a parlare di Tramontana, altre ombre sui coniugi Moretti, il finanziatore accusato di traffico d'armi, la denuncia di uno degli avvocati delle vittime all'esame dei PM. Spazio anche per una tragedia avvenuta ieri a Varese, l'auto sbanda, travolti in cinque, erano in fila indiana, camminavano in strada, stavano cercando di raggiungere una spiaggetta, morta purtroppo uno dei cinque ragazzi, era una ragazza di 17 anni, la sorella è ricoverata ed è grave e è accaduto appunto ieri, il conducente si è fermato per prestare soccorso, tutta da chiarire la dinamica dell'incidente. Andiamo ancora avanti dal Messaggero al Giornale. Eccolo qui, gioie e dolori, la domenica italiana, Antonelli storico vince a Monte Carlo, un Cobolli eroico non basta a Parigi, anche qui si parla di Eriksen, nuovo malore, crolla a metà partita, paura per il calciatore. Al centro prove di Superbanca, BPM propone la fusione MPS, colosso da 50 miliardi, ma Intesa è pronta a lanciare un'OPA, la fase 2 del risico. E poi missili iraniani su Israele, la tela europea per Kiev tra Medio Oriente e vertice di Londra. C'è anche un'immagine della Premier Giorgia Meloni. Sotto vediamo longevità e consenso, Meloni infinita, il Times la incorona. Ecco i quattro segreti del suo governo. Dal giornale Il Fatto Quotidiano, la prima pagina del Fatto, eccola qui, racconti di Graziella in audio, parliamo in chat, prima del dietro front, parliamo del caso Minetti, la testimone spaventata e lasciata sola, ritratta dinanzi a un notaio. E poi il Fatto Economico, come ogni lunedì, pensioni, flat tax e armi hanno ucciso il welfare. Ancora sotto vediamo la fotonotizia, che è sempre legata alla vicenda di Nicole Minetti, che il Fatto Quotidiano aveva cavalcato molto, ma che appunto si è ridimensionata. Insomma, quindi il Fatto però continua sulla sua tesi. Dall'altra parte, di spalla, il Medio Oriente, raid di Netanyahu su Beirut e missili iraniani su Israele, Pantano Libano, Bibi non sa più come andarsene. Andiamo avanti ancora e passiamo al Sole 24 Ore.
con la prima pagina il quotidiano economico apre con gli aiuti per i figli, non fermano il calo delle nascite, si parla di famiglie, assegno unico più generoso, ma diminuiscono i beneficiari, meno 3,6%.

0: crescono i congedi parentali e i bonus nido, alta la detrazione per gli over 30. E poi affitti per la cedolare test in Cassazione, c'è anche questo tema, mercato e liti in stand by in attesa delle sezioni unite sulle regole per le foresterie. Mondiali, scende in campo anche l'intelligenza artificiale, si parla anche di questo oggi sulla prima del Sole, ma anche di decarbonizzazione, idrogeno verde e cattura della CO2, aziende in attesa delle regole. Chiudiamo con la Gazzetta dello Sport, ancora un quotidiano in rosa, ma stavolta appunto sportivo. Fenomeno, il titolo è per Chimi che sbanca a Monte Carlo, quinto trionfo di fila. Antonelli domina un GP emozionante, con Safety Car una nuova partenza, il più giovane a vincere a Monaco nel mondiale a 66 punti di vantaggio. La doppia faccia della Ferrari, Hamilton secondo, Leclerc furioso. E poi anche qui spazio per Bolli che dice è stato bello, a un set dal sogno a Parigi, il primo slam di Zverev, Flavio cede solo al quinto ma dice ci riproverò. E poi l'impresa dell'under 17 di calcio che batte il Belgio ai rigori ed è campione, Italia un europeo per ripartire, ancora Pio, la nazionale di Baldini vince 1-0 anche in Grecia. Chiudiamo così la nostra rassegna stampa nazionale, adesso il meteo, quando torniamo ancora a giornali, stavolta locali. A fra poco.
1: Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. L'alta pressione ha conquistato nuovamente il continente europeo, garantendo quindi condizioni di tempo stabile. Le grandi perturbazioni atlantiche continuano però ad influenzare il tempo sulle isole britanniche e sulla Scandinavia. Al momento non ci interessano e pertanto le condizioni del tempo tendono a assumere delle caratteristiche tipicamente estive. Traduciamo tutto questo in una previsione meteo, ecco, la vediamo qui direttamente sul nostro schermo. Il cielo si presenterà in questa giornata sereno o poco nuvoloso, con semplicemente delle nubi di passaggio probabili solamente nelle ore centrali del giorno e un po' più organizzate nelle aree interne appenniniche, dove come al solito si potranno verificare dei brevi rovesci dovuti alla una instabilità locale, ma fenomeni di poco conto. Per quanto riguarda le temperature, vedete, oscilleranno tra i 20 e i 31 gradi, quindi temperature abbastanza elevate, ormai tipiche della stagione estiva, e il vento sarà da nord-ovest debole, ma con locali rinforzi che occasionalmente potranno determinare uno stato del mare leggermente mosso. Niente di particolare, niente di più. Per quanto riguarda invece la tendenza per la giornata successiva, quella di martedì, eccola qui, vediamo direttamente la cartina mi sembra che sia abbastanza eloquente. Abbiamo un trionfo del sole, abbiamo un trionfo delle condizioni di tempo stabile, anche l'instabilità pomeridiana lungo le aree appenniniche cessa del tutto e quindi le eventuali nubi presenti saranno semplicemente delle nubi a spasso, nubi passeggere, tutto sommato anche caratteristiche della stagione estiva. Le temperature, come vedete, subiranno un aumento anche nei valori minimi, quindi anche come minime non dovremmo scendere al di sotto dei 20 gradi, mentre le temperature massime, abbiamo indicato 31 per la città di Taranto, ma nelle aree interne potrebbero anche guadagnare qualche grado in più dovuto questo fenomeno al forte soleggiamento, visto l'assenza di una copertura nuvolosa significativa. Il mare resta poco mosso perché i venti sono deboli di direzione variabile o a regime di brezza e quindi diciamo condizioni favorevoli a passare delle belle ore all'aperto durante queste giornate. Mi sembra di aver detto tutto anche per quanto riguarda questa edizione del meteo. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.
0: Bentornati, allora proseguiamo la nostra rassegna stampa e andiamo su ANSA Puglia per vedere insieme quali sono i titoli. Ecco qui, ballottaggi alle 23 a Trani, affluenza al 30%.

0: 37,5% in calo di quasi 12 punti, forte calo anche negli altri 5 comuni al voto in Puglia. Di spalla bisceglie il Corpus Domini celebrato con opere d'arte di petali colorati e poi vandalizzazione a Bari, distrutti i cartelli fatti dai bambini e si parla ancora poi di ballottaggi, ma con un dato precedente. Andiamo avanti e guardiamo la Gazzetta del Mezzogiorno. Taranto, la svolta, la regione, massimo impegno per andare oltre l'Ilva, la BPP, innovazione e visione per far crescere il Sud. L'analisi, cosa pensano dei meridionali, quelli del Nord, firmata da Nicola Apollonio. Dall'altra parte Carmella Sorella firma il commento, il silenzio cala sui braccianti con i diritti negati. Su 6.000 imprese solo 80 5 col bollino nei campi della Basilicata, latita il certificato di qualità. Ovviamente stiamo parlando sempre di agricoltura, vita nei campi. Al centro turismo, così cambiano i centri storici pugliesi, solo movida e tavolate, addio identità culturale, i disagi dei residenti. Di spalla l'orrore in carcere, in un mese 4 suicidi, Lecce SOS della Garante dei detenuti, ma anche dall'associazione Antigone. E poi nel taglio basso lo sport, multiproprietà Bari-Napoli, Aidela, no, incompatibile, parla l'esperto, al via una settimana calda, nei prossimi giorni sarà affrontata la questione che riguarda appunto la concessione dello stadio in attesa di novità. E accanto Coboglia a un passo dal sogno a testa alta contro Zverev, Parigi il tennista romano cede al quinto set nella finale di Roland Garros. Andiamo invece adesso su un nuovo quotidiano di Puglia, la prima pagina dedicata a Taranto, l'apertura è sempre regionale, quindi consorzi cartelle da cancellare, spiragli per il decennio 2013-2023, la richiesta della regione al governo, ristoro per l'emergenza Xylella. E poi di spalle regionalismo differenziato, autonomia e sanità, riparte lo scontro sulla fuga del nord, ma anche i ballottaggi, si vota fino alle 15, affluenza in forte calo, sei sindaci in Puglia, il giorno dei verdetti. La sfida delle paleoliche, Vestas torna a crescere, oggi Urso inaugura il nuovo stabilimento, ne parleremo fra pochissimo. Al centro la partenza con Costa e Tui, gli arrivi anche con i charter a Grottaglie, due giganti del mare per 6.000 passeggeri, la città delle crociere. Infine nel taglio basso, ieri il Corpus Domini e la processione del Corpus Domini anche nelle vie del Borgo di Taranto, con le parole di Monsignor Ciro Miniero, il monito dopo il caso di Bakary Saco, violenza inaudita e ora di reagire. Poi il progetto degli ipogei pronti per il restyling, ma un portone blocca le visite. Infine, spazio per il Taranto, buon pari con il Gladiator. Domenica il ritorno in casa per la D, finale playoff per i rossoblù 0-0 ad Aversa. E chiudiamo così la nostra rassegna stampa e cominciamo a parlare appunto delle notizie di giornata. Lo facciamo con Domenico Palmiotti, come avete visto in questa prima pagina di Nuovo Quotidiano, firmava il pezzo centrale dedicato proprio alla visita del ministro delle imprese Made in Italy, Adolfo Urso, oggi a Taranto. Lo dicevo in apertura trasmissione, non per Ilva, anche se evidentemente qualche domanda su Ilva gliela faremo, ma per inaugurare l'ampliamento dello stabilimento Vestas. Buongiorno, ben trovato Domenico Palmiotti.
1: Buongiorno, buongiorno Marina, buongiorno a te e ai telespettatori. Sì, come dicevi tu, Urso verrà questa mattina a Taranto e a mezzogiorno, insieme all'amministratore delegato del gruppo Vestas, presente anche l'ambasciatore di Danimarca in Italia, perché Vestas è un'azienda danese che sta da moltissimi anni a Taranto, attiva, leader nel campo delle energie, inaugurerà un'estensione dello stabilimento. Lo stabilimento, la parte che si inaugura si chiama Bla 5, Bla è l'abbreviativo di Blade, che appunto è il termine inglese che sta a significare pale paleoliche, perché la Vestas appunto costruisce ormai a Taranto da quasi 2 anni la pala eolica attualmente più grande del mondo, che ha un'estensione di 115 metri. pale che con gli impianti vengono poi montate nei mari del nord.

0: per catturare l'energia del vento. Quindi che cosa avverrà in questo capannone che si inaugura oggi? In questo capannone che si inaugura oggi avviene l'assemblaggio finale, la parte finale dell'assemblaggio delle pale, perché le pale vengono già costruite in un altro capannone che si chiama BLA4. Le linee di produzione sono state inaugurate a novembre 2024. E la produzione era però già cominciata da un po'. Venne allora il vice ministro del MIMIT Valentino Valentini. Oggi invece si inaugura questa estensione del sito Vestas che permette all'azienda di affrontare meglio questo tipo di produzione. È un investimento che è stato sostenuto dalla ZES, ma anche da fondi pubblici. Io ricordo che a novembre 2024 Invitalia annunciò di aver sostenuto l'investimento di ZES con 40 milioni su 104 milioni complessivi di investimento, finanziandolo appunto con le risorse del PNRR prese dalla missione 2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La missione 2 si occupa della transizione energetica. Invece l'investimento che si inaugura oggi, per l'investimento che si inaugura oggi, Vestas presentò alla ZES Unica la domanda per trasformare in industriale un'area che non lo era, ha ottenuto l'autorizzazione unica e da lì poi ha cominciato a sprombattuto la costruzione di questo nuovo complesso. Oggi Vestas ha circa 2.500 dipendenti a Taranto, parliamo appunto di Vestas che produce le pale eoliche, distinta da Vestas Italia, che è l'altra azienda di cui si è parlato spesso
1: Tanto, di
0: negli
1: cui abbiamo
0: ultimi
1: parlato
0: mesi,
1: anche per una vertenza,
0: sì, di
1: insomma,
0: una vertenza che
1: che
0: poi
1: poi
0: si
1: si
0: è
1: è
0: conclusa.
1: risolta in qualche modo
0: Ecco, Vestas,
1: positivamente.
0: sì, Vestas Italia si occupa del service, dell'assistenza, della manutenzione degli impianti eolici. Invece, Vestas Blade si occupa della costruzione delle pale eoliche. Vestas Blade è molto più grande di Vestas Italia, tant'è che una parte del personale che non poteva stare più in Vestas Italia per ristrutturazione aziendale è stato poi
1: È stato reintegrato.
0: trasferito in Vestas
1: A proposito di
0: Blade.
1: questo, Domenico, migliaia di dipendenti per Vestas, diciamo in un territorio che ci troviamo a raccontare spesso in grave crisi occupazionale, qui parliamo appunto di più di 2.500 persone che lavorano a questo progetto.
0: Sì, Vestas ha avuto un'accelerazione importante sulle assunzioni, teniamo conto che i lavoratori vengono presi da Manpower, che è una società di lavoro interinale, e poi progressivamente, in base ai piani aziendali, vengono stabilizzati. Infatti, oggi appunto sul pezzo di quotidiano Paolo che quote progressive di lavoratori vengono stabilizzate. È comunque un'azienda in crescita, un'azienda in espansione, non è segnata dalla crisi e dalle difficoltà che purtroppo non accennano ad attenuarsi per Ilva. L'inaugurazione di Vestas arriva anche in un momento, come dire, particolare, perché nel campo dell'energia il governo italiano ha ottenuto pochi giorni fa una via libera dall'Unione Europea per utilizzare una flessibilità in materia di energia, applicando lo stesso concetto di flessibilità che era stato applicato agli investimenti della difesa. E poi arriva anche questa visita di Urso e questo impulso alle energie rinnovabili all'indomani del via libera dalla Camera al DDL delega, al disegno di legge delega che dovrebbe cominciare ad aprire la strada per il nucleare in Italia, un ritorno al nucleare in Italia dopo un abbandono di parecchio tempo fa. Ovviamente questo DDL delega approvato dalla Camera non stabilisce la costruzione di impianti, ma non dice quanti impianti avremo, dove saranno. Questo è un percorso ancora lungo, tra l'altro bisogna ancora vedere che tipo di tecnologie si sceglieranno, che saranno comunque reattori di nuova generazione, che vengono definiti più sicuri. Questo DDL delega, come dicevo, attribuisce appunto delega al governo il compito di pianificare questa operazione. Quindi diciamo che l'investimento che oggi viene inaugurato a Taranto con Vestas è un tassello di questa strategia energetica complessiva che, come avevo detto poco fa, si sta muovendo e che vede appunto il riconoscimento dell'Unione Europea all'Italia ad avere flessibilità.

0: in materia di energie e poi questo discorso del nucleare. D'altra parte
1: Domenico,
0: sappiamo bene che la.
1: dicevamo che
0: Prego.
1: oggi appunto ad inaugurare questo ampliamento ci sarà il ministro Adolfo Urso, che noi immediatamente associamo alla vicenda ex Ilva. Lui qualche giorno fa ha espressamente detto che questo dossier è passato nelle mani di Palazzo Chigi. In realtà forse nelle mani di Palazzo Chigi già c'era, ma lo ha diciamo esplicitato. Ovviamente non potremo che non chiedergli però anche a che punto siamo rispetto alla cessione degli impianti e insomma sono settimane anche delicate per ex Ilva. Tu hai novità in
0: Ma
1: questo
0: novità
1: senso?
0: sostanziali non ce ne sono. Si continui, i commissari stanno continuando a trattare con Jindal, il gruppo indiano siderurgico, che al momento l'unica offerta vera presente sul tavolo, perché Flachs non ha fatto quei passi avanti, non ha fornito quelle integrazioni che ci si aspettava, però qual è il punto limite dell'offerta di Jindal? Che è un'offerta che ridimensiona Taranto significativamente sia per la produzione che per l'occupazione. L'occupazione sarebbe intorno ai 4.500 lavoratori, la produzione diretta di acciaio sarebbe di 2 milioni di tonnellate con un solo forno elettrico, altri 4 milioni poi arriverebbero dall'Oman a Taranto, dove Jindal ha altre acciaierie, e
1: In
0: quindi
1: fase di
0: Taranto diventerebbe,
1: costruzione, però, se non erro,
0: sì,
1: quindi anche lì
0: certo,
1: siamo ancora in una fase embrionale.
0: diventerebbe un centro di, come dire, lavorazione, soprattutto di lavorazione. Ovviamente Jindal, da quello che si sa, ha fatto dei passi avanti nella sua offerta, ha un po' alzato l'asticella, però è chiaro che il taglio, che era già abbondantemente previsto, ci sarà e sarà importante.
1: E
0: È ovvio che una partita,
1: l'opzione Arvedi,
0: ma
1: di cui si parlava
0: l'opzione
1: nelle
0: Arvedi,
1: scorse settimane, anche
0: sì,
1: galleggiata dagli
0: l'opzione
1: industriali, ne avevamo
0: sì.
1: raccontato insomma col presidente di Federmeccanica, che era stato anche a Taranto, aveva ribadito insomma l'idea che Ilva resti in Italia, ci piace, aveva detto insomma parlando ovviamente anche di
0: Ma
1: questa
0: guarda,
1: opzione.
0: un conto sono le parole, gli auspici, un conto sono i fatti. Al
1: Certo, è
0: momento
1: chiaro.
0: è che Arvedi non ha mai fatto un'offerta per Ilva, non ha mai avanzato nemmeno una manifestazione di interesse. Si è tenuto ben alla larga da questo dossier, anche perché Arvedi è un gruppo già molto impegnato su Terni. E né è auspicabile né è possibile che possa scendere in campo Marcegaglia, che sta, voglio dire, consolidando il suo investimento in Francia, avviato qualche tempo fa. E da quello che si sa, Arvedi magari potrebbe anche essere interessato ed era stato associato alla società del Qatar che si occupa di investimenti all'estero, però pare che Arvedi prenderebbe Ilva, potrebbe eventualmente prendere Ilva dopo una chiusura dello stabilimento, una chiusura che rappresenterebbe per l'imprenditore del gruppo di Cremona una linea, tirare una linea e ripartire punto a capo. E questo ovviamente crea molti, molti, molti problemi. Quindi vedremo. Certo che su Ilva bisogna stringere, perché adesso sono stati erogati 100 milioni di euro e poi questi soldi finiranno in breve tempo e quindi bisogna poi metterci gli altri soldi. E si ha ancora un margine di 140 milioni di euro nell'ambito del budget assegnato dall'Unione Europea, perché l'Unione Europea, quando il governo approvò, il Parlamento approvò il decreto che aiutava l'Ilva per 149 milioni di euro, l'Unione Europea dette l'autorizzazione ed elevò il plafond sino a 390. Quindi sono stati già messi altri 100 milioni, adesso c'è da consumare l'ultima parte, dopodiché il problema delle risorse
1: Si
0: diverrà
1: riproporrà.
0: stringente e impellente e quindi una conclusione per questa azienda va trovata, anche perché siamo già a più di 2 anni dell'amministrazione straordinaria ed è veramente tanto, e proseguire con questa crisi, con queste iniezioni di denaro e non vedere mai un approdo conclusivo e risolutivo non è certo una buona cosa.
1: Domenico, un'ultima domanda. Tu segui molto da vicino anche i giochi del Mediterraneo. Qualche giorno fa tu hai la notizia del terzo master plan approvato.

0: anche lì c'è qualche news che ci vuoi segnalare?
1: Ma guarda, intanto De Caro, il governatore De Caro ha firmato il terzo master plan. Il terzo master plan così realizza l'intesa col governo, però il terzo master plan non assegna soldi al commissario, permette al commissario di utilizzare una quota dei risparmi, questa quota è di 3 milioni e mezzo di euro che lui ha già ottenuto con i ribassi delle gare di appalto. Dove andranno questi soldi? Come ho già scritto, sul rifacimento delle strade a Taranto e sui lavori all'interno della base della Marina, dove saranno i volontari non di Taranto impegnati nei giochi del Mediterraneo, il personale tecnico, i giudici di gare. Quindi ci da fare lavori in circa 70 giorni o giù di lì. E quindi sfuma invece il rifacimento di Palazzo di Città perché non si riesce a montare l'impalcatura e a fare il lavoro nel poco tempo rimasto. Poi in questa settimana è prevista il 10 giugno a Taranto la visita del ministro della coesione Tommaso Foti. Foti è il ministro che insieme a Bodi, ministro dello sport, gestisce il dossier dei giochi del Mediterraneo e attendiamo da Foti l'annuncio, l'ufficializzazione dell'emendamento che reintegrerà nella dotazione dei giochi del Mediterraneo, dotazione del governo pari a 275 milioni, reintegrerà sia gli 8 milioni e mezzo che erano stati tolti con la legge di bilancio 2024, sia aggiungerà qualche altra cosa in termini di risorse. Poi Foti si è anche impegnato allo stanziamento dei 25 milioni per coprire ulteriormente le spese organizzative, altri 25 milioni. Quindi attendiamo queste novità. La definizione di questa novità, l'iter di questa novità dal ministro Foti, che il 10 giugno sarà a Taranto in visita sia ai cantieri dei Giochi del Mediterraneo sia ai cantieri del CIS Taranto, perché anche il CIS Taranto attiene alla competenza del ministro Foti. Grazie
0: Grazie per essere stato con noi a
1: a voi.
0: Domenico Palmiotti. Buona giornata e buon lavoro.
1: A te.
0: Una piccola pausa per noi, poi torniamo insieme.
2: Prometto che mi prenderò sempre cura di te. Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
3: Cercherò sempre di migliorarmi.
4: Cercherò sempre le soluzioni più innovative. Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
2: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dottor Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
5: Sanfes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
6: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione. Carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24. Da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
7: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con La Primavera dell'Usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
8: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
9: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
0: Bentornati, adesso parliamo di navi da crociera. Ieri si è inaugurata ufficialmente la stagione estiva tarantina con l'arrivo di oltre 6.000 passeggeri e di due navi in contemporanea. Ne parliamo con Laura Cimaglia, dirigente dell'Autorità di Sistema Portuale del

0: Marionio, perché appunto l'autorità portuale scommette ormai da anni su questa forma di turismo, insomma, con dobbiamo dire ottimi risultati finora. Buongiorno, bentrovata. Non riusciamo a sentire l'audio purtroppo, forse dipende dalle cuffiette, ci riproviamo. Nel frattempo, insomma, vi dicevo che sono stati in tanti, circa 6.000 ad arrivare ieri, due le navi, la costa fascinosa da una parte con 2.500 passeggeri e dall'altra la Main Ship 5 e in più c'è stato anche l'arrivo di turisti attraverso voli charter a Grottaglie per poi appunto imbarcarsi da qui ed è solo il primo giorno, insomma la giornata inaugurale. Taranto si conferma anche per Costa Crociere in particolare un punto di riferimento e vediamo appunto alcune immagini che raccontano di ieri dell'arrivo contemporaneo di Fascinosa e Main Ship 5, ovviamente poi turisti appunto che hanno anche visitato la città. E dicevo che insomma la stagione proseguirà per tutta l'estate. Il totale stagionale ce lo faremo dire anche da Laura Cimaglia, ma dovrebbe essere di 27 accosti complessivi e sono 5 le compagnie croceristiche che sbarcano appunto a Taranto. È sicuramente ormai un riferimento. Insomma, per la nostra città, quello dell'arrivo delle navi. Ogni anno, insomma, si pone anche la domanda sul tema dell'accoglienza e anche del ritorno economico che i turisti poi lasciano in città. Ma fatto sta, insomma, che in una domenica assolata in cui di solito in città non c'è tanta gente, invece l'arrivo
1: Mi
0: di migliaia di
1: sentite?
0: persone, ecco, adesso sì. E
1: Perdonate.
0: dice no, non c'è problema, diciamo, insomma, l'arrivo di migliaia di persone è un segnale positivo. Allora, partiamo proprio da qui, appunto. Ieri dicevamo circa 6.000 persone giunte a Taranto, sono i primi due approdi. La stagione durerà fino a quando? E gli approdi dovrebbero essere 27, giusto, in tutta la
1: Sì,
0: stagione
1: è
0: o
1: corretto.
0: sì?
1: Corretto, gli approdi saranno 27 e durerà fino a ottobre. E ieri abbiamo avuto un'inaugurazione, diciamo, speciale perché abbiamo iniziato con il botto con un doppio accosto che dallo scorso anno è possibile grazie alle operazioni di dragaggio che sono state effettuate sul Molo San Cataldo, dove mi trovo adesso, e quindi sono proprio sulla banchina dove ieri era ormeggiata la Main Ship 5. E, sì, ieri devo dire è grande successo, sono stati 6.500 passeggeri in totale movimentati, di cui 1.200 sono stati gli imbarchi della Costa Crociera
0: Sì.
1: e 2.500 sono invece stati transitati dalla TUI, hanno transitato con la TUI. E di questi passeggeri, insomma, abbiamo avuto tanti bus in escursione e sono molto contenta, io chiedo sempre i numeri delle escursioni su Taranto e ieri insomma ci sono stati più di 4 bus, quindi insomma circa 200 passeggeri, soprattutto della Main Ship, quindi soprattutto tedeschi che si sono avventurati per la nostra città. Ovviamente dobbiamo considerare che insieme a questi ci sono anche passeggeri che per conto loro insomma scendono e fanno una passeggiata in città. Ieri, tra le novità che diciamo, questa stagione porta, c'è stata la possibilità per i passeggeri di raggiungere il Varco Est e quindi la città, collegarsi direttamente in città a piedi. con un percorso pedonale che è stato, sì, quest'anno è stato, diciamo che da anni che ci proviamo e va detto che quest'anno la Capitaneria di Porto, ringrazio il comandante Deri e tutto il suo staff per l'enorme aiuto che ci hanno dato, è stato possibile realizzare un percorso pedonale di circa 700 metri. Certo, con il caldo che faceva ieri non è stato
0: Ecco qui
1: semplice,
0: che lo stiamo
1: però
0: anche
1: il
0: vedendo, lo
1: passeggio.
0: stiamo vedendo nelle immagini, tra l'altro, quindi la

0: l'arrivo a piedi è
1: dei
0: sicuramente
1: passeggeri,
0: un impatto
1: esatto.
0: completamente diverso.
1: Diverso perché non ci sono più file, non ovviamente è una scelta. Il terminalista Taranto Cruise Port mette a disposizione anche e soprattutto per coloro che non hanno, che hanno qualche problema di mobilità, la navetta gratuita che dal terminal porta all'ingresso del Barco Est per poi appunto prendere un taxi o fare una delle escursioni che si presentano lì al di fuori del varco. Ieri c'era anche come novità il trenino che portava in giro in città e sì, ovviamente è una scelta ed è una maggiore facilità di movimento per il crocierista che può scegliere tranquillamente di andare a piedi. Ovviamente è tutto quanto diciamo controllato perché siamo sempre in un porto dove le operazioni si svolgono contemporaneamente, anche carico e scarico di merce. Bisogna pensare che la costa, ad esempio, quella che si chiama cambusa, diciamo in gergo, fa rifornimento di prodotti freschi, acqua, quindi ci sono tanti camion che circolano, quindi
0: Certo.
1: grazie anche alla collaborazione della Taranto Cruise Port che mette a disposizione il proprio personale che lungo il percorso si assicura, insomma, della sicurezza e dei passeggeri.
0: E da domani ci sarà anche un'altra novità, confermami questo, perché si avvieranno altre attività in qualche modo connesse che serviranno a comprendere anche attraverso dati e informazioni, la raccolta di questi dati e informazioni, anche insomma, il tipo di esperienza che i passeggeri fanno arrivando poi a Taranto e
1: Sì,
0: vivendosi la città.
1: la città, sì, è una scelta che abbiamo fatto in maniera molto consapevole perché Taranto, come sapete, è da qualche anno che è entrata nel mercato delle crociere e abbiamo ritenuto corretto cominciare a farci delle domande oltre che noi stessi, insomma, anche all'utenza. Abbiamo avuto questa possibilità grazie al fatto che l'autorità di sistema portuale del Marionio è socia di MedCruise, che è l'associazione dei porti crocieristici del Mediterraneo, di cui io sono anche vicepresidente. Siamo stati scelti come porto di Taranto insieme ad altri 15-16 porti per fare da campione proprio a questa survey che viene curata dal professor Tano Spallis dell'Università del Pireo. La stessa tipologia, con la stessa metodologia, diciamo, stanno svolgendo lo stesso tipo di ricerca anche gli stessi armatori, perché CLIA, che è l'Associazione Internazionale delle Cruise Line, sta mettendo in campo la stessa tipologia di questionari. È un questionario rivolto sia ai passeggeri che alla crew, perché noi come Porto di Taranto crediamo moltissimo anche nella soddisfazione degli equipaggi. L'equipaggio a bordo della nave da crociera non è altro che un ambasciatore per la città. Vengono soprattutto, diciamo, parliamo di Costa, che è il nostro cliente principale, vengono più volte l'anno, quindi anche loro godono delle bellezze della città, dei negozi, dei ristoranti, dei bar e sono i primi che a bordo riescono a dare delle informazioni. Per cui questa survey è rivolta anche a loro. Raccoglieremo nell'arco di tutta la stagione crocieristica il maggior numero di questionari che saranno poi ovviamente analizzati proprio dall'Università del Pireo, dal professor Pallis, e vedremo che cosa ne verrà alla fine della stagione. Ovviamente i risultati che avremo ci porteranno anche a cercare dei miglioramenti e a comprendere dove appunto rivolgere i nostri sforzi per la prossima stagione.
0: Infine, qual è l'auspicio per questa stagione appena iniziata, anche guardando al passato, insomma, come siamo partiti con questo progetto del turismo crocieristico?
1: Ma questa stagione, ti devo dire, Marina, è una stagione, io la vedo di transizione. Abbiamo qualche toccata in meno rispetto allo scorso anno, ci sono diverse navi nuove, anche delle toccate che per noi sono speciali perché quando una nave fa una toccata, magari è per fare un test. Io sono in partenza proprio oggi per andare all'Assemblea Generale di MedCruise dove ho circa una ventina di B2B prenotati con altre compagnie di crociera proprio per promuovere lo scalo. Fino ad ora i ratings

i nostri feedback sono stati sempre molto positivi, quindi io sono fiduciosa. Mi auguro che anche la città abbia la stessa fiducia che abbiamo noi, perché parlando con le Cruise Line avvertiamo un fortissimo interesse verso Taranto. Dobbiamo crescere come città, come cittadini nell'accoglienza. Questo non

0: C'era un mercatino in Piazza Garibaldi e comunque sia, noi lo vediamo quando tornano a bordo, sono pieni di buste delle catene del franchising che sono sempre aperti, quindi ci auguriamo, insomma, che i commercianti possano sensibilizzarsi maggiormente nelle prossime toccate.
1: Cogliere questa opportunità.
0: Sì,
1: Grazie.
0: esatto.
1: Grazie per
0: Grazie
1: essere
0: a
1: stata con
0: voi.
1: noi a Laura Cimaglia. Buona giornata, buon lavoro e
0: Buona
1: buon viaggio a
0: giornata.
1: questo punto.
0: Grazie.
1: Noi ci prendiamo un'altra piccola pausa, poi torniamo insieme.
2: Ogni martedì alle 15 l'appuntamento è qui su Studio 100 TV per conoscere gli eventi e i personaggi che riguardano la nostra città, la nostra provincia e non solo. 100 eventi martedì alle 15, ovviamente su Studio 100.
1: Ancora insieme, allora vi dicevo che qualche giorno fa, magari se ci seguite assiduamente lo ricordate anche, abbiamo avuto qui ospite un referente di una delle associazioni di Casa Viola per parlare di Arena Viola, il cinema sotto le stelle nel quartiere Tre Carrare. E vogliamo parlare di un'esperienza che vuole essere simile, quantomeno perché è sempre alla periferia della città, stavolta un'altra periferia, insomma una zona che merita particolare attenzione. Che è quella di Tamburi. Il progetto è questo: la piccola Arena Taras. Vedete con me anche la locandina con già tutto il programma dei film in programmazione a partire dal prossimo 10 giugno. Tamburi sotto le stelle, il nome della rassegna, e ha un'altra particolarità: si svolge nel parco di Lulù, insomma, che per tanto tempo abbiamo sperato che prendesse il largo, il via, insomma, il progetto. Pensato dal cantautore Nicolò Fabi, finalmente da qualche tempo appunto all'interno del parco una serie di attività, adesso anche il cinema all'aperto. Parliamo di questa bella iniziativa con Mimmo Battista dell'associazione Afosei Convertitori di Idee. Ben trovato, buongiorno.
3: Buongiorno a te Marina, buongiorno a tutti quanti.
1: Prima di tutto mi sento di dire, leggendo i nomi di chi ha organizzato questa e di chi ha avuto questa idea, insomma, della rassegna, che è un lavoro di squadra questo, mi sembra già il primo aspetto positivo.
3: Ma sicuramente se parli della parte prettamente artistica è un lavoro di squadra perché questa rassegna è realizzata in collaborazione con la Commission. E quindi è un mashup tra film che abbiamo scelto noi, che ha scelto in particolare direttamente Michele Riondino e Apulia Film Commission. Sono tutti film di registi pugliesi, film di grande qualità. Ci tengo subito a dire, prima che me ne scordi, che è un film adesso gratuito. Quindi
1: Sì,
3: questo è veramente
1: importantissimo
3: importante.
1: dirlo, fai bene a sottolinearlo, assolutamente, l'ingresso è gratuito, certo.
3: Ok, apriamo con mercoledì dopodomani con il film La Capagira. E la particolarità di questa rassegna è che nella maggior parte dei casi saranno presenti i registi, e quindi proprio mercoledì sarà presente Alessandro Piva.
1: Dicevo appunto quando parlavo di gioco di squadra anche di realtà associative, no? Che si sono messe insieme per questo progetto.
3: Allora, hai fatto bene a sottolineare il fatto che, come credo tu sappia, questo parco, il parco di Lulù, intitolato alla figlia di purtroppo scomparsa di Nicolò Fabi, ha avuto una gestazione veramente di tanti anni.
1: Sì.
3: Adesso, grazie alla cooperativa Isola, il parco sta vivendo, vive tutti i giorni, la popolazione, partecipa. Ricordo che è uno dei pochi, forse credo l'unico polvere verde che è presente nel quartiere Tamburi, e non è stata casuale la scelta che abbiamo voluto fare, andare proprio in quella estrema periferia e regalare, credo, per la prima volta un cinema all'aperto, grazie soprattutto anche all'intuizione di Raffo, che ci ha dato una grossissima mano e che certo non mancherà di realizzare altri progetti di carattere sociale e investire su Taranto, perché ecco, questa è l'altra notizia, hanno veramente voglia di investire in maniera forte su Taranto.
1: Dicevi che si parte il 10 con anche Piva protagonista, insomma il regista della Capagira presente, poi come continua questa rassegna, Mimmo? altro avrete,
3: Allora,
1: vostro
3: guarda,
1: ospite, quali film?
3: allora la locandina ce l'hai, quindi sono 7 appuntamenti.
1: Sì.

0: Il
1: ora
0: primo è il
1: rivediamo?
0: 10 e poi esatto, poi il secondo sarà il 24 giugno, proprio perché ci prendiamo la settimana sabbatica a causa Medimex e quindi ovviamente saremo concentrati lì, però dal
1: Sì.
0: 24 giugno ci sarà ogni mercoledì un film diverso. Avremo, ecco, tra i titoli, che ne so, voglio ricordare Il paese delle spose infelici di Pippo Mezzapesa, che sarà anche da noi, oppure Palazzina Laff di Michele Riondino, sarà presente Michele Riondino, Bangarang, Mare Piccolo, insomma sono film di grandissima qualità.
1: E che raccontano anche la nostra Puglia. Questo è un altro aspetto interessante. Molti di questi film, appunto, raccontano vicende accadute a Taranto o raccontano il nostro territorio, insomma, la nostra socialità, la nostra regione, non strettamente Taranto, ma anche la nostra regione.
0: Certo, non è casuale la scelta, nel senso avremmo potuto fare dei film di cassetta, però è stata la scelta di voler portare ad alzare il livello anche culturale della rassegna. E la mia speranza, la speranza di Aposei, è quella che partecipi veramente tanta gente del quartiere, perché il quartiere Tamburi merita di appuntamenti di questo livello culturale. E vogliamo essere da apripista in quel quartiere perché si possa investire, si possa portare cultura, eventi a portata di tutta la popolazione.
1: E allora ricordiamo il primo appuntamento il 10 di giugno, quindi dopodomani alle 21 ci sarà anche il regista della Capagira, primo film di questa rassegna, Alessandro Piva, al Parco di Lulù, al quartiere Tamburi, in via Verdi. Si inaugura la piccola arena Taras, ingresso gratuito, come abbiamo detto all'inizio. Grazie per essere stato con noi, in
0: Fammi
1: bocca al lupo per
0: ringraziare,
1: questo bel progetto.
0: grazie mille, fammi ringraziare veramente ancora una volta la cooperativa Isola perché si sono messi completamente a disposizione per questo appuntamento e anche il comune di Taranto, devo dire che ci ha dato una grossa considerazione e una grossa mano.
1: Benissimo, buon lavoro e buona giornata. E
0: Grazie a tutti voi.
1: noi chiudiamo, vogliamo chiudere questa trasmissione se ce l'abbiamo, se si è svegliato, eh? No, ancora no, quindi non è detto perché di ritorno da una lunga trasferta che non è stata sicuramente impresa facile, insomma, con queste temperature, ma fra poco allora magari ci prendiamo una pausa e fra poco avremo Dario Galitelli che ci racconterà com'è andata questa sfida di andata. Vabbè, lo sapete tutti, ma che è finita 0-0. Per chi non lo sapesse, ve lo dico io, insomma, l'andata è finita 0-0, quindi tutta da giocarsela questa finale per raggiungere la Serie D al ritorno, ma ce lo facciamo raccontare fra pochissimo da Dario Gallitelli.
2: Diciamoci la verità, tutti abbiamo pensato nella vita almeno una volta che seguire uno stile di vita alimentare sano comporta immaginare piatti tristi e banali, non come in cucina. Provate a immaginare, anche solo per un secondo, di mangiare una fesa di tacchino con un crunch particolare, una bombetta di mare o un semplice petto di pollo con una crosticina ambrata senza grassi aggiunti. Credo che sarebbe tutto più semplice, vero? Ed è così che io ho perso 180 kg con un sorriso. Da qui nasce 100 ricette, la mia rubrica su Studio 100, dove con immenso piacere

0: al venerdì su Studio 100, canale 98 del Digitale Terrestre. Streaming è sull'app ufficiale. Non mancate. Ciao!
1: Eccoci qua ancora insieme. Allora, gli ultimissimi minuti li dedichiamo al calcio, al Taranto. Dicevamo, è finita 0-0, ma vedremo come andrà il ritorno. Ovviamente sempre tutti sintonizzati su Studio 100, che vi racconterà anche la partita di ritorno, e speriamo, insomma, di avere un risultato che possa premiarci. Dario Gallitelli, buongiorno.
2: Buongiorno Marina, buongiorno, è proprio il caso di dirlo, buongiorno, buongiorno. Siamo reduci da questa gara, da questa trasferta lunga di Aversa di ieri, nella quale il Taranto ha portato a casa un pareggio, ma un pareggio importante, un pareggio che consente ai rossoblù di guardare con fiducia al ritorno. Il dato del campo è che il Taranto ha, diciamo, si è lasciato preferire nel computo delle operazioni di gioco a completare quello che è il passaggio extra campo e la presenza di oltre 800 tarantini ad Aversa. Sembrava di essere in casa ieri, è stata una bella giornata di sport, come testimoniato dalle parole del presidente Ladisa. Speriamo che al ritorno si possa mettere la ciliegia sulla torta e compiere finalmente questo salto in Serie D per poter guardare diversamente al futuro del club e al futuro della città.
1: Allora, è positivo l'abbraccio della città, ce lo hai appena detto, anche in trasferta. Che cosa è mancato però per sbloccare il risultato, Dario?
2: Manca l'ultimo passaggio, Marina, manca la capacità dei calciatori chiave del Taranto, penso allo Iodice su tutti, di creare quell'ultimo miglio verso il gol. Ieri il Taranto ha scelto di giocare senza una vera punta, schierando Sante Russo come terminale offensivo e lasciando fuori Trombino, l'eroe di Apice e Aguilera. La scelta ha pagato, perché comunque il Taranto non ha giocato male, però se andiamo a considerare quelle che sono le azioni reali da gol, ne possiamo contare un paio: una di Lo Savio al primo tempo e un tentativo da fuori di Paolo Antonio. Nel mezzo c'è quell'occasione che avete visto per il Gladiator, sulla quale Mastrangelo è stato provvidenziale, quindi bisogna fare attenzione. Manca l'ultimo passaggio, manca la capacità di arrivare a rete, e non è un dettaglio, ma bisogna fare attenzione, perché poi situazioni come quelle che abbiamo visto, con retropassaggio sbagliato di Paolo Antonio, potrebbero compromettere tutto. Adesso a Massafra serve una gara attenta e serve sbloccare subito la partita, ma nei primi minuti, perché anche poi diventa complicato, perché basta un episodio per rimettere in discussione tutto il percorso di una stagione.
1: E allora, come ho detto, vi racconteremo sempre su Studio 100 questa lunga settimana che ci condurrà a domenica, e poi ovviamente la partita di domenica con risvolti che speriamo positivi. Nel frattempo grazie a Dario Gallitelli, e ricordandovi ovviamente che tutti gli aggiornamenti sportivi li ritroverete oltre che sul nostro sito nel TG delle 14. Ci vediamo fra poco.
2: Grazie a te, a dopo. Ciao Marina, grazie.
1: E chiudiamo con lo sport, allora, questo nostro appuntamento con Di Buon Mattino. Grazie per essere stati con noi, buona giornata, anzi buon inizio di giornata, come dico sempre a quest'ora. Ci ritroviamo alle 14 col TG.
3: Studio 100, la tua compagnia, 24 ore su 24.
4: Costruito probabilmente in età normanna, l'interessante ambiente ipogeo che stiamo visitando insieme, il cui accesso si apre immediatamente su Via Cava, una delle strade più antiche e principali della città vecchia di Taranto, ci racconta dell'uso di ambienti scavati nella roccia per la produzione sia di olio lampare che di olio alimentare.

0: estremamente diffusi nel Tarantino e nel Salento, i frantoi ipogei furono utilizzati per molto tempo ed ebbero anche fortuna, in funzione del fatto che la struttura garantiva temperatura costante e sicurezza. Lo studio degli archivi ha datato quello che stiamo visitando insieme al 1084, rendendolo uno dei frantoi ipogei più antichi di Puglia.
1: Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.

0: Mister, una rappresentativa azzurra torna in provincia di Taranto dopo 10 anni e già oggi si può vedere il grande entusiasmo che c'è attorno alla sua nazionale.
1: Sì, lo sapevamo che era così. Noi abbiamo cercato di fare il possibile per venire qua e avere questa rappresentanza che ci aiuta a giocare mercoledì.
0: Ecco, per la partita di mercoledì allo Iacovone è previsto il tutto esaurito, si conteranno circa 30.000 persone, forse si batterà in questo anche la nazionale maggiore.
1: Ma non è questo il problema è che questi ragazzi vanno aiutati perché hanno da sempre dato tutto quello che avevano dentro. E questa è una finale che ci permette di andare avanti nell'Europeo e nelle Olimpiadi, sì che bisogna veramente dargli una mano a tutti.
0: È sicuramente la sua più importante partita da quando è alla guida di una squadra di calcio, da quando è allenatore.
1: Non ci sono dubbi, sono importanti tutte le partite, però questa è una finale.

0: sia di buon auspicio.
1: Buon lavoro, buon lavoro. Bocca al lupo. Dopo a punteggio pieno.
2: No, ha mangiato.
1: Ah no, un pareggio è auto.
2: E ora c'è un giocatore che possa mantenere.
3: Prendono l'allenamento.
4: Allora, Zambrotta.

0: Mi vedo molto stanco quest'oggi, la partita di ieri sera è stata una faticaccia, una partita giratissima, poi il viaggio. Siete stati un po' penalizzati da questo regolamento che poi vi ha costretto anche a giocare per primo in Francia, quindi due viaggi ravvicinati.
1: Beh, ma adesso siamo in un buon momento, credo, sia di forma che di risultati, perché abbiamo fatto 1-1, quindi ci permette di andare un po' più tranquilli. Tranquilli non possiamo, perché sarà difficile comunque affrontare la Francia.
0: Sicuramente entreranno altre tre pedine importanti nella Francia, come Henry, Trezeguet, Dabo, Tardelli anche non si fida per ciò che riguarda nel calcio, quindi forse una Francia un po' diversa che quella che vi aspettate a Tale. Una Francia che sarà costretta tra l'altro a segnare.
1: Ma è la Francia che abbiamo portato ieri, non era di meno, quindi sappiamo che è difficile, quindi sarà una partita dura per noi ma anche per loro.
0: Più agevole giocare con la possibilità di sfruttare anche lo 0-0.
1: Ma noi non dobbiamo pensare allo 0-0, dobbiamo cercare di vincere, di non prendere gol assolutamente. Credo che c'era anche il fatto della gente che ci darà anche una mano.
0: Ecco, vi aspettavate un simile entusiasta?
1: Ma così no, però ci sa insomma che la gente del sud è sempre attaccata alla maglia.
0: Forse perché non la vede molto spesso.
1: Ma forse anche per questo, comunque è meglio per noi.
2: Nicola Ventola, un ritorno in terra pugliese, quali emozioni? Tanto pubblico, tantissimo pubblico.
3: Sì, quando si gioca qui in Puglia c'è sempre tanto pubblico. È stato bellissimo i giochi del Mediterraneo che abbiamo vinto. Speriamo che possa andare bene qui a Taranto. Non mi aspettavo tutta questa gente, tutto questo calore. Questo pubblico merita. Speriamo che ci inciti e noi dobbiamo fare il massimo per passare il turno.
4: Allo Iacovone mercoledì ci sarà il tutto esaurito, sicuramente il 12° uomo in campo, perché ieri i francesi erano un po' freddini.
3: Sì, erano un po' freddini, però noi abbiamo fatto una gran partita. Peccato l'1-1 perché col 2-1 forse potevamo chiudere la pratica, però abbiamo questo pubblico in più, sarà veramente il 12° uomo e noi dobbiamo comunque metterci la grinta che abbiamo messo lì.
2: Ecco, parliamo del doppio Ventola, un po' fermo, bloccato in campionato, invece in nazionale va che è una meraviglia.
3: Ah, in campionato ho fatto solo due partite, poi mi sono fatto male, ho fatto 10 minuti a Venezia e 5 contro l'Inter, ho giocato poco, ho avuto poche opportunità, però dovuta all'infortunio e alla poca forma quando sono rientrato. Adesso sto bene qui, mi sento anche importante sinceramente, perché tutti credono sia il mister che la squadra, mi vede bene ed è bello sentirsi importante.
4: Nicola, tra l'altro ieri sera, al di là del bellissimo gol, ti sei sfiancato perché in realtà eri l'unica punta, questo ti avrà creato certamente qualche problema.
3: Sì, a parte il gol sono contento per quanto ho corso, ecco, sto bene di nuovo fisicamente, quella è la cosa più importante. Ho avuto altre occasioni, peccato, però comunque avevo Vannucchi che bene o male tecnicamente come Pirlo che mi lanciava, ecco, cercavamo più la mia velocità.
2: E se parlassimo di un suggestivo ritorno a Bari?
3: Mai dire mai nel calcio, non si sa mai. Io la prima cosa che faccio dopo aver giocato è guardare il risultato del Bari. Io Bari l'ho sempre detto, ce l'ho nel cuore, è normale, sono barese.
4: Andrea Pirlo, grande assente nella partita francese, ci sarai mercoledì?
5: Sì, penso di sì. C'ho ancora male la caviglia, però dovrei rifarci. La partita è importante, non posso saltarla.
2: Facciamo un commento rapido della partita, una grande partita dell'Under 21.
5: Sì, meritavamo forse qualcosa in più della Francia, abbiamo avuto tante occasioni, però è andata bene così, adesso aspettiamo ancora di mercoledì.
4: Andrea, l'atteggiamento dei giocatori francesi, te l'avrei visto da fuori, però molto arcigni, non era la Francia champagne che si vedeva una volta, no?
5: Ma sono tutti bravi, giocano tutti i titolari nelle loro squadre, si vede che è una buona squadra, però lo siamo bravi anche noi, l'abbiamo dimostrato.
2: Oggi una grande accoglienza, forse conviene venire a giocare nelle città che hanno tanta fame di calcio come Taranto?
5: Ma sicuramente qua al sud si trova più calore rispetto che al nord e a noi fa solo bene.
4: Per ciò che riguarda la partita di mercoledì, Ventola quindi al tuo fianco, una coppia collaudatissima, potrebbe servire anche lo 0-0, ma ovviamente non giocherete per questo.
5: No, noi giochiamo sempre per vincere, abbiamo dimostrato anche domenica e lo dimostreremo anche qua mercoledì con la Francia.

Let's go.

0: Tardelli, l'impegno è difficile e sicuramente non conviene partire mentalmente dall'1-1 dell'andata.
1: Beh, noi partiamo, sappiamo che abbiamo fatto 1-1, poi noi non abbiamo mai giocato perché non abbiamo la squadra per puntare sullo 0-0. Cercheremo di fare la nostra partita come abbiamo sempre fatto.
2: Nell'immaginario collettivo siete il futuro del calcio italiano, anche all'indomani insomma, di una nazionale che non va tanto bene.
1: La nazionale si è qualificata per gli europei, noi non l'abbiamo ancora fatto. La nazionale è piena di giovani e il futuro per adesso sono i giovani che ci sono in nazionale A. E noi viviamo questo momento, siamo molto contenti che la gente e la stampa e la televisione si sia accorta di questa Under 21 perché abbiamo puntato proprio su questo, perché noi vogliamo che la gente si accorga anche dei nostri giovani. E vediamo col tempo, adesso noi pensiamo solo a qualificarci per gli europei, cosa che la nazionale ha già fatto.
3: L'Italia recupera Pirlo, invece la Francia i vari Trezeguet, Henry, Dabò.
1: Siamo 11 contro 11.
3: Si aspettava un'accoglienza così calorosa a Taranto?
1: Sì, ci avevano detto che ci sarebbe stata una bella accoglienza, forse questa è andata al di sopra delle aspettative.
2: Ma è vero che è stata lei a spingere per questa città o comunque per il sud, il calore del sud?
1: Beh, il calore del sud, noi ci siamo sempre venuti, ci ha sempre dato una grossa mano, mi auguro e sono convinto che lo farà anche domani per questi ragazzi.
4: Quanto del cuore di Marco Tardelli scenderà in campo domani con i suoi uomini?
1: Il mio cuore scende sempre in campo con loro perché io li ho scelti e ritengo che siano ragazzi moralmente, fisicamente e psicologicamente a posto, sicché per me sono, non sono miei figli perché io ne ho già due, però sono, ho molto affetto nei loro confronti.
4: Per quale momento, calcisticamente parlando, della sua vita varrebbe la pena rivivere?
1: Per quale momento?
4: Calcisticamente parlando varrebbe la pena rivivere. No,
1: tutti quelli che ho passato.
4: Tutti.
3: Una grossa responsabilità portare in questa piazza lontano dal calcio che conta il bel gioco.
1: Il calcio conta anche qua, non esiste, non c'è un calcio che conta al nord o al sud, conta da tutte le parti. E io mi auguro, ti ho detto che facciamo bene qua per la nazionale, per la federazione, per il CONI, perché, soprattutto per questi ragazzi, perché vedo che tengono molto a questa maglia.
0: Una bozza di formazione, Tardelli?
1: Beh, l'ho già data, se scenderà in campo quella che è scesa con la Francia, a parte Vannucchi, che se Pirlo starà bene giocherà lui, o ho un dubbio su Coco e Mezzano.
0: Ma Pirlo sta bene?
1: Vediamo, domani lo vedremo.
3: Quanto alla capacità di attingere dalla cosiddetta Serie A2, anche se oramai non c'è più distinzione, lei ha dimostrato di avere sempre l'occhio attento a quelle squadre che possono sfornare talenti indipendentemente dal traguardo che raggiungono.
1: Per forza bisogna avere l'occhio attento perché in Serie A ce ne sono pochi, non si potrebbe fare una squadra con solo giocatori di Serie A.
3: Una considerazione invece a metà tra il serio e il faceto, consiglierà ad alcune coppiette in amore di vedere la partita stasera visto quei sondaggi?
1: Ciao.
5: Sì, ho fatto 8 partite e 7 gol, ma a parte i gol sono sicuro, ecco, corro tanto, mi riescono belle giocate, sono più tranquillo, c'è l'ambiente giusto e mi sto esprimendo bene, sono contento.
6: Questo forse ce ne sono stati altri, ma da un punto di vista dell'importanza, della qualità, dell'impegno, la coppia Pirlo-Ventola come si presenta? Voi avete praticamente fatto le trafile delle giovanili, questo penso sia uno dei primi appuntamenti veri, veri, veri.
5: Sì, con Andrea ho fatto dall'Under 15 praticamente, quindi diciamo che ci capiamo molto in campo, lui ha detto anche che spera di farmi segnare, io spero di farmi trovare al punto giusto, visto che Andrea tecnicamente è uno dei più forti, se non il più forte in Italia.
6: Senti, all'andata hai fatto gol e hai avuto anche altre opportunità. Credo che i francesi avranno sempre la coppia Christian Ball-Silvestre, almeno sembra, si possono superare qui, sentiranno secondo te anche la pressione del pubblico?
5: A mio avviso sì, giocare fuori casa è sempre diverso, poi abbiamo questo pubblico che è eccezionale, comunque ho visto di nuovo la squadra concentrata, compreso me, e ce la metteremo tutta per superare questo ostacolo che a mio avviso è il più forte, ecco, la Francia è la più forte insieme a noi dell'Under 21.
6: Grazie Nicola.
5: Prego.
2: Nicola, porterai l'esperienza in questa partita?
5: Esperienza internazionale, visto che ne ho fatte tante di partite nella nazionale, dall'under 15 a oggi avrò fatto 45 presenze. Comunque qua oltre all'esperienza ci vuole anche tanto cuore, visto che loro sono un'ottima squadra.
2: Poi giochi a due passi da casa, insomma.
5: Sì, due passi da casa, mi serviranno tanti biglietti ed è un problema visto che è tutto esaurito, se non sbaglio. Comunque, ripeto, pubblico eccezionale per una partita ad alto livello.
7: Grazie. Nicola, si ricostituisce la coppiata vincente con Andrea Pirlo, no?
2: Dove sta il mio portano?
8: Quadrata, aggressivi, non vogliamo mai.
2: Sì, un po' di spazio, ti ringrazio.
8: Conoscendo il loro allenatore, sai, Dominique è un sanguigno, ci odia un po' a noi, allora loro faranno una partita da vita, non molleranno niente.
2: Com'è stata la notte? Scusami.
8: Scusa.
2: Aspetta, posso?
5: Certo.
2: Com'è stata la notte? Insonne?
8: No, tranquillo, non... Ho dormito pochissimo come tutte le altre volte, però sono consapevole io e i miei compagni che è una buona squadra e per noi è una chance molto importante.
2: E poi tu sei più conscio degli altri perché sei abituato.

0: al calore del sud?
1: Sì, essendo del sud e ho giocato un anno al sud, so che il pubblico ci può dare una mano, però conoscendo il valore anche della Francia, avendo due o tre campioni del mondo, giocatori che sono abituati a giocare a grandi livelli, il pubblico non farà questa differenza, però ci darà una mano a noi.
2: Dopo l'1-1 dell'andata, che Italia è riuscita a attendersi del Mancini?
1: Un'Italia che si giocherà la partita come abbiamo fatto in Francia.
0: Stiamo facendo un sondaggio della forma di tutti i calciatori. Tu come ti senti?
3: Io bene, spero di esserlo domani sera, che è una serata importante.
0: E il cuore come va? Voglio dire, voi calciatori siete emozionati oppure siete dei veri professionisti? Vi sentite dei professionisti in questo momento?
3: No, siamo professionisti, ma anche noi, come tutte le persone, ci emozioniamo. Però la nostra emozione dura quell'attimo dall'entrata in campo, poi passa tutto, anche perché abbiamo altre cose a cui pensare.
0: La Francia è un avversario poi così temibile?
3: Sì, sono molto bravi, poi adesso avranno anche questi recuperi di giocatori importanti, però noi dovremmo cercare di fare la nostra partita come quella che abbiamo fatto in Francia e speriamo vada bene.
0: Incrociamo le dita.
3: Va bene, arrivederci.
0: Ciao. Ambrosini, ma qual è la ricetta per entrare così nel cuore della gente?
4: Ma probabilmente essere giovani e non mollare mai, avere una grossa entusiasmo per il calcio.
0: Da 1 a 10, quanta responsabilità hai per questa partita? Perché sento dire in giro che sei uno dei più forti, su cui punta di più la squadra.
4: No, ma fa piacere, però riempie di responsabilità e in caso di qualificazione sarebbe una soddisfazione maggiore. In caso di non qualificazione magari sarebbe una delusione maggiore, però il calcio è bello per questo.
0: Ti senti in forma?
4: Sì, sì.
0: Ferrari, anche tu senti un po' l'odore, diciamo, il profumo di casa?
5: Sì, beh, io per me è come giocare in casa, perché gioco in una squadra che sta penso quanti chilometri da qua?
0: Beh, massimo un centinaio, dipende dalla strada che fai.
5: Quindi è come se giocassi in casa, sì.
0: Come ti senti, vincente?
5: Beh, sinceramente, personalmente sto bene, vedo che anche la squadra, il gruppo sta rispondendo bene sul campo e niente, è inutile dire che è una partita fondamentale, quindi cerchiamo di essere concentrati al massimo.
0: Senti, la Francia secondo te è un punto debole?
5: Ma punto debole, forse, se posso osannare qualcosa, forse in difesa possiamo colpirli se siamo bravi noi, perché loro giocando in linea, noi avendo giocatori veloci possiamo fargli male.

0: Ambiente assolutamente straordinario e vedete come gli stessi giocatori si sono caricati a vicenda grazie a questo pubblico durante l'esecuzione dell'inno nazionale. Testa la girone H del campionato dilettanti e pensate, per quanto in questa categoria fa 10.000 spettatori di media ogni domenica. Formidabile in occasione dell'allenamento defaticante il primo qui in Puglia dell'Italia dopo la partita giocata in Francia, quello che si è visto a Massafra. Massafra, una località qui vicino a Taranto, c'erano, pensate, per un semplice allenamento 5.000 spettatori. D'Amico, veramente possiamo parlare del classico dodicesimo uomo a beneficio della nazionale.
1: Stiamo vedendo delle cose incredibili.
0: Nuovamente i francesi con Sagnol. Davanti nuovamente per Bassilla, anzi per Luxan. Il traversone e il gol! La rete francese, e vedete, certo si sapeva, era una partita delicatissima e guarda caso la rete l'ha segnata Henry.
1: Gol bellissimo, molto bello il cross, molto bello l'anticipo di testa di Henry che l'ha messa dentro. Lo stiamo rivedendo, un gol veramente molto bello. Possiamo dire che Abbiati forse doveva uscire un attimo prima, peccato, però c'è ancora, è dura perché dall'altra parte l'avevamo detto e c'è una grossa squadra con giocatori interessanti, giocatori che...
0: Si era fatto male prima della partita di andata, una distorsione alla caviglia, tenendo conto delle condizioni di Ventola, certo non possiamo pensare di avere un attacco al massimo purtroppo nel secondo tempo.
1: No, però il fatto che Ventola abbia tentato sia in campo probabilmente significa che ha voglia di rendersi utile, se nelle condizioni giuste potrebbe essere un fatto importante. E non dimentichiamo però che c'è Rossi che può dare a questa nazionale velocità, soprattutto con questi difensori francesi che non sono molto rapidi e che, come ho detto anche nel primo tempo, ogni tanto si assentano. Quindi io sono ancora fiducioso.
0: Davanti ancora per Gattuso, questa volta passa su Brescia, l'ottimo
2: bella,
0: cross
2: bella, bella,
0: di
2: bella,
0: testa
2: bella, bella, bella.
0: Ed è gol! La rete che è stata segnata da Comandini. Comandini ha segnato l'Italia al quindicesimo. 1-1 in questo momento, si va ai supplementari ed esplode lo stadio di Taranto. D'Amico,
1: gol bellissimo. Gattuso questa volta ha fatto una buona cosa, è andato bene verso, ha difeso la palla, è andato verso il fondo, ha messo una palla eccezionale, come dire, è stato molto bravo a cercare il palo lungo, quindi gol bellissimo, gol strepitoso. Qui non poteva fare niente quel gran portiere che è Landreau, perché Comandini l'ha messa nel palo lungo dove nessuno poteva arrivarci.
0: E lo possiamo dire,
1: Carlo,
0: una grande
1: fiducia.
0: Qui abbiamo addirittura il telecronista che deve essere rincuorato dall'opinionista. In effetti devo dire, la situazione era allarmante, grande emozione anche per noi. Sentiamo Marco Civoli.
3: Era da 5 minuti che Tardelli continuava a dire
0: Ferrari, infatti, poi stringendo,
1: Carlo,
0: in mezzo, effettuando il diagonale.
1: Appena è partito mi è venuta in mente quella cosa, ma per fortuna non è andato tutto così.
0: Attenzione Ventola in area, va giù, c'è stato il contrasto con Christian Wall, attenzione alla decisione
1: fuori
0: dell'arbitro, credo calcio di punizione proprio alle soglie dell'area di rigore.
1: Adesso voglio stare zitto, non voglio dire niente.
0: Rivediamo intanto l'episodio, Ventola, il contrasto con Christian Wall, sicuramente il fallo c'è, però giustamente rilevato fuori dall'area, perché Christian Wall ha trattenuto, ha preso per un attimo per la maglia il giocatore della Bologna. 34 falli commessi dai giocatori francesi, ma bisogna considerare la difficoltà, il fatto di giocare 10 contro 11, al di là della spigolosità obiettivamente di tutta la partita. 4 minuti 20 secondi nel secondo tempo supplementare, calcio di punizione per l'Italia, inutile dire, un'altra grossa chance. Allora non abbiamo avuto fortuna, almeno in questo incontro, nei calci da fermo.
1: Se la barriera avanza un po' gli tira sul palo del portiere.
0: Non è Baronio a calciare,
1: no,
0: ma è Pirlo, altro specialista. 3 giocatori italiani in barriera.
1: Dovrebbero lasciare lo spazio alla palla proprio all'interno, dove sono Zambrotta e Baronio.
0: Rincorsa di Pirlo, gol! Rete da parte di Pirlo! La rete di Pirlo e siamo al quinto minuto del secondo tempo supplementare. La rete dell'Italia, 2-1 per l'Italia,

0: Brotta. Pirlo è riuscito a far passare la palla proprio lì, e lui lo sa fare, e ha preso in contropiede il portiere, che invece si aspettava la palla sulla barriera. Grandissimo gol.
1: E qui c'è un entusiasmo collettivo in tribuna, anche da parte nostra naturalmente. Marco Civoli, a te la linea.
2: Adesso viene il difficile.
0: Bravo Marco.
2: Adesso viene il difficile, spero che rimanga per altri 10 minuti quella parola che disse Marco Tardelli a Pirlo.
1: Del cuore di Taranto, immaginiamo anche dei nostri telespettatori, quando adesso siamo ormai alla fine, è finita! È finita, è finita! L'abbraccio di Baronio, primo fra tutti a Tardelli. Un entusiasmo indescrivibile, ce l'abbiamo fatta!

0: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
1: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
2: Cercherò sempre di migliorarmi.
3: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
4: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
5: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

Bentrovati con l'informazione di Studio 100, tra pochissimo la nostra edizione di 100 notizie delle 14. Apriamo con la Vestas, impianti eolici offshore. Quest'oggi Vestas Blade ha inaugurato i nuovi capannoni Bla 4 e Bla 5 per la produzione della pala eolica V236, la più grande al mondo con i suoi 116 metri di lunghezza. La presenza del ministro delle imprese Made in Italy Adolfo Urso e dell'amministratore delegato di Vestas Henrik Andersen. Ci spostiamo, ma restiamo nella provincia di Taranto, con la nuova ordinanza relativa agli impianti balneari che fa discutere i gestori degli impianti di Taranto. Siamo andati a fare due chiacchiere con loro, con Maria Laura Paletta, e poi lo sport con il Taranto che impatta 0-0 allo stadio Bisceglia di Aversa contro il Gladiator, tutto rimandato alla sfida di ritorno tra 7 giorni allo Stadio Italia di Massafra. Ma c'è un dato che riguarda i tifosi: oltre 830 a seguito per una partita d'eccellenza. Questo e molto altro nel nostro OTG.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti.

0: ARL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
1: Formare Puglia propone corsi fino a 400 ore per lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Prevista indennità di 6 euro per ogni ora di frequenza, buoni pasto e rimborso spese viaggio. Vienici a trovare o chiamaci per info.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
4: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: 4 Bla 5, due nuovi capannoni per la produzione e la finitura della paleolica V236, la più grande del mondo con i suoi 116 metri di lunghezza. Oggi il taglio del nastro con il ministro delle imprese Made in Italy Adolfo Urso e l'amministratore delegato di Vestas Henrik Andersen. Stabilimenti balneari, monta la protesta a Taranto, la nuova ordinanza balneare della regione Puglia fa discutere anche i gestori degli stabilimenti balneari di Taranto, alcune delle prescrizioni previste per la stagione estiva vengono considerate troppo penalizzanti. Taranto playoff, tutto rimandato alla sfida di Massafra, i rossoblù impattano con il Gladiatore ad Aversa nella semifinale di andata, i rossoblù fanno meglio dei nerazzurri ma non concretizzano la mole di gioco, il tutto con oltre 800 tifosi che hanno invaso la Campania, tutto rimandata alla gara di ritorno domenica 15 allo Stadio Italia di Massafra.
1: Un cordiale buongiorno, benvenuto da parte della redazione di Studio 100. Partiamo con questa nostra edizione delle 14. Come avete ascoltato nei titoli, grande spazio, grande attenzione a ciò che è accaduto quest'oggi in Vestas. Ve lo mostreremo nel corso del nostro TG. Abbiamo raccolto in presa diretta anche le dichiarazioni del ministro Urso, sviluppi non solo per ciò che riguarda lo stabilimento di Grottaglie, ma anche un passaggio importante sul futuro dell'ex Ilva. Tutto raccolto dalla nostra Marina Luzzi, ve lo mostreremo nel corso del TG. Passiamo però subito a quelle che sono le notizie di cronaca, perché i carabinieri della stazione di San Giorgio hanno tratto in arresto un 55enne per possesso, presumibilmente ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.
0: I carabinieri della stazione di San Giorgio Ionico hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 55 anni, residente a Taranto, ritenuto presunto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'operazione è scattata nell'ambito di una serie di controlli straordinari predisposti sul territorio sangiorgese. I militari insospettiti di alcuni elementi emersi durante le verifiche hanno deciso di effettuare una perquisizione nell'abitazione dell'uomo. Nel corso dell'attività, all'interno di un armadio della camera da letto è stato rinvenuto un involucro contenente circa 20 grammi di sostanza stupefacente che dai primi accertamenti sarebbe risultata essere cocaina. I carabinieri hanno inoltre sequestrato materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi e 235 euro in contanti, somma considerata compatibile con i proventi dell'attività di spaccio. La droga, il denaro e il materiale rinvenuto sono stati sottoposti a sequestro, mentre il 55enne è stato arrestato e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Resta ferma la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.
1: E cambiamo decisamente argomento, ci spostiamo in provincia per un fenomeno che sta destando particolare preoccupazione, ovvero la presenza dei lupi nelle campagne del Tarantino, un argomento che è stato trattato quest'oggi dai colleghi della Voce di Manduria, numerosissime le segnalazioni da parte dei braccianti ma anche dei lavoratori della zona ma anche dei semplici utenti in transito nelle strade provinciali. Guardiamo il servizio di Teresa Picchierri.
2: Si riaccende l'attenzione sulla presenza dei lupi nelle campagne del versante orientale della provincia di Taranto. A riportare il fenomeno sono alcune recenti segnalazioni provenienti da residenti e proprietari di terreni agricoli che hanno documentato con video il passaggio degli animali durante le ore notturne. Da quanto si apprende dalla Voce di Manduria, tra i materiali raccolti figurano anche immagini particolarmente forti che mostrano i resti di un grosso cane presumibilmente vittima di una predazione avvenuta nelle campagne della zona, episodi che alimentano la preoccupazione di chi vive e lavora nelle aree rurali, soprattutto dove sono presenti animali domestici, piccoli allevamenti e cani da guardia. La presenza del lupo nel territorio ionico, tuttavia, non rappresenta una novità. Da anni la specie frequenta sporadicamente le campagne della provincia, partendo dalle aree più selvagge e meno antropizzate delle gravine tarantine. Secondo conoscitori del territorio, questi animali possono percorrere anche oltre 20 km in una sola notte, attraversando uliveti, vigneti e zone agricole. Particolare attenzione viene ora rivolta ad alcune aree rurali del territorio di Manduria, dove il passaggio di esemplari isolati o di piccoli gruppi sarebbe occasionale ma ricorrente. Gli esperti invitano ad evitare allarmismi, ricordando che il lupo è una specie protetta e svolge un ruolo fondamentale nell'equilibrio degli ecosistemi. Le ultime segnalazioni confermano però la necessità di un monitoraggio più accurato da parte degli enti competenti, anche per accertare con precisione l'origine delle predazioni e distinguere eventuali attacchi riconducibili ai lupi da quelli causati da cani randagi o inselvatichiti, fenomeno anch'esso presente nelle campagne del territorio.
1: Come abbiamo ascoltato nel servizio, è una problematica diffusa non solo nel versante ovest ma anche nel versante est. L'avete visto dalle immagini che vi abbiamo mostrato, diversi comuni che rientrano in questa problematica. Tra questi c'è proprio il comune di Manduria ed in tal senso abbiamo in collegamento il sindaco Manduria che ci è venuto a trovare, Domenico San Marco. Sindaco, buon pomeriggio, ben trovato.
3: Buongiorno, buon pomeriggio a tutti voi.
1: Allora, sindaco, insomma, lei è da poco eletto, quindi innanzitutto le facciamo le congratulazioni perché non abbiamo avuto modo di incontrarci precedentemente. Però si trova tra i diversi problemi, se ne ritrova uno abbastanza inusuale, perché insomma il sindaco di una comunità come quella di Manduria, che si trova all'interno di un comparto geografico della provincia di Taranto in pieno Salento, fa i conti con un fenomeno che invece in questi anni è in forte espansione, ovvero la presenza di un animale pericoloso, predatorio sicuramente, come il lupo.
3: Sì, effettivamente mi risulta una presenza anche su questo territorio, sebbene gli uffici mi informano che è tutto sommato limitata, perché probabilmente provengono dal branco dell'area del Martinese, insomma di Martina Franca. E, tra l'altro a Manduria la situazione è sotto controllo, perché abbiamo la fortuna di avere il centro di prima accoglienza della fauna selvatica, quindi abbiamo la possibilità di monitorare immediatamente anche ai fini, soprattutto ai fini sanitari, ma anche a provvedere al recupero e riabilitazione della fauna in difficoltà. Quindi mi segnalano che la situazione da parte del centro fauna è assolutamente sotto controllo dal punto di vista della presenza dei branchi, quindi diciamo che non ci sono situazioni di pericolo immediato sostanzialmente per quello che ci riguarda e per quello che gli uffici mi hanno potuto relazionare sull'argomento.
1: Beh, un territorio come il vostro è comunque a massima attenzione e trae profitto certamente da quelle che sono le attività della terra, pensiamo all'agricoltura ma anche all'allevamento nello specifico, ha però un monito da lanciare ai propri operatori, perché chiaramente c'è una sorta di paura da parte di chi opera sul territorio in questi vari settori.
3: Beh sì, perché comunque insomma la nostra è una zona comunque piena di masserie, di attività di tipo agricolo e quindi con la presenza di animali da pastorizia, e quindi sicuramente è una questione da tenere, appunto da continuare ad attenzionare affinché quantomeno questa situazione, questo branco non vada progressivamente aumentandosi. Tra l'altro c'è anche la possibilità e il rischio che non si tratti nemmeno di soggetti puri, ma addirittura poi si tratti di veri e propri

0: incroci, perché poi sul territorio si incrociano con i cani, sostanzialmente. Quindi è appunto una situazione che già il centro fauna sta monitorando in maniera piena e completa. Grazie
1: Grazie sindaco, grazie mille. Buon
0: a
1: proseguo, buon
0: voi,
1: lavoro.
0: buon proseguimento, grazie.
1: Allora, noi adesso restiamo in provincia, ma ci spostiamo a Grottaglie. Come vi abbiamo anticipato nei nostri titoli, al centro del nostro dovrebbe esserci il servizio Vestas, credo, in questo momento. Perfetto. Quindi, come abbiamo anticipato nei nostri titoli, Vestas Blade inaugura i due nuovi capannoni BLA 4 e BLA 5 per la produzione e la finitura della paleolica V236, la più grande del mondo, alla presenza del ministro per le imprese, per il Made in Italy, Adolfo Urso, e dell'amministratore delegato di Vestas, Henrik Andersen, nel servizio di Marina Luzzi.
2: 15.000 metri quadrati in più per produrre la paleolica V236, la più grande del mondo. Questa mattina l'inaugurazione di due nuovi capannoni di Vestas Blade. A presiederla è il ministro delle imprese Made in Italy Adolfo Urso, che ha tagliato il nastro insieme all'amministratore delegato di Vestas, Henrik Andersen.
3: Un esempio, un modello di quello che si può fare grazie all'efficienza della pubblica amministrazione, perché hanno ottenuto le autorizzazioni previste dalla ZES unica del Mezzogiorno per fare in fretta, perché hanno utilizzato in maniera appropriata le risorse del PNRR con un contratto di sviluppo di Invitalia. Il sistema Italia li ha accompagnati e sostenuti in questo investimento così significativo che può fare di Taranto un polo produttivo degli impianti di energia rinnovabile, certamente in quelli dell'eolica offshore.
2: 8 anni fa, ha spiegato l'AD di Vestas Andersen, le prime pale prodotte in questo stabilimento erano lunghe 13 metri. Oggi sono lunghe 116 metri e possono generare 70 volte più energia da una singola turbina. Nel 2022, a ottobre, Vestas ha annunciato l'avvio della produzione in serie della pala eolica offshore da 15 megawatt proprio qui a Taranto, e la prima pala ha lasciato la fabbrica nel 2024. Oggi siamo qui, ha proseguito, per inaugurare nuovi edifici. Il nostro stabilimento di Taranto impiega circa 2.500 lavoratori qualificati, una crescita enorme rispetto ai poco più di 700 dipendenti di quando producevamo solo pale onshore. A proposito di lavoratori, 2.500 qui le unità, molte delle quali però interinali. Spingerete anche con l'azienda per quanto potete, ovviamente, perché vengano poi assunti in modo diretto.
4: Ci auguriamo che questo avvenga. Ovviamente viviamo in economia di mercato, come sappiamo ben tutti, però questo è un elemento importante anche in termini di stabilizzazione dei rapporti di lavoro. Noi ci auguriamo sempre che il lavoro sia un lavoro buono, e un lavoro buono è un lavoro stabile.
1: Preparativi di nozze, parenti troppo invadenti, situazioni esilaranti ieri al Teatro Tarentum in Una suocera di troppo. Ce ne parla Teresa Picchierri.
5: Applausi e tanto divertimento ieri sera al Teatro Tarentum, dove la compagnia Troisi ha portato in scena la commedia Una suocera di troppo. Diretto da Raffaele Bocconi, lo spettacolo ha saputo trasformare i classici stress da preparativi di nozze tra suocere invadenti, domestiche pettegole e parenti ficcanaso in un ritratto ironico della nostra quotidianità.
6: Chi non ha avuto una suocera, chi non ha una suocera? E quindi già lì parte l'ispirazione, poi tanti racconti, tanti aneddoti di amici, parenti ed affini, e quindi ti fanno capire che la suocera è veramente di troppo. Tanto che onestamente io penserei sul palcoscenico di ucciderla. Vediamo se questa suocera vivrà o morirà, almeno in questo spettacolo.
5: Due atti dal ritmo incalzante, guidati da un cast affiatato che ha saputo regalare al pubblico tarantino non solo colpi di scena e risate, ma anche un pizzico di riflessione sulle dinamiche familiari e il confronto tra generazioni.
6: Prossimo appuntamento la settimana prossima, domenica 14 giugno, al Teatro Turoldo con La malata immaginario, un malato immaginario in versione femminile. Uno spettacolo anch'esso, come questo di questa sera, divertentissimo. Vi aspettiamo.
1: Prima di passare per le spiagge del Tarantino, vogliamo rendervi partecipi di un fenomeno che non è soltanto sport. L'abbiamo visto ieri durante la nostra diretta della gara tra Taranto e Gladiator, svoltasi ad Aversa. Finalmente i tifosi tarantini tornano a viaggiare liberamente, è stato un nostro appello nelle scorse settimane e siamo contenti di raccontarvelo in questo modo.
7: C'è un dato che va oltre il rettangolo verde, non è un semplice numero, meglio parte da lì, da un freddo 830, ma si trasforma subito in sensazione, in colore, in attaccamento. In una sola parola si tratta di fede. 830 è la cifra ufficiale dei biglietti staccati, dei fortunati vincitori di una lotteria a pagamento, ma è solo un dato parziale, quasi finto. Il percepito racconta un'altra storia, la carovana che ha tagliato in due il sud Italia conta numeri ben più importanti, ma è il sapore della liberazione, della libertà di essere tornati a viaggiare. La notizia in sé, a dire il vero, non fa nemmeno notizia. Quando il popolo tarantino si muove lo fa lasciando una scia che profuma di orgoglio, mostrando al resto del paese come si ama una maglia. Non importa che la categoria si chiami Eccellenza o Serie D, non importa che la destinazione sia il Bisceglia d'Aversa o quel Menti di Vicenza dove abbiamo lasciato il cuore sapendo di andare incontro a morte certa. Ciò che resta è il viaggio, il coro, l'abbraccio, non è retorica, è il giusto tributo a due colori, a una città. Taranto merita altro, è un leitmotiv inflazionato, una hit in cima alle classifiche da oltre 30 anni, eppure oggi più vera che mai. La chiosa è una pagella, un voto alla maturità. Tutto è filato liscio, l'andata ed il ritorno a casa sono andati come dovevano, educati, senza danni, lasciati in giro per lo stivale nonostante i tanti incroci pericolosi e il lungo tragitto. Al netto di tutto e sapendo bene che non esistono santi nel mondo ultras, questi tarantini hanno dimostrato ancora una volta di essere decisamente più maturi di quanto una certa narrazione distorta voglia far credere. Ora resta l'ultimo step, quello sì sportivo, gradino basso, minimo, obbligatorio per il blasone seppur sbiadito di una piazza che ha conosciuto il calcio vero, ma necessario per provare a regalarci un futuro degno del nome che portiamo.
1: Immagini che probabilmente non hanno nemmeno bisogno di commento, a questo punto però andiamo sulla spiaggia perché vi abbiamo annunciato che la recente ordinanza balneare della Regione Puglia ha creato qualche malumore, qualche polemica tra i gestori dei lidi, ne abbiamo parlato proprio con loro e l'ho fatto Maria Laura Paletta.
8: L'ordinanza balneare 2026 della Regione Puglia ha acceso il malcontento tra i gestori dei lidi privati. Le nuove regole su fasce orarie, periodi di attività e libero accesso alle spiagge, unite alla possibilità per i bagnanti di introdurre cibo e bevande acquistati altrove, vengono presentate come una risposta ai rincari e alle polemiche che hanno caratterizzato le ultime stagioni estive. Nella pratica però molti operatori le hanno interpretate come un ulteriore aggravio di obblighi e limitazioni a carico di chi investe e garantisce servizi sul litorale. Il rischio infatti è che si scarichi sui concessionari il peso di problemi ben più profondi e mai realmente affrontati. Spiagge libere spesso prive di servizi essenziali, carenze nella vigilanza e nel salvamento, accessi inadeguati per le persone con disabilità e una generale mancanza di infrastrutture. L'impressione insomma è quella di un intervento che cerchi di compensare le inefficienze del pubblico imponendo nuovi vincoli al privato.
9: Questa ordinanza che consente l'entrata selvaggia di generi alimentari non va bene. Ci sono anche degli ulteriori problemi che a noi concessionari ci impongono. Il vetro non sulla sabbia, ed è giusto per motivi di sicurezza, la plastica sulla sabbia, solo quella compostabile. Allora, cosa dovremmo fare? Aprire e vedere, c'è il vetro? Non puoi entrare. C'hai la plastica che non è compostabile? Non puoi entrare. Ma non dobbiamo farlo noi, dovrebbe farlo qualcun altro.
10: La gente è padrona di poter portare qualcosa da mangiare sotto gli ombrelloni, sotto il lido, non necessita di una nostra autorizzazione, per carità, non l'abbiamo mai vietato.
11: E questo non sta provocando, diciamo, una diminuzione delle persone che invece scelgono i vostri servizi di ristorazione?
10: Ma no, no, assolutamente no.
12: Mi sembra una discrepanza tra noi che siamo anche abbastanza vessati, non parlo della Bolkestein perché poi qui potremmo aprire un dibattito, ma parliamo del fatto che ci sono molti lidi pubblici e che sono strabattuti rispetto ai lidi privati, cioè molto più con molta più affluenza, che non sono normati. Cioè, se io vado a farmi un bagno in un posto, in una spiaggia pubblica, non ho servizi igienici, non ho servizio di salvamento, si demanda sempre al concessionario attivo. Il cittadino ovviamente è come se lei andasse in un ristorante, si portasse da mangiare solo perché la legge o un'ordinanza glielo permette. creando un danno economico. Ovviamente ci deve essere poi un discorso di calmierare i prezzi, cioè dall'altro lato se si esagera è un problema, perché poi è chiaro che l'accesso al mare deve essere consentito, ma ci sono tanti accessi e tanti lidi pubblici per chi non vuole pagare dei servizi. La stagione è molto breve e le incombenze sono tante.
1: Siamo riusciti qua.

0: Quasi in chiusura a portarvi quella che è la testimonianza sugli stabilimenti balneari, una vicenda che certamente fa discutere, che farà discutere e che seguiremo con maggior dovizia di particolari nel tempo, anche perché la stagione estiva ormai è prossima a schiudersi davanti a noi. Tra pochissimo andremo avanti con la pagina sportiva, prima però vi facciamo vedere una dichiarazione del ministro Urso, raccolta questa mattina da Marina Luzzi proprio in riferimento al futuro dell'ex Ilva.
1: Taranto è la sfida più difficile perché l'eredità che ci ha lasciato il precedente gestore, peraltro contabilizzata nella causa che i commissari hanno intenso realizzare presso il Tribunale di Milano per un ammontare di danni arrecati agli impianti di 7 miliardi di euro. Recuperare questo lascio del passato in un contesto particolarmente difficile in cui tanti attori non sembrano aiutare, ecco, io credo che sia la sfida più complicata e su cui è necessario il concorso e la responsabilità di tutti.
2: Ministro, si sente di rassicurare o no i lavoratori di ex Ilva? Torniamo un attimo su ex Ilva. Lei è sempre stato ottimista sulla chiusura di questa vertenza, li rassicura o no?
1: Non ho mai visto un pessimista che abbia realizzato qualcosa.
3: Grazie Ministro. Grazie.
0: Bando al pessimismo, adesso parliamo di sport.
4: Il primo round della finale tra Gladiator e Taranto termina a reti bianche. La promozione in D si deciderà a Massafra. Mister Danucci conferma il collaudato 4-3-3, unica novità nel reparto offensivo, con Russo che prende il posto di Aguilera. Per il resto stessi 11 visti ad apice. Risponde a specchio Mister Farina, che schiera il Gladiator con il medesimo 4-3-3. In attacco il tridente formato da Malafronte, Liguori e Mansur. La gara parte bene, il Gladiatore al quarto minuto costruisce la prima occasione del match. Questa macchia allontana un cross proveniente dalla sinistra, il pallone arriva a Vitolo che calcia al volo di prima intenzione sfiorando la traversa. Il Taranto risponde al decimo, Ajasmanovic mette un pallone teso dalla destra, Losavio si avventa sul cross a pochi passi dalla porta ma non riesce a trovare la deviazione vincente. Con il passare dei minuti i rossoblù aumentano il ritmo e prendono il controllo della gara gestendo il possesso e cercando il varco giusto per colpire. Al quarantesimo arriva un'altra grande occasione per il Taranto. Di Paolo Antonio lascia partire una potente conclusione dalla distanza, ma Merola si supera con un grande intervento in tuffo deviando il pallone in calcio d'angolo. La prima frazione termina a reti bianche. Nel secondo tempo il Taranto parte bene, al cinquantesimo sul cross dalla destra in area di Ajasmanovic, Russo colpisce debolmente di testa, blocca Merola. Al cinquantaquattresimo il Gladiator a rendersi pericoloso in ripartenza, Mansur lascia partire un destro dalla tre quarti, ma Mastrangelo si distende e devia con un grande intervento. La risposta del Taranto è immediata, un minuto più tardi al 55esimo lo Iodice prova la conclusione dal limite dell'area, il tiro insidioso e rischia di sorprendere Merola che però si rifugia in calcio d'angolo. I rossoblù continuano a spingere e al 57esimo costruiscono un'altra nitida occasione, Santerusso serve lo Savio al limite, l'attaccante calcia di prima intenzione ma il pallone termina di poco al lato. Al 73esimo il Gladiator sfiora il vantaggio, Orlando approfitta di un errore in disimpegno di Vukoia e si ritrova tu per tu con Mastrangelo, ma il portiere ionico compie un autentico miracolo e salva il risultato. Nel finale è il Taranto a fare la partita, mantenendo il controllo del gioco e cercando con insistenza il guizzo decisivo. La retroguardia campana però regge l'urto e il risultato non cambia. Dopo 90 minuti combattuti, la sfida si chiude sullo 0-0. Il verdetto per la promozione in Serie D è rinviato al match di ritorno davanti al pubblico di Taranto.
0: Un pareggio che mantiene intatte le speranze di promozione del Taranto, ora chiamato a giocarsi tutto davanti al proprio pubblico, ma che lascia qualche rimpianto per una vittoria sfumata che, per quanto visto in campo, sarebbe stato alla portata dei rossoblù. Al termine della gara il tecnico Ciro Danucci ha espresso soddisfazione per la prestazione offerta dalla squadra, sottolineando però il rammarico per non essere riusciti a concretizzare le occasioni create. Un sentimento condiviso anche dai calciatori Gianmarco Rizzo, Roberto Marino e Santerusso, che hanno evidenziato la determinazione del gruppo e la consapevolezza di aver disputato una prova di carattere.
5: Sì, no, sono molto soddisfatto della prova dei ragazzi, l'atteggiamento, hanno avuto un atteggiamento importante, venire qua a fare questo tipo di partita non è semplice, Penso che abbiamo avuto il pallino del gioco per larghi tratti, abbiamo costruito molto bene. L'unico rammarico è essere arrivati negli ultimi 20 metri dove potevamo essere più precisi, potevamo rifinire in maniera diversa, potevamo fare delle scelte diverse, però fa parte del gioco e c'è anche un grande caldo che naturalmente ti toglie lucidità. I ragazzi sono stati encomiabili sotto il punto di vista sia dell'atteggiamento ma anche poi della qualità che ci hanno messo, perché comunque giocavamo contro una squadra forte sul loro campo e tranne due situazioni particolari, una abbiamo sbagliato con Vukoja un retropassaggio, l'altro l'arbitro non ha fischiato un fallo netto sul Rizzo, si sono ritrovati un po' a calciare, però penso che abbiamo concesso soltanto quello in 90 minuti, sono molto soddisfatto della prova dei ragazzi.
6: Ci abbiamo messo anima e cuore per arrivare a questa finale, credo che oggi l'abbiamo dimostrato sul campo, ti rispondo molto secco, serve solo vincere la partita. Secondo me entrare con questo atteggiamento, sappiamo che domenica a Massavra ci sarà una bolgia e secondo me sarà domenica giusta che riporteremo il Taranto almeno nella prima categoria che merita.
7: C'è stato un fallo non fischiato ai tuoi danni e ti chiedo che cosa è successo lì, ci sembrava anche abbastanza evidente il fallo, poi è nata anche un'occasione pericolosa per il Gladiator. Come giudichi sia la prova in questo caso del direttore di gara, che è stato abbastanza contestato diciamo, rispetto alla gara di Apice, e poi della retroguardia, perché c'era il rientro di Cristian Azzosmanovic, c'era Fabio Delvino a sinistra, posizione insolita. Come giudichi la prova del tuo reparto? Ecco.
6: No, secondo me abbiamo fatto una grande partita, io ve lo dico sempre, quando parliamo di fase difensiva non si parla solo di difesa, perché oggi anche soprattutto i primi davanti, Ciccio e Sante si sono fatti un mazzo così per rincorrere l'avversario, per prendere le seconde palle, quindi io credo che abbiamo fatto una grande partita, credo che occasioni gliene abbiamo regalata solo una noi il secondo tempo, peccato perché la potevamo sbloccare, soprattutto il primo tempo abbiamo avuto un paio di occasioni nitide per sbloccarla, però il reparto a livello di difensivo secondo me abbiamo retto bene, secondo me abbiamo fatto una partita giusta.
7: 830 tarantini venuti qua oggi con una domenica di giugno, una finale che comunque è sempre di eccellenza, ti aspettavi questo calore da parte di Taranto?
8: Vabbè, non lo scopriamo adesso, comunque sappiamo che piazza è, che tifosi sono amati del calcio proprio, della propria città, e quindi ovviamente è bello giocare queste partite perché comunque si fanno sentire, è come se sono loro in campo comunque.
7: C'è una finale vera e propria adesso, si riparte da questo 0-0, cosa servirà per segnare quel gol che potrebbe valere la promozione davanti al pubblico di Taranto?
8: Sì, ci manca il gol, magari oggi qualche occasione ce l'abbiamo avuta e sappiamo che ritorno comunque per vincere, cioè abbiamo bisogno del gol.
9: Quello che c'è da sottolineare è l'approccio della squadra alla partita, che è stato molto, molto importante rispetto alle altre partite.
7: Sante, cosa servirà per segnare quel gol che potrebbe valere la promozione?
9: Guarda, servirà più cinismo sotto porta assolutamente, però siamo pronti, siamo entrati in uno spogliatoio non rammaricati ma consapevoli che quel gol lo possiamo fare.
0: Questa è la nostra ampia pagina sportiva, lasciatevi ringraziare chi ieri ha scelto di seguire la diretta attraverso i canali di Studio 100, il nostro canale 98, la nostra app e attraverso i social con il pre-gara condotto da Peppe Degli Santi, la nostra telecronaca con l'onore di avere accanto Cosimo Lenti e Ludovica Maiuri e poi tutto il post-gara. Grazie, tra poco invece andrà in onda una nuova puntata di 100 storie con Angelo Di Leo, ospite sarà il presidente della BCC di San Marzano di San Giuseppe, Emanuele Di Palma. Questa era la nostra ultima notizia, grazie di essere stati in nostra compagnia, l'appuntamento è alle 19:30 con l'edizione serale di 100 notizie.

La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente.

0: Vis. Scelti per proteggere.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione. Carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24. Da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
4: Nasce Box on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
6: KGM arriva ufficialmente sul mercato ionico grazie alla collaborazione con Five Motors. Negli scorsi giorni è stata presentata a Taranto la nuova concessionaria del marchio automobilistico coreano alla presenza dei vertici aziendali di entrambe le realtà.
7: Oggi è un grande giorno, ufficialmente inauguriamo lo showroom KGM. Rappresentiamo il brand per le due sedi su Taranto e Brindisi, ma anche su tutta la provincia, dove viene rappresentata dalla nostra rete in tutta la zona. I prodotti sono abbastanza, quindi sono dei prodotti che sono per tutti i clienti, quindi dalla vettura un pochettino più piccolina per l'utilizzo cittadino che è la Tivoli, con un motore termico ma anche bifuel, quindi GPL, per arrivare anche al Corando, un crossover leggermente più grande, quindi comodo per la famiglia, ma poi a salire Action, Torres e per gli appassionati del fuoristrada il Rexton Sport, il classico pick-up con un motore diesel.
6: L'iniziativa segna l'ingresso di KGM sul territorio tarantino, rafforzando la propria rete commerciale e offrendo ai clienti una nuova gamma di veicoli con particolare attenzione ai SUV e alle nuove soluzioni per la mobilità.
8: È un brand che in realtà è in Italia da tanti anni con il nome SsangYong, però recentemente, 3 anni fa, ha cambiato completamente la sua struttura societaria, fa parte di un grandissimo gruppo che si chiama KG, da cui KGM, e con questo nuovo nome vogliamo farci conoscere al maggior numero di clienti possibile in Italia e al mercato in generale. Noi vogliamo arrivare vicini al cliente, quanto più vicini possibile, lavorando con i migliori imprenditori a livello locale, ed eccoci qui a Taranto, è una realtà bellissima. Venite a provare le auto, perché io posso raccontarvi qualunque motivo, ma la verità è un'auto la quale sua qualità, la sua capacità di veramente di soddisfare ogni esigenza dell'automobilista moderno, lo si verifica questo se si prova l'auto. Quindi viene qua in concessionaria, si prende un appuntamento e si va a fare un giro con l'auto.
9: Sono delle vetture molto accessibili, molto ben equipaggiate, sono delle vetture che offrono anche una varietà di motorizzazione e di propulsione che oggi è un po' dimenticata da altre case: benzina, diesel, full electric, ibrido e GPL, cioè abbiamo fondamentalmente tutte le propulsioni possibili, e l'obiettivo è quella di posizionarci come un brand generalista che fa vetture di ottima qualità ad un ottimo prezzo, che si rivolge tipicamente a famiglie, a giovani coppie, un po' una grande massa di persone.

0: Durante l'evento inaugurale, i rappresentanti delle due aziende hanno sottolineato l'importanza della partnership strategica nata con l'obiettivo di consolidare la presenza del brand sul mercato locale e garantire servizi di vendita e assistenza sempre più vicini alle esigenze degli automobilisti del territorio.
1: Chi ha ereditato l'attività del nonno, della nonna, di suo padre, di sua madre? Chi è pronto a lasciare i propri figli? Chi è pronto invece a dismettere, a chiudere? Chi ha investito su se stesso, su questo territorio o su altri? Chi insomma ha da raccontare la propria storia? Sport, spettacolo, cultura, commercio, industria, artigianato, giornalismo. Cento storie è questo, è racconti, aneddoti, fatti, ricostruzioni. Un bilancio tra quello che è stato e quello che potrebbe ancora essere. Tutti i lunedì alle 15, 100 storie, a volte in studio qui in via Polibio sugli 200, a volte ospiti dei nostri ospiti. Tutti i lunedì alle 15 e in replica alle 20:30 su Studio 100.
0: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma, ovunque, ore 20:30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
2: Vesto bene con l'accento pugliese.
3: Benvenuti a Cime di Moda, il podcast prodotto da ITS Academy Meet in Moda. Io sono Anna Confessa e insieme parleremo di storie e percorsi dei protagonisti della moda pugliese. Oggi siamo con Matteo, founder di Servati, brand che sta rivoluzionando il mondo delle calzature con stampa 3D e sostenibilità. Ciao Matteo, come stai? Raccontaci, com'è nata l'idea di Servati?
4: Allora, Servati nasce nel 2021 da un'intuizione di Marco di realizzare qualcosa all'interno del settore della moda. Noi siamo grandi appassionati di scarpe e abbiamo messo insieme le nostre competenze in design di Marco e io, management delle vita, una startup con un brevetto che ne permettesse anche la completa disassemblabilità in ottica di riciclabilità.
3: E cosa significa Servati? Com'è nata l'idea del nome?
4: Allora, Servati vuol dire, deriva dalla parola servare, che in latino significa proteggere e rispettare. Siccome Servati è una vocazione orientata alla sostenibilità, questo era il nome più adatto, che abbiamo adattato per renderlo più carino da sentire.
3: La stampa 3D, diciamo che è il vostro tratto distintivo. Com'è nata l'idea di applicarlo nel mondo della moda?
4: Allora, bella domanda perché la stampa 3D per noi viene considerata come una tecnologia abilitante. Noi all'inizio non volevamo stampare scarpe in 3D, ma era l'unica soluzione che permettesse a due ragazzini di realizzare una scarpa senza investirci tanti soldi all'inizio. Perché per fare una scarpa è necessario realizzare degli stampi, delle forme e quant'altro. La stampa 3D invece ti permette con una sola stampante realizzare tutti i modelli che vuoi, aggirando i costi iniziali tipo di uno stampo, no? Uno stampo in alluminio, che per una calzatura si aggira dai 2.000 ai 15.000 euro per taglia, e quindi da lì la stampa 3D.
3: Collegandoci a questo, voi avete brevettato nel 2022 il fatto che sia una scarpa completamente disassemblabile perché non utilizzate colle. Com'è nata l'idea di creare una scarpa senza colla? Cioè.
4: Allora, questa non dovrei dirla questa cosa, però nasce un po' dalla nostra ignoranza all'interno del settore, perché noi non sapevamo minimamente come si realizza una scarpa tradizionale, nonostante sia io e che Marco siamo nati e cresciuti a Caserano, e da lì, diciamo, siccome noi il nostro obiettivo era realizzare una scarpa riciclabile, siamo posti l'obiettivo, il vincolo di non utilizzare materiali o comunque additivi che ne compromettessero la riciclabilità. Allora, da lì ho detto, non usiamo colla, proviamo a fare una scarpa che si possa montare e smontare per vie meccaniche. E quindi da lì è nato quel brevetto.
3: E avete avuto difficoltà nel far convivere design con...

0: comfort, riciclabilità.
1: Beh, quello sì, assolutamente, perché già stampare una scarpa in 3D, la stampa 3D adesso ancora secondo me ha gli albori all'interno del settore calzaturiero. Cioè, la stampa 3D si usa principalmente per fare prototipia, mentre noi abbiamo fatto delle scarpe da produrre e poi vendere. La sostenibilità all'inizio cioè, è stato molto complesso inserire all'interno di una scarpa perché comunque. Dai, le varie fasi produttive erano, diciamo, richiedevano dei processi standardizzati che era difficile comunque modificare. E grazie poi alla stampa 3D ci siamo riusciti. E mentre per quanto riguarda il design, invece no, quello ci viene molto semplice perché Marco è un designer, quindi da lì siamo riusciti con la stampa 3D a disegnare tutte le nostre forme. Diciamo che siamo riusciti a prendere tutti questi pezzi, a metterli insieme e ognuno semplifica, ognuno di questi pezzettini va a semplificare, no, qualcos'altro, tipo la stampa 3D, l'innovazione che abbiamo introdotto ha semplificato la possibilità di realizzare delle scarpe al design unico, perché usiamo la stampa 3D. La stampa 3D ci permette di realizzare una scarpa che sia sostenibile perché è disassemblabile e così via. Quindi è un sistema che si autoregge insieme.
0: Diciamo che la stampa 3D è la risposta proprio al far convivere il tutto, sostenibilità, innovazione, comfort. È stato lì che ha trovato voi.
1: Corretto,
0: Allora,
1: esatto, sì.
0: prima ci hai detto che nascete a Catalano, ma nel cuore della Puglia, che come sappiamo è una zona che ha una storia a livello calzaturiero. Questo come ha impattato nella vostra identità come brand?
1: Beh, allora, come brand non tanto, cioè nel senso a livello proprio esterno, in termini di comunicazione non tanto, perché comunque. Ci siamo sempre posti l'obiettivo di agire all'interno del nostro territorio, ma di avere una visione, un orizzonte un po' più internazionale. Anche la scelta del nome, no? Servati, quando è stata, diciamo, la fase proprio di costruzione della brand identity, è stata quella che ci permettesse di partire da qui, ma avere comunque una vocazione un po' più internazionale. Quindi, distretto, se guardi Servati dall'esterno, cioè distretto pugliese, non si vede tanto, però è stato, cioè, diciamo, il fattore che ci ha permesso di realizzare tutto questo, perché siamo riusciti ad accedere a un know-how qui fortissimo che in altre zone non sarebbe stato possibile.
0: Parlando di brand identity, io studio comunicazione, quindi diciamo è un po' il mio punto preferito. C'è stato un altro nome che magari cioè, eravate indecisi e stavate proprio per decidere quello prima di andare su Servati?
1: Guarda, no, Servati ci ha colpito fin da subito e poi l'abbiamo cercato di testare sostanzialmente. L'abbiamo testato facendo dei focus group, no? Inserendolo su delle magliettine per capire se le persone potevano accorgersene. Diciamo che abbiamo puntato direttamente a quello. A questo, nel corso del tempo, ci abbiamo aggiunto soltanto il loghetto, che sarebbe il boomerang stilizzato di Servati, che va a rappresentare la nostra poi identità sostenibile, no? O meglio, circolare, perché le scarpe tornano indietro, fanno un giro lungo, ma tornano indietro così come fa un boomerang.
0: Avete mai sentito scetticismo, mancanza di fiducia all'inizio?
1: Sì, ho voglia. Guarda, lo scetticismo e la mancanza di fiducia è arrivata un po' dall'esterno, no? Perché comunque, partendo da un settore in cui la tradizione calzaturiera è antichissima sostanzialmente, era comunque difficile mostrare che le scarpe si potessero realizzare anche con altri processi. Però comunque sia, dallo scetticismo iniziale poi è arrivato comunque il supporto di tutto il distretto sostanzialmente. Noi siamo super grati a tutti gli imprenditori e le persone che sono qui all'interno del distretto di Casarano.
0: Parliamo di una cosa molto recente. Com'è stato partecipare all'Expo Osaka 2025?
1: Allora, questo quasi non ci crediamo ogni volta che ne parliamo, perché comunque partecipare all'Expo di Osaka, scelti dal Ministero diciamo, nella sezione, no, per i brand che rappresentano l'Italia all'estero, cioè, è qualcosa che ti riempie di orgoglio sostanzialmente, anche perché poi le altre aziende portate e scelte dal Ministero erano Ferrari, Brembo, Piaggio, Sicuramente l'azienda più importante, in tutto erano circa 10.

0: 10, di questo ci rende veramente fieri. L'Expo di Osaka è stata veramente una sorpresa incredibile. Ci riempie soltanto il cuore di gioia questa cosa. Cioè, siamo andati lì e abbiamo partecipato, siamo andati verso luglio, sì, abbiamo partecipato all'Expo e veramente sembra troppo figo. Passami il termine un po' Gen Z.
1: E invece cosa ha significato per voi essere selezionati per il Milano for the Planet?
0: Beh, anche lì è stato, diciamo, un primo campo di prova, nel senso che siamo stati, cioè, quando succedono queste cose significa che qualcuno ti sta riconoscendo il lavoro che hai fatto. Quindi anche lì ci ha fatto un enorme piacere, ci sono le prime conferme che sono state un po' un'iniezione di fiducia, sostanzialmente in tutto il lavoro che abbiamo fatto. È stata veramente un'esperienza bellissima, anche perché abbiamo avuto un riscontro super positivo, perché è stato uno dei nostri primi eventi a Milano dove abbiamo potuto incontrare il pubblico, no? Da un punto di vista fisico. È andato veramente molto, molto bene. Poi noi siamo avvantaggiati dalla stampa 3D, perché portandoci a questi eventi la stampa 3D, questo ci permette anche di creare tanto interesse nelle persone che ci vengono a trovare. Vedere una scarpa che viene stampata in 3D agli occhi di qualcun altro che non l'ha mai visto insomma, è veramente, veramente una cosa interessante da vedere.
1: E poi parlando di Milano, avete anche collaborato con PDF, Roger Domenico Formichetti. Com'è nata questa collaborazione?
0: Guarda, allora lì è nato quasi tutto per caso. Cioè, noi seguivamo Domenico sui social e il mio socio Marco ha provato. Vedendo una storia di Domenico che cercava di realizzare una scarpa un po' particolare, un po' strana, Marco gli ha scritto: non ti preoccupare, aiutiamolo a farla perché siamo bravissimi a fare delle scarpe strane. E poi è nata così, abbiamo agganciato, abbiamo fatto i primi prototipi e poi abbiamo lanciato questa. Cioè, a lui sono piaciute tantissimo ed era, diciamo, con la stampa 3D l'unico modo per poterle realizzare in brevissimo tempo senza costi impegnativi. Abbiamo realizzato i primi prototipi che poi sono andati in sfilata a giugno a Milano. E ora partirà la produzione di PDF, verranno lanciate non in Italia, ma prima a Londra, quindi in Inghilterra e poi in America.
1: Abbiamo parlato di Milano, di Osaka, ma voi ve l'aspettavate tutto ciò?
0: No, guardando, cioè, qualche anno fa, guardando ad oggi, cioè, avremmo fatto proprio fatica a crederci sostanzialmente. Oggi siamo super contenti, super fieri di quello che abbiamo fatto, ma comunque abbiamo sempre, sai, quella fame di voler fare ancora di più, sempre di più, chiaramente. Ora, ancora siamo probabilmente all'1%, al 2% del nostro percorso. E quindi questo però ci dà una base solida per darci lo slancio verso il futuro.
1: E quando guardate la comunicazione del brand, quanto pesa il digitale rispetto alla comunicazione offline?
0: Parliamo del 90 al 10. Noi nasciamo anche come brand digitale, quindi noi vendiamo, il nostro unico canale di vendita è il canale online tramite il nostro e-commerce. A questo il 10% invece diciamo, contribuiscono gli eventi che facciamo, no? Abbiamo fatto l'evento lì al Fashion Hub, Camera della Moda, poi con Pauline Noir, abbiamo fatto la sfilata con PDF, quindi quello cioè, rappresenta soltanto la parte un po' più alta del funnel di vendita, chiamiamolo così, che è la parte più di awareness, dove cerchiamo di farci conoscere a tutti.
1: Ora appunto hai detto che siete un brand digitale, tecnologico, come riuscite ad unire questa caratteristica con le radici dell'artigianalità pugliese?
0: Allora, come ho detto prima, l'artigianalità pugliese è, diciamo, uno sfondo a quello che facciamo. Quindi dall'esterno cioè, si vede veramente poco, nel senso, l'artigianato pugliese, il know-how che c'è qui nel distretto di Caserano può essere visto principalmente sulla qualità della scarpa che andiamo a fare, perché le nostre scarpe sono sì stampate in 3D, ma l'altro modulo, ovvero la tovaglia, viene fatto dalle persone, dalle lavoratrici qui della zona. Quindi l'artigianato pugliese, come vedere in questa fase qui, è più legata al prodotto.
1: se dovessi dare un consiglio a chi vuole creare un brand sostenibile, innovativo, cosa diresti?

0: che magari a te sarebbe stato utile.
1: Allora, sicuramente guardando indietro, facendo un po' un recap, io eviterei alcuni errori che ho fatto, nel senso all'inizio volevamo partire super in grande, invece secondo me bisogna partire facendo sempre dei test, no? Che un po' noi l'abbiamo fatto, però alcune volte, avendo poca esperienza, abbiamo magari esagerato un po'. Fare dei test, fare delle prove e soprattutto ascoltare tantissimo il mercato. Noi puntavamo prima per esempio ad in sede proprio di studio, puntavamo a un pubblico molto più giovane e quindi abbiamo focalizzato le nostre risorse, le nostre forze su quel target lì, perché avevamo ascoltato poco forse ancora il mercato. Poi via via nel tempo ci siamo resi conto che il mercato invece che ci chiedeva del target, il target d'età, chiamiamolo così, era un po' più alto e chiedeva delle caratteristiche un po' più particolari sulla scarpa. Noi vendiamo principalmente a persone che amano il progetto che c'è dietro un prodotto e non a chi segue soltanto il marchio che ci sta dietro. E poi invece per quanto riguarda la sostenibilità, che noi l'abbiamo perseguito in pieno questa cosa, la sostenibilità non deve essere un driver per vendere un prodotto, ma deve essere un impegno costante, deve essere vero soprattutto e deve costruire lo sfondo del progetto. Però è impensabile, a mio avviso, vendere un prodotto solo sfruttando un driver che è quello della sostenibilità. Perché comunque stai vendendo un prodotto che fa parte del settore moda e che deve colpire determinati attributi. E poi soprattutto deve essere coprire anche la funzione tipica di quel prodotto, no? Di essere comodo. Deve farsi sentire le persone devono sentirsi appartenenti diciamo, a quella storia che stai portando e soprattutto a proposito di questo cercare sempre di raccontare qualcosa anche col prodotto che poi vada ad unire tutti i valori che si cercano di veicolare col messaggio, per esempio, di Servati in questo caso.
0: E quali sono i prossimi passi di Servati? Ci puoi fare uno spoiler?
1: Sì, allora, con Servati sicuramente cercheremo di nel brevissimo termine dice lanciare per la seconda volta la Design Challenge, ovvero è qualcosa che andiamo super fieri perché noi con questa challenge noi cercheremo di mettere a disposizione tutto il nostro know-how, la nostra piattaforma per permettere a ragazzi come noi che sono all'inizio ancora di realizzare delle scarpe e insieme quindi poi progettarle. Disegnarle, progettarle, produrle e poi venderle, permettendogli anche di guadagnare. L'abbiamo già fatto l'anno scorso, ha vinto una ragazza e lanceremo a dicembre, e quindi questo è come se fosse un po' l'X Factor del design oppure della moda del settore calzaturiero. Nel prossimo futuro cercheremo di andare un po' di più sull'offline, perché comunque sia l'offline, negozio fisico, e l'esperienza che si porta al cliente ancora tutt'oggi è molto importante e quindi cercheremo di aprire diciamo, un canale offline attraverso una rete di negozi multimarca e poi monomarca.
0: Va bene, ora passiamo alla domanda di rito. Quindi, se Servati fosse un modo di dire o un detto pugliese, cosa sarebbe?
1: Allora, qui per me è molto semplice perché questo detto, questa parola pugliese è anche la ragione sociale della società di Servati, che si chiama Mena, che significa comunque sbrigati, vai veloce, no? Muoviti in qualche modo. L'abbiamo associato a Servati perché è sostanzialmente un comportamento tra me e Marco di sbrigarci, di realizzare modelli sempre uno dopo l'altro, no? Nel corso del tempo, soprattutto per permettere di cogliere sempre l'attimo e non aspettare troppo.
0: Ora passiamo invece alla ruota. Allora, solitamente la facciamo girare, purtroppo tu sei a distanza, quindi faccio io la parte tua e la giro io per te. Praticamente ogni colore è collegato a una domanda. Quindi, in base al colore che uscirà, ti farò io una domanda corrispondente.
1: Va bene.
0: Allora, giro, faccio finta che sei
1: Mi
0: tu.
1: raccomando,
0: Giallo. Allora. In un mondo dove la sostenibilità è molto comunicata, come fate a evitare che il messaggio possa sembrare greenwashing e mantenere autenticità?
1: allora, Questo mi ricollego un po' a quanto detto prima. Noi non facciamo troppa comunicazione sulla sostenibilità, noi ti diamo proprio un modo per agire. Un modo per agire intendo al cliente. Penso, noi infatti sul nostro sito abbiamo inserito il cosiddetto Boomerang Project, dove noi diamo alle persone la possibilità di, quando le scarpe sono giunte a fine vita, di riciclarle, quindi attraverso il sistema di resi le ritiriamo,

0: grado con un NFC, un'etichetta digitale che è inserita all'interno di tutte le scarpe, noi permettiamo di avere tutte le informazioni sulle scarpe, quindi sappiamo quante scarpe facciamo, quante ne mettiamo sul mercato, e da lì anche il cliente può entrarci in questa piattaforma e dargli tutte queste informazioni, quindi essere super trasparenti su come vengono fatte le scarpe e dargli poi le due opportunità che dicevo prima, ripara o riciclo.
1: Va bene, ora passiamo all'ultimo gioco, cioè sfilata di domande. Io ti dirò due opzioni e tu mi devi
0: Ok.
1: di rispondere nel modo più veloce possibile, quindi senza pensarci troppo, deve essere bello istintivo.
0: Ok, perfetto.
1: Allora, Milano Fashion Week o Parigi Fashion Week?
0: Parigi.
1: Runway o street style?
0: Street
1: Bianco ottico o total black?
0: side. Bianco ottico.
1: Look pulito o dettagli statement?
0: Pulito.
1: Fit oversize o taglio strutturato?
0: Oversize.
1: Outfit neutro o colori d'impatto?
0: Neutro.
1: Foto in studio o scatto spontaneo per strada?
0: Scatto spontaneo per strada tutta la vita.
1: Comfort o stile a ogni costo?
0: Stile, dai.
1: Stampa 3D o cuciture artigianali?
0: Stampa 3D.
1: Drop online o presentazione segreta? Questa
0: Drop online.
1: è la mia preferita. Casarano o Milano?
0: Casarano.
1: Le radici vincono, quindi.
0: Vengono sempre.
1: Allora, siamo arrivati alla conclusione. Grazie mille Matteo per la chiacchierata.
0: Grazie a voi.
1: Ci vediamo alla prossima alla Cime di Moda. Ringraziamo Studio 100, ITS Academy Miti Moda e gli autori, cioè di secondo anno di Fashion Marketing. Alla prossima!
2: Vesto bene con l'accento pugliese.
3: Futura è confronti, idee, pareri, opinioni, fatti del giorno, notizie che segnano la vita di un territorio, in questo caso di Taranto e provincia della Puglia. Futura va in onda tutti i giovedì alle 15 in diretta su Studio 100, qui dagli studi di Via Polibio. Continuate a seguirci tutti i giovedì pomeriggio e poi la replica alle 20:30. Futura.

Quanti sanno che Taranto conserva dei capolavori assoluti, come questa splendida cappella di San Cataldo, chiamato il Cappellone di San Cataldo? Il cappellone è stato realizzato a cavallo fra 6 e 700 con dei marmorari napoletani, questi artigiani artisti, che erano capaci di tagliare e intarsiare il marmo in maniera stupefacente. Vedrete che i materiali utilizzati sono i più diversi, dai marmi preziosi, alcuni non più cavabili perché le cavi sono esaurite, sono marmi antichi, ma anche madreperle, cristalli di rocca, pietre dure. E secondo dei disegni realizzati da un progettista d'avanguardia allora, nel 6 e 700, Cosimo Fanzago, un architetto importantissimo che aveva realizzato anche la Certosa di San Martino. Il capitolo di metropolitano di Taranto volle qui far realizzare questo capolavoro da artisti sommi. E il risultato si vede, perché in questa cappella è tutto realizzato con marmi antichi, con tarsie marmoree, dal pavimento fino all'imposta della volta.

qui ci sono, unica al mondo, nemmeno a Napoli è presente una concentrazione di questo tipo, ci sono 8 statue del San Martino, il più celebrato scultore del Settecento napoletano. È lo scultore del Cristo velato che attrae a Napoli, nella Cappella San Severo, migliaia e migliaia di visitatori. Taranto ne accoglie ben 8 di queste sculture del San Martino e potrebbe essere per tutto il mondo un'attrazione stupefacente. Però bisogna farlo sapere, noi siamo qui proprio

per farvelo sapere e per invitarvi a venire a visitare questa splendida cappella che è a Taranto. Oltre ai marmi, al San Martino, noi abbiamo poi una volta affrescata dal De Mattei su un altro pittore importantissimo del Settecento che ha voluto raffigurare qui l'apoteosi di San Cataldo, il nostro santo patrono, che viene presentato alla Trinità attraverso la presenza della Vergine. È un dipinto eccezionale che voi potete anche ammirare attraverso uno specchio che è stato posto sul pavimento del cappellone. È davvero un'esperienza estetica, emozionale, culturale, eccezionale. Taranto offre anche questo, non dimenticatelo.

chi ha ereditato l'attività del nonno, della nonna, di suo padre, di sua madre, chi è pronto a lasciare i propri figli, chi è pronto invece a dismettere, a chiudere, chi ha investito su se stesso, su questo territorio o su altri, chi insomma ha da raccontare la propria storia, sport, spettacolo, cultura, commercio, industria, artigianato, giornalismo. Cento storie è questo, è racconti, aneddoti, fatti, ricostruzioni, un bilancio tra quello che è stato e quello che potrebbe ancora essere. Tutti i lunedì alle 15, 100 storie, a volte in studio qui in via Polibio sui 200, a volte ospiti dei nostri ospiti. Tutti i lunedì alle 15 e in replica alle 20:30 su Studio 100.

0: Emanuele Di Palma, buongiorno. Cento Storie, noi amiamo dire spesso siamo ospiti dei nostri ospiti, e questo è il caso. Siamo nella direzione posso dire, della tua banca, o esagerato?
1: No, non è la mia banca, ma è una banca cooperativa.
0: Ma effettivamente, però, è la tua banca.
1: È la banca alla quale lavoro da ormai 32 anni, quindi la sento un po' mia, certo.
0: Diciamo, non è pubblicità, fa parte della tua biografia.
1: No, ci
0: È la
1: mancherebbe.
0: BCC di San Marzano. Una volta si diceva banca di prossimità. È limitativo o si può ancora dire che certe banche, tante banche come la tua, sono vicinissime alla gente?
1: Beh, i tempi cambiano continuamente e oggi stesso stiamo vedendo questa nuova operazione a livello nazionale importantissima, no? Banca Intesa che cerca l'acquisizione di Monte dei Paschi. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che il mondo è in continua evoluzione. Le banche di credito cooperativo nascono come banche fortemente territoriali, ma poi si sono ampliate. Noi la settimana prossima apriamo una nuova sede a Nardò. Nardò è in provincia di Lecce, qui siamo in provincia di Taranto, quindi questo ci fa capire che rimane lo spirito della
0: Di
1: banca
0: questo
1: di
0: tipo di
1: prossimità,
0: banca.
1: cioè la persona allo sportello che parla col cliente umano, cioè siamo ancora un po' lontani dal concetto di intelligenza artificiale allo sportello, no? L'intelligenza artificiale oggi viene utilizzata più che altro per lavori amministrativi, ma non nella relazione con il cliente. Quindi una banca di prossimità che però si espande territorialmente. Nel giro di un paio d'anni saremo anche a Lecce, quindi diventa una banca
0: Che poi è ancora
1: interprovinciale.
0: importante. Bussare, sapere con chi si parla, e questo in tutti i servizi pubblici, perché
1: Certo.
0: la banca, anche se privata, è un servizio pubblico alla fine. Chiaramente, Cento Storie, non siamo qui per parlare della banca, ma per
1: Certo.
0: parlare del bancario e dell'uomo, perché il nostro format ha l'ambizione, a volte ci riusciamo anche bene, a volte meno, ma è normale, di far capire alla fine chi è il personaggio o l'ospite o la ospite. In questo caso, quando uno pensa a Emanuele Di Palma, pensa subito al mondo bancario. È un'osmosi, però vorrei andare un po' oltre, perché c'è un bambino, c'è uno studente, c'è un tarantino, c'è un bancario col suo excursus professionale. Quindi permettimi, ci diamo del tu perché ci conosciamo da
1: Certo.
0: anni, permettimi di fare un salto indietro. Tu sei classe 50,
1: 5.
0: quindi complimenti, porti anche bene i tuoi 7.0,
1: Grazie.
0: no? Più o meno anni. Parliamo di Emanuele. Emanuele, tu, le tue scuole, i tuoi studi erano già finalizzati a questo percorso o è stato tutto casuale?
1: No, assolutamente no, molto molto casuale, perché mio padre ha fatto l'avvocato per 50 anni, è stato toccadoro al Tribunale di Taranto, quindi io ho fatto il liceo classico, il mitico architetto, il professor De Stefano, la professoressa Galetta, tutti personaggi
0: Chi era il
1: della
0: preside della tua
1: nostra
0: epoca?
1: Taranto, Medori, preside Medori. E quindi dopo il liceo classico, naturalmente, giurisprudenza a Bologna. E quindi mi ricordo ancora il giorno della mia laurea, mio padre mi portò le chiavi del suo studio, ma quelle chiavi sono rimaste nelle sue
0: Ecco, fece questa
1: tasche.
0: mossa
1: Fece questa mossa
0: simbolica della
1: simbolica.
0: serie Sarei avvocato.
1: Sarai avvocato. Però cosa succede? Che dopo qualche settimana mi arriva una cartolina gialla della Banca Nazionale del Lavoro che dice: pregato di venire presso i nostri uffici per comunicazioni che la
0: Ah, non
1: riguardano.
0: avevi fatto un colloquio, un...
1: Non avevo fatto ancora assolutamente niente. Chiesi a mio padre: ma che è sta lettera? Dice: ma non lo so, tu non c'hai manco un conto corrente, comunque si saranno sbagliati, quindi vai a sentire,
0: Ah, ecco, ti
1: tanto
0: chiedesti che
1: sì,
0: vogliono.
1: che voglio. Io abitavo all'epoca in via Pitagora, quindi di fronte
0: Ma perché tutti
1: all'Orfeo.
0: pensano che tu sia di Grottaglie? Anche io.
1: Beh, ma perché sono nato, però poi mio
0: Ah.
1: padre per motivi professionali si è spostato a Taranto in via Pitagora, l'archita era di
0: Quindi sei
1: fronte.
0: tarantino, insomma.
1: Sì, assolutamente sì, anche se poi a Taranto nei primi anni di vita ci sono stato poco. E quindi che cosa succede? Mio padre dice: tanto la banca è a 50 metri, in via De Cesare 21, vai a vedere che vogliono. Quindi andai, jeans e Lacoste, come si diceva una volta, senza giacca e cravatta, perché non, ero sicuro
0: Eri
1: che
0: un
1: mi
0: ragazzo appena
1: avrebbero.
0: laureato.
1: Eh sì, mi avrebbero detto: oh, ci siamo sbagliati, era De Palma, che poi c'è a Taranto
0: Sì,
1: questa
0: certo.
1: confusione fra i due cognomi. Invece il direttore mi disse: guardi, noi selezioniamo degli studenti che si sono laureati col massimo di voti in alcune università. Quindi noi le proponiamo di fare 4 anni di scuola, però retribuita, cosa che adesso sentire sta parola retribuita per fare formazione sembra una
0: senso
1: barzelletta.
0: 4 anni di scuola, cioè.
1: 4 anni di scuola, cioè noi ti assumiamo ma non ti facciamo lavorare, ti mandiamo in giro per l'Italia a vedere come si lavora, a stare sul campo, a capire come funziona il sistema, farai degli esami ogni 6 mesi sulle varie i vari uffici che vedrai nelle varie filiali e dopodiché comincerai la carriera
0: C'era un
1: direttiva.
0: reclutamento, chi ha
1: Un
0: preso
1: reclutamento.
0: 110?
1: Sì, una scuola allievi ufficiali se la
0: Ma capitava chi
1: vogliamo.
0: prendeva 60 al diploma all'epoca anche.
1: Esatto, e qua ci
0: Hai
1: voleva il
0: ragione.
1: 110 e l'ora dell'università. Era una specie di scuola allievi ufficiali, questo era alla fine. Quindi in mancanza di lavoro mi sono fatto 12 filiali che sono passate da Taranto, sì, a Messina, a Bolzano, per fare
0: In quei
1: qualche
0: 4 anni?
1: esempio, in quei 4 anni, esatto.
0: Sempre
1: Sei
0: affiancando,
1: mesi, sì,
0: sempre.
1: 6 mesi, 3 mesi, 4 mesi in ogni filiale a vedere le specificità. Che so, sono stato anche a Bolzano. Vai a Bolzano a vedere che cosa fa una banca italiana, Piazza Walter, in un posto che di italiano non ha proprio
0: Soprattutto
1: tutto.
0: qualche anno fa, ancora di più.
1: E ancora di beh, sì, stiamo
0: Certo.
1: parlando ormai quasi 50 anni fa. E quindi era un'esperienza. Poi dice, vai a vedere Messina, come funziona il credito a
0: Le varie
1: Messina, cioè,
0: Italie, esatto.
1: le varie Italie, in modo che hai una formazione generale e ti possiamo poi far cominciare la carriera direttiva in
0: E ti
1: banca.
0: piacque subito?
1: Beh sì, estremamente molto impegnativo, perché ti toccava poi studiare il sabato e la domenica, sostenere esami. Banca Nazionale del Lavoro all'epoca era la prima banca d'Italia con vocazione internazionale, quindi era impegnativo, come è impegnativo il corso allievi ufficiali, però è estremamente formativo. Allora, presidente era Nerio Nesi, un socialista
0: Come no?
1: illuminato
0: Certo.
1: che credeva molto nella formazione e anche nella formazione di una classe dirigente bancaria che poi sarebbe stata utile non solo alla Banca Nazionale del Lavoro, ma anche alle altre
0: Tutto un
1: banche,
0: background
1: così
0: ti sei
1: come è stato.
0: ritrovato anche poi per creare gli sportelli, come dicevamo prima, di fronte alla famiglia, no? Dall'altra parte della strada. Ti è servito ovviamente
1: Certo,
0: questo.
1: assolutamente sì, ma eppure quella, come ho detto prima, è un'esperienza, perché poi in questa banca ci sono rimasto 9 anni e poi ho avuto un'offerta da una banca molto particolare, la Banca Nazionale delle Comunicazioni, che adesso non c'è più, che era la Banca delle Ferrovie dello Stato, quindi una banca che aveva una dimensione regionale, era presente in ogni regione, nel capoluogo di regione, quindi andai a fare a 30 anni, quindi molto
0: Ma tu in
1: giovane.
0: banca hai fatto tutto, anche lo sportello? Hai fatto tutte le esperienze o già eri nel
1: No,
0: ramo a dirigente apicale?
1: lo sportello non l'ho
0: No.
1: fatto perché ho fatto appunto questo
0: Subito quel.
1: corso allievo ufficiali, però ero lì, diciamo,
0: Ok. No,
1: non mi hanno.
0: ti saresti difeso bene allo sportello, diciamo.
1: Forse
0: Certo.

0: Soldi non li ho mai toccati, devo dire la verità,
1: vedi.
0: quindi non li ho mai contati,
1: Cioè,
0: però.
1: tu lavori in banca da 50 anni, ma tu non ne hai mai contato per un
0: No, e avrei
1: deposito.
0: difficoltà probabilmente a contare, anche perché adesso i soldi veramente ne giro pochi.
1: Certo, sì. Adesso è tutto.
0: No, no, non ho la
1: Ah.
0: parte, diciamo, meramente operativa, che è
1: Manuale.
0: manuale, anche se è durata poco, perché poi ricordiamoci che dagli anni 80 poi i computer hanno preso il sopravvento, quindi. Specialmente nelle banche nazionali. Quindi nell'87 passo a Bari a fare il direttore della Banca Nazionale delle Comunicazioni e quindi comincio un po' a operare nel mio territorio, cosa che prima, no, negli anni precedenti non avevo fatto, perché da Bolzano a Padova a Messina non era certo la Puglia, in Puglia non ero mai stato.
1: Ah, ecco.
0: Quindi ho fatto un'esperienza di quasi 4 anni a Bari per poi passare all'esperienza più importante dal punto di vista umano e professionale, che è stata quella di andare a Milano a fare il numero 2 nella sede Piazza del Duomo della Banca Nazionale delle Comunicazioni, dove ho fatto 4 anni
1: Quindi avevo detto 9 anni
0: importanti.
1: BNL alla che
0: E
1: poi.
0: poi ho fatto 9 anni alla Banca delle Comunicazioni, facendo appunto il direttore a Bari, il vice a Milano e dopo il direttore a Genova di
1: A
0: nuovo.
1: Milano mi dicevi prima, nei primi anni
0: Nei
1: 90,
0: primi anni
1: che era un
0: 90, quindi
1: paese che
0: sì.
1: cambiava tra prima e seconda repubblica. Ti
0: Esatto,
1: sei
0: prima
1: trovato in
0: seconda.
1: quel momento?
0: Mi sono trovato in quel momento, mi sono trovato con Pillitteri sindaco, per
1: Ok.
0: ricordarci qualche nome, con Berlusconi che ancora era un imprenditore, ancora
1: Doveva ancora scendere
0: non
1: in
0: era,
1: campo.
0: esatto, non era
1: Quindi
0: ancora
1: era il
0: sceso in
1: passaggio
0: Bari.
1: tra, diciamo, prima e seconda repubblica. Poi
0: Sì.
1: ti sei trovato nel cuore del problema
0: Sì, diciamo nella
1: dell'esplosione.
0: Milano di Di Pietro, chiamiamola
1: Ok.
0: così, quindi un'esperienza professionale molto, molto, molto formativa, molto importante, anche perché ero appunto giovane, avevo 33-34 anni all'epoca. Quindi poi Genova e lì a quel punto ebbi questa possibilità di tornare nella nostra
1: Quindi a
0: terra.
1: nord una bella esperienza. Ma intanto Emanuele, il ragazzo, l'uomo, a parte la banca, perché vorrei collocarti fuori dalla banca se ci riesco,
0: Sì, è
1: ma
0: un
1: mi
0: po'
1: pare che sia difficile perché la tua vita è proprio,
0: sì,
1: no?
0: è un po' complesso, nel senso che la vita privata sono sempre stati ritagli di tempo rispetto alla banca, perché trasferirsi da una città all'altra, no? Con una moglie che ovviamente ha le sue esigenze che non sono appunto quelle di stare in ufficio tutto il giorno.
1: Certo.
0: Quindi trovare casa, spostare i mobili, è difficile avere spazio per una vita privata o per esempio per lo sport, no? Quindi
1: Che
0: quando
1: tu hai
0: tu mi.
1: praticato?
0: No, che io appunto
1: Ah,
0: non
1: ecco.
0: ho praticato
1: Però ti conosco,
0: per.
1: sei uno sportivo, sei un tifoso,
0: Sì,
1: segui
0: sì,
1: lo
0: sì.
1: sport, ma non l'hai mai
0: Sì,
1: fatto.
0: adesso siamo anche sponsor del Taranto. No, in prima persona no, proprio perché obiettivamente anche cambiare, sembra strano, ma cambiare continuamente città qualche problema te lo dà, perché devi capire innanzitutto dov'è il supermercato, dov'è la farmacia, il medico di famiglia, prima di arrivare a dov'è il campo da tennis, dov'è il
1: Hai
0: campo
1: delle
0: di
1: priorità.
0: pallone, sono delle priorità precedenti, poi corsi a Roma, a Milano. È una vita, dice la vita del bancario, sembra una vita tranquilla, ma forse di alcuni bancari, di altri
1: Dipende da come lo fai,
0: bancari,
1: come tutti i lavori.
0: dipende come
1: Ma tu
0: tutti i
1: hai qualche
0: lavori.
1: rammarico in questo
0: Come
1: senso? Hai tolto troppo alla vita
0: ho.
1: privata?
0: No, no, assolutamente no, perché non riesco, non mi sono ancora fermato, forse quando mi fermerò, se mi fermerò, se mi fermerò in che
1: Né
0: senso?
1: rimpianti né rimmarichi.
0: No, assolutamente. No, forse qualche, diciamo, rammarico, fra virgolette. Il sogno nel cassetto che ognuno di noi probabilmente ha è che probabilmente tutta l'esperienza maturata in ormai 50 anni di carriera probabilmente si sarebbe potuto fare qualcosa di più. Chi fa questo lavoro, ripeto, oggi vediamo Monte Paschi, una banca del 1400, no? Che si
1: Certo.
0: appresta a un'operazione con Banca
1: Sì,
0: Intesa,
1: epocale come
0: epocale,
1: sì,
0: e quindi
1: come periodo.
0: probabilmente il rammarico è di quello di non aver potuto fare di più, perché obiettivamente sì, ti ho detto prima a Nardò, arriveremo a Lecce, però questa comunque è sempre una piccola banca e più di tanto non puoi fare, anche sul territorio vorresti fare molto di più, però le risorse sono queste, il territorio è questo, Ecco, se ti dovessi fare una sintesi, certamente mi sento un po' costretto, questo sì, però.
1: Non è ambizione, mi pare, è proprio è passione per il tuo lavoro.
0: Secondo
1: Però
0: me, se è
1: anche.
0: ambizione a 70 anni mi va un po' difficile, però passione sì, perché senti che potresti fare di più, però obiettivamente il contesto, questo è.
1: Senti, il contesto, il territorio, che città lasciasti

0: andare, tu hai studiato a Bologna, già l'avevi lasciata, ma come tanti, che città lasciaste per fare il tuo giro d'Italia di formazione e che città poi hai trovato, cioè che territorio hai trovato?
1: Questo è
0: Perché tu sei
1: vero.
0: partito, a quanto pare, con l'esplosione dell'Ilva, con
1: Eh
0: il
1: sì, nel
0: raddoppio Ilva,
1: '74.
0: poi sei rientrato post Tangentopoli,
1: Sì.
0: tanto per inquadrare il contesto storico, e proprio nel 95 cambia anche la narrazione del territorio, l'Ilva diventa privata, quindi forse in BCC vivi il periodo più complesso del territorio.
1: Assolutamente sì, io lascio Taranto
0: Che valutazione dai di questo?
1: per Bologna quando Taranto era veramente all'apice. Perché obiettivi, io chiaramente, come tutti quelli della mia età, ricordiamo, no, una via d'Aquino piena di magnifici negozi di lusso, ricordiamo una città piena di cinema, ricordiamo ancora
0: Tanti cinema, sì.
1: il cinema Paris, non
0: Ma per
1: Paris,
0: esempio,
1: Paris, per esempio, no?
0: Rexy, Pero, Paris,
1: Rex,
0: erano
1: cioè
0: tantissimi.
1: stavano 7, 8, 10
0: Anche
1: cinema,
0: di più.
1: neanche li ricordo quanti erano. Ricordo un circolo ufficiali in grandissimo spolvero, no? Così come un arsenale fortissimo, una città ricca, possiamo dire ricca, con
0: Però era una ricchezza che poi stavamo pagando da altri versi e non ce ne
1: che
0: rendevamo
1: però non
0: conto.
1: ci rendevamo conto che era una ricchezza fondata su basi fragili, no? Su basi fragili. Di turismo ancora non se ne parlava in quegli anni, è un turismo tutto nostro, no? Tutta la nostra costa, i nostri paesi che si spostavano al mare all'estate, ma di turismo non si parlava. Quindi quando si tornava dall'università a casa, si tornava appunto in una città in piena forma, con una classe imprenditoriale, ricordiamo quante concessionarie di automobili c'erano, e poi invece piano piano, piano piano questo è cambiato. Voi dicevamo, io sono tornato qui nel 95, erano passati 21 anni,
0: Quando arrivano i Riva tu rientri e
1: sì,
0: lì cambia l'approccio proprio
1: cambia.
0: col modello di sviluppo.
1: Sì. Io ricordo perfettamente che quando sono tornato nel 95 qui era già cambiato tutto e stava cambiando ancora di più, non era più la Taranto di 20 anni prima, cominciava la crisi del commercio e si cominciava a parlare della grande industria più come un problema che come
0: Sì,
1: un'opportunità.
0: proprio cambia la
1: Sì,
0: consapevolezza.
1: il tempo dell'opportunità era finito, cominciava la consapevolezza che dura tuttora, anche se le soluzioni purtroppo le ricerchiamo da 30
0: Ancora sì.
1: anni e ancora non riusciamo a risolverle, però era 95, c'era tantissimo lavoro da fare appunto come sistema bancario, perché quello è stato il periodo in cui in Italia ci sono state le grandi concentrazioni bancarie, quindi sono cominciate a sparire un po' tutte le piccole banche. Quindi riuscire in quel momento, nel 95, a non finire come, so, la BCC di Marugio, per fare esempio, la BCC di Pulsano, queste qua intorno, che sono state assorbite
0: Sono
1: all'epoca
0: assorbite.
1: dalla Banca del Salento, dalla Popolare Pugliese, da altre banche, riuscire a resistere, quindi a svilupparsi, è stata una grande sfida. Ecco perché ti dico, la vita privata e la vita, diciamo, professionale si sono identificate. Perché? Perché non c'era da fare solo la banca e c'era proprio da resistere a un momento storico particolarmente delicato per le piccole banche, che o crescevi e ti imponevi o
0: Questa
1: scomparivi.
0: cosa però mi pare che a un appassionato bancario come te sia stata anche da stimolo, quella
1: Sì.
0: di capire, leggere il contesto e costruire, no? Tu qui sei stato direttore tanti anni, tra l'altro, una trentina?
1: Sì,
0: Ora sei il
1: 30 anni, sì.
0: presidente, quindi sei un presidente consapevole di ciò che in realtà poi il lavoro quotidiano di chi dirige una banca o di chi ha a che fare con la clientela. Però intanto c'è stata una riscoperta anche di un'altra grande risorsa del territorio, che è l'agricoltura.
1: Sì.
0: Che è la risorsa, credendo, qui siamo oggi a San Marzano, arrivando con la collega Carmen Valletta, abbiamo attraversato paesi. Da questo punto di vista c'è stata la tra virgolette, la deindustrializzazione ancora in corso, ci ha consentito di. Ecco, da questo punto di vista, che segnali hai come operatore del territorio?
1: Beh, nel 95, quando sono venuto qui, il vino si vendeva ancora con le navi che andavano in Francia, no? Non c'era ancora l'imbottigliamento, sembra strano dirlo adesso. Nel 95 Sava, Manduria
0: Eppure
1: producevano
0: avevamo già grandi produzioni qui, eh?
1: tonnellate di vino che finiva o in Toscana, in Piemonte, per essere utilizzato come vino da taglio, oppure finiva in Francia, il famoso porto di Sète in Francia. Quindi

0: Proprio in quegli anni, 96, 97, 98, comincia l'industrializzazione dell'agricoltura per quello che riguarda la viticoltura, comincia l'imbottigliamento, comincia il grande successo del primitivo. Quindi diciamo, da quel punto di vista, l'economia del territorio si comincia a spostare, anche se i numeri sono diversi rispetto all'acciaio, quindi non
1: Ah
0: stiamo
1: beh,
0: parlando,
1: certamente.
0: nessuno ha mai pensato,
1: Improponibile.
0: penso, lo pensavamo adesso, che col vino puoi sostituire l'acciaio, impossibile, però c'è stata una
1: Però
0: grossa spinta.
1: diversificare.
0: Ma anche il turismo, perché quelli poi sono gli anni in cui, oltre all'agricoltura, finalmente comincia a parlarsi di turismo, cominciano le prime attività, le strutture sulla nostra costa diventano delle strutture importanti, commercialmente interessanti e comincia una lenta ripresa verso una nuova provincia di Taranto, meno dipendente dalla grande acciaieria, che comunque però. Se guardiamo i numeri, a livello di PIL, a livello di fatturati, comunque è sempre stata assolutamente
1: Senti, un
0: predominante.
1: osservatore privilegiato come il tuo, no? Ma proprio la vita quotidiana di un bancario alla fine è tutto che con mano continuamente l'esigenza economica e la difficoltà economica o la possibilità economica, no? Di chi ti circonda, di chi ci circonda, di noi tutti. Ti è mai stato chiesto dalla politica, dalle istituzioni un ruolo primario, cioè la candidatura, di interessarti, di governare, di amministrare, di rappresentare il territorio? Ti è mai solleticato intanto questa strada o ti sarà mai chiesta?
0: No, sai cos'è? Che anche dal punto di vista strettamente giuridico c'è una grande separazione fra il mondo, diciamo, del credito e la politica, cioè chi svolge un ruolo in banca come il mio non è compatibile con nessun
1: Quindi
0: ruolo
1: non riesco a
0: politico.
1: sganciarti dal ruolo di
0: Quindi, no,
1: bancario.
0: qui è
1: Mi rispondi non da
0: semplicemente
1: cittadino, da bancario, proprio
0: è
1: è
0: impossibile.
1: tutt'uno, ve lo noto.
0: O fai una cosa o ne
1: Vabbè,
0: fai
1: però al
0: l'altra.
1: cittadino, cioè al direttore della banca Emanuele Di Palma, penso che sia arrivato. Senti, vorresti fare il sindaco, per dire, di Grottaglie, di Taranto, di
0: No,
1: questo paese?
0: ma a me
1: Non ti è mai
0: potevi chiedere,
1: arrivata
0: mi
1: questa?
0: piacerebbe fare il presidente di Banca Intesa,
1: Ci avresti
0: ovviamente.
1: pensato.
0: No, pensate, voglio dire, è come il ragazzino che gli dici vuoi fare Sinner e che ti dice no, certo che vorrei fare
1: Certo.
0: Sinner, no, però poi ci vuole le capacità, l'impegno e tutto quello che ne consegue e forse anche del talento naturale.
1: Allora, lo rispondo io per te. Tu non ti immagini una vita lontano dalla
0: Ma,
1: banca?
0: se,
1: Non te la
0: no.
1: sei mai immaginata?
0: No, perché la mia forma mentis è quella organizzata di questo tipo e poi devo dirti la verità, fra i miei difetti, che ce ne sono diversi, sta anche quello di essere abbastanza intollerante alle chiacchiere. Cioè io quando mi siedo ad una riunione con i colleghi, eccetera, dopo 3 minuti, 4 minuti, già il fumo mi comincia a uscire dalle orecchie,
1: Tu
0: perché
1: sei
0: io
1: uomo di
0: sono convinto che
1: bilancio.
0: in 5 minuti, se uno non riesce a esprimere i propri concetti, quello che vuole dire e dove vuole andare in 5 minuti, allora è
1: E allora mi
0: inutile.
1: sa che la politica non.
0: Non è per me, perché io dopo 5 minuti comincio a stare sulle spine.
1: Tu sei abituato a profitti e perdite, a dare e avere?
0: Ma anche
1: Deve
0: se
1: pareggiare
0: abbiamo un
1: la cosa.
0: progetto, deve essere un progetto che deve essere realizzabile, mi devi dire in quanto tempo si fa, chi lo fa e chi paga, no? E poi nel nostro mondo vige la regola, chi deve fare che cosa.
1: Senti, tu sei anche papà, no?
0: Sì.
1: Nell'impostazione con i tuoi figli hai tentato di trasferire questo modus operandi oppure sei stato un papà da zero, ognuno poi è quello che
0: Ma io penso che in generale chiunque sia un genitore, l'unica cosa che può dare di concreto ai figli, almeno questo lo guardo come figlio nei confronti di mio padre, e penso anche al contrario, è l'esempio. Cioè far vedere a un figlio, io sono fatto così, questi sono i miei principi, questo è il modo con il quale io ho costruito la vita. Vedi tu quali sono gli elementi positivi ai quali ti puoi collegare e quelli che invece non sono positivi che poi
1: ovviamente c'è un telefono
0: ritieni.
1: che squilla perché qua siamo
0: Sì.
1: intervenuti dritto per dritto in una mattinata di
0: Sì, però
1: lavoro.
0: come vedi, dopo 5 squilli
1: Perché
0: ha
1: sono abituati
0: finito
1: che
0: perché
1: rispondi
0: hanno
1: presto?
0: capito che se non rispondono non
1: Tu sei uno di
0: puoi.
1: quelli che risponde subito?
0: A primo squillo.
1: E infatti al quarto hanno finito.
0: Vediamo, fini.
1: E dà il senso dell'operatività di cui parlavamo prima. Sembrava fatta
0: Assolutamente.
1: apposta. Allora, Emanuele Di Palma, ci fermiamo qualche secondo per un piccolo stacco pubblicitario perché poi abbiamo qualche fotografia da vedere perché 100 storie. Attraverso le foto poi racconta anche la biografia degli ospiti. Lascia pochissimo.

0: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con la primavera dell'usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
4: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
5: Bentornati, siamo qui nello studio del presidente Emanuele Di Palma, nella sua BCC, perché alla fine mi sembra di stare a casa tua. Grazie per averci ospitato, ospiti degli ospiti, no? C'è tanta storia, spesso è così, e oggi è il caso. Emanuele Di Palma, c'è questa bella fotografia, tra le tante che c'hai qui, ce n'è una bellissima lì, sul tavolo, verso il tavolo, hai gli occhiali da sole, sei un giovane, ma là sei studente in questa foto.
6: Sì, quello è come fummo, in quella foto sono...
5: Come fummo, come non fummo. Come eravamo.
6: Come no, film. come fummo, perché ormai...
5: Con due M.
6: Con due M, perché parliamo di 50 anni fa. Sì, quella era l'epoca in cui tanti giovani tarantini sono andati all'università fuori, specialmente in Emilia, no? Ferrara, Bologna, dove sono stato io, eravamo tantissimi, ne ricordo.
5: Però quei tarantini tornavate.
6: Sì.
5: È vero?
6: Sì, sì. Quei tarantini sono tornati, le generazioni successive non più.
5: E questo è un
6: purtroppo
5: problema.
6: È così, io ricordo tanti miei coetanei, amici con i quali ci continuiamo a vedere qui a Taranto, ma siamo stati insieme all'università, ripeto, a Bologna o a Ferrara, molti a Firenze, ne ricordo tanti. Molti studiavano, all'epoca o studiavi legge essenzialmente o studiavi medicina, ancora ingegneria
5: dagli anni 70 anche economia e commercio.
6: Poi economia, però sì. Essenzialmente Bologna, Firenze erano o medicina o
5: però lasciavate o strutture familiari, talvolta anche imprenditori aziendali.
6: Sì.
5: Avrebbero potuto accogliervi, oggi è più complicato.
6: Beh, sì, ne ricordo tanti di amici che stanno ancora adesso sul pezzo, adesso. È la seconda, la terza generazione di attività industriali o commerciali di famiglia. Erano bei tempi, innanzitutto perché eravamo giovani, questa è la prima cosa. E poi, come ho detto prima, c'erano tante speranze, era un futuro piuttosto semplice. Io ricordo sempre che si diceva: tanto l'importante è laurearti, se ti lauri il posto di lavoro lo trovi.
5: Adesso se ti lauri continua a studiare.
6: Continua a studiare perché altrimenti il posto di lavoro la vedo dura.
5: È vero che è una mentalità, e forse dal punto di vista anche dell'espansione proprio delle proprie conoscenze, è importante. La nuova generazione è abituata all'idea del viaggio, della conoscenza. Loro sono più abituati, ragazzi. Per loro è normale andare non lontano da Taranto, anche dall'Italia.
6: Strano a dirsi,
5: dell'Erasmus.
6: Strano a dirsi, nel nostro territorio un po' era al contrario. No? In quegli anni là avevamo l'aeroporto a Grottaglie, adesso non ce l'abbiamo più. Diciamo che sui trasporti siamo andati un po' indietro. Io ricordo i famosi voli con il Fokker, che era un turboelica all'epoca, che ci portava da Grottaglie a Roma, da Grottaglie a Genova, perché era utilizzato molto
5: per l'Ilva,
6: per l'acciaio. Poi si è spento.

0: non...
1: E adesso è una delle battaglie storiche.
0: Adesso è una delle battaglie future.
1: A proposito di storia, io qua c'è questa bellissima foto che ringraziamo Maddalena Teofilo per la collaborazione. Mi ha mandato questa foto che è veramente bella. Bianco e nero, Cassa Rurale, con due auto che rimandano tra cavallo tra gli anni 60 e 70. Ma cos'è qui? Dove siamo?
0: Sì, quella è la sede della banca del 1956, quando nasce questa banca che quest'anno compie 70 anni, infatti abbiamo in corso appunto le celebrazioni
1: 70 anni.
0: Del settantesimo anno.
1: Di fatto era la prima sede?
0: Quella era la prima sede, infatti c'è una Bianchini 850, ma è del 56, ma nel 95 quando io sono venuto in questa banca la sede era ancora quella. Quindi
1: cioè,
0: io...
1: tu sei anche coetaneo della banca praticamente.
0: Eh sì.
1: C'hai anche questo.
0: Siamo andati insieme, sì. Sì.
1: Quasi fatto
0: apposta. Fatto apposta. E io ho cominciato a lavorare in quella sede. Ah. Ecco perché, come vedi, ne abbiamo fatto di strada. E trovai nel 95 8 dipendenti, adesso siamo 120, quindi penso che anche questa è una delle cose che per me è più importante.
1: 120 dipendenti.
0: Al di là del contributo economico che diamo sul territorio, però essere passati da 8 dipendenti a 120 dipendenti è un 120 famiglie del territorio che vivono direttamente di questo lavoro, penso che sia un risultato importante.
1: Senti, qui ti vedo con Reggio, ma che hai fatto
0: sì.
1: Beautiful?
0: No, Beautiful non abbiamo fatto, questo è Ron Moss, abbiamo fatto con lui un film, Viaggio a sorpresa, che abbiamo coprodotto, c'è anche Lino Banfi.
1: Sì,
0: è
1: stata una foto con Lino Banfi, sì, eccola qua,
0: è stata una
1: premiazione qui.
0: Sì, questa è la premiazione a Venezia, sì.
1: Uh-huh. Che esperienza è stata?
0: Una bellissima esperienza, anche perché poi Ron Moss parla soltanto l'inglese, e quindi fare per lui un film in Puglia insieme a Lino Banfi, che parla l'italiano sicuramente, ma con accento barese, soltanto a vederli insieme è stata un'esperienza bellissima.
1: Banfi è simpatico, così è umano come appare, vero?
0: Banfi è simpaticissimo, e riesce a farsi capire comunque, indipendentemente dalla lingua. Infatti Ron si è divertito. E sono ancora, questa è una cosa che abbiamo fatto 10-15 anni fa, sono ancora amici con Lino. E Ron, dopo quell'esperienza, ha deciso di passare 6 mesi l'anno della sua vita in Puglia, ha comprato anche un immobile.
1: Ci si innamora poi
0: di questa terra. Si è innamorato della Puglia, sì.
1: Ma
0: sì.
1: Che abbiamo in questa terra? Che alla fine la gente...
0: A sentire Ron, quello che apprezza di più della nostra terra essenzialmente sono i panorami, gli olivi, i vigneti, il mare e il cibo. Questo è ovviamente il clima. E poi basta, perché oltre quello chi viene da fuori non percepisce.
1: Come siamo fatti noi? Che dici?
0: Senti, anche questo è un argomento che meriterebbe un'attenzione maggiore, perché vedo che lui, come tanti altri, Remir, tanti altri che si sono un po' stabiliti nel nostro territorio, però poi alla fine finiscono per rimanere un po' chiusi nei loro giri.
1: Quindi è più il territorio, dici?
0: Da come la vedo io, sì. È più il territorio che l'essere umano. Quello sì, e fondamentalmente
1: con due mari, con
0: la ristorazione, le coste, il mare, le barche, la storia, gli ulivi, le masserie.
1: Cattedrali.
0: Sì, l'aspetto umano l'ho rilevato meno, anche perché poi ancora un po' di ostacolo della lingua ce l'abbiamo, perché è difficile trovare.
1: Non è della nuova generazione questo problema, è il nostro,
0: esatto.
1: I ragazzi invece.
0: Esatto.
1: Vero? Da questo punto, molti non parlano bene della nuova generazione, io sono portato invece a parlarne bene, perché sono ragazzi più aperti al mondo.
0: Bene o male questi sono, ragazzi.
1: Ma secondo me le generazioni sono sempre migliori delle precedenti, altrimenti...
0: Ce lo dobbiamo augurare.
1: Tu hai seguito la tua strada?
0: No. Nel campo della logistica, perché sono nate nuove professioni, nuove attività, e anche devo dire che se dovessi ricominciare oggi, non so oggi se io rifarei la mia carriera, la rifarei a fotocopia sicuramente,
1: mi un'intervista,
0: ma ricominciare in questo mondo con la banca di oggi. Se fossi un giovane, la banca di cominciare con la banca di oggi la vedo piuttosto complessa, nel senso che ci sono tante altre attività oggi, no? Se pensiamo all'intelligenza artificiale.
1: Che faresti? Ecco, così, giochiamo.
0: Ma innanzitutto, così come nella mia epoca ho girato molto in Italia, oggi, se potessi ricominciare, girerei molto nel mondo. Quello farei oggi, cioè mi lavorerei.
1: Un ragazzo di oggi, ragione.
0: Mi lavorerei.

0: Mi lavorerei non in Italia e cercherei spazio, non mi fermerei nel nostro paese oggi.
1: Senti, qui sei con una collega, come si dice, di quelle brave, no? In gamba, Fagnani.
0: Bella e brava anche
1: Beh,
0: Fagnani, sì. E
1: che occasione è questa qua?
0: questa è stata la premiazione, abbiamo fatto una delle edizioni del Libro Possibile, che è questa manifestazione
1: Apollinare,
0: letteraria
1: bellissimo, sì.
0: Polignano bellissima, e noi lì abbiamo tutti gli anni un premio che si chiama Valore Donna. E lo assegniamo alla donna che in quell'anno, a nostro modo di vedere, si è maggiormente distinta. Lo faremo anche quest'anno, non vi anticipo il nome, ma comunque è un nome, è una donna di assoluto prestigio. E quest'anno è stata la Fagnani ad avere il nostro premio. Donna bravissima,
1: È una
0: simpaticissima,
1: signora
0: molto alla mano,
1: professionista, sì,
0: una professionista.
1: assoluta. Ultima foto, ma non per importanza, ma qui nell'ospedale, nel reparto
0: Sì,
1: oncoematologia pediatrica. Questa
0: sì. Questa
1: è l'attività di
0: è
1: beneficenza.
0: sì, un'attività di supporto al territorio, cosa che noi cerchiamo di fare in maniera importante, perché il nostro territorio da questo punto di vista ha tanto bisogno. Qualche giorno fa abbiamo dato un contributo importante al Banco Alimentare, perché abbiamo visto che ci sono circa 18.000 tarantini che tutti i giorni fanno ricorso al banco alimentare per il bisogno primario del cibo. È
1: Ed
0: un
1: è una nuova
0: territorio.
1: povertà spesso.
0: Sì,
1: Spesso è quella che
0: sì.
1: 20 anni fa avremmo detto la classe
0: Sì,
1: media. C'è un pezzo di classe media in difficoltà anche.
0: gente che ha perso il lavoro,
1: Sì.
0: gente che si è separata, gente che ha avuto problemi di salute, ma sono veramente tanti. Ecco, il nostro territorio, questa è una cosa che dobbiamo dire, è un territorio che ha bisogno, dell'apporto di chiunque abbia delle risorse. Nella vita, io in particolare, la banca anche, abbiamo avuto molto da questo territorio. È sicuramente necessario che tutto questo ritorni sul territorio, ritorni nei confronti però di chi ha veramente bisogno.
1: Senti, per chiudere, che ci auguriamo per questo territorio, appunto, per questa terra? Tu che città ti immagini? Dico città per dire provincia di Taranto. Che città ti immagini? Qual è la sfida reale da vincere?
0: Beh,
1: Lo chiedo anche al Tarantino, non soltanto al presidente della BCC.
0: la sfida da vincere è innanzitutto quella di avere un momento di chiarezza per quello che riguarda il grande stabilimento, perché se non risolviamo quel problema è difficile capire quale può essere il futuro. Se ci astraiamo, anche se è molto difficile, un momento dal grande problema del siderurgico, quello che io reputo importantissimo sul Taranto è la formazione di una nuova classe dirigente. Noi abbiamo una grande carenza da questo punto di vista, perché l'hai detto prima, molti giovani di una volta sono andati fuori dalla nostra città, sono rimasti veramente in pochi, moltissimi giovani continuano ad andare fuori, e uno dei nostri obiettivi è proprio, e rispondo, quello di trattenere il maggior numero di
1: La vera
0: giovani
1: sfida è questa.
0: possibili. La vera sfida è
1: O di
0: questa.
1: creare condizioni per il loro ritorno.
0: O creare, e quello è un'altra sfida, creare le condizioni per il ritorno. Noi abbiamo bisogno di una nuova classe dirigente, una nuova classe dirigente che si voglia impegnare, sacrificare, ci vuole un grande spirito di sacrificio. Non è il tempo oggi di raccogliere su Taranto. Oggi su Taranto si può solo seminare, si può solo investire, però investire molto in capitale umano. Io lo dico sempre in tutte le interviste: i soldi non sono un problema, i soldi ci
1: Di
0: stanno,
1: fondi a
0: i
1: disposizione,
0: fondi a
1: tra
0: disposizione
1: l'altro.
0: sono tanti, ci vogliono i progetti, ci vogliono le intelligenze, ci vuole la coesione, ci vuole il rapporto umano fra la classe imprenditoriale che non sia in competizione, ma che sia unita. Questo è il momento dell'unione, il momento di
1: Forse
0: fare
1: coesione è
0: le
1: proprio
0: cose
1: la parola
0: insieme.
1: chiave, forse.
0: Sì, ma tutte le associazioni di categoria, la Camera di Commercio, tutte queste istituzioni devono lavorare insieme per creare una nuova classe dirigente, per far ritornare i tarantini che hanno avuto successo fuori Taranto, perché questa è una città che ha tutte le possibilità di ritornare a essere quella di cui abbiamo parlato all'inizio, degli anni 70 o anche meglio. Però
1: Però deve andare oltre se stessa.
0: niente succede per caso, ci vuole l'impegno, ci vuole il sacrificio, non è il tempo di raccogliere, è il tempo di seminare.
1: Va bene, grazie per questa chiacchierata, per l'ospitalità e magari ci vediamo fra qualche mese per fare un'altra chiacchierata e far tirare un bilancio, magari dopo i Giochi del Mediterraneo, perché questa è un'altra bella da
0: Bellissima occasione.
1: vivere tutti insieme con la coesione. Ecco, chiudiamoci con questa battuta.

0: la coesione. Grazie Emanuele Di Palma,
1: grazie
0: noi ci
1: a voi.
0: vediamo lunedì prossimo, 100 storie oggi finisce qui, lunedì prossimo con un'altra storia.
2: Ogni martedì alle 15 l'appuntamento è qui su Studio 100 TV per conoscere gli eventi e i personaggi che riguardano la nostra città, la nostra provincia e non solo. 100 eventi martedì alle 15, ovviamente su Studio 100.
0: Chi ha ereditato l'attività del nonno, della nonna, di suo padre, di sua madre? Chi è pronto a lasciare i propri figli? Chi è pronto invece a dismettere, a chiudere? Chi ha investito su se stesso, su questo territorio o su altri? Chi insomma ha da raccontare la propria storia? Sport, spettacolo, cultura, commercio, industria, artigianato, giornalismo. 100 storie è questo, è racconti, aneddoti, fatti, ricostruzioni. Un bilancio tra quello che è stato e quello che potrebbe ancora essere. Tutti i lunedì alle 15, 100 storie, a volte in studio, qui in via Polibio, sui 200, a volte ospiti dei nostri ospiti, tutti i lunedì alle 15 e in replica alle 20:30 su Studio 100.

0: Bentrovati ad una nuova puntata di Zampe in Salute, programma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'Ambulatorio Veterinario Associato De Francesco Gentile, uno spazio in cui, grazie al supporto di esperti, vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri amici animali, garantendo loro uno stile di vita il più sano e sereno possibile. Oggi parliamo della cura di base. La salute degli animali passa anche dai piccoli gesti quotidiani, pulire, controllare, osservare, azioni semplici che se eseguite correttamente prevengono infezioni, dolore e patologie. Dalla cura dei denti alla toelettatura fino alla pulizia di occhi e orecchie, scopriamo quali attenzioni non dovrebbero mai mancare nella routine di benessere di cani e gatti. Con la dottoressa Laura De Francesco partiamo proprio parlando di igiene orale. Dottoressa, partiamo parlando della bocca. Quanto è importante l'igiene orale nei nostri amici animali?
1: È molto importante l'igiene orale nei nostri animali perché, come noi sappiamo, gli animali non si lavano i denti da soli e purtroppo l'accumulo comunque di sostanze, di mangime, la loro saliva stessa, il pH della saliva e comunque anche il fatto stesso che non c'è un'azione abrasiva dei residui può portare nel tempo ad un accumulo chiaramente di tartaro. Però questo è solo chiaramente una faccia della medaglia, perché l'igiene orale non è soltanto da indirizzare sull'accumulo di tartaro, ma anche su tantissimi altri tipi di patologie che possono comunque andare a interessare il cavo orale.
0: Idealmente ogni quanto andrebbe effettuata?
1: Allora, innanzitutto nella visita di base è molto importante che il medico veterinario nell'ispezione vada a fare un'ispezione della bocca dell'animale, cane o gatto che sia. Ovviamente questo non è semplice perché gli animali non sono un po' tutti d'accordo, però con l'aiuto a volte anche del proprietario riusciamo comunque a vedere le parti più importanti che sono appunto le gengive, il palato, la lingua, per poter andare anche a comprendere se c'è qualcos'altro. Nel momento in cui chiaramente si vede che c'è un accumulo di tartaro, allora direi che il proporre una igiene dentale, che si intende chiaramente come detartrasi e quindi andare a rimuovere l'accumulo di tartaro, che in questo modellino diciamo è molto carino perché fa vedere come l'accumulo del tartaro si va a posizionare proprio alla base dei denti, creando proprio una copertura e anche chiaramente un interessamento delle gengive. E questo diciamo che un po' varia. Sicuramente diciamo che potrebbe essere il fatto di dover andare a fare una detartrasi è variabile. La media può essere anche un anno sì e due no, però posso dirti, Teresa, che ci sono anche cani ai quali abbiamo dovuto ripetere ogni anno.

0: perché sono cani che hanno una predisposizione all'accumulo di tartaro.
1: E quotidianamente invece un proprietario che cosa può fare per garantire l'igiene dentale al proprio animale?
0: Abbiamo dei gel gengivali per sfiammare le gengive quando sono interessate solo le gengive degli animali, e quindi questo è per quanto riguarda la parte gengivale. Per quanto invece riguarda i denti, esistono proprio degli spazzolini. Qui ne abbiamo un prototipo, poi esistono anche, diciamo, dei cappuccetti che si mettono nelle dita del proprietario, e in teoria diciamo che il proprietario dovrebbe riuscire a entrare nella parte, diciamo, della bocca dell'animale, cercando almeno di fare un'azione, no, di pulizia, per più che altro evitare che venga a riformarsi il tartaro, anche se questo non è semplice, sinceramente, Teresa.
1: E infatti, quindi che cosa fare se il nostro animale non si lascia avvicinare?
0: Allora, ci sono delle crocchette, per esempio, che hanno delle dimensioni un po' più grosse, che possono un po' agire da spazzolino. Ci sono delle soluzioni che possono essere messe nell'acqua, che possono rallentare questa formazione. Biscottini, idem. Però devo essere sincera, non ho visto delle grandissime, diciamo, riscontri, però è chiaro che se non può essere fatto altro, perlomeno, diciamo, fare delle visite di controllo della parte, appunto, della bocca, e quindi bocca, gengive, lingue, da parte del veterinario, può comunque aiutare a comprendere subito come intervenire.
2: Dalla bocca passiamo ora alle orecchie, una zona molto delicata e spesso soggetta a infezioni e infiammazioni. Come pulirle correttamente senza causare fastidi e soprattutto quali segnali non dobbiamo mai ignorare? Lo scopriamo con il dottor Luca Gentile.
3: Le orecchie, una struttura anatomica che va attenzionata, non dico spesso, però abbastanza frequentemente, perché spesso all'interno dell'orecchio si possono accumulare cerume, altri detriti cellulari, per cui va fatta una pulizia, cioè diciamo che sarebbe l'optimum un paio di volte a settimana, con dei prodotti specifici che di solito tengono il canale auricolare pulito da questi detriti cellulari, o comunque da, queste, da un eccesso di cerume, che poi può essere, diciamo, l'innesco per alcune patologie dell'orecchio del cane, per cui si consiglia, cioè, con una frequenza, diciamo che 2 volte a settimana può essere sufficiente, con dei prodotti specifici a base generalmente di clorexidina, di fare una pulizia del condotto uditivo. Generalmente nell'orecchio dei cani sono presenti fisiologicamente dei lieviti che vivono proprio nel cerume. Se questi lieviti si riproducono in maniera esagerata, poi possono far sviluppare delle forme di otite, per cui tener pulito l'orecchio significa ridurre la percentuale di sviluppo di otiti nei nostri pets.
2: E quali segnali indicano un problema di questo tipo?
3: Per quanto riguarda le otiti, generalmente il segnale può essere lo scuotimento della testa frequente del cane, oppure il fatto di grattarsi le orecchie. Poi, man mano che la situazione evolve, poi ci può essere un arrossamento delle pinne auricolari, o il cane inizia proprio ad aver dolore nel grattarsi le orecchie, per cui questi sono segnali evidenti che c'è un problema nel canale auricolare, per cui bisogna intervenire. Intervenire significa spesso per noi, oltre a, diciamo, con un otoscopio, vedere che tipo di situazione andiamo a trovare, perché le otiti, per otite si intende un termine generico, però le otiti possono essere di varia origine, cioè batterica, fungina, altri tipi di otite, oppure da corpo estraneo.
2: Altro aspetto fondamentale della cura di base dei nostri pet è la toelettatura. Lavare troppo spesso i nostri animali può essere dannoso, ma anche trascurare l'igiene può creare problemi. Capiamo ora qual è il giusto giusto equilibrio per prenderci cura del loro

0: pelo e della loro cute.
1: Ogni quanto sarebbe bene lavare i nostri cani e gatti?
2: Lavare eccessivamente gli animali può essere controproducente perché loro a livello cutaneo hanno un film idrolipidico per cui che, ovviamente la natura ha fornito gli animali di queste difese e andandole a lavare eccessivamente noi andiamo, soprattutto con shampoo non dedicati a loro, andiamo a rimuovere questo film lipidico che protegge la cute dell'animale, per cui diciamo che in maniera ottimale sarebbe opportuno lavarli una volta al mese. E in particolar modo ci tengo a sottolineare al fatto che vanno lavati con prodotti veterinari, perché spesso mi ritrovo a fare visite dermatologiche perché sono stati utilizzati degli shampoo ad uso umano e l'obiezione che mi fanno molti proprietari dice: vabbè, ma questo per esempio è un baby shampoo e per il bambino è delicato, cioè, quindi non pensavo mai che potesse irritare la cute del cane. È vero che è delicato per la cute dei bambini, però gli animali hanno un pH proprio differente rispetto a quello nostro, perché il loro pH è intorno a 6,5, 7,5, e quindi noi andando a utilizzare dei prodotti a uso umano variamo questo pH e poi andiamo ad alterare tutto il microbiota cutaneo e quindi si possono sviluppare dermatiti.
1: Abbiamo parlato delle problematiche legate a dei lavaggi troppo frequenti, ma quali sono invece le conseguenze di scarsi lavaggi?
2: Anche gli scarsi lavaggi possono determinare alcuni problemi, tipo l'accumulo di essudati cutanei o detriti cellulari, che poi possono dare lo start allo sviluppo di patologie cutanee. Per cui tenendosi in maniera equilibrata, una volta al mese è un tempo sufficiente per non essere troppo aggressivi con la cute dell'animale e non lasciare che si accumulino detriti cellulari a livello cutaneo o altre situazioni.
1: Quindi, non potendo lavare troppo frequentemente il nostro cane, ad esempio, quale sarebbe la modalità più corretta per pulirlo di ritorno dalla classica passeggiata?
2: Per non utilizzare dei prodotti eccessivamente aggressivi, consiglio semplicemente l'utilizzo anche dell'acqua bollita, magari con un po' di aceto di mele, cioè giusto per un cucchiaino, cioè su un mezzo litro di acqua, in modo da rendere non aggressivo il passaggio con un panno a livello cutaneo e pulire e detergere quelle zone che frequentemente magari toccano le strade o comunque l'ambiente esterno.
1: Dottore, ci sono delle differenze quindi sostanzialmente nella pulizia tra cane e gatto?
2: Sì, generalmente ci sono grosse differenze tra una specie e l'altra, perché comunque il gatto per antonomasia è considerato un animale pulito proprio perché per le sue abitudini si toletta frequentemente, per cui difficilmente sarà sporco. Le cose a cui dobbiamo dare attenzione nella cute del gatto è per esempio se si formano dei nodi a livello cutaneo o se c'è del pelo vecchio, per cui bisogna con dei guanti con denti di silicone che non graffiano la cute dell'animale si possono passare sopra e quindi evitare che si accumuli del pelo vecchio o comunque controllare se si formino dei nodi, in modo da, poi ci sono dei pettinini che si chiamano slamatori, in modo da poter togliere questi nodi, perché quelli poi possono comportare dei problemi. Per cui come lavaggio generalmente il gatto odia essere lavato, raramente troviamo i gatti che amano l'acqua. E diciamo che proprio se vogliamo fargli ogni tanto un bagnetto, ogni 3-4 mesi, cioè giusto per, ma loro quello che hanno bisogno a livello cutaneo è solo di essere spazzolati affinché, ripeto, non si accumuli del pelo vecchio. Il pelo vecchio poi oltretutto loro leccandolo si accumula nell'intestino e fa questi pilo

0: Bezzoari e per cui può dare un ulteriore problema.
1: Unghie troppo lunghe e occhi non puliti possono diventare un vero problema per il benessere quotidiano di cane e gatto. Intervenire correttamente, infatti, è fondamentale.
2: Il taglio delle unghie preoccupa spesso i proprietari. Perché e come si effettua nel modo corretto?
0: Quando

0: un taglio particolare di unghia, no? Quando invece spesso e volentieri gli facciamo fare una vita estremamente casalinga, loro consumano poco le unghie e quindi vanno, diciamo, ogni paio di mesi tagliate, accorciate. La preoccupazione di molti proprietari è legata in effetti alla presenza di un piccolo vaso a livello delle unghie, per cui se si va troppo in alto nel cercare di ridurre la lunghezza, può diciamo, essere intaccato questo vaso, questo piccolo vasetto, per cui si hanno dei sanguinamenti. È più semplice in quelli che hanno le unghie chiare, perché è facilmente visibile, quindi uno si tiene distante da quel vaso. Quelli che hanno invece unghie scure è un po' più complicato, per cui in genere se si fa a casa noi consigliamo di tenersi proprio abbastanza distante e cercare di fare qualche millimetro dell'unghia, e poi magari in ambulatorio noi cerchiamo di accorciarle correttamente.
1: E invece come si gestisce la pulizia degli occhi? Quali prodotti utilizzare?
0: In genere, se c'è una particolare esigenza, nel senso che il cane o il gatto inizia a produrre, ad avere secrezioni a livello oculare, diciamo che ci sono dei prodotti specifici, delle salviettine che si possono utilizzare per pulire queste eccessive produzioni lacrimali e quindi evitare che poi ci possano essere degli accumuli. Gli eccessivi accumuli di secreto a livello oculare spesso si hanno perché magari c'è o un restringimento del dotto nasolacrimale, oppure cioè non defluiscono bene le lacrime, per cui si accumulano a livello dell'angolo lacrimale, e poi quello può essere diciamo pabulum per batteri, e quindi si possono avere delle congiuntiviti.
1: Prendendosi quotidianamente cura dei nostri amici animali può capitare di incorrere in errori più o meno frequenti, ma piccole disattenzioni che spesso sembrano innocue nel tempo possono creare complicazioni. In sintesi, quindi, quali sono gli accorgimenti che fanno effettivamente la differenza?
0: Gli accorgimenti che fanno la differenza sono legati soprattutto al fatto che il proprietario deve osservare il proprio cane o il proprio animale e cercare di capire se ci sono delle variazioni eclatanti dal normale comportamento che ha, un eccessivo grattamento dell'animale, oppure ha un atteggiamento cioè, di rotazione della testa un po' eccessivo. Cioè, questi sono, diciamo, piccoli campanelli, per cui se il proprietario è attento nell'osservare il proprio animale, può rendersi conto che magari non c'è un comportamento lineare normale, e allora quello poi può portarlo a dire: vabbè, facciamolo visitare, ma vediamo se c'è qualcosa di anomalo.
1: Spesso ci accorgiamo che qualcosa non va solo quando il nostro animale manifesta dolore o fastidio, eppure una corretta pulizia di denti, orecchie, occhi, pelo e unghie può aiutare a prevenire molti problemi prima ancora che compaiano. L'igiene quotidiana non richiede soltanto attenzione, ma anche piccoli gesti fatti nel modo giusto, rispettando la sensibilità e le esigenze dei nostri animali. Noi ci fermiamo qui, ma continuate a prendervi cura dei vostri piccoli amici, partendo proprio dalle attenzioni più semplici, quelle che ogni giorno possono fare davvero la differenza.

difesa Antonio Martino alla presenza del vicepresidente del Consiglio Gianfranco Fini a stringere per primo la mano al comandante del gruppo navale, l'ammiraglio Maurizio Gemignani, tra rigorose misure di sicurezza. I familiari degli uomini imbarcati sulle unità hanno dovuto salutare i loro cari già alle prime luci dell'alba. Mamme, papà, mogli, figli e fidanzate dei militari non hanno potuto assistere direttamente alla partenza per motivi di sicurezza. Si sono dovuti accontentare di seguire la cerimonia su due schermi giganti che la Marina Militare ha fatto allestire in città, sulla rotonda del lungomare e in piazza Garibaldi. E la città su cui domenica tutti gli italiani hanno tenuto puntati gli occhi ha mostrato i segni dell'ansia per l'imminente azione. Qualcuno ai balconi ha esposto il tricolore. Tricolore è stato anche sugli autobus di città.

La flotta è partita. Ha lasciato Taranto in una domenica di sole, di saluti, di solidarietà, di lacrime e di dissensi. Sul ponte di volo dell'Ammiraglia, lo Stato ha salutato gli equipaggi in partenza. È stato il ministro della

0: Prende la parola il capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Rolando Mosca Moschini.
1: Signor Ministro, onorevoli sottosegretari, signori presidenti delle commissioni difesa, membri del Parlamento, autorità e gentili ospiti, do lettura della lettera che mi ha inviato il Capo dello Stato. Generale, nel momento in cui il primo contingente delle nostre forze armate lascia l'Italia per portarsi in zona d'operazioni ed unirsi al dispositivo internazionale impiegato nella lotta al terrorismo, la prego volere esprimere agli ufficiali, sottufficiali e marinai tutti del gruppo navale in partenza da Taranto la mia più viva partecipazione alla importante missione che stanno per affrontare. Questo primo gruppo di marinai, a cui si potranno aggiungere a breve truppe di terra e militari dell'aeronautica, rappresenteranno il

il tangibile contributo dell'Italia alle operazioni in atto. Le modalità specifiche saranno determinate dall'evolversi della situazione sul terreno e dall'impegno ad assicurare la sicurezza dell'Afghanistan ai sensi della risoluzione 1378 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

0: Do lettura del messaggio del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Signori, ufficiali, sottufficiali, marinai, voi rappresentate l'avanguardia dei soldati della libertà che l'Italia mette in campo per difendere la buona causa dell'umanità, messa a repentaglio da un nuovo terrorismo che non ha rispetto della dignità e della vita degli uomini. L'11 settembre abbiamo tutti assistito a qualche cosa di mostruoso, a scene di orrore che non dimenticheremo e che rimarranno per sempre impresse nella nostra coscienza di uomini liberi e amanti della pace. È stata la giornata più nera della nostra storia, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, il tragico ritorno di una violenza cieca e fanatica che credevamo scomparsa con la fine delle ideologie totalitarie che hanno insanguinato il secolo scorso. Noi italiani abbiamo conosciuto questi drammi e non dimentichiamo di esserne usciti grazie all'amore della libertà di tanti uomini che per essa hanno sacrificato la loro vita e grazie anche al popolo americano che non esitò a sacrificare alcuni tra i suoi giovani migliori per contribuire a restituirci l'onore e la libertà. Ora è venuto il momento di esprimere non solo una generica solidarietà al popolo e al governo degli Stati Uniti, ma di assumerci interamente le nostre responsabilità e di dimostrare di avere veramente a cuore le sorti della nostra sicurezza e della nostra libertà. Noi sappiamo che i terroristi non hanno voluto colpire soltanto gli Stati Uniti e il popolo americano, ma hanno voluto terrorizzare e intimidire tutto il mondo libero e democratico. Sappiamo che questi terroristi non vogliono soltanto uccidere e distruggere, vogliono soprattutto sconvolgere la nostra vita, sovvertire le nostre consuetudini, obbligarci a sospendere le nostre garanzie, colpire al cuore la libertà e la democrazia. Forse ci attendono ancora giorni non facili, che metteranno a dura prova la nostra capacità di resistenza alla barbarie, ma non abbiamo paura di affrontarli. Sappiamo infatti che le democrazie danno il meglio di se stesse e della propria capacità di resistenza proprio nei momenti di pericolo e di emergenza, perché si fondano sul consenso dei loro cittadini e sulla condizione di valori spirituali profondi. Il voto del Parlamento a sostegno della partecipazione italiana alle operazioni contro il terrorismo ha visto la convergenza tra la maggioranza e la parte maggioritaria dell'opposizione. La quasi totalità del Parlamento ha saputo condividere, in un momento così drammatico, il peso di una responsabilità nazionale, dimostrando in questo modo la maturità della nostra democrazia. Adesso tocca a voi aprire la strada al contingente italiano. So che farete del vostro meglio per tenere alto il nostro onore. Ne sono certo non solo per l'efficienza dei vostri mezzi e per la perizia dei vostri comandanti, ma anche per sapervi, ciascuno di voi, in possesso della forza d'animo che scaturisce dalla consapevolezza di agire per la difesa della libertà e per il raggiungimento di una pace giusta e di avere il sostegno di un paese unito. La Marina Militare, l'Aeronautica, l'Esercito e i Carabinieri sono al servizio di una nazione grande e libera, rispettata nel mondo non solo per quel che ha dato nei secoli alla civiltà, ma anche per come il suo popolo ha saputo superare le prove più difficili. La capacità di lavoro e di iniziativa, il senso del dovere e la umanità degli italiani sono qualità ovunque riconosciute ed apprezzate. Il governo è certo che saprete praticare queste virtù per sostenere la causa sacrosanta della giustizia e della libertà. Vi accompagnino i nostri voti e le nostre preghiere. A tutti buona fortuna.
1: La sagoma affilata della portaerei italiana domina la rada di Mar Grande a sud-est di Taranto. Non c'è tarantino che non ne riconosca le fattezze. Il Garibaldi ha una peculiarità. Lo scafo è sormontato da un ponte di volo lungo 173 metri, dotato a dritta di un'isola che ospita i centri nevralgici dell'unità. A prua, sul ponte di volo, è stato realizzato uno ski jump lungo 28 metri per consentire il decollo corto ai velivoli imbarcati. Per il trasferimento degli aeromobili dall'hangar al ponte di volo sono disponibili due elevatori della portata massima di 15 tonnellate. Dal ponte di volo possono decollare contemporaneamente 6 elicotteri. L'interno dello scafo è diviso in 7 livelli. L'incrociatore è stato concepito per soddisfare l'esigenza di avere un'unità dotata di capacità di comando e controllo in grado di costituire una piattaforma con caratteristiche adeguate per l'utilizzazione ottimale di tre sistemi d'arma: il reparto di volo, il sistema missilistico antinave ed antiaereo. Può infatti imbarcare il Garibaldi elicotteri medi antisommergibili di caratteristiche avanzate ed elicotteri finalizzati al contrasto di mezzi navali minori per la guerra elettronica e da predisposizioni tecniche necessarie all'impiego di aeromobili del tipo Harrier A8 Bravo Plus, in grado di assicurare il contrasto antiaereo e antinave alle distanze imposte dalla portata degli attuali missili imbarcati. Il che ne fa un'unità estremamente versatile e dotata dei più aggiornati sistemi d'arma attivi e passivi di autodifesa. La nave, quarta unità a portare questo nome dal 1861 nella Marina italiana, è stata costruita ai cantieri navali di Monfalcone. Impostata nel 78, è stata varata nell'83 e consegnata alla Marina militare il 30 novembre 1985. Le 14.000 tonnellate di stazza a pieno carico della portaerei italiana ospitano 850 uomini di equipaggio. Una piccola città in grado di navigare in completa autonomia per almeno 20 giorni. A bordo della nave funzionano ininterrottamente due cucine in grado di preparare i pasti per l'equipaggio 24 ore su 24. Menu diversificati, adattabili alle esigenze. Adiacenti alla zona cucine esiste anche un grande forno per la preparazione del pane. Ogni giorno in navigazione viene servito pane fresco. A mezzanotte poi, per gli uomini di guardia, non manca mai un trancio di pizza appena sfornata. Un terzo dell'equipaggio del Garibaldi è tarantino, di nascita o d'adozione. La portaerei, partendo per Enduring Freedom al comando del capitano di vascello Salvatore Coppola, porterà con sé un pezzo di Taranto e il cuore della città, per empatia con l'ammiraglia, sarà vicino al Garibaldi. Lo Zeffiro è l'ultima unità consegnata alla Marina Militare nell'ambito delle 8 fregate che compongono la classe maestrale. L'unità, al comando del capitano di fregata Fabrizio Simoncini, ha un equipaggio di 225 uomini, tra cui 24 ufficiali. Le fregate della classe 20 ricalcano la fisionomia generale di quelle della classe Lupo, realizzate, oltre che per la Marina Militare italiana, anche per alcune marine straniere. Rispetto al Lupo, il maestrale ha un dislocamento maggiore di circa 500 tonnellate e un armamento antisommergibile più sofisticato e potente, con due tubi di lancio per siluri ad autoguida e un sonar rimorchiato a profondità variabile per la ricerca dei bersagli subacquei. L'aumento della dimensione si è reso necessario per rafforzare la componente antisommergibile, installando un hangar fisso in grado di ospitare due elicotteri, un sonar a profondità variabile e due tubi di lancio per i siluri pesanti. Le qualità di tenuta del mare sono state migliorate grazie all'adozione di un bulbo prodiero maggiorato, mentre dal punto di vista della velocità massima la conferma di un sistema propulsivo identico a quello dei Lupo ha comportato un decremento accettabile delle prestazioni, 32 nodi in luogo di 33. Elementi distintivi della classe maestrale sono la collocazione delle 4 rampe per i missili Automat sul cielo dell'hangar e del lanciatore ottuplo del sistema Albatros davanti alla plancia. L'armamento comprende anche un pezzo da 127 mm Otomelara e due torrette 40-70 Breda Bofors. Il principale sensore per la lotta antisomme è rappresentato dal sonar a profondità variabile, integrato con quello a scafo in grado di provvedere alla ricerca e alla localizzazione dei bersagli subacquei e al controllo delle armi lanciate. Consegnata alla Marina Militare nel maggio dell'85, nave Zeffiro ha per motto Nitor in Adversum. Del gruppo navale italiano in partenza per Enduring Freedom fa parte anche il pattugliatore di squadra della classe soldati Aviere. L'unità, al comando del capitano di fregata Luciano Ciussi, è giunta la scorsa settimana dalla base di La Spezia, porto in cui era dislocata. Dopo la missione Enduring Freedom, l'Aviere sarà dislocato definitivamente a Taranto. La classe soldati è composta da 4 fregate ex irachene mai consegnate al committente a causa dell'embargo. I lavori di trasformazione in programma hanno riguardato l'adeguamento dello standard tecnico-operativo delle unità, quello della Marina Militare, con interventi sui sistemi di comando e controllo, sulle telecomunicazioni, sui sensori di scoperta radar e acustici. L'unità ha un dislocamento di 2.500 tonnellate a pieno carico, una lunghezza di 113 metri e si muove ad una velocità massima di 35 nodi. Il suo equipaggio è composto da 16 ufficiali, 169 sottufficiali, sottocapi e marinai. L'armamento della classe soldati si compone di 8 missili superficie-superficie Teseo, un lanciatore a 8 celle per missili superficie-aria Aspide, un cannone automelara da 127 mm, due impianti binati Breda Bofors, lanciarazzi, lanciasinuri. Il sistema d'armi si completa poi con un elicottero AB-212 nella configurazione anti-SOM. Motto dell'aviere: Virtute Siderum Tenus. Il gruppo navale italiano potrà contare, nel corso della missione Enduring Freedom, sul supporto logistico di una grande e moderna unità, il rifornitore di squadra Etna. Ultima nave grigia consegnata alla Marina Militare, l'Etna è entrata in linea nel 98. L'unità si colloca sia come prestazioni che come dimensioni nella fascia delle più moderne unità europee della categoria, consente di supportare operazioni di gruppi navali anche a notevole distanza dalle basi nazionali, è dotata di due stazioni per il rifornimento laterale di carichi liquidi e solidi, di una stazione poppiera per il rifornimento dei liquidi e di un ampio ponte di volo in grado di accogliere un elicottero SH-3D oppure due AB-212. Nave Etna è dotata anche di tre officine, elettronica, meccanica ed elettromeccanica, per la manutenzione e la riparazione fino al secondo livello degli apparati e dei sistemi imbarcati, nonché di un'attrezzata area sanitaria destinata ad interventi di primo soccorso. L'unità ha un dislocamento di quasi 6.000 tonnellate e un'autonomia di 7.600 miglia di navigazione. La nave, al comando del capitano di vascello Giacomo Accardi, può assolvere a molteplici ruoli, tra cui quello quindi di effettuare riparazioni a bordo, fungere da nave appoggio ed officina e assolvere a compiti sanitari e di supporto logistico. A bordo dell'Etna, per la missione internazionale, sono stati imbarcati quintali di viveri, pezzi di rispetto, acqua, materiale sanitario. La V8 Plus è tra le versioni più recenti del famoso Harrier britannico, il primo aereo a decollo verticale a possedere reali potenzialità belliche. L'Harrier era un aereo adatto al particolare impiego previsto dalla RAF, la Royal Air Force. Nascosto nelle radure della campagna, dei boschi tedeschi, avrebbe rappresentato per l'Armata Rossa, in caso d'attacco, una amara sorpresa. Furono gli inglesi a studiarne la prima versione navale, ma il Sea Harrier era aereo prevalentemente studiato per missioni di attacco ad unità di superficie. I cugini americani, specificatamente il Corpo dei Marines, idearono la versione scelta poi dalla Marina Militare Italiana. La V8 Plus è un vero e proprio aereo multiruolo adatto ad operazioni di supremazia aerea, di interdizione anche in profondità, e può decollare ed atterrare in pratica ovunque senza limitazioni. L'aviazione navale italiana ne ha in carico 18, dei quali due nella versione da addestramento. I lupi alati, questo è il nome di battaglia dei Top Gun di Marina, sono dislocati nella stazione navale di Grottaglie. Il comandante del gruppo aereo imbarcati è il capitano di corvetta Massimo Russo. Il cuore del sistema d'arma AV8 Plus è il radar multifunzione APG-65. Questi aerei, inquadrati nel Marine Corps, furono i primi ad arrivare nel teatro di battaglia, nel Desert Storm, nel 91. Durante i 42 giorni di operazioni, gli 86 Harrier effettuarono 3.380 missioni, con ben 4.112 ore di combattimento. Sono a casa i marinai del gruppo navale italiano. I militari sono rientrati a Taranto dopo aver portato a termine la loro missione. A 4 mesi esatti dalla partenza, le navi Garibaldi, Etna, Zeffiro e Aviere sono rientrate nel porto da cui erano partite lo scorso 18 novembre per partecipare alle operazioni in mare arabico della coalizione internazionale contro il terrorismo. La sagoma affilata dell'ammiraglia Garibaldi è stata la prima a comparire sulla linea d'orizzonte poco prima delle 9 di lunedì mattina, seguita dalle unità Etna, Zeffiro e Aviere. Le navi si sono posizionate nella rada di Mar Grande in attesa della cerimonia ufficiale di saluto agli equipaggi. Nel primo pomeriggio sul ponte di volo della portaerei, il sottosegretario alla difesa Francesco Bosi ha portato ai marinai italiani il saluto del governo. A fare gli onori di casa c'era il capo di Stato Maggiore della Marina italiana, l'ammiraglio Marcello De Donno. I militari hanno tracciato il primo bilancio delle operazioni italiane nell'ambito della missione Enduring Freedom. Il compito più arduo è toccato ai piloti degli Harrier, gli aerei a decollo verticale imbarcati sulla portaerei che hanno effettuato quasi 300 sortite sui cieli dell'Afghanistan, mentre i piloti hanno collezionato quasi 900 ore di volo in totale. Riconoscimenti sono andati anche a nave Etna, che ha effettuato più di 20 rifornimenti logistici, alle fregate Zeffiro e Aviere, che hanno svolto alla perfezione il loro compito assegnato di controllo ai mercantili in transito nell'area di mare di pertinenza italiana.

0: Da anni, infatti, la Marina conduce un'attività permanente di controllo in mare dal canale di Sicilia al canale d'Otranto, con risvolti spesso drammatici quando associata ai flussi di immigrazione clandestina. Sono operazioni dal carattere complesso, oggetto di grande sensibilità politica e sociale, che ci vedono giornalmente impegnati al massimo della nostra capacità per la tutela degli interessi nazionali nel rispetto del diritto internazionale e dell'imprescindibile dovere di soccorrere chi è in pericolo sul mare. Questa è la Marina, questa è l'istituzione di cui fate parte e al cui prestigio voi avete aggiunto una pagina ricca di valori, così come fanno quanti in questo momento stanno operando sui mari lontani e vicini, consapevoli dell'importanza del loro servizio, certi che la nazione, anche attraverso i suoi rappresentanti, voglia dare la giusta considerazione ai loro meriti e ai loro sacrifici, fiduciosi di poter contare anche per il futuro sui mezzi morali e materiali necessari per assolvere con la stessa motivazione e professionalità il proprio dovere. Bentornati a casa.
1: Prende ora la parola il sottosegretario di Stato per la Difesa, senatore Francesco Bosi.
2: Riposto, prego. Ufficiali, sottufficiali, marinai, attorno a voi si stringono oggi riconoscenti il popolo italiano e le sue istituzioni democratiche. A voi che rientrate in patria dopo un

0: e difficile impegno va il saluto del Governo e del Ministro della Difesa che qui rappresento. La Marina Militare aggiunge alla sua nobile e gloriosa storia una nuova missione coronata da successo. Siete stati protagonisti di una bella pagina di storia, di una vicenda che non si chiude con il vostro rientro, nella quale avete avuto un ruolo rilevante di cui l'Italia va fiera. Il testimone è da poco passato nelle mani di altri militari italiani che continuano la vostra opera. A nave Durand de la Penne, a nave Maestrale, ai reparti dell'esercito, dell'aeronautica, dell'arma dei carabinieri va il nostro augurio ed incoraggiamento.
1: Il Maestrale spazza le banchine dell'arsenale nuovo di Chiapparo alle 13 in punto e nave Maestrale, proprio per un segno del destino, a staccare per primo gli ormeggi e a lasciare il porto militare di Taranto. Ora tocca a nave Luigi Durand de la Penne. 600 uomini hanno lasciato stamani il porto militare di Taranto, destinazione a nord del mare Arabico. Tra poco più di due settimane ci sarà l'avvicendamento tra il Durand de la Penne e nave Maestrale con il gruppo navale italiano. Circa 15 minuti dopo nave Maestrale stacca anche il De la Penne, prende lentamente il largo trainato dai rimorchiatori. Parte così la seconda fase della missione Enduring Freedom, iniziata sempre dalla città di Taranto, sempre dai pontili della base navale di Chiapparo il 18 novembre scorso. Qualche minuto alla partenza, comandante, sensazioni?
2: Sono pronto per quella che è la missione, come tutto l'equipaggio. Siamo consci di quello che andiamo a fare. Adesso abbiamo ultimato tutte le preparazioni, hanno battuto posto di manovra, quindi fra qualche minuto metteremo la prora verso la zona d'operazione, che è quello che interessa a tutti quanti.
1: Stamattina avete ricevuto il saluto dal CINCNAV. Che tipo di saluto è stato questo?
2: Ha dato il solito in bocca al lupo agli equipaggi, ha voluto sensibilizzare tutti sull'importanza di questa missione, ha voluto portare il saluto di tutta la squadra navale e della Marina per questa missione.
1: Alle famiglie, fuori ci sono tanti parenti che speravano di poter entrare a salutare i propri cari, cosa si sente di dire?
2: Di stare tranquilli e sereni perché gli equipaggi sono preparati, sappiamo a cosa andiamo incontro, abbiamo l'esperienza del gruppo Garibaldi, assicuro un contatto settimanale con le famiglie, in funzione di quella che sarà la situazione ritengo che riusciremo a assicurare un collegamento almeno settimanale per tutti gli equipaggi, utilizzando i sistemi satellitari che abbiamo a bordo.
1: Adesso comincia dal canale navigabile il secondo momento di questo grande evento che Studio 100 sta seguendo per voi. Fino adesso abbiamo seguito la parte istituzionale, il saluto, la cerimonia ufficiale, quella delle istituzioni a bordo del Garibaldi. Benissimo, mi dicono che siamo pronti a collegarci in esclusiva con, pensate un po', il mare Arabico. Eh sì, perché la missione Enduring Freedom continua. C'è stato l'avvicendamento tra il gruppo navale italiano e il caccia Durand de la Penne, la fregata Maestrale, che adesso sono lì a 15.000 km di distanza circa e stanno continuando questa importante missione della Marina italiana. Se non erro dovremmo essere collegati con il comandante Donato Marzano, capitano di vascello, comandante di nave Durand de la Penne.
3: Buonasera comandante, mi sente?
4: Buonasera, la sento piano ma riesco a interagire. Buonasera a tutti, sì, siamo qui in pattugliamento con De la Penne e Maestrale.
3: Benissimo, la sentiamo anche noi, la devo soltanto pregare di alzare un po' più la voce e poi il collegamento è a posto. Allora comandante, come procedono queste operazioni?
4: Sì, le attività di pattugliamento proseguono regolarmente, noi stiamo effettuando attività di controllo antiterrorismo. In particolare abbiamo effettuato 98 verifiche di unità mercantili con due ispezioni a bordo. Dopodiché abbiamo anche effettuato per numerosi giorni la scorta ravvicinata del gruppo anfibio americano impegnato nell'operazione Anaconda in Afghanistan. Quindi siamo in prima linea e penso che stiamo portando a termine nel migliore dei modi la nostra missione.
3: Comandante, oggi qui per Taranto è una grande festa, rientrano queste navi, il suo saluto a questi equipaggi con cui peraltro voi vi siete avvicendati non più tardi di un mese fa.
4: Io vorrei dare da parte degli equipaggi della Pena e del Maestrale un ben tornati a casa agli equipaggi del gruppo navale italiano, all'ammiraglio Geminiani e agli altri comandanti e agli altri equipaggi. Ci fa molto piacere che tutto sia andato bene e vorrei anche ringraziarli per l'ottimo passaggio di consegne che è stato fatto qui in Mare Arabico.
3: Sicuramente l'hanno sentita. E poi c'è un saluto che questa volta le chiedo io, è quello alle famiglie dei suoi equipaggi.
4: Anzi, è un piacere e un onore utilizzare appunto la vostra emittente per salutare tutte le famiglie e gli amici degli oltre 600 uomini e donne degli equipaggi della Pena e del Maestrale. Tramite voi vorrei assicurarli che stanno svolgendo un ottimo lavoro, un intenso lavoro che stanno portando a termine nel migliore dei modi. I riconoscimenti ci stanno arrivando da tutti in campo internazionale. La situazione è tranquilla e sotto controllo.
3: Comandante, c'è qualche richiesta particolare che vuole fare a Studio 100? Abbiamo sentito gli amici del Garibaldi che ringraziavano per la particolare solerzia con cui avevamo reso insomma possibili le loro richieste. Voi avete qualche richiesta da farci?
4: Gran parte degli equipaggi, anche del Maestrale e della PEN sono pugliesi e tarantini in particolare. Quindi anche a noi farebbe piacere ricevere qualche cassetta con qualche evento particolare tarantino, della realtà tarantina, quindi attività sportiva, settimana santa e quant'altro. Noi vi seguiamo attraverso internet e attraverso le comunicazioni satellitari, ecco, ma qualche cassetta vostra anche con saluti dei familiari sarebbe sicuramente ben accetta e ringrazio in particolare Studio 100 per l'occasione che ci è stata data di farci sentire e salutare le nostre famiglie e i nostri amici.
3: Benissimo, grazie comandante, io so che lei è molto impegnato perché l'attività è costante e continua, buon lavoro, per noi è stata una grande emozione collegarci con Nave Durand La Penne e simbolicamente anche con la fregata Maestrale, grazie ancora, buon lavoro.
4: Buonasera a tutti e buon lavoro anche a voi.
3: Benissimo, queste erano le parole in diretta, eravamo collegate in diretta con il mare arabico settentrionale, quindi a circa 15.000 km di distanza le comunicazioni satellitari con Nave della PEN funzionavano alla perfezione, le parole che avete sentito, la voce che avete sentito era quella del capitano di vascello Donato Marzano, che è comandante di Nave della PEN, che coordina le attività di tutte e due le unità italiane attualmente in mare arabico, che prendono parte alle operazioni di Enduring Freedom. Insieme al della PEN c'è anche la fregata Maestrale, come sentivate dalle parole del comandante, dunque 600 e più uomini e anche due donne che per la prima volta sono partite nella storia della Marina in una operazione appunto militare. Dicevo, dalle unità che sono alla fonda nella rada di Mar Grande arrivano delle richieste, arrivano ai parenti che sono qui in attesa, ma già da parecchio tempo. Tu pensa, Gianni, i primi parenti qua sono arrivati verso le 11 di stamattina, hanno cominciato a prendere le postazioni migliori sugli spalti e, come ti dicevo, ci stanno guardando da bordo e chiedono di inquadrare i loro parenti. Era un po' complicato. Noi per il momento abbiamo trovato questo splendore, si chiama Lorenzo, ha 7 mesi e il suo papà si chiama Stefano ed fa parte dell'equipaggio di Nave Zeffiro, e questa è la maniera insomma che ha il Lorenzo di salutarlo. Quando è partito Stefano, Lorenzo aveva 3 mesi, adesso ne ha 7 e mi sa che ha anche imparato nel frattempo a dire papà, e quindi insomma sarà un graditissimo rientro per il suo papà. Noi lo salutiamo, chiaramente.
5: C'è anche la mamma, inquadriamola, così diamo la possibilità a Stefano di vedere sua moglie dopo tanto tempo. Si è conservata bene, eccola qui. Un saluto a Stefano.
6: Ciao amore.
5: Un messaggio, dai, un messaggio.
6: Ti aspettiamo tutte e due.
3: Sono emozionati, Gianni.
5: Emozioniamoci, perché è bello emozionarsi a volte, fa parte della vita, fa parte di quelle che sono le circostanze, i momenti più belli della vita.
3: Sono di Alessia le prime lacrime di questa diretta, ne avremo tante.
5: Senti Alessia, qual è stato il momento più bello, più brutto? Perché più bello...
6: Natalizio.
5: Sì, lo so, immagino.
6: Che è stata dura. Vedendo lui. Ogni sua evoluzione è stata brutta senza il padre.
5: Sta aprendo il ponte.
3: Si apre il ponte, benissimo. Allora, nel frattempo noi volevamo ascoltare l'ammiraglio, ma non ci fanno passare.
5: Non ce lo fate intervistare. Allora lo chiamiamo?
1: Sì, lo chiamiamo.
5: Lo chiamiamo ad alta voce. Ammiraglio Arena? Ammiraglio, può venire un attimo per piacere?
1: Ecco, volevamo commentare insieme a lei queste fasi. Andiamo.
7: Ah, qui?
1: Sì, così lo vediamo. Ecco. Allora, una delle massime espressioni dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, il ponte si apre, questa volta le navi tornano a casa, ammiraglio.
7: È una fase particolarmente importante, un momento che induce anche a riflessioni, in particolare noi che siamo dei vecchi marinai, immaginiamo i sentimenti di questi ragazzi che stanno rientrando dopo un periodo molto lungo fatto in zona di operazioni. Noi siamo praticamente orgogliosi di questo perché siamo consapevoli dell'importanza della missione che hanno assolto e sicuramente l'hanno assolta molto bene.
1: Sempre una grande emozione quando questo ponte si apre.
7: Sicuramente, è una grande emozione perché anche se noi non siamo più in divisa, però ricordiamo perfettamente tanti e tanti anni.
1: L'uniforme ce l'avete cucita sulla pelle.
7: Ma sempre, guardi, molte volte c'è un'espressione che dice ci sono le associazioni che raccolgono gli ex. Ora, senza parlare degli altri, per quanto riguarda i marinai, un marinaio non è mai un ex, perché l'espressione ex è un'espressione solo amministrativa, però un marinaio nell'animo...
1: Come i carabinieri.
7: Ma come i carabinieri, suppongo anche come gli avieri, come i fanti, come i granatieri sicuramente, va bene, però parliamo dei marinai, da marinai, e sicuramente un marinaio non è mai un ex, va bene, perché rimane tale fino alla fine della sua vita terrena, sicuramente.
1: Legati al mare con un legame indissolubile, con un nodo Savoia.
7: Sicuramente, perché la vita del mare è una vita del tutto particolare, una vita che impegna totalmente, uno deve confrontarsi con un elemento che è molto severo, un elemento che non perdona nulla, non perdona esitazioni, cedimenti, per cui uno deve essere sempre particolarmente presente a se stesso, consapevole delle responsabilità che ha nei confronti della nave, nei confronti dell'equipaggio.
1: Ma poi tra l'altro questo legame è manifestato anche dall'altissimo numero degli iscritti alle associazioni combattentistiche.
7: Sì, e qui lei tocca un punto molto, molto delicato, anzi quindi mi dà un assist per così dire in termini calcistico per sollecitare anche tutti i vecchi marinai che vivono qui a Taranto ad accostarsi all'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, via Cugini 1.
1: Abbiamo fatto anche pubblicità, ammiraglio, mi sa che ci siamo.
5: Mamma mia che emozione.
1: Eccola qui, accidenti. Nave Etna torna a casa dopo 4 mesi di missione.
5: Come facevano i commentatori degli anni 30. Il 18 marzo alle 17.48, nave Etna imbocca il canale navigabile.
1: Tutti i militari sono sull'attenti, è un momento davvero di grande emozione. Non riusciamo a contenere la folla nemmeno qui sul canale navigabile che ha oltrepassato le transenne di questa zona delimitata, con i marinai che tornano a casa. Bentornati ragazzi!

applauso. Tornano a casa i marinai. I 600 marinai, simbolicamente in questo attraversamento c'è anche nave maestrale che sarà a casa soltanto domani ufficialmente a La Spezia, ma ecco il rientro dei nostri ragazzi. Lasciamo spazio alle emozioni della folla, naturalmente sono momenti molto, molto particolari.

da notare come insomma il picchetto d'onore era molto affollato, come dire, in queste occasioni, no? I numeri vengono, ecco, al massimo, si sistema l'equipaggio.

un'area di smobilitazione qui sul canale navigabile, naturalmente ormai è una prassi consolidata, la Marina in occasione del rientro appunto delle unità, soprattutto da questo tipo di campagne, ecco, molto impegnative, molto delicate e di grandi tensioni per chi resta a casa, ovviamente apre i cancelli ai familiari e consente di gustare anche questo particolare momento, che è quello appunto dell'attracco, dell'ormeggio della nave in porto, che sancirà poi il definitivo rientro. Ecco, generalmente quando la passerella viene messa a terra, no, c'è un applauso liberatorio da parte appunto di tutti i parenti. Vengono sciolti anche gli striscioni, qualcuno se li porta in bella evidenza, se il nostro Paolo Tursi riesce a girarsi e ad inquadrarlo, questo bentornato a casa Tommy con tanto di bandiera tricolore. È ipotizzabile che anche dall'altra parte della banchina torpediniere verrà steso per salutare appunto questo marinaio Tommy, di cui non conosciamo chiaramente le generalità.

Siamo collegati con Naveuro che si trova in zona di operazioni nell'ambito appunto della missione Enduring Freedom. Al telefono con noi c'è il comandante dell'unità, il capitano di fregata Francesco Covella, che salutiamo e ringraziamo per la sua cortese disponibilità. Buongiorno comandante.

0: Allora come va?
1: Buongiorno, va tutto bene, stiamo lavorando.
0: Voi vi siete integrati perfettamente nel dispositivo navale, appunto, che prende parte alle operazioni di lotta al terrorismo internazionale. Come sono andati questi primi giorni, insomma, più o meno un mese di attività?
1: Molto bene, noi siamo in mare da ormai più di 2 settimane, ci siamo integrati perfettamente nella coalizione. E anzi per questo devo ringraziare le navi che ci hanno preceduto, della Panel Maestrale, per il lavoro svolto che ci ha permesso di cominciare subito e di essere subito in condizioni di lavorare col massimo profitto.
0: A bordo con lei ci sono tantissimi pugliesi e tanti sono anche i tarantini. Qualcuno, insomma, qualche marinaio del suo equipaggio ha anche scritto alla redazione di Studio 100 in occasione della partita che, insomma, ha deciso poi la promozione in Serie B della squadra di calcio del Taranto. C'era sicuramente, insomma, tanto affetto ma anche tanta voglia di conoscere i fatti della città. L'equipaggio come sta? Tutto a posto?
1: Sì. Bene, si è adattato al ritmo che per forza bisogna prendere per le versioni prolungate, ha molto entusiasmo e lavora con il massimo dell'impegno. Sanno tutti che stiamo svolgendo un'opera importante e stiamo dando un segnale importante nella lotta contro il terrorismo.
0: Comandante, la vostra missione è ancora abbastanza lunga davanti a voi, avete ancora diversi mesi di attività in mare, lontano da casa. C'è qualcuno, insomma, qual è il suo messaggio alle famiglie dell'equipaggio imbarcato sulla sua nave?
1: Allora, sicuramente la missione è ancora lunga, ma posso dire a tutti che i vostri ragazzi, i vostri mariti stanno bene, sono impegnati in questa missione. E benché abbiano sicuramente nostalgia di casa, sono tutti motivati a concludere e a portare avanti la missione nel migliore dei modi. Vi pensiamo, cerchiamo di telefonare il più spesso possibile, state tranquilli, la nostra missione va avanti a gonfie vele.
0: Benissimo, allora comandante, vento in poppa a lei e a tutta nave Euro, la ringraziamo per questo suo intervento e la salutiamo, a presto.
1: Grazie, saluto anche voi, in particolare un saluto al comandante Marzano, al comandante Gomma e agli equipaggi delle navi del gruppo navale che sono appena rientrate a Taranto, della Panel Maestrale. In bocca al lupo.
0: Ok, allora crepi il lupo a nome loro, arrivederci a presto comandante.
1: Arrivederci.
2: Missione Enduring Freedom conclusa per le unità Durand La Penne e Maestrale che sono rientrate in porto a Taranto dopo 4 mesi e mezzo di attività a nord del mare Arabico. 104 giorni in mare, 23 in porto, praticamente l'82% della missione è stato effettuato in navigazione. 11 giorni in attività operativa di scorta durante l'operazione Anaconda messa a segno dagli Stati Uniti e poi ancora 28 giorni in transito per l'area di operazioni, 11 giorni di scorta nello stretto di Hormuz, 3 giorni in attività Lio, 47 invece come Sea Combat Commander in area di operazioni. Questi i numeri della missione Enduring Freedom svolta da nave della Penn e dalla fregata Maestrale.
3: Comandante, appena messo piede a terra, il primo a scendere ovviamente è il comandante, le sensazioni a caldo, questo bagno di folla.
4: Beh, è stato emozionante passare il ponte, vedere tutti i nostri familiari e soprattutto vedere la risposta della città, quindi ringrazio il sindaco, tutta la città, vi abbiamo sentiti sempre molto vicini.
3: Che tipo di missione è stata questa?
4: È stata una missione di controllo del traffico mercantile, quindi missione Lio di controllo dell'interdizione terroristi di Al-Qaeda, scorta alle portaerei, quindi siamo stati in mare oltre 100 giorni con brevi soste, quindi impegnativo ma molto stimolante.
3: C'è stato qualche momento particolare della missione che ricorda con appunto particolare attenzione?
4: 2 o 3 momenti in cui abbiamo localizzato, individuato sicuramente la gente un po' sospetta, ma sono stati risolti rapidamente col personale nostro.
3: Salve, bentornate, un commento appena messo piede a terra.
5: Siamo contentissime, che dire, finalmente a casa.
3: Com'è andata l'integrazione con questo equipaggio?
5: Tutto normale, all'inizio è stato un po' più difficile perché ovviamente almeno per quanto mi riguarda non conoscevo nessuno.

0: poi tutto è prosciutto normalmente.
1: Vi siete conosciuti, insomma. Ci sono stati momenti particolarmente delicati in questa missione?
0: No, delicati no, magari un po' difficili, però abbiamo superato tutto tranquillamente.
1: Lei, il medico di bordo, che esperienza è stata per lei?
2: Sicuramente un'esperienza ricca, bella, variegata.
1: Adesso chi vi attende a casa?
2: Adesso mio marito, chiaramente.

0: Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?
1: Nel gruppo Marraffa Wirent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
3: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
4: Formare Puglia propone corsi fino a 400 ore per lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Prevista indennità di 6 euro per ogni ora di frequenza, buoni pasto e rimborso spese viaggio. Vienici a trovare o chiamaci per info.
5: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
6: Nasce Bucks Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
7: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Bla 5, due nuovi capannoni per la produzione e la finitura della paleolica V236, la più grande del mondo con i suoi 116 metri di lunghezza. Oggi il taglio del nastro con il ministro delle imprese Made in Italy Adolfo Urso e l'amministratore delegato di Vestas Henrik Andersen. Stabilimenti balneari, monta la protesta a Taranto, la nuova ordinanza balneare della regione Puglia fa discutere anche i gestori degli stabilimenti balneari di Taranto, alcune delle prescrizioni previste per la stagione estiva vengono considerate troppo penalizzanti. Taranto playoff, tutto rimandato alla sfida di Massafra, i rossoblu impattano con il Gladiator ad Aversa nella semifinale di andata, i rossoblu fanno meglio dei nerazzurri ma non concretizzano la mole di gioco, il tutto con oltre 800 tifosi che hanno invaso la Campania, tutto rimandata alla gara di ritorno domenica 15 allo Stadio Italia di Massafra.
1: Un cordiale buongiorno, benvenuto da parte della redazione di Studio 100. Partiamo con questa nostra edizione delle 14. Come avete ascoltato nei titoli, grande spazio, grande attenzione a ciò che è accaduto quest'oggi in Vestas. Ve lo mostreremo nel corso del nostro TG. Abbiamo raccolto in presa diretta anche le dichiarazioni del ministro Urso, sviluppi non solo per ciò che riguarda lo stabilimento di Grottaglie, ma anche un passaggio importante sul futuro dell'ex Ilva. Tutto raccolto dalla nostra Marina Luzzi, ve lo mostreremo nel corso del TG. Passiamo però subito a quelle che sono le notizie di cronaca, perché i carabinieri della stazione di San Giorgio hanno tratto in arresto un 55enne per possesso, presumibilmente ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.
0: I carabinieri della stazione di San Giorgio Ionico hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 55 anni, residente a Taranto, ritenuto presunto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'operazione è scattata nell'ambito di una serie di controlli straordinari predisposti sul territorio sangiorgese. I militari, insospettiti di alcuni elementi emersi durante le verifiche, hanno deciso di effettuare una perquisizione nell'abitazione dell'uomo. Nel corso dell'attività, all'interno di un armadio della camera da letto è stato rinvenuto un involucro contenente circa 20 grammi di sostanza stupefacente che dai primi accertamenti sarebbe risultata essere cocaina. I carabinieri hanno inoltre sequestrato materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi e 235 euro in contanti, somma considerata compatibile con i proventi dell'attività di spaccio. La droga, il denaro e il materiale rinvenuto sono stati sottoposti a sequestro, mentre il 55enne è stato arrestato e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Resta ferma la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.
1: E cambiamo decisamente argomento, ci spostiamo in provincia per un fenomeno che sta destando particolare preoccupazione, ovvero la presenza dei lupi nelle campagne del Tarantino, un argomento che è stato trattato quest'oggi dai colleghi della Voce di Manduria, numerosissime le segnalazioni da parte dei braccianti ma anche dei lavoratori della zona ma anche dei semplici utenti in transito nelle strade provinciali. Guardiamo il servizio di Teresa Picchieri.
2: Si riaccende l'attenzione sulla presenza dei lupi nelle campagne del versante orientale della provincia di Taranto. A riportare il fenomeno sono alcune recenti segnalazioni provenienti da residenti e proprietari di terreni agricoli che hanno documentato con video il passaggio degli animali durante le ore notturne. Da quanto si apprende dalla Voce di Manduria, tra i materiali raccolti figurano anche immagini particolarmente forti che mostrano i resti di un grosso cane presumibilmente vittima di una predazione avvenuta nelle campagne della zona, episodi che alimentano la preoccupazione di chi vive e lavora nelle aree rurali, soprattutto dove sono presenti animali domestici, piccoli allevamenti e cani da guardia. La presenza del lupo nel territorio ionico, tuttavia, non rappresenta una novità. Da anni la specie frequenta sporadicamente le campagne della provincia, partendo dalle aree più selvagge e meno antropizzate delle gravine tarantine. Secondo conoscitori del territorio, questi animali possono percorrere anche oltre 20 km in una sola notte, attraversando uliveti, vigneti e zone agricole. Particolare attenzione viene ora rivolta ad alcune aree rurali del territorio di Manduria, dove il passaggio di esemplari isolati o di piccoli gruppi sarebbe occasionale ma ricorrente. Gli esperti invitano ad evitare allarmismi, ricordando che il lupo è una specie protetta e svolge un ruolo fondamentale nell'equilibrio degli ecosistemi. Le ultime segnalazioni confermano però la necessità di un monitoraggio più accurato da parte degli enti competenti, anche per accertare con precisione l'origine delle predazioni e distinguere eventuali attacchi riconducibili ai lupi da quelli causati da cani randagi o inselvatichiti, fenomeno anch'esso presente nelle campagne del territorio.
1: Come abbiamo ascoltato nel servizio, è una problematica diffusa non solo nel versante ovest ma anche nel versante est. L'avete visto dalle immagini che vi abbiamo mostrato, diversi comuni che rientrano in questa problematica. Tra questi c'è proprio il comune di Manduria ed in tal senso abbiamo in collegamento il sindaco di Manduria che ci è venuto a trovare, Domenico San Marco. Sindaco, buon pomeriggio, ben trovato.
3: Buongiorno, buon pomeriggio a tutti voi.
1: Allora, sindaco, insomma, lei è da poco eletto, quindi innanzitutto le facciamo le congratulazioni perché non abbiamo avuto modo di incontrarci precedentemente. Però si trova tra i diversi problemi, se ne ritrova uno abbastanza inusuale, perché insomma il sindaco di una comunità come quella di Manduria, che si trova all'interno di un comparto geografico della provincia di Taranto in pieno Salento, fa i conti con un fenomeno che invece in questi anni è in forte espansione, ovvero la presenza di un animale pericoloso, predatorio sicuramente, come il lupo.
3: Sì, effettivamente mi risulta una presenza anche su questo territorio, sebbene gli uffici mi informano che è tutto sommato limitata, perché probabilmente provengono dal branco dell'area del Martinese, insomma di Martina Franca. E, tra l'altro a Manduria la situazione è sotto controllo, perché abbiamo la fortuna di avere il centro di prima accoglienza della fauna selvatica, quindi abbiamo la possibilità di monitorare immediatamente, anche ai fini, soprattutto ai fini sanitari, ma anche a provvedere al recupero e riabilitazione della fauna in difficoltà. Quindi mi segnalano che la situazione da parte del centro fauna è assolutamente sotto controllo dal punto di vista della presenza dei branchi, quindi diciamo che non ci sono situazioni di pericolo immediato sostanzialmente per quello che ci riguarda e per quello che gli uffici mi hanno potuto relazionare sull'argomento.
1: Beh, un territorio come il vostro che comunque ha massima attenzione e trae profitto certamente da quelle che sono le attività della terra, e pensiamo all'agricoltura ma anche all'allevamento nello specifico, ha però un monito da lanciare ai propri operatori, perché chiaramente c'è una sorta di paura da parte di chi opera sul territorio in questi vari settori.
3: Beh sì, perché comunque insomma la nostra è una zona comunque piena di masserie, di attività di tipo agricolo, e quindi con la presenza di animali da pastorizia, e quindi sicuramente è una questione da tenere, appunto da continuare ad attenzionare affinché quantomeno questa situazione, questo branco non vada progressivamente aumentandosi. Tra l'altro c'è anche la possibilità e il rischio che non si tratti nemmeno di soggetti puri, ma addirittura poi si tratti di veri e propri incroci, perché poi sul territorio si incrociano con i cani sostanzialmente. Quindi è appunto una situazione che già il centro fauna sta monitorando in maniera piena e completa.
1: Grazie sindaco, grazie mille, buon proseguo, buon lavoro.
3: Buon proseguimento, grazie.
1: Allora, noi adesso restiamo in provincia, ma ci spostiamo a Grottaglie. Come vi abbiamo anticipato nei nostri titoli, al centro del nostro, dovrebbe esserci il servizio Vestas, credo, in questo momento, perfetto. Quindi, come abbiamo anticipato nei nostri titoli, Vestas Blade inaugura i due nuovi capannoni Bla 4 e Bla 5 per la produzione e la finitura della paleolica V236, la più grande del mondo, alla presenza del ministro per le imprese, per il Made in Italy, Adolfo Urso, e dell'amministratore delegato di Vestas, Henrik Andersen. Il servizio di Marina Luzzi.
4: 15.000 metri quadrati in più per produrre la paleolica V236, la più grande del mondo. Questa mattina l'inaugurazione di due nuovi capannoni di Vestas Blade. A presiederla è il ministro delle imprese Made in Italy Adolfo Urso, che ha tagliato il nastro insieme all'amministratore delegato di Vestas, Henrik Andersen.
5: Un esempio, un modello di quello che si può fare grazie all'efficienza della pubblica amministrazione, perché hanno ottenuto le autorizzazioni previste dalla ZES unica del Mezzogiorno per fare in fretta, perché hanno utilizzato in maniera appropriata le risorse del PNRR con un contratto.

0: progetto di sviluppo di Invitalia, il sistema Italia li ha accompagnati e sostenuti in questo investimento così significativo che può fare di Taranto un polo produttivo negli impianti di energia rinnovabile, certamente in quelli dell'eolico offshore.
1: 28 anni fa, ha spiegato la di Vestas Andersen, le prime pale prodotte in questo stabilimento erano lunghe 13 metri. Oggi sono lunghe 116 metri e possono generare 70 volte più energia da una singola turbina. Nel 2022, a ottobre, Vestas ha annunciato l'avvio della produzione in serie della pala eolica offshore da 15 megawatt proprio qui a Taranto e la prima pala ha lasciato la fabbrica nel 2024. Oggi siamo qui a proseguito per inaugurare nuovi edifici. Il nostro stabilimento di Taranto impiega circa 2.500 lavoratori qualificati, una crescita enorme rispetto ai poco più di 700 dipendenti di quando producevamo solo pale onshore.
2: A proposito di lavoratori, 2.500 qui le unità, molte delle quali però interinali, spingerete anche con l'azienda per quanto potete ovviamente perché vengano poi assunti in modo diretto.
3: Ci auguriamo che questo avvenga, ovviamente viviamo in economia di mercato, come sappiamo ben tutti, però questo è un elemento importante anche in termini di stabilizzazione dei rapporti di lavoro. Noi ci auguriamo sempre che il lavoro sia un lavoro buono, e un lavoro buono è un lavoro stabile.
4: Preparativi di nozze, parenti troppo invadenti, situazioni esilaranti ieri al Teatro Tarentum in una suocera di troppo, ce ne parla Teresa Picchierri.
5: Applausi e tanto divertimento ieri sera al Teatro Tarentum, dove la compagnia Troisi ha portato in scena la commedia Una suocera di troppo. Diretto da Raffaele Bocconi, lo spettacolo ha saputo trasformare i classici stress da preparativi di nozze tra suocere invadenti, domestiche pettegole e parenti ficcanaso in un ritratto ironico della nostra quotidianità.
6: Chi non ha avuto una suocera, chi non ha una suocera? E quindi già lì parte l'ispirazione, poi tanti racconti, tanti aneddoti di amici, parenti ed affini, e quindi ti fanno capire che la suocera è veramente di troppo, tanto che onestamente io penserei sul palcoscenico di ucciderla. Vediamo se questa suocera vivrà o morirà, almeno in questo spettacolo.
5: Due atti dal ritmo incalzante, guidati da un cast affiatato che ha saputo regalare al pubblico tarantino non solo colpi di scena e risate, ma anche un pizzico di riflessione sulle dinamiche familiari e il confronto tra generazioni.
6: Prossimo appuntamento la settimana prossima, domenica 14 giugno, al Teatro Turoldo con La malata immaginario, un malato immaginario in versione femminile. Uno spettacolo anch'esso, come questo di questa sera, divertentissimo, vi aspettiamo.
4: Prima di passare per le spiagge del Tarantino, vogliamo rendervi partecipi di un fenomeno che non è soltanto sport. L'abbiamo visto ieri durante la nostra diretta della gara tra Taranto e Gladiator, svoltasi ad Aversa. Finalmente i tifosi tarantini tornano a viaggiare liberamente, è stato un nostro appello nelle scorse settimane e siamo contenti di raccontarvelo in questo modo.
7: C'è un dato che va oltre il rettangolo verde, non è un semplice numero, meglio parte da lì, da un freddo 830, ma si trasforma subito in sensazione, in colore, in attaccamento. In una sola parola si tratta di fede. 830 è la cifra ufficiale dei biglietti staccati, dei fortunati vincitori di una lotteria a pagamento, ma è solo un dato parziale, quasi finto. Il percepito racconta un'altra storia, la carovana che ha tagliato in due il sud Italia conta numeri ben più importanti, ma è il sapore della liberazione, della libertà di essere tornati a viaggiare. La notizia in sé, a dire il vero, non fa nemmeno notizia. Quando il popolo tarantino si muove lo fa lasciando una scia che profuma di orgoglio, mostrando al resto del paese come si ama una maglia. Non importa che la categoria si chiami Eccellenza o Serie D, non importa che la destinazione sia il Bisceglie ad Aversa o quel Menti di Vicenza dove abbiamo lasciato il cuore sapendo di andare incontro a morte certa. Ciò che resta è il viaggio, il coro, l'abbraccio, non è retorica, è il giusto tributo a due colori, a una città. Taranto merita altro, è un leitmotiv inflazionato, una hit in cima alle classifiche da oltre 30 anni, eppure oggi più vera che mai. La chiosa è una pagella, un voto alla maturità. Tutto è filato liscio, l'andata ed il ritorno a casa sono andati come dovevano, educati, senza danni, lasciati in giro per lo stivale nonostante i tanti incroci pericolosi e il lungo tragitto. Al netto di tutto e sapendo bene che non esistono santi nel mondo ultras, questi tarantini hanno dimostrato ancora una volta di essere decisamente più maturi di quanto una certa narrazione distorta voglia far credere. Ora resta l'ultimo step, quello sì sportivo, gradino basso, minimo, obbligatorio per il blasone seppur sbiadito di una piazza che ha

0: Conosciuto il calcio vero, ma necessario per provare a regalarci un futuro degno del nome che portiamo.
1: Immagini che probabilmente non hanno nemmeno bisogno di commento. A questo punto però andiamo sulla spiaggia, perché vi abbiamo annunciato che la recente ordinanza balneare della Regione Puglia ha creato qualche malumore, qualche polemica tra i gestori dei lidi. Ne abbiamo parlato proprio con loro e lo ha fatto Maria Laura Paletta.
2: L'ordinanza balneare 2026 della Regione Puglia ha acceso il malcontento tra i gestori dei lidi privati. Le nuove regole su fasce orarie, periodi di attività e libero accesso alle spiagge, unite alla possibilità per i bagnanti di introdurre cibo e bevande acquistati altrove, vengono presentate come una risposta ai rincari e alle polemiche che hanno caratterizzato le ultime stagioni estive. Nella pratica, però, molti operatori le hanno interpretate come un ulteriore aggravio di obblighi e limitazioni a carico di chi investe e garantisce servizi sul litorale. Il rischio infatti è che si scarichi sui concessionari il peso di problemi ben più profondi e mai realmente affrontati. Spiagge libere spesso prive di servizi essenziali, carenze nella vigilanza e nel salvamento, accessi inadeguati per le persone con disabilità e una generale mancanza di infrastrutture. L'impressione insomma è quella di un intervento che cerchi di compensare le inefficienze del pubblico imponendo nuovi vincoli al privato.
3: Questa ordinanza che consente l'entrata selvaggia di generi alimentari non va bene. Ci sono anche degli ulteriori problemi che a noi concessionari ci impongono: il vetro non sulla sabbia, ed è giusto per motivi di sicurezza, la plastica sulla sabbia, solo quella compostabile. Allora, cosa dovremmo fare? Aprire e vedere, cioè il vetro? Non puoi entrare. C'hai la plastica che non è compostabile? Non puoi entrare. Ma non dobbiamo farlo noi, dovrebbe farlo qualcun altro.
4: La gente è padrona di poter portare qualcosa da mangiare sotto gli ombrelloni, sotto il lido, non necessita di una nostra autorizzazione, per carità, non l'abbiamo mai vietato.
5: E questo non sta provocando, diciamo, una diminuzione delle persone che invece scelgono i vostri servizi di ristorazione?
4: Ma no, assolutamente no.
6: Mi sembra una discrepanza tra noi, che siamo anche abbastanza vessati, non parlo della Bolkestein perché poi qui potremmo aprire un dibattito, ma parliamo del fatto che ci sono molti lidi pubblici e che sono strabattuti rispetto ai lidi privati, cioè molto più affluenti, con molta più affluenza, che non sono normati. Cioè, se io vado a farmi un bagno in un posto, in una spiaggia pubblica, non ho servizi igienici, non ho servizio di salvamento, si demanda sempre al concessionario attiguo. Il cittadino ovviamente è come se lei andasse in un ristorante, si portasse da mangiare solo perché la legge o un'ordinanza glielo permette, creando un danno economico. Ovviamente ci deve essere poi un discorso di calmierare i prezzi, cioè dall'altro lato, se si esagera, è un problema, perché poi è chiaro che l'accesso al mare deve essere consentito, ma ci sono tanti accessi e tanti lidi pubblici per chi non vuole pagare dei servizi. La stagione è molto breve e le incombenze sono tante.
1: Siamo riusciti quasi in chiusura a portarvi quella che è la testimonianza sugli stabilimenti balneari, una vicenda che certamente fa discutere, che farà discutere, che seguiremo con maggior dovizia di particolari nel tempo, anche perché la stagione estiva ormai è prossima a schiudersi davanti a noi. Tra pochissimo andremo avanti con la pagina sportiva. Prima però vi facciamo vedere una dichiarazione del ministro Urso, raccolta questa mattina da Marina Luzzi, proprio in riferimento al futuro dell'ex Ilva.
7: Taranto è la sfida più difficile, perché l'eredità che ci ha lasciato il precedente gestore, peraltro contabilizzata nella causa che i commissari hanno intenso realizzare presso il Tribunale di Milano, per un ammontare di danni arrecati agli impianti di 7 miliardi di euro. Recuperare questo lascio del passato in un contesto particolarmente difficile, in cui tanti attori non sembrano aiutare, ecco, io credo che sia la sfida più complicata e su cui è necessario il concorso e la responsabilità di tutti.
8: Ministro, si sente di rassicurare o no i lavoratori di ex Ilva? Torniamo un attimo su ex Ilva, lei è sempre stato ottimista sulla chiusura di questa vertenza, li rassicura o no?
7: Non ho mai visto un pessimista che abbia realizzato qualcosa.
9: Grazie Ministro. Grazie.
1: Bando al pessimismo, adesso parliamo di sport.
10: Il primo round della finale tra Gladiator e Taranto termina a reti bianche. La promozione in D si deciderà a Massafra. Mister Danucci conferma il collaudato 4-3-3, unica novità nel reparto offensivo, con Russo che prende il posto di Aguilera. Per il resto stessi 11 visti ad apice. Risponde a specchio Mister Farina, che schiera il Gladiator con il medesimo 4-3-3. In attacco il tridente formato da Malafronte, Liguori e Mansur. La gara parte bene, il Gladiatore al quarto minuto costruisce la prima occasione del match. Guastamacchia allontana un cross proveniente dalla sinistra, il pallone arriva a Vitolo che calcia al volo di prima intenzione sfiorando la traversa. Il Taranto risponde al decimo, Azizmanovic mette un pallone teso dalla destra, Lo Savio si avventa sul cross a pochi passi dalla porta ma non riesce a trovare la deviazione vincente. Con il passare dei minuti i rossoblù aumentano il ritmo e prendono il controllo della gara, gestendo il possesso e cercando il varco giusto per colpire. Al quarantesimo arriva un'altra grande occasione per il Taranto. Di Paolo Antonio lascia partire una potente conclusione dalla distanza, ma Merola si supera con un grande intervento in tuffo, deviando il pallone in calcio d'angolo. La prima frazione termina a reti bianche. Nel secondo tempo il Taranto parte bene. Al cinquantesimo sul cross dalla destra in area di Azizmanovic, Russo colpisce debolmente di testa, blocca Merola. Al cinquantaquattresimo il Gladiator a rendersi pericoloso in ripartenza. Mansur lascia partire un destro dalla tre quarti, ma Mastrangelo si distende e devia con un grande intervento. La risposta del Taranto è immediata. Un minuto più tardi, al 55esimo, lo Iodice prova la conclusione dal limite dell'area. Il tiro insidioso e rischia di sorprendere Merola, che però si rifugia un calcio d'angolo. I rossoblù continuano a spingere e al 57esimo costruiscono un'altra nitida occasione. Santerusso serve Lo Savio al limite. L'attaccante calcia di prima intenzione, ma il pallone termina di poco al lato. Al 73esimo il Gladiator sfiora il vantaggio. Orlando approfitta di un errore in disimpegno di Vukoia e si ritrova tu per tu con Mastrangelo, ma il portiere ionico compie un autentico miracolo e salva il risultato. Nel finale è il Taranto a fare la partita, mantenendo il controllo del gioco e cercando con insistenza il guizzo decisivo. La retroguardia campana però regge l'urto e il risultato non cambia. Dopo 90 minuti combattuti la sfida si chiude sullo 0-0. Il verdetto per la promozione in Serie D è rinviato al match di ritorno davanti al pubblico di Taranto.
1: Un pareggio che mantiene intatte le speranze di promozione del Taranto, ora chiamato a giocarsi tutto davanti al proprio pubblico, ma che lascia qualche rimpianto per una vittoria sfumata che, per quanto visto in campo, sarebbe stato alla portata dei rossoblù. Al termine della gara il tecnico Ciro Danucci ha espresso soddisfazione per la prestazione offerta dalla squadra, sottolineando però il rammarico per non essere riusciti a concretizzare le occasioni create. Un sentimento condiviso anche dai calciatori Gianmarco Rizzo, Roberto Marino e Santerusso, che hanno evidenziato la determinazione del gruppo e la consapevolezza di aver disputato una prova di carattere.
11: Sì, no, sono molto soddisfatto della prova dei ragazzi, l'atteggiamento, hanno avuto un atteggiamento importante, venire qua a fare questo tipo di partita non è semplice, penso che abbiamo avuto il pallino del gioco per larghi tratti, abbiamo costruito molto bene, l'unico rammarico è essere arrivati negli ultimi 20 metri dove potevamo essere più precisi, potevamo rifinire in maniera diversa, potevamo fare delle scelte diverse, però fa parte del gioco e c'è anche un grande caldo che naturalmente ti toglie lucidità, però i ragazzi sono stati encomiabili sotto il punto di vista sia dell'atteggiamento ma anche poi della qualità che ci hanno messo, perché comunque giocavamo contro una squadra forte sul loro campo e tranne due situazioni particolari, una abbiamo sbagliato con Vukoia un retropassaggio, l'altro l'arbitro non ha fischiato un fallo netto sul Rizzo, si sono ritrovati un po' a calciare, però penso che abbiamo concesso soltanto quello in 90 minuti, sono molto soddisfatto della prova dei ragazzi.
12: Ci abbiamo messo anima e cuore per arrivare a questa finale, credo che oggi l'abbiamo dimostrato sul campo, ti rispondo molto secco, serve solo vincere la partita. Secondo me entrare con questo atteggiamento, sappiamo che domenica a Massafra ci sarà una bolgia e secondo me sarà domenica giusta che riporteremo il Taranto almeno nella prima categoria che merita.
13: C'è stato un fallo non fischiato ai tuoi danni e ti chiedo che cosa è successo lì, ci sembrava anche abbastanza evidente il fallo, poi è nata anche un'occasione pericolosa per il Gladiator. Come giudichi sia la prova in questo caso del direttore di gara, che è stato abbastanza contestato diciamo, rispetto alla gara di apice, e poi della retroguardia, perché c'era il rientro di Cristian Azizmanovic, c'era Fabio Delvino a sinistra, posizione insolita, come giudichi la prova del tuo reparto? Ecco.

0: Secondo me abbiamo fatto una grande partita. Io ve lo dico sempre, quando parliamo di fase difensiva non si parla solo di difesa, perché oggi anche soprattutto i primi davanti, Ciccio e Sante, si sono fatti un mazzo così per rincorrere l'avversario, per prendere seconde palle, quindi io credo che abbiamo fatto una grande partita. Credo che occasioni gliel'abbiamo regalata solo una noi il secondo tempo. Peccato perché la potevamo sbloccare, soprattutto il primo tempo abbiamo avuto un paio di occasioni nitide per sbloccarla, però il reparto a livello di difensivo secondo me abbiamo retto bene, secondo me abbiamo fatto una partita giusta.
1: 830 tarantini venuti qua oggi con una domenica di giugno, una finale che comunque è sempre di eccellenza. Ti aspettavi questo calore da parte di Taranto?
2: Vabbè, non lo scopriamo adesso, comunque sappiamo che piazze è, che tifosi sono, sono amati del calcio proprio, della propria città, e quindi ovviamente è bello giocare queste partite perché comunque si fanno sentire, è come se sono loro in campo comunque.
1: C'è una finale vera e propria adesso, si riparte da questo 0-0, cosa servirà per segnare quel gol che potrebbe valere la promozione davanti al pubblico di Taranto?
2: Sì, ci manca, cioè, il gol, magari oggi qualche occasione ce l'abbiamo avuta e sappiamo che il ritorno comunque per vincerci, cioè, abbiamo bisogno del gol.
3: Quello che c'è da sottolineare è l'approccio della squadra alla partita, che è stato molto, molto importante rispetto alle altre partite.
1: Sante, cosa servirà per segnare quel gol che potrebbe valere la promozione?
3: Guarda, servirà più cinismo sotto porta, assolutamente, però siamo pronti, siamo entrati in uno spogliatoio non rammaricati, ma consapevoli che quel gol lo possiamo fare.
4: Questa è la nostra ampia pagina sportiva, lasciatemi ringraziare chi ieri ha scelto di seguire la diretta attraverso i canali di Studio 100, il nostro canale 98, la nostra app e attraverso i social con il pre-gara condotto da Peppe Delli Santi, la nostra telecronaca con l'onore di avere accanto Cosimo Lenti e Ludovica Maiuri e poi tutto il post-gara. Grazie, tra poco invece andrà in onda una nuova puntata di 100 storie con Angelo Di Leo, ospite sarà il presidente della BCC di San Marzano di San Giuseppe, Emanuele Di Palma. Questa era la nostra ultima notizia, grazie di essere stati in nostra compagnia, l'appuntamento è alle 19:30 con l'edizione serale di 100 Notizie.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
4: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza.

0: Semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: KGM arriva ufficialmente sul mercato ionico grazie alla collaborazione con Five Motors. Negli scorsi giorni è stata presentata a Taranto la nuova concessionaria del marchio automobilistico coreano alla presenza dei vertici aziendali di entrambe le realtà.
3: Oggi è un grande giorno, ufficialmente inauguriamo lo showroom KGM. Rappresentiamo il brand per le due sedi su Taranto e Brindisi, ma anche su tutta la provincia, dove viene rappresentata dalla nostra rete in tutta la zona. I prodotti sono abbastanza, quindi sono dei prodotti che sono per tutti i clienti, quindi dalla vettura un pochettino più piccolina per l'utilizzo cittadino che è la Tivoli, con un motore termico ma anche bifuel, quindi GPL, per arrivare anche al Corando, un crossover leggermente più grande, quindi comodo per la famiglia, ma poi a salire Action, Torres e per gli appassionati del fuoristrada il Rexo Sport, il classico pick-up con un motore diesel.
2: L'iniziativa segna l'ingresso di KGM sul territorio tarantino, rafforzando la propria rete commerciale e offrendo ai clienti una nuova gamma di veicoli, con particolare attenzione ai SUV e alle nuove soluzioni per la mobilità.
4: È un brand che in realtà è in Italia da tanti anni con il nome Sanyong, però recentemente, 3 anni fa, ha cambiato completamente la sua struttura societaria, fa parte di un grandissimo gruppo che si chiama KG, da cui KGM, e con questo nuovo nome vogliamo farci conoscere al maggior numero di clienti possibile in Italia e al mercato in generale. Noi vogliamo arrivare vicini al cliente, quanto più vicini possibile, lavorando con i migliori imprenditori a livello locale. Ed eccoci qui a Taranto, è una realtà bellissima. Venite a provare delle auto, perché io posso raccontarvi qualunque motivo, ma la verità è un'auto la quale sua qualità, la sua capacità di veramente di soddisfare ogni esigenza dell'automobilista moderno, lo si verifica questo se si prova l'auto. Quindi si viene qua in concessionaria, si prende un appuntamento e si va a fare un giro con l'auto.
5: Sono delle vetture molto accessibili, molto ben equipaggiate, sono delle vetture che offrono anche una varietà di motorizzazione e di propulsione che oggi è un po' dimenticata da altre case: benzina, diesel, full electric, ibrido e GPL. Cioè abbiamo fondamentalmente tutte le propulsioni possibili e l'obiettivo è quella di posizionarci come un brand generalista che fa vetture di ottima qualità ad un ottimo prezzo, che si rivolge tipicamente a famiglie, a giovani coppie, un po' una grande massa di persone.
2: Durante l'evento inaugurale i rappresentanti delle due aziende hanno sottolineato l'importanza della partnership strategica nata con l'obiettivo di consolidare la presenza del brand sul mercato locale e garantire servizi di vendita e assistenza sempre più vicini alle esigenze degli automobilisti del territorio.
1: Studio 100, la tua compagnia, 24 ore su 24.
6: Questo programma è offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.

0: Se dici fuoco, dici diavolina.
1: Ben ritrovati, nuovo appuntamento

0: Con Safe Drive andremo a parlare di un marchio molto interessante subito, un marchio che è pronto ad una grande attività e azione di rilancio. Sto parlando di Mitsubishi e per parlare di tutto questo ringrazio per averci raggiunto in studio Federico Corretti, CEO di Bassadone Auto Group Italia. Ben arrivato, grazie mille,
1: buonasera, ben trovati.
0: Grazie davvero e come sempre un ringraziamento di cuore particolare anche per Paolo Artemi, vicepresidente WIGA. Ben arrivato Paolo, grazie.
1: Grazie a tutti, buonasera.
0: Allora, ci sono tanti temi da affrontare, il tempo ce l'abbiamo, però dobbiamo naturalmente utilizzarlo al meglio, diciamo. E quindi da casa avranno probabilmente notato che ho messo insieme Mitsubishi, il rilancio chiaramente importante di Mitsubishi, però con Bassadone Auto Group. Quindi magari qualcuno si starà chiedendo, cosa succede? Perché non Mitsubishi? E allora lascio direttamente la spiegazione di quello che accade e perché ci sono questi due nomi vicini.
1: E spieghiamo che cosa è Bassadone Auto Italia.
0: Sì.
1: Bassadone Auto Italia è la società italiana di un grosso gruppo internazionale che si chiama Bassadone Automotive Group. Nel 1904 il signor Bassadone, che è partito da Genova, quindi un nostro conterraneo, è partito da Genova e è arrivato a Gibilterra e ha messo in piedi un'attività di import-export, attività che all'inizio non era legata all'automobile, ma nel 1908, quindi solo dopo 4 anni dopo, ha firmato il primo mandato di concessione per vendere automobili Peugeot. Ha incominciato da lì e non si è più staccato dall'automobile. Tanto che il figlio di questo signore, l'attuale proprietario del gruppo, che è Giorgio Bassadone, ha continuato e ha sviluppato questo business. Oggi il gruppo parte in Italia, credo anche con un certo orgoglio, perché Giorgio Bassadone vive a Milano con noi e reinveste sostanzialmente nella terra dei suoi antenati. Perché oggi fondamentalmente Bassadone Auto Italia ha acquisito il mandato Mitsubishi tramite dapprima l'affitto del ramo d'azienda di Mitsubishi Motor Auto Italia di Kelliker, il precedente importatore, e poi con l'acquisto.
0: Poi capiamo naturalmente con Federico Goretti quali saranno le strategie, naturalmente i prodotti, le tappe anche, no? Che riporteranno questo rilancio di Mitsubishi, però abbiamo sentito nominare giustamente Kelliker, che è stato l'importatore per Mitsubishi. Ecco, secondo te che spazio ha Mitsubishi nella storia del mercato, il mercato italiano in particolare?
2: Beh, lo spazio esiste, è uno spazio interessante. Mitsubishi è sempre stata, dal mio punto di vista, come giudicata da una parte come delle piccole vetture economiche, ma non è questa la sua natura. Dall'altra parte le automobili che vanno dappertutto, le 4x4. Faccio un nome che conosciamo tutti, che dice Pajero, e Pajero è stata la macchina che ha caratterizzato il marchio Mitsubishi. Mi ricordo quando Pajero veniva costruita in Inghilterra e i giapponesi non erano famosi in Italia, giapponesi di Mitsubishi naturalmente, ma anche Toyota, Nissan, eccetera, eccetera, non erano famosi come ora, che facevano vedere le Pajero che venivano costruite sulle linee di montaggio con gli operai inglesi, perché così davano un aspetto di europeismo, di occidentalismo a una macchina.
1: Localizzavano il prodotto.
2: Per cui c'era questa forma. Però in effetti erano i tempi ancora in cui non c'era la libertà di importare in Italia le automobili giapponesi. Certo. Ti ricordi, no? C'erano i contratti, c'era un certo numero di contratti che si potevano fare durante l'anno. E diventava anche per questo discorso di essere una macchina di nicchia, una macchina molto ricercata. Con il passare degli anni Mitsubishi non ha cambiato il suo valore, il suo volto. Mitsubishi è un impero, in Giappone è un'azienda bancaria, è un'azienda metalmeccanica, lavora in tutti i settori. L'automobile è stato un
1: conglomerato.
2: È un conglomerato, esatto. In effetti, che dà tantissime opportunità. Forse in questi ultimi 5, 6, 10 anni un'attenzione non si è manifestata al 100% per la produzione di autoveicoli, ma da quello che ho letto e da quello che magari Federico ci testimonierà, sta cambiando.

0: La voglia di fare automobili, ma di ricaratterizzare le automobili, cominciando dalla SX e andando avanti per tutta quella che sarà la gamma e uscendo un po' da quello che è il sentiero che aveva tracciato Renault.
1: E se posso permettermi, Paolo, soltanto un secondo, questo ne è l'esempio di quello che stai
2: abbiamo
1: dicendo.
2: Abbiamo Outlander
1: ne
2: qui,
1: parleremo dopo, lo so.
2: No, però no, possiamo parlarne anche adesso, non è un, problema,
1: è minimamente. È praticamente dimostrato e dimostrabile con questo prodotto alle nostre spalle, ovviamente.
2: Beh, lo abbiamo nominato, possiamo anche parlare, insomma, Outlander giustamente è un prodotto veramente molto molto interessante, è un po' adesso... la vostra punta di diamante nella gamma, oppure che strategia avete in sostanza in questa fase soprattutto iniziale per Bassadone?
1: È il nostro motivo di orgoglio. Mitsubishi, come ha detto Paolo precedentemente, è forse andata attraverso un po' di vicissitudini negli ultimi anni.
2: Sì.
1: Adesso ha preso una decisione importante, che è quella di voler essere presente come si deve in Europa. Essere presente come si deve in Italia. Facciamo un ritorno con un nuovo importatore, la nostra azienda,
2: certo,
1: sul mercato italiano, e facciamo il ritorno con un prodotto totalmente giapponese. Quindi Mitsubishi, un'azienda giapponese, sì, torna sul mercato italiano con un prodotto completamente giapponese, che è un importante statement,
2: certo,
1: voglio dire. Non è che torniamo così, ma torniamo veramente con il valore principale del nostro brand, perché Outlander PHEV ha due caratteristiche fondamentali,
2: sì,
1: se posso sintetizzarle veramente
2: assolutamente,
1: all'estremo. Uno, che è un PHEV e che secondo me rappresenta una delle motorizzazioni insieme al mild hybrid e forse anche al full hybrid,
2: sì,
1: di punta del prossimo futuro, perché unisce il beneficio dell'elettrico,
2: sì,
1: anche con comunque un'autonomia estremamente interessante per il cliente che poi alla fine della fiera magari vuole partire il sabato per farsi una vacanza da Milano in Toscana o in Liguria al mare e non vuole stare ogni 3 minuti a pensare dove devo rifornirmi, ricaricarmi e cose del genere. Quindi a questo aspetto. Secondo, perché esprime il vero grosso valore fondamentale, così direi, di Mitsubishi, che è la trazione integrale. Questo prodotto ha forse quella che oggi sul mercato, se non è la migliore trazione integrale, tra le prime due, le prime tre al massimo, ma per me, per come la vivo io,
2: sì,
1: e per come ho utilizzato questo prodotto qui, è sicuramente la migliore. E questo prodotto qui emana proprio all'interno del proprio DNA queste due grosse caratteristiche che distinguono il brand Mitsubishi dagli altri brand presenti sul mercato.
2: Paolo, si allinea a quello che le considerazioni che stavi già condividendo
0: devo
2: prima.
0: Devo dire, cioè, per chi ha avuto una Mitsubishi nella,
2: sì,
0: sua vita, sa di cosa parlo se dico la parola affidabilità. Cioè, le macchine giapponesi sono affidabili, Mitsubishi forse ha un gradino in più. Mitsubishi, quando nell'estremo oriente partecipa a gare, in Africa ha fatto safari, ha vinto di tutto, ha un pick-up che è straordinario per gli amanti di quel tipo di veicolo. Questo è quello che diceva naturalmente Federico, è qualcosa di particolare, perché ha più tecnologie, alla tecnologia elettrica, alla tecnologia del motore a combustione, alla possibilità di fare un sacco di chilometri per quanto riguarda l'autonomia. Penso che si arrivi intorno ai 900-800. Poco meno di 800 chilometri. Quindi fai un viaggio veramente Milano-Roma, Roma-Napoli con buona tranquillità. Ti fermi naturalmente a fare benzina alla pompa, ci metti 5 minuti e soprattutto se hai l'accortezza, perché questa è una questione di approccio a una tecnologia che molta gente sottovaluta, però devi avere l'accortezza di ricaricare la parte elettrica,
2: certo,
0: della tua automobile. Bene, allora a quel punto ti accorgerai che realmente quando dicono che questa vettura fa 35 grammi di CO2,
1: sì,
0: per chilometro,
1: sì,
0: o circa, li fa veramente.
1: Questa vettura si ricarica anche andando, quando vai a benzina sostanzialmente, ricarichi l'elettrico, per cui è un ulteriore vantaggio, nel senso che io vado da Milano a Roma, come diceva Paolo, arrivo a Roma, se a Milano ho utilizzato l'elettrico, magari, chiedo scusa, per girare in città prima di dover partire, certo, arrivo a Roma, sono di nuovo carico anche per quello che ho fatto durante il mio viaggio sulla A1, per
2: assolutamente
1: cui è un elemento estremamente importante e secondo me è l'elemento forte del PHEV per il prossimo futuro, per avvicinare anche i nostri clienti, potenziali clienti, al mondo dell'elettrificato, che non è negativo come magari qualcuno ci vuol far credere.
2: Se fatto con un approccio appunto di buon senso e tecnicamente valido,
0: se vogliamo spiegare meglio la cosa, il motore funziona come generatore, ecco, per cui a un certo momento il motore ricarica la batteria e la macchina va con l'elettricità che fornisce il motore. Qui abbiamo tre tipi, se vogliamo, di tecnologie: il generatore del motore, il motore a benzina e il motore elettrico.
1: E in più a questo unisci il fatto che puoi mettere la guida a one pedal, come si chiama, e sostanzialmente quando acceleri e quando decelleri, è come se quando togli il piede dall'acceleratore, è come se la macchina frenasse e rigenera o aiuta a rigenerare ancora di più l'elettricità.
2: La gamma Mitsubishi Outlander, poi dove ci si
1: prima
2: orienta.
1: Della gamma, posso ricollegarmi a quello che diceva Paolo della storicità e unicità di questo brand?
2: Certo.
1: Volevo ricordare che Mitsubishi ha vinto 7 volte di fila la Parigi-Dakar. E quando uno vince un campionato 7 volte di fila, come è successo in Formula 1 per qualche casa anche nostra italiana, dire che c'è una dominanza a livello tecnologico in quel momento che ovviamente fa sì che tu vinca una corsa e un evento sportivo così importante come la Parigi-Dakar.
2: Possiamo aggiungere,
0: Federico, tu ti riferivi ai 7 campionati a fila vinti dalla Ferrari?
1: Sì.
2: Possiamo aggiungere ormai, anche il mondiale Renna a questo punto.
1: Non sono permesso di nominarla, però sì, mi riferivo
0: ormai nell'album dei ricordi.
1: No, vabbè,
0: però tornerà la Ferrari. Cioè,
2: possiamo aggiungere anche i mondiali rally, se vogliamo.
1: Possiamo aggiungere
2: insomma,
1: i mondiali rally
2: vinti a profusione con Tommy Macchina, ne ricordiamo negli anni 90.
1: Assolutamente.
2: La gamma, dicevamo, dove vi orientate? I SUV, ma che sviluppo ci sarà anche da questo punto di vista? Perché adesso abbiamo un certo tipo di gamma, naturalmente, che evoluzione ci dobbiamo aspettare? Paolo prima ha detto Mitsubishi come se avesse recuperato un po' il desiderio, la voglia di progettare, riindustrializzare le proprie vetture. Sì. Cosa ci dobbiamo aspettare?
1: Allora, il primo prodotto di SUV, quindi un SUV nel segmento D, 4,72 m di macchina, totalmente giapponese. Uh-huh. Il prossimo lancio, il mese prossimo, lanciamo quello che per me è un nuovo prodotto, perché ci abbiamo lavorato con il nostro team di Bassadone Auto Italia per 4 mesi prima di arrivare a questo. È un prodotto che abbiamo cambiato completamente da quello che era prima, la SX, un SUV di segmento B, quindi 4,20 m, 4,25 m, per dare un'idea della grandezza. L'abbiamo completamente stravolto, abbiamo ricreato e rifondato una gamma, abbiamo ricambiato tutto il posizionamento di prezzo, rendendolo questa volta, a mio parere, estremamente competitivo sul mercato, veramente un buon livello di value for money, e abbiamo focalizzato la nostra strategia su quello che è uno dei sottosegmenti di motorizzazione che sono in maggiore crescita sul mercato italiano globalmente, ma soprattutto nel BSUV, che è il Mild Hybrid. Quindi Mild Hybrid diventa il nostro focus model, sarà il focus della nostra attività di comunicazione, sarà il focus dell'attività dei nostri concessionari e sarà l'elemento di punta, quello con cui veramente saremo presenti nel segmento B SUV. Il mese successivo, quindi se a maggio lanciamo il B SUV ASX, il mese successivo vogliamo lanciare un SUV di segmento C. Segmento C che è rappresentato dalla Grandis, che è un prodotto di derivazione del nostro partner francese, la Renault, ma che è fortemente caratterizzato Mitsubishi, sia esteriormente che interiormente, che in quello che sono ovviamente anche i valori di DNA che il prodotto esprime. A fine anno un ulteriore e ultimo lancio per quest'anno,
2: abbiamo pazienza,
1: esatto, non c'è più spazio dove poter
2: collocare,
1: vogliamo lanciare una vettura Eclipse Cross completamente elettrica. Mitsubishi torna in Italia con 3 SUV, 4 con quello che lanceremo tra ottobre e novembre di quest'anno, quindi fortemente presente nel sottosegmento dei SUV, presente in B, C e D, che sostanzialmente occupano oggi, pesano più che occupare, il 55% del mercato italiano, destinati a mio parere a diventare il 60% nel giro, se non quest'anno, l'anno prossimo sicuramente. Segmenti che vedono come dominanti motori, l'elettrico alla fine dell'anno, PHEV, che nel segmento D è sicuramente una, a mio parere, ma anche a giudicare dai dati di mercato, delle motorizzazioni più importanti, e poi nel B e nel C, mild hybrid e full hybrid.
2: Siamo un po' più in conclusione, per chi ci sta ascoltando immagino, sento un po' magari la domanda classica, no? Ma i concessionari, la rete, poi i ricambi, insomma, ecco, da questo punto di vista come vi state strutturando?
1: Che sfonda lei e i suoi ascoltatori, futuri, possibilmente anche i miei clienti, che sta sfondando una porta aperta. Noi già oggi abbiamo 111 punti di assistenza in Italia. La prima cosa che abbiamo iniziato a fare non era cambiare il BSUV, come ho detto all'inizio, ma era rimettere in piedi il magazzino ricambi per poter avere e dare un servizio anche agli attuali clienti, oltre che ai futuri.
0: Cioè il parco circolante viene assistito.
1: Che è importante, ci sono circa 300.000 Mitsubishi che girano in Italia, non è proprio una cosa che non esisteva fino a ieri, esiste, è ben presente, e di conseguenza magazzino ricambi, ogni concessionaria ha ovviamente un proprio magazzino ricambi, noi abbiamo un magazzino ricambi in Italia e di conseguenza possiamo assistere i nostri 300.000 già clienti e sicuramente anche i futuri 300.000 clienti che avremo nel prossimo futuro.
2: Questa è una dichiarazione di intenti con questo numero, Paolo.
0: Adesso vediamo se riesce a mettere a terra, come si dice, la dichiarazione di intenti, anche perché le macchine non volano, sono di metallo e stanno sul territorio.
2: Assolutamente sì, insomma saremo qui naturalmente a raccontare anche le prossime vicende per quanto riguarda...
1: Come dice qualcuno più importante di me, stay tuned.
2: Noi ci stiamo. Ci stiamo assolutamente. Ringrazio Federico Goretti di Bassadone Autogruppo Italia, naturalmente grazie mille. Grazie mille come sempre al capo Lortemi, vicepresidente Wiga.
0: Buonasera a tutti.
2: Grazie mille Paolo. E adesso invece ci prendiamo una piccolissima pausa, poi rientriamo con tutti i servizi della redazione e poi la terza ed ultima parte. Restate lì.
3: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.

0: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
1: Se dici fuoco, dici Diavolina.
2: Bosch, tecnologia per la vita.
3: Sul lago di Como, quando la primavera decide di fare sul serio, accade qualcosa di unico. Le auto smettono di essere semplici mezzi e diventano opere d'arte in movimento. È il momento del concorso d'eleganza Villa d'Este, che dal 15 al 17 maggio 2026 torna a trasformare Cernobbio in un salotto a cielo aperto, dove il tempo si piega e accelera. Organizzato da BMW Group Classic insieme allo storico Villa d'Este, questo appuntamento non è una semplice esposizione, ma un raffinato gioco di stile tra epoche, motori e personalità. Circa 50 vetture tra le più straordinarie mai costruite si sfideranno a colpi di eleganza, ciascuna raccontando una storia, dagli anni ruggenti dell'opulenza alle supercar che hanno insegnato al mondo cosa significa andare forte con classe.
4: Sul lago di Como, a Villa d'Este,

edizione 2026 debutterà il brand Alpina. Quindi brand Alpina, un brand che vivrà di luce propria all'interno del gruppo BMW, che avrà un posizionamento proprio, quindi brand di auto di lusso con alto livello di artigianalità, con prestazioni elevate ma non completamente sportive come invece ci ha abituato il brand M, e soprattutto con una produzione limitata perché la scarsità vuole essere

0: del futuro. In particolare, nell'anno 2026 celebriamo tre anniversari per noi importantissimi, che sono i 40 anni della BMW M3 E30, che tanto ha vinto anche grazie ad un pilota italiano come Ramaglia, che nel 1986 è diventato campione europeo, nel 1987 campione mondiale nel turismo. Quindi sono 40 anni di E30 BMW M3, sono 50 anni di BMW 6 E35 CSI e sono 60 anni di BMW serie 2. Ecco, queste tre automobili così importanti per la nostra storia saranno presenti a Villa d'Este proprio per celebrare il nostro passato. A proposito di M3, mi piace ricordare che non solo celebriamo le vittorie del passato dell'M3, ma anche diciamo il presente, perché è un'auto che continua con l'M4 GT3 a trionfare, a vincere nel campionato italiano, quindi sempre, diciamo, la leadership di Ramaglia, che è il team principal di Ceccato, di BMW Italia Ceccato Racing Team. Quindi delle ultime tre edizioni del campionato italiano, due sono state vinte proprio dall'M4 GT3.
1: Le classi in gara sono un viaggio creativo tra titoli evocativi e carrozzerie da sogno. Si passa dalla sartorialità automobilistica degli anni 20 fino alle icone più estreme della velocità moderna. E mentre i giudici assegnano il prestigioso Best of Show, il pubblico potrà dire la sua con la celebre Coppa d'Oro. Perché sì, anche l'occhio vuole la sua parte, e qui è viziato. E poi c'è il contorno, tutt'altro che secondario. A Villa Erba prende vita un vero festival dell'automobile, con mostre, incontri e il raduno Amici e Automobili, dove appassionati da tutto il mondo condividono la stessa incurabile passione. Quest'anno riflettori puntati sui 40 anni della BMW M3, celebrata come una rockstar con tanto di prato dedicato. Il concorso d'eleganza a Villa d'Este non è solo un evento, è un rito, un'elegante follia dove il passato sfreccia nel presente e il futuro aspetta il suo turno sul prato. Eh sì, anche chi pensa di aver già visto tutto, qui rischia seriamente di ricredersi. L'alimentazione ibrida, il motore e-boxer, la trazione integrale simmetrica AVD e la trasmissione automatica Linear Tronic. Pescando dal gergo calcistico, lo si potrebbe tranquillamente definire un attacco a quattro punte, iperoffensivo. Ed è proprio così. Subaru Forester non lesina nulla e gioca tutte le frecce al proprio arco per confermarsi una delle SUV più potenti, sicure e inarrestabili, anche quando il fondo fa assaporare alle ruote la sabbia, il fango o qualsiasi condizione e terreno ad aderenza zero o giù di lì. Insomma, la Forester si conferma eccellente interprete dello spartito che Subaru ha scritto da molti anni a questa parte sul pentagramma della sicurezza e della performance. L'approccio all'elettrificazione nulla ha cambiato di tutto ciò. Anzi, Subaru ha sfruttato il potenziale della tecnologia ibrida alimentata a kilowattora per fare ancora meglio. Ecco come. L'unità elettrica e il pacco batteria sono allineati longitudinalmente, aiutando a sfruttare ancora meglio il posizionamento in basso del motore termico benzina. Rimane perciò immutata la rinomata riduzione del centro di gravità garantita dal motore boxer. Tutto il sistema oggi si chiama e-boxer, con il suo corredo di 136 cavalli e di una coppia massima di 182 Nm a 4000 giri. Subaru è talmente convinta di questa soluzione, e secondo Safe Drive nemmeno a torto, che la succitata motorizzazione è l'unica disponibile per tutta la gamma. E la trazione simmetrica AVD, quella 4x4 per intenderci, dove la mettiamo? Beh, facile rispondere, su tutte e quattro le ruote. È però l'accoppiata con la trasmissione Lineatronic a fare la differenza. Tecnicamente la ripartizione attiva della coppia permette di regolare la coppia motrice in modo istantaneo, in base alle condizioni della strada, distribuendola sulle ruote che in quel momento hanno la maggiore presa e trazione. Un vantaggio mica da poco, un vero e proprio paracadute per tutte le situazioni critiche che possono cogliere di sorpresa il guidatore. Sbagliato però pensare che il capitolo sicurezza di Subaru Forester, per quanto ricco ed efficiente, si esaurisca qui. Altri due aspetti meritano di essere evidenziati. Il primo ha a che fare con la rinnovata Subaru Global Platform, che tra le tante migliorie sciorina un miglioramento nell'uso di materiali strutturali e rigidità applicate in uno dei punti critici, ovvero il montaggio delle sospensioni. L'altro elemento coinvolto a gran voce nel tema sicurezza si chiama EyeSight, occhio tecnologico dallo sguardo infallibile, che dalla parte superiore del parabrezza gioca

0: ha un ruolo fondamentale nel riuscire ad evitare incidenti. Oggi è stato riprogettato con funzionalità nuove e ancora più sofisticate. È per questo che Subaru Forester, grazie anche alla presenza di radar e sensori sparsi un po' ovunque, è spesso in grado di prevenire, anticipando rischi piccoli e grandi. L'elenco è lungo. Il miglioramento della visibilità notturna, il rilevamento di pedoni, biciclette e ostacoli, lo stop forzato in caso di prolungata inattività sullo sterzo, l'attivazione dei sistemi di precollisione, il corretto mantenimento della corsia. Questi solo per menzionarne alcuni, e se tutto ciò non dovesse bastare, l'ultima parola spetta al telaio dotato di una struttura di rinforzo ad anello con materiali ad altissima resistenza, per dissipare la forza d'urto il più lontano possibile da guidatore e passeggeri. Dal punto di vista pratico e commerciale, Subaru Forester è presente sul mercato italiano con 4 allestimenti: Free, Style, 4D Venture e Premium, con un listino compreso tra i 41.950 e 48.450 euro.
1: Amici di Safe Drive, ben ritrovati con la prova su strada della settimana. Questa volta mettiamo al centro una BMW che sicuramente sancirà uno spartiacque nella gamma attuale delle BMW, ma anche in quelle future. Parliamo di una auto totalmente elettrica, perché nasce sulla piattaforma nativa fatta apposta per le vetture a zero emissioni, che si chiama Neue Klasse, da cui prende le fila anche la BMW i3. Però oggi proviamo la iX3 in allestimento M Sport 50 xDrive. Partiamo dal disegno, che porta una ventata di novità senza però rinunciare a riprendere degli stilemi delle BMW di qualche decennio fa. Mi sto riferendo soprattutto alla presenza del doppio rene al centro della calandra, che vede delle dimensioni ridotte rispetto a quelli che abbiamo visto negli ultimi tempi. E poi si allunga anche il corpo vettura, con una lunghezza che arriva adesso a 478 cm, 164 invece l'altezza, 190 la larghezza. Notevole anche il passo, pari a 290 cm. Per questo interno, passatemi la metafora, i designer di BMW hanno messo la freccia e hanno sorpassato parecchia concorrenza, perché ci troviamo davanti a un qualcosa di molto insolito, soprattutto per quanto riguarda la parte multimediale e la parte legata alla strumentazione. Mi sto riferendo a quello che passeggero e guidatore davanti hanno davanti alla base del parabrezza. Parliamo del Panoramic iDrive, sostanzialmente un quadro che è relegato alla parte inferiore del vetro ed è diffuso a tutta larghezza, contenendo le informazioni di guida ma sconfinando anche in quelle dell'infotainment. È un qualcosa che si può anche personalizzare, si può governare tramite comandi vocali o addirittura con delle funzioni legate all'intelligenza artificiale. Davanti a noi invece, più convenzionale ma fino a un certo punto, lo schermo centrale da 18 pollici è di forma trapezoidale. Praticamente con questo discorso stilistico spariscono totalmente o quasi i comandi fisici. Sicuramente un bellissimo colpo d'occhio, ma bisogna farci l'abitudine. Partiamo dallo schema meccanico, uno schema meccanico che configura questa BMW iX3 come una xDrive e dunque una trazione integrale. Sappiate che ci sono due motori elettrici, uno per assale. All'anteriore abbiamo un motore elettrico da 167 cavalli, al posteriore un altro da 326, e già questo vi può suggerire comunque la natura abbastanza sportiva, sportiveggiante. Ecco, se vogliamo invece considerare i dati di sistema, abbiamo 469 cavalli in totale per un valore di coppia massima di 645 newton per metro. Questi dati trasformano un'auto di 2400 kg in un mezzo estremamente godibile, molto agile e anche rapido e veloce, perché sono capaci di far andare quest'auto da 0 a 100 km all'ora in 4 secondi e 9 con una velocità massima.

di 210 km all'ora. Lo schema sospensivo vede un McPherson all'anteriore e un multibraccio al posteriore con 5 leve, mentre non abbiamo molle pneumatiche o idrauliche come succede su altre vetture della concorrenza. Abbiamo dei normali ammortizzatori con fine corsa idraulico. Funzionano benissimo, ma qualche volta possono soffrire se l'asfalto sotto di noi non è proprio perfetto e c'è qualche ostacolo più secco o una buca un po' più profonda. Per il resto, che ve lo dico a fare? Il comando dello sterzo è grandemente comunicativo come da tradizione dell'elica, c'è una grandissima tenuta di strada, l'auto è sempre incollata al terreno. La BMW iX3 che stiamo guidando è basata su architettura a 800 volt. Questo significa che si può ricaricare l'imponente pacco batteria da 108 kWh anche in corrente continua e fino a 400 kW. Va da sé che accetta anche delle ricariche a corrente alternata. Si può partire dall'asciugo di casa banalmente e arrivare fino agli 11 kW permessi dal caricatore di bordo di serie, 22 kW invece se lo scegliamo optional. Tutto questo ovviamente sottintende consiglio caldamente espresso di dotarsi di una wall box almeno a casa o in ufficio. Capitolo consumi, la media di percorrenza che siamo riusciti ad ottenere durante il nostro periodo in prova qui alla redazione di Safe Drive è stato pari a circa 18 kWh per 100 km, che rapportato a tutto il pacco batteria di 108 kWh è stato pari a circa 620 km con una carica a fronte degli oltre 800 promessi.

0: Poi ci sarebbe da parlare anche degli ADAS che funzionano alla grande, sono molto avanzati e già oggi sarebbero in grado di soddisfare una guida autonoma di livello 3, ma ci torniamo un'altra volta. Chiudiamo con le cifre, come facciamo sempre qui a Safe Drive. 70.000 euro la soglia d'ingresso, 73.700 per l'allestimento M Sport che abbiamo guidato oggi, che tra le varie optional comprende i cerchi in lega da 21 pollici. Sappiate che si può salire anche ai 76.400 euro invece della M Sport Pro. È uscita però in questi giorni la versione 40, che è quella a sola trazione posteriore, conta 326 cavalli e vede un listino diminuito di circa 10.000 euro.
1: Il mercato reale non fa sconti e rallenta la corsa verso l'elettrico. L'ibrido, qualsiasi esso sia, al momento sembra la formula vincente. Non mancano nemmeno esempi di un ritorno, per quanto temporaneo, al termico puro. Tuttavia, a meno di colpi di scena improvvisi, l'elettrificazione rimane ancora la meta finale del settore automobilistico. Ci sono case automobilistiche preoccupate, altre invece navigano in acque più tranquille. Tra queste ultime ci sono Citroën, che con C3 ha creato un piano strategico vincente. Il modello è sempre stato fondamentale nel bilancio del marchio, ma mai come questa nuova versione. Lo dicono i numeri, ultimamente confermati anche dai risultati di questa prima parte del 2026. Sull'onda del successo, Citroën, per la sua elettrica di punta, ha pensato anche a una batteria ridotta, ancora più indicata alla città e con maggiori vantaggi. Si chiama EC3 Urban Range.
2: EC3 Urban Range rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di elettrificazione di Citroën, che oggi offre una delle gamme più giovani in Europa, capaci di passare dalla mobilità per i 14enni di Citroën AMI sino ai 680 km di autonomia di nuovo SUV C5 Aircross, l'ammiraglia del brand, di prossima ordinabilità con questa versione a batteria estesa. Cosa rappresenta EC3 Urban Range per Citroën? Rappresenta il modo di consolidare un'offerta che già trova apprezzamento nel mercato italiano. Non a caso, nel primo trimestre del 2026 Citroën è al terzo posto nel mercato BEV, quindi il mercato 100% elettrico, con una quota del 7.8% in crescita rispetto sia all'ultimo trimestre del 2025 sia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

0: Il successo non arriva mai per caso. I punti di forza di EC3 sono molti, dalla qualità dei materiali al fascino della forma, per non parlare del proverbiale comfort Citroën. Il motore elettrico da 113 cavalli e la batteria da 44 kWh permettono un'autonomia sino a 440 km, che aumentano notevolmente il raggio di azione ben oltre le arterie cittadine. Tuttavia, con ogni probabilità, la ragione principale del successo si basa sull'accessibilità. EC3, infatti, è stata la prima vettura europea elettrica del suo segmento con un listino inferiore a 24.000 euro. Questo rapporto tra prezzo e destinazione d'uso trova un nuovo posizionamento strategico con la versione Urban Range. Il taglio di batteria indirizza l'utilizzo di EC3 ancor di più verso i confini cittadini. Di contro ha il vantaggio di costi ancora più ridotti, compreso il prezzo d'acquisto. La differenza meccanica della nuova Citroën EC3 Urban Range rispetto alle altre versioni riguarda unicamente la batteria. È sempre al litio ferrofosfato, ma con una capacità di 30 kWh anziché 44. La versione Urban Range di EC3 nell'allestimento base parte da 20.490 euro. Qual è il filo rosso che tiene insieme telai tessili automatizzati, biciclette, automobili e motociclette? Nel caso del Suzuki Bike Day è lo spirito primigenio del fondatore, Michio Suzuki. Era una sua prerogativa quella di inseguire le proprie passioni, che seppur diversificate sono unite nell'Omon Pakaru, che si traduce dal giapponese come la capacità di riflettere attentamente e di considerare gli altri. Il Suzuki Bike Day è nato da un'idea della casa di Amamatsu e di Davide Cassani. L'obiettivo? Dedicare una giornata di condivisione dello sport del ciclismo e della gioia della bicicletta. Tutti possono iscriversi, non ci sono limiti di età e non è richiesto alcun requisito tecnico. L'importante è presentarsi al circuito di Misano Adriatico il prossimo 20 giugno, accompagnati dal proprio velocipede. Che sia una bici di passeggio, un leggerissimo velocipede da corsa, un tandem o una handbike, sono tutte le benvenute. Una grande festa collettiva, i cui numeri fanno capire lo spirito profondamente trasversale della manifestazione. In occasione della scorsa edizione, partita dall'autodromo di Monza, sono stati 2.500 i ciclisti iscritti, per un incasso totale di oltre 34.000 euro, tutto devoluto in beneficenza. Quest'anno si partirà tra le curve del circuito intitolato a Marco Simoncelli, per poi esplorare l'entroterra romagnolo. Durante i 62 km di percorso, i partecipanti si districheranno in un giro tra mare, colline e borghi medievali, per un dislivello complessivo pari a 930 metri. Per iscriversi è necessario andare sul sito di Suzuki e versare la quota di iscrizione minima pari a 10 euro. Chi vorrà poi potrà aumentare la posta secondo le proprie possibilità.
1: Che cosa significa partecipare al Suzuki Bike Day? Significa vivere la propria passione senza l'ansia della competizione. Non ci sono cronometri, ma c'è tutta la sicurezza di una gara con l'organizzazione professionale di una vera gran fondo, con i rifornimenti e con la strada chiusa. Ancora lo scopo benefico che donerà tutto il ricavato al Dynamo Camp, l'unica struttura in Europa ricreativa che aiuta i bambini affetti da malattie croniche ad avere momenti di serenità e alle loro famiglie.
2: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
3: Chi ha ereditato l'attività del nonno, della nonna, di suo padre, di sua madre? Chi è pronto a lasciare i propri figli? Chi è pronto invece a dismettere, a chiudere? Chi ha investito su se stesso, su questo territorio o su altri? Chi insomma ha da raccontare la propria storia? Sport, spettacolo, cultura, commercio, industria, artigianato, giornalismo. 100 storie è questo, è racconti, aneddoti, fatti, ricostruzioni. Un bilancio tra quello che è stato e quello che potrebbe ancora essere. Tutti i lunedì. Alle 15, 100 storie, a volte in studio qui in via Polibio sui 200, a volte ospiti dei nostri ospiti, tutti lunedì alle 15 e in replica alle 20:30 su Studio 100.
2: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
4: Oh. Se dici fuoco, dici Diavolina.
5: Bosch, tecnologia per la vita.
6: Ben ritrovati in studio qui a Safe Drive, terza ed ultima parte anche per questa settimana e ancora una volta un appuntamento con Cara Influencer per un giorno ed Elena Giavari. Ciao Elena, ben ritrovata.
7: Ciao Andrea, ciao a tutti quanti. Grazie mille per l'intro che mi hai fatto anche oggi. E
6: non anticipo nulla della macchina, penso che l'altra volta già ti sei arrabbiato. No, ne devo parlare. Beh, giustamente, giustamente con il tuo ospite di questa giornata che poi andremo a presentare, andrai a presentare, però... So che sei stata in Cina di recente, quindi un po' di legame con Volvo, c'è gruppo Geely, insomma, quindi...
7: Sono tornata proprio l'altro ieri, infatti spero di non avere troppo il fuso orario ancora in circolo.
6: Ah, pensavo io chiamandola, no, quelli sono i tuoi, sono
7: esatto,
6: rimasti i tuoi.
7: Esatto, quelli sono i miei.
6: Assolutamente. Sì, sì. Bene, non mi dilungo oltre, non vi rubo tempo e godiamoci questo nuovo appuntamento di Cara Influencer per un giorno con Elena Giavari, a te.
7: Grazie mille Andrea, allora benvenuti quindi alla sesta puntata di Cara Influencer per un giorno. Come sapete, come ha già detto Andrea, sono Elena Giaveri e sono una Cara Influencer. Anche oggi andremo a scoprire una nuova auto. Nello specifico parleremo di un piccolo SUV 100% elettrico dal grande carisma. Diciamo che coniuga perfettamente l'animo urbano allo spirito avventuriero, soprattutto in questa specifica versione che andiamo a testare oggi, perché stiamo parlando della Volvo EX30 Cross Country. Cross Country, per chi non lo sapesse, è la dicitura che Volvo utilizza proprio per definire le auto adatte ad ogni terreno. Dicitura che ha origine nel 1997 con Volvo V70 XC, ma che oggi per la prima volta vediamo su la EX30 coniugare non solo il termine Cross Country, ma vediamo insieme anche quello di SUV e di Full Electric. A questo punto direi che sto per presentare il nostro concorrente di oggi, ma prima un ultimo dettaglio sull'auto, ovvero proveremo la versione Ultra Twin Performance da 428 cavalli, quindi un bolide. Spero tu sia pronto. Omar Rapalli, benvenuto a Cara Influencer per un giorno.
8: Grazie a voi per avermi ospitato, sono Rapalli Omar, ho 54 anni, sono di Caorso in provincia di Piacenza. Sono un dipendente pubblico presso il comune di Caorso e nel tempo libero sono volontario presso il 118 Piacenza Croce Verde e da 15 anni a questa parte anche formatore di guida sicura per autisti.
7: Complimenti! E sei anche appassionato di auto magari?
8: Certo,
7: insomma,
8: tantissimo!
7: Andiamo quindi a scoprire questa nuova Volvo EX30 Cross Country. Allora Omar, partiamo con gli esterni. A livello globale, così, di impatto, cosa ti comunica, cosa ti viene da dire, da
8: capire? Come tutte le Volvo, solidità sicuramente, è una macchina, un SUV compatto, linee compatte e arrotondate, non troppo spigolose come piacciono a me, colpiscono molto i cerchi con non troppi raggi perché a me piacciono tantissimo,
7: che poi andremo a vedere però più tardi per quando parliamo del laterale, però complessivamente mi trovi assolutamente d'accordo e soprattutto mi preme specificare che questa specifica versione Cross Country ha dei dettagli ancora più personalizzati rispetto alla versione standard, così come un assetto rialzato. Però concentriamoci sul frontale, che a me piace tantissimo, perché vediamo griglia chiusa, ovviamente come tutte le full electric, ma in questo caso specifico vediamo questo motivo topografico che evoca il Kebnekaise, che è un massiccio molto famoso della Svezia, quindi un omaggio ai paesi nordici.
8: Paese di nascita della Volvo.
7: Esattamente. Cos'altro possiamo aggiungere qua su questo frontale, Omar?
8: Beh, come tutte le Cross Country ha tutto il contorno con i fascioni in plastica, sì, che richiamano appunto l'off-road, la natura delle Cross Country Volvo.
7: I fari,
8: questa particolarità dei fari multiled, che sono,
7: esatto,
8: molto particolari.
7: A forma di martello di Thor, che è,
8: esatto,
7: proprio una tipicità del marchio.
8: Che viene richiamata anche sul posteriore.
7: Esatto. Andiamo quindi, come avevi anticipato prima, a vedere la parte laterale. Minimalismo scandinavo, proporzioni equilibrate e un look decisamente robusto e muscoloso. A livello di

0: Dimensioni, che non l'ho detto prima, la lunghezza si attesta a 4,23 m, una larghezza di 1,85 m e ha un'altezza di 1,57 m. Consideriamo inoltre che su questa specifica versione cross country l'assetto è rialzato di 25 mm. Cos'altro possiamo aggiungere, Omar, guardando la parte laterale?
1: Guardando la parte laterale, mettiamo i fascioni in materiale matte black, che come tutte le cross country di Volvo vengono applicate, e anche sulla parte del montante posteriore la scritta cross country.
0: Esatto, tutta una serie di personalizzazioni comunque che sono proprio ad hoc per questa specifica versione. Anche il cerchio da 19, sempre con finitura matte black, davvero, davvero bello. Andiamo quindi a vedere la parte posteriore. Andiamo, Omar. Lo stesso design pulito dell'anteriore si riflette poi anche nella parte posteriore, dove possiamo vedere questo bel fascione nero che corre da lato a lato, così come tu mi avevi fatto notare prima, Omar.
1: La targa che ricorda che questa versione ha il doppio motore elettrico, da anteriore e
0: Esatto,
1: posteriore, quindi.
0: che però di cui parleremo più tardi. Aggiungo invece alcuni dati per quanto riguarda il baule, perché abbiamo una capacità di carico di 318 litri che arrivano fino a 1000 circa reclinando i sedili posteriori. Però c'è anche un ulteriore tank aggiuntivo, quindi un ulteriore baule aggiuntivo posto nell'anteriore, perché ricordiamo appunto è un'auto elettrica. A questo punto, Omar, che ne dici? Andiamo a vedere gli interni?
1: Andiamo a vedere gli interni.
0: Andiamo. Allora, un ambiente minimal, high tech e molto sostenibile. Cosa ne dici? Come ti sembra a te, Omar?
1: Veramente molto high tech, in quanto è molto pulito, funzionale e direi molto bello e elegante da vedere.
0: Sì, è vero, anche molto gradevole, cioè io ho proprio una sensazione di benessere all'interno di questo abitacolo. Merito sicuramente anche di questo tetto panoramico che è gigantesco, che proprio restituisce tantissima luce. Poi luci, vabbè, che possiamo anche controllare dallo schermo. Comunque a livello di materiali, davvero una percezione di pulizia, di ordine, vero?
1: Esatto, perfetta, hai perfettamente ragione, linee pulite, continue, niente interruzioni, gradevole alla vista, veramente bello.
0: Vero, ottimi anche, devo dire, i rivestimenti. Mi piace poi anche il fatto che ci sia proprio su questa specifica versione anche delle accortezze a livello estetico, poi molto carina la bandierina anche che ricorda appunto che stiamo parlando di un'auto dei paesi nordici. E bello il tessuto utilizzato, insomma, grande ricerca anche per questi materiali e ricordo anche che Volvo entro il 2030 punta ad essere proprio un marchio 100% elettrico, quindi il tema della sostenibilità, del riciclo sono tematiche molto care al brand. Per quanto riguarda invece il cruscotto.
1: Come si può notare, frontalmente non abbiamo nessun tipo di strumentazione, ma è tutto concentrato all'interno dell'ampio display al centro da 12,5 pollici di diagonale, in cui sono concentrate tutte le funzioni, sia informatiche, quelle diciamo di informazione, ma anche proprio i controlli per quanto riguarda la climatizzazione e tutto quello che serve. È stato spostato, a parte alcuni pochi comandi a sfioro sul volante, è stato tutto concentrato all'interno del display.
0: Vero, perfino c'è cioè, il tasto per aprire il portaoggetti che è
1: Esatto.
0: posto qua davanti a me. E hai già detto varie cose, nel senso da questo touchscreen centrale si comanda davvero tutto. Lo trovo assolutamente di facile utilizzo, quindi anche molto intuitivo. Chiaramente possiamo anche utilizzare, come hai detto, i tasti posti sul volante a tre razze, anche questi a sfioramento, quindi molto intuitivi, molto facili. Mi piace poi in questo caso anche l'utilizzo dello spazio, nel senso che qui questo tunnel a basso è stato lasciato proprio vuoto, proprio bello libero e si può utilizzare appunto per appoggiare vari oggetti, no? Abbiamo anche la piastra wireless.
1: Esatto, perché ormai siamo pieni di device elettronici e tutti questi ripiani e scompartimenti sono utilissimi per riposizionare tutti i nostri device.
0: Esattamente. Prima parlando appunto del sistema di infotainment, aggiungo solo il fatto che chiaramente ha Google.

0: automotive integrato. Quando parliamo di Volvo, però, non possiamo non menzionare i sistemi di sicurezza. È quasi superfluo dire che ce ne sono davvero di ogni genere, di ogni tipo.
1: Esatto, perché come ormai quasi tutti puntano sulla sicurezza, Volvo in particolar modo ha integrato tutti quelli che sono i sistemi ADAS di ultima generazione.
0: Sì, ne fa proprio un cavallo di battaglia. Esatto. Ecco. Quindi abbiamo Pilot Assist, guida autonoma di secondo livello, mantenimento della corsia, ci si sente davvero molto molto sicuri a bordo di quest'auto.
1: E poi soprattutto sono molto utili anche a livello di consumi questi sistemi, perché garantiscono a parte la sicurezza e il mantenimento della distanza, anche il consumo ideale della batteria, in quanto adattano in modo corretto, senza troppe accelerazioni o frenate troppo brusche, la ricarica e il consumo della batteria, consentendo un aumento del range di distanza.
0: Prima di parlare nello specifico del motore, mi ero dimenticata di dire anche dell'impianto audio, perché comunque abbiamo un Harman Kardon che è davvero spettacolare. Poi questa cassa qua davanti
1: è veramente qualcosa di unico, proprio d'alta gamma.
0: Assolutamente. Per quanto riguarda invece il motore, allora, noi stiamo provando questa versione di EX Cross Country, che è abbinata a due motori elettrici. Si chiama infatti Twin Motor Performance ed eroga complessivamente 428 cavalli con 543 Nm di coppia, uno scatto da 0 a 100 in 3.7 secondi, praticamente un fulmine.
1: Esatto, ma ciò nonostante, pur avendo tutto questo, questi cavalli sotto il cofano, durante questa guida in queste strade abbastanza tortuose non si sente tutta questa potenza scaricata, nel senso che si guida molto facilmente, molto docilmente.
0: Sì, esatto, cioè solo all'occorrenza comunque si sente questa accelerata fulminea, se no è davvero super tranquilla, confortevole e rilassata. Sì. La batteria invece è da 69 kWh. E questo consente, pensate, di avere un'autonomia di 428 km, come dato dichiarato nel ciclo WLTP, e questo è un grandissimo dato.
1: È un ottimo range di distanza. Non tutti i veicoli con questa potenza, soprattutto che stiamo parlando appunto di 400 e passa cavalli, per cui diciamo che è un'ottima performance delle batterie.
0: Esatto, e aggiungo un'altra cosa, ovvero che la batteria dal 10 all'80% impiega soli 26 minuti, quindi anche questo un grande dato, molto importante.
1: E poi può essere ricaricata sulle colonnine sia a corrente alternata che a corrente continua.
0: Esattamente. Tornando sulla guida, quindi parlavamo appunto di relax, ma al tempo stesso, appunto, quando schiacciamo sull'acceleratore, anche di grandissimo brio. Cos'altro possiamo dire? Come ti sembra a guidare?
1: Molto, molto precisa nella guida, il volante è fluido, non è scattoso nulla, e anche si controllano bene i cavalli sotto al cofano.
0: Assolutamente, devo dire che si comporta bene, perché io quest'auto l'ho già provata ampiamente anche l'anno scorso, quindi devo dire che si comporta bene non solo sulle strade urbane ma anche su fondi sterrati. Chiaramente non è un'auto da fuoristrada estremo, però affronta quelle strade bianche con estrema disinvoltura, merito chiaramente dell'assetto rialzato che abbiamo in questo caso, e quindi insomma a me piace un sacco.
1: Tantissimo anche a me, e anche l'impianto frenante è facilmente modulabile, sia per la frenata leggera, che è quella consigliata nelle macchine elettriche o ibride per poter ricaricare molto meglio, diciamo, il motore elettrico, e però all'occorrenza è potente e blocca la macchina molto rapidamente.

0: Allora, Omar, che ne pensi di questa EX30 Cross Country?
1: Eccezionale, motorizzazione fantastica, i cavalli si sentono tutti, però si riesce a guidare molto tranquillamente.
0: Bene, mi fa molto piacere che ti sia piaciuta. Come sempre però, prima di concludere la nostra prova, ricordiamo alcuni dati, ovvero la EX30 Cross Country è disponibile nella sola motorizzazione che abbiamo provato noi, quindi la Twin Performance da 428 cavalli, chiaramente 100% elettrica e con trazione integrale. È possibile però avere EX30 anche nella variante standard, i cui prezzi partono da circa 36.000 euro, oppure anche nella variante Black Edition. Per quanto riguarda invece i prezzi di questa specifica versione Cross Country, nell'allestimento Plus, che quindi non è questo, partono da circa 45.000 euro. Ce ne vogliono invece per questa esatta versione che abbiamo provato noi oggi, quindi la Ultra, 54.400 euro. E quindi anche per oggi per me direi che è tutto, però vedo Andrea come sempre.
2: Come sempre, perché lei fa la chiusura e io gliela rovino ogni volta, è uno standard ormai, però se sono abituati a casa, se no manca qualche cosa. No vabbè, io come sempre volevo chiedere a Omar se ti sei divertito.
1: Molto, tantissimo, è veramente una macchina compatta, quindi facilmente guidabile e soprattutto scattante, perché come dicevo i cavalli si sentono tutti.
2: E l'esperienza televisiva com'è andata?
1: Bella, sono anche un po' emozionato, anche se non si direbbe. Bello, è stata una bellissima esperienza.
0: No, completamente a suo agio, assolutamente. Bene,
2: assolutamente, infatti poi qui c'è il discorso di qualificarsi per la finale di Cara Influencer.
0: È vero, anche quello, potrebbe...
2: Mettiamo tra i candidati, dai.
0: Assolutamente, è stato molto bravo.
2: Bene, bene. Grazie mille, grazie. Beh, insomma, Irina, quindi non ci resta che salutarci, ci aspettiamo per una nuova puntata, naturalmente, che riflette per un giorno. Per quanto mi riguarda, invece, la chiusura di questa settimana per Safe Drive, ma ci ritroviamo come sempre. Alla prossima.

0: Il programma è stato offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
1: Ogni martedì alle 15 l'appuntamento è qui su Studio 100 TV per conoscere gli eventi e i personaggi che riguardano la nostra città, la nostra provincia e non solo. 100 eventi martedì alle 15, ovviamente su Studio 100.
2: Questo programma è offerto da...
3: 1, 2, 3, ho! Raise up, get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. Drive your funky soul.
4: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
5: Cari amici di TG Event Television, bentornati in onda, puntata numero 794. TG Event Television consiglia un pallone per un sorriso. Sabato 20 giugno a Suverato in provincia di Livorno, torneo di calcio a 5 femminile e maschile tra Nazionale Suore, Nazionale Curve, Gloria dello Sport e Nazionale Tattoo. Segue pedalata solidale ed esibizione Suore Bologna, questo ed altro a cura di Moreno Buccianti, fondatore Selesao Sacerdoti. E prima di partire con il treno dei servizi, signora, la sigla firmata, garantita da Marco Carena.

E adesso diamo subito la linea ad Andrea Biandrino, l'ambasciatore milanese che si trova a San Bonifacio in provincia di Verona per la 13ª edizione del Premio Beatrice. Premio per il riconoscimento e la valorizzazione di progetti di solidarietà condotto da Luca Bette e da Francesca Cheyenne. Vediamo la prima parte.

0: San Bonifacio, quattordicesima edizione, premio Il Sorriso di Beatrice, e anche quest'anno siamo in compagnia di due fantastici inviati di diverse testate giornalistiche. Allora Marco, quest'anno premio Beatrice, abbiamo tanti ospiti. Ieri, tu sai tutto, sei super preparato, ieri ci sono stati i giovani, giusto?
1: Assolutamente sì, sono esibiti 30 giovani, di questi 30 29 o 30, adesso il numero preciso, comunque 30, e ne sono passati 6 per la finale di questa sera.
0: Marinella, vogliamo ricordare chi c'è, gli ospiti VIP di questa sera?
2: Ah beh, abbiamo Ivana Spagna, abbiamo Mr. Rain, abbiamo gli Stadio, e poi abbiamo il carissimo, grande Luca Bete, che io adoro, scusate, ma il mio francesco.
1: E Francesca Cheyenne.
3: E siamo con Elisa Casella, la vincitrice del premio Beatrice. Hai regalato delle emozioni bellissime questa sera le persone con il tuo brano, suonato giovanissima, 13 anni, hai suonato il pianoforte, hai cantato in maniera delicata e poi ci hai regalato tanta grinta. Adesso che emozioni provi tu?
4: Allora, è veramente un'emozione unica e sono super contenta, e anche perché questo qua è stato veramente un concorso che mi ha permesso di divertirmi tanto sul palco, è stato veramente unico, poi mi ha permesso di fare un sacco di amicizie nuove e di visitare anche Verona, che non c'ero mai stata, e mi ha dato tante occasioni e esperienze, è stato bellissimo.
0: Quando la solidarietà chiama, Ivana risponde sempre.
5: E io, come ho detto prima, ho scoperto qua il senso della serata, e ho scoperto una cosa, perché io chiamo quando devo andare a cantare. In questo periodo, ragazzi, che sto vivendo una situazione particolare, non sto qua a spiegarvela, io so che devo andare a cantare, che vado a fare la serata. Qua sul posto ho scoperto il senso di questa serata, e ho scoperto, da quello che mi è stato detto, che addirittura Beatrice era ammalata allo stesso periodo della mia mamma.
0: Caspita.
5: Sì, proprio così. C'era un signore che mi ha detto, ero ammalato anch'io, giravamo gli stessi ospedali. Perciò è una cosa che mi ha colpito tanto.
0: La famiglia Davoli, diciamo che da 13 anni è impegnata a raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro.
5: C'è solo da ringraziare il pubblico.
0: Assolutamente sì.
5: La gente che è venuta stasera, che ha fatto la beneficenza, quella vera.
0: Ebbene sì, siamo con lui, il patron del premio Beatrice, 13esima edizione e la terza qua a San Bonifacio, vero Rino?
6: Esatto, hai detto tutto correttamente. Siamo partiti dalla Gran Guardia di Verona, Teatro Romano, Filarmonico, Ristori. Da 3 anni abbiamo trovato casa in questo bellissimo paese che ci ha accolto davvero con gioia, quindi siamo contenti di essere qui.
0: Noi tutti gli anni siamo presenti a questo premio Beatrice, che oramai i nostri telespettatori di TG Events conoscono perfettamente. Un premio dedicato alla solidarietà. Abbiamo fatto un'intervista ultimamente che mi ha abbastanza spiazzato, perché devo dire che l'anno scorso avete raccolto una cifra non trascurabile.
6: Sono stati 220.000 euro che abbiamo. Questi sono i 220.000 euro, sono stati donati completamente per realizzare una sala operatoria di elettrofisiologia interventistica in cardiologia qua all'ospedale Fra Castoro di San Bonifacio, e per acquistare dei materiali, tipo una poltrona per fare il day hospital e altro materiale all'oncologia di San Bonifacio. È stato veramente qualcosa di commovente. Noi abbiamo la fortuna di avere questo strumento straordinario che è il 5 per 1000. Se ognuno farà questa scelta, che poi non costa nulla, ci permetterà davvero anche in futuro di poter dare di poter realizzare tantissimi progetti. Quindi davvero il futuro di questa associazione, ma soprattutto la luminosità del Sorriso di Beatrice, passa assolutamente attraverso il cuore e la sensibilità delle persone.
7: Cari amici di TG Events, prendo la linea un istante perché è il momento di un ricordo, un'emozione dedicata a uno dei più grandi sportivi della storia del calcio italiano, e non solo, ma noi l'abbiamo conosciuto come uomo, e come uomo vogliamo ricordarlo. Parliamo di Evaristo Beccalossi, una persona vera, sincera, un amico che ha lasciato per noi veramente una traccia importante, indelebile, e ogni volta che veniva invitato alle nostre manifestazioni, al food golf, allo sci di fondo, ovviamente tutte a favore della ricerca, lui ha sempre risposto al presente, in quanto uomo estremamente sensibile e genuino, perché lui, possiamo dire tutto quello che vogliamo, ma era proprio genuino e diretto. A noi è piaciuta questa storia.

sua versione umana e lo riporteremo sempre nel cuore, nel Gialasso, in Libra, anche nelle Marine, in Calabria, a Grado, in Friuli, ovunque, dovunque, e lo ricorderemo sempre con grande amore. E quindi è stato un piacere averti conosciuto. Ciao, Evaristo.

0: e ancora libri letti e consigliati da quella fulgida mente di Lorenzo Beccati. La rubrica Alza il volume!
1: Alza il volume, ebbene sì, ci risiamo e alzeremo questi due volumi. Si tratta di due bellissime, a mio giudizio, biografie. La prima è di Gautier Battistilla, Bocuse, l'ultimo imperatore. E sì, parla appunto di Paul Bocuse, che è il più grande cuoco del mondo, così viene ritenuto. In questa biografia ripercorre sia la sua vita che le sue opere culinarie. Da leggere. Il secondo libro è di Milena Contini e Michela Martignoni, La bella costa. Parla di una donna, veramente una sorta di eroina, una femminista antilitera, nella Genova del 1800. E all'interno si parla anche di personaggi particolari, noti come Foscolo, Monti, Mazzini. E proprio in questo libro si parla tra l'altro della famosa poesia di Foscolo, Luigia Pallavicini caduta da cavallo. E questo famoso incidente viene descritto, pensate, addirittura con gli occhi del cavallo. Una piccola curiosità, ma è un libro davvero curioso che ci riporta nella Genova del 1800. Signori, alza il volume!
0: E now godiamoci questo momento estremamente rilassante.
2: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
0: Tutti al cinema con La festa è finita. Dalla lotta di classe a una tragicomica corsa ai soldi.
3: Buongiorno a tutti e a tutte, sono Lidia Genchi della Nomad, una società di distribuzione cinematografica. Attualmente stiamo distribuendo il film La festa è finita con un cast di eccezione, attori francesi molto conosciuti anche in Italia, tra cui Lorca Lamy. Il film è una commedia graffiante e brillante, molto divertente, che affronta anche temi sociali che fanno riflettere. Il film sicuramente vi piacerà perché ha una vena molto divertente e il pubblico si divertirà, quindi andate al cinema a vederlo, ripeto, dal 14 maggio nelle sale italiane.
4: Ah, Philippe! Faccia come se fosse a casa sua.
5: Ah, è buffo che lo dica, si dà il caso che questa è casa mia. E che non pagate l'affitto.
4: Considerando che lavoriamo per voi da 7 anni in nero,
6: perché non usai il pulitore a vapore? Non lascia l'olio. E sarebbe molto meno faticoso per lei.
4: E che la paga era di 800 euro al mese, vale a dire molto meno del salario minimo. Quindi non abbiamo potuto versare i contributi per la pensione. Allora, se andiamo davanti a un giudice, dovrà versarci un risarcimento.
7: Solo 150.000.
8: Qual è l'obiettivo?
9: Far ragionare questi bifolchi.
8: In cifre?
9: Allora, questi sono 150.000. E questa è la ragione.
7: Ma che pezzo di merda!
10: Non avrete mai i vostri soldi.
11: Troveremo un accordo qui e ora.
12: La violenza è il limite. E il limite è stato superato 2 volte.
13: La smettete di prenderci per il culo!

0: Ridateci quel quaderno o faccio un casino!
1: Pensate davvero di poterci licenziare come fossimo degli sguatteri?
2: Noi vi abbiamo chiesto solo di svolgere il vostro lavoro. Se non volevate fare i custodi, dovevate pensarci prima.
3: Una grande esclusiva mondiale per i telespettatori di TG Events Television, uno dei maggiori esponenti della street art, raccontato da uno dei più importanti critici d'arte internazionale.
4: Buongiorno, oggi siamo a Trento, a Palazzo Albere, alla mostra di Banksy. Questo è il biglietto e appena entri vedi subito l'essenza dell'opera di Banksy. Per esempio questa straordinaria opera dal titolo Non custodito, che sta a significare l'assenza della materia davanti al periodo dei saldi, vuoto, completo, come uno scaffale. È un'opera introspettiva ma anche sociale, anche espressiva, anche aperta, perché se noi facciamo caso vediamo che ci sono due passeggini esposti completamente vuoti. Cosa stanno a significare questi due passeggini vuoti per Banksy? Significano che davanti alla materia, l'abbigliamento, la superficialità, l'essenza infantile se ne va. Tutto quello che è l'anima infantile dell'essere umano sparisce davanti al vestito, a quello che ci copre, a ciò che mistifica la nostra vera identità. Andiamo a vedere la mostra, ma voglio farvi vedere questo capolavoro straordinario dal titolo Estintore. E infatti ce n'è solo uno, gli altri sono tutti estinti. Bellissimo. La mostra di Banksy a Trento vi aspetta finché non la tolgono.
3: Insieme si può fare, insieme si cresce. Parliamo ancora una volta di amore con Insieme a Gabriele Maria Corini.
5: Un'altra dimensione molto importante e bella dell'amore in tutte le sue sfaccettature è la complicità. Complicità, certo, tra fidanzati, tra sposi, tra amici, tra genitori e figli. La complicità a volte è associata a un qualcosa che si fa magari non di buono, ma in realtà invece è ciò che l'essere complici ci rende compartecipi della vita, di quello che si vive insieme, si programma insieme, si compartecipa insieme. La complicità è sempre qualcosa che arricchisce il cuore e la complicità richiede sempre di vivere le esperienze e la vita insieme.
3: Gli amici di MTB Channel ci portano questa settimana alla Gran Fondo Città di Brescia e questa è la sintesi. Bravi ragazzi.
6: Piazza Arnaldo, quartier generale di questa Brixia, ma soprattutto X-Tech Città di Brescia. Che dire, sono tre compleanni importanti. Il primo, i 30 anni di MBO, mountain bike oltre Mella bike di patron Cesare Maffoni. 10 anni di circuito Brixia, ma soprattutto sono 8 anni legati proprio a che cosa? A questa, diciamo, piazza meravigliosa, Piazza Arnaldo, che oramai da parecchi anni, come dicevo, è il quartier generale della partenza di questa città di Brescia. Per MTV Channel, da Silvio Mevio, è tutto. Tra poco la partenza ufficiale. Ciao!

0: scudiero.
1: Siamo
0: fidato del vincitore. El Camos ancora sugli scudi. Complimenti per l'ottimo argento.
2: Io speravo finisse la gara il prima possibile, onestamente, perché c'era freddo. E ho provato a fare la differenza sulla prima salita e Yuri ce ne aveva tanto. Oggi l'aveva detto il weekend scorso che sarebbe andato forte. E così è stato, è un uomo di parola.
0: Brava, perché hai rintuzzato gli attacchi di una scatenata emiliana per la Cannondale Federica Sesenna.
3: Sì, è vero, abbiamo fatto tutta la gara assieme io e Federica. Sull'ultimo pezzo, sull'ultimo strappo duro a piedi sono riuscita a staccarla e poi ho mantenuto quel poco di vantaggio che avevo.
4: Sì, abbiamo fatto tutta la gara insieme con Valentina. Ho provato sulla prima salita a tenere il suo ritmo, visto che riuscivo a stare con lei, e quindi siamo rimaste fino all'ultima salita. Poi io ho perso un attimo
1: il treno.
4: Sì, ho perso sull'ultima discesa, l'ho persa, e poi dopo lei è arrivata prima di me, però è stata una bella gara.
0: Brescia, lo possiamo dire, Catut Mundi e soprattutto Docet insegna.
1: Il talento musicale della settimana si chiama Dario Bonelli, è un cantautore genovese meritevole della nostra attenzione.
5: Ciao a tutti gli amici di TG Events, io sono Dario Bonelli, sono un cantautore genovese e sono qui per presentare il mio nuovo singolo dal titolo Dimenticare tutto quanto, che anticipa l'uscita del mio EP a fine giugno. Potete ascoltarmi su tutti i canali digitali, su YouTube, Spotify, Instagram, Facebook, TikTok, e vi chiedo questo proprio per sostenere la buona musica indipendente. Grazie.

E torniamo al Teatro Centrale di San Bonifacio a Verona, perché c'è ancora per noi Andrea Biandrino con tanti ospiti per la seconda parte del premio Beatrice.

0: Sono con Ilaria Gusella, che è stata ospite a questa bellissima iniziativa, il premio Beatrice, è stata vicino a dei giovani e lei porta la musica lirica nel pop, che fa questa operazione straordinaria perché il melodramma che nasce in Italia oggi vede un po' poco i giovani avvicinarsi. Che cosa pensa, essendo stata qui insieme a tanti giovani che si esibiscono, portare a loro questi suoni li può far appassionare a questo straordinario strumento che abbiamo in Italia?
1: Ah, esattamente centrato l'obiettivo. Io penso che il canto lirico non sia così lontano, appunto, non è lontano dalle nostre tradizioni e nemmeno dai nostri giovani. Per fare un esempio, alle mie figlie io non raccontavo le storie, le narrazioni classiche, bensì le storie delle opere liriche, quelle buffe naturalmente, non quelle dove non si muore mai.
0: Grandi archetipi tragici.
1: Bravissima, esatto. E appunto le ragazzine sono cresciute conoscendo le opere liriche e per loro è normale andarsi a vedere un'opera, perché hanno visto che è la nostra vita già vissuta da qualcun altro, che viene già risolta. Pertanto è un po' come la filosofia, no? Se qualcuno è già passato verso qualche situazione umana, è bello vedere come l'ha affrontata e poi si decide come si vuole scegliere, anche di prendere la vita a volte un pochino più alla leggera.
2: Poi Paola Reani, lei è la presentatrice storica non solo del premio Beatrice Giovani, che si svolge il sabato sera, ma anche introduce la domenica, la prima parte sempre riferita ai giovani.
3: Assolutamente sì, l'anteprima che antecede il premio Beatrice ed è importantissimo perché andiamo a decretare l'effettivo vincitore.
0: Sì, quest'anno ha vinto una ragazza di 13 anni, penso che forse è la prima volta, suona il piano, canta divinamente. Che cosa ci dici rispetto a questo?
3: Allora, mi ha colpito subito, devi sapere, io sono anche cantante e su di lei ho puntato da subito, perché è una ragazza che, anche se gli accordi non sono perfetti, anche se ogni tanto si è fermata, ma l'intenzione e l'interpretazione sono state uniche, assolutamente. Tra l'altro sopra le righe per una ragazza di soli 13 anni, e sono davvero felice che abbia convinto anche la commissione, anche perché avrà tutto il tempo poi per andare ad affinare la

0: sempre un grande pubblico, un pubblico sì. unito per la solidarietà, e gli artisti rispondono.
1: Io sono orgoglioso che questa donna, che io purtroppo non ho avuto la possibilità di conoscerla, anzi mi diceva suo marito che dovevano venire al nostro concerto, purtroppo dopo è successo qualcosa di drammatico, però io stasera sono convinto che un po' l'abbiamo fatta rivivere,
0: sì,
1: perché la memoria serve a questo, perché come dice il mio amico Vasco, nessuno se ne va via, se lascia per sempre, se lascia dei ricordi belli, se lascia dei ricordi è sempre qui con noi, e lei mi hanno raccontato una serie di aneddoti, e quindi questa è stata la forza del concerto, perché raccontandomi quelli io ho fatto un po' un riassunto della, è come se in quel momento l'avevo davanti e ci stavamo parlando.
0: Una bellissima famiglia che trasmette tanta energia, e grazie a voi che ogni anno supportate il premio Sorriso di Beatrice, devo dire che diventa qualcosa veramente di unico.
1: Di vivo,
0: assolutamente. E finiamo in bellezza, lui l'uomo più bello del mondo, il mitico Luca Bete. Ciao
2: Mamma
0: Luca.
2: Mamma che bellezza, ma certo tra me e te non si sa chi è più bello.
0: Vabbè, tu mi batti 100-0. Zero,
2: non
0: Luca.
2: Dobbiamo fare un sondaggio.
0: Allora, questa sera, anche quest'anno qua, premio Beatrice.
2: Bello, questo è il mio quinto anno da presentatore, il sesto perché fui premiato l'anno prima della pandemia. E niente, ormai mi sento di famiglia, lo dico ogni anno, ma mi sento sempre più di famiglia. È un progetto che condivido in pieno, lo spettacolo che riesce comunque a divertire, ad aggregare, a portare qualità musicale, a fare cultura, ma anche a fermare un attimo il gioco e riportare tutti un attimo con i piedi sul pianeta Terra, riappropriandoci un po' di quelle che sono le cose su cui riflettere, su cui confrontarci. C'è una precisa missione di questa iniziativa: sostenere i malati oncologici, le loro famiglie, e quindi è bello farlo così, tra una canzone e l'altra, fermarsi per riflettere e magari ritornare un po' più umani, come dovremmo essere, come purtroppo, visto quello che succede intorno a noi, fatichiamo a essere.
0: Noi salutiamo anche l'altro
2: l'altro Luca,
0: dall'altra parte del
2: mare, che non è qui perché sennò in bellezza ci batteva.
0: Esatto, se quello sicuramente
2: c'è gara con lui, non c'è gara, troppo bello Luca Galtieri.
0: E allora, popolo del premio Sorriso di Beatrice.
2: Popolo di Beatrice, ciao a tutti.
3: E la puntata numero 794 finisce qua. Noi ci rivediamo la settimana prossima. Siamo sempre online, tgevez.it, tutti i servizi, le news, gli approfondimenti in tempo reale. Poi socializziamo, siamo sui social, quindi basta un click e un mi piace. E iscriveteci, continuate a farlo, segnalateci i vostri eventi più originali a info@tgevez.it. Rispondiamo a tutti. Cari amici, vicini e lontani, questa frase così, mi è venuta così, non so perché. 3, 2, 1, ciao! Maragnao, magnao!
4: Questo programma è stato offerto da
5: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
6: Da da da da da da. One, two, three, ho! Bam!

Diciamoci la verità, tutti abbiamo pensato nella vita almeno una volta che seguire uno stile di vita alimentare sano comporta immaginare piatti tristi e banali, non come in cucina. Provate a immaginare, anche solo per un secondo, di mangiare una presa di tacchino con un crunch particolare, una bombetta di mare o un semplice petto di pollo con una crosticina ambrata senza grassi aggiunti. Credo che sarebbe tutto più semplice, vero? Ed è così che io ho perso 180 kg con il sorriso. Da qui nasce 100 ricette, la mia rubrica su Studio 100.

Futura è confronti, idee, pareri, opinioni, fatti del giorno, notizie che segnano la vita di un territorio, in questo caso di Taranto e provincia della Puglia. Futura va in onda tutti i giovedì alle 15 in diretta su Studio 100, qui dagli studi di Via Polibio. Continuate a seguirci tutti i giovedì pomeriggio e poi la replica alle 20:30. Futura.

0: Vittime, sopravvissuti, dispersi. Dopo tre giorni di agonia i numeri sono ancora incerti e il bilancio dei morti nel rogo della Norman Atlantic continua a salire. La nave San Giorgio, con 212 naufraghi e 5 salme delle vittime, è rientrata finalmente a Brindisi, dove è stato allestito un ospedale da campo per prestare i primi soccorsi ad una decina di passeggeri in condizioni più gravi. È stata un'odissea fino alla fine quella dei naufraghi della Norman Atlantic. La nave San Giorgio in serata finalmente è arrivata a Brindisi, siamo nel porto di Costa Morena. Sono le 21 però, ancora non hanno potuto toccare terra gli oltre 200 naufraghi che sono ospitati sulla nave militare. A complicare ulteriormente le operazioni di attracco ci si è messo anche il maltempo, ancora una volta il maltempo. Temperatura sotto zero e una vera e propria bufera di neve a rallentare ulteriormente tutte le operazioni. I casi più gravi vengono trasportati direttamente in ospedale. Appena scesi dalla nave sono state fornite comunque ai naufraghi delle coperte particolarmente calde, qualcosa anche per ristorarsi. Qui dal vetro riusciamo a riprendere i primi soccorsi, c'è la tenda allestita dalla protezione civile e contestualmente ci sono chiaramente tutti gli agenti di polizia giudiziaria che stanno anche raccogliendo delle importanti testimonianze per le indagini.
1: L'Ilva prende corpo operativamente a Taranto. I dirigenti Finsider, la finanziaria pubblica divenuta nel tempo il centro motore della siderurgia italiana, sono da oggi pomeriggio a Taranto per una riunione esecutiva del nuovo raggruppamento che nasce con l'Ilva e che raccoglie tutto il management della siderurgia pubblica con i dirigenti delle aziende collaterali. Dalmine, Rivestubi, Sidermontaggi, Icrot e Sanac, per rimanere alle presenze dell'area industriale ionica, Terni, Delta Sider e Centro Sviluppo Materiali che operano nell'area settentrionale. Domani, al di là delle generiche affermazioni sulla volontà di risanamento, si cercheranno concrete modalità operative capaci di assicurare al centro tarantino la centralità assegnata dal piano di risanamento della siderurgia italiana. Nei fatti, anche se Taranto rimane uno stabilimento con la testa pensante a Genova, questa odierna presenza di Lupo e Gambardella costituisce una sorta di riconoscimento alla impossibilità che un tale colosso possa ancora a lungo operare lontano dal centro decisionale. Il traguardo che l'Italsider di Taranto si è data con il progetto Taranto 90 è ambizioso: far scendere a livelli ancora più competitivi il prezzo dell'acciaio. Se il gruppo tirerà tutto nella stessa direzione, sarà possibile anche questo obiettivo.
2: Pomeriggio è giunto a Taranto il tecnico Toni Pasinato per incontrare con il direttore sportivo Galigani il presidente del sodalizio ionico, ingegner Vito Fasano. Gli argomenti in discussione: sottoscrivere il contratto per il prossimo anno calcistico e perfezionare il piano di rafforzamento della compagine rossoblù. Le intenzioni del tecnico sono ormai note. Vuole un difensore centrale. Il gradimento per l'aretino Pozza è sempre alto e possibilmente un centrocampista in grado di occupare la corsia destra. La società di Viale Virgilio, dopo le operazioni concluse a Milano Fiori, ha necessità di sfoltire una rosa fin troppo ampia e cerca acquirenti per gli elementi in soprannumero. Quello cosiddetto minore è un mercato dove circolano pochi soldi e che si basa soprattutto su merce di scambio e prestiti. Ed in queste more potrebbe arrivare in rossoblù il centrocampista palbisano del Casarano, che non nasconde le sue preferenze per il difensore Marco Serra. Le prossime ore o tra pochissimi giorni potranno delineare i contorni del nuovo Taranto 88-89.

0: prezzo di sacrificio come pochi potevano aspettarsi. Per l'occasione è prevista un'apertura straordinaria del ponte girevole alle 19, alla presenza tra gli altri della stampa nazionale. Un momento che va vissuto da chiunque per onorare una forza determinante per la nostra nazione e tradizionalmente vicina alla nostra città, la Marina Militare.
1: Giovanni Paolo II giunge a Taranto accompagnato dall'indiscutibile fascino dell'uomo che ha vinto, che sta vedendo i frutti addirittura sconvolgenti dovuti anche alla sua azione diretta contro la sclerotizzata visione sociale del comunismo reale, delle cartapeste dell'est europeo. È il Papa che viene dall'est.
2: Questo pontefice rimarrà alla storia per che cosa?
3: Credo senz'altro per avere aperto le porte della Chiesa al mondo. Questa è una cosa impressionante. Beh, devo dire che la Chiesa missionaria ha compiuto dei grandi passi, ma è il Papa che oggi, usufruendo di tutti i mezzi della tecnica, del progresso, aerei, elicotteri, tutti i mezzi, va percorrendo il mondo per dire: signori, sappiate che 20 secoli fa Dio è venuto in mezzo a noi, che Gesù è venuto in mezzo a noi. Questo va dicendo ai popoli, non altro che questo.
1: Ma la presenza del Papa a Taranto è anche un forte incentivo per scrollarsi qualche complesso che non nasce solo da una pretesa inclinazione dei tarantini a lamentarsi, su questo non è il caso di insistere né di scherzare più, quanto dal fatto che finora abbiamo ospitato solo i vice e dai vice siamo stati ricevuti. Sappiamo forse di non meritarlo. Se il Papa viene da noi è per la seconda volta in 20 anni. Speriamo intanto che davvero non si sia speso più del richiesto, del giusto e dell'opportuno, e per rispettare quanti non hanno e per non offendere con inutili spagnolismi un uomo che viene a parlarci di cose essenziali e speriamo durature.
3: Quando nell'udienza privata dell'ultima visita dell'Imina aveva la carta geografica della Puglia e di Taranto, e già conosceva il Mare Grande, il Mare Piccolo, il Ponte Girevole, la città che si sviluppa, la Magna Grecia, il centro della Magna Grecia, era già aggiornato su questa situazione. Credo che venendo a Taranto vedrà delle realtà che già così aveva conosciuto attraverso la sua cultura.
4: Nel mondo del lavoro, in tutte le sue componenti, c'è grande attesa per l'arrivo di Wojtyla in città. Ascoltiamo la dichiarazione del rappresentante degli industriali tarantini.
5: Credo che già il fatto che il Papa si muove per venire a Taranto è un grandissimo interesse per l'imprenditoria, perché tante cose si muovono, anche se provvisori, ma si muovono. Poi certo il Papa 20 anni dopo, noi ci ricordiamo il prima che venne solamente per l'occasione nello stabilimento siderurgico, dove parecchi lavori si fecero e certamente ebbe un grosso contributo all'imprenditoria locale all'interno del centro siderurgico di allora. Oggi l'abbiamo all'esterno, ma anche in provincia, perché credo che il Papa non viene solamente per l'Italsider, ma viene un po' per tutta la città e la provincia, perché andrà sicuramente in giro per la provincia, perché sappiamo che va a Martina Franca, e credo che si allarga più l'interesse dell'imprenditoria, e certamente la venuta del Papa qualcosa la fa fare. Speriamo che il Papa non ci porti solamente la sua figura, ma ci porti la sua fede, in modo che tutti quanti capiamo che non dobbiamo aspettare il Papa per fare le cose, ma bisogna farli in tempi brevi, in tempi migliori e con più serenità.

0: sí, lo somos.
1: O sea,

Ciao amici e ben ritrovati nella mia cucina. Oggi prepariamo una ricetta che dimostra che i legumi si possono mangiare anche d'estate. È un piatto semplicissimo, velocissimo da fare, a parte il tempo di cottura dei nostri cici. Gli ingredienti per la nostra ricetta sono cetrioli, cici bianchi, del tonno al naturale, sedano, pomodorino, mezzo spicchietto d'aglio, dell'alloro e acqua. Iniziamo dai nostri cici. Ovviamente io ho utilizzato dei ceci secchi, li ho messi a mollo ieri sera in acqua e sale. Questa mattina li ho ben sciacquati un paio di volte e siamo pronti per la cottura. Se non avete il tempo di mettere i ceci a mollo, potete usare anche quelli precotti. L'importante è che quando aprite il vasetto di vetro andate a sciacquare in maniera prolungata i nostri ceci. Iniziamo con la nostra casseruola, quindi. A tal proposito voglio darvi un consiglio. Noi ne stiamo utilizzando una classica, semplice, senza tante pretese, ma se volete raggiungere proprio l'esaltazione alla massima potenza del gusto di questo legume, è consigliabile fare come si faceva una volta, la classica pignata, cioè cambiare il tipo di pentola e utilizzare una cocotte o una pentola in terracotta. Iniziamo. Ceci. Giù. Pezzettino di sedano. Lo tagliamo. Ovviamente lavatelo per bene prima, soprattutto la parte sottostante del nostro sedano che ha contatto diretto con la terra. Quindi lo lavate, lo pulite, lo bardate per bene, lo mondate e andiamo avanti. Andiamo col pomodorino. Un pomodorino lo tagliamo a metà, lo mettiamo dentro, tre foglioline di alloro generoso e mezzo spicchietto d'aglio. Versiamo l'acqua. L'acqua deve essere fredda. Quanta acqua dobbiamo aggiungere? Dobbiamo aggiungere tre parti d'acqua in base al peso dei ceci. In poche parole, 50 g di ceci, 150 g di acqua. Come diceva sempre la mia mamma, Anthony, mi raccomando, i legumi si cuociono col coperchio, quindi fondamentale. Andiamo, cottura media, tempo dalle 2 alle 3 ore. Ora, 5 minuti prima che termini la cottura, stiamo facendo asciugare un altro po' d'acqua, andiamo a salare leggermente la nostra pignata di ceci, in questo modo qua. Saliamo alla fine in maniera tale da non avere problemi poi durante la degustazione del piatto.

Ora ci dedichiamo al nostro cetriolo, quindi lo priviamo della testa. Mia nonna mi diceva: mi raccomando, fallo schiumare il cetriolo. Ora, schiumare è questo gesto qua. Io lo faccio semplicemente per tradizione. Scientificamente questo processo non toglie l'amaro, ma mi ricorda tanto la nonna e quindi io lo faccio. Fatelo anche voi. Con un pelapatate andiamo a pelare il nostro cetriolo in questo modo. Ora tagliamo i nostri cetrioli a brunoise, praticamente è un cubetto molto piccolo. In questo modo tagliamo il cetriolo a metà, così. Ci facciamo una base in questo modo qua. Questo ci permetterà di far appoggiare il cetriolo in modo perfetto e soprattutto in sicurezza. Ci eviterà di avere scivolamenti vari per poi procurarci dei tagli. Facciamo delle fettine spesse circa mezzo centimetro, così. Dopodiché prendiamo le nostre fettine e ricaviamo dei bastoncini sempre da mezzo centimetro e dopo i nostri quadretti. Mi starete chiedendo perché facciamo questi quadrettini. Beh, nella mia logica c'è questo pensiero qui. Praticamente è un piatto che viene mangiato col cucchiaio, in realtà. Quindi io devo avere la possibilità di avere sul cucchiaio sia il nostro cece, ma anche il nostro cetriolo. Quindi da poter avere nella cucchiaiata, quindi nella boccata, tutti i profumi e tutti gli ingredienti della nostra ricetta. Ora nella stessa ciotola dove abbiamo messo i nostri cetrioli andiamo ad aggiungere i pomodorini che andremo a tagliare sempre a pezzettini molto piccolini. Versiamo i pomodori all'interno della ciotola dei nostri cetrioli, come vi avevo già detto, e ora iniziamo a condirli. Ora iniziamo a condire i nostri cetrioli e pomodori con del sale, un generoso filo d'olio e aggiungiamo il tonno. Ora lasciamo riposare il nostro composto per 15-20 minuti in frigorifero. Diamo il tempo a tutti gli ingredienti di sposarsi tra loro in un unico gusto, in un unico piacere. I nostri ceci sono ben cotti, abbiamo fatto tirare tutta l'acqua perché in questa ricetta ci servono belli asciutti e sodi. Abbiamo rimosso l'aglio, abbiamo rimosso il sedano, abbiamo rimosso l'alloro e il pomodoro. Ora con una schiumarola li tiriamo fuori e li facciamo raffreddare in una bowl. Dopodiché vanno uniti i due elementi, l'insalatina che abbiamo in frigo più i nostri ceci, e li lasceremo riposare. Tra l'altro questa è una ricetta che è preferibile farle il giorno prima per il giorno dopo. Diamo la possibilità a tutti gli umori, a tutti i sapori di unirsi tra loro. Fatti intiepidire i nostri ceci, andiamo a versarli nella nostra bowl dove abbiamo il cetriolo e il pomodoro. Mescoliamo per bene tutto quanto e facciamo riposare almeno per un'oretta, dopodiché impiattiamo. Ora, prima di riporre la nostra ricetta in frigorifero, diamo una controllata se è necessario aggiungere un altro filino d'olio. Come ci accorgiamo che serve un altro filino d'olio? Quando andiamo a girare il nostro composto non è abbastanza compatto, quindi non è voluminoso, non è lucente. A questo punto aggiungiamo un altro filino d'olio e poi riponiamo in frigorifero. Occhio a questo passaggio che è importantissimo per il gusto finale. Trascorsa la nostra oretta di riposo per la nostra ricetta, siamo pronti per impiattare. Quindi in una bella coppa generosa predisponiamo il nostro preparato all'interno. Tra l'altro vi do un consiglio: in questa ricetta ci sono varie sfumature. Io adoro mangiarla con l'aggiunta di menta e succo di limone. Mio padre, per esempio, adora mangiarla con l'aceto di vino bianco. Mio fratello con l'aceto di mele. Quindi, cosa ho deciso di fare? Faccio la base neutra.

neutra. Una volta fatta la base neutra, poi ognuno se la può condire come vuole. Fatto il primo strato, aggiungiamo che cosa? Due foglioline di menta. Battiamo, facciamo uscire gli oli essenziali e la spezzettiamo all'interno. Anche qui è soggettivo, io adoro la menta, però se a voi piace più il basilico e meno la menta, o vi piace più l'origano, potete aggiungere l'origano. Insomma, questa è una ricetta che è come la tela di un quadro, la potete dipingere come volete. Continuiamo a impiattare, quindi predisponiamo tutto il nostro composto all'interno. In questo caso io ho usato un'insalatiera classica, questa dopo la mettiamo a tavola e ce la mangiamo. La battiamo delicatamente, ok, e andiamo a guarnire la nostra ricetta. Cosa aggiungerò? E sicuramente io ci aggiungerò innanzitutto la menta. Qui prendiamo i nostri ciuffetti di menta e li mettiamo all'interno. Uno, questa bella grande la mettiamo al centro. Due, tre, ok, bella. E quattro, così. E a finire filo d'olio obbligatorio e anche generoso. I nostri legumi d'estate sono pronti. Mi raccomando, mangiateli, perché è una ricetta super sia dal punto di vista nutrizionale che dal punto di vista gustativo. E alla prossima ricetta. Ciao!

0: amico. Questo è Studio 100.
1: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.

0: Torna a breve il consueto appuntamento con le informazioni di Studio 100. In questa edizione parleremo di impianti eolici offshore, Vestas inaugura due nuovi capannoni e poi ancora stabilimenti balneari a Taranto, monta la protesta e poi Taranto Calcio, playoff, tutto rimandato alla sfida di Massafra. Queste ed altre notizie, restate con noi, a tra poco.
1: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
2: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
3: Cercherò sempre di migliorarmi.
4: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
5: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
6: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi.
7: Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre.
8: Siamo Dottor Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
9: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
10: Keep rolling.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Vestas Blade inaugura Black 4 e Black 5, due nuovi capannoni per la produzione e la finitura della paleolica V236, la più grande al mondo con i suoi 116 metri di lunghezza. Oggi il taglio del nastro con il ministro delle imprese Made in Italia Adolfo Urso e l'amministratore delegato di Vestas Henrik Andersen. La nuova ordinanza balneare della Regione Puglia fa discutere anche i gestori degli stabilimenti balneari di Taranto. Alcune delle prescrizioni previste per la stagione estiva vengono considerate troppo penalizzanti dagli operatori del settore. Vediamo quali sono le principali criticità sollevate. Il Taranto impatta contro il Gladiator ad Aversa nella semifinale nazionale di andata dei playoff di eccellenza. I rossoblu fanno meglio dei nerazzurri ma non concretizzano la mole di gioco, il tutto con oltre 800 tifosi che hanno invaso la Campania. Tutto rimandato alla gara di ritorno domenica 15 allo Stadio Italia. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati nell'edizione serale del nostro telegiornale. In apertura parliamo di Vestas Blade che inaugura Black 4 e Black 5, due nuovi capannoni per la produzione e la finitura della paleolica V236, la più grande al mondo con i suoi 116 metri di lunghezza. Oggi il taglio del nastro con il ministro delle imprese Made in Italia Adolfo Urso e l'amministratore delegato di Vestas Henrik Andersen, il servizio di Marina Luzzi.
1: 15.000 metri quadrati in più per produrre la paleolica V236, la più grande del mondo. Questa mattina l'inaugurazione di due nuovi capannoni di Vestas Blade. A presiederla è il ministro delle imprese Made in Italy Adolfo Urso, che ha tagliato il nastro insieme all'amministratore delegato di Vestas, Henrik Andersen.
2: Un esempio, un modello di quello che si può fare grazie all'efficienza della pubblica amministrazione, perché hanno ottenuto le autorizzazioni previste dalla ZES unica del Mezzogiorno per fare in fretta, perché hanno utilizzato in maniera appropriata le risorse del PNRR con un contratto di sviluppo di Invitalia. Il sistema Italia li ha accompagnati e sostenuti in questo investimento così significativo che può fare di Taranto un polo produttivo negli impianti di energia rinnovabile, certamente in quelli dell'eolica offshore.
1: 28 anni fa, ha spiegato l'AD di Vestas Andersen, le prime pale prodotte in questo stabilimento erano lunghe 13 metri. Oggi sono lunghe 116 metri e possono generare 70 volte più energia da una singola turbina. Nel 2022, a ottobre, Vestas ha annunciato l'avvio della produzione in serie della pala eolica offshore da 15 megawatt proprio qui a Taranto, e la prima pala ha lasciato la fabbrica nel 2024. Oggi siamo qui a Proseguito per inaugurare nuovi edifici. Il nostro stabilimento di Taranto impiega circa 2.500 lavoratori qualificati, una crescita enorme rispetto ai poco più di 700 dipendenti di quando producevamo solo pale onshore.
3: A proposito di lavoratori, 2.500 qui le unità, molte delle quali però interinali. Spingerete anche con l'azienda per quanto potete, ovviamente, perché vengano poi assunti in modo diretto.
4: Ci auguriamo che questo avvenga, ovviamente viviamo in economia di mercato, come sappiamo ben tutti, però questo è un elemento importante anche in termini di stabilizzazione dei rapporti di lavoro. Noi ci auguriamo sempre che il lavoro sia un lavoro buono, e un lavoro buono è un lavoro stabile.
0: E queste invece le dichiarazioni del ministro Urso a margine dell'evento sul futuro dell'ex Silva, ascoltiamo.
2: Taranto è la sfida più difficile, perché l'eredità che ci ha lasciato il precedente gestore, peraltro contabilizzata nella causa che i commissari hanno intenso realizzare presso il Tribunale di Milano per un ammontare di danni arrecati agli impianti di 7 miliardi di euro. Recuperare questo lascio del passato in un contesto particolarmente difficile in cui tanti attori non sembrano aiutare, ecco, io credo che sia la sfida più complicata e su cui è necessario il concorso e la responsabilità di tutti. È un tavolo che è, su richiesta dei sindacati, a Chigi da quasi 2 anni, e io con gli altri ministri competenti partecipiamo a trovare una soluzione. Nel contempo posso dire che comunque sino ad oggi, con grandi difficoltà note a tutti, soprattutto qui a Taranto, l'azienda è ancora attiva. Mi auguro che si possa dare una soluzione strutturale.
1: Ministro, si sente di rassicurare o no i lavoratori di Exilva? Torniamo un attimo su Exilva. Lei è sempre stato ottimista sulla chiusura di questa vertenza. Li rassicura o no?
5: Non ho mai visto un pessimista che abbia realizzato qualcosa.
0: Adesso la cronaca, cocaina nascosta in casa e materiale per il confezionamento di droga. I carabinieri di San Giorgio Ionico hanno arrestato un 55enne tarantino. I dettagli nel servizio di Dario Galitelli.
6: I carabinieri della stazione di San Giorgio Ionico hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 55 anni residente a Taranto, ritenuto presunto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'operazione è scattata nell'ambito di una serie di controlli straordinari predisposti sul territorio sangiorgese. I militari insospettiti di alcuni elementi emersi durante le verifiche hanno deciso di effettuare una perquisizione nell'abitazione dell'uomo. Nel corso dell'attività, all'interno di un armadio della camera da letto è stato rinvenuto un involucro contenente circa 20 grammi di sostanza stupefacente che dai primi accertamenti sarebbe risultata essere cocaina. I carabinieri hanno inoltre sequestrato materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi e 235 euro in contanti, somma considerata compatibile con i proventi dell'attività di spaccio. La droga, il denaro e il materiale rinvenuto sono stati sottoposti a sequestro, mentre il 55enne è stato arrestato e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Resta ferma la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.
0: E la recente ordinanza balneare della Regione Puglia ha scatenato alcune polemiche tra i gestori dei lidi, che ritengono che alcune prescrizioni siano eccessivamente penalizzanti. Noi li abbiamo ascoltati con Maria Laura Paletta.
7: L'ordinanza balneare 2026 della Regione Puglia ha acceso il malcontento tra i gestori dei lidi privati. Le nuove regole su fasce orarie, periodi di attività e libero accesso alle spiagge, unite alla possibilità per i bagnanti di introdurre cibo e bevande acquistati altrove, vengono presentate come una risposta ai rincari e alle polemiche che hanno caratterizzato le ultime stagioni estive. Nella pratica, però, molti operatori le hanno interpretate come un ulteriore aggravio di obblighi e limitazioni a carico di chi investe e garantisce servizi sul litorale. Il rischio infatti è che si scarichi sui concessionari il peso di problemi ben più profondi e mai realmente affrontati. Spiagge libere spesso prive di servizi essenziali, carenze nella vigilanza e nel salvamento, accessi inadeguati per le persone con disabilità e una generale mancanza di infrastrutture. L'impressione insomma è quella di un intervento che cerchi di compensare le inefficienze del pubblico imponendo nuovi vincoli al privato.
8: Questa ordinanza che consente l'entrata selvaggia di generi alimentari non va bene. Ci sono anche degli ulteriori problemi che a noi concessionari ci impongono. Il vetro no sulla sabbia, ed è giusto per motivi di sicurezza, la plastica sulla sabbia, solo quella compostabile. Allora, cosa dovremmo fare? Aprire e vedere, c'è il vetro? Non puoi entrare. C'hai la plastica che non è compostabile? Non puoi entrare. Ma non dobbiamo farlo noi, dovrebbe farlo qualcun altro.
9: La gente è padrona di poter portare qualcosa da mangiare sotto gli ombrelloni, sotto il lido, non necessita di una nostra autorizzazione, per carità, non l'abbiamo mai vietato.
7: E questo non sta provocando, diciamo, una diminuzione delle persone che invece scelgono i vostri servizi di ristorazione?
9: Ma no, assolutamente no.
10: Mi sembra una discrepanza tra noi, che siamo anche abbastanza vessati, non parlo della Bolkestein perché poi qui potremmo aprire un dibattito, ma parliamo del fatto che ci sono molti lidi pubblici e che sono strabattuti rispetto ai lidi privati, cioè molto più affluenti.

0: con molta più affluenza, che non sono normati. Cioè, se io vado a farmi un bagno in un posto, in una spiaggia pubblica, non ho servizi igienici, non ho servizio di salvamento, si demanda sempre al concessionario attiguo. Il cittadino ovviamente è come se lei andasse come in un ristorante, si portasse da mangiare solo perché la legge o un'ordinanza glielo permette, creando un danno economico. Ovviamente ci deve essere poi un discorso di calmierare i prezzi, cioè dall'altro lato se si esagera è un problema, perché poi è chiaro che l'accesso al mare deve essere consentito, ma ci sono tanti accessi e tanti lidi pubblici per chi non vuole pagare dei servizi. La stagione è molto breve e le incombenze sono tante.
1: La presenza dei lupi nelle campagne del Tarantino torna al centro dell'attenzione. Secondo quanto riportato dalla voce di Manduria, nuove segnalazioni e alcuni video documentano il passaggio degli animali nelle aree rurali. Il servizio. Si riaccende l'attenzione sulla presenza dei lupi nelle campagne del versante orientale della provincia di Taranto. A riportare il fenomeno sono alcune recenti segnalazioni provenienti da residenti e proprietari di terreni agricoli che hanno documentato con video il passaggio degli animali durante le ore notturne. Da quanto si apprende dalla voce di Manduria, tra i materiali raccolti figurano anche immagini particolarmente forti che mostrano i resti di un grosso cane, presumibilmente vittima di una predazione avvenuta nelle campagne della zona, episodi che alimentano la preoccupazione di chi vive e lavora nelle aree rurali, soprattutto dove sono presenti animali domestici, piccoli allevamenti e cani da guardia. La presenza del lupo nel territorio ionico, tuttavia, non rappresenta una novità. Da anni la specie frequenta sporadicamente le campagne della provincia, partendo dalle aree più selvagge e meno antropizzate delle gravine tarantine. Secondo conoscitori del territorio, questi animali possono percorrere anche oltre 20 km in una sola notte, attraversando uliveti, vigneti e zone agricole. Particolare attenzione viene ora rivolta ad alcune aree rurali del territorio di Manduria, dove il passaggio di esemplari isolati o di piccoli gruppi sarebbe occasionale ma ricorrente. Gli esperti invitano ad evitare allarmismi, ricordando che il lupo è una specie protetta e svolge un ruolo fondamentale nell'equilibrio degli ecosistemi. Le ultime segnalazioni confermano però la necessità di un monitoraggio più accurato da parte degli enti competenti, anche per accertare con precisione l'origine delle predazioni e distinguere eventuali attacchi riconducibili ai lupi da quelli causati da cani randagi o inselvatichiti, fenomeno anch'esso presente nelle campagne del territorio. E proprio su questo tema, nell'edizione delle 14 del nostro telegiornale, il direttore Dario Galitelli ha ascoltato il sindaco di Manduria, Domenico San Marco. Ascoltiamo.
2: Mi risulta una presenza anche su questo territorio, sebbene gli uffici mi informano che è tutto sommato limitata, perché probabilmente provengono dal branco dell'area del Martinese, insomma di Martina Franca. E, tra l'altro a Manduria la situazione è sotto controllo, perché abbiamo la fortuna di avere il centro di prima accoglienza della fauna selvatica, quindi abbiamo la possibilità di monitorare immediatamente anche ai fini, soprattutto ai fini sanitari, ma anche a provvedere al recupero e riabilitazione della fauna in difficoltà. Quindi mi segnalano che la situazione da parte del centro fauna è assolutamente sotto controllo dal punto di vista della presenza dei branchi, quindi diciamo che non ci sono situazioni di pericolo immediato sostanzialmente per quello che ci riguarda e per quello che gli uffici mi hanno potuto relazionare sull'argomento.
3: Beh, un territorio come il vostro che comunque ha massima attenzione e trae profitto certamente da quelle che sono le attività della terra, pensiamo all'agricoltura ma anche all'allevamento nello specifico, ha però un monito da lanciare ai propri operatori, perché chiaramente c'è una sorta di paura da parte di chi opera sul territorio in questi vari settori.
2: Beh sì, perché comunque insomma la nostra è una zona comunque piena di masserie, di attività di tipo agricolo, e quindi con la presenza di animali da pastorizia, e quindi sicuramente è una questione da tenere, appunto da continuare ad attenzionare affinché quantomeno questa situazione, questo branco non vada progressivamente aumentandosi. Tra l'altro c'è anche la possibilità e il rischio che non si tratti nemmeno di soggetti puri, ma addirittura poi si tratti di veri e propri incroci, perché poi sul territorio si incrociano con i cani sostanzialmente. Quindi è appunto una situazione che già il centro fauna sta monitorando in maniera piena e completa.

0: adesso cultura e spettacolo, preparativi di nozze, parenti invadenti e situazioni esileranti ieri al Teatro Tarentum di Taranto con Una suocera di Troppo, la nuova commedia brillante di Raffaele Bocconi, portata in scena dalla compagnia Troisi, il servizio. Applausi e tanto divertimento ieri sera al Teatro Tarentum, dove la compagnia Troisi ha portato in scena la commedia Una suocera di troppo. Diretto da Raffaele Bocconi, lo spettacolo ha saputo trasformare i classici stress da preparativi di nozze tra suocere invadenti, domestiche pettegole e parenti ficcanaso in un ritratto ironico della nostra quotidianità.
1: Chi non ha avuto una suocera, chi non ha una suocera, e quindi già lì parte l'ispirazione. Poi tanti racconti, tanti aneddoti di amici, parenti ed affini, e quindi ti fanno capire che la suocera è veramente di troppo. Tanto che onestamente io penserei sul palcoscenico di ucciderla. Vediamo se questa suocera vivrà o morirà, almeno in questo spettacolo.
0: Due atti dal ritmo incalzante, guidati da un cast affiatato che ha saputo regalare al pubblico tarantino non solo colpi di scena e risate, ma anche un pizzico di riflessione sulle dinamiche familiari e il confronto tra generazioni.
1: Prossimo appuntamento la settimana prossima, domenica 14 giugno, al Teatro Turoldo con La malata immaginaria, un malato immaginario in versione femminile. Uno spettacolo anch'esso, come questo di questa sera, divertentissimo. Vi aspettiamo.
0: E adesso lo sport. Oltre i numeri e oltre la categoria, resta la passione del popolo rosso-blu. Gli 830 biglietti ufficiali raccontano solo in parte la trasferta dei tifosi del Taranto, che ancora una volta hanno seguito la squadra in massa, trasformando il viaggio in un segno di appartenenza e identità. Una presenza che non conosce categorie né risultati e che si è distinta anche per correttezza e ordine. Un legame forte che guarda ora all'ultimo passo. Decisivo della stagione, ce lo racconta Dario Galitelli.
2: C'è un dato che va oltre il rettangolo verde, non è un semplice numero, o meglio, parte da lì, da un freddo 830, ma si trasforma subito in sensazione, in colore, in attaccamento. In una sola parola si tratta di fede. 830 è la cifra ufficiale dei biglietti staccati, dei fortunati vincitori di una lotteria a pagamento, ma è solo un dato parziale, quasi finto. Il percepito racconta un'altra storia. La carovana che ha tagliato in due il Sud Italia conta numeri ben più importanti, ma è il sapore della liberazione, della libertà di essere tornati a viaggiare. La notizia in sé, a dire il vero, non fa nemmeno notizia. Quando il popolo tarantino si muove, lo fa lasciando una scia che profuma di orgoglio, mostrando al resto del paese come si ama una maglia. Non importa che la categoria si chiami Eccellenza o Serie D, non importa che la destinazione sia il Bisceglia d'Aversa o quel Menti di Vicenza dove abbiamo lasciato il cuore sapendo di andare incontro a morte certa. Ciò che resta è il viaggio, il coro, l'abbraccio, non è retorica, è il giusto tributo a due colori e a una città. Taranto merita altro, è un leitmotiv inflazionato. Una hit in cima alle classifiche da oltre 30 anni, eppure oggi più vera che mai. La chiosa è una pagella, un voto alla maturità. Tutto è filato liscio, l'andata ed il ritorno a casa sono andati come dovevano, educati, senza danni, lasciati in giro per lo stivale nonostante i tanti incroci pericolosi e il lungo tragitto. Al netto di tutto e sapendo bene che non esistono santi nel mondo ultras, questi tarantini hanno dimostrato ancora una volta di essere decisamente più maturi di quanto una certa narrazione distorta voglia far credere. Ora resta l'ultimo step, quello sì sportivo, gradino basso, minimo, obbligatorio per il blasone seppur sbiadito di una piazza che ha conosciuto il calcio vero, ma necessario per provare a regalarci un futuro degno del nome che portiamo.
0: E ancora sport con Cosimo Lenti e Dario Galitelli.
3: Il primo round della finale tra Gladiator e Taranto termina a reti bianche. La promozione in D si deciderà a Massafra. Mister Danucci conferma il collaudato 4-3-3, unica novità nel reparto offensivo con Russo che prende il posto di Aguilera. Per il resto, stessi 11 visti ad apice. Risponde a specchio Mister Farina che schiera il Gladiator con il medesimo 4-3-3. In attacco il tridente formato da Malafronte, Liguori e Mansur. La gara parte bene, il gladiatore al quarto minuto costruisce la prima occasione del match. Guastamacchia allontana un cross proveniente dalla sinistra. Il pallone arriva a Vitolo che calcia al volo di prima intenzione, sfiorando la traversa. Il Taranto risponde al decimo, Ajasmanovic mette un pallone teso dalla destra. Lo Savio si avventa sul cross a pochi passi dalla porta ma non riesce a trovare la deviazione vincente. Con il passare dei minuti i rossoblu aumentano il colpire. Al 40esimo arriva un'altra grande occasione per il Taranto. Di Paolo Antonio lascia partire una potente conclusione dalla distanza, ma Merola si supera con un grande intervento in tuffo, deviando il pallone in calcio d'angolo. La prima frazione termina a reti bianche. Nel secondo tempo il Taranto parte bene. Al 50esimo sul cross dalla destra in area di Azjasmanovic, Russo colpisce debolmente di testa, blocca Merola. Al 54esimo il Gladiator a rendersi pericoloso in ripartenza. Mansur lascia partire un destro dalla tre quarti, ma Mastrangelo si distende e devia con un grande intervento. La risposta del Taranto è immediata. Un minuto più tardi, al 55esimo, lo Iodice prova la conclusione dal limite dell'area. Il tiro è insidioso e rischia di sorprendere Merola, che però si rifugia un calcio d'angolo. I rossoblù continuano a spingere e al 57esimo costruiscono un'altra nitida occasione. Santerusso serve lo Savio al limite. L'attaccante calcia di prima intenzione, ma il pallone termina di poco al lato. Al 73esimo il Gladiator sfiora il vantaggio. Orlando approfitta di un errore in disimpegno di Vukoja e si ritrova tu per tu con Mastrangelo, ma il portiere ionico compie un autentico miracolo e salva il risultato. Nel finale è il Taranto a fare la partita, mantenendo il controllo del gioco e cercando con insistenza il guizzo decisivo. La retroguardia campana però regge l'urto e il risultato non cambia. Dopo 90 minuti combattuti, la sfida si chiude sullo 0-0. Il verdetto per la promozione in Serie D è rinviato al match di ritorno davanti al pubblico di Taranto.
2: Un pareggio che mantiene intatte le speranze di promozione del Taranto, ora chiamato a giocarsi tutto davanti al proprio pubblico, ma che lascia qualche rimpianto per una vittoria sfumata che, per quanto visto in campo, sarebbe stato alla portata dei rossoblù. Al termine della gara il tecnico Ciro Danucci ha espresso soddisfazione per la prestazione offerta dalla squadra, sottolineando però il rammarico per non essere riusciti a concretizzare le occasioni create. Un sentimento condiviso anche dai calciatori Gianmarco Rizzo, Roberto Marino e Santerusso, che hanno evidenziato la determinazione del gruppo e la consapevolezza di aver disputato una prova di carattere.
4: Sì, no, sono molto soddisfatto della prova dei ragazzi, atteggiamento, hanno avuto un atteggiamento importante, venire qua a fare questo tipo di partita non è semplice, penso che abbiamo avuto il pallino del gioco per larghi tratti, abbiamo costruito molto bene, l'unico rammarico è essere arrivati negli ultimi 20 metri dove potevamo essere più precisi, potevamo rifinire in maniera diversa, potevamo fare delle scelte diverse, però fa parte del gioco e c'è anche un grande caldo che naturalmente ti toglie lucidità, però i ragazzi sono stati encomiabili sotto il punto di vista sia dell'atteggiamento ma anche poi della qualità che ci hanno messo, perché comunque giocavamo contro una squadra forte sul loro campo e tranne due situazioni particolari, una abbiamo sbagliato con Vukoja un retropassaggio, l'altro l'arbitro non ha fischiato un fallo netto sul Rizzo, si sono ritrovati un po' a calciare, però penso che abbiamo concesso soltanto quello in 90 minuti, sono molto soddisfatto della prova dei ragazzi.
5: Ci abbiamo messo anima e cuore per arrivare a questa finale, credo che oggi l'abbiamo dimostrato sul campo, ti rispondo molto secco, serve solo vincere la partita. Secondo me entrare con questo atteggiamento, sappiamo che domenica a Massavra ci sarà una bolgia e secondo me sarà domenica giusta che riporteremo il Taranto almeno nella prima categoria che merita.
6: C'è stato un fallo non fischiato ai tuoi danni e ti chiedo che cosa è successo lì, ci sembrava anche abbastanza evidente il fallo, poi è nata anche un'occasione pericolosa per il Gladiator. Come giudichi sia la prova in questo caso del direttore di gara, che è stato abbastanza contestato diciamo, rispetto alla gara di Apice, e poi della retroguardia, perché c'era il rientro di Cristian Azjasmanovic, c'era Fabio Delvino a sinistra, posizione insolita. Come giudichi la prova del tuo reparto? Ecco.
5: Secondo me abbiamo fatto una grande partita, io ve lo dico sempre, quando parliamo di fase difensiva non si parla solo di difesa, perché oggi anche soprattutto i primi davanti, Ciccio e Sante si sono fatti un mazzo così per rincorrere l'avversario, per prendere le seconde palle, quindi io credo che abbiamo fatto una grande partita, credo che occasioni gliene abbiamo regalata solo una noi il secondo tempo. Peccato, perché la potevamo sbloccare, soprattutto il primo tempo abbiamo avuto un paio di occasioni nitide per sbloccarla, però il reparto a livello di difensivo secondo me abbiamo retto bene, secondo me abbiamo fatto una partita giusta.
6: 830 tarantini venuti qua oggi con una domenica di giugno, una finale che comunque è sempre di eccellenza, ti aspettavi questo calore da parte di Taranto?
7: Vabbè, non lo scopriamo adesso, comunque sappiamo che piazza è, che tifosi sono amati del calcio proprio, della propria città, e quindi Ovviamente è bello giocare queste partite perché comunque si fanno.

0: sentire e come se sono loro in campo comunque.
1: C'è una finale vera e propria adesso, si riparte da questo 0-0, cosa servirà per segnare quel gol che potrebbe valere la promozione davanti al pubblico di Taranto?
0: Sì, ci manca il gol, magari oggi qualche occasione ce l'abbiamo avuta e sappiamo che ritorno comunque per vincere, cioè abbiamo bisogno del gol.
2: Quello che c'è da sottolineare è l'approccio della squadra alla partita, che è stato molto, molto importante rispetto alle altre partite.
1: Sante, cosa servirà per segnare quel gol che potrebbe valere la promozione?
2: Guarda, servirà più cinismo sotto porta assolutamente, però siamo pronti, siamo entrati in uno spogliatoio non rammaricati ma consapevoli che quel gol lo possiamo fare.
3: Per questa edizione è tutto, l'informazione di Studio 100 torna domattina alle 7.30 con il programma di Buon Mattino e successivamente alle 14 con una nuova edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguiti ed una buona serata.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
4: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
6: KGM arriva ufficialmente sul mercato ionico grazie alla collaborazione con Five Motors. Negli scorsi giorni è stata presentata a Taranto la nuova concessionaria del marchio automobilistico coreano alla presenza dei vertici aziendali di entrambe le realtà.
7: Oggi è un grande giorno, ufficialmente inauguriamo lo showroom KGM. Rappresentiamo il brand per le due sedi su Taranto e Brindisi, ma anche su tutta la provincia, dove viene rappresentata dalla nostra rete in tutta la zona. I prodotti sono abbastanza, quindi sono dei prodotti che sono per tutti i clienti, quindi dalla vettura un pochettino più piccolina per l'utilizzo cittadino che è la Tivoli, con un motore termico ma anche bifuel, quindi GPL, per arrivare anche al Corando, un crossover leggermente più grande, quindi comodo per la famiglia, ma poi a salire Action, Torres e per gli appassionati.

0: Nati del fuoristrada il Rexton, Rexo Sport, il classico pick-up con un motore diesel.
1: L'iniziativa segna l'ingresso di KGM sul territorio tarantino, rafforzando la propria rete commerciale e offrendo ai clienti una nuova gamma di veicoli con particolare attenzione ai SUV e alle nuove soluzioni per la mobilità.
2: È un brand che in realtà è in Italia da tanti anni con il nome Sanyong, però recentemente, 3 anni fa, ha cambiato completamente la sua struttura societaria, fa parte di un grandissimo

0: Noi vogliamo arrivare vicini al cliente, quanto più vicini possibile, lavorando con i migliori imprenditori a livello locale. Ed eccoci qui a Taranto, è una realtà bellissima. Venite a provare le auto, perché io posso raccontarvi qualunque motivo, ma la verità è un'auto la quale sua qualità, la sua capacità di veramente di soddisfare ogni esigenza dell'automobilista moderno, lo si verifica questo se si prova l'auto. Quindi si viene qua in concessionaria, si prende un appuntamento e si va a fare un giro con l'auto.
1: Sono delle vetture molto accessibili, molto ben equipaggiate, sono delle vetture che offrono anche una varietà di motorizzazione e di propulsione che oggi è un po' dimenticata da altre case: benzina, diesel, full electric, ibrido e GPL, cioè abbiamo fondamentalmente tutte le propulsioni possibili e l'obiettivo è quella di posizionarci come un brand generalista che fa vetture di ottima qualità ad un ottimo prezzo, che si rivolge tipicamente a famiglie, a giovani coppie, un po' una grande massa di persone.
2: Durante l'evento inaugurale i rappresentanti delle due aziende hanno sottolineato l'importanza della partnership strategica nata con l'obiettivo di consolidare la presenza del brand sul mercato locale e garantire servizi di vendita e assistenza sempre più vicini alle esigenze degli automobilisti del territorio.
3: Studio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24.
4: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Bitella Piante e Giardini, Vivai Bitella. Imprese Edile Cassalia, dal 1975. Ecoservizi SRL.
5: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Settimo appuntamento con il nostro format dentro i cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Quest'oggi siamo nuovamente in provincia dopo il Pala Campitelli della scorsa settimana. Quest'oggi ci siamo spostati in un altro comune che caratterizza per diversi aspetti la provincia di Taranto. Sto parlando di Crispiano. Alle mie spalle c'è la struttura che ospiterà la kermesse relativa al tiro con l'arco, una struttura che però si presenta come multifunzionale e che successivamente ai Giochi del Mediterraneo avrà diversi ambiti di respiro. Insieme a me quest'oggi non c'è il RUP, ma c'è un ospite d'eccezione perché ho il piacere di avere, elegantissimo tra l'altro, il sindaco di Crispiano, Luca Lopomo. Sindaco, ben trovato.
1: Grazie, grazie, ben trovati voi, grazie di essere qui. Siamo in una bella giornata, in una stupenda giornata di sole, in un impianto che per Crispiano significherà veramente una grandissima opportunità.
0: Sottolineo che è una giornata quasi estiva. Sindaco, c'ha addosso il vestito istituzionale, ma lo indossa alla perfezione. Io così in camicia c'ho davvero tanto caldo. Struttura che dicevamo ospiterà il tiro con l'arco, la manifestazione del tiro con l'arco, ma che secondo quelli che sono i dettami della costruzione avrà certamente la possibilità di avere una seconda vita, non solo sportiva, mi dicevi.
1: Assolutamente sì, naturalmente nasce come unica struttura al centro-sud per il tiro con l'arco. Abbiamo lavorato con la Fitarco, con la World Archery, quindi davvero diventerà una struttura baricentrica e all'attenzione di competizioni nazionali e internazionali per il tiro con l'arco, perché non esiste nessun'altra come questa in tutta Italia. Ce n'è solo uno a Rovereto, dove attualmente si allenano anche i nostri campioni olimpici.
0: Abbastanza distante, prima di entrare però consentemi una divagazione paesaggistica.
1: Beh, certo, a Rovereto è molto bella, però
0: nulla da togliere a Rovereto.
1: Nulla da togliere, però questo panorama, sia questo che quello della Bassa Murgia nelle nostre spalle sotto il Parco delle Pianelle, è veramente straordinario.
0: A questo punto possiamo entrare.
1: Vai.

0: Sindaco, siamo entrati. L'ingresso che mi hai fatto vedere era quello relativo agli atleti, sì. Quindi quel corridoio che conduce poi a una di queste strutture che effettivamente è uno spogliatoio a tutti gli effetti, sì. Con suppellettili già poste in essere, da questa parte ci sono i bagni, insomma una struttura viva.
1: Viva, completa, considera che dovranno ospitare questi spogliatoi 26 nazionali, 64 gareggianti nelle qualificazioni che poi diventeranno 32, certo. Che poi diventeranno fino alle finali ultime. Insomma, una bella attenzione, anche se i giochi qui dureranno soltanto dal 22 al 28 agosto, allenamenti completi, sarà però una settimana che difficilmente dimenticheremo.
0: Beh, immagino che insomma Crispiano, che è un paese vivo sotto diversi aspetti, attenda questo evento non solo per ciò che si svolgerà in questo contesto, ma anche e soprattutto come fonte di sviluppo per il futuro, perché se vogliamo, insomma, questo è un lascito importante da parte dei Giochi del Mediterraneo, che come dicevamo avrà una vita relativa al tiro con l'arco, ma che potrà svilupparsi sotto diverse forme sportive e non.
1: Assolutamente sì, è una struttura che si pone naturalmente all'attenzione di eventi, di grandi eventi concertistici, ma anche attività convegnistiche. C'è una sala interna, una struttura indoor che è assolutamente polifunzionale, e quindi noi auspichiamo che questa struttura diventi un perno centrale per diverse attività, non solo per le attività sportive e per le attività del tiro con l'arco. Poi Crispiano è famoso anche per le feste, le sagre, e quindi qui avremo la possibilità di ospitare più di 500 posti auto come parcheggio, e davvero potremo dare sfogo a tante attività che le nostre associazioni già di per sé sono brave a fare all'interno della città.
0: Quindi una sorta di spin-off di quella che è economia sostenibile, esatto. E quindi park and ride, trasferimento a modi navetta delle automobili direttamente in paese.
1: Sì, direttore, poi non avrei notato che anche dal punto di vista viabilistico la struttura è stata posizionata in un, perfetto, punto nevralgico. Siamo a due passi dalla 172, esattamente a metà strada tra Taranto e Martina Franca, facilmente raggiungibile, quindi un posto davvero strategico, baricentrico per tante attività.
0: Mi porti a vedere, sì, la struttura indoor, la struttura indoor, perché dovete sapere che proprio oggi è stata messa, insomma, in posa, e non possiamo calpestare la struttura, però ve la facciamo vedere lo stesso.
1: Andiamo.

0: Ma è incuriosito questa sala perché gli spogliatoi li abbiamo già visti, smarcati dal nostro viaggio. Una sala molto ampia che vi dicevi essere?
1: Una sala riunioni, una sala dove può essere fatto il riconoscimento degli atleti a disposizione del comitato proprio per tutte quelle attività che nell'attività di accoglienza anche di tutte le squadre delle varie nazioni potrà essere estremamente utile.
0: No, poi ripeto, molto ampia, enorme. È uno spazio molto grande, questo sottolinea la volontà di provare a portare un prodotto comodo anche che sia funzionale a quelle che sono le aspettative di una kermesse che ospiterà diverse delegazioni, 26 paesi come diceva prima il sindaco, che si sfideranno in questa struttura, ma che poi possa essere a servizio del paese, della comunità stessa e del territorio, perché come dicevi ci troviamo al centro tra Taranto, Martina e esatto. Crispiano, quindi nessuno vieta all'intera provincia di poter utilizzare una struttura che sarà certamente anche appannaggio nazionale.
1: Direttore, le competizioni nazionali e internazionali, anche quelle regionali, addirittura di tiro con l'arco, gravitano certamente di solito circa 600-700 atleti inizialmente, quindi poi si sfoltisce man mano che si gareggia.
0: Questo
1: è importante avere uno spazio consono.
0: Bisognerà comprendere Crispiano come reagirà a livello di strutture ricettive, perché qui diventa un bel problema iniziare a pensare di organizzare sul territorio le manifestazioni anche a livello nazionale, perché insomma, dicevamo prima, Rovereto sì, ma Crispiano coprirà un bacino di te, nulla da invidiare.
1: Già nel panorama della provincia Crispiano c'ha quasi 650 posti letto, molti B&B, molte case famiglie, 3 o 4 strutture alberghiere, anche importante Parco delle Querce, Villa Maria, ma sicuramente questo potrà essere uno sprono per far crescere ancora di più queste strutture. Dimenticavo la Mastuola, altra chicca in masseria meravigliosa.

0: siamo saliti di livello, siamo al secondo piano, ma siamo saliti di livello anche a livello di vista, perché mi hai portato alle pendici della Murgia, di qua si gode di una visuale stupenda, caratteristica del nostro territorio, ma in particolare adesso di Crispiano, luogo che ci sta ospitando. Secondo piano che sarà, come mi dicevi, adibito a uno spazio relativo alle esigenze del comitato.
1: Sì, il comitato ha voluto completare questa parte, circa 200 metri quadrati su 500 complessivi, che viste le economie ridotte del finanziamento, che non poteva essere completato per come era il progetto iniziale, non sarà rifinita questa che è adibita a foresteria in un secondo momento, però abbiamo rifinito questi 200 metri quadrati per il comitato, che qui avrà una base operativa importante.
0: È una vista spettacolare.
1: È una vista spettacolare, senza dubbio.
0: Però, come accade per altre strutture che resteranno indotte al territorio post Giochi del Mediterraneo, anche questa potrà essere implementata con delle migliorie una volta poi aggiudicata, una volta che passerà il bando, vero?
1: Sì, le potenzialità sono enormi, perché immaginate la possibilità di fare una foresteria con 15-20 posti letto, finalizzate anche a ospitare competizioni internazionali o raduni di squadre nazionali o meno, e quindi avere uno spazio del genere. Però naturalmente questo sarà un obiettivo che si porrà chi verrà poi a gestire la struttura.
0: Immagino che qualcuno già ci abbia messo gli occhi sopra. Diciamo
1: sì,
0: che
1: stiamo interloquendo con la Federazione FITAR, con la World Archery, che sicuramente hanno l'interesse sportivo, ma non ci sarà solamente l'interesse sportivo, perché questa è una struttura che deve avere anche un ritorno economico, anche per mantenerla in maniera adeguata.
0: Qui sotto, me lo facevi notare prima, c'è un parcheggio che non è quello relativo alle automobili di cui parlavamo prima, ma è il parcheggio dei bus.
1: Sì, dei bus per le squadre, che avranno l'ingresso riservato con tutto quello che tutti i servizi a loro disposizione. Un parcheggio riservato che può essere immaginato anche per chi, qualche artista che vorrà venire a fare qualche evento magari, e quindi avere anche un ingresso riservato per quello.
0: Anche perché adesso ve lo facciamo vedere, lo spazio non manca né all'interno
1: né all'esterno,
0: né tanto meno all'esterno. Ci andiamo.
1: Va.

0: Sindaco, mai portato in terrazza? Sì. Portato in una terrazza dalla quale si gode di uno spettacolo davvero entusiasmante, perché davanti a noi c'è quello che poi sarà il cuore della kermesse, della gara, ovvero il campo, le corsie sulle quali si svolgerà la gara, delle quali mi parlerai, però tutto intorno c'è una bellezza naturale non indifferente.
1: E siamo alle pendici della Murgia, da quella parte c'è Martina Franca, il Parco delle Pianelle, siamo veramente in un paradiso. Ti raccontavo, direttore, anche della scelta di questo posto con la federazione inizialmente, che è stato scelto proprio per la ventilazione, perché anche il fattore vento è una componente essenziale che ricercano le federazioni di tiro con l'arco per mettere maggiormente alla prova i propri arcieri.
0: Rendere ancora più competitiva, una competizione che, ripeto, godrà di uno scenario naturale unico. Poi non siamo abituati a vedere, ad immaginare una struttura che ospita il tiro con l'arco. Immaginate le dimensioni, perché qui la distanza è?
1: Sono più di 150 metri.
0: Insomma, è grande, davvero molto grande. Non immaginate il tiro con l'arco come una disciplina che si svolge in uno spazio ristretto, anche perché poi qui io sono convinto, lo dicevamo a telecamere spente, ve lo confesso, che ci sia il luogo ideale per ospitare anche dei concerti.
1: Assolutamente sì. Quella è l'idea, e ti dico anche un'altra cosa che non ti ho detto prima. Questa struttura è stata fatta naturalmente con tutte le tecniche in ZEB, con la massima sì. sostenibilità ambientale, e vista la situazione anche che noi abbiamo in questa zona di incendi anche pericolosi che possono accadere, con il sistema di irrigazione che stanno proprio adesso montando, abbiamo fatto sistemare tre grandissime

0: Cisterne nella collina parafrecce nascoste, tre grandissime cisterne che non serviranno soltanto per l'irrigazione del campo, ma anche per una riserva antincendio a disposizione dei vigili del fuoco per le eventuali situazioni di incendi che possono capitare in questa
1: zona. Quindi la zona limitrofa gode anche di una miglioria di quello che è un servizio che purtroppo troppo spesso tocca utilizzare alle nostre latitudini. Adesso andiamo incontro all'estate, sì. E sappiamo insomma che sono situazioni quelle relative agli incendi che si vengono a riproporre. Sicuramente.
0: Ti dico anche un'altra cosa, direttore, che l'acqua che utilizzeremo proverrà direttamente dall'acqua depurata del depuratore di Martina Franca inizialmente e poi successivamente, appena sarà affinata anche quella di Crispiano. Quindi anche sostenibilità, non spreco di acqua, ma recupero di acque piovane e acque naturalmente depurate che potranno essere utilizzate sia per l'irrigazione che per l'antincendio.
1: Quasi chilometro zero da Martina Franca.
0: Ci proviamo.
1: Chilometro zero invece l'acqua di Crispiano.
0: La sostenibilità, lo sai, è un nostro punto di forza.

0: E questo, caro Dario, è la struttura interna, la meravigliosa struttura interna dove si faranno sempre competizioni di tiro con l'arco, ma non solo.
1: Quindi, giusto per intenderci, di fronte a noi lo si vede dalla vetrata che dà una luce, un gioco di luce bellissimo, non solo quella, ma anche quella che traspare dal tetto, dal tetto ligneo, che insomma contraddistingue diverse strutture dei giochi del Mediterraneo. L'abbiamo visto nello stadio del nuoto, l'abbiamo visto al Pallacampitelli, dove però era già preesistente. Anche qui un tetto importante, una copertura importante che permette l'ingresso di una luce che rende ancora più bella e funzionale la struttura. Di là c'è una vetrata. Qui invece, mi dicevi, non si svolgeranno le gare dei giochi qui dentro?
0: No, qui durante i giochi ci saranno le postazioni per far allenare gli arcieri e il tiro sarà verso quel muro. Ci sarà una rete parafreccia, cosiddetta. E poi ci saranno naturalmente tutte le attività, le attrezzature di riscaldamento per gli atleti e subito fuori ci saranno le 64 corsie dove si svolgeranno le gare.
1: Qui pubblico?
0: Pubblico ci sarà una gradinata da 150 posti proprio appoggiata a questo muro che rimarrà.
1: Quindi fronte a noi praticamente.
0: Esattamente.
1: Chiaro.
0: Mentre all'esterno c'è una gradinata da 300 posti che potranno essere aumentati fino a 1000 posti con delle gradinate invece temporanee che il comitato sta decidendo quando e come mettere.
1: Complessivamente quindi siamo sui 450 posti a sedere, ma la struttura avrà una capienza non meramente sportiva, anche più ampia, perché mentre ci sono le gare si potrà fruire degli altri ambienti, perché mi pare che qui c'è anche il bar.
0: C'è anche un bellissimo spazio bar dove ci si potrà naturalmente rilassare, oltre a un spazio enorme anche proprio antistante che sarà curato con ombrelloni, con sedie e tavolini, proprio per far dare tutta l'accoglienza necessaria anche agli ospiti e a tutti gli spettatori, ma anche i familiari o lo staff delle nostre.
1: Sindaco, ultimo step del nostro viaggio in questa struttura dedicata al tiro con l'arco, vetrate anche qui, vista splendida anche qui, ma qui sarà splendido anche fermarsi per un momento di relax, perché qui sorge l'area ristoro.
0: L'area ristoro, un bellissimo bar con questo panorama meraviglioso a servizio della struttura, ma non solo. Immagino che anche in questo spiazzale meraviglioso i ragazzi, i giovani di Crispiano e non solo, potranno senza dar fastidio a nessuno anche passare serate in musica, a ballare magari fino a tarda notte, e in quel caso il sindaco non farà l'ordinanza di
1: questo è importante. Noi lì
0: a due passi 200 abbiamo metri? Il borgo di San Simone, la meravigliosa piazza di San Simone, piazza Martellotta, dove davvero c'è un bellissimo luogo, sembra una piazzetta caprese,
1: sì.
0: Dove già d'estate, mi dicevi che spesso volentieri vieni anche tu, direttore, vengono a mangiare un bellissimo gelato, e qui sarà un posto meraviglioso dove poter anche fare delle attività funzionali al borgo di San Simone, perché realizzeremo anche una passerella che attraverserà la provinciale e un percorso pedonale illuminato che farà arrivare le persone che vorranno parcheggiare qui al grande parcheggio della struttura di San Simone del tiro con l'arco e arrivare magari a fare due passi anche nel borgo di San Simone.
1: Mi travesto da proloco di Crispiano, venite a San Simone perché davvero ne vale la pena. Sindaco, io non posso che ringraziarti di questo viaggio assieme.
0: Io ringrazio voi, direttore.
1: Ringrazio io coloro i quali sono stati in nostra compagnia in questa settima puntata di Dentro i Cantieri dei Giochi del Mediterraneo. L'appuntamento ovviamente è a mercoledì prossimo con un'altra struttura che andrà ad arricchire quello che è il panorama sportivo della nostra terra. Grazie e buon proseguo ovviamente su Studio 100.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bio Ergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella. Imprese Edile Cassalia dal 1975. Ecoservizi SRL.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Vittime, sopravvissuti, dispersi. Dopo 3 giorni di agonie, i numeri sono ancora incerti e il bilancio dei morti nel rogo della Norman Atlantic continua a salire. La nave San Giorgio, con 212 naufraghi e 5 salme delle vittime, è rientrata finalmente a Brindisi, dove è stato allestito un ospedale da campo per prestare i primi soccorsi ad una decina di passeggeri in condizioni più gravi. È stata un'odissea fino alla fine quella dei naufraghi della Norman Atlantic. La nave San Giorgio in serata finalmente è arrivata a Brindisi, siamo nel porto di Costa Morena. Sono le 21 però, ancora non hanno potuto toccare terra gli oltre 200 naufraghi che sono ospitati sulla nave militare. A complicare ulteriormente le operazioni di attracco ci si è messo anche il maltempo, ancora una volta il maltempo. Temperatura sotto zero e una vera e propria bufera di neve a rallentare ulteriormente tutte le operazioni. I casi più gravi vengono trasportati direttamente in ospedale. Appena scesi dalla nave sono state fornite comunque ai naufraghi delle coperte particolarmente calde, qualcosa anche per ristorarsi. Qui dal vetro riusciamo a riprendere i primi soccorsi, c'è la tenda allestita dalla protezione civile e contestualmente ci sono chiaramente tutti gli agenti di polizia giudiziaria che stanno anche raccogliendo delle importanti testimonianze per le indagini.
1: L'Ilva prende corpo operativamente a Taranto. I dirigenti Finsider, la finanziaria pubblica divenuta nel tempo il centro motore della siderurgia italiana, sono da oggi pomeriggio a Taranto per una riunione esecutiva del nuovo raggruppamento che nasce con l'Ilva e che raccoglie tutto il management della siderurgia pubblica con i dirigenti delle aziende collaterali. Dalmine, Rivestubi, Sidermontaggi, Icrot e Sanac, per rimanere alle presenze dell'area industriale ionica, Terni, Delta Sider e Centro Sviluppo Materiali che operano nell'area settentrionale. Domani, al di là delle generiche affermazioni sulla volontà di risanamento, si cercheranno concrete modalità operative capaci di assicurare al centro tarantino la centralità assegnata dal piano di risanamento della siderurgia italiana. Nei fatti, anche se Taranto rimane uno stabilimento con la testa pensante a Genova, questa odierna presenza di Lupo e Gambardella costituisce una sorta di riconoscimento alla impossibilità che un tale colosso possa ancora a lungo operare lontano dal centro decisionale. Il traguardo che l'Italsider di Taranto si è data con il progetto Taranto 90 è ambizioso: far scendere a livelli ancora più competitivi il prezzo dell'acciaio. Se il gruppo tirerà tutto nella stessa direzione, sarà possibile anche questo obiettivo.
2: Pomeriggio è giunto a Taranto il tecnico Toni Pasinato per incontrare con il direttore sportivo Galigani il presidente.

0: Presidente del Sodalizio Ionico, ingegner Vito Fasano. Gli argomenti in discussione: sottoscrivere il contratto per il prossimo anno calcistico e perfezionare il piano di rafforzamento della compagine rossoblù. Le intenzioni del tecnico sono ormai note. Vuole un difensore centrale. Il gradimento per l'aretino Pozza è sempre alto e possibilmente un centrocampista in grado di occupare la corsia destra. La società di Viale Virgilio, dopo le operazioni concluse a Milano Fiori, ha necessità di sfoltire una rosa fin troppo ampia e cerca acquirenti per gli elementi in soprannumero. Quello cosiddetto minore è un mercato dove circolano pochi soldi e che si basa soprattutto su merce di scambio e prestiti. Ed in queste more potrebbe arrivare in rossoblù il centrocampista palbisano del Casarano, che non nasconde le sue preferenze per il difensore Marco Serra. Le prossime ore o tra pochissimi giorni potranno delineare i contorni del nuovo Taranto 88-89.
1: Giovanni Paolo II giunge a Taranto accompagnato dall'indiscutibile fascino dell'uomo che ha vinto, che sta vedendo i frutti addirittura sconvolgenti dovuti anche alla sua azione diretta contro la sclerotizzata visione sociale del comunismo reale, delle cartapeste dell'est europeo. È il Papa che viene dall'est.
2: Questo pontefice rimarrà alla storia per che cosa?
3: Credo senz'altro per avere aperto le porte della Chiesa al mondo. Questa è una cosa impressionante. Beh, devo dire che la Chiesa missionaria ha compiuto dei grandi passi, ma è il Papa che oggi, usufruendo di tutti i mezzi della tecnica, del progresso, aerei, elicotteri, tutti i mezzi, va percorrendo il mondo per dire: signori, sappiate che 20 secoli fa Dio è venuto in mezzo a noi, che Gesù è venuto in mezzo a noi. Questo va dicendo ai popoli, non altro che questo.
1: Ma la presenza del Papa a Taranto è anche un forte incentivo per scrollarsi qualche complesso che non nasce solo da una pretesa inclinazione dei tarantini a lamentarsi, su questo non è il caso di insistere né di scherzare più, quanto dal fatto che finora abbiamo ospitato solo i vice e dai vice siamo stati ricevuti. Sappiamo forse di non meritarlo. Se il Papa viene da noi è per la seconda volta in 20 anni. Speriamo intanto che davvero non si sia speso più del richiesto, del giusto e dell'opportuno, e per rispettare quanti non hanno e per non offendere con inutili spagnolismi un uomo che viene a parlarci di cose essenziali e speriamo durature.
3: Quando nell'udienza privata dell'ultima visita dell'Imina aveva la carta geografica della Puglia e di Taranto, e già conosceva il Mare Grande, il Mare Piccolo, il Ponte Girevole, la città che si sviluppa, la Magna Grecia, il centro della Magna Grecia, era già aggiornato su questa situazione. Credo che venendo a Taranto vedrà delle realtà che già così aveva conosciuto attraverso la sua cultura.
4: Nel mondo del lavoro, in tutte le sue componenti, c'è grande attesa per l'arrivo di Wojtyla in città. Ascoltiamo la dichiarazione del rappresentante degli industriali tarantini.
5: Credo che già il fatto che il Papa si muove per venire a Taranto è un grandissimo interesse per l'imprenditoria, perché tante cose si muovono, anche se provvisori, ma si muovono. Poi certo il Papa 20 anni dopo, noi ci ricordiamo il primo che venne solamente per l'occasione nello stabilimento siderurgico, dove parecchi lavori si fecero e certamente ebbe un grosso contributo all'imprenditoria locale all'interno del centro siderurgico di allora. Oggi l'abbiamo all'esterno, ma anche in provincia, perché credo che il Papa non viene solamente per l'Idalsider, ma viene un po' per tutta la città e la provincia, perché

andrà sicuramente in giro per la provincia, perché sappiamo che va a Martina Franca e credo che si allarga più l'interesse dell'imprenditoria, e certamente la venuta del Papa qualcosa la fa fare. Speriamo che il Papa non ci porti solamente la sua figura, ma ci porti la sua fede, in modo che tutti quanti capiamo che non dobbiamo aspettare il Papa per fare le cose, ma bisogna farli in tempi brevi, in tempi migliori e con più serenità.

Fehler sammeln.

0: Studio Cecco. E tu?
1: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30 canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.

0: Emanuele Di Palma, buongiorno. Cento storie, noi amiamo dire, spesso siamo ospiti dei nostri ospiti, e questo è il caso, siamo nella direzione posso dire, della tua banca o esagerato?
1: No, non è la mia banca, ma è una banca cooperativa.
0: Ma effettivamente però è la tua banca.
1: È la banca alla quale lavoro da ormai 32 anni, quindi la sento un po' mia, certo.
0: Diciamo, non è pubblicità, fa parte della tua biografia,
1: No, ci
0: è la
1: mancherebbe.
0: BCC di San Marzano. Una volta si diceva banca di prossimità. È limitativo o si può ancora dire che certe banche, tante banche come la tua, sono vicinissime alla gente?
1: Beh, i tempi cambiano continuamente e oggi stesso stiamo vedendo questa nuova operazione a livello nazionale importantissima, no? Banca Intesa che cerca l'acquisizione di Monte dei Paschi. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che il mondo è in continua evoluzione. Le banche di credito cooperativo nascono come banche fortemente territoriali, ma poi si sono ampliate. Noi la settimana prossima apriamo una nuova sede a Nardò. Nardò è in provincia di Lecce, qui siamo in provincia di Taranto, quindi questo ci fa capire che rimane lo spirito della
0: Di
1: banca di
0: questo tipo di
1: prossimità,
0: banca.
1: cioè la persona allo sportello che parla col cliente umano, cioè siamo ancora un po' lontani dal concetto di intelligenza artificiale allo sportello, no? L'intelligenza artificiale oggi viene utilizzata più che altro per lavori amministrativi, ma non nella relazione con il cliente. Quindi una banca di prossimità che però si espande territorialmente nel giro di un paio d'anni, saremo anche a

0: Lecce, quindi diventa una banca interprovinciale.
1: Cioè, è una cosa importante, bussare, sapere con chi si parla, e questo in tutti i servizi pubblici, certo. Perché la banca, anche se privata, è un servizio pubblico. Alla fine, chiaramente, Centro Storia, non siamo qui per parlare della banca, ma certo, per parlare del bancario e dell'uomo, perché il nostro format ha l'ambizione, a volte ci riusciamo anche bene, a volte meno, ma è normale, di far capire alla fine chi è il personaggio o l'ospite o la ospite. In questo caso, quando uno pensa a Emanuele Di Palma, pensa subito al mondo bancario, è un'osmosi, però voglio andare un po' oltre, perché c'è un bambino, c'è uno studente, c'è un tarantino, c'è un bancario col suo excursus professionale, quindi permettimi, ci siamo del tu perché ci conosciamo, certo, da anni, permettimi di fare un salto indietro. Tu sei classe 55, quindi complimenti, porti anche bene i tuoi, grazie, 7.0, no? Più o meno anni. Parliamo di Emanuele. Emanuele, tu, le tue scuole, i tuoi studi erano già finalizzati a questo percorso o è stato tutto casuale?
0: No, assolutamente no, molto molto casuale, perché mio padre ha fatto l'avvocato per 50 anni, è stato togadoro al Tribunale di Taranto, quindi io ho fatto il liceo classico, il mitico architetto, il professor De Stefano, tutti, la professoressa Galetta, tutti personaggi della nostra Taranto, Medori, preside Medori. E quindi dopo il liceo classico, naturalmente, giurisprudenza a Bologna. E quindi mi ricordo ancora il giorno della mia laurea, mio padre mi portò le chiavi del suo studio, ma quelle chiavi sono rimaste nelle sue tasche.
1: Ecco, fece questa mossa simbolica.
0: Della
1: serie sarai avvocato?
0: Sarai avvocato, però cosa succede? Che dopo qualche settimana mi arriva una cartolina gialla della Banca Nazionale del Lavoro che dice: pregato di venire presso i nostri uffici per comunicazioni che la riguardano.
1: Ah, non avevi fatto un colloquio?
0: Non avevo fatto ancora assolutamente niente. E chiesi a mio padre: ma che è sta lettera? Dice: ma non lo so, tu non c'hai manco un conto corrente, comunque si saranno sbagliati, quindi vai a sentire.
1: Tanto ecco, ti chiedesti che vogliono.
0: Sì, che voglio. Io abitavo all'epoca in via Pitagora, quindi fronte all'Orfeo.
1: Ma tutti pensano che tu sia di Grottaglie? Anche io.
0: Beh, ma perché sono nato, però poi mio padre, per motivi professionali, si è spostato a Taranto, in via Pitagora. L'Archita era di fronte.
1: Sei tarantino, insomma.
0: Sì, assolutamente sì. Anche se poi a Taranto, nei primi anni di vita, ci sono stato poco. E quindi che cosa succede? Mio padre dice: tanto la banca è a 50 metri, in via De Cesare 21, vai a vedere che vogliono. Quindi andai, jeans e Lacoste, come si diceva una volta, senza giacca e cravatta, perché non ero sicuro.
1: Eri un ragazzo appena laureato.
0: E sì, mi avrebbero detto: ci siamo sbagliati, De Palma, che poi c'è a Taranto, sì, questa, certo, confusione fra i due cognomi. Invece il direttore mi disse: guardi, noi selezioniamo degli studenti che si sono laureati col massimo di voti in alcune università, quindi noi le proponiamo di fare 4 anni di scuola, però retribuita, cosa che adesso sentire sta parola retribuita per fare formazione sembra una barzelletta.
1: 4 anni di scuola,
0: cioè noi ti assumiamo ma non ti facciamo lavorare, ti mandiamo in giro per l'Italia a vedere come si lavora, a stare sul campo, a capire come funziona il sistema, farai degli esami ogni 6 mesi sulle varie i vari uffici che vedrai nelle varie filiali, e dopodiché comincerai la carriera direttiva.
1: Cioè, un reclutamento. Chi ha preso 110?
0: Sì, una scuola allievi ufficiali, se la vogliamo.
1: Ma capitava chi prendeva 60 al diploma all'epoca.
0: Esatto, e qua ci voleva il 110 all'ora dell'università. Era una specie di scuola allievi ufficiali, questo era alla fine. Quindi in mancanza del lavoro mi sono fatto 12 filiali che sono passate da Taranto, sì, a Messina, a Bolzano, per fare qualche
1: in 4 anni?
0: In quei 4 anni, esatto.
1: Sei mesi, tre mesi, quattro mesi
0: in ogni filiale a vedere le specificità, che so, sono stato anche a Bolzano, vai a Bolzano a vedere che cosa fa una banca italiana, Piazza Walter, in un posto che di italiano non ha proprio tutto.
1: Qualche anno fa
0: stiamo parlando ormai quasi 50 anni fa. E quindi era un'esperienza. Poi dice: vai a vedere Messina, come funziona il credito a Messina.
1: Le varie Italie. Cioè,
0: le varie Italie, in modo che hai una formazione generale e ti possiamo poi far cominciare la carriera direttiva in banca.
1: Ti piacque subito?
0: Beh sì, estremamente, molto impegnativo, perché ti toccava poi studiare il sabato e la domenica, sostenere esami. Banca Nazionale del Lavoro all'epoca era la prima banca d'Italia con vocazione internazionale, quindi era impegnativo, come è impegnativo il corso allievi ufficiali, eh.

0: però è estremamente formativo. Allora, presidente era Nerio Nesi, un socialista
1: Come no?
0: illuminato
1: Certo.
0: che credeva molto nella formazione e anche nella formazione di una classe dirigente bancaria che poi sarebbe stata utile non solo alla Banca Nazionale del Lavoro, ma anche alle altre
1: Tutto un
0: banche, così
1: background ti
0: come è
1: sei
0: stato.
1: ritrovato anche poi per creare gli sportelli, come dicevamo prima, di fronte alla famiglia, no? Dall'altra parte della strada. Ti è servito ovviamente
0: Certo,
1: questo.
0: assolutamente sì, ma eppure quella, come ho detto prima, è un'esperienza, perché poi in questa banca ci sono rimasto 9 anni e poi ho avuto un'offerta da una banca molto particolare, la Banca Nazionale delle Comunicazioni, che adesso non c'è più, che era la Banca delle Ferrovie dello Stato, quindi una banca che aveva una dimensione regionale, era presente in ogni regione, nel capoluogo di regione, quindi andai a fare a 30 anni, quindi molto
1: Ma tu in
0: giovane.
1: banca hai fatto tutto, anche lo sportello? Hai fatto tutte le esperienze o già eri nel
0: No,
1: ramo a dirigente apicale?
0: lo sportello non l'ho
1: No.
0: fatto perché ho fatto appunto questo
1: Subito quel.
0: corso allievo
1: Ah,
0: ufficiali,
1: ok.
0: però ero lì, diciamo,
1: Però
0: non mi hanno.
1: ti
0: Non mi,
1: saresti difeso bene allo sportello, diciamo.
0: forse sì, i soldi non li ho mai toccati, devo dire la
1: Ecco, vedi.
0: verità, quindi non li ho mai contati,
1: Cioè,
0: però.
1: tu lavori in banca da 50 anni, ma tu non hai mai contato per un
0: No, e avrei
1: deposito.
0: difficoltà probabilmente a contare, anche perché adesso i soldi veramente ne girano pochi.
1: certo, sì. Adesso è tutto molto.
0: No, no, non ho
1: Ah.
0: la parte, diciamo, meramente operativa,
1: Manuale.
0: manuale, anche se è durata poco, perché poi ricordiamoci che dagli anni 80 poi i computer hanno preso il sopravvento, quindi, specialmente nelle banche nazionali. Quindi nell'87 passo a Bari a fare il direttore della Banca Nazionale delle Comunicazioni e quindi comincio un po' a operare nel mio territorio, cosa che prima, no, negli anni precedenti non avevo fatto, perché da Bolzano a Padova a Messina non era certo la Puglia, in Puglia non ero mai stato.
1: Ah, ecco.
0: Quindi ho fatto un'esperienza di quasi 4 anni a Bari per poi passare all'esperienza più importante dal punto di vista umano e professionale, che è stata quella di andare a Milano a fare il numero 2 nella sede Piazza del Duomo della Banca Nazionale Comunicazioni, dove ho fatto 4 anni
1: Quindi avevo detto 9 anni
0: importanti.
1: BNL alla e
0: E
1: poi.
0: poi ho fatto 9 anni alla Banca delle Comunicazioni facendo appunto il direttore a Bari, il vice a Milano e dopo il direttore a Genova di
1: A
0: nuovo.
1: Milano mi dicevi prima, nei primi anni
0: Nei
1: 90,
0: primi anni
1: in
0: 90,
1: un
0: quindi
1: paese che
0: sì.
1: cambiava tra prima e seconda repubblica, ti
0: Esatto,
1: sei
0: prima e
1: trovato in
0: seconda.
1: quel momento.
0: Mi sono trovato in quel momento, mi sono trovato con Pillitteri sindaco, per
1: Ok.
0: ricordarci qualche nome, con Berlusconi che ancora era un imprenditore, ancora
1: Doveva ancora scendere
0: non
1: in
0: era,
1: campo.
0: esatto, non era
1: Quindi
0: ancora
1: il
0: sceso in
1: passaggio
0: Bari.
1: tra, diciamo, prima e seconda repubblica, poi
0: Sì.
1: ti sei trovato nel cuore del problema
0: Sì, diciamo nella
1: dell'esplosione.
0: Milano di Di Pietro, chiamiamola
1: Ok.
0: così, quindi un'esperienza professionale molto molto molto formativa, molto importante, anche perché ero appunto giovane, avevo 33-34 anni all'epoca. Quindi poi Genova e lì a quel punto ebbi questa possibilità di tornare nella nostra
1: Quindi a
0: terra.
1: nord una bella esperienza. Ma intanto Emanuele, il ragazzo, l'uomo, a parte la banca, perché vorrei collocarti fuori dalla banca se ci riesco,
0: Sì, è
1: ma
0: un
1: mi
0: po',
1: pare che sia difficile perché la
0: è
1: tua
0: un
1: vita è
0: po'
1: proprio,
0: sì,
1: no?
0: è un po' complesso, nel senso che la vita privata sono sempre stati ritagli di tempo rispetto alla banca, perché trasferirsi da una città all'altra, no? Con una moglie che ovviamente ha le sue esigenze che non sono appunto quelle di stare in ufficio tutto il giorno. Quindi trovare casa, spostare mobili, è difficile avere spazio per una vita privata o per esempio per lo sport, no? Quindi
1: Che
0: quando
1: tu hai
0: tu mi.
1: praticato?
0: No, che io appunto
1: Ah,
0: non
1: ecco.
0: ho praticato
1: Però ti conosco,
0: per.
1: sei uno sportivo, sei un tifoso,
0: Sì,
1: segui
0: sì,
1: lo sport,
0: sì.
1: ma non l'hai mai
0: Sì,
1: fatto.
0: adesso siamo anche sponsor del Taranto. No, in prima persona no, proprio perché obiettivamente anche cambiare, sembra strano, ma cambiare continuamente città qualche problema te lo dà, perché devi capire innanzitutto dov'è il supermercato, dov'è la farmacia, il medico di famiglia, prima di arrivare a dov'è il campo da tennis, dov'è il
1: Hai
0: campo
1: delle
0: di
1: priorità.
0: pallone, sono delle priorità precedenti, poi corsi a Roma, a Milano. È una vita, dice, la vita del bancario sembra una vita tranquilla, ma forse di alcuni bancari, di altri
1: Dipende da come lo fai, come
0: bancari,
1: tutti i lavori.
0: dipende come
1: Ma tu
0: tutti i
1: hai qualche
0: lavori.
1: rammarico in questo
0: Come
1: senso? Hai tolto troppo la vita privata?
0: no, no, assolutamente no, perché non riesco, non mi sono ancora fermato, forse quando mi fermerò, se mi fermerò, se mi fermerò in che
1: Nel
0: senso?
1: rimpianto e nel rimmarco.
0: No, assolutamente. No, forse qualche, diciamo, rammarico, fra virgolette, il sogno nel cassetto che ognuno

0: di noi probabilmente già e che probabilmente tutta l'esperienza maturata in ormai 50 anni di carriera probabilmente si sarebbe potuto fare qualcosa di più. Chi fa questo lavoro, ripeto, oggi vediamo Montepaschi, una banca del 1400, no? Che certo. Si appresta a un'operazione con banca Intesa.
1: Sì, epocale come.
0: Epocale come, sì, e quindi come periodo. Probabilmente il rammarico è di quello di non aver potuto fare di più, perché obiettivamente, sì, ti ho detto prima, apriamo a Nardò, apriremo a Lecce, però questa comunque è sempre una piccola banca e più di tanto non puoi fare, anche sul territorio vorresti fare molto di più, però le risorse sono queste, il territorio è questo. Ecco, se ti dovessi fare una sintesi, certamente mi sento un po' costretto, questo sì, però...
1: E non è ambizione, mi pare, è proprio passione per il tuo lavoro?
0: Secondo però me, anche... sì, ambizione a 70 anni mi vanno più che difficile, però passione sì, perché senti che potresti fare di più, però obiettivamente il contesto, questo è...
1: Senti, il contesto, il territorio, che città lasciasti per andare... tu hai studiato a Bologna, già l'avevi lasciata, ma come tanti... Che città lasciassi per fare il tuo giro d'Italia di formazione e che città poi hai trovato, cioè che territorio hai trovato? Perché tu sei partito, a quanto pare, con l'esplosione dell'Ilva, con
0: nel 74.
1: Ilva. Poi sei rientrato post Tangentopoli, sì, tanto per inquadrare il contesto storico, e proprio nel 95 cambia anche la narrazione del territorio, l'Ilva diventa privata, quindi forse in BCC vivi il periodo più complesso del territorio.
0: Assolutamente sì, sì, io lascio Taranto per Bologna, quando Taranto era veramente all'apice, perché obiettivo, io chiaramente, come tutti quelli a mia età, ricordiamo, no, una via d'Aquino piena di magnifici negozi di lusso, ricordiamo una città piena di cinema, ricordiamo ancora il cinema Paris, per esempio, no?
1: Rex, Impero, Paris.
0: Cioè, stavo 7, 8, 10 cinema, neanche li ricordo quanti erano. Ricordo un circolo ufficiali in grandissimo spolvero, no? Così come un arsenale fortissimo, una città ricca, possiamo dire ricca, con
1: però una ricchezza che poi stavamo pagando per altri versi,
0: però non ci rendevamo conto che era una ricchezza fondata su basi fragili, no? Su basi fragili, di turismo ancora non se ne parlava in quegli anni, era un turismo tutto nostro, no? Tutta la nostra, sì, costa, i nostri paesi che si spostavano al mare all'estate, ma di turismo non si parlava. Quindi quando si tornava dall'università a casa, si tornava appunto in una città in piena forma, con una classe imprenditoriale, ricordiamo quante concessionarie di automobili c'erano, no? E poi invece piano piano questo è cambiato. Voi dicevamo, io sono tornato qui nel 95, erano passati 21 anni.
1: Cioè, quando arrivano i Riva tu rientri,
0: sì,
1: e lì cambia l'approccio proprio col modello di sviluppo.
0: Sì. Io ricordo perfettamente che quando sono tornato nel 95 qui era già cambiato tutto e stava cambiando ancora di più, non era più la Taranto di 20 anni prima, cominciava la crisi del commercio e si cominciava a parlare della grande industria più come un problema che come una opportunità.
1: Sì, proprio cambia la consapevolezza.
0: Sì, il tempo dell'opportunità era finito, cominciava la consapevolezza che dura tuttora, anche se le soluzioni purtroppo le ricerchiamo da 30 anni e ancora non riusciamo a risolverle. Però era 95, c'era tantissimo lavoro da fare appunto come sistema bancario, perché quello è stato il periodo in cui in Italia ci sono state le grandi concentrazioni bancarie, quindi sono cominciate a sparire un po' tutte le piccole banche. Quindi riuscire in quel momento nel 95 a non finire come la BCC di Marugio, per fare un esempio, la BCC di Pulsano, queste qua intorno, che sono state assorbite all'epoca della Banca del Salento, dalla Popolare Pugliese, da altre banche, riuscire a resistere, quindi a svilupparsi, è stata una grande sfida. Ecco perché ti dico, la vita privata e la vita, diciamo, professionale si sono identificate. Perché? Perché non c'era da fare solo la banca e c'era proprio da resistere a un momento storico particolarmente delicato per le piccole banche, che o crescevi e ti imponevi o scomparivi.
1: Questa cosa però

0: Mi pare che a un appassionato bancario come te sia stato anche da stimolo quello
1: Sì.
0: di capire, leggere il contesto e costruire, no? Tu qui sei stato direttore tanti anni, tra
1: Sì.
0: l'altro, una trentina? Ora
1: 30, sì,
0: sei il
1: 30 anni, sì.
0: presidente, quindi sei un presidente consapevole di ciò che in realtà poi il lavoro quotidiano di chi dirige una banca o di chi ha a che fare con la clientela. Però intanto c'è stata una riscoperta anche di un'altra grande risorsa del territorio, che è l'agricoltura,
1: Sì.
0: che è la risorsa. Qui siamo oggi a San Marzano, arrivando con la collega Carmen Valletta, abbiamo attraversato paesi. Da questo punto di vista c'è stata tra virgolette, la deindustrializzazione ancora in corso, ci ha consentito di. Ecco, da questo punto di vista, che segnali hai come operatore del territorio?
1: Beh, nel 95, quando sono venuto qui, il vino si vendeva ancora con le navi che andavano in Francia, no? Non c'era ancora l'imbottigliamento, sembra strano dirlo adesso. Nel 95 Sava, Manduria
0: Eppure
1: producevano
0: avevamo già grandi produzioni qui,
1: tonnellate di vino che finiva o in Toscana, in Piemonte, per essere utilizzato come vino da taglio, oppure finiva in Francia, il famoso porto di Sète in Francia. Quindi proprio in quegli anni, 96, 97, 98, comincia l'industrializzazione dell'agricoltura per quello che riguarda la viticoltura, comincia l'imbottigliamento, comincia il grande successo del primitivo. Quindi diciamo, da quel punto di vista, l'economia del territorio si comincia a spostare, anche se i numeri sono diversi rispetto all'acciaio, quindi non stiamo
0: Ah beh,
1: parlando,
0: certamente,
1: no, no, nessuno ha mai pensato,
0: improponibile.
1: e penso, pensa manco adesso, che col vino puoi sostituire l'acciaio, impossibile, però c'è stata una
0: Però
1: grossa spinta.
0: diversificare.
1: Importante, ma anche il turismo, perché quelli poi sono gli anni in cui, oltre all'agricoltura, finalmente comincia a parlarsi di turismo, cominciano le prime attività, le strutture sulla nostra costa diventano delle strutture importanti, commercialmente interessanti, e comincia una lenta ripresa verso una nuova provincia di Taranto, meno dipendente dalla grande acciaieria, che comunque però. Se guardiamo i numeri, a livello di PIL, a livello di fatturati, comunque è sempre stata assolutamente
0: Senti,
1: predominante.
0: un osservatore privilegiato come il tuo, no? Ma proprio la vita quotidiana di un bancario, alla fine, è tutto che con mano continuamente l'esigenza economica e la difficoltà economica, o la possibilità economica, no? Di chi ti circonda, di chi ci circonda, di noi tutti. Ti è mai stato chiesto dalla politica, dalle istituzioni, un ruolo primario, cioè la candidatura, di interessarti, di governare, di amministrare, di rappresentare il territorio? Ti è mai solleticato intanto questa strada, o ti sarà mai chiesta?
1: No, sai cos'è? Che anche dal punto di vista strettamente giuridico c'è una grande separazione fra il mondo, diciamo, del credito e la politica. Cioè chi svolge un ruolo in banca come il mio non è compatibile con nessun
0: Quindi non
1: ruolo
0: riesco a
1: politico.
0: sganciarti dal ruolo di
1: Quindi, no,
0: bancario, eh?
1: è
0: Mi rispondi non da
1: semplicemente
0: cittadino, da bancario, proprio
1: è
0: è un
1: impossibile.
0: tutt'uno, ve lo noto.
1: O fai una cosa o ne
0: Vabbè,
1: fai
0: però al
1: l'altra.
0: cittadino, cioè al direttore della banca, Emanuele Di Palma, penso che sia arrivato. Senti, vorresti fare il sindaco, per dire, di Grottaglie, di Taranto, di
1: No,
0: questo paese?
1: ma a me
0: Non ti è mai
1: potevi chiedere,
0: arrivata
1: mi
0: questa? Ci
1: piacerebbe fare il presidente di Banca Intesa,
0: avresti
1: ovviamente.
0: pensato?
1: No, pensate, voglio dire, è come il ragazzino che gli dici vuoi fare Sinner e che ti dice no, certo che vorrei fare
0: Certo.
1: Sinner, no, però poi ci vuole le capacità, l'impegno e tutto quello che ne consegue, e forse anche del talento naturale.
0: Allora, lo
1: Quindi,
0: rispondo io per te. Tu non ti immagini una vita lontano dalla banca? Non te la
1: no.
0: sei mai immaginata?
1: No, perché la mia forma mentis è quella organizzata di questo tipo, e poi devo dirti la verità, fra i miei difetti, che ce ne sono diversi, sta anche quello di essere abbastanza intollerante alle chiacchiere. Cioè io quando mi siedo ad una riunione con i colleghi, eccetera, dopo 3 minuti, 4 minuti, già il fumo mi comincia a uscire dalle orecchie,
0: Tu
1: perché
0: sei
1: io
0: uomo di
1: sono convinto che
0: bilancio.
1: in 5 minuti, se uno non riesce a esprimere i propri concetti, quello che vuole dire e dove vuole andare in 5 minuti, allora è
0: E allora mi
1: inutile.
0: sa che la politica non.
1: Non è per me, perché io dopo 5 minuti comincio a stare sulle spine.
0: Tu sei abituato a profitti e perdite, a dare e avere?
1: Ma anche
0: Deve
1: se abbiamo
0: pareggiare
1: un
0: la cosa.
1: progetto, deve essere un progetto che deve essere realizzabile, e mi devi dire in quanto tempo si fa, e chi lo fa e chi paga, no? E poi nel nostro mondo vige la regola: chi deve fare che cosa?
0: Senti, tu sei anche papà, no?
1: Sì.
0: Nell'impostazione con i tuoi figli hai tentato di trasferire questo modus operandi, oppure sei stato un papà da zero, ognuno poi è quello che è?
1: Ma io penso che

0: In generale, chiunque sia un genitore, l'unica cosa che può dare di concreto ai figli, almeno questo lo guardo come figlio nei confronti di mio padre, e penso anche al contrario, è l'esempio. Cioè, far vedere a un figlio, io sono fatto così, questi sono i miei principi, questo è il modo con il quale io ho costruito la vita, vedi tu quali sono gli elementi positivi ai quali ti puoi collegare e quelli che invece non sono positivi che poi
1: Ovviamente c'è un telefono
0: ritieni.
1: che squilla perché qua siamo
0: Sì.
1: intervenuti dritto per dritto in una mattinata di
0: Sì, però
1: lavoro.
0: come vedi, dopo 5 squilli
1: Perché
0: ha
1: sono abituati
0: finito
1: che
0: perché
1: rispondi
0: hanno
1: presto?
0: capito che se non rispondono
1: Tu sei uno di quelli che risponde
0: non
1: subito?
0: a primo squillo.
1: E infatti al quarto hanno finito.
0: Vediamo, vedi.
1: Ed è il senso dell'operatività di cui parlavamo prima. Sembrava fatta
0: Assolutamente,
1: apposta. Allora,
0: assolutamente.
1: Emanuele Di Palma, ci fermiamo qualche secondo per un piccolo stacco pubblicitario perché poi abbiamo qualche fotografia da vedere perché 100 storie attraverso le foto poi racconta anche la biografia degli ospiti. Chapeau, kiss.

0: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con la primavera dell'usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
4: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
5: Bentornati, siamo qui nello studio del presidente Emanuele Di Palma, nella sua BCC, perché alla fine mi sembra di stare a casa tua. Grazie per averci ospitato, ospiti degli ospiti, no? C'è tanta storia, spesso è così, e oggi è il caso. Emanuele Di Palma, c'è questa bella fotografia, tra le tante che c'hai qui, ce n'è una bellissima lì, sul tavolo, verso il tavolo, hai gli occhiali da sole, sei un giovane, ma lei sei studente in questa foto.
6: Sì, quello è come fummo, in quella foto sono...
5: Come fummo, come non fummo. Come eravamo.
6: Come no, fummo, perché fummo. Ormai...
5: Con due M,
6: perché parliamo di 50 anni fa. Sì, quella era l'epoca in cui tanti giovani tarantini sono andati all'università fuori, specialmente in Emilia, no? Ferrara, Bologna, dove sono stato io, eravamo tantissimi, ne ricordo.
5: Però quei tarantini tornavate,
6: sì,
5: è vero?
6: Sì, sì. Quei tarantini sono tornati, le generazioni successive non più.
5: E questo è un
6: purtroppo
5: problema.
6: È così, io ricordo tanti miei coetanei, amici con i quali ci continuiamo a vedere qui a Taranto, ma siamo stati insieme all'università, ripeto, a Bologna o a Ferrara, molti a Firenze, ne ricordo tanti. Molti studiavano, all'epoca o studiavi legge essenzialmente o studiavi medicina. Ancora ingegneria
5: anni 70 anche economia e commercio.
6: Poi economia, però essenzialmente Bologna, Firenze erano o medicina o giurisprudenza.
5: Però lasciavate strutture familiari, talvolta anche imprenditori aziendali,
6: sì,
5: che avrebbero potuto accogliervi. Oggi è più complicato.
6: Beh, sì, ne ricordo tanti di amici che stanno ancora adesso sul pezzo, adesso è la seconda, la terza generazione.

generazioni di attività industriali o commerciali di famiglia. Erano bei tempi, innanzitutto perché eravamo giovani, questa è la prima cosa. E poi, come ho detto prima, c'erano tante speranze, era un futuro piuttosto semplice. Io ricordo sempre che si diceva, tanto l'importante è la

0: è normale andare non lontano da Taranto, anche dall'Italia.
1: Strano a dirsi,
0: dell'Erasmus.
1: Strano a dirsi, il nostro territorio un po' era al contrario, no? In quegli anni là avevamo l'aeroporto a Grottaglie, adesso non ce l'abbiamo più. Diciamo che sui trasporti siamo andati un po' indietro. Io ricordo i famosi voli con il Fokker, che era un turbo elica all'epoca, che ci portava da Grottaglie a Roma, da Grottaglie a Genova, perché era utilizzato molto
0: per
1: l'acciaio. Poi si è spento
0: e adesso è una delle battaglie storiche.
1: Adesso è una delle battaglie future.
0: A proposito di storia, io qua c'è questa bellissima foto che ringraziamo Maddalena Teofilo per la collaborazione. Mi ha mandato questa foto che è veramente bella, bianco e nero, Cassa Rurale, con due auto che rimandano tra cavallo tra anni 60 e 70. Ma cos'è qui? Dove siamo?
1: Sì, quella è la sede della banca del 1956, quando nasce questa banca, che quest'anno compie 70 anni. Infatti abbiamo in corso appunto le celebrazioni
0: 70 anni.
1: Del 70esimo
0: anno. Infatti era la prima sede?
1: Quella era la prima sede, infatti c'è una Bianchini 850, ma è del 56. Ma nel 95, quando io sono venuto in questa banca, la sede era ancora quella. Quindi
0: tu sei anche coetaneo della banca praticamente.
1: Eh sì,
0: c'hai anche questo.
1: Siamo andati insieme, sì, sì.
0: Quasi fatto
1: apposta. Fatto apposta. E io ho cominciato a lavorare in quella sede. Ah. Ecco perché, come vedi, ne abbiamo fatto di strada. E trovai nel 95 8 dipendenti, adesso siamo 120, quindi penso che anche questa è una delle cose che per me è più importante.
0: 120 dipendenti.
1: Al di là del contributo economico che diamo sul territorio, però essere passati da 8 dipendenti a 120 dipendenti è un 120 famiglie del territorio che vivono direttamente di questo lavoro, penso che sia un risultato importante.
0: Senti, qui ti vedo con Reggio, ma che hai fatto Beautiful?
1: No, Beautiful non abbiamo fatto, questo è Ron Moss, abbiamo fatto con lui un film, Viaggio a sorprese, che abbiamo coprodotto. C'è anche Lino Banfi.
0: Sì, c'è stata una foto con Lino Banfi, sì, eccola qua.
1: È stata una
0: premiazione qui.
1: Sì, questa è la premiazione a Venezia, sì.
0: Uh-huh. Che esperienza è stata?
1: Una bellissima esperienza, anche perché poi Ron Moss parla soltanto l'inglese, e quindi fare per lui un film in Puglia insieme a Lino Banfi, che parla l'italiano sicuramente ma con accento barese, soltanto a vederli insieme è stata un'esperienza bellissima.
0: Banfi è simpatico, così è umano come appare, vero?
1: Banfi è simpaticissimo, forte, e riesce a farsi capire comunque indipendentemente dalla lingua. Infatti Ron si è divertito, no, e sono ancora, questa è una cosa che abbiamo fatto 10-15 anni fa, sono ancora amici con Lino. E Ron, dopo quell'esperienza, ha deciso di passare 6 mesi l'anno della sua vita in Puglia, ha comprato anche un immobile.
0: Si innamora poi
1: di questa terra. Si è innamorato della Puglia, sì.
0: Ma
1: sì.
0: Che abbiamo in questa terra? Che poi alla fine la gente...
1: A sentire Ron, quello che apprezza di più della nostra terra essenzialmente sono i panorami, gli olivi, i vigneti, il mare e il cibo. Questo è ovviamente il clima. E poi basta, perché oltre quello chi viene da fuori non percepisce.
0: Come siamo fatti noi? Che dici?
1: Senti, anche questo è un argomento che meriterebbe un'attenzione maggiore, perché vedo che lui, come tanti altri, l'Emir, tanti altri che si sono un po' stabiliti nel nostro territorio, però poi alla fine finiscono per rimanere un po' chiusi nei loro giri.
0: Quindi è più il territorio, dici?
1: Da come la vedo io, è più il territorio che l'essere umano. Quello sì, e fondamentalmente la ristorazione, le coste, il mare, le barche, la storia, gli ulivi, le masserie. Sì, l'aspetto umano l'ho rilevato meno, anche perché poi ancora un po' di ostacolo della lingua ce l'abbiamo, perché è difficile trovare.
0: Non è delle nuove generazioni questo problema,
1: è il nostro, esatto.
0: I ragazzi invece.
1: Esatto.
0: Vero? Da questo punto, molti non parlano bene della nuova generazione, io sono portato invece a parlarne bene, perché sono ragazzi più aperti al mondo.
1: Bene o male questi sono, ragazzi.
0: Ma secondo me le generazioni sono sempre migliori delle precedenti, altrimenti...
1: Ce lo dobbiamo augurare.
0: Hai seguito la tua strada?
1: No. Nel campo della logistica, perché sono nate nuove professioni, nuove attività, e anche, devo dire, che se dovessi ricominciare oggi, non so oggi se io rifarei la, la, la, la, no. No, la mia catena la rifarei a fotocopia
0: Non mi
1: sicuramente.

0: Dare un'intervista,
1: ma
0: mossa.
1: No, ma ricominciare in questo mondo con la banca di oggi, se fossi un giovane, okay. La banca di cominciare con la banca di oggi la vedo piuttosto complessa, nel senso che ci sono tante altre attività oggi, no? Se pensiamo all'intelligenza artificiale.
0: Che faresti? Ecco, così giochiamo.
1: Ma innanzitutto, così come nella mia epoca ho girato molto in Italia, oggi se potessi ricominciare girerei molto nel mondo, quello farei oggi, cioè mi lavorerei non in Italia e cercherei spazio, non mi fermerei nel nostro paese, oggi.
0: Senti, qui sei con una collega, come si dice, di quelle brave, no? In gamba, Fagnani.
1: Bella e brava anche, Fagnani, sì.
0: Che occasione è questa?
1: E questa è stata la premiazione, abbiamo fatto una delle edizioni del Libro Possibile, che è questa manifestazione Polignano, letteraria Polignano, bellissima. E noi lì abbiamo tutti gli anni un premio che si chiama Valore Donna e lo assegniamo alla donna che in quell'anno, al nostro modo di vedere, si è maggiormente distinta. Lo faremo anche quest'anno, non vi anticipo il nome, ma comunque è un nome... È una donna di assoluto prestigio e quest'anno è stata la Fagnani ad avere il nostro premio. Donna bravissima, simpaticissima, molto alla mano, una professionista.
0: Assoluta. Ultima foto, ma non per importanza, ma qui nell'ospedale, nel reparto oncologia pediatrica.
1: Sì, questa è...
0: Questa è l'attività di beneficenza.
1: Sì, è un'attività di supporto al territorio, cosa che noi cerchiamo di fare in maniera importante, perché il nostro territorio da questo punto di vista ha tanto bisogno. Qualche giorno fa abbiamo dato un contributo importante al Banco Alimentare, perché abbiamo visto che ci sono circa 18.000 tarantini che tutti i giorni fanno ricorso al Banco Alimentare per il bisogno primario del cibo.
0: È un territorio... È una povertà spesso.
1: Sì.
0: Spesso è quella che vent'anni fa avremmo detto la classe media.
1: Sì.
0: Classe media in difficoltà.
1: Gente che ha perso il lavoro, gente che si è separata, gente che ha avuto problemi di salute, ma sono veramente tanti. Ecco, il nostro territorio, questa è una cosa che dobbiamo dire, è un territorio che ha bisogno dell'apporto di chiunque abbia delle risorse. Nella vita, io in particolare, la banca anche, abbiamo avuto molto da questo territorio. È sicuramente necessario invece che tutto questo ritorni sul territorio, ritorni nei confronti però di chi ha veramente bisogno.
0: Senti, per chiudere, che ci auguriamo per questo territorio, appunto, per questa terra? Tu che città ti immagini? Dico città per dire provincia di Taranto. Che città ti immagini? Qual è la sfida reale da vincere?
1: Beh,
0: lo chiedo anche al Tarantino, non soltanto al presidente della BCC.
1: La sfida da vincere è innanzitutto quello di avere un momento di chiarezza per quello che riguarda il grande stabilimento, perché se non risolviamo quel problema è difficile capire quale può essere il futuro. Se ci astraiamo, anche se è molto difficile, un momento dal grande problema del siderurgico, quello che io reputo importantissimo sul Taranto e la formazione di una nuova classe dirigente. Noi abbiamo una grande carenza da questo punto di vista, perché l'hai detto prima, molti giovani di una volta sono andati fuori dalla nostra città, sono rimasti veramente in pochi, moltissimi giovani continuano ad andare fuori e uno dei nostri obiettivi è proprio, rispondo, quello di trattenere il maggior numero di giovani possibili. La vera sfida è questa.
0: O di creare condizioni per il loro ritorno.
1: O creare, e quello è un'altra sfida, creare le condizioni per il loro ritorno. Noi abbiamo bisogno di una nuova classe dirigente, una nuova classe dirigente che si voglia impegnare, sacrificare, ci vuole un grande spirito di sacrificio. Non è il tempo oggi di raccogliere su Taranto. Oggi Taranto, su Taranto si può solo seminare, si può solo investire, però investire molto in capitale umano. Io lo dico sempre in tutte le interviste, i soldi non sono un problema, i soldi ci stanno,
0: i fondi a disposizione,
1: ci vogliono i progetti, ci vogliono le intelligenze, ci vuole la coesione, ci vuole il rapporto umano fra la classe imprenditoriale che non sia in competizione, ma che sia unita. Questo è il momento dell'unione,
0: ecco,
1: il momento di fare le cose insieme.
0: Chiave, forse.
1: Sì, ma tutte le associazioni di categoria, la Camera di Commercio, tutte queste istituzioni devono lavorare insieme per creare una nuova classe dirigente, per far ritornare i tarantini che hanno avuto

0: successo fuori Taranto, perché questa è una città che ha tutte le possibilità di ritornare a essere quella di cui abbiamo parlato all'inizio, degli anni 70 o anche meglio. Però
1: Però deve andare oltre se stessi.
0: niente succede per caso, ci vuole l'impegno, ci vuole il sacrificio, non è il tempo di raccogliere, è il tempo di seminare.
1: Va bene, grazie per questa chiacchierata, per l'ospitalità e magari ci vediamo fra qualche mese per fare un'altra chiacchierata e far tirare un bilancio, magari dopo i Giochi del Mediterraneo, perché questa è un'altra bella
0: Bellissima occasione.
1: da vivere tutti insieme con la coesione. Ecco, chiudiamoci con questa parola, coesione. Grazie Emanuele Di Palma, noi
0: Grazie a
1: ci
0: voi.
1: vediamo lunedì prossimo, 100 storie oggi finisce qui, lunedì prossimo con un'altra storia. Futura e confronti, idee, pareri, opinioni, fatti del giorno, notizie che segnano la vita di un territorio, in questo caso di Taranto e provincia della Puglia. Futura va in onda tutti i giovedì alle 15 in diretta su Studio 100, qui dagli studi di Via Polibio. Continuate a seguirci tutti i giovedì pomeriggio e poi la replica alle 20:30. Futura.
2: Aperto da Baux Casa, Safes Pro, Five Motors, Istituto di Vigilanza VIS, ITS Academy Mobilità, BCC di San Marzano di San Giuseppe.

0: Amici sportivi, buon pomeriggio e ben ritrovati sui canali di Studio 100, la casa dei Tarantini. Cominciamo a tutti gli effetti questa maratona vera e propria che ci accompagnerà alla super sfida di Aversa, dove a breve i nostri Dario Gallitelli e Cosimo Lenti ci daranno le ultime novità dal campo con le formazioni e tutta l'aria che si respirerà in quel dell'Augusto Bisceglia Gladiator Taranto, gara 1 della finale playoff del campionato di eccellenza. Una sfida importantissima per la formazione di Ciro Danucci per continuare questa grande scalata in vista appunto del campionato di Serie D. Tanto da raccontare, tanto da vivere e soprattutto tanto da aggiornare. Con me in studio in questa giornata storica da raccontare ho il piacere di presentarvi un amico di Studio 100 del sottoscritto, il giornalista Maurizio Calò. Ben ritrovato Maurizio.
1: Buon pomeriggio Giuseppe, grazie per l'invito.
0: Sarà con noi naturalmente fino alla fine del pre-partita. Alla sua sinistra un altro amico di Studio 100, amico anche del sottoscritto, mister Alberto Mosco. Ciao mister, ben ritrovato.
2: Grazie ancora per l'invito, buon pomeriggio.
0: E allora ritrovo invece alla sinistra di mister Alberto Mosco, mister Mariano Scialpi, profondo conoscitore del calcio tarantino. Ciao mister, ben ritrovato.
3: Buon pomeriggio a tutti quanti voi, grazie per l'invito.
0: E allora, come ben sapete, Gladiator Taranto inizierà alle ore 16:30, la diretta la daremo noi di Studio 100 con tutte le immagini, ma prima di commentare naturalmente questo ampio pre-gara, ci gustiamo l'intervista a cura di Cosimo Lenti al presidente Sebastiano Ladisa nel pre-gara di Aversa.
4: Presidente Ladisa, oggi una giornata importante, circa 900 tarantini al seguito per spingere i ragazzi verso la conquista della Serie D in questa finale d'andata.
5: Felicissimo che ci sia tutto questo seguito, dobbiamo trasmettere una determinazione nei confronti dei ragazzi che solo i tifosi del Taranto sanno fare.
4: Che emozione si prova prima di questa finale?
5: Sto un po' in ansia, però speriamo bene, dai, vediamo come siamo felici di essere arrivati in questo traguardo, spero che questi sacrifici vengano onorati.
0: E ora andiamo subito sul campo da Dario Gallitelli per sentire le ultime novità di formazioni e non solo. A te la linea, Dario.
6: Ciao Giuseppe, un caloroso benvenuto a te e ai tuoi ospiti. Noi siamo in diretta, in collegamento dallo stadio Augusto Bisceglia di Aversa, dove tra poco più di mezz'ora il Taranto scenderà in campo in quella che si preannuncia essere una partita decisiva per le sorti del club rosso-blu, per ciò che riguarda il presente ma anche per ciò che riguarda il futuro. C'è il

0: Pubblico delle grandi occasioni per ciò che riguarda il Taranto. Il pubblico rossoblu torna finalmente a viaggiare dopo un periodo di assenza. Quest'oggi ci sono 830 sostenitori ionici che hanno inteso far sentire il proprio calore sin qui, da Taranto sino alla Campania, sino ad Aversa, ricordiamolo, è giusto farlo, solo per una partita di eccellenza. Il settore ospiti, che poi è il settore che ci ospita, io sono in compagnia di Cosimo Lenti che tra poco farà sentire la sua viva voce, è il settore più caldo del tifo rossoblu, perché proprio qui sotto di noi, a pochissimi metri, c'è il presidente Vito Ladisa, anzi il presidente Sebastiano Ladisa e l'ex presidente Vito Ladisa, che gusteranno la gara proprio dalla nostra postazione, ma ci sono tutti i tifosi del Taranto che stanno già facendo sentire la propria voce, si sta riempendo man mano quello che è un settore che andrà ovviamente tutto esaurito. Dall'altra parte c'è una rappresentanza di tifosi di casa che può essere ragguagliabile in circa 250 unità. C'è attesa in questo pre-gara, anche perché diversi sono i temi della prepartita e quelli della formazione. Prima però consentimi di dare il benvenuto e il bentrovato al mio collega e compagno di diverse avventure, Cosimo Lenti. Ciao Cosimo.
1: Ciao Dario, ciao a tutti, ovviamente un saluto anche a Peppe e agli ospiti in studio, e un altro appuntamento con la storia che abbiamo definito rinascita per i colori rosso-blu. È un appuntamento importante, si tratta di una finale d'andata ed è appunto quella che servirà poi a decretare chi andrà in Serie D fra Taranto e Gladiator. Ovviamente poi si giocherà fra 7 giorni a Massafra in casa dei rossoblu, ma tutto parte da qui. Sarà fondamentale, lo abbiamo detto anche ad Apice, l'approccio a questa gara nei primissimi minuti. Ovviamente fa tanto caldo, si gioca su un sintetico, quindi ovviamente le temperature non aiutano né il Taranto né il Gladiator e ovviamente tutti i 22 in campo.
0: Consentimi Giuseppe di rimarcare quanto ha già fatto Cosimo, c'è una temperatura molto calda, sono oltre i 30 gradi segnati sul termometro, che sono amplificati dal terreno in sintetico che si presenta ovviamente perfetto in seguito ai lavori di restyling di cui è stato oggetto il Bisceglia. Io, se mi consenti, mi soffermerei sulle immagini dall'interno del campo, dove dovrebbe essere già pronta la nostra Ludovica Maiuri.
2: Sì Dario, siamo qui con Mister Farina, uno dei profili più navigati, diciamo, nel panorama calcistico meridionale dilettantistico. Le chiedo, mister, che partita dobbiamo aspettarci oggi contro il Taranto? Ha dichiarato che sicuramente fa piacere giocare in casa, ma i risultati migliori sono arrivati proprio in trasferta.
3: Cercheremo di gestirla come una partita fuori casa, al di là degli scherzi sarà una bellissima partita contro una squadra fortissima, tanti 13-14 giocatori del Taranto erano l'anno scorso tra D e C, quindi è una squadra importante, alcuni li ho pure allenati, Santerus e Nicola Iodici, quindi ci troviamo di fronte a una squadra importantissima, però noi non siamo da meno e cercheremo di fare la nostra partita cercando di mantenere sempre la partita in equilibrio, anche perché loro potrebbero rompere l'equilibrio con delle giocate incredibili, ma noi cercheremo di fare il possibile per limitarli.
2: Benissimo, e quanto è inciso magari giocare al Bisceglia su questo dato delle trasferte, proprio perché magari vi è mancato un punto di riferimento durante...
3: Sì, noi e il Taranto siamo due zingarelli, abbiamo giocato sempre fuori casa, però è andata così e quindi ormai è andata. Oggi è l'ultima qua, abbiamo cercato di fare il massimo, però alla fine senza alibi, senza paura, dobbiamo cercare di affrontare tutti gli avversari così come il Taranto nello stesso modo.
2: Grazie mille e in bocca al lupo.
3: Vive il lupo, ciao.
2: Arrivederci.
0: Linea Peppe Degli Santi nel studio da Taranto.
4: Perfetto, grazie Dario. E allora torniamo in studio perché naturalmente c'è da commentare la dichiarazione del presidente Sebastiano Ladisa. Parto da te Maurizio, perché si è percepita l'emozione tra le parole. Ecco, abbiamo letto un po' che c'è tensione in vista di questa partita.
5: Beh, d'altronde è la prima grande partita dell'era Ladisa, diciamoci la verità, la prima risposta che la proprietà vuole dare chiaramente alla città. Primo anno di gestione, esordio ufficiale da proprietari del Taranto e loro vogliono portare a casa la promozione. D'altronde era l'obiettivo di inizio stagione, anche se dobbiamo dire il vero obiettivo era provare anche a vincere il campionato. Provare anche la strada della Coppa Italia non è andata bene, adesso è un'opportunità troppo importante.

0: importante, è inutile girarci intorno, è un'opportunità che non può assolutamente essere fallita. Ecco, Cosimo parlava giustamente di approccio alla partita, speriamo di non vedere quello che è successo domenica scorsa ad Apice, perché non è tollerabile per giocatori di questa levatura entrare in campo in quella maniera. Quindi io mi auguro che mentalmente il Taranto torni a essere il Taranto che abbiamo visto col Canosa, il Taranto che abbiamo visto con l'Apice in casa, anche se l'Apice fece un buon primo tempo, però fu un approccio secondo me non del tutto negativo. Ecco, io mi auguro che si prenda queste sono partite in cui gli avversari vanno rispettati, perché sono avversari che sono arrivati lì e vuol dire che hanno una certa forza, una certa importanza da un punto di vista di struttura tecnica e vanno affrontati con il piglio della vera grande squadra, non quando si vuole, perché le grandi squadre devono essere sempre grandi squadre e bisogna approcciare seriamente questa partita, anche perché se fai bene oggi poi veramente hai grandi opportunità a Massafra di, non dico gestire, perché mai bisogna gestire, però di andare chiaramente con un approccio diverso, non fosse altro per avere la partita di ritorno in casa con tutto il tuo pubblico, e poi per il Gladiator sarebbero dolori venire poi a Massafra a dover fare un certo tipo di partita. Quindi mi auguro che veramente sia la grandissima occasione da non perdere.
1: Bisogna considerare naturalmente l'idea di gioco dell'Apice, che non era assolutamente da mettere da parte, era una squadra che comunque ha dato filo da torcere al Taranto con la sua spensieratezza. Mister Bosco, tornando a te invece, mister Farina ha parlato chiaramente di un avversario da rispettare, quello del Taranto appunto, un Taranto che deve approcciare nella maniera giusta questa finale.
2: Ha detto così, ma ha detto anche che loro non si faranno trovare sicuramente non pronti, quindi ha la consapevolezza di avere una squadra che può giocarsela tranquillamente contro il Taranto, diversamente da quelli che erano stati gli annunci fatti dalle componenti tecniche dirigenziali dell'Apice, che constatavano la partita del Taranto come una partita che rimarrà esclusivamente nella storia e che quindi non si sarebbero mai aspettati in un certo senso di fare. Gladiator invece è stato chiaro, trasparente nel dire che sì, è vero, forse il Taranto è forte, ha elementi che navigavano tra D e C la scorsa stagione, ma ha detto anche che la sua squadra non è da meno, quindi insomma sa benissimo, e io penso che comunque lui possa giocarsela tranquillamente contro il Taranto senza nessun problema.
1: Assolutamente, perché il Gladiator tra l'altro è un avversario che non perde addirittura da fine gennaio, quindi un rendimento importante per la formazione campana. Mister Mariano, chiedo a te invece dal punto di vista emozionale quanto senti questa partita da tarantino, tu che tra l'altro sei stato nel mondo Taranto anche nella passata stagione e quindi immagino che dal punto di vista psicologico tu la senta particolarmente.
3: Cominciamo col dire una cosa secondo me elementare ma basilare: il calcio non è una scienza esatta, per cui può succedere di tutto. Oggi è una partita, se mi consentite, da 1x2, perché le compagini sono di tutto rispetto. Il Gladiator non è lì per caso, mi piacerebbe dire il Taranto non è lì per caso, però ho qualche piccolissima riserva, io per onore di verità ce la dobbiamo, voglio dire, dare, sarebbe, no? È chiaro che sotto un profilo emozionale, come lui dice, ci mancherebbe altro, anzi non ci dovremmo stare lì oggi, avremmo dovuto vincerlo questo campionato perché noi tutti avremmo voluto questo, però come vi dicevo non è una scienza esatta, quindi ci dobbiamo approcciare al meglio delle nostre possibilità a questo incontro e tirare fuori tutto quello che il Taranto è riuscito non sempre a farci vedere e a far vedere agli avversari.
1: Maurizio, 830 i biglietti venduti nel giro di pochissime ore, la dimostrazione ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, che i tifosi tarantini ci sono e come sono andati in massa in questa possibilità, finalmente, lo dobbiamo sottolineare, per la tifoseria tarantina andare in trasferta è una cosa importantissima.
0: Diciamo che meglio tardi che mai, vogliamo fare questa battuta, perché è stata una un'annata troppo complicata da questo punto di vista. Tante cose ci sarebbero da dire.

0: ma non è il caso oggi. Prendiamo per buono e salutiamo con grande felicità questa opportunità di questi 830 tifosi del Taranto che comunque andranno a vedere questa partita. E io penso che sarà una grande spinta come sempre sarà la storia della tifoseria del Taranto. E io penso che per la tipologia di calciatori che il Taranto ha, non sarà una pressione eccessiva in realtà, perché loro sanno benissimo dove sono, con chi giocano, con quale maglia giocano e in quale città stanno. Lo sanno perfettamente. D'altronde basta vedere Massafra cosa è stato quest'anno, lo stadio di Massafra. Io che tanto credo anche che loro si immaginano anche cosa potrebbe essere il Taranto, cosa potrebbe essere lo stadio nuovo del Taranto dall'anno prossimo in poi, con la nuova capienza, finalmente con lo stadio nuovo, eccetera, eccetera. Io credo che sarà una grande spinta, ripeto, una grande opportunità. Sembra veramente che tutto sia, non voglio dire per carità, apparecchiato, perché qua non si apparecchia nulla, perché poi vogliono tutti mangiare al tavolo, perché si mangia tutti. Però è veramente la grandissima opportunità da sfruttare, perché le prospettive, diceva bene Dario, questa non è solo una partita importante per la stagione, per l'obiettivo, ma anche per il futuro. Perché poi naturalmente gli scenari possono essere differenti o in un verso o nell'altro. Per cui è importante che si dia tutto quello che si possa dare. Io confido molto negli uomini più rappresentativi. Io mi auguro che lo Iodice continui finalmente in questo trend un po' più positivo. Mi ricollego anche al mister Mariano, cioè se lo Iodice avesse fatto lo Iodice che abbiamo visto ultimamente, forse chissà il Taranto dove sarebbe. Però purtroppo è andata come è andata. Per fortuna non c'è più la Kings League in testa, quindi forse guarda caso, quando non ci sono queste distrazioni, guarda caso poi i calciatori danno sempre il massimo. Questo sarebbe anche da dire come è diventato il calcio moderno, che è veramente una cosa allucinante. Ma, no, ma limitiamoci alla giornata. Cerchiamo di vedere il lato positivo, cioè la voglia di fare bene, la voglia di vincere, e occhio al Gladiator, perché oggi è domenica, fa la sua partita e il Taranto deve fare il secondo tempo come contro l'Apice. Se il
1: Esattamente.
0: Taranto fa il secondo tempo dell'Apice e tutto sommato in generale la partita contro il Canosa, ci sono veramente grandissime possibilità di vittoria.
1: Tanto stiamo vedendo appunto le immagini con la tifoseria rossoblu inquadrata in questo momento, tanto caldo, lo percepiamo naturalmente anche qui a Taranto, anche qui in studio in realtà, però naturalmente noi siamo pronti, ecco, ad
0: Già riconosco
1: affrontare.
0: qualcuno che conosco.
1: Riconosciamo già qualcuno ed effettivamente è così. Mister Bosco, invece a te chiedo l'apporto appunto di Nicola Lo Iodice in queste partite. Lui è l'uomo che deve fare la differenza, è lui l'uomo che deve portare il Taranto sul binario giusto.
2: Guarda, io negli ultimi tempi in diverse trasmissioni, non meno anche venerdì, insomma, qui, dico che è un giocatore che per quanto è stato amplificato, parli con qualcuno che lo Iodice lo ha ammirato da lontano 2013, quindi era molto ma molto più giovane, aveva anche movenze differenti da quelle che vediamo oggi, quindi mai potrei parlare male di un giocatore che a me piaceva tanto. Però è stato, così come diceva anche lui, il calcio moderno di oggi, amplificato tanto. È sicuramente un giocatore dal tasso tecnico notevolmente differente, però gli abbiamo dato tanto, tanto la croce addosso. Gli abbiamo dato tanto la croce addosso, gli abbiamo dato tante responsabilità, probabilmente perché ci siamo, naturalmente sono venute fuori cifre astronomiche per quello che è il campionato di eccellenza, ed è naturale che quando tu vai a comprarti una Porsche, se rimani per terra dici: caspita, sono per terra con la Porsche. Se succede con una Fiat, ahimè la Fiat, ma come spendi mangi. Quindi io spero che venga in un certo senso, non dico reso un giocatore uguale come tutti gli altri, perché non ci giriamo intorno, non è così, ma che sia realmente lasciato tranquillo di fare quello che sa fare. Ma ma non solo da noi che siamo qui a vedere, che siamo qui chiamati a rispondere anche alle vostre domande, ma anche da tutto quello che è il contorno, tifoseria, addetti ai lavori, cioè si è sentito tanto dare la croce a questo giocatore come se fosse quello che da solo potesse prendersi la squadra
1: sulle spalle.
2: Io dico che un giocatore si deve prendere la squadra sulle spalle, probabilmente non è solo lo Iodice, deve essere accompagnato da una serie di giocatori, da una serie di situazioni, da uno staff tecnico che lo mette nelle situazioni giuste, da una società che lo mette nella situazione di pensare magari esclusivamente al Taranto, e una serie di componenti. Poi, ahimè, io appartengo a un calcio differente, quindi i giocatori sulle spalle per me sono, ahimè, all'altro mondo.
1: Mister Mariano, passando a te invece, naturalmente, abbiamo parlato prima della componente psicologica, adesso chiedo a te, che sei preparatore dei portieri, è importante entrare nella testa anche del portiere, perché Mastrangelo del resto è stato decisivo domenica scorsa, parando un rigore nei primi minuti, adesso può essere ancora più decisivo in una finale così importante.
3: Io mi auguro che a questo ragazzo, in questa settimana che è passata, lo abbiano lasciato tranquillo, come è giusto che sia. È stato bravo a farsi trovare pronto su quel calcio di rigore, ma non solo domenica scorsa. Diciamo che questo ragazzo è riuscito finalmente, dico io, con molto dispiacere e disappunto, finalmente è riuscito a dare un minimo di stabilità a questa difesa, a questa squadra, con questo tour di portieri che si sono anche in questa stagione avvicendati. Sembrava la sagra del portiere, però voglio dire, poi alla fine insomma siamo riusciti a trovare la quadra con questo ragazzo, per cui mi auguro che lui da parte sua riesca a trovare, no, quella concentrazione, quella, ma più che concentrazione è quella serenità d'animo nell'affrontare questo tipo di incontro. Mi volevo riallacciare un attimo, Messer, a quello che tu hai detto, hai parlato di Nicola Lo Iodice e di tutto quello che c'è intorno. Io vi volevo semplicemente ricordare, perché poi è oggettiva la cosa, sarò anche magari crudo in questo caso, vi volevo ricordare che quest'anno il Taranto ha fatto un campionato di eccellenza, quindi anche il Taranto insieme a tutte le altre squadre di eccellenza hanno fatto un campionato dilettantistico, e ahimè anche il Taranto secondo me si è comportato in maniera dilettantistica, c'è poco da fare, perché certe situazioni che abbiamo, facevi riferimento a dei disturbi esterni a questo campionato, chiamiamoli così, si possono verificare evidentemente solo in eccellenza, in promozione, cioè in situazioni di puro dilettantismo. Mi auguro che queste ultime due partite siano le ultime per questa città, per questo Taranto, per questa presidenza, perché questa presidenza secondo me è da parterre non certamente di eccellenza, per cui mi auguro per loro, per noi, per tutto il nostro movimento calcistico, mi auguro che queste siano le ultime due gare, dopodiché si comincerà o si potrebbe cominciare a respirare aria di semiprofessionismo in quello stadio che è fuori di testa, ragazzi, già guardato da
1: fuori categoria,
3: è fuori categoria, già guardato, figuriamoci a giocarci dentro la domenica con i nostri tifosi, per cui il concetto è questo, mister, eccellenza, abbiamo fatto un campionato di eccellenza con tutti i nessi e i connessi,
2: purtroppo
3: c'è poco da fare e lo dobbiamo dire,
4: certo,
3: con un'altra variante, che abbiamo fatto un campionato di eccellenza dove ahimè abbiamo speso anche uno sproposito di soldi che non è da campionato di
4: con ingaggi anche,
3: fermo restare che poi esistono ogni anno delle realtà che investono del denaro per cercare di uscire, e anche noi abbiamo fatto questo e siamo passati di là dal dilettantismo puro, senza ma e senza se, con attori sicuramente di rilievo, di spicco, a cominciare dal tecnico e a finire ai giocatori, E che però qualcuno poi si è perso per strada, si è smarrito il professionismo che magari aveva dentro, se l'è perso. Ora mi auguro che se lo siano ricompattato e via. Perdonatemi là.
1: Tranquillo, tranquillo mister, assolutamente. Torniamo ad Aversa perché ci richiedono la linea naturalmente i nostri Dario

0: Fratelli e Cosimo Lenti, a voi per le ultime, ragazzi.
1: Sì, Giuseppe, torniamo in cronaca, anzi, torniamo a quelli che sono i temi ante cronaca, perché sono pervenute le formazioni. Io vado a snocciolare prima quella del Gladiator, che ovviamente scende in campo da padrone di casa, seppur ospite quest'oggi nell'impianto di Aversa. L'Augusto Bisceglia dovrebbe essere un 4-3-3, come mi conferma Cosimo Lenti, quello schierato da mister Francesco Farina, con Merola tra i pali, Manzu e Vitolo in casacca 2 e 3, con Campanella e Picascia al centro della difesa. A comporre il trio di centrocampo dovrebbero essere il numero 4 De Gregorio, il numero 8 Atteo e il 21 Balzano, con il tridente offensivo formato invece da Liguori, Mansur e Malafronte. In panchina a disposizione del tecnico Francesco Marina c'è il numero 12 Marino, il 13 De Marco, il 14 Argento, il 15 Numerato, il 16 Gatto, il 17 Bacio Terracino, il 18 Esposito, 19 Orlando e 20 altro ex di giornata Giorgio. Il Taranto scende in campo invece annullando quelli che erano i dubbi della vigilia della gara, con Mastrangelo tra i pali, Azio Smanovic, Rizzo, Guastamacchia e Delvino in difesa, De Paolo Antonio, Vukoja e Marino a centrocampo, lo Iodice, lo Savio e Russo in attacco, quindi esclusione sia per Trombino che per Aguilera. La panchina ve la raccontiamo tra qualche minuto, perché vedo pronta già la nostra Ludovica Maiuri, che dovrebbe essere in compagnia di uno dei calciatori che più ha mancato al Taranto in questo avvio di competizione playoff, ovvero Cristian Azio Smanovic. A te Ludovica.
2: Vai.
3: Oh, avete scontato due giornate di squalifica, con che testa rientri, con quanta cattiveria e quanta fame?
4: Sì, comunque ringrazio i compagni per aver passato il turno contro l'Apice, comunque veramente sono stati eccezionali, e mo tocca a me dargli una mano e andare a casa e portare questa vittoria.
3: Senti, ma come hai vissuto questi 180 minuti fuori dal campo di questa semifinale contro l'Apice?
4: Li ho vissuti proprio brutti. Comunque ho sofferto tanto, ho sofferto più fuori che dentro, quindi non voglio stare più fuori.
3: E oggi possiamo aspettarci per caso una difesa più compatta e solida con te, senza modestia?
4: No, ma comunque i compagni, quelli che hanno giocato, sono stati secondo me eccezionali, hanno fatto una partita clamorosa. Io cercherò di dargli una mano e di portare a casa questa vittoria.
3: Benissimo, ti ringrazio, in bocca al lupo.
4: Crepi il lupo, grazie mille.
3: A voi la linea, Dario.
1: Grazie Ludovica, ritorniamo dalla nostra postazione allo stadio Bisceglia di Aversa per raccontarvi invece quelle che sono le pedine a disposizione di mister Gio Danucci col 22 Martincus. Con a te recupera e rientra tra gli arruolabili, ma finisce ovviamente in panchina col 20 Corallini, col numero 6 Zampa e col numero 26 Incerti, entrambi in forte ballottaggio sino a qualche istante prima della consegna delle distinte, ma che finiscono in panca col 21 Cemonetti, 90 per la Bianca. E invece a concludere i disponibili per mister Danucci c'è il 27 Trombino e il 99 Aguilera. Peppe, consentimi prima di chiedere a Cosimo Lenti un suo parere sull'undici titolare del Taranto. Ci aspettavamo un ballottaggio tra Aguilera e Trombino, la spunta forse a sorpresa a Santerusso.
5: Sì, Santerusso che ha fatto bene, appena è entrato ad Apice, non vuole dare punti di riferimento lì davanti mister Danucci, sceglie Santerusso per un tridente che comunque è chiamato a giocare la palla con ovviamente i piedi, palla a terra, scambiarsi la stessa, cosa che è mancato ad Apice per concludere le azioni che possono virsi a creare soprattutto nel primo tempo. Quindi mister Danucci ha preferito Russo ad Aguilera e Trombino.
1: Il settore ospiti intanto, quello che ospita i tifosi rossoblu, va man mano gremendosi e andando a coprire in ogni ordine di posto quella che è la disponibilità messa nelle more del Taranto Calcio e dei suoi tifosi. Vi vado a completare il quadro relativo alle formazioni, completando il giro riguardante la terna arbitrale che andrà a dirigere la gara di oggi. L'arbitro sarà il signor Andrea Principe della sezione di Tivoli, il primo assistente è il signor Riccardo Trionfante della sezione di Torino, Marco Tavassi è invece il secondo assistente. Faceva presente una cosa degli Santi, io avevo prima indicato in 350, massimo 400 le unità che andavano a rappresentare quella che è la tifoseria del Gladiator. Nel frattempo però anche il settore destinato ai tifosi di casa si è completamente riempito, Cosimo.
5: Sì, dovrebbero essere 1089 i tifosi neroazzurri arrivati da Santa Maria Capovetre, che seppur è un comune vicino, ricordiamo è un comune di circa 30.000, anzi di oltre 30.000 abitanti, quindi anche la cittadina campana ha risposto presente, sebbene non giochi prettamente in casa, perché sappiamo, lo ha ricordato.

0: Benissimo Ludovica a mister Farina, i nerazzurri non abbiano giocato il loro campionato tra le mura amiche, cioè a Santa Maria Capavetere, per uno stadio che anche lì è in via di ristrutturazione.
1: Giuseppe, io vi rilancio una considerazione, poi do la linea allo studio, prima di dover tornare qui per il vero calcio d'inizio, il vero e proprio calcio d'inizio di questa sfida, e riguarda la formazione del Taranto, perché se da una parte rientra un calciatore determinante nell'ottica e nell'economia del club ionico, che è certamente mancato allo schieramento di mister Danucci, ovvero Cristian Azio Osmanovic, dall'altra il mister sceglie di confermare Marino a centrocampo, che si aggiudica il ballottaggio con Incerti, e con Zampa, che sembrava essere quello più avanti dei tre, ma soprattutto la scelta, visto insomma il parterre di ospiti che hai tu in studio, che ha un'ampia dimestichezza con la materia di campo, la scelta di non schierare un vero e proprio attaccante, ma di lasciare lo Savio e lo Iodice in compagnia di Russo, che non è per caratteristiche una prima punta.
2: Assolutamente, Dario, e allora questa domanda, diciamo, la rivolgo a mister Bosco, perché ovviamente la scelta dal punto di vista tecnico non lascia spazio a dubbi, nel senso che mister Ciro Danucci non vuole dare punti di riferimento. Santerusso in realtà in un paio di occasioni a Martina, ricordiamo, aveva fatto la prima punta, e quindi chissà, dal punto di vista tattico Ciro Danucci vuole provare a sorprendere il Gladiator.
3: Ma probabilmente penserei anche un'altra cosa, perché o meglio, cercare di portare al termine il primo tempo dalla nostra parte, e dopodiché giocare il secondo con giocatori di spessore quale Zampa, e far entrare a quel punto Aguilera, che può essere un giocatore determinante magari nel secondo tempo. Quindi essere dinamico il primo tempo nel volersi giocare, quantomeno portarlo, come si suol dire, sullo 0-0, e provare a vincere probabilmente la partita nel secondo tempo, viste anche le temperature, viste anche che potrebbe sperare in un calo fisico del Gladiator, visto che secondo me una nota positiva anche nella partita di Apice è stata la forma fisica dei nostri giocatori, a prescindere, diciamo, da quella mentale o no, ma la forma fisica che quantomeno sul campo ci avrebbe aiutato nei supplementari. Poi mentalmente questo non sta a noi qui dirlo, perché lo può dire solo chi è negli spogliatoi, però io la interpreto come una mossa nel cercare di attutire quelli che possono essere i colpi iniziali del Gladiator, e dopodiché far entrare gente come, ripeto, Zampa, che penso che in queste partite un elemento comunque esperto come lui dovrebbe giocare, però per me potrebbe essere una scelta fatta appositamente nel secondo tempo. E così come Aguilera, e anche lo stesso Trombino, che ha ripreso un po' quota visto il gol, ma Aguilera per me sarà della seconda parte della gara, ma dagli inizi proprio, per me. Poi è naturale, dobbiamo vedere come si mette il tutto, ma lì davanti quelli e tre dovrebbero sicuramente dare più dinamismo, più copertura, meno peso, però probabilmente in verticale possiamo anche giocare meglio.
2: Assolutamente. Maurizio, prima di lasciarti andare, naturalmente perché sapevamo dei tuoi impegni, ti chiedo, il ritorno di Azio Osmanovic importante per questo Taranto, chissà, magari potrebbe essere anche l'uomo aggiunto, il valore aggiunto di questo Taranto in questa finale. Del resto lui è un uomo che conosce queste sfide come Ciro Danucci, perché lui sappiamo che le finali le prepara in un certo modo, e quindi tatticamente parlando ci dovevamo aspettare qualche sorpresa. Forse Trombino magari ce lo si aspettava dal primo minuto, dopo comunque un gol pesante con l'Apice.
4: Ma secondo me comunque Danucci vede Trombino come l'uomo degli ultimi 10-15 minuti, perché per caratteristiche, per modo di giocare, comunque lui è più da questo tipo di impiego in campo. Azio Osmanovic è determinante. Io sono convinto che in alcuni frangenti della partita di Apice, soprattutto, la mancanza di un regista aggiunto, perché poi di fatto Azio Osmanovic è come se fosse un regista aggiunto in realtà su quella fascia, che sarà determinante. È chiaro che l'adattamento poi del Vino in quella posizione non è stato effettivamente semplice per Danucci. Ecco, l'augurio è che Azio Osmanovic non cada, ecco, in quello che è successo contro il Canosa, cioè evitare di cadere in certe provocazioni, di essere più calmi, perché insomma, da giocatore di questa esperienza, io non mi aspetto quello che è successo contro il Canosa. Quindi io mi auguro che insomma la maturità, l'esperienza, la professionalità di certi giocatori non venga a mancare in una

0: appuntamento che è troppo determinante. I nervi vanno tenuti ben saldi, ben, come dire, centrati ed evitare assolutamente qualsiasi tipo di provocazione. Azizmendi ci deve essere il valore aggiunto di questa squadra e potrà esserlo non solo in questa partita, ma soprattutto nella partita di ritorno, qualora ci sia da fare un ulteriore step importante per la vittoria finale. Io credo che, tra l'altro mi ricollego al discorso che faceva il mister sulla domanda prima sul russo, probabilmente Danucci vuole cercare di sfruttare quelle che sono le caratteristiche di Russo, soprattutto nel saper dialogare al limite
1: Sì.
0: dell'area di rigore. Sappiamo che Aguilera è un'altra cosa, perché probabilmente vuole più densità anche a livello tecnico all'interno dell'area di rigore, più fraseggi, meno palle buttate in area di rigore, perché tante volte, questo lo Iodice che si è dato così tanto da fare in queste partite, quante volte abbiamo visto questi cross di lo Iodice ben messi, però mancava sempre. Ecco, magari un fraseggio migliore in questa tipologia di partita può essere anche determinante. Poi chissà, nel secondo tempo, magari sfruttare quelle caratteristiche di Trombino, magari lo stesso Aguilera, e a centrocampo Zampa, che potrebbe essere, in certi non è nelle migliori condizioni, quindi bisogna vedere se poi Danucci dovrà utilizzare. E poi io confido molto in quelli che secondo me sono i due grandi giocatori del Taranto, i due veri grandi giocatori del Taranto, Di Paolo Antonio e Vukoja, i due insostituibili calciatori del Taranto. Forse sono stati i migliori della stagione per professionalità e per attaccamento e per rendimento in campo. Speriamo che non tradiscano le attese.
1: Assolutamente, ultimissimo commento breve, poi naturalmente ridaremo la linea ad Aversa per la diretta, appunto, di Gladiator Taranto. Mister Mariano Scialpi, pronostico secco, così, di
2: No, dai,
1: cuore.
2: è importante riuscire a fare gol, questo è chiaro. Fare un pronostico, francamente, mi viene difficile, non mi piace, però sicuramente è importante fare gol, è importante tornare con un gol, qualche gol fatto, e mi fermo lì.
1: Grazie, grazie mister. Ringrazio Maurizio Calò che è stato con
0: Grazie a
1: noi in
0: te.
1: questo ampio
0: Grazie a voi.
1: prepartita. Grazie mister Alberto Bosco perché ovviamente rimarrà con noi per commentare questa sfida importantissima per il Taranto nella gara 1 della finale d'andata, appunto, del campionato di eccellenza tra Gladiator e Taranto. Linea adesso ad Aversa.
3: Sì, riprendiamo la linea dove immaginate. Anzi, riuscite ad ascoltare quello che è il ritorno che abbiamo in questo momento. Il tifo rossoblu sta facendo sentire la propria voce, manca davvero poco all'inizio della gara. Sono le 16:28 minuti, le squadre a brevissimo faranno il proprio ingresso sul rettangolo di gioco. C'è un assiepamento davanti a noi. Speriamo di riuscire a raccontarvi nella migliore delle maniere la partita. Intanto Cosimo, forse è una postazione migliore della mia.
4: Sì. 830 biglietti polverizzati e settore ospiti sold out in meno di 3 ore, Dario. No, non stiamo parlando di una trasferta di Serie A, né di Serie B o Serie C. Stiamo parlando semplicemente di Taranto e dell'amore sconfinato che una città continua a nutrire per la propria maglia. Un amore che oggi attraversa circa 350 chilometri. Adesso tocca agli uomini di Danucci.
3: Tutto pronto, Cosimo. Complimenti per la intro. Nel frattempo c'è attesa, c'è trepidazione. Nel frattempo le squadre stanno iniziando ad affacciarsi verso il rettangolo di gioco mentre i supporters ionici tengono alti i vessilli che vanno a rappresentare quello che è il cuore rossoblu, quello che è il tifo del Taranto che, come hai già detto, non conosce categorie e che anche oggi ha risposto presente quando viene fornita l'opportunità a questa gente, a questi ragazzi, di essere presenti. Noi ve li facciamo ascoltare.

0: pronto quindi allo stadio Bisceglia con le squadre che in questo momento stanno raggiungendo il rettangolo di gioco per schierarsi in prossimità del cerchio di centrocampo con la terna diretta dal signor Andrea Principe, coadiuvato da Riccardo Trionfante e Marco Tavassi di Tivoli, che in questo momento fischiano per richiamare l'attenzione dei calciatori. Adesso si procederà con il consueto sorteggio. Cosimo, è eccellenza, l'hai raccontato, ma non si vede.
1: No, assolutamente no, non si vede, lo abbiamo detto, circa 350 chilometri, 900 quasi tarantini sono qui in una domenica di giugno caldissima, solo ed esclusivamente per l'amore verso questi colori sono qui per spingerli in quella che è la nostra rinascita
0: che passa in maniera inequivocabile da questa gara che vede il Taranto pronto a giocarsi le chance di promozione. Abbiamo già parlato delle scelte di formazione di mister Danucci, che recupera Cristian Asiosmanovic, mentre a certo della difesa ci saranno Rizzo e Guastamacchia con Delvino in casacca numero 15 e vice capitano di questa squadra che occuperà la corsia mancina. Di Paolo Antonio e Bucocia saranno i cervelli di questa squadra, ai quali è richiesto il fosforo necessario per provare a imbrigliare la manovra del Gladiator, con Marino che sarà l'incursore come consuetudine, davanti capitano Nicola Iodice, Francesco Lo Savio e Sante Russo. Partita che sta per incominciare, il Taranto sta in questo momento facendo le fotografie di rito. Se è tutto pronto quello stadio Bisceglia, Cosimo, atmosfera delle grandi occasioni.
1: Assolutamente sì Dario, è un'atmosfera che fa venire la pelle d'oca e speriamo che arrivi anche a Taranto, perché sappiamo che siete in tantissimi lì davanti ai vostri teleschermi, ai vostri televisori, siete tantissimi e speriamo che il vostro amore, la vostra passione arrivi qui fino ad Aversa per spingere i ragazzi in quella che è questa finale importantissima d'andata.
0: Le squadre intanto stanno ultimando le operazioni, tra pochissimo si procederà con il calcio d'inizio, il Taranto attaccherà dalla nostra destra alla nostra sinistra, percorso inverso invece per il Gladiator che darà il calcio d'inizio, a battere sarà il numero 9 Malafronte, praticamente tutto pronto, si attende soltanto il fischio d'avvio da parte del direttore di gara con le formazioni che sono sistemate nelle rispettive metà campo. Il Taranto con tutti gli effettivi, ma la battuta, il calcio d'inizio sarà appannaggio del Gladiatore, proprio il numero 9 Malafronte ad attendere il cenno da parte del direttore di gara. Cosimo, in tutta franchezza dobbiamo ricordare ai nostri telespettatori che se è vero che ci troviamo in una situazione logistica migliore di Apice, è abbastanza difficoltoso riuscire a commentare questa partita.
1: Quello che ci auguriamo ovviamente è che vi arrivino le immagini per la partita, della partita, e che questa è la cosa principale, però ovviamente ci interessa anche farvi sentire il calore che è qui ad Aversa, oltre che la nostra cronaca in diretta.
0: Intanto il Gladiator al piccolo trotto sta ultimando le operazioni di partenza relative alla gara, con il pallone che viene giostrato quando invece si è andata praticamente a completare l'ingresso dei tifosi del Taranto. Allo stesso modo si è completamente riempita anche la tribuna destinata al tifo di casa. È davvero assordante l'urlo dei tifosi rossoblu che in questo momento, Cosimo, stanno chiedendo a gran voce un passaggio obbligato, la promozione.
1: Assolutamente sì, si parte adesso Dario. No, ci siamo persi il calcio d'inizio perché purtroppo siamo coperti dalle bandiere a vessili rosso-blu.
0: E il Taranto adesso a manovrare il pallone, palla filtrante dalle parti di Sante Russo, buono lo scambio con Lo Savio che attacca la profondità, prova a trovare uno spazio di tiro, viene atterrato, tutto regolare per il direttore di gara, con Vukoša che raccoglie il pallone e allarga dalle parti di Cristian Asiosmanovic, cerca un compagno, lo trova in Marino, ha spazio per crossare, buono il traversone, la palla sfila, il colpo di testa di Lo Savio, allontana in bello stile la retroguardia del Gladiator, poi c'è un fallo di Guastamacchia con il Taranto che non riesce a sfruttare in questo momento la prima avanzata. Calcio di punizione quindi nel favore del Gladiator, che potrà ripartire attraverso un calcio franco che sarà battuto dal numero 5 Campanella, che gestisce il pallone, lo scarica largo dalle parti di Vitolo che può ricominciare, finta di Vitolo che ricomincia però stavolta da Campanella ancora allarga verso Vitolo, buona l'avanzata del numero 3 di casa che poi fionda lunghissimo, lo scarico di Liguori dalle parti del numero 4 De Gregorio, gestione del pallone da parte del Gladiator, che adesso allarga la falcata, il traversone in mezzo, palla pronta, si coordina in bello stile ma prolunga il tentativo. Del Vino di testa riesce a metterlo fuori, il Taranto in qualche modo riesce a rintuzzare. Vitolo, tentativo di traversone dalla destra con la palla che sfila, e Cristian Aziosmanovic non può far altro che accompagnarla al di là della linea che delimita il campo, e quindi si ripartirà con una rimessa da fondo in favore del Taranto.
1: Rimessa dal fondo.

0: Taranto. Dario, siamo partiti fortissimo sia da una parte che dall'altra. Il Taranto ha provato a spingere con l'incursione di Francesco Lo Savio. Adesso Mastrangelo sta provando il lancio lungo che arriva sulla linea di centrocampo, salta Roberto Marino, non ci arriva e riparte il Gladiator da dietro, che vediamo schierarsi anche con una linea a 4 dietro.
1: Il capitano del Gladiator è un ex Taranto, Cosimo, il numero 6 Picascia, che ha gestito prima il pallone. In questo momento sfera ancora in possesso della squadra di casa, che prova la verticalizzazione. Il Taranto però riesce a rintuzzare con Marino, che ripiega e allontana il pallone. In possesso della sfera entra il numero 2 Manzo, che gestisce la palla e chiama in causa il 3 Vitolo, che prova a superare la linea di centrocampo, ma poi ritorna dal difensore centrale Campanella, che scruta l'orizzonte e fionda lunghissimo, dove il pallone perviene dalle parti di Balzano. Prova l'affondo Balzano, il Taranto in qualche modo riesce a rintuzzare l'avanzata del Gladiator, che però riesce comunque a mantenersi all'interno dell'area di rigore con il pallone ancora in possesso della squadra nerazzurra. Atteo ricomincia all'indietro dai propri compagni difensivi ed è sempre Vitolo a tenere palla in questo momento. Di destro Vitolo tiene il pallone, lo scambia con il numero 4 De Gregorio, ancora Vitolo all'indietro verso Campanella. Il Taranto prova a fare pressione, Cosimo, ma il possesso della palla in questo momento è appannaggio del Gladiator.
0: Sì, assolutamente sì, da

0: avversario, il numero 21 Balzano conquista un calcio di punizione. Si chiariscono il 10 nerazzurro Liguori e il 10 rossoblu Nicola Loiodice, quindi calcio di punizione battuto in questo momento dalla Taranto. Sfera in possesso del club rossoblu con Guastamacchia che chiama in causa Rizzo. Lungo il servizio di Rizzo a cercare Loiodice, c'è forse un tocco di mani da parte di Balzano, tutto regolare per il direttore di gara e quindi si ripartirà con una rimessa laterale che dovrebbe essere in favore della formazione di casa. Esattamente sotto la nostra postazione della battuta si incarica lo stesso Balzano che cerca un compagno vicino, lo trova in campanella, occhio all'errore perché riparte il Taranto. Santerusso solo per un istante, è buono il tentativo di recupero del numero 8 Atteo e quindi Cosimo, calcio di punizione in favore del Gladiator.
1: Sì Dario, c'è stata questa pressione alta di Marino che ha provato a recuperare palla, poi Santerusso ha commesso fallo con Marino che per un soffio non è riuscito a lanciare il contropiede di Santerusso. Taranto che in questo momento sta alzando forte il pressing e costringe al Gladiator di fare un'uscita pressing non proprio comodissimo.
0: No, esattamente, non proprio comodissimo, riesce comunque il Gladiator a uscire solo per un istante dalla pressione del Taranto con la sfera che torna in questo momento in possesso dei rossoblu con Rizzo che allunga verso lo Savio, subito braccato, ma è Loiodice a tenere il pallone, due gli avversari su Loiodice, si accentra il numero 10 del Taranto, li lascia sul posto, ne salta un altro e poi scarica in direzione di Di Paolo Antonio. Non è preciso il tocco di Paolo Antonio in direzione di Azio Osmanovic che comunque gestisce bene e cerca la profondità verso Santerusso, si chiude la cerniera difensiva del Gladiator e non c'è nulla da fare per il Taranto. Cosimo, una gestione da parte dei rossoblu che sta provando in questo momento la squadra di Danucci ad alzare un po' il baricentro.
1: Sì, è proprio così, attraverso anche l'incursione di Loiodice che con un accentramento verso la linea di centrocampo ha provato a scaricare sulla destra e quindi a cambiare fronte. C'è stato questo cross di Azio Osmanovic che non ha trovato né lo Savio né il Russo, però Taranto c'è Dario e adesso sta provando ad alzare i giri del motore.
0: Sembra Cosimo la classica partita a scacchi da due formazioni che sanno di non potersi scoprire, di non poter sbagliare nulla cercando di centellinare quelle che possono essere situazioni preoccupanti. Intanto il Taranto chiude bene e prova a ripartire con Vukoja che scarica verso Loiodice all'altezza del centrocampo, tocco all'esterno a innescare Russo, la palla però è profonda e diventa comoda per l'estremo difensore del Gladiator Merola che forse si complica un po' la vita ma riesce ad evitare quei peggiori.
1: Sì, ci rimasterà da una rimessa dal fondo con il Gladiator che in questo momento sta facendo

0: Pesce, fallo, punizione anche da posizione pericolosa per uno schema per il Taranto.
1: Duello che si rinnova, quello tra Sante Russo e il numero 5 Campanella, vice capitano della formazione sammaritana. È un duello che a livello di scacchiera tattica lo vedremo per tutta la partita, con Russo che gioca alle spalle, gioca di spalle alla porta e quindi costringe ad uscire sempre molto alto il perno della retroguardia del Gladiator, ovvero Campanella, che in questo caso non è riuscito a tampinare senza commettere fallo il centravanti di giornata del Taranto, e quindi calcio di punizione sulla tre quarti in favore dei rossoblù. Sulla battuta si portano sia il numero 10 il capitano del Taranto Nicolo Iodice che il 18 di Paolo Antonio. Della battuta si incarica di Paolo Antonio, che cerca un compagno sul corto, lo trova in lo Iodice, ha davanti a sé due avversari lo Iodice, suola e controsuola per il numero 10 Traversone, che viene rimpallato ma spera che resta in possesso del Taranto con Cristian Lazio Osmanovic. Buono il tocco per Lo Savio, allunga Rosso Lo Savio, il gol annullato,
0: fuori gioco. Era già fuori gioco sul colpo di testa di Russo. Ho visto l'assistente alzare la bandierina subito, però avevo il timore, Dario, che Lo Savio forse in posizione regolare
1: prima,
0: dopo il colpo di testa di Russo, fosse irregolare.
1: Beh,
0: avevo questo timore.
1: Certamente il tocco di Russo ha messo in evidenza la posizione dell'attaccante rosso-blu, che è stato pescato in fuorigioco, e quindi non possiamo parlare di gol annullato ma di un'azione comunque pericolosa del Taranto, Cosimo, che nasce dai piedi di Cristian Lazio Osmanovic.
0: Sì, è mancato tantissimo, Dario, è mancato davvero tanto, è uno degli uomini di punta di questa squadra, sono innumerevoli gli assist che ha fatto in questa stagione, e adesso è il momento di tornare in campo nella fase decisiva della stagione, quella fase dove si decide tutto.
1: Recupera la palla il Taranto all'altezza del cerchio centrocampo con Vukoja, che riesce ad eludere il pressing di Liguoria in bello stile. Serve Del Vino, che ha spazio davanti a sé. Di destro Del Vino gestisce il pallone, chiama in causa lo Iodice, davanti a sé due avversari. Lo Iodice torna indietro, cerca la sponda di un compagno, poi ancora un'altra finta, è costretto a ripartire dalle retrovie con la sfera che torna in possesso di Mastrangelo. Buono il tocco corto di Paolo Antonio, ha visuale campo davanti a sé, verticalizzazione a innescare Sante Russo, che ha però accanto a sé sia Manzo che Campanella. Ingaggia un duello proibitivo, riesce ad andare via solo per un istante perché poi Campanella sbarra la strada, chiude e fa ripartire in malo modo però il Gladiator. Occhio a Vukoja, buono il recupero del 77 per Lazio Osmanovic, occhio al traversone, Lo Savio ci arriva, palla fuori, palla che non entra e che sfila poi e termina quasi in rimessa laterale. Riesce a ripartire ancora il Taranto di Paolo Antonio, di destro alto sulla traversa. Il Taranto c'è, Cosimo.
0: Per un soffio i rossoblù non si sono portati in vantaggio con Lo Savio dopo l'ennesimo cross di Lazio Osmanovic. Lo Savio ha ciccato la sfera, non ha concluso bene con il destro. Poi c'è stata la conclusione di Paolo Antonio, che non ha inciso con il piattone.
1: Ha mancato l'impatto, l'ha colpita come meglio poteva Francesco Lo Savio, non era semplicissimo, ma ancora una volta il fattore determinante di questa squadra ha un nome e un cognome, ed è quello di Cristian Lazio Osmanovic, capace prima di verticalizzare e di pescare tutto solo Sante Russo e adesso di mettere Francesco Lo Savio in condizione di battere a rete, seppur in precario equilibrio. Il numero 9 ci ha provato ciccando il pallone, che poi si è spento al di là della linea che delimita il rettangolo di gioco. Nel frattempo però le operazioni di gioco vanno avanti e in questo momento il Gladiator a poter usufruire di una rimessa laterale proprio in prospicienza della panchina della formazione nerazzurra. Il Taranto prova a rimpallare, a uscire, e così è solo per un istante, perché il numero 4 De Gregorio con sapienza gestisce il pallone e fa arretrare i suoi. In questo momento il possesso è appannaggio di Vitolo con la casacca numero 3, che ricomincia ancora verso Campanella. I ritmi sembrano essersi leggermente abbassati con il Taranto che prova a fare pressione, però sin dal primo portatore di palla il Gladiator, che invece in caso di difficoltà con calma e con educazione riparte attraverso gli esterni e attraverso i centrocampisti. Ecco la verticalizzazione del Gladiator col Taranto e Guastamacchia che mettono fuori di Paolo Antonio, gioca all'indietro verso Rizzo. Lazio Osmanovic ha tempo e modo per gestire, alza il pallone e serve Marino, viene fermato Marino ma solo per un momento, pallone ancora in possesso del Taranto. Rizzo sventaglia lontanissimo verso Lazio Osmanovic, un tocco che però non beffa il numero 2 Manzo, e allora ancora non c'è un un momento di sosta con il gladiator che tiene il pallone. Campanella ancora ad indirizzo del 3, Vitolo che non oltrepassa la linea di centrocampo e verticalizza in direzione del numero 8 Atteo. Buona la palla di Atteo verso Mansur, è lesto però Aziz Osmanovic a chiudere la diagonale, a far ripartire il Taranto. Cosimo,

0: Marino sull'out di destra, prova a scendere palla al piede, Marino ha spazio e campo, prova a scendere Marino, scarica sulla destra per Azio Osmanovic, vede di Paolo Antonio all'indietro, Vukoja
1: tiene il pallone, allarga per lo Iodice di destro, ha due avversari di fronte a sé, di sinistro riesce a mettere in mezzo la palla, sfida, ottima la coordinazione di Francesco Losavio, ma la palla termina ancora alto. Cosimo, il fattore Azio Osmanovic, ma Losavio mi sembra essere molto più vivo rispetto alle ultime prove.
0: Sì Dario, il Taranto preferisce non crossare subito, preferisce girare la
1: Vero.
0: Palla per andare ad attaccare il lato debole del Gladiator e quindi rossoblu preferiscono convergere verso il centro del campo, poi crossare dal lato debole.
1: Gli inserimenti dei centrocampisti fanno la differenza, abbiamo visto anche Marino come si stia districando bene nel tentativo di fare da molla tra quelle che sono le maglie della retroguardia del Gladiator, che adesso gestisce il pallone con De Gregorio torna all'indietro grazie alla pressione di Boze Vukoja e si può quindi ripartire. Campanella scarica verso Merola e quindi riparte con calma il Gladiator lungo il fendente. Guastamacchia riesce a limitare Malafronte che resta a terra. Azio Osmanovic all'indirizzo di Marino che mette fuori il pallone perché è rimasto a terra Malafronte. Cosimo,
0: sì, con un contatto, dopo un contatto con Guastamacchia probabilmente ha ricevuto un colpo al capo. L'arbitro ha detto che non c'era praticamente nulla, non ci sono state nemmeno tante proteste, però il Taranto con estrema correttezza ha messo il pallone fuori che con molta probabilità verrà restituito ai rossoblu.
1: Questo è quello che prevede il codice non scritto del fair play, col Taranto che ha messo il pallone fuori. Adesso si ripartirà con una rimessa laterale proprio all'altezza della panchina del Taranto. Non abbiamo parlato delle variazioni cromatiche da parte delle due squadre, il Taranto scende in campo con un completo bianco, consueto invece nero-azzurro per la squadra di casa. Pallone che è stato restituito adesso al Taranto con Rizzo che prova a trovare un compagno, lo trova in Marino. Marino all'altezza del cerchio di centrocampo, scarica per Boze Vukoja che in qualche modo mantiene il pallone. Bravissimo Boze Vukoja. Del Vino ha spazio, cerca di guadagnare metri, cerca un compagno e lo trova ancora in Boze Vukoja che ricomincia verso lo Iodice. Il tocco di prima verso Vukoja. Vukoja ancora, prova ad andare via. Il Taranto gestisce questo pallone verso Santerusso. Buona l'imbucata di Santerusso, non si capisce però come Boze Vukoja. E quindi sfuma l'avanzata di un Taranto che sta provando in ogni modo a scardinare la retroguardia del Gladiator che tuttavia sta facendo buona resistenza. Cosimo,
0: sì, assolutamente sì Dario, sta facendo ottima resistenza sebbene la formazione nerazzurra abbia approcciato bene al match. Il Taranto adesso sta crescendo tantissimo e vediamo se a breve potrebbe concretizzare una occasione pericolosa.
1: Il fattore che sta provando il Taranto è quello di sfruttare la capacità di inserimento dei suoi centrocampisti ma anche di portare pressione. Nel frattempo però c'è il Gladiator in transizione offensiva, è buono il movimento di Mansur, traversione in mezzo, Guastamacchia in qualche modo sparacchia lontano e pulisce l'area del Taranto anche se solo per un istante perché il possesso è ancora una volta del Gladiator che con Campanella lo tiene, chiama in causa ancora una volta Vitolo. Anzi, questa volta è il numero 2 Manzo che ha cambiato fascia. Cosimo, si sono scambiati Manzo e Vitolo. Il numero 2 è venuto da questa parte, invece sulla corsia mancina c'è andato il 3 Vitolo.
0: Forse mister Farina ha chiesto a Manzo di tenere d'occhio, tenere a uomo lo Iodice, probabilmente si fida della sua esperienza e di conseguenza ha spostato proprio per questo motivo Manzo sulla destra qui sotto la nostra postazione.
1: Occhio al Taranto che riparte con Santerusso, uno contro Vitolo, a spazio per poter affondare il traversone in mezzo, la palla passa ma c'è l'ottima uscita di Merola che tempestivo branca il pallone e sbrolla la matassa e fa subito ripartire i suoi in questo momento in possesso del pallone già dall'altra parte. Cosimo, non c'è un secondo di tregua.
0: Bella la chiusura di Gianmarco Rizzo in questa circostanza, Gladiator che in questo momento preferisce ripartire da dietro, ma Azio Osmanovic recupera subito il pallone.
1: E si riparte quindi col Taranto che mette però la sfera fuori perché è rimasto a terra un calciatore del Gladiator, non riusciamo a identificare di chi si tratti in questo momento, ma tant'è che si ferma il gioco con la sfera che perde nuovamente in rimessa laterale e questo riesce

0: quantomeno riesce a far rifiatare quelle che sono le attenzioni dei calciatori del Taranto, che soffrono sicuramente, al pari di voi del Gladiator, di un caldo clamoroso. Intanto i tifosi del Taranto sottolineano come ci sia soltanto un risultato a disposizione dei rossoblù quest'oggi, ovvero la vittoria. Gara che in questo momento ha praticamente superato il 20° minuto, 0-0 il parziale in questo momento. Gara che sta vivendo momenti di studio da entrambe le formazioni, con un'occasione per parte, quella di Lo Savio per i rossoblù, ma ancor prima quella di Vitolo con il tentativo che è terminato alto sulla trasversale. Campanella sparacchia lontanissimo il pallone, il solito duello guastamacchia Malafronte, lo vince ancora una volta il difensore del Taranto, ma la sfera torna in possesso del Gladiator solo per un minuto. Palla che viene accarezzata da Di Paolo Antonio, che cerca un compagno e lo trova in Cristian Aziosmanovic, che ritorna all'indietro con la sfera che viene recapitata a Gianmarco Rizzo. Verticalizzazione da parte di Gianmarco Rizzo con Lo Savio, che cuce il gioco, torna all'indietro e serve Nicola Lo Iodice. Il Taranto ancora in possesso di palla, Lo Iodice per Marino, avanza la formazione rossoblu, il traversone di Marino, palla rimpallata, dovrebbe essere calcio d'angolo per il Taranto, il primo di questa partita. Così,
1: sì, primo calcio d'angolo per il Taranto. Taranto che ha trovato il gol ad apice con una palla inattiva, e chissà se proprio da una situazione del genere possa nascere il gol del Taranto.
0: Della battuta si incaricherà il numero 18 di Paolo Antonio, che va a sistemarsi il pallone sulla lunetta del calcio d'angolo. Solido assembramento di maglie all'interno dell'area di rigore, con i calciatori del Taranto che formano un unico blocco e quelli del Gladiator che tentano di attuare una sorta di marcatura a uomo. Chiama lo schema di Paolo Antonio, solido blocco all'interno dell'area, parabola arcuata, palla che sfila, il tentativo di Rizzo che però non riesce a colpire, spera che resta lì, Lo Iodice si libera lo spazio di tiro, ne salta due, cerca un appoggio Lo Iodice, poi la rimescola in mezzo, palla filtrante, messa fuori, occhio al tocco, tutto regolare dice il direttore di gara. Ancora Bozzebuco, già con la suola, accarezza e serve Francesco Lo Savio, uno contro uno di Lo Savio contro Manzo. Lo Savio tiene il pallone, cerca ancora un compagno, lo trova in Marino, gestione del pallone del Taranto in 11 dietro la linea della palla, quelli del Gladiator, sventagliata lunga, troppo lunga per Bozzebuco, che però non riesce a tenerla in campo. Il Taranto c'è e prova a giocare bene così.
1: Sì, assolutamente sì Dario, e vediamo che mister Farina sta mandando a scaldare anche qualcuno, probabilmente non soddisfatto dei 11 in campo.
0: Si riparte con una rimessa laterale in favore del Gladiator, che fionda lunghissimo, ma la fronte accarezza il pallone solo per un istante, perché poi arriva alle sue spalle Di Paolo Antonio e pulisce la tre quarti del Taranto. In questo momento prova l'avanzata, la formazione di casa, occhio allo scambio con Mansur che entra in area, occhio al tiro di Mansur,
1: fuori gioco, era fuori gioco,
0: c'è fuori gioco, ma Mastrangelo c'era. Si riparte quindi con il Taranto, che batterà, che soffrirà di un calcio di punizione in seguito alla posizione di fuorigioco ravvisata su Mansur, fiondata troppo lunga, e palla che termina direttamente dalle parti di Merola, che chiama in causa Campanella, al piccolo trotto Campanella. Pallone accarezzato e affidato a Manzo, che cerca un compagno e lo fa in verticale, chiamando in causa il numero 3 Vitolo. Va per vie centrali Vitolo, ma ricomincia, ancora possesso nero-azzurro, Vitolo all'indietro verso Campanella, che allarga verso il numero 2 Manzo, c'è la pressione di Marino, ma Manzo prova a verticalizzare, pendente lungo, nulla di fatto perché la palla termina dalle parti di Mastrangelo.
1: Dario, ci chiede la linea Ludovica da bordo campo, poiché c'è movimento nella panchina del Gladiator. Sì, vai Ludo, vai.
2: Quasi mi hai visto bene a scaldarsi, infatti c'è il numero 13 De Marco, inoltre in panchina stanno dando indicazioni a Mansur di marcare a Aziosmanovic, e insomma qui in panchina gli animi sono davvero caldi.
1: Grazie Ludo, grazie. Intanto Dario, break, cooling break. ne avremo meritato
0: bisogno,
1: per tutti.
0: Ne avremo bisogno anche noi di questo cooling break.

0: garantiamo che la temperatura qui all'interno del gabbiotto dello stadio Bisceglia di Aversa è davvero infernale. Stiamo provando a raccontarvi nella migliore delle maniere quelle che sono le emozioni che si vivono in questo momento. Davanti a noi c'è tutto lo Stato Maggiore del Taranto Calcio, con il presidente Sebastiano Ladisa, con Vito Ladisa, con il direttore generale Beppe Camicia, col direttore sportivo Danilo Pagni, che vi garantiamo stanno vivendo questa partita in piedi alla stregua di quelli che sono i supporters che sono qui nel settore ospiti, con la stessa partecipazione, con lo stesso trasporto, forse con un briciolo di responsabilità in più nei confronti di una città, nei confronti di una realtà che oggi sogna, che oggi spera di ritornare a guardare almeno l'anticamera di quello che è un calcio che si deve a una comunità come Taranto, Cosimo.
1: Sì Dario, è proprio così, è un'atmosfera davvero fuori categoria, figuriamoci, è rarissimo trovare in Serie C una situazione del genere, figuriamoci in Eccellenza.
0: Il cooling break intanto va esaurendosi con le squadre che ritornano a posizionarsi nelle rispettive metà campo, 0-0 in questo momento, non è però partita avara di emozioni con i rossoblù che hanno provato in almeno due circostanze a trovare quello che poteva essere il guizzo, che poteva essere il colpo in grado di cambiare la partita. Lo stesso ha fatto il Gladiator grazie a un tentativo dalla distanza e a qualche sortita offensiva targata Mansur, targata anche Malafronte, Cosimo, che sta facendo al pari di Sante Russo, seppur con caratteristiche differenti, una partita di grande sacrificio.
1: Dario, io quello che vedo è un Sante Russo che sicuramente si sta muovendo più per non dare soluzioni, con grandissimo sacrificio, dicevi benissimo tu, però fra le due occasioni che hai elencato sicuramente quella più pericolosa è di marca rossoblù. Vai.
0: Posizione offensiva adesso del Taranto con Lo Savio che va a cucire il gioco sulla tre quarti, chiama in causa lo Iodice che è sempre raddoppiato, se non triplicato riesce ad andare via, viene atterrato, vediamo che dice il direttore di gara, calcio di punizione. Calcio di punizione per il Taranto in prossimità della tre quarti offensiva sulla corsia Mancina, è stato atterrato il numero 10 del Taranto Nicola Lo Iodice, l'atterramento è avvenuto proprio ad opera dell'omologo a livello numerico, ovvero da Liguori. Calcio di punizione che sarà battuto proprio dallo stesso capitano del Taranto che sistema il pallone e chiede all'11 in casacca nerazzurra Mansur di allontanarsi. La distanza mi pare essere rispettata con i canonici 9-15. Con i quali il direttore di gara sta provando a far rispettare quelli che sono i crismi da ottemperare per poter battere il calcio di punizione. Il signor Principe in questo momento è a colloquio proprio con Mansur e sta chiedendo al numero 11 di non avanzare, e in questo momento allo Iodice di attendere il fischio prima che si possa battere questo calcio di punizione. Salgono le torri del Taranto, lo Iodice chiama lo schema, chiama i suoi, parte lo Iodice, parabola tagliata direttamente dalle parti di Manzo, palla che viene messa fuori ma ritorna ancora in disponibilità del Taranto, lo Iodice la mette dentro, la retroguardia la mette fuori, Bose Buco c'ha la domestica, prova a ripulirla e a far ripartire il Taranto, e lo fa con calma andando da Cristian Aziosmanovic che cerca un compagno, lo trova in Marino, non è preciso il suo retropassaggio, ancora Aziosmanovic, ricomincia all'indietro da Rizzo che chiama in causa proprio Marino, ancora all'indietro dalle parti di Paolo Antonio, verticalizzazione di Paolo Antonio verso Marino davanti a sé due avversari ma anche il supporto di Aziosmanovic, poi quello di Paolo Antonio che va via solo per un istante, palla allontanata dove Rizzo deve riuscire a fare buona guardia su Malafronte, esce bene l'estremo difensore rossoblu Mastrangelo che di piede si rifugia in rimessa laterale, Cosimo, questo è il leitmotiv della gara, questa è la gara che deve fare il Taranto, ma occhio alle ripartenze del Gladiator.
1: Taranto che era abbastanza alto qui in questa circostanza con questa macchia e Rizzo che erano i due difensori centrali quasi posizionati sulla linea di centrocampo con i due terzini Del Vino e Aziosmanovic che erano abbastanza alti, e Mastrangelo poi ha fatto buona guardia e ha messo in fallo laterale.
0: Fallo laterale che sta per essere battuto con il Gladiator che gestisce il pallone sull'out Mancino, il Taranto però recupera la sfera e prova a far ripartire la propria manovra solo per un istante, lo Iodice in pressione, ottimo l'intervento di Guastamacchia, perentorio, non lascia scampo a Malafronte, ha vinto tutti i duelli sino a questo momento. Esce male il Taranto ma solo per via di un'ottima pressione da parte del Gladiator che riesce a tamponare la ripartenza del Taranto. Mismatch fino a questo momento quello tra Guastamacchia e Malafronte, ottima la partita di Guastamacchia.
1: Guastamacchia che in questi playoff sicuramente sta facendo la differenza in casa Taranto, per quello che diciamo è stato preso, è un calciatore che fino a dicembre era sotto contratto con una squadra di Serie C, sicuramente la differenza di categoria in queste circostanze si vede ed è netta.
0: Si vede e si sente con questa macchia in possesso del pallone, chiama in causa Del Vino, che in questi playoff sta rivestendo un ruolo centralissimo a causa dell'infortunio di Alessio Sansò, al quale va la più pronta guarigione. La rabona di Lo Iodice innesca l'avanzata del Taranto. Del Vino verso Lo Savio, palla buona per Di Paolo Antonio, chiama in causa Santerusso che allarga il gioco, bella la trama del Taranto, Cristian Aziasmanovic può affondare, ha tempo e modo di metterla in mezzo, in qualche modo c'è un tocco dubbio, ma il direttore di gara dice che è tutto regolato.
1: L'ho rivisto,
0: quindi...
1: Dario.
0: Va assolutamente rivisto.
1: L'ho rivisto.
0: Ma c'è un tocco dubbio. Tutto regolare per il direttore di gara. Abbiamo i nostri dubbi su questa decisione da parte dell'arbitro, ma vorremmo rivederlo, non abbiamo la possibilità in questo momento, tant'è che non c'è decisione da parte del direttore di gara, non c'è intervento e quindi può ripartire adesso la squadra di casa con il numero 2 Manzo che cerca un compagno e lo trova in campanella. C'è la pressione del Taranto che prova a salire la squadra rossoblu a fare pressione in possesso della sfera, in questo momento Rizzo che la ributta lontanissimo,
1: è buona.
0: Santerusso ha spazio di tiro, la mette in mezzo, non ci arriva Lo Savio ma solo per un istante. Il Taranto prova in ogni modo,
1: Taranto spinge
0: e c'è il Taranto, rimessa laterale in favore dei rossoblu, quando qui il pubblico, Cosimo, si fa sentire in maniera incessante.
1: Assolutamente, il pubblico ha capito il momento, ha capito che il Taranto sta spingendo e vuole spingere la palla in porta, essere il 12° uomo in campo.
0: Rimessa laterale che viene battuta adesso dai rossoblu con la sfera che torna in possesso di Cristian Aziasmanovic, c'è una persona alla che sfida, Lo Iodice prova a fare pressione, c'è un fallo fischiato dal direttore di gara per una spinta di Lo Iodice. Mi sembra quasi che il calciatore del Gladiator non aspettasse altro che sentire l'arrivo di Lo Iodice, ma questo è mestiere e non è certamente compito del difensore in casacca nerazzurro non provare a prendersi il calcio di punizione. Aspetta invece al direttore di gara fare attenzione in queste circostanze. Si riparte quindi con il possesso della sfera in favore del Gladiator e in particolare del numero 8 Atteo, che gestisce il pallone, lo scarica all'altezza di campanella, che richiama in causa Merola. Lungo il lancio di Merola, la sfera che giunge dalle parti di Balzano ma termina al di là della linea che delimita il rettangolo di gioco, e quindi rimessa laterale ancora per il Taranto, già battuta, Francesco Lo Savio la mette giù solo per un istante, ancora

0: e scarica dalle parti di Mastrangelo, lunghissimo il lancio, il rilancio di Mastrangelo con Del Vino che addomestica il pallone, viene fermato, tutto regolare a detta del direttore di gara, sfera che però viene conquistata ancora dal Taranto solo per un istante con lo Iodice che torna all'indietro
1: e poi si ricomincia.

0: pallone in possesso del Taranto, ma il gladiatore tutto ben posizionato all'indietro della linea della palla, eccezione fatta per Malafronte in questo momento. Anche Malafronte dietro la linea del pallone di Paolo Antonio di prima verso Azi Osmanovic, verticalizzazione verso Marino, davanti a sé un avversario, attenzione all'entrata del numero 3 Vitolo, vediamo cosa decide il direttore di gara. Tutto il Taranto a protestare dalle parti del signor Principe, arriva credo il primo cartellino di giornata. Dovrebbe essere l'indirizzo del 3 Vitolo ed è così, arriva il primo cartellino e arriva quasi in chiusura di primo tempo quando siamo al 35esimo. Intervento pericoloso da parte di Vitolo su Marino e calcio di punizione in favore del Taranto. Della battuta si incaricherà il solito di Paolo Antonio, salgono le torri del Taranto, resta al limite Nicola Lojodice, resta al limite Roberto Marino, la battuta di destro da parte di Paolo Antonio lascia presagire la volontà di sollecitare le torri del Taranto con questa macchia del vino Santerusso. Boze Vukoja, Rizzo, Lo Savio, tutti all'interno dell'area, marca zona in questo frangente la formazione nerazzurra. Il direttore di gara fischia in questo momento, parabola arcuata, occhio al colpo di testa, ma palla che viene messa fuori. Il Taranto resta però in possesso del pallone, tutto regolare, dice il direttore di gara, non c'è nulla. Lo Iodice quindi serve bene Francesco Lo Savio che è in aria. Lo Savio, il tentativo di Lo Savio di rimettere in mezzo, palla messa nuovamente fuori. Vi garantiamo che è complicato raccontarvi la partita quest'oggi, davvero complicato. Il Taranto deve ripartire, lo fa con Azi Osmanovic che chiama ancora a sé Rizzo, Gianmarco Rizzo verso Del Vino, verticalizza Del Vino, Santerusso non riesce a frapporsi tra avversario e pallone, quindi esce bene il gladiator Cosimo.
1: Il gladiator che in questo momento sta cercando di far respirare i suoi ovviamente con il pallone, perché il Taranto sta spingendo davvero tanto.
0: Pallone che torna ancora in possesso del gladiator che prova a liberarsi con Liguori, ha spazio per verticalizzare ma ritorna all'indietro, l'apertura è dalle parti di Balzano che gestisce il pallone, cerca un varco per consentire ai suoi di liberarsi, tutto chiuso e quindi riparte da dietro, esattamente da Manzo il gladiator, palla che carambola dalle parti del numero 6 Bicascia, ancora all'indietro verso Manzo, verso Vitolo scusate, largo il tentativo di innescare ancora una volta Balzano, il Taranto però riesce a bloccare tutte le volte i tentativi del gladiator, anche quando la formazione nerazzurra prova ad allargare il gioco e a guadagnare spazio in ampiezza.
1: In questo momento il gladiator sta cercando la sua giocata, ovvero chiamare Liguori per giocarla a terra e tentare un'imbucata centrale. Vai Dario.
0: Taranto in possesso di palla con Cristian Azi Osmanovic all'altezza della tre quarti, cerca un pertugio, lo trova ma solo per un momento perché si chiude bene la retroguardia del gladiator e prova a ripartire con una verticalizzazione sulla quale Gianmarco Rizzo apre lo sportello e c'è il giallo per Gianmarco Rizzo per l'intervento su Malafronte, credo è arrivato in ritardo Gianmarco Rizzo.
1: È stato un intervento tra virgolette anche duro da parte di Gianmarco Rizzo, un po' come quello che è stato sanzionato prima, metro arbitrale che in questo momento Dario possiamo ritenere giusto.
0: Metodo arbitrale giusto in questo momento, c'è un calcio di punizione in favore del gladiator con il direttore di gara che sta discutendo con Nicola Lojodice. I giocatori approfittano per rinfrescarsi Cosimo.
1: Sì sì assolutamente sì Dario, c'è tanto caldo però mister Farina ha utilizzato questo momento per dare anche qualche consiglio su come battere questo calcio di punizione soprattutto ai suoi che devono rimanere dietro e fare le cosiddette coperture.
0: Calcio di punizione in favore del gladiator che sta per essere battuto, il Taranto si schiera a difesa della propria area di rigore, con la battuta che verrà effettuata in questo momento dal calciatore in casacca numero 6, Picascia, che chiama i suoi. Parabola che però parte male, il Taranto riesce a mettere fuori solo per un istante il traversone, palla che viene messa fuori in questo momento dal Taranto con il pallone che attraversa tutta l'area di rigore e poi si spegne alta nel tentativo di volè sopra la trasversale.
1: Si ripartirà con una rimessa dal fondo di Mastrangelo, con il Taranto che la muove corta, questa macchia allarga la sua sinistra per Delvino. Delvino, vediamo a chi serviva il pallone, credo allo Savio, sì, è proprio lui che adesso prova a gestirla, riparte da Rizzo. Lancio lungo a cercare Roberto Marino che è solo, può servire a Giasmanovic, credo che si ripartirà con una rimessa laterale a favore del Taranto.
0: Guadagna una rimessa laterale il Taranto che sta provando ad alzare i giri del motore con il Gladiator che però sembra essersi messo lì in attesa dei rossoblu. La sfera in questo momento è in possesso di Nicola Lojodice che ha davanti a sé due avversari, ci prova Lojodice ad accentrarsi, solito gioco, verticalizzazione sbagliata da parte di Lojodice. Taranto che guadagna però una rimessa laterale sulla sfera, si presenta Boze Vukoc che poi lascia l'incombenza della battuta a Delvino, già battuto Delvino, Lo Savio, occhio, attenzione lì all'intervento su Lo Savio che francamente non ci sembra un intervento di gioco, Cosimo, la palla era abbastanza lontana.
1: Fallo, fallo anche abbastanza duro. Ci prometteva stare anche il giallo in questa circostanza, il direttore di gara ha preferito non estrarre il cartellino, ma calcio di punizione da posizione favorevolissima al Taranto, non per una battuta diretta ma per una palla scollettellata in mezzo.
0: Infatti sul pallone si presentano sia Nicola Lojodice che Di Paolo Antonio, gli avanti del Taranto provano a guadagnare metri, a posizionarsi sul limite dell'area di rigore, tallonati dai rispettivi marcatori. Lojodice scalda il destro e scruta l'orizzonte nel tentativo di trovare un compagno. Buona la parabola, la palla passa ma non arriva dalle parti di Guastamacchia e viene messa fuori dalla retroguardia del Gladiator che si salva e sparacchia in rimessa laterale che il Taranto potrà battere in proiezione offensiva. Cristian Aziosmanovic dovrebbe incaricarsi di questa battuta. Cosimo, il caldo si avverte e lo avvertono anche i calciatori in campo.
1: Infatti in questo momento mister Danucci ha chiesto di respirare anche un attimo, soprattutto per rimettersi in ordine e ripartire con la manovra anche da dietro come in questa circostanza.
0: E così fa il Taranto con Lojodice, uno contro uno, riesce ad andare via a Liguori, poi cerca la verticalizzazione, buona la traccia per Marino, allarga verso Delvino. Delvino può crossare il traversone verso Santerusso, la palla sfila ma resta lì, occhio di Paolo Antonio, carica la botte di Paolo Antonio e c'è la parata,
1: angolo,
0: di Merola, ma c'è calcio d'angolo, altra occasionissima per il Taranto con Di Paolo Antonio e bravo Merola. Calcio d'angolo per il Taranto sulla conclusione di Di Paolo Antonio. Superlativo il riflesso di Merola e quindi calcio d'angolo per il Taranto. Della battuta si incarica Nicola Lojodice, solito blocco in aria, la palla parte in questo momento, sfila solo per un momento, si lamenta Gianmarco Rizzo e mostra al direttore di gara la casacca praticamente estratta anche dai calzoncini, niente da fare.
1: Dario, sono le solite tre tenute che ovviamente difensori e attaccanti si stringono reciprocamente. Il direttore di gara ha detto che praticamente non c'è nulla. Lojodice però guarda, si lamenta perché il Gladiator sta tentando di recuperare qualche secondo, a dimostrazione di come il Taranto voglia tentare di segnare prima della fine del primo tempo.
0: Partita tesa, Cosimo, partita nella quale entrambe le squadre stanno provando a fare il proprio canovaccio, a portare avanti le proprie ragioni, con il Taranto che sta certamente giocando meglio del Gladiator, che sembrava al certo punto della gara essere quasi remissivo e provare a indirizzare le proprie giocate attraverso delle fiondate lunghe, attraverso delle ripartenze. I rossoblu stanno dimostrando probabilmente di avere una qualità di gioco superiore a quella del Gladiator per larghi tratti di partita, ma c'è un dato di fatto: tolto il tentativo di Paolo Antonio e il Taranto non ha calciato in porta.
1: Sì, però il Gladiator si è anche chiuso bene. Poi guarda il Taranto come esce palla al piede e l'ho fatto più volte in questo primo tempo. Però guarda come è anche bravo il Gladiator a ripiegare.
0: Oriolis è in possesso del pallone, prova ad accentrarsi, tiene la sfera, la traccia di sinistro a cercare di innescare Marino. La palla che però carambola morbidissima tra le maglie della retroguardia delle Gladiator e si spegne dalle parti di mezzo.
1: Era fuori gioco però.
0: Era fuori gioco, giusto, era fuori gioco, quello ravvisato dal direttore di gara. Quindi rinvio lunghissimo però di Merola con il pallone che sfila dalle parti di Azio Osmanovic che lo tiene e riesce a guadagnare l'ennesima rimessa laterale in favore del club rosso-blu proprio all'altezza della panchina del Gladiator Cosimo.
1: Dario, siamo arrivati al 43esimo e possiamo dire che probabilmente il risultato è giusto, ma se una squadra meritava il vantaggio, quella squadra poteva essere il Taranto.
0: Concordo Cosimo, intanto Del Vino prova a dettare il passaggio a Nicola Loiodice che poi ricomincia proprio dal numero 10, capitano del Taranto, la traccia all'indietro dalle parti di questa macchia che chiama in causa di Paolo Antonio, verticalizzazione, Loiodice di prima, Lo Savio gestisce il pallone non in maniera perfetta e quindi deve ricominciare ancora una volta dalle parti di Del Vino, di Paolo Antonio, verticalizza sempre da Lo Savio che molto spesso viene a recuperare il pallone sempre più basso, buona la traccia a cercare Azio Osmanovic, si impegna Marino, prova a non far uscire il pallone, non ci riesce. Il Taranto ci mette tutto, ci mette il cuore, ci prova anche attraverso le trame, non riesce però a trovare il bandolo della matassa in questo momento.
1: Sì, Marino che era in posizione regolare ed ecco perché ho detto è buona, perché sembrava ci potesse arrivare su quel pallone Roberto Marino. Poi per un soffio non è arrivato con il pallone che è terminato al di là della linea di fondo, 44 intanto.
0: Siamo praticamente in attesa di quello che è il responso del quarto uomo relativo al recupero di questa prima frazione. Intanto c'è un fallo di Santerusso su Campanella, i due si stringono il 5, quindi si ripartirà con un calcio di punizione a favore della compagine di casa quando siamo praticamente in chiusura di prima frazione. L'estremo difensore nerazzurro Merola invita i suoi ad prendere ampiezza, a salire quanto più possibile, lunga la traccia, va a fare a sportellate la difesa del Taranto nella persona di Del Vino, palla che però riesce a carambolare ancora in avanti, occhio al Gladiator solo per un istante però, perché non appena i nerazzurri provano a entrare al limite dell'area rosso-blu, la difesa ionica si chiude a riccio. Intanto calcio di punizione in favore del Taranto per fallo, l'ennesimo guadagnato da Santerusso in questo primo tempo che sta per concludersi e che al momento vede il risultato di 0-0.
1: Risultato di 0-0 con ambedue le squadre che stanno cercando anche di studiarsi, preferiscono non affondare, fanno sempre la giocata sicura. In questo momento nessuna delle due vuole rischiare anche in funzione di quella che sarà la gara di ritorno, però poi vedremo anche nel secondo tempo. E in questo scorcio finale intanto 2 minuti di recupero.
0: Di Paolo Antonio accarezza il pallone verso Azio Osmanovic che ricomincia dalle parti di questa macchia sbaglia il tocco e quindi può ripartire il Gladiator solo per un istante, perché Lo Savio indiavolato recupera il pallone a centrocampo e consente ai suoi di ripartire con Guastamacchia. Ancora dalle parti di Nicola Loiodice c'è un po' di campo per Loiodice, finta consueta del numero 10 che poi viene steso, tutto regolare dice il direttore di gara, tutto regolare l'intervento di Di Gregorio e quindi riparte il Gladiator, c'è campo per la formazione nerazzurra, occhio al tentativo del numero 9 Malafronte che entra in area, viene limitato Malafronte, ancora resta in piedi Malafronte, il tocco di Malafronte, palla che sfila, si salva il Taranto.
1: Russo,
0: si salva il Taranto.
1: Russo che ha fatto un ottimo ripiegamento, Dario, che ovviamente dimostra come questa squadra ci tenga tantissimo a questa partita, con l'attaccante, la punta centrale che va a difendere dopo che Loiodice era rimasto a terra, e proprio da Loiodice il direttore di gara va a sincerarsi delle sue condizioni.
0: Non c'è un momento di tregua così, è una partita d'eccellenza, ma è una partita che mette in vista quella che è la posta in palio altissima sentita anche dalle tifoserie che in questo momento si stanno confrontando sugli spalti, del tifo acceso da parte dei rossoblù che non stanno smettendo per un solo minuto di incoraggiare e di sostenere i propri supporters. Tracciante lungo da parte di Guastamacchia, il Taranto ritorna in possesso del pallone, ma solo per un istante, perché poi Picascia verticalizza dalle parti del numero 11 Mansur, precisa la chiusura di Gianmarco Rizzo, e quindi Azio Osmanovic può far ripartire i suoi. Di Paolo Antonio la traccia per Lo Savio, va via benissimo Lo Savio, il numero di Lo Savio, doppio numero di Lo Savio, esterno, ma poi c'è segnalazione del direttore di gara. Termina così la prima frazione, termina 0-0 Cosimo, un primo tempo che non è stato avaro di emozioni, altissimo il ritmo nonostante il gran caldo.
1: Sì Dario, proprio così.

0: Sì, primo tempo che comunque non ha dato tantissime occasioni degne di nota, però il Taranto ha spinto, ha fatto anche piuttosto bene, però vedremo nel secondo tempo. Intanto proviamo a vedere Ludovica Maiuri se riesce a fermare qualcuno prima. Sì, ha fermato Piccascia. Vai, vai Ludo, vai.
1: Sì, siamo qui con Piccascia. Che cosa dirai ai tuoi compagni spogliatoio per mantenere i nervi saldi durante il secondo tempo?
2: Ma sicuramente di continuare così, di stare equilibrati, stare concentrati, perché il Taranto, lo sappiamo, è uno squadrone, dobbiamo mantenere l'equilibrio soprattutto in vista del ritorno, perché sappiamo di giocare contro una squadra esperta e non dobbiamo lasciare i fianchi a una squadra come loro.
1: Hai collezionato 16 presenze in rosso-blu e durante la stagione 2013-2014, che ricordi hai della piazza?
2: Se non il più bello, uno dei più belli della mia carriera, perché a Taranto ti fanno sentire vivo, ti fanno sentire calciatore, facciamo un'annata straordinaria che poi finita sappiamo tutti perché, se ricordate, il Matera di Columella. È un'esperienza che porto dentro di me, l'avrei voluta fare da ragazzo più maturo, da calciatore più maturo, però non fa niente.
1: Grazie mille. Linea Dario.
3: Grazie Ludovica, grazie del contributo, sempre puntuale. Stiamo cercando di offrirvi in presa diretta quella che sono le sensazioni del campo, ma anche di quello che si vive qui nel settore ospiti dello stadio Bisceglia, dove tantissimi tifosi del Taranto, davvero tanti, stanno vivendo con trasporto e partecipazione questa gara, e lo stiamo facendo anche noi, Cosimo.
0: Assolutamente sì Dario, lo stiamo facendo anche noi, e sicuramente dobbiamo tutti quanti insieme cercare di portare a casa un risultato importante.
3: Noi diamo la linea allo studio, ci risentiamo tra pochissimo per il secondo tempo in diretta dallo stadio Augusto Bisceglia di Aversa. A te la linea, Giuseppe.
4: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Da allora abbiamo lavorato per trasformare quella pagina in qualcosa di vivo. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi, pagina dopo pagina, abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.
5: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con la primavera dell'usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
6: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato, in Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
7: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro forte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
8: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
9: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
10: Rieccoci tornati in studio, si riparte dallo 0-0 dopo i primi 45 minuti ad Aversa tra Gladiator e Taranto. Con me in studio, li avete già visti nel pregara, c'è Mister Bosco assieme a Mister Mariano Scialpi. Un bel primo tempo quello della formazione ionica, che ha creato diverse occasioni, ne ricordiamo una in particolare a 5 minuti dal termine della prima frazione. Di Paolo Antonio ha scaricato una conclusione dalla distanza molto velenosa, la risposta da parte di Merola a dirgli di no, poi diverse le occasioni appunto della formazione tarantina, due i possibili rigori a favore del Taranto, li rivedremo grazie alla nostra regia, e poi c'è anche un episodio dubbio che commenteremo qui in studio proprio all'ottavo minuto con un possibile fuorigioco visto appunto dalla direzione arbitrale. Ma parto da Mister Bosco, perché è stato un primo tempo importante da parte del Taranto, che ha attaccato con convinzione dopo un 5 minuti iniziale di studio, poi la formazione ionica ha cominciato a carburare seriamente.
11: Allora, sicuramente l'approccio alla gara e il rispetto, chiamiamo così, dell'avversario è stato notevolmente differente da entrambe le gare effettuate con l'Apice. Se poi, entrando nel dettaglio, l'idea era quella di portare a termine, come dicevo prima dell'inizio della gara, portare a termine il primo tempo sullo 0-0 e cercare poi il secondo tempo di vincere la partita, beh, allora a livello di metri abbiamo guadagnato anche qualche metro in più e non siamo rimasti lì ad attendere l'avversario per poi ripartire.
10: Qui vediamo nel frattempo la posizione di fuorigioco segnalata dal direttore di gara.
11: Di cui sembrerebbe già, quindi figuriamoci, anche perché l'arbitro è già in posizione, sì, da un po' più di tempo. Poi, quindi sottolineo il fatto che se l'idea era quella, buono, perché abbiamo conquistato metri. Poi a livello di occasioni, l'occasione più importante è stata quella della conclusione di Paolo Antonio, ecco perché poi altre importanti non ce ne sono state. C'è stato, ripeto, il guadagnare metri, che magari per quello che ci eravamo detti prima dell'inizio della gara, vista la formazione e quindi visto il pensiero magari di Danucci di voler portare a termine il primo tempo sullo 0-0 e con i cambi a disposizione vincere la partita nel secondo, dico bene, perché abbiamo acquistato tanti metri nella metà campo avversaria.
10: Mister Mariano Scialpi, partendo da te adesso, le occasioni sono state diverse per il Taranto, abbiamo visto poco fa proprio l'opportunità per lo Savio che si è praticamente divorato un gol, però è importante, ecco, trovare metri, come stava dicendo prima Mister Bosco, ha creato il Taranto, adesso deve spingere con delle possibili soluzioni che già anticipavamo poi nel pregara, perché Tanucci ha a disposizione un uomo come Aguilera, ha a disposizione Trombino, quindi bisognerà ovviamente sfruttare al meglio tutte le possibili situazioni per la formazione ionica.
12: Diciamo che l'idea molto probabilmente che il mister si era così in qualche maniera riservato era proprio quella dell'utilizzo di questi ottimi giocatori che lui ha in panchina, probabilmente per cercare di spaccare quella partita, e questo è ovviamente auspicabile. Merola è stato molto bravo a disinnescare quel bel diagonale di Paolo Antonio, mi pare.
10: Sì, sì, sì.
12: Per cui diciamo che quella sola, ahimè, occasione vera, reale, che però insomma il portiere si è fatto trovare pronto. C'è stata una supremazia del Taranto, c'è poco da fare, quantomeno territoriale, le hanno tenuti lì, sono riusciti a tenere botta. Mi è piaciuto molto l'atteggiamento, lo spirito, a differenza di altre prestazioni che magari dove il Taranto è stato meno brillante, per cui questo lascia ben sperare per il secondo tempo, però dobbiamo stare attenti, perché questo Gladiator è comunque una compagine di tutto rispetto.
10: Con l'aiuto della regia nel frattempo stiamo vedendo, ecco, l'episodio del possibile calcio di rigore. Se riusciamo a ritrovarlo adesso, così lo commentiamo assieme a Mister Bosco. Eccola qui l'opportunità per la formazione ionica con questo cross dalla destra, braccio un pochetto più largo, mi sbaglio mister?
11: Sì, percettibile, però sì, diciamo che
10: primo impatto sembra essere più largo.
11: Comunque la decisione è giusta, anche perché il guardalinee, guarda, sì, è il primo a poter vedere questa cosa, riesce a vedere la postura del giocatore benissimo, meglio di chiunque altro.
12: Diciamo che insomma il braccio, dai, è consono.
10: Sì,
12: è consono al movimento che sta facendo.
10: Vediamo se adesso riusciamo a recuperare anche l'altro episodio, che è al 33esimo, quindi un'altra chance per il Taranto su un cross di Lojodice, dove c'era stato anche lì un dubbio su un possibile tocco con la mano, però diciamo che questo è il risultato al momento, un bel Taranto. Vediamo se abbiamo già adesso Dario Gallitelli insieme a Cosimo Lenti da Aversa. Ancora no, non li abbiamo, e quindi rimaniamo in studio. Mister Mariano, invece, tornando a te, è un Taranto che indubbiamente dal punto di vista dell'approccio non si è fatto aspettare, anzi ha creato comunque delle occasioni come abbiamo detto prima, e adesso ci sarà bisogno di spingere.
12: Sì, oggettivamente 2-3 minuti iniziali, diciamo non di sofferenza ma di adattamento alla gara, e poi sono riusciti a tenere botta e a guadagnare metri campo, come diceva il mister, e hanno in qualche maniera consolidato, no, la prestazione, il primo tempo, hanno ripeto, mi sono piaciuti come atteggiamento, come voglia di fare. Lo Iodice l'ho visto presente in maniera positiva, ha tentato come di par suo, tentando di mettere qualche pallone in mezzo, però voglio dire, esistono anche i difensori del Gladiator che
10: assolutamente
12: non sono da me.
10: Assolutamente. Mister Bosco, recuperando invece le dichiarazioni di Picascia nell'intervallo, belle le parole, dicendo appunto uno dei ricordi più belli della carriera Taranto per lui, dimostrazione d'affetto importante.
11: Ma ora torniamo a frasi, a cose dette e ridette. Taranto è una piazza che vive di calcio, Taranto aspetta la domenica, ma quando giri per la città, la città ti fa sentire giocatore, ti fa sentire allenatore, ti fa sentire una speranza. E quindi chiunque resta attaccato alla città di Taranto, sia alla città, sia ai cittadini e sia al lato sportivo. Quindi chiunque è passato da Taranto, anche chi magari non ha avuto tante possibilità di giocare, chi magari è arrivato in pompa magna e poi magari è stato anche una delusione, però ricorda benissimo quella che è la città di Taranto e come si vive il calcio nella nostra città. Quindi sono frasi che ascoltiamo e le percepisci, che non sono frasi di circostanza.
10: Torniamo in diretta ad Aversa perché sta per iniziare il secondo tempo di Gladiator Taranto. La telecronaca ovviamente a cura di Dario Gallitelli e Cosimo Lenti. Buon divertimento, ci vediamo più tardi.
3: Eccoci in diretta dallo stadio Bisceglia di Aversa, dove tra pochissimo riprenderà la gara tra Taranto e Gladiator. In questo momento le squadre stanno per riprendere il terreno di gioco. Si attende che il direttore di gara vada a decretare il momento in cui le due squadre prendano nuovamente il terreno di gioco. Cosimo, tutto pronto per ripartire?
0: Sì, non vediamo sostituzioni, in questo momento dovrebbero scendere in campo gli stessi 22 che hanno lasciato il primo tempo.
3: Caldo terribile, Cosimo, ad accompagnare le operazioni di gioco quest'oggi. Le due squadre non sembrano averne risentito nella prima frazione di gioco. In questo secondo tempo però sicuramente, oltre alla stanchezza, si farà sentire anche quella che è la calura che sta accompagnando questo pomeriggio aversano, che vede il Taranto impegnato nel primo dei due appuntamenti che potrebbe valere la Serie D, Cosimo.
0: più che paura, credo nessuna delle due squadre in questo momento ha voglia di scomporsi, anche in virtù del ritorno. Però in questo secondo tempo mi aspetto che il Gladiator spinga leggermente di più rispetto al Taranto.
3: Sì, questo potrebbe essere il leitmotiv di questo secondo tempo, con la squadra di casa che dovrà certamente fare qualcosa in più. Intanto partiti Cosimo in questo momento con il Taranto che gestisce il pallone, con Marino che ricomincia all'indietro verso Rizzo. Guastamacchia allarga il gioco, Del Vino gestisce il pallone, chiama in causa di Paolo Antonio, verticalizzazione di Paolo Antonio, si gira benissimo Lo Savio. Cosimo, occhio all'intervento pulito, dice il direttore di gara. Poi c'è il fallo di Lo Savio sul numero 16, in quanto mi pare a questo punto che ci sia un cambio nella formazione del Gladiator. Cosimo.
0: Sì, però non abbiamo visto la vagnetta.
3: È entrato Gatto con il numero 16.
0: Cercheremo, sì, non di vediamo
3: il luogo di chi potrebbe essere il numero 4, di Gregorio, il calciatore. No, è che
0: no,
3: comunque
0: no, c'è
3: in campo. Adesso cerchiamo di capire.
0: Numero quindi 8, Atteo.
3: 8, Atteo. Sì, dovrebbe essere quindi Atteo ad aver lasciato il rettangolo.
0: Proviamo anche
3: gioco
0: a chiedere a Ludovica se ha visto un cambio. La lavagnetta sicuro non l'hanno alzata.
3: Si riprendono comunque le attività di gioco con il Gladiator che gestisce il pallone, con il numero 3 Vitolo a tenere la sfera. Fiondata lunghissima che termina però dalle parti di Mastrangelo, che esce comodo, abbranca il pallone e consente al Taranto di ripartire. Guastamacchia lungo, Marino spalle alla porta, accompagna il pallone con la sfera che resta in possesso del Taranto solo per un istante. Il Gladiator prova a recuperarlo ma c'è un fallo, il direttore di gara ravvisa un fallo in favore del Taranto e quindi calcio di punizione per i rossoblù.
0: Si ripartirà con un calcio di punizione, sulla sfera c'è Guastamacchia, anzi no, è Gianmarco Rizzo che lancia lungo a trovare Santerusso.
3: Il Taranto ci prova in questo momento sulla corsia destra, palla verso Di Paolo Antonio, traversone di Di Paolo Antonio a chiamare in casa lo Iodice, la palla però non passa e quindi tocca a Buze Vukoc a rincorrere il pallone che passa la linea che demarca il rettangolo di gioco e quindi si riprenderà con una rimessa laterale in favore del Taranto. Della battuta si incarica Del Vino che prova a far salire i suoi. Lo Savio, ottimo il movimento di Lo Savio, tra i migliori in campo dei suoi. Marino a chiamare in causa Azio Osmanovic, cerca una traccia esterna Azio Osmanovic, si libera e prova ad andare via. Ancora Azio Osmanovic in possesso del pallone, cerca di andare via, ci riesce, Picascia non lo tiene, lo trattiene,
0: punizione.
3: E quindi calcio di punizione. Azio Osmanovic è un fattore, Azio Osmanovic è determinante.
0: Sì, diamo la linea a Ludovica che ce l'ha chiesta, vediamo cosa ci deve dire. Non ti sentiamo Ludo.
1: Mi senti?
3: Entriamo in cronaca perché c'è un calcio di punizione in favore del Taranto, una posizione pericolosa con Di Paolo Antonio che ha sistemato la sfera posizionandosi in proiezione di battuta. Dovrebbe battere di destro Di Paolo Antonio, palla arcuata che sfila ma viene messa fuori di testa dalla retroguardia del Gladiator. Ancora rossoblù in possesso del pallone con il solito Di Paolo Antonio che cerca un compagno attraverso una rimessa laterale che sarà battuta in questo momento. Tutto si svolge sotto la nostra postazione con i supporters del Taranto che incitano costantemente la propria squadra. Boze Vukoca, Lo Savio verso Guastamacchia, lo Iodice, l'altezza della tre quarti, Nicola lo Iodice cerca un compagno, ancora Di Paolo Antonio, Di Paolo Antonio spazio di tiro ma allarga dalle parti di Azio Osmanovic, tiene il pallone Azio Osmanovic, scarica verso Boze Vukoca di testa,
0: Russo
3: comodo. Cosimo, solo tu puoi capire la difficoltà di commentare questa partita.
0: Assolutamente, io ho un aiutino ed è il monitor qui sotto, quindi vediamo con un leggero ritardo diciamo l'azione, però siamo felici almeno di essere disturbati da vessilli rossoblù, almeno questo.
3: Assolutamente sì, assolutamente sì. al piccolo trotto, prova a salire la retroguardia del Taranto con questa macchia che chiama in causa proprio Azio Osmanovic, cerca il fondo Azio Osmanovic, ma la palla ritorna all'indietro verso Di Paolo Antonio, traversone, la palla sfila solo per un istante ma resta in proiezione della squadra rosso-blu con Nicola Loiodice che ha davanti a sé un avversario, mette in mezzo Rousseau, cerca di colpire il pallone, la palla termina fuori, vediamo cosa
0: rimessa
3: c'è,
0: dal fondo,
3: rimessa dal fondo. Azione convulsa,
0: l'ha colpita Rousseau col petto dopo aver ricevuto anche una trattenuta e cadendo credo abbia fatto male al calciatore del Gladiator a terra che se non vado errato è il numero 5 Campanella.
3: Rimessa dal fondo quindi per il Gladiator con due calciatori che sono rimasti a terra, il 5 della formazione dell'Azzurra.

0: porto ad indirizzo di Campanella, allarga Campanella verso Manzo che cambia gioco e chiama in causa Vitolo. Vitolo accanto a Sepi Cascia, capitano ed ex, uno degli ex della partita, gestisce il pallone ancora Picascia, torna all'indietro verso Vitolo, largo da Manzo, prova a aprire un po' il gioco in ampiezza il Gladiator e poi a verticalizzare questa macchia, va a fare a sportellate con Liguori, il Taranto mette fuori solo per un minuto, perché per un momento, perché poi Gatto prova a recuperare il pallone, ma il Taranto esce bene in questo momento con Azio Osmanovic che per vie centrali serve Lo Savio, il tocco sbagliato di Lo Savio verso Mansur, occhio all'imbucata, preciso, pulito l'intervento di Paolo Antonio, il Taranto può ripartire. Marino per Bozze Vukoja, marca la linea di centrocampo Vukoja, occhio a Nicola Loiodice, largo per Azio Osmanovic, il supporto proprio il montenegrino cerca un compagno, c'è Marino davanti a sé, riesce a far passare il pallone ma la sfera recupera, viene recuperata dal Gladiator con l'estremo difensore Merola che l'allontana ancora una volta dalle parti di Malafronte, ma ancora una volta il tandem Rizzo Guastamacchia. Ora occhio a Marino, gestisce la palla sul limite dell'area, serve Nicola Loiodice, spazio di tiro per Loiodice, si ferma, cerca un tracciante per Santerusso che non capisce.
1: Sì, no, più che non capisce Dario, ha fatto quel movimento però l'ha data con un filo di ritardo allo Iodice e Russo si è fermato per paura di non finire in fuorigioco.
0: Intanto si riprende con il Gladiator che gestisce il possesso di palla in questo momento con l'estremo difensore Merola che di destro accompagna la sfera e chiama in causa nuovamente Vitolo, verticalizzazione di Vitolo e poi traccia per Mansur, Rizzo in qualche modo mette un po' in difficoltà questa macchia ma solo per un istante, il Taranto però non riesce a uscire, occhio alla transizione del Gladiator, il tentativo dalla lunghissima distanza di Mansur e la risposta di Mastrangelo che salva il Taranto e poi può la formazione rossoblu provare a ripartire.
1: Su quella sfera c'era Mastrangelo, ha letto bene la conclusione e l'ha respinta a mano aperta, soprattutto dove non c'era nessuno con la maglia nera azzurra.
0: Lancio lungo, ci prova Lo Savio, palla ancora per Di Paolo Antonio, verticalizzazione, Marino, Picascia alle sue spalle. Occhio al Taranto, ancora Marino se ne va, Marino può entrare in aria, Marino il tentativo di sinistro, Murato, buona la penetrazione di Marino che non ci ha creduto e poi ha provato un tentativo di sinistro, ancora Taranto con Loiodice, il Taranto sembra essere entrato ancora più convinto, Loiodice per Marino, cerca Azio Osmanovic, occhio Azio Osmanovic sulla fascia, il traversone, palla che passa e libera, momenti concitati in questo avvio del secondo tempo, palla ributtata in avanti da parte del Taranto, è ancora in possesso dei rossoblù. Loiodice guarda la porta, Loiodice, il tentativo e la parata dell'estremo difensore Merola.
1: Calcio d'angolo, Merola ha letto malissimo questa conclusione che ha cambiato la sua traiettoria e per poco non beffava l'estremo difensore di casa, ma il Taranto c'è e adesso quasi come non mai, adesso spinge.
0: Intanto cambi, sta uscendo, vediamo chi, si tratta del numero 10 credo, Liguori, che sta abbandonando il campo per far posto a De Marco, esce Liguori col numero 10, entra De Marco, secondo cambio nelle fila del Gladiator. Cosimo, ma che effetto ha preso il tentativo di Loiodice?
1: L'ha calciata con le tre dita esterne Nicola Loiodice a tentare di beffare proprio Merola, ci stava riuscendo che con un guizzo a mano aperta col destro, una parata stilisticamente non proprio perfetta però efficace, ma è calcio d'angolo per il Taranto.
0: Calcio d'angolo per il Taranto che sarà battuto alla sinistra dell'estremo difensore nero azzurro, il fischio dell'arbitro che sancisce l'avvio di questa battuta. palla che resta lì in aria, allontanata di testa dalla retroguardia del Gladiator, ancora in possesso del Taranto che è padrone del campo. Cristian Aziosmanovic all'indietro dalle parti.

0: parte di Mastrangelo. Con calma il Taranto deve provare a forzare quello che è il ritmo di gioco, partendo dal basso, a piedi educati la formazione rosso-blu. Adesso Mastrangelo allarga dalle parti di Delvino. Occhio al tentativo!
1: Alto!
0: Il tentativo!
1: Il sinistro, c'è stato il sinistro di Liguori.
0: Doveva essere il calciatore che lasciava il campo, così non è stato. Liguori è rimasto in campo.
1: Sì, è uscito. È uscito Atteo. Adesso prova a spingere con Di Palantonio che lancia da Sante Russo, posizione regolare. Russo prova a superare due avversari, si addomestica la sfera, scarica Lo Savio. Lo Savio calcia di poco fuori, però sarà calcio d'angolo, credo. Anzi no, sarà rimessa dal fondo, ma altra occasione importantissima per il Taranto. Si ripartirà con una rimessa dal fondo ad appannaggio del Gladiator con Merola che proverà a rinviare la sfera.
0: Ritorniamo in cronaca, Cosimo, il tentativo del Taranto è terminato fuori, il tentativo di Lo Savio con la squadra che sta provando in questo momento a alzare i giri del motore, un Taranto ancora più convinto in questa seconda parte di gara. Delvino, di testa, Bozevuko già ci prova, palla che termina fuori.
1: Il Gladiator Dario sta facendo fatica ad uscire, a trovare le corrette linee di passaggio, infatti cercano queste imbucate anche abbastanza alte, quindi non giocano la palla a terra, giocano palla alta a cercare gli esterni, come in questa circostanza dove la formazione nerazzurra guadagna una rimessa laterale, però il Taranto recupera subito il pallone.
0: Di Paolo Antonio all'indietro, la retroguardia del Taranto gestisce il pallone. Mastrangelo largo a Zio Osmanovic, salta l'uomo, si prende un rischio, ma va via davanti a due, a tre avversari, e serve Lo Savio che come al solito cuce il gioco solo per un momento, perché il Gladiator a recuperare il pallone, ancora in possesso del Taranto.
1: Fallo fiscato a Russo.
0: Sante Russo commette fallo ai danni di Balzano e quindi ancora calcio di punizione in favore del Gladiator, momento concitato della gara nella quale il Taranto sta provando ad alzare i ritmi del gioco e i giri del motore, ma il Gladiator si difende e prova con le sue ripartenze a creare apprensione alla squadra rosso-blu. La formazione ionica con Roberto Marino che viene braccato e deve ricominciare da Zio Osmanovic che cerca un compagno, lo trova in Gianmarco Rizzo. Bozevuko già di spalle cerca di girarsi e poi invece gira il gioco. Delvino in possesso di palla, ricomincia all'indietro da questa macchia. Bozevuko già tiene la sfera, Bozevuko già chiama i suoi e verticalizza verso Marino che deve girarsi e si gira.
1: Fallo c'è.
0: Che dovrebbe essere già ammonito.
1: Controllo, perché non abbiamo avuto l'opportunità di salvarcelo. Ma credo proprio di sì.
0: Era già ammonito Vitolo, e quindi il direttore di gara ha inteso sorvolare in questa occasione.
1: Credo che però se ci dovesse essere un'altra circostanza simile va a rischiare molto.
0: Direi, Cosimo, che già in questa circostanza ha rischiato parecchio Vitolo, graziato dal direttore di gara, verticalizzazione verso Marino che tiene il pallone, viene spinto, non per il direttore di gara, sì.
1: È un altro fallo sempre di Vitolo, tra l'altro.
0: Un po' nervoso. E quindi calcio di punizione in favore del Taranto. Incessante il tifo dei supporter sionici. Gli oltre 800 che hanno raggiunto Aversa quest'oggi e che stanno sostenendo, e li facciamo ascoltare.

0: battuto il calcio di punizione. Togliodice in possesso di palla verso Boze Vukoja. Cerca un compagno, lo trova in Di Paolo Antonio, che ha spazio. E serve Cristian Aziosmanovic. Aziosmanovic, il passaggio Marino, buono per buono. Marino, che entra in aria.
1: Calcio d'angolo.
0: E c'è calcio d'angolo? Calcio d'angolo per il Taranto. Ancora angolo per il Taranto. E sta provando adesso, in ogni modo, a trovare l'episodio che consentirebbe ai rossoblù di passare in vantaggio. Meritatamente, ci sentiamo di dire in questo momento. Calcio d'angolo del quale dovrebbe incaricarsi ancora una volta Nicola Lojodice. Battuto in questo momento il calcio d'angolo, traversone buono per le braccia di Merola, che esce a branca e toglie ogni pericolo dalla portata della squadra nerazzurra, che adesso può rifiatare con tutta la calma del mondo. Merola si prende tutto il tempo, Cosimo.
1: Giusto così, Dario, perché il Gladiator in questo momento sta soffrendo e anche Taranto le avanzate rosso-blu.

0: gioco di gambe con la zio Osmanovic che tocca il pallone e concede una rimessa laterale al Gladiator, della quale si incarica proprio il capitano della formazione nerazzurra, transitato da Taranto nella stagione 2012-2013, quella del ritorno in Serie D dopo l'era d'addario. Ancora rimessa laterale in favore del Gladiator, sembra quasi che l'inerzia, la volontà di provare a schiacciare sull'acceleratore in questo momento appartenga esclusivamente ai calciatori del Taranto, quelli del Gladiator che invece provano a giocare col cronometro e a spostarsi di qualche metro, quasi rugbysticamente.
1: Rimessa dal fondo per il Taranto che in questo momento sta reggendo bene anche le piccole avanzate del Gladiator, che vediamo farà a breve un'altra sostituzione.
0: Cerchiamo di vedere perché c'è una sostituzione anche nel Taranto, sta per entrare Aguilera.
1: Esce il numero 9 per il Gladiator e quindi esce Malafronte ed entra il 20 Giorgio, altro ex di giornata.
0: Intanto le squadre stanno approfittando per rifocillarsi, per abbeverarsi in un momento caldissimo di questo pomeriggio campano. Il risultato, ricordiamo, è sempre di 0-0. Intanto il direttore di gara va a richiamare Liguori e vediamo i due cambi, uno per parte. Nel Taranto ci sembrava stesse per entrare Aguilera. Ma attendiamo che sia la lavagnetta luminosa a darci il responso di quelle che sono le sostituzioni. Dovrebbe essere Malafronte il calciatore del Gladiator a lasciare il rettangolo di gioco, e così è. Esce Malafronte ed entra il numero 20, Kevin Giorgio, altro ex, dicevi, Cosimo?
1: Sì, sì, un altro ex di giornata, un calciatore che è arrivato under a Taranto e che oggi è uno dei migliori marcatori del Gladiator e di conseguenza non cambia molto tatticamente, poiché Malafronte ha occupato la posizione di vertice alto ed è quello che farà Giorgio. Intanto esce anche Liguori ed entra il numero 19 Orlando.
0: Quindi completamente rivoluzionato il comparto offensivo del Gladiator, Cosimo.
1: Sì, vediamo Orlando in quale posizione giocherà, anche lui è un riferimento offensivo, vediamo se agirà alle spalle di Giorgio oppure al suo fianco.
0: Invece nel Taranto continua il riscaldamento, Pablo Aguilera lo vediamo esattamente ai bordi della panchina di mister Ciro Danucci, credo che possa essere giunto anche per lui il momento di entrare in campo. Intanto riprendono le operazioni di gioco con Gianmarco Rizzo, il cui tentativo viene rintuzzato dagli avanti del Gladiator, poi Marino sbroglia la matassa e va da Santerusso. Il Taranto ci prova in questo momento per vie centrali ancora con Gianmarco Rizzo, Guastamacchia tiene il pallone, gestisce per Delvino, ancora Guastamacchia, Di Paolo Antonio dalle parti di Azio Osmanovic, traccia per Santerusso, la verticalizzazione di Santerusso, la posizione era regolare ma la sfera termina fuori. Dovrebbe

0: essere giunto il momento del cambio, perché vediamo la lavagna luminosa e infatti arriva il cambio. Cosimo, esce il numero 7 ionico Santerusso ed entra Pablo Aguilera. Cosa cambia, Cosimo?
1: Cambia che il Taranto adesso probabilmente butterà qualche pallone lì davanti senza troppi fronzoli, perché Russo in questo momento chiamava molto la verticalizzazione. Aguilera è un calciatore che fa salire molto la squadra, è uno dei migliori cannonieri rossoblù dopo Francesco Lo Savio. Vediamo cosa cambia in questa partita, però.
0: Cosa cambia nell'ottica della partita di Cristian Aziosmanovic, che è il calciatore capace di tagliare in due la fascia e di pennellare al centro palle che molto spesso sono significati inviti a nozze per Pablo Aguilera.
1: Però vediamo nel Gladiator un'altra forza lì davanti, Dario, anche e soprattutto nella pressione. Vedi in questo momento come viene alzata dalla compagine nerazzurra, soprattutto dal suo reparto avanzato.
0: Intanto il Taranto recupera il pallone e lo fa con Francesco Lo Savio, poi con Marino, si lotta a centrocampo. Marino stende il calciatore in casacca numero 4 del Gladiator, ovvero De Gregorio, e quindi calcio di punizione per la formazione di casa. Il tempo scorre quando insomma le due squadre provano ad alzare il ritmo. Siamo giunti al 22esimo minuto di questa ripresa e stanno provando ad attingere attraverso forze fresche dalla panchina nel tentativo di rifiatare, ma anche di trovare il guizzo che può cambiare le sorti di una stagione, Cosimo.
1: Sì, Dario, vediamo adesso però in questo ultimo quarto di gara chi ne avrà di più, ovviamente pensando soprattutto alla gara di andata. Il Gladiator gioca in casa, ripeto, mi aspetto qualcosina di più, però va anche detto che davanti a un pubblico del genere forse chi gioca in casa è il Taranto.
0: Assolutamente sì, Cosimo, inutile anche rimarcarlo. Encomiabili i tifosi del Taranto che stanno sostenendo la squadra da prima del primo minuto. Ve li facciamo sentire.

0: Si riparte Dario, vediamo il guardalinee occupare nuovamente la sua posizione, quindi direttore di gara, dopo essersi bagnato anche il capo, può fischiare.
1: Sì, sì,
0: si riparte. L'inizio nuovamente della partita, possiamo dire così, l'inizio di una nuova fase della partita.
2: Certamente di una nuova fase della partita, con le due squadre che hanno cambiato tanto avanti. Il Gladiator ha completamente rivoluzionato il comparto offensivo, il Taranto ha deciso di schierare un attaccante di peso, buttando dentro Pablo Aguilera, che è stato uno dei calciatori più determinanti nel corso della stagione, dal suo arrivo dal Canosa, ma che adesso si trova a dover giocare col cronometro e a trovare in questo lasso di tempo che gli viene concesso quel colpo che è nelle sue corde, quel colpo che cambierebbe la sua stagione, ma soprattutto la stagione del Taranto, Cosimo.
0: Assolutamente sì, Dario. Quello che possiamo dire è che il Taranto ha cambiato veramente poco rispetto al Gladiator, che ha cambiato tanto, soprattutto lì davanti, cercando di aggredire la linea di passaggio del Taranto, il primo portatore di palla. Però vediamo che i rossoblu in questo momento escono anche bene dalla pressione.
2: Pressione che viene portata sui portatori di palla del Taranto sin dalla linea di difesa. Intanto gli ionici si liberano con Boze Vukoša e possono provare. Torna indietro Boze Vukoša, direttamente da Nicola Lojodice. Lojodice cerca Ziosmanovic, lo vede ma non lo serve. Occhio a Vukoša che prova ad andare via, occhio alla traccia verso Pablo Aguilera, ha attaccato lo spazio ma non è finita, perché Di Paolo Antonio viene servito da Francesco Lo Savio, ha addosso a sé Liguori, ma non è un problema perché c'è Pablo Aguilera che prova ad andare via, riesce ad andare via con un tocco solo per un istante, perché poi recupera bene la retroguardia di casa e allontana il problema, il pericolo. Occhio a Del Vino che non commette fallo, il direttore di gara avvisa il neo entrato del Gladiator, occhio, non si scherza in questo modo, la prossima volta sarà sanzione. Nessun fallo da parte di Del Vino, verticalizzazione a cercare Pablo Aguilera, tiene palla Aguilera, prova a entrare Aguilera, cerca un compagno, lo trova in Marino, Marino entra in aria, ancora Marino gestisce il

0: Pallone chiama al rimorchio, Alzio Smalovic, il traversone, fallo di Francesco Lo Savio.
1: Fallo in attacco, Francesco Lo Savio che possiamo dire, Dario, che tolta quell'occasione nel secondo tempo ha fatto molta fatica in questa partita, ovviamente osservato speciale del numero 5 Campanella in questo caso.
0: È un calciatore capace di fare entrambe le fasi ed è un calciatore che si sta sacrificando tantissimo, l'abbiamo visto per tutta la partita, andare a ricucire, andare a ripiegare, farsi trovare molto spesso addirittura sulla tre quarti difensiva del Taranto. Ha speso tanto, non è stato lucido nell'occasione che ha avuto nel primo tempo, ma è un calciatore imprescindibile nell'idea di calcio che compete a mister Ciro Danucci. Così.
1: Sì, mi duole pensare che probabilmente però mister Danucci probabilmente potrebbe anche decidere di schierare Trombino negli ultimi minuti, perché lo vedo anche abbastanza stanco Francesco Lo Savio.
0: Cosimo, ti faccio una provocazione, nel caso in cui, intanto c'è l'avanzata del Gladiator, ma l'ottima chiusura di Rizzo che però concede una touche, nel caso in cui dovesse uscire Francesco Lo Savio, potremmo pensare a un Taranto 3 con un tridente che prevede l'inserimento di Lo Iodice a ridosso delle punte in posizione centrale?
1: Quindi un 4-3-1-2 di Ries. Probabilmente sarebbe anche una opzione che mister Danucci potrebbe decidere di schierare. Va anche detto però che possiamo dire che il Taranto in casa è sicuramente un'altra squadra, e chissà se... Occhio, perché il Taranto perde un pallone sanguinoso. Mastrangelo chiude la porta a numerato e salva i rossoblù.
0: Ce la siamo vista brutta, Cosimo, ce la siamo vista davvero brutta, disattenzione difensiva del Taranto, se ne va solo numerato, Mastrangelo di ginocchio riesce a salvare il Taranto. Mastrangelo provvidenziale ancora una volta in questi playoff, l'estremo difensore del Taranto, non si può rischiare di gettare una partita del genere in questo modo. Picascia, traversone di Picascia, palla troppo alta, troppo profonda, che però resta in possesso del Gladiator. Lo Iodice esce a fare pressione e il Taranto la recupera con Aguilera, c'è una prateria 3-3, occhio allo Savio che lo lascia passare, Aguilera!
1: Oh, incredibile.
0: Aguilera, controllo sbagliato di Aguilera,
1: ha provato a servire di prima Marino e ha provato a lasciarla scorrere, peccato, l'idea era buona, però purtroppo le è mancato il tocco preciso.
0: C'era una prateria per Marino, il tocco di prima nelle idee di Aguilera, solo nelle idee, perché il numero 99 del Taranto non ha toccato il pallone, ha consentito al Gladiator di rientrarne in possesso, vanificando un 3-3, ghiottissimo per il Taranto.
1: Sta per entrare Zampa.
0: Serve il dinamismo di Zampa, la voglia di Zampa, vediamo al posto di chi entrerà, Enrico Zampa. Intanto rimessa laterale, c'è Zio Smanovic in battuta, Cosimo.
1: Assolutamente, Dario, il Taranto ha bisogno di dinamismo in mezzo al campo e probabilmente lo darà proprio Zampa, che sveste in questo momento la pettorina. Vediamo chi uscirà, probabilmente uscirà Vokoja, no, esce Roberto Marino, abbiamo intravisto il 24, però c'è ancora da attendere per la sostituzione, vediamo che però il...
0: Arriva adesso.
1: Sì, arriva adesso. Quindi il quarto uomo alza adesso la lavagnetta luminosa. Esce Roberto Marino, entra Zampa.
0: Giudizio alla partita di Marino, Cosimo.
1: Fatto una buona partita Marino. Probabilmente mister Danucci voleva qualche inserimento di più da parte di Roberto Marino, che però comunque ha fatto un'ottima partita. Ha fatto una partita anche guardinga e di conseguenza sì, merita per me anche un voto anche al di là della sufficienza.
0: Come cambia adesso l'11 del Taranto con Zampa, che magari porta in dote meno inserimenti ma più freschezza, più capacità di corsa. Occhio al Taranto, Aguilera, palla che sfila, ma c'è ancora Aguilera in possesso, l'uscita di Merola che salva tutto. Dicevo, come cambia adesso con Zampa la partita del Taranto?
1: Taranto ha provato a mettere muscoli a centrocampo probabilmente per vincere qualche battaglia lì in mezzo per poi partire in contropiede. Secondo me, Dario, mister Danucci però in questo momento sta pensando anche alla gara di ritorno.
0: Intanto, Cosimo, l'azione del Taranto adesso è la cosa che certifica il cambio di registro della squadra, cioè la possibilità di allungare

0: con Aguilera, che non è un giocatore che gioca solo di spalle alla porta, ma è capace di allungare la squadra, di giocare fronte alla porta.
1: Sì, Pablo ama, predilige anche attaccare la profondità, sebbene comunque non sia un uomo velocissimo, vista comunque la sua statura, però anche lui, come Santarusso, attacca bene la profondità. Nel frattempo davvero un pubblico che non ha davvero aggettivi per descriversi. Ovviamente stiamo parlando di quello rosso qui. Muove la sfera.
0: Lo viviamo da dentro, Cosimo. Intanto il direttore sportivo Danilo Panni detta il lancio dalle parti di Azio Osmanovic, pardon, di Aguilera. Il Taranto recupera subito il pallone con Boze Vukoča verso di Paolo Antonio. Instancabile la coppia di centrocampo del Taranto.
1: La recupera proprio Aguilera, che se la trascina fuori, però manca lo stop esatto, Pablo, e sarà rimessa laterale per il Gladiator, comunque in zona offensiva per il Taranto. Quando siamo arrivati al 77esimo minuto, ma il pubblico di Taranto dice: noi vogliamo questo gol per poi giocarci tutto in casa, ma giocarcela con il vantaggio.
0: 77 sul cronometro, 13 più recupero alla fine. Il Taranto ci crede, di Paolo Antonio cuce un'azione, il Taranto riesce con lo Iodice a servire ancora lo Savio di prima verso Boze Vukoča, ancora Taranto, proprio con Zampa, ne è entrato, che va per vie orizzontali di Paolo Antonio, Zampa ancora sul cerchio di centrocampo, cerca un compagno, lo trova in Vukoča di prima, Nicola lo Iodice dovrebbe allargare il gioco, invece Nova per vie centrali, ancora lo Savio, va via lo Savio, può entrare in aria ma si ferma, scambia con Lio Iodice, che tiene il pallone, se lo sposta sul sinistro, ancora Nicola lo Iodice, va via lo Iodice, va via anche il pallone, Cosimo, riparte il Gladiator.
1: Taranto non deve sbagliare queste occasioni, soprattutto deve passarsi il pallone lì davanti, perché se no si prendono questi contropiedi. Nel frattempo lo Iodice ha fatto un buon ripiegamento e credo che sarà rimessa laterale per il Gladiator. Sì,
0: rimessa laterale per il Gladiator, sì, assolutamente, il direttore di gara ha indicato che la ripresa sarà in favore della compagine nerazzurra.
1: Io in quella circostanza, Dario, preferisco più una conclusione piuttosto che perdere il pallone lì, poiché soprattutto porti tanti uomini lì davanti, perdi il pallone e prendi un contropiede sanguinoso.
0: Assolutamente sì, intanto si è già ripreso il gioco con De Gregorio, ma è ancora rimessa laterale in favore della compagine di casa, che guadagna metri e guadagna tempo, battuto da Picascia il fallo laterale. In questo momento cerca un compagno, il Taranto fa gabbia, Picascia lo mette in mezzo, il Taranto la mette fuori questa macchia, prova a uscire, il tiro che viene rimpallato e rossoblù con calma ripartono, ma perdono palla clamorosamente. Adesso il traversone,
1: questa macchia
0: ci mette fuori, questa macchia, lo Savio all'indietro verso lo Iodice, ancora il Taranto, Azio Osmanovic scambia con Aguilera che cerca Azio Osmanovic e lo trova ancora, Azio Osmanovic fermato, rimessa laterale in favore del Taranto. Già battuta con Zampa di Paolo Antonio. Bisogna ribattere, dice il direttore di gara. Bisogna ribattere, Cosimo.
1: Sì, credo che abbia fischiato, diciamo, una sorta di infrazione. Purtroppo vediamo poco. Anzi, no, non avevamo visto che Picascia è a terra per crampi. Vediamo se mister Farina proverà a chiamare il cambio.

parte quindi con una rimessa laterale in favore della formazione nerazzurra. Picascia allontana il pallone, lo mette in proiezione del Taranto, che quindi può ricominciare con Gianmarco Rizzo. Gianmarco Rizzo verso questa macchia.

0: occhio a Orlando in scivolata, palla che termina fuori e quindi ancora si ripartirà con una rimessa in favore del Gladiator. Picascia ancora in possesso del pallone.
1: Sta entrando Trombino, Dario. Però nel frattempo c'è una sostituzione per il Gladiator.
0: Esce Mansur nel Gladiator. Vediamo chi è il calciatore che subentrerà. Mansur.
1: Esce lo Savio.
0: Quindi nel Taranto fuori lo Savio, dentro Trombino.

0: Nel gladiatore invece dovrebbe essere entrato Bacio Terracino con la casacca numero 17, ed è così, si riprende adesso possesso gladiator dalla retroguardia con Manzo, lungo lì fuori Del Vino, fa sportellate, gestisce il pallone Guastamacchia, lo alza per Vuco, giacchetto esterno, lo allontana, occhio Campanella, lunghissimo ancora Del Vino in qualche modo, ma la palla è ancora in possesso del gladiator. Del Vino si lascia superare, occhio però il gladiator che riesce a entrare in aria, occhio al tentativo di Giorgio che viene fermato, Orlando all'indietro verso Liguori, prova a prendere il fondo Liguori, viene fermato in tandem con Del Vino che viene stesso,
1: fallo,
0: calcio di punizione.

0: intanto è rimasta a terra Del Vino.
1: Del Vino ai crampi. Del Vino ai crampi.
0: Del Vino ai crampi e resta a terra, aiutato dai suoi compagni e da Mastrangelo.
1: Sta entrando con a te, sta entrando con a te.

0: Taranto riguadagna palla a centrocampo con Zampa che vince un rimpallo, lo vince insieme a Di Paolo Antonio che supera un uomo, prova a lanciare Aguilera.
1: Gestisce il pallone Aguilera, cerca un compagno, lo trova in Zampa. Zampa allarga il gioco dalle parti di Lojodice, verticalizza, Zampa si inserisce ma non trova il pallone, si salva la difesa del Gladiator con Picascia che poi sparacchia lontanissimo. C'è qua Stamacchia a fare a sportellate con Kevin Giorgio, c'è fallo. C'è fallo, dice il direttore di gara. Si lamenta qua Stamacchia, si lamenta Lojodice, si lamentano tutti giustamente.
0: Diciamo che sono tre tenute reciproche che possono essere lasciate correre.
2: L'arbitro un po' troppo fiscale qui.
1: Intanto calcio di punizione, Campanella ad indirizzo di Vitolo che cerca Picascia per vie centrali verso Baccio Terracino, lunga la verticalizzazione che si perde al di là della linea che delimita il campo. E quindi si ripartirà con la sfera in possesso di Mastrangelo che gioca corto verso Azio Osmanovic nel frattempo, pardon, verso Guastamacchia nel frattempo, vediamo che c'è Konaté che sta svestendo la pettorina. Guastamacchia va a lungo, c'è Aguilera che prolunga, Trombino prova a liberarsi, Vitolo riesce ad allontanare e quindi ancora Taranto con Zampa. Occhio lì però, infatti.
0: Fallo per noi.
1: C'è fallo da parte di De Marco su Zampa.
0: Esce Del Vino ed entra con Konaté. Ottima la prova di Fabio Del Vino anche quest'oggi.
1: Assolutamente sì. Voglio capire come si schiererà adesso il Taranto con l'ingresso di Konaté, perché Rizzo, Guastamacchia, Konaté sono tre difensori che possono anche giocare a tre.
3: Sì,

0: potrebbe essere anche la possibilità che il Taranto si schieri con Konaté terzino sinistro.
1: Lo vediamo adesso, attendiamo che si possa, che possano riprendere le operazioni di gioco. Di Paolo Antonio chiama i suoi e chiama una gittata lunga, Cosimo. Sembra di rivedere la scena di Apice con Di Paolo Antonio che prova a telecomandare i suoi, lunga la battuta di testa, la palla in qualche modo resta in possesso del Taranto, questa macchia la gestisce ma finisce fuori.
0: Non riesce a trattenere.

0: Siamo all'87, Dario, 87.
1: 87esimo minuto, palla in possesso dell'estremo difensore Merola. E va a lungo. La tiene il Taranto con lo Iodice che cerca un compagno, lo trova sempre in Zampa. Buono il suo ingresso sino a questo momento. Zampa di Paolo Antonio a Osmanovic, verticale per lo Iodice. Lo Iodice cerca la sponda di Aguilera, viene fermato. Tutto regolare, dice il direttore di gara. Zampa prova a recuperare il pallone, ci riesce. Bene il Taranto, non c'è nulla, dice il direttore di gara. Qua sta Macchi, a Osmanovic. Cerca di Paolo Antonio, che poi verticalizza bene per Azio Osmanovic, può entrare in area Azio Osmanovic, attenzione. Calcio di punizione per il Taranto.
2: Punizione, punizione.
1: Calcio di punizione dal limite per il Taranto, per il fallo di De Marcos Azio Osmanovic. La corsia è sempre quella, gli uomini sono sempre quelli.
2: Sì, Dario, sì. Mancano 2 minuti e sarebbe importantissimo segnare in questo momento. Punizione importantissima per il Taranto.
1: Sulla palla c'è lui, c'è Nicola Lo Iodice, che chiede al direttore di gara di far rispettare la distanza. Tutto il Taranto in proiezione offensiva, eccezione fatta per Di Paolo Antonio, Azio Osmanovic e Zampa. Tutti gli altri sono in aria. Lo Iodice ha sui piedi una palla pesantissima. Lo Iodice. Il direttore di gara chiede però di aspettare, va a catechizzare i calciatori del Taranto e quelli del Gladiator. Nessuna mossa scorretta in aria. Fischio tutto, ha detto il direttore di gara. Fischio tutto. Parte lo Iodice, traversone, la palla è buona, con Atesi ostacola con Manzo. Gianmarco Rizzo, ma Manzo la prolunga e quindi ancora
2: Manzo,
1: Taranto in avanti.
2: Manzo provvidenziale.
1: Rimessa laterale per il Taranto, dovrebbe essere Di Paolo Antonio a battere questa rimessa laterale. Lascia l'incombenza con Ate. E adesso dovrà sfruttare le sue lunghe leve per cercare di gettare nell'area di rigore un pallone, invece no, va corto verso Di Paolo Antonio, il traversone. Occhio a Trombino di testa, anzi di piede.
2: Fallo in attacco, fallo in attacco.
1: C'è fallo in attacco di Trombino. Fallo in attacco per il direttore di gara quando siamo quasi ormai giunti.
2: Mancano 50 secondi e poi sarà recupero.
1: Si riparte con Campanella, verticale per Konaté, che torna all'indietro per Rizzo. Verticale, c'è spazio per Zampa che si gira bene, chiama Azio Osmanovic. Un tocco da Azio Osmanovic, ancora Zampa anticipato per un istante, esce bene il Gladiator che può ripartire. Occhio alla posizione di Giorgio, che però è anticipato, e rimessa laterale per il Taranto. 5 minuti di recupero,
2: 5
1: minuti di recupero. Zampa per Azio Osmanovic, per via centrale, il corridoio, e per Boze Vukoja. Se ne va Vukoja, ritorna indietro Vukoja, viene steso, tutto regolare per il direttore di gara e quindi contropiede per la formazione di casa, con Orlando, Kevin Giorgio fermato.
2: Bravissimo,
1: Guastamacchia, atterrato Guastamacchia, punizione per il Taranto.

0: incessante il tifo dei supporters rossoblu. Siamo al 91esimo. Verticalizzazione. C'è fallo in attacco del Taranto.
1: Ha fischiato fallo in attacco. Io guardavo guardalinee che però non ha sanzionato nulla. Decisione anche questa un po' discutibile.
0: 0-0 quando va via il secondo minuto di recupero. Si riparte con un calcio di punizione in favore del Gladiator. Merola a gestire il possesso del Gladiator e andare lunghissimo a cercare una sponda che però non arriva, e si riparte quindi con una rimessa laterale in favore del Taranto. Della battuta si incaricherà proprio Konaté. Si fa vedere lo Iodice, ma Konaté va lungo avanti a cercare Aguilera. Selva di gambe, Aguilera tiene palla e prova a far partire il Taranto. Si lamenta Aguilera, Trombino, anzi Vukoja, ma la palla è del Gladiator. Occhio a Giorgio, sportellate con Rizzo, tutto regolare dice il direttore di gara. Giorgio in aria, si defila, la mette in mezzo con Konaté, l'accompagna all'uscita in rimessa laterale. Uno scontro tra Rizzo e Giorgio non ravvisato dal direttore di gara, e quindi De Marco cerca un compagno, lo trova, traversone deviato, Zampa la mette giù e può far ripartire il Taranto. Zampa deve liberarsi del pallone, invece va solo Azi Osmanovic, fa ripartire il Taranto. C'è spazio per Cristian. Azi Osmanovic ancora al piccolo trotto, traversone, palla che passa solo per un istante, calcio, c'è d'angolo. calcio d'angolo, si soffre in una maniera clamorosa. Avanti Taranto, avanti. Chiama lo schema, anzi chiede il pallone di Paolo Antonio.

0: calcio d'angolo sul quale si presenta Di Paolo Antonio. Si perde tutto il tempo possibile, intanto in aria l'assembramento caotico di maglie nerazzurre, di maglie bianche, con gli avanti del Taranto, Trombino, Aguilera, Rizzo, Guastamacchia e Konaté, partito in questo momento il traversone, Aguilera la palla,
1: calcio d'angolo,
0: viene toccata, ma calcio d'angolo, c'è ancora angolo per il Taranto, c'è ancora speranza, c'è ancora voglia per i rossoblù di portare a casa un risultato che significherebbe tanto in ottica futura, in ottica presente. Calcio d'angolo esattamente dall'altra parte, il piede però non cambia, è quello di Di Paolo Antonio. Azio Osmanovic e Vukoša a fare la guardia in difesa, tutto il resto del Taranto è nell'area di rigore. Parte Di Paolo Antonio, parabola al quadro, resta lì Merola, esce, la fa sua, c'è anche fallo.
1: Fallo in attacco.
0: C'è anche fallo in attacco, si abbracciano Merola e Konaté. Ormai, questione di secondi, prima che arrivi il triplice fischio, si riparte con un calcio di punizione che batterà Merola. Manzo all'indietro, ancora da Merola, stoppa il pallone Merola, chiama Vitolo ma non c'è più tempo, finisce così all'Augusto Bisceglia, finisce 0-0, il Taranto pareggia, abbiamo accanto a noi Vitolo Adisa, presidente, che partita ha visto?
2: Bella giornata di sport, il Taranto ha dominato, abbiamo giocato in casa grazie ai nostri tifosi, la vera arma in più, e adesso li aspettiamo da noi, sarà una grande festa, sono convinto.
0: Grazie a Vitolo Adisa, è finita 0-0, noi diamo la linea credo a Peppe Delisanti, non so se c'è Ludovica a bordo campo, Cosimo.
1: Vedo la vedo

0: compresa sì. Scola Savio. Vai, vai, vai, Ludo, vai.
1: Sì, sì, siamo qui in campo con Francesco Lo Savio. Una partita terminata 0-0, risultato giusto oppure il Taranto meritava qualcosina in più?
2: Meritavamo assolutamente qualcosa in più, c'era un rigore netto su il primo tempo su Nicola, non so perché l'arbitro non l'ha fischiato. Penso che abbiamo giocato benissimo perché per ampi margini della partita abbiamo avuto il possesso palla e loro erano bravi a schiacciarsi dietro, a chiudersi e non darci tante opportunità, però penso che abbiamo fatto una grande partita e quindi diciamo che peccato per quel rigore, però tutto sommato va bene.
1: Senti, questa settimana sei stato premiato come miglior giocatore della FIGC Lega Nazionale Dilettanti 2026. Al di là del risultato, al di là di quello che insomma riuscirà a conquistare il Taranto, che cosa ti porterai di questa esperienza in rosso-blu?
2: Sicuramente porto con me un'esperienza fantastica che deve ancora concludersi, soprattutto con la finale che ci sarà di ritorno domenica prossima, quindi io spero che le cose vadano bene, sono fiducioso perché è un gruppo meraviglioso, lavoriamo bene e sono sicuro che approcceremo la finale nel migliore dei modi.
1: Grazie mille.
2: Grazie a voi.
1: Linea.

0: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Da allora abbiamo lavorato per trasformare quella pagina in qualcosa di vivo. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi, pagina dopo pagina, abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.
1: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con la primavera dell'usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato, in Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
4: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
6: E eccoci in studio per commentare ancora Gladiator Taranto, terminata 0-0 ad Aversa. In studio con me c'è mister Alberto Bosco, mister Mariano

0: Sharpie ci ha dovuti abbandonare per un impegno personale. E allora, mister, riparto da te perché un secondo tempo sicuramente importante da parte del Taranto, con qualche rischio. L'occasione al 72esimo con Mastrangelo, che è stato miracoloso, ha salvato il Taranto, però un Taranto che ha provato anche con un forcing nel finale a mettere paura alla retroguardia campana, ma non è bastato, e quindi tutto adesso si riserva al ritorno.
1: Sì, sicuramente, come si era intravisto già nel primo tempo, il Taranto ha continuato ad avere metri. È mancato un attimino nella gestione degli ultimi metri e anche nelle ripartenze, diciamo, da dietro, in fase di impostazione, un po' ci ha limitato il Gladiator, perché sul giro palla nostro venivano a pressare alti, cosa che nel primo tempo non hanno fatto, e questo ha fatto sì che giocassimo di rimessa in diverse occasioni. Quindi siamo mancati poi lì in fase di, diciamo, proprio di conclusione, perché le palle mancavano e non filtravano. Sotto il profilo della tenuta, però, bene, perché il Taranto è stato comunque sempre in partita, e tranne quella sbavatura lì che ci poteva costar caro, però obiettivamente è stata una gara affrontata con il giusto piglio. Ripeto, totalmente diverse dagli atteggiamenti avuti con l'Apice, a prescindere invece dal lato puramente fisico. Quindi tutto fa ben sperare per la gara di ritorno tra le mura amiche, dove, ahimè, tutti giustamente, no, visto il tifo che ci sarà, pensiamo al 12° uomo in campo, però partiamo al 50%.
0: Ci aspetta tanto sicuramente per la gara che è prevista effettivamente tra 7 giorni allo Stadio Italia di Massafra, ma ho visto una persona nel monitor. È il nostro opinionista Giancarlo Liuzzi, che dovrebbe essere collegato in questo momento con noi.
2: Amici.
0: Eccolo qua! Ciao Giancarlo, buonasera, come stai?
2: Sofferenza.
0: Sofferenza, ma per il caldo o per la partita? Ti chiedo questo, cosa importante.
2: No, per il caldo della partita.
0: Mamma mia. Allora,
2: che bella cosa, però, sembrava una partita dei mondiali, di quando la nostra nazionale si trovava a giocare con squadre totalmente sconosciute, perché questa è Gladiator lì, una squadra completamente sconosciuta, non ne sapevamo quasi nulla, se non le robe raccontate dagli amici e dai giornalisti che ne sanno veramente, però ci aspettavamo una squadra probabilmente molto più competitiva, ecco, diciamo così, molto più proiettata in avanti di questa che abbiamo affrontato, ecco.
0: Giancarlo, ci si aspettava sicuramente questo tipo di Taranto, un Taranto aggressivo del primo tempo soprattutto, che ha creato diverse occasioni nella ripresa, ci ha creduto anche con quel forcing che stavamo citando poco fa, e quindi è un Taranto che fa ben sperare in vista poi della gara di ritorno a Massafra.
2: Ma totalmente sì, ed anche un po' inaspettato, perché noi sì, ci immaginavamo certamente un Taranto arrembante, concentrato, volitivo, tutte le cose che sappiamo, maschio si sarebbe detto un tempo, però la squadra che ha messo in campo Danucci oggi invece cercava le trame, forse è stata la partita in cui si è visto il più bel gioco del Taranto da forse dall'inizio del campionato, e merito suo d'aver insistito su Marino, di aver optato per Russo anziché Aguilera. Dobbiamo ben sperare, diciamo, è stata una partita che probabilmente, se leggessimo i numeri, direbbe che abbiamo avuto il 60% del possesso palla, almeno la sensazione è quella. No, sembrava che giocassimo noi in casa, diciamo una cosa.
0: Sì, a un certo punto effettivamente anche con il pubblico tarantino che si è fatto sentire, gli 830 che abbiamo già detto nel pregara sono stati una forza importante. Qui rivediamo effettivamente le occasioni da parte della formazione rossoblu, la conclusione velenosa di Lojodice, che poi effettivamente ha ricordato quella del minuto 53 con il miracolo da parte di Mastrangelo su Mansur. Mastrangelo, provvidenziale, mister Bosco, torno da te, perché ha avuto sicuramente i meriti di aver messo le manoni su queste partite.
1: Ma Il merito sta nel fatto che è stato un portiere, tranne una conclusione, sempre nel secondo

0: tempo, il quale non ha fatto grossi interventi e quindi trovarti a tu per tu e a dover essere decisivo è tanta roba, perché sai bene, insomma, che un portiere come è stato Merola, che bene o male, nonostante le occasioni non siano state, perché c'è stato un predominio, c'è stata una presenza fattiva del Taranto, ma le occasioni poi le possiamo contare, però diciamo Merola è stato un po' più impegnato e quindi i suoi interventi sono risultati anche decisivi, ma quello di Mastrangelo è importante perché, ripeto, tranne quella conclusione che c'è stata nel secondo tempo, non conosco altri interventi da parte sua tali da tenerlo sul pezzo, quindi ci sta che essendo inoperoso tu lì a tu per tu possa sbagliare, ma ha letto benissimo perché il giocatore ha tentato di metterla sul primo palo, che era la cosa più giusta e sacrosanta, visto comunque come aveva chiuso la visuale.
1: Giancarlo, torno a te invece per chiederti se dal punto di vista tattico ti aspettavi questo Taranto, la scelta di Santerusso da prima punta, che qui in studio discutevamo un po' nel pre-gara perché era una scelta un po' a sorpresa del tecnico Ciro Danucci.
2: Ma proprio no, non me l'aspettavo, e anche ieri con gli amici ne abbiamo parlato proprio con Studio 100. Io mi aspettavo la conferma di Aguilera e ipotizzavo Zampa al posto di Marino, perché mi immaginavo un centrocampo maschio, strutturato più che altro, di gamba. Diciamo con un passo più compassato, un po' più lento. Invece Marino ha dato tanto dinamismo, tantissimo dinamismo, e Russo faceva da collante, non ha fatto la prima, non ha fatto Aguilera, ha fatto Russo, cioè faceva da collante, aiutando, diciamo così, il Taranto a giocare palla a terra con delle trame, con delle triangolazioni, con delle giocate a cui noi non siamo tanto abituati. Noi non abbiamo visto tanto il Taranto giocare di sponda, liberando l'uomo. Tante volte oggi ci siamo ritrovati con l'uomo libero che avanzava con inserimenti continui sulla loro tre quarti. Poi questa squadra che abbiamo affrontato sia una squadra coriacea, in grado di difendersi bene, di chiudersi al momento opportuno, di difendere a zona quando serve, ma anche a uomo sui più pericolosi, ci sta. Però noi abbiamo giocato molto bene, e abbiamo giocato molto bene anche perché Danucci oggi ha deciso di cambiare modo di giocare e quindi ha fatto bene a far giocare Russo. Poi certo, se avesse anche vinto il Taranto oggi staremmo parlando di un'idea geniale di Danucci e non solo di un'ottima intuizione.
1: Perfetto, allora vi ricordo che a breve avremo anche un altro collegamento che sarà il direttore del Corriere di Taranto, Giovanni Saracino. Leggiamo nel frattempo anche qualche commento perché ce ne state inviando tantissimi sui nostri canali social e leggo questo di Alex Monda, la dovevamo chiudere oggi almeno con due gol di scarto, il Taranto è stato superiore però occhio al ritorno, speriamo bene. E poi c'è qualcun altro, avevo letto il commento di Francesco Santamaria, il Gladiator fuori casa è fortissimo, Mister Bosco.
0: Sì, lo dicevamo prima,
1: Effettivamente nei numeri è così.
0: mentre guardavamo la gara, e cioè che il Gladiator fuori casa ha fatto di meglio, ecco. È sicuramente una delle squadre tecnicamente meno forti che Farina ha potuto avere, perché Farina comunque ha avuto sempre squadre forti, tecnicamente molto molto forti. Questa no, è una squadra un po' più lavoratrice, anche se nei nomi ci sono nomi di categoria e di passati diciamo importanti in questa categoria. Però è una squadra che sembra non avere una dimora, nel senso che quando va fuori non ha problemi a giocarsi la gara. E ora, stare a fasciarsi la testa già prima di rompercela, no. Io dico che se si affronta con il piglio di oggi, sicuramente la partita ce la giochiamo tranquillamente. Se iniziamo a pensare che solo il pubblico ci doveva far vincere la partita, allora rischiamo di perderla forse all'ultimo minuto e di fare ecco, la partita, di stare lì, di aspettare la punizione, magari il calcio d'angolo e poi no. Noi la partita, a prescindere dal nostro grande pubblico, la dobbiamo fare, dobbiamo

Essere sempre attenti perché comunque abbiamo, ripeto, una squadra di fronte che per quanto non possa essere tecnicamente importante, ma è una squadra che corre, una squadra che si sa stringere, sa non subire e quindi la partita va messa a posto.

0: Inevitabilmente nei dati, nelle statistiche, il Gladiator non perdeva dal 25 gennaio, quindi è un dato che non bisognava assolutamente sottovalutare, ma un Taranto che ha fatto capire le proprie intenzioni, lo ha fatto con un approccio importante alla partita. Lo Savio nel post-gara ha detto: secondo me il rigore sul cross di Lojovic c'era. Tu cosa hai visto? Secondo te quello è un episodio importante della partita?
1: Io da tifoso io vedo rigori anche se inciampo su mia madre, quindi per me sono tutti rigori sempre, però lascerei adesso perdere il singolo fatto e mi concentrerei di più sul fatto che ci dovrebbe forse far sperare di più, il fatto che anche fisicamente mi sembra che la nostra squadra sia messa meglio. Ora, tecnicamente è chiaro che siamo superiori. Dal punto di vista della tenuta atletica mi pare che avessimo più gamba. Loro hanno fatto una partita da fuori casa, si sono difesi, tranne quella occasione, tra l'altro per il nostro infortunio non mi pare ci sia stato altro da parte loro, cioè, non ci possiamo ricordare una loro bella azione, diciamo così. E invece noi temevamo fortissimamente che arrivassero a far tirare i centrocampisti dai 25 metri. Sapevamo come il Gladiator meritatamente è arrivato fino a questo punto dei playoff, ma tutto questo non è avvenuto. Ora, se riusciamo a rimanere concentrati come lo siamo stati oggi, con quello spirito battagliero, ma anche con la consapevolezza della tecnica che abbiamo oggi, per esempio siamo stati molto meno leziosi, un paio di sciocchezze le abbiamo viste, va bene, però siamo stati molto meno leziosi che non con l'apice, sono fiducioso
0: e siamo fiduciosi tutti. Adesso torno ad Aversa perché abbiamo Cosimo Lenti, zona press stampa, quindi torniamo da te Cosimo per le ultime.
2: Sì, solo per comunicarvi che a breve avremo i calciatori del Taranto, oltre al mister ci preannunciava Giuseppe Di Cera che arriverà a breve anche Gianmarco Rizzo. Qui da Aversa, solo per segnalarvi, non so se l'avete detto, poiché mentre guadagnavo la postazione in campo vi ho perso ovviamente all'auricolare, però comunque c'è stato un fortissimo applauso alla squadra che ha con un caloroso abbraccio anche fra di loro, tutti gli stessi ragazzi erano uniti fra di loro, hanno ringraziato il pubblico rossoblù, si sono dati la giusta carica. Sì, noi siamo in diretta, sì, se ci puoi portare il mister. Mister, siamo in diretta, tutto live, quindi abbiamo mister Ciro Danucci. Mister, sei soddisfatto? Ti chiedo prima della prova e poi del risultato.
3: Sì, no, sono molto soddisfatto della prova dei ragazzi, atteggiamento, hanno avuto un atteggiamento importante, venire qua a fare questo tipo di partita non è semplice, penso che abbiamo avuto il pallino del gioco per larghi tratti, abbiamo costruito molto bene, l'unico rammarico è essere arrivati negli ultimi 20 metri dove potevamo essere più precisi, potevamo rifinire in maniera diversa, potevamo fare delle scelte diverse, però fa parte del gioco e c'è anche un grande caldo che naturalmente ti toglie lucidità. I ragazzi sono stati encomiabili sotto il punto di vista sia dell'atteggiamento ma anche poi della qualità che ci hanno messo, perché comunque giocavamo contro una squadra forte sul loro campo e tranne due situazioni particolari, una abbiamo sbagliato con Vugoia un retropassaggio, l'altro l'arbitro non ha fischiato un fallo netto sul Rizzo, si sono ritrovati un po' a calciare, però penso che abbiamo concesso soltanto quello in 90 minuti, sono molto soddisfatto della prova dei ragazzi.
2: Mister, ripartendo da quello che dicevi prima, forse lì davanti è mancata la giusta stoccata, li hai provate davvero tutte, hai messo Russo titolare, poi hai messo Aguilera, Trombino al posto di Lo Savio. Ti chiedo perché Russo dal primo minuto e poi cosa è mancato secondo te proprio lì davanti?
3: No, ci siamo mossi abbastanza bene, è mancato l'ultimo passaggio, magari qualche volta abbiamo calciato in porta quando invece dovevamo, per dire, allargare, ora ricordo al volo un'azione dove Di Paolo Antonio calcia dal limite dell'area, invece c'è Cristian Zosmanovic solo a 10 metri da lui, ma tanti altri.

0: altri presupposti, perché siamo arrivati anche in maniera abbastanza semplice sulla tre quarti, dove potevamo puntare e fare delle scelte diverse. Però naturalmente fa anche molto caldo, essere lucidi non è facile, anche perché i ragazzi in fase di non possesso hanno speso moltissimo, quindi sono molto soddisfatto. Per quanto riguarda la scelta di Russo, Russo è un giocatore che ha delle caratteristiche completamente diverse da Aguilera, attacca bene lo spazio, era il giocatore che secondo me in questa partita poteva dare più fastidio al Gladiator. Russo ha fatto una buonissima partita, poi Pablo è entrato nel momento in cui abbiamo avuto anche tanti piazzati dove potevamo sfruttarli meglio, e hanno fatto tutti e due una buona partita. Lo stesso Francesco si è mosso molto, mi è piaciuto, e Trombino avrei voluto farlo entrare un po' prima, però era un momento della partita un po' particolare dove naturalmente ho ritardato un po' la scelta, perché non volevo cambiare un po' di situazioni che comunque in campo andavano bene. Però abbiamo quattro attaccanti bravi e devono naturalmente ritrovare quella lucidità giusta che poi ci ha permesso di arrivare fino a qui.
1: Mister, più di 830 tarantini qui per sostenere la squadra, un messaggio che vuoi dare tu? Abbiamo visto che la squadra li ha ringraziati alla fine, non è facile con questo caldo, a giugno è sempre una finale di eccellenza, ma circa 900 persone che arrivano a 350 km dalla propria città, si può dire che è amore puro e forse anche pura follia.
0: No, ma cioè non c'entra assolutamente nulla con l'eccellenza. Io più volte ai ragazzi ho detto che abbiamo questa grande responsabilità, una squadra, una partita d'eccellenza che sposta 900 persone dalla propria città è follia. Naturalmente li ringraziamo molto, abbiamo in campo, penso che si siano accorti che comunque la squadra ha dato tutto quello che poteva dare, abbiamo dal punto di vista dell'impegno abbiamo dato tutto, e ora naturalmente dobbiamo cercare di recuperare energie e prepararci bene per la partita di ritorno, perché sarà una partita anche quella molto dura, dobbiamo prepararci bene, giochiamo in casa e quindi avremo anche lì l'apporto importante del nostro pubblico.
1: Grazie mister, liberiamo mister Ciro Danucci, a voi per ovviamente commentare queste dichiarazioni in attesa che arrivi un tesserato del Taranto.
2: Cosimo, torniamo in studio per commentare assieme appunto le dichiarazioni di mister Ciro Danucci. Mister Bosco, parto da te. Commento onesto da parte del tecnico rosso-blu, perché ha analizzato con lucidità la partita, è ovvio, è tutto rimandato al ritorno, però c'è ottimismo e questo ovviamente è un bel segnale per il Taranto.
3: Ma se andiamo indietro con la puntata ci siamo detti queste cose. Ci è stato chiesto prima le decisioni del mister, secondo noi cosa pensavamo sia sull'assenza di Zampa sia sull'assenza di Aguilera per Russo, e abbiamo detto che avrebbe provato a vincerla nel secondo tempo perché magari voleva sfruttare più il dinamismo di Russo, ma anche di Lo Savio lì davanti, e quindi ripartire con qualche azione veloce per potersi trovare in uno contro uno, e così ci ha detto. Al contempo siamo stati soddisfatti di come la partita a livello di piglio mentale è stata affrontata, ed è la stessa cosa che ci ha detto lui. La sostituzione di Aguilera nel secondo tempo, perché comunque per sfruttare la sua fisicità, i calci piazzati che stavamo avendo, e quindi provare a vincere la partita. Quindi analisi onesti noi nel pensare delle sue decisioni, onesto lui a dire anche per esempio gli ultimi metri, quando prima mi veniva chiesto il secondo tempo com'è stato, che un po' loro ci avevano limitato e che noi negli ultimi metri non siamo riusciti ad arrivare perché loro ci hanno limitato con un pressing ultra offensivo, anche qui è stato detto dal tecnico che tutto sia rimandato e che quindi il pensiero sarà quello di affrontare al meglio la gara di ritorno. Io inizio a dire da qui, e sono certissimo, perché Danucci non proviene da categorie alte ed è sceso giù, ma proviene da queste categorie, e sono certo che già da domani inizierà, anche se c'è la giornata di riposo, ma inizierà a dire ai propri giocatori che la partita va chiusa il prima possibile, perché è una squadra che se inizia a prendere campo, se inizia a prendere confidenza, può portare dalla parte sua la gara. Quindi la partita va portata subito dal nostro lato, e poi dobbiamo essere bravi ad amministrarla nei cambi.
2: Bisogna amministrare.

0: Il prima possibile questa partita e ne parliamo con il direttore del Corriere di Taranto, Giovanni Saracino. Ben ritrovato tra noi, Giovanni.
1: Buonasera, buonasera a voi.
0: E allora Giovanni, ripartiamo appunto dalle affermazioni di mister Bosco, perché naturalmente è stato un Taranto bello, piacevole da vedere. Nel primo tempo ha creato diverse occasioni, nella ripresa un forcing che non ha portato al risultato sperato, ma che lascia sicuramente impronte positive in vista della gara di ritorno a Massafra.
1: Sì, concordo in pieno con le dichiarazioni di mister Bosco, soprattutto con quelle di non sottovalutare l'avversario, perché è un avversario sornione che, se gli lasci campo, è in grado di, con pazienza, di venire fuori, per cui è giusto pensare che nella gara di ritorno il Taranto debba chiudere subito i conti già con un gol nei primi magari 15 minuti, però ovviamente poi in campo ci vanno le squadre. Il caldo oggi, veramente, a vedere i giocatori, insomma, provavo un piccolo dispiacere nei loro confronti, perché effettivamente giocare a quell'ora con quelle temperature, insomma, sarebbe da rivedere un po' il tutto, perché lo spettacolo ne viene a perdere. Tutto sommato, ripeto, è stata una partita ben giocata da entrambe le squadre, il risultato è giusto, un po' meglio il Taranto nel primo tempo, il Gladiator invece meglio nel secondo, però sono convinto, e mi ritrovo nelle parole di mister Danucci, essere soddisfatto di questa partita, perché poi il Taranto fuori casa in questa stagione non ci ha fatto vedere grandissime prestazioni, però oggi era una squadra ben quadrata, ben messa in campo. Ritengo che anche le scelte effettuate dal mister siano state giuste, e poi, che dire, questo pubblico l'avete rimarcato più volte in telecronaca, è stato un pubblico meraviglioso ed è un segnale che si lascia alle autorità, alle istituzioni del calcio, ma anche a quelle della società civile, cioè cosa si è perso in questo campionato nel negare tante trasferte al pubblico rossoblù. Avete visto oggi, insomma, si giocava in casa, è un Taranto che può contare effettivamente su un uomo in più. È mancato effettivamente qualcosa negli ultimi metri, ma c'è la gara di ritorno e il Taranto in casa invece quest'anno ci ha regalato tante tante belle prestazioni.
0: Grazie Giovanni, torno da te subito, tra meno praticamente di 2 minuti, perché abbiamo Cosimo Lenti assieme a Dario Galitelli da Aversa. Andiamo da loro appunto, perché a breve dovremo avere anche Santerusso.
2: Sì, a breve avremo Santerusso, avremo anche Gianmarco Rizzo, quindi sono loro i due ragazzi che parleranno. Dario, una riflessione anche da parte tua, l'abbiamo detto in cronaca più volte, Taranto è una stella decaduta, è una stella del sud decaduta in quella che è l'eccellenza pugliese, ora eccellenza nazionale, e deve tirarsi fuori in qualsiasi maniera. Ti chiedo cosa servirà, per vista la partita di oggi, per segnare quella rete che potrebbe valere la promozione.
3: Io però vedo che sta arrivando Rizzo.
2: Sì, ah, ok, magari... allora, glielo chiediamo a lui, dai, glielo chiediamo
3: Rizzo,
2: a lui.
3: Così poi magari, perché so che
2: sì,
3: sta
2: abbiamo...
3: arrivando ai temi.
2: Abbiamo subito Gianmarco, eccolo lì.
3: Gli lascio il microfono.
2: Sì, sì, sì, vai, vai, vai. Ciao Gianmarco. Allora Gianmarco, noi facevamo una riflessione. Taranto, 800, più di 830 tifosi arrivati qui in Campania. Taranto è una stella decaduta del sud e serve per riportarla quantomeno in Serie D. Ti chiedo cosa servirà per sbloccare questo doppio confronto e poi portarsi a casa la promozione e festeggiarla davanti ai propri tifosi.
4: Intanto buonasera a tutti quanti. Siamo qua per questo, siamo qua per... ci abbiamo messo anima e cuore per arrivare a questa finale, credo che oggi l'abbiamo dimostrato sul campo. Ti rispondo molto secco, serve solo vincere la partita. Secondo me entrare con questo atteggiamento, sappiamo che domenica a Massafra ci sarà una bolgia, e secondo me sarà domenica giusta che riporteremo il Taranto almeno nella prima categoria che merita.
2: C'è stato un fallo non fischiato ai tuoi danni, e ti chiedo che cosa è successo lì. Ci sembrava anche abbastanza evidente il fallo, poi è nata anche un'occasione pericolosa per il Gladiator. Come giudichi sia la prova in questo caso del direttore di gara, che è stato abbastanza contestato diciamo rispetto alla gara di apice, e poi della retroguardia, perché c'era il rientro di Cristian Aziosmanovic, c'era Fabio Delvino a sinistra, posizione insolita. Come giudichi la prova del tuo reparto, ecco?
4: secondo me abbiamo fatto

0: Una grande partita. Io ve lo dico sempre, quando parliamo di fase difensiva non si parla solo di difesa, perché oggi anche soprattutto i primi davanti, Ciccio e Sante, si sono fatti un mazzo così per rincorrere l'avversario, per prendere le seconde palle. Quindi io credo che abbiamo fatto una grande partita. Credo che occasioni gliene abbiamo regalata solo una noi il secondo tempo. Peccato perché la potevamo sbloccare, soprattutto il primo tempo abbiamo avuto un paio di occasioni nitide per sbloccarla. Però il reparto a livello di difensivo, secondo me abbiamo retto bene, secondo me abbiamo fatto una partita giusta. Siamo entrati in campo determinati, abbiamo fatto le cose che avevamo preparato in settimana. Infatti anche il mister ci ha fatto i complimenti, ci siamo fatti i complimenti noi da soli. Ora c'è l'ultimo scalino, ce l'abbiamo in casa, ma guai a sottovalutare l'avversario, perché come abbiamo studiato, sono una squadra che fa meglio molto fuori casa che in casa, quindi sarà molto difficile, ci servirà l'aiuto di tutta Taranto, di chi verrà allo stadio, di chi non potrà venire e ci seguirà in TV. Quindi noi siamo, forse per me chiuderei gli occhi, mi sveglierei a domenica mattina, quindi siamo già pronti, ce lo siamo detti nello spogliatoio, non vediamo l'ora che arrivi domenica.
1: Mi hai già risposto a quella che doveva essere la mia ultima domanda, cioè un messaggio, diciamo, alla tifoseria, a quello che sarà la partita di domenica. Poi ovviamente se ti senti di aggiungere altro, fai
0: Ma
1: pure.
0: io credo che Taranto ha sempre risposto presente, indipendentemente da contro chi giocavamo. Io sono arrivato i primi di dicembre, i tifosi hanno sempre risposto presente, lo stadio è sempre stato pieno, è normale che io credo che, come è successo nelle ultime 3-4 settimane, i biglietti finiranno anche questa volta in 10 minuti. Peccato perché so cosa significa giocare allo Iacovone, so cosa significa giocare magari con tantissima gente. Purtroppo ci sarà gente che non potrà venire, però noi sappiamo, li vogliamo tutti vicini a noi, perché abbiamo fatto una scalata importante. Secondo me nessuno ci credeva, solo noi lì dentro ci abbiamo creduto domenica per domenica, settimana per settimana. Sapevamo che potevamo fare qualcosa di importante. C'erano tre strade e l'abbiamo persa la prima, abbiamo perso la seconda, però noi non abbiamo mollato. Noi siamo un gruppo importante, un gruppo solido. Credo che se non avessimo avuto questo gruppo il Taranto non avrebbe fatto nemmeno i playoff. Invece ci siamo compattati, ci abbiamo creduto fino alla fine, siamo qua, siamo venuti qui, abbiamo fatto una grandissima partita e ora ci aspetta l'ultimo gradino. Quindi speriamo di concluderlo bene domenica.
1: Grazie mille Gianmarco, ovviamente ci rivedremo domenica. Aspettiamo Santerusso mentre chiedo al direttore Dario Calitelli di
2: Rientro io perché
1: raggiungerlo.
2: avevi fatto una domanda. Innanzitutto fammi salutare gli ospiti di Giuseppe Delli Santi che sono adesso negli studi di Via Polibio. Grazie di essere stati con noi in questa nuova esperienza del pre e post gara delle dirette del Taranto e delle dirette di Studio 100. Ho sentito Giovanni Saracino che si preoccupava, era dispiaciuto del caldo per i calciatori. Ti assicuro, caro Giovanni, che il caldo l'abbiamo patito anche noi, tutta la squadra di Studio 100 che quest'oggi era qui presente. Il Taranto ha fatto una buona partita, credo che si sia fatto preferire per entrambi i tempi al
1: Sì,
2: Gladiator.
1: condivido anche io.
2: Detto questo, c'è un po' di amaro in bocca, perché credo sinceramente che
1: Sante.
2: forse il Taranto potesse centrare la vittoria sin da
1: Dimmi, dimmi.
2: questa gara. Vieni Sante, ti lascio il
1: Sì.
2: passo, ti
1: No,
2: lascio con
1: figa,
2: Cosimo
1: tutto in
2: Lenti, ti lascio
1: diretta, non ti
2: in buone mani.
1: preoccupare. Sante, hai fatto una partita di sacrificio, soprattutto nel primo tempo. Ti ha chiesto questo, mister Danucci, a differenza magari rispetto ad altre volte che preferivi attaccare la profondità, però oggi abbiamo visto tanto, tanto lavoro da parte tua.
3: No, sì, comunque il campo era abbastanza largo, comunque un campo ottimo per giocare a calcio. Loro con i due braccetti erano bravi ad allargarsi tanto, a cercare il braccetto opposto, quindi un po', perdevamo un po' di scalate. Alla fine ci siamo messi a posto, abbiamo trovato la quadra e da lì siamo venuti fuori. Però quello che c'è da sottolineare è l'approccio della squadra alla partita, che è stato, molto, molto importante rispetto alle altre partite.
1: Sante, cosa servirà per segnare quel gol che potrebbe valere la promozione?
3: Guarda, servirà più cinismo sotto porta, assolutamente, però siamo pronti, siamo entrati in uno spogliatoio non rammaricati, ma consapevoli che quel gol lo possiamo fare.
1: Ti chiedo, 830 tifosi venuti da Taranto, 350 km, una domenica di giugno caldissima per una finale che comunque di eccellenza, ti aspettavi tutto questo calore da parte di Taranto?

0: Mi aspettavo assolutamente sì, perché comunque Taranto ho giocato contro anche diciamo, in altri anni e so che la tifoseria va matta, diciamo, per questa maglia, quindi lo sto sentendo tutto il calore che sta mettendo questa tifoseria alla squadra, l'ho percepito in campo e per tutta la partita hanno cercato di spingerci per farci segnare. Ora in casa serviranno anche loro insieme a noi. Che oggi sembravano il doppio, non sembravano 800, la verità, perché cantavano davvero tutti. Noi dobbiamo regalargli veramente questa gioia che per questa città è troppo importante.
1: Grazie mille Sante, grazie mille. E chiedo all'ufficio stampa del Taranto se verrà qualcun altro, credo proprio di no, anzi sì, probabilmente verrà Roberto Marino. Sì, al volo, tanto siamo in diretta, ciao Roberto. Sì. Ciao Roberto, è stata una partita difficile, un caldo terribile, terrificante, però avete dato il massimo, si è visto, e avete preso gli applausi del pubblico alla fine.
2: Ti ringrazio. Sì, buonasera. Sì, il caldo un po' si fa sentire, la fatica ovviamente è il doppio, no? Però dobbiamo andare oltre questo caldo, oltre, cioè, facciamo finta come se non lo sentiamo, capito? Perché il ritorno è una partita troppo importante per noi, per la città e dobbiamo portarla dalla nostra parte.
1: Ti faccio la stessa domanda che ho fatto a Gianmarco, a Sante, 830 tarantini venuti qua oggi con una domenica di giugno, una finale che comunque è sempre di eccellenza. Ti aspettavi questo calore da parte di Taranto?
2: Vabbè, non lo scopriamo adesso, comunque sappiamo che piazze è, che tifosi sono amati del calcio, proprio della propria città, e quindi ovviamente è bello giocare queste partite perché comunque si fanno sentire, è come se sono loro in campo comunque.
1: C'è una finale vera e propria adesso, si riparte da questo 0-0, cosa servirà per segnare quel gol che potrebbe valere la promozione davanti al pubblico di Taranto?
2: Sì, ci manca, cioè, il gol, magari oggi qualche occasione ce l'abbiamo avuta e sappiamo che il ritorno comunque per vincerci abbiamo bisogno del gol.
1: Grazie mille Roberto, e quindi noi possiamo chiudere qui la nostra diretta, il nostro collegamento. Chiedo a Dario di raggiungermi così c'è anche un saluto da parte tua
3: No,
1: e noi possiamo
3: scendo lì alla
1: andare.
3: Versa.
1: Ora si sta bene,
3: Ora
1: ora
3: si
1: si
3: sta
1: sta
3: bene,
1: bene.
3: ora saremo pronti a fare altre 3 ore di telecronaca probabilmente con
1: Probabilmente.
3: una visibilità migliore, però vi assicuriamo che oggi abbiamo avuto grandi difficoltà perché il calore del pubblico tarantino si è fatto sentire, siamo stati nello stesso settore, ma è giusto insomma che loro testimoniassero la loro presenza attraverso i loro vessilli, attraverso le loro bandiere. Abbiamo avuto qualche difficoltà, ma speriamo di avervi offerto un servizio, anzi siamo certi di avervi offerto un servizio positivo anche a livello qualitativo. È stata una partita difficile. Dicevamo, forse c'è un po' di rammarico perché il Taranto ha avuto le occasioni più ghiotte, c'è un intervento importante da parte di Merola, c'è un intervento altrettanto importante da parte di Mastrangelo che si dimostra un fattore in questi playoff dopo il rigore parato 7 giorni fa. Insomma, è una squadra che sa anche soffrire. Adesso bisognerà essere bravi e attenti tra 7 giorni a Massafra con un altro pubblico calorosissimo che è quello che tra 3-4 giorni farà terminare i biglietti dello
1: In
3: Stadio
1: meno di
3: Italia
1: 10
3: in
1: minuti.
3: meno di 10 minuti. E già questo lo sappiamo, bisognerà essere bravi a incanalare subito sui binari giusti questa gara. Il Taranto ne ha le capacità. Che cosa è mancato al Taranto quest'oggi? È mancato l'ultimo passaggio. È mancato quel calciatore capace tra le linee di creare quell'occasione reale, quell'occasione ghiotta, quell'occasione concreta, specialmente quando poi è entrato Aguilera, perché Aguilera ha le capacità di far giocare la propria squadra fronte alla porta, a differenza di Santerusso che punta non è, che giocava di spalle alla porta. Un paio di volte ha allungato bene la squadra, però è mancato quel guizzo, è mancato quel quid in più. Bisogna partire da questo, bisogna partire da un'ottima fase difensiva, da un rizzo assolutamente positivo, da un guastamacchia che ha giganteggiato per tutta la gara e poi soprattutto da quella che è il fattore di questa squadra, ovvero Cristian Azziosmanovic, unico calciatore capace di rendersi pericoloso nell'arco dei 90 minuti, sia nella sua proiezione offensiva più canonica, ovvero quella della fascia destra, che anche per vie centrali l'aveva fatto nel primo tempo quando poi Santerusso ha spizzato quel pallone e messo in fuorigioco lo Savio e chissà come sarebbe andata se, ma questo non fa parte insomma della storia. E soprattutto anche nel secondo tempo quando ha pennellato per vie centrali, un calciatore importante che il Taranto per fortuna ha ritrovato. Bisogna partire di qua e dalla concretezza di questo gruppo.
1: Condivido in pieno.

0: aggiungo anche la bella prova di Fabio Delvino.
1: Concordo.
0: Diciamo un ruolo non suo, quello di terzino sinistro, che però Fabio ha ricoperto al meglio, soprattutto diciamo dopo l'infortunio con cui ha combattuto tutta la stagione. E poi Delvino è un difensore centrale, già era fuori ruolo come praticamente terzino destro,
1: sì, ora
0: di a sinistra. Vai. Noi possiamo chiudere qui il nostro collegamento e quindi vi rilanciamo la linea in studio. Grazie.
1: Grazie alle immagini alle di Martino immagini. Vinci. Grazie a Ludovica Maiuri a bordo campo, grazie a Cosimo Lenti ovviamente per questa diretta, grazie ad Alessandro Labriola in studio, ma grazie anche a Giuseppe Dellisanti che oggi, e speriamo da oggi, faccia parte del nostro team. Grazie a coloro i quali ci hanno seguito. Noi vi lasciamo al post gara di Studio 100 e buon proseguo di serata.
0: A voi.
2: Grazie ragazzi, grazie. Torniamo in studio per salutare naturalmente mister Alberto Bosco, che però mi stava accennando, in realtà, e ve lo dico qui a telecamere spente, che Amedeo diceva, chissà, Trombino, lo lascio dire. Ma... a te però.
3: Ora vabbè, ci sentiranno tutti, glielo andranno a dire a Danucci, non lo farà più. No, ma in queste, sai, molte volte vivi la settimana... guardando, ipotizzando un film della partita, già da quando inizi, almeno capita a me spesso con i collaboratori, di guardare, di vedere l'allenamento e ipotizzare un giocatore che può essere determinante in una posizione o determinante per la partita. Vista la scelta di Russo di oggi, che ha fatto rifiatare Aguilera, ma che al contempo era un'arma per il secondo tempo, visto lo Savio che non riesce a trovare la zampata per far gol, ipotizzavo diciamo Trombino al posto di lo Savio dal primo minuto, e il lo Savio invece che poi in corso della gara poteva entrare e darci una gioia, anche se sapete bene che preferirei essere già 2-0 nel primo tempo e gestire il secondo. Però facevo questo film, te lo confidavo, è stata resa pubblica, chiedo scusa a tutti, non avrei voluto fare questa confidenza che ora andranno a dire Danucci.
2: Grazie mister per essere stato qui con noi fino a questo momento. Torno da Giovanni Saracino per commentare ancora una volta le dichiarazioni che ci sono state nel post gara. Rizzo è stato anche abbastanza crudo, Giovanni, perché ha detto: penso direttamente alla gara di ritorno, portiamoci a casa questa finale a questo punto.
4: Sì, mi sono piaciute moltissimo le dichiarazioni di Rizzo, d'altro canto un giocatore espertissimo, già vissuto un'annata con promozione a Taranto, e devo dire che quando ha parlato di questa squadra ha fatto una scalata importante, che non ha mai mollato, e devo dire che effettivamente trovare, questo è merito anche del ritorno di mister Danucci, trovare motivazioni, trovare concentrazione, determinazione, quando un po' sembrava che l'obiettivo sia nell'opzione 1 che nell'opzione 2, nell'opzione 3 sembrava svanito, devo dire bravi sì, questi ragazzi. Devo dire che poi ogni tanto poi le coincidenze un po' premiano questa società, questa squadra che negli anni ha vissuto tanta sfortuna, perché insomma fare i playoff regionali da arrivare direttamente insomma nella fase finale senza dover fare un turno in più perché il Bisceglie si è ritrovato promosso è stata una manna dal cielo. E poi devo dire veramente insomma merito a Ciro Danucci di aver rimesso in sesto questa squadra. Ho grande fiducia per il match di ritorno, anche questa è una coincidenza, può essere un segnale fortunato, no? Il fatto di doversela giocare in casa davanti al proprio pubblico, e devo dire che per una volta insomma il Taranto deve fare il Taranto, cioè deve entrare in campo convinto di fare sua la partita e di essere superiore. Niente timori, ma grande rispetto per l'avversario, lo abbiamo detto prima che il Gladiator è una squadra sorniona che gioca con grande pazienza, e come ha rilevato qualcuno fuori casa, forse proprio Rizzo, gioca meglio che in casa, anzi credo che abbia fatto nella stagione regolare più della metà dei punti fuori casa rispetto a quelli totali. Per cui, considerato anche il caldo, e come diceva mister Bosco, sarebbe il caso di mettere subito quasi al sicuro il risultato per poi gestirlo.
2: Torniamo adesso da Giancarlo Liuzzi, perché naturalmente c'è quest'aria

0: C'è la possibilità, però, già domenica prossima, di vedere nuovamente all'opera Aguilera dal primo minuto. Secondo te questa potrebbe essere una chiave di lettura, poi, in vista di un match comunque molto sentito, che sì, sappiamo benissimo che comunque il Taranto approccerà nel modo giusto, perché poi davanti al proprio pubblico immaginiamo che sarà un altro tipo di storia dal punto di vista dell'ambiente, dico bene?
1: Allora, dal punto di vista dell'ambiente di sicuro, dal punto di vista del gioco però a questo punto affidiamoci a Danucci che per fortuna sa di che stiamo parlando mentre noi facciamo i tifosi. Certo noi siamo stati abituati a bellissime partite con Aguilera che segnava per noi e gli vogliamo bene, lo vorremmo sempre vedere in campo, però la squadra oggi, questo Taranto ha dettato legge per tantissimi tratti della partita, per lunghissimi tratti della partita. Probabilmente il Gladiator si immaginava di doverci bloccare sulle fasce, evitare i cross al centro, probabilmente hanno preparato la partita così. Noi andavamo nel centro del campo con grandissima facilità. È mancato il gol, sì. Forse l'amico Lo Iodice dovrebbe concentrarsi di più sull'idea di fare l'assist definitivo per portarci al gol, però al di là di quello, sinceramente a questo punto credo che Danucci abbia non solo tutte le armi, tutte le frecce al suo arco disponibili, con un Azio Smanovic che è tornato a giocare e sicuramente domenica prossima giocherà ancora meglio, ma soprattutto ci ha dimostrato Danucci che è un allenatore che sa di che stiamo parlando, che è un allenatore di categoria e fa bene, il presidente l'ha detto ieri, fa bene a pensare a lui anche in previsione di eventuali, non diciamo altro.
0: Giovanni Saracino, tornando a te invece, Dario ha detto una cosa chiara, importante, che effettivamente è stata una chiave della stagione del Taranto, l'ultimo passaggio, ed effettivamente alla formazione ionica, questo spesso e volentieri è accaduto nel corso dell'annata sportiva.
2: Sì, fa la differenza, no? Quel di più che aiuta alla manovra offensiva, cioè l'ispirazione per le nostre punte. È accaduto che ci sia stata molto spesso in casa, meno in trasferta. Ecco perché ci siamo tolti, diciamo, questo dente della gara di andata, prendiamolo per buono questo 0-0, anche 6 punti, ecco, un po' da tutti noi che abbiamo visto sia direttamente che dal televisore la partita, insomma, tanto i punti forse avrebbe meritato qualcosa di più, però adesso è tutta un'altra storia. Si giocherà in casa e servirà l'uomo che deve ispirare. E l'uomo che deve ispirare è uno solo, o possa essere anche in due, però è sempre Lo Iodice quello che deve dimostrare qualcosa in più rispetto agli altri, se non altro perché è arrivato con insomma un grande bagaglio di esperienza alle spalle, oltre che con un buonissimo ingaggio. E poi insomma ci attendiamo Lo Savio, che è stato per gran parte della stagione l'uomo migliore di questo Taranto.
0: Giancarlo, tornando a te invece per le ultime battute naturalmente di questo post gara, ti chiedo, è mancato probabilmente Lo Savio oggi nel momento chiave, nel momento migliore, dopo l'occasione che ha avuto tra l'altro nel primo tempo?
1: Ma sì, sta vivendo un momento particolare, è stato bloccato dall'assenza di gol per un paio di partite, poi si è sbloccato perché ha segnato, a mio avviso perché ha segnato un gol fuori gioco, ma questa cosa lo ha liberato dal problema di non vedere la palla nella rete, e adesso mi sembra che ci sia stata di nuovo un'involuzione, però. Va detto che probabilmente questa cosa qua dipende anche dai cambi di modulo, di idea di gioco, di Danucci. Oggi il Taranto ha giocato in un certo modo, voglio dire con il falso 9 perché non esageriamo, però ha giocato con un Russo che tornava indietro molto a ricucire, eccetera, eccetera. Hanno una settimana di tempo per capire come gestire questa prossima partita, e penso che Lo Savio farà il suo mestiere. Lo Savio è stato il Taranto per quasi tutta la stagione.
0: Giovanni, per chiudere con te invece, riprendiamo naturalmente

0: Il discorso tifosi che oggi si è fatto sentire in maniera particolare ad Aversa, un supporto che mancava al Taranto, lo abbiamo sottolineato più e più volte, uno spettacolo vero e proprio che ha fatto sentire la propria vicinanza ai calciatori in campo.
1: È mancato tanto in questa stagione averli fuori casa, perché in casa, insomma, è sempre stato lo stadio pieno, ma soprattutto c'è stato sempre un incitamento costante. Che dire, diciamo un'ovvietà, no? Nel rappresentare a tutti che questa tifoseria con l'eccellenza non ha niente da che spartire, ma anche con la Serie D, anche con la Serie C, insomma. Quindi il tifoso tarantino è unico proprio perché è in grado di gioire e seguire la squadra con la stessa intensità in qualsiasi categoria. Quindi domenica c'è questo match ball a disposizione, bisogna fare un gol in più dell'avversario e quindi ci sono tutte le carte per potersi portare a casa questa promozione che era l'obiettivo inizio stagione e non voglio pensare ad altro, cioè nel senso a un risultato che non sia quello che tutti speriamo, anche
0: Perfetto, ti
1: incrociando le
0: ringraziamo.
1: dita ovviamente.
0: Grazie, grazie Giovanni per essere stato qui con
1: Grazie
0: noi. Buon proseguimento a te, naturalmente, buon lavoro. Giancarlo, per chiudere invece insieme a te, è ovvio parlare naturalmente anche della prestazione della squadra a 360 gradi, una squadra che ha dimostrato solidità, ha fatto vedere comunque grandi cose, fa ben sperare e adesso ci aspetta tanto. Sarà una settimana, non dico d'ansia, ma quasi per tutti i tifosi tarantini.
2: Ah, voglia, certo che sarà. Diceva benissimo che era Rizzo. Vorrei svegliarmi domenica prossima, domenica mattina direttamente. Penso che sarà così per tanti di noi. Però ribadisco: c'è uno spirito molto bello. La squadra è veramente coesa, non sono parole. Per i meno giovani come me, adesso faccio un paragone da matto, ma d'altronde noi
0: Vabbè,
2: tifosi così
0: ci siamo,
2: siamo.
0: dai.
2: Una squadra che si è fatta squadra anche con un clima non sempre positivo intorno, con delle critiche non sempre generose, anzi qualche volta anche ingenerose. È cresciuto, il Taranto è cresciuto anche con le avversità che noi stessi tifosi abbiamo messo davanti e adesso è maturo. E secondo me dobbiamo avere fiducia, ora dobbiamo avere fiducia di una squadra che degnamente ci rappresenta.
0: Ed è giunta l'ora sicuramente di vedere questo Taranto domenica prossima, lo ricordiamo, allo Stadio Italia di Massafra, la gara di ritorno della finale dei playoff del campionato di eccellenza nazionale. È insomma un impegno importante per il Taranto per cercare di agguantare questa Serie D tanto agoniata. Ringrazio Giancarlo Liuzzi. Giancarlo, non è che ti troviamo domenica prossima a Massafra?
2: No, magari no, no, purtroppo no.
0: Grazie
2: Magari,
0: Giancarlo
2: magari.
0: per essere stato con noi, grazie mille. Io ringrazio
2: A voi.
0: naturalmente tutta la squadra di Studio 100, dai registi che sono stati qui con noi, insomma, per seguire tutta la partita, per seguire tutta la parte tecnica. Ringrazio naturalmente Dario Gallitelli, Cosimo Lenti, Ludovica Maiuri, i tecnici che sono stati anche in diretta direttamente da Aversa. Un ringraziamento naturalmente anche da parte mia per essere stati in tanti anche a commentare. Un ringraziamento particolare anche agli ospiti, a Mariano Scialpi, al mister Alberto Bosco e naturalmente anche a Maurizio Calò che è stato con noi nella pregara. Vi do appuntamento ai prossimi impegni di Studio 100. Continuate a seguirci perché c'è davvero tanto, tanto da raccontare nella casa dei Tarantini. Buona serata a tutti.
3: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Five Motors, Istituto di Vigilanza VIS, ITS Academy Mobilità, BCC di San Marzano di San Giuseppe.

0: Ogni martedì alle 15 l'appuntamento è qui su Studio 100 TV per conoscere gli eventi e i personaggi che riguardano la nostra città, la nostra provincia e non solo. 100 eventi martedì alle 15, ovviamente su Studio 100.
1: Nasce Box on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. È innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.

0: Torna a breve il consueto appuntamento con le informazioni di Studio 100. In questa edizione parleremo di impianti eolici offshore, Vestas inaugura due nuovi capannoni e poi ancora stabilimenti balneari, a Taranto monta la protesta e poi Taranto Calcio, playoff, tutto rimandato alla sfida di Massafra. Queste ed altre notizie, restate con noi, a tra poco.
1: Prometto che mi prenderò sempre cura di te. Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
2: Cercherò sempre di migliorarmi.
3: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
4: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
1: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
5: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
6: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
7: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
8: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
9: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Blade inaugura Black 4 e Black 5, due nuovi capannoni per la produzione e la finitura della paleolica V236, la più grande al mondo con i suoi 116 metri di lunghezza. Oggi il taglio del nastro con il ministro delle imprese e Made in Italia Adolfo Urso e l'amministratore delegato di Vestas Henrik Andersen. La nuova ordinanza balneare della Regione Puglia fa discutere anche i gestori degli stabilimenti balneari di Taranto. Alcune delle prescrizioni previste per la stagione estiva vengono considerate troppo penalizzanti dagli operatori del settore. Vediamo quali sono le principali

0: criticità sollevate. Il Taranto impatta contro il Gladiator ad Aversa nella semifinale nazionale di andata dei playoff di eccellenza. I rossoblu fanno meglio dei nerazzurri ma non concretizzano la mole di gioco, il tutto con oltre 800 tifosi che hanno invaso la Campania. Tutto rimandato alla gara di ritorno domenica 15 allo Stadio Italia. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati nell'edizione serale del nostro telegiornale. In apertura parliamo di Vestas Blade che inaugura Bla 4 e Bla 5, due nuovi capannoni per la produzione e la finitura della paleolica V236, la più grande al mondo con i suoi 116 metri di lunghezza. Oggi il taglio del nastro con il ministro delle imprese Made in Italy Adolfo Urso e l'amministratore delegato di Vestas Henrik Andersen, il servizio di Marina Luzzi.
1: 15.000 metri quadrati in più per produrre la paleolica V236, la più grande del mondo. Questa mattina l'inaugurazione di due nuovi capannoni di Vestas Blade. A presiederla è il ministro delle imprese Made in Italy Adolfo Urso, che ha tagliato il nastro insieme all'amministratore delegato di Vestas Henrik Andersen.
2: Un esempio, un modello di quello che si può fare grazie all'efficienza della pubblica amministrazione, perché hanno ottenuto le autorizzazioni previste dalla ZES unica del Mezzogiorno per fare in fretta, perché hanno utilizzato in maniera appropriata le risorse del PNRR con un contratto di sviluppo di Invitalia. Il sistema Italia li ha accompagnati e sostenuti in questo investimento così significativo, che può fare di Taranto un polo produttivo negli impianti di energia rinnovabile, certamente in quelli dell'eolico offshore.
1: 28 anni fa, ha spiegato l'AD di Vestas Andersen, le prime pale prodotte in questo stabilimento erano lunghe 13 metri. Oggi sono lunghe 116 metri e possono generare 70 volte più energia da una singola turbina. Nel 2022, a ottobre, Vestas ha annunciato l'avvio della produzione in serie della pala eolica offshore da 15 megawatt proprio qui a Taranto, e la prima pala ha lasciato la fabbrica nel 2024. Oggi siamo qui a proseguito per inaugurare nuovi edifici. Il nostro stabilimento di Taranto impiega circa 2.500 lavoratori qualificati, una crescita enorme rispetto ai poco più di 700 dipendenti di quando producevamo solo pale onshore.
3: A proposito di lavoratori, 2.500 qui le unità, molte delle quali però interinali. Spingerete anche con l'azienda, per quanto potete ovviamente, perché vengano poi assunti in modo diretto?
4: Ci auguriamo che questo avvenga, ovviamente viviamo in economia di mercato, come sappiamo ben tutti, però questo è un elemento importante anche in termini di stabilizzazione dei rapporti di lavoro. Noi ci auguriamo sempre che il lavoro sia un lavoro buono, e un lavoro buono è un lavoro stabile.
1: E queste invece le dichiarazioni del ministro Urso a margine dell'evento sul futuro dell'ex Silva, ascoltiamo.
2: Taranto è la sfida più difficile, perché l'eredità che ci ha lasciato il precedente gestore, peraltro contabilizzata nella causa che i commissari hanno intenso realizzare presso il Tribunale di Milano per un ammontare di danni arrecati agli impianti di 7 miliardi di euro. Recuperare questo lascio del passato in un contesto particolarmente difficile in cui tanti attori non sembrano aiutare, ecco, io credo che sia la sfida più complicata e su cui è necessario il concorso e la responsabilità di tutti. È un tavolo che è, su richiesta dei sindacati, a Chigi da quasi 2 anni, e io con gli altri ministri competenti partecipiamo a trovare una soluzione. Nel contempo posso dire che comunque sino ad oggi, con grandi difficoltà note a tutti, soprattutto qui a Taranto, l'azienda è ancora attiva. Mi auguro che si possa dare una soluzione strutturale.
1: Ministro, si sente di rassicurare o no i lavoratori di ex Silva? Torniamo un attimo su ex Silva. Lei è sempre stato ottimista sulla chiusura di questa vertenza, li rassicura o no?
2: Non ho mai visto un pessimista che abbia realizzato qualcosa.
1: Adesso la cronaca: cocaina nascosta in casa e materiale per il confezionamento di droga. I carabinieri di San Giorgio Ionico hanno arrestato un 55enne tarantino. I dettagli nel servizio di Dario Galitelli.
5: I carabinieri della stazione di San Giorgio Ionico hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 55 anni residente a Taranto, ritenuto presunto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'operazione è scattata nell'ambito di una serie di controlli straordinari predisposti sul territorio sangiorgese. I militari insospettiti di alcuni elementi emersi durante le verifiche hanno deciso di effettuare una perquisizione nell'abitazione dell'uomo. Nel corso dell'attività, all'interno di un armadio della camera da letto è stato rinvenuto un involucro contenente circa 20 grammi di sostanza stupefacente che dai primi accertamenti sarebbe risultata essere cocaina. I carabinieri hanno inoltre sequestrato materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi e 235 euro in contanti, somma considerata compatibile con i proventi dell'attività di spaccio. La droga, il denaro e il materiale rinvenuto sono stati sottoposti a sequestro, mentre il 55enne è stato arrestato e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Resta ferma la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.
0: E la recente ordinanza balneare della regione Puglia ha scatenato alcune polemiche tra i gestori dei lidi, che ritengono che alcune prescrizioni siano eccessivamente penalizzanti. Noi li abbiamo ascoltati con Maria Laura Paletta.
6: L'ordinanza balneare 2026 della Regione Puglia ha acceso il malcontento tra i gestori dei lidi privati. Le nuove regole su fasce orarie, periodi di attività e libero accesso alle spiagge, unite alla possibilità per i bagnanti di introdurre cibo e bevande acquistati altrove, vengono presentate come una risposta ai rincari e alle polemiche che hanno caratterizzato le ultime stagioni estive. Nella pratica, però, molti operatori le hanno interpretate come un ulteriore aggravio di obblighi e limitazioni a carico di chi investe e garantisce servizi sul litorale. Il rischio infatti è che si scarichi sui concessionari il peso di problemi ben più profondi e mai realmente affrontati. Spiagge libere spesso prive di servizi essenziali, carenze nella vigilanza e nel salvamento, accessi inadeguati per le persone con disabilità e una generale mancanza di infrastrutture. L'impressione insomma è quella di un intervento che cerchi di compensare le inefficienze del pubblico imponendo nuovi vincoli al privato.
7: Questa ordinanza che consente l'entrata selvaggia di generi alimentari non va bene. Ci sono anche degli ulteriori problemi che a noi concessionari ci impongono: il vetro no sulla sabbia, ed è giusto per motivi di sicurezza, la plastica sulla sabbia, solo quella compostabile. Allora, cosa dovremmo fare? Aprire e vedere, cioè il vetro? Non puoi entrare. C'hai la plastica che non è compostabile? Non puoi entrare. Ma non dobbiamo farlo noi, dovrebbe farlo qualcun altro.
8: La gente è padrona di poter portare qualcosa da mangiare sotto gli ombrelloni, sotto il lido, non necessita di una nostra autorizzazione, per carità, non l'abbiamo mai vietato.
9: E questo non sta provocando, diciamo, una diminuzione delle persone che invece scelgono i vostri servizi di ristorazione?
8: Ma no, no, assolutamente no.
10: Mi sembra una discrepanza tra noi, che siamo anche abbastanza vessati, non parlo della Bolkestein perché poi qui potremmo aprire un dibattito, ma parliamo del fatto che ci sono molti lidi pubblici e che sono strabattuti rispetto ai lidi privati, cioè molto più con molta più affluenza, che non sono normati. Cioè, se io vado a farmi un bagno in una spiaggia pubblica, non ho servizi igienici, non ho servizio di salvamento, si demanda sempre al concessionario attiguo. Il cittadino ovviamente è come se lei andasse in un ristorante, si portasse da mangiare solo perché la legge o un'ordinanza glielo permette, creando un danno economico. Ovviamente ci deve essere poi un discorso di calmierare i prezzi, cioè dall'altro lato, se si esagera, è un problema, perché poi è chiaro che l'accesso al mare deve essere consentito, ma ci sono tanti accessi e tanti lidi pubblici per chi non vuole pagare dei servizi. La stagione è molto breve e le incombenze sono tante.
0: La presenza dei lupi nelle campagne del Tarantino torna al centro dell'attenzione. Secondo quanto riportato dalla Voce di Manduria, nuove segnalazioni e alcuni video documentano il passaggio degli animali nelle aree rurali. Il servizio. Si riaccende l'attenzione sulla presenza dei lupi nelle campagne del versante orientale della provincia di Taranto. A riportare il fenomeno sono alcune recenti segnalazioni provenienti da residenti e proprietari di terreni agricoli che hanno documentato con video il passaggio degli animali durante le ore notturne. Da quanto si apprende dalla Voce di Manduria, tra i materiali raccolti figurano anche immagini particolarmente forti che mostrano i resti di un grosso cane, presumibilmente vittima di una predazione avvenuta nelle campagne della zona, episodi che alimentano la preoccupazione di chi vive e lavora nelle aree aree rurali soprattutto, dove sono presenti animali domestici, piccoli allevamenti e cani da guardia. La presenza del lupo nel territorio ionico, tuttavia, non rappresenta una novità. Da anni la specie frequenta sporadicamente le campagne della provincia, partendo dalle aree più selvagge e meno antropizzate delle Gravine Tarantine,

0: Secondo conoscitori del territorio, questi animali possono percorrere anche oltre 20 km in una sola notte, attraversando uliveti, vigneti e zone agricole. Particolare attenzione viene ora rivolta ad alcune aree rurali del territorio di Manduria, dove il passaggio di esemplari isolati o di piccoli gruppi sarebbe occasionale ma ricorrente. Gli esperti invitano ad evitare allarmismi, ricordando che il lupo è una specie protetta e svolge un ruolo fondamentale nell'equilibrio degli ecosistemi. Le ultime segnalazioni confermano però la necessità di un monitoraggio più accurato da parte degli enti competenti, anche per accertare con precisione l'origine delle predazioni e distinguere eventuali attacchi riconducibili ai lupi da quelli causati da cani randagio in selvatichiti, fenomeno anch'esso presente nelle campagne del territorio. E proprio su questo tema, nell'edizione delle 14 del nostro telegiornale, il direttore Dario Galitelli ha ascoltato il sindaco di Manduria, Domenico San Marco. Ascoltiamo.
1: Mi risulta una presenza anche su questo territorio, sebbene gli uffici mi informano che è tutto sommato limitata, perché probabilmente provengono dal branco dell'area del Martinese, insomma di Martina Franca. Tra l'altro a Manduria la situazione è sotto controllo perché abbiamo la fortuna di avere il centro di prima accoglienza della fauna selvatica. Quindi abbiamo la possibilità di monitorare immediatamente anche ai fini, soprattutto ai fini sanitari, ma anche a provvedere al recupero e riabilitazione della fauna in difficoltà. Quindi mi segnalano che la situazione da parte del centro fauna è assolutamente sotto controllo dal punto di vista della presenza dei branchi. Quindi diciamo che non ci sono situazioni di pericolo immediato sostanzialmente per quello che ci riguarda e per quello che gli uffici mi hanno potuto relazionare sull'argomento.
2: Beh, un territorio come il vostro che comunque ha massima attenzione e trae profitto certamente da quelle che sono le attività della terra, pensiamo all'agricoltura ma anche all'allevamento, nello specifico ha però un monito da lanciare ai propri operatori perché chiaramente c'è una sorta di paura da parte di chi opera sul territorio in questi vari settori.
1: Beh sì, perché comunque insomma la nostra è una zona comunque piena di masserie, di attività di tipo agricolo e quindi con la presenza di animali da pastorizia e quindi sicuramente è una questione da tenere, appunto da continuare ad attenzionare affinché quantomeno questa situazione, questo branco non vada progressivamente aumentandosi. Tra l'altro c'è anche la possibilità e il rischio che non si tratti nemmeno di soggetti puri, ma addirittura poi si tratti di veri e propri incroci, perché poi sul territorio si incrociano con i cani sostanzialmente. Quindi è appunto una situazione che già il centro fauna sta monitorando in maniera piena e completa.
0: Adesso cultura e spettacolo, preparativi di nozze, parenti invadenti e situazioni esileranti ieri al Teatro Tarentum di Taranto con Una suocera di troppo, la nuova commedia brillante di Raffaele Bocconi, portata in scena dalla compagnia Troisi, il servizio. Applausi e tanto divertimento ieri sera al Teatro Tarentum, dove la compagnia Troisi ha portato in scena la commedia Una suocera di troppo. Diretto da Raffaele Bocconi, lo spettacolo ha saputo trasformare i classici stress da preparativi di nozze tra suocere invadenti, domestiche pettegole e parenti ficcanaso in un ritratto ironico della nostra quotidianità.
3: Chi non ha avuto una suocera, chi non ha una suocera. E quindi già lì parte l'ispirazione. Poi tanti racconti, tanti aneddoti di amici, parenti ed affini, e quindi ti fanno capire che la suocera è veramente di troppo. Tanto che onestamente io penserei sul palcoscenico di ucciderla. Vediamo se questa suocera vivrà o morirà, almeno in questo spettacolo.
0: Due atti dal ritmo incalzante, guidati da un cast affiatato che ha saputo regalare al pubblico tarantino non solo colpi di scena e risate, ma anche un pizzico di riflessione sulle dinamiche familiari e il confronto tra generazioni.
3: Prossimo appuntamento la settimana prossima, domenica 14 giugno, al Teatro Turoldo con La malata immaginario, un malato immaginario in versione femminile. Uno spettacolo anch'esso, come questo di questa sera, divertentissimo. Vi aspettiamo.
0: E adesso lo sport. Oltre i numeri e oltre la categoria, resta la passione del popolo rosso-blu. Gli 830 biglietti ufficiali raccontano solo in parte la trasferta dei tifosi del Taranto, che ancora una volta hanno seguito la

0: squadra in massa, trasformando il viaggio in un segno di appartenenza e identità. Una presenza che non conosce categorie né risultati e che si è distinta anche per correttezza e ordine. Un legame forte che guarda ora all'ultimo passo decisivo della stagione. Ce lo racconta Dario Galitelli.
1: C'è un dato che va oltre il rettangolo verde, non è un semplice numero, o meglio parte da lì, da un freddo 830, ma si trasforma subito in sensazione, in colore, in attaccamento. In una sola parola si tratta di fede.

0: Lazio racconta un'altra storia. La carovana che ha tagliato in due il Sud Italia conta numeri ben più importanti, ma è il sapore della liberazione, della libertà di essere tornati a viaggiare. La notizia in sé, a dire il vero, non fa nemmeno notizia. Quando il popolo tarantino si muove, lo fa lasciando una scia che profuma di orgoglio, mostrando al resto del paese come si ama una maglia. Non importa che la categoria si chiami Eccellenza o Serie D, non importa che la destinazione sia il Bisceglia d'Aversa o quel Menti di Vicenza dove abbiamo lasciato il cuore sapendo di andare incontro a morte certa. Ciò che resta è il viaggio, il coro, l'abbraccio, non è retorica, è il giusto tributo a due colori e a una città. Taranto merita altro, è un leitmotiv inflazionato, una hit in cima alle classifiche da oltre 30 anni, eppure oggi più vera che mai. La chiosa è una pagella, un voto alla maturità. Tutto è filato liscio, l'andata ed il ritorno a casa sono andati come dovevano, educati, senza danni, lasciati in giro per lo stivale nonostante i tanti incroci pericolosi e il lungo tragitto. Al netto di tutto e sapendo bene che non esistono santi nel mondo ultras, questi tarantini hanno dimostrato ancora una volta di essere decisamente più maturi di quanto una certa narrazione distorta voglia far credere. Ora resta l'ultimo step, quello sì sportivo, gradino basso, minimo, obbligatorio per il blasone seppur sbiadito di una piazza che ha conosciuto il calcio vero, ma necessario per provare a regalarci un futuro degno del nome che portiamo.
1: E ancora sport con Cosimo Lenti e Dario Galitelli.
2: Il primo round della finale tra Gladiator e Taranto termina a reti bianche. La promozione in D si deciderà a Massafra. Mister Danucci conferma il collaudato 4-3-3, unica novità nel reparto offensivo con Russo che prende il posto di Aguilera. Per il resto stessi 11 visti ad apice. Risponde a specchio Mister Farina che schiera il Gladiator con il medesimo 4-3-3. In attacco il tridente formato da Malafronte, Liguori e Mansur. La gara parte bene, il Gladiatore al quarto minuto costruisce la prima occasione del match. Guastamacchia allontana un cross proveniente dalla sinistra. Il pallone arriva a Vitolo che calcia al volo di prima intenzione sfiorando la traversa. Il Taranto risponde al decimo, Ajasmanovic mette un pallone teso dalla destra. Losavio si avventa sul cross a pochi passi dalla porta ma non riesce a trovare la deviazione vincente. Con il passare dei minuti i rossoblu aumentano il ritmo e prendono il controllo della gara gestendo il possesso e cercando il varco giusto per colpire. Al quarantesimo arriva un'altra grande occasione per il Taranto. Tivolo Antonio lascia partire una potente conclusione dalla distanza, ma Merola si supera con un grande intervento in tuffo deviando il pallone in calcio d'angolo. La prima frazione termina a reti bianche. Nel secondo tempo il Taranto parte bene. Al cinquantesimo sul cross dalla destra in area di Ajasmanovic, Russo colpisce debolmente di testa, blocca Merola. Al cinquantaquattresimo il Gladiator a rendersi pericoloso in ripartenza. Mansur lascia partire un destro dalla tre quarti, ma Mastrangelo si distende e devia con un grande intervento. La risposta del Taranto è immediata. Un minuto più tardi, al 55esimo, lo Iodice prova la conclusione dal limite dell'area. Il tiro è insidioso e rischia di sorprendere Merola, che però si rifugia un calcio d'angolo. I rossoblù continuano a spingere e al 57esimo costruiscono un'altra nitida occasione. Santerusso serve lo Savio al limite. L'attaccante calcia di prima intenzione, ma il pallone termina di poco al lato. Al 73esimo il Gladiator sfiora il vantaggio. Orlando approfitta di un errore in disimpegno di Vukoia e si ritrova tu per tu con Mastrangelo, ma il portiere ionico compie un autentico miracolo e salva il risultato. Nel finale è il Taranto a fare la partita, mantenendo il controllo del gioco e cercando con insistenza il guizzo decisivo. La retroguardia campana però regge l'urto e il risultato non cambia. Dopo 90 minuti combattuti, la sfida si chiude sullo 0-0. Il verdetto per la promozione in Serie D è rinviato al match di ritorno davanti al pubblico di Taranto.
0: Un pareggio che mantiene intatte le speranze di promozione del Taranto, ora chiamato a giocarsi tutto davanti al proprio pubblico, ma che lascia qualche rimpianto per una vittoria sfumata che per quanto visto in campo sarebbe stato alla portata dei rossoblù. Al termine della gara il tecnico Ciro Danucci ha espresso soddisfazione per la prestazione offerta dalla squadra, sottolineando però il rammarico per non essere riusciti a concretizzare le occasioni create. Un sentimento condiviso anche dai calciatori Gianmarco Rizzo, Roberto Marino e Santerusso, che hanno evidenziato la determinazione del gruppo e la consapevolezza di aver disputato una prova di carattere.
3: Sì, no, sono molto soddisfatto della prova dei ragazzi, l'atteggiamento, hanno avuto un atteggiamento importante, venire qua a fare questo tipo di partita non è semplice, Penso che abbiamo avuto il pallino del gioco per larghi tratti, abbiamo costruito molto bene. L'unico rammarico è essere arrivati negli ultimi 20 metri, dove potevamo essere più precisi, potevamo rifinire in maniera diversa.

0: Potevamo fare delle scelte diverse, però fa parte del gioco e c'è anche un grande caldo che naturalmente ti toglie lucidità. Però i ragazzi sono stati encomiabili sotto il punto di vista sia dell'atteggiamento, ma anche poi della qualità che ci hanno messo, perché comunque giocavamo contro una squadra forte sul loro campo e tranne due situazioni particolari: una abbiamo sbagliato con Vukoja un retropassaggio, l'altro l'arbitro non ha fischiato un fallo netto sul rizzo, si sono ritrovati un po' a calciare, però penso che abbiamo concesso soltanto quello in 90 minuti. Sono molto soddisfatto della prova dei ragazzi.
1: Ci abbiamo messo anima e cuore per arrivare a questa finale, credo che oggi l'abbiamo dimostrato sul campo. Ti rispondo molto secco, serve solo vincere la partita. Secondo me entrare con questo atteggiamento, sappiamo che domenica a Massafra ci sarà una bolgia e secondo me sarà domenica giusta che riporteremo il Taranto almeno nella prima categoria che merita.
2: C'è stato un fallo non fischiato, ai tuoi danni e ti chiedo che cosa è successo lì. Ci sembrava anche abbastanza evidente il fallo, poi è nata anche un'occasione pericolosa per il Gladiator. Come giudichi sia la prova in questo caso del direttore di gara che è stato abbastanza contestato diciamo, rispetto alla gara di Apice e poi della retroguardia, perché c'era il rientro di Cristian Azziosmanovic, c'era Fabio Delvino a sinistra, posizione insolita. Come giudichi la prova del tuo reparto, ecco?
1: Secondo me abbiamo fatto una grande partita. Io ve lo dico sempre, quando parliamo di fase difensiva non si parla solo di difesa, perché oggi anche soprattutto i primi davanti, Ciccio e Sante, si sono fatti un mazzo così per rincorrere l'avversario, per prendere le seconde palle. Quindi io credo che abbiamo fatto una grande partita. Credo che occasioni gliene abbiamo regalata solo una noi il secondo tempo. Peccato perché la potevamo sbloccare, soprattutto il primo tempo abbiamo avuto un paio di occasioni nitide per sbloccarla, però il reparto a livello di difensivo secondo me abbiamo retto bene, secondo me abbiamo fatto una partita giusta.
2: 830 tarantini venuti qua oggi, con una domenica di giugno, una finale che comunque è sempre di eccellenza. Ti aspettavi questo calore da parte di Taranto?
3: Vabbè, non lo scopriamo adesso, comunque sappiamo che piazza è, che tifosi sono amanti del calcio, proprio della propria città, e quindi ovviamente è bello giocare queste partite perché comunque si fanno sentire, è come se sono loro in campo comunque.
2: C'è una finale vera e propria adesso, si riparte da questo 0-0, cosa servirà per segnare quel gol che potrebbe valere la promozione davanti al pubblico di Taranto?
3: Sì, ci manca, cioè, il gol, magari oggi qualche occasione ce l'abbiamo avuta e sappiamo che ritorno comunque per vincere, cioè, abbiamo bisogno del gol.
4: Quello che c'è da sottolineare è l'approccio della squadra alla partita, che è stato molto, molto importante rispetto alle altre partite.
2: Sante, cosa servirà per segnare quel gol che potrebbe valere la promozione?
4: Guarda, servirà più cinismo sotto porta, assolutamente, però siamo pronti, siamo entrati in uno spogliatoio non rammaricati, ma consapevoli che quel gol lo possiamo fare.
5: Per questa edizione è tutto, l'informazione di Studio 100 torna domattina alle 7:30 con il programma di Buon Mattino e successivamente alle 14 con una nuova edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguiti ed una buona serata.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato

0: vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
2: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: KGM arriva ufficialmente sul mercato ionico grazie alla collaborazione con Five Motors. Negli scorsi giorni è stata presentata a Taranto la nuova concessionaria del marchio automobilistico coreano alla presenza dei vertici aziendali di entrambe le realtà.
5: Oggi è un grande giorno, ufficialmente inauguriamo lo showroom KGM. Rappresentiamo il brand per le due sedi su Taranto e Brindisi, ma anche su tutta la provincia, dove viene rappresentata dalla nostra rete in tutta la zona. I prodotti sono abbastanza, quindi sono dei prodotti che sono per tutti i clienti, quindi dalla vettura un pochettino più piccolina per l'utilizzo cittadino che è la Tivoli, con un motore termico ma anche bifuel, quindi GPL, per arrivare anche al Corando, un crossover leggermente più grande, quindi comodo per la famiglia, ma poi a salire Action, Torres e per gli appassionati del fuoristrada il Rexo Sport, il classico pick-up con un motore diesel.
4: L'iniziativa segna l'ingresso di KGM sul territorio tarantino, rafforzando la propria rete commerciale e offrendo ai clienti una nuova gamma di veicoli, con particolare attenzione ai SUV e alle nuove soluzioni per la mobilità.
6: È un brand che in realtà è in Italia da tanti anni con il nome Sanyong, però recentemente, 3 anni fa, ha cambiato completamente la sua struttura societaria, fa parte di un grandissimo gruppo che si chiama KG, da cui KGM, e con questo nuovo nome vogliamo farci conoscere al maggior numero di clienti possibile in Italia e al mercato in generale. Noi vogliamo arrivare vicini al cliente, quanto più vicini possibile, lavorando con i migliori imprenditori a livello locale. Ed eccoci qui a Taranto, una realtà bellissima. Venite a provare delle auto, perché io posso raccontarvi qualunque motivo, ma la verità è un'auto la sua qualità, la sua capacità di veramente di soddisfare ogni esigenza dell'automobilista moderno, lo si verifica questo se si prova l'auto. Quindi si viene qua in concessionaria, si prende un appuntamento e si va a fare un giro con l'auto.
7: Sono delle vetture molto accessibili, molto ben equipaggiate, sono delle vetture che offrono anche una varietà di motorizzazione e di propulsione che oggi è un po' dimenticata da altre case: benzina, diesel, full electric, ibrido e GPL. Cioè abbiamo fondamentalmente tutte le propulsioni possibili e l'obiettivo è quella di posizionarci come un brand generalista che fa vetture di ottima qualità ad un ottimo prezzo, che si rivolge tipicamente a famiglie, a giovani coppie, un po' una grande massa di persone.
4: Durante l'evento inaugurale i rappresentanti delle due aziende hanno sottolineato l'importanza della partnership strategica nata con l'obiettivo di consolidare la presenza del brand sul mercato locale e garantire servizi di vendita e assistenza sempre più vicini alle esigenze degli automobilisti del territorio.
8: Io, Studio 100. E tu?

0: accidenti, che gambe!
1: Vuoi venire anche a me?
2: Prego, signor direttore.
3: Manca più di mezz'ora alla fine della lezione.
2: Oh, si vede che il mio orologio non funziona.
3: È la vostra testa che non funziona.
2: Prego, signor direttore, il mio motto è coscienza e serietà.
3: Coscienza e serietà.
4: Oh, tu chi è? Sono sei mesi e sempre puntuale, eh?
5: No. Prego. Oggi sono in ritardo di 5 minuti.
6: Buongiorno, il resto è per voi. Bella giornata, eh?
7: Proprio bella.
6: Se non disturbo, gentile signora, vorrei pregarvi di consegnare questo sintetico orizzando omaggio floreale personalmente alla signorina...
7: Alla signorina Laura, ho capito, va bene. Va
6: mille bene. Grazie, 2000 grazie, magari 3, io non ci tengo, sono bisbiglie. Credete che la signora Laura pensa a me qualche volta?
4: Lo pensa che a voi.
6: Veramente? Tenete. Ma cos'è questo trapassare di casse contro casse, valigia e valigiotti?
4: Non so.
6: E credete che uscirà la signora Laura oggi?
4: Certo che uscirà, ma non ora. Ha degli invitati.
8: Questa riproduzione dell'uomo scimmia è stata da noi eseguita sui dati fornitici dal compianto professor Berti, padre della signorina Laura qui presente. Porteremo con noi questa riproduzione per i necessari confronti somatici. Ehi, voi! È stato calcolato che con la forza delle sue braccia egli può sollevare un peso superiore 3 volte quello del suo corpo, pari esattamente a 7 volte quello del corpo umano. Come massa muscolare e come statura egli supera così nettamente il prototipo dell'uomo di Neanderthal. La sua agilità e la sua ferocia rendono così difficilissima, per non dire impossibile, la cattura.
4: Professore, in che modo contate dunque di affrontarlo?
8: Ah, credete a me, so il fatto mio. L'uomo belva non ci sfuggirà.
9: E come farete?
4: Ditecelo, professore.
8: Forse che la tecnica non mette oggi al servizio della scienza armi nuove, possibilità infinite.
4: A che cosa alludete?
8: Al cinematografo.
4: Comprendo, ne fisserete l'immagine se non riuscirete a catturarlo.
8: Appunto.
4: Scusate, professore, è vero che la signorina Berti farà parte della vostra spedizione?
8: Verissimo. La signorina Laura Berti, degna figlia del compianto ed illustre antropologo, sarà per me una graziosa collaboratrice.

0: Un'ultima domanda, si è parlato di un premio di 3 o 4 milioni.
1: 5, prego, 5 milioni.
0: Ah sì, un premio di 5 milioni istituito generosamente da un mecenate.
1: Il Marchese di Montalto, infatti.
0: E sarà attribuito allo scienziato che porterà a termine l'opera del grande maestro.
1: Esatto.

0: Se penso all'avventura alla quale andiamo incontro, mi sembra di sognare.
1: Certo che l'avventura ha dei lati, per così dire, pericolosi, ma tranquillizzatevi. Tanto io quanto la signora Palozzi veglieremo su di voi. E la volontà dell'unica figlia del mio grande maestro sarà esaudita. Porteremo l'estremo omaggio della scienza sul luogo che vide il sacrificio dell'illustre Lorenzo Berni.
2: Dobbiamo riuscire, professore. Sento che riusciremo.
1: Certamente. E poi sono state prese tutte le precauzioni necessarie. È vero, dottor Palozzi? La nostra salute è nelle vostre mani. Che c'è?
3: È un piccolo reumatismo.
4: Divina, celestiale, paradisiaca, radiomarellica.
5: Ma non vedete che ve la soffiano sotto gli occhi? Con la timidezza non si vincono le donne. E seguitela, andiamo.
4: Sì, hai ragione, questa è la volta che mi butto.
5: Per carità, mani vuote no, eh. Io conosco le donne, ci vuole un bel mazzo di fiori.
4: Sicuro, i fiori, i soliti fiori, presto. Non vado a spese. Un momento, presto. Posso. Grazie.
5: E auguri, eh.
4: Vuoi dire che uno si rovina per una donna? I fiori, eccoli, eccoli, eccoli.
2: Grazie.
6: Il mio collaboratore. Signori,

0: mi sembra un sogno. Pensare quanto ho dovuto lottare perché questa spedizione si realizzasse.
1: Siete stata fortunata. Avete trovato in me l'uomo che vi occorreva. Signorina Laura, sotto questa mia apparenza rude si nasconde un cuore, per così dire, un cuore che...
2: Scusate.
1: Che volete?
2: Mi avete fatto chiamare.
1: Ah sì, un tè? Preparateci il tè.

0: Avete compreso il linguaggio dei miei fiori che adornano la vostra cabina?
1: Ma sì, certo.
0: Ecco, vedete, voi mi trovereste un appoggio sicuro, un baluardo contro le avversità della vita, un ponte verso il vostro avvenire, e oserei dire un ponte... Ma Laura, voi non mi ascoltate.
1: Ma sì, parlavate di ponti.
2: Ci voleva un sorso di cognac.
3: Sì, chiamalo un sorso. Dimmi un po' piuttosto, come ti trovi qui?
2: Male.
3: No, voglio sapere chi è che ti ha fatto entrare.
2: L'amore.
3: L'amore? Non sarei mica per caso innamorato della moglie del professore.
2: Sciò, per carità, il mio amore è un angelo, un tesoro, una fanciulla coi capelli azzurri e con gli occhi d'oro.
3: La signorina Laura?
2: Sì, sì, ed essa. Ed essa.
3: Ed essa.
2: È proprio ed essa, di la verità. Ho saputo scegliere.
3: Sì, non dico di no, ma il guaio è che ha saputo scegliere anche il principale, il professor Smith. Capirai, le fa una corte spietata.

0: Ma allora io voglio suicidarmi, senz'altro.
1: Accidenti, come sei innamorato.
0: Lasciatemi qui dentro, io voglio morire. Io voglio morire congelato. Sì. Anzi, prima che finisca questo viaggetto, le voglio porgere l'estremo saluto.
1: Sentiamolo viaggetto, se tutto va bene durerà un anno.
0: Un anno? Ma questo non è una gita? Voi non siete dei gitani?
1: Ma che gitani, questa è una spedizione. Non lo sai che il professore Smith fa le spedizioni?
0: Ma allora è spedizioniere.
1: Ma va all'inferno.
0: Ma che ci penso, in un anno io potrei anche parlarne.
1: Già, ma se ti pesca il capitano, passi un brutto quarto d'ora.
0: Ma tu mi aiuterai, vero?
1: Io?
0: Non sei mai stato innamorato?
1: Per carità, non tocchiamo certi tasti.
0: E allora se hai un cuore, magari mezzo cuore, mi devi aiutare. Altrimenti. Tira, fammi la cortesia. Tu che sei più pratico, tu che sei allenato, suicidami.
1: Come io dovrei?
0: Sì, decapitarmi.
1: Senti, non insistere, sarà per un'altra volta.
0: No, avanti, su, decapitami.
1: Va bene, ti aiuterò.
0: Mi aiuterai? Oh, adesso che mi ricordo, noi non ci siamo ancora presentati.
1: Ah, è vero, Agatino, luogo della spedizione Smith.
0: Molto bene. Ah, che suole. E io, Totò, professore di danze classiche.
2: È il mio aiutante, sapete, per la spedizione.
3: Di che scuola sei?
0: Danze classiche, veramente no, io volevo dire.
3: Voglio dire, sei di scuola francese?
0: Mais oui, naturalement.
3: Allora sei stato a Parigi a lavorare col grande Scoffier?
0: Sì, Scoffier.
3: Che uomo quello, di genio.
0: No, no, di fanteria. Ah, sì.
2: Questa è roba riservata, sai, ha uno stomaco delicatissimo.
0: E te lo lavori tu.
3: A te. Oh. Non ne vuoi?
4: No, basta.
3: E tira via, tanto paga la società di ricerche geografiche. E allora, evviva la geografia!
4: Evviva la geografia!
5: Finché va così va bene, ma quando saremo laggiù?
3: Ah, che andrà benone, te lo garantisco io.
4: Quando penso alla mia ragazzetta, io mi domando perché mi sono messo in questa avventura. Quasi quasi, al primo scalo, io me la squaglio.
3: Senti, ci provi, io ti... Il signor del prato!
6: Ragazzi, adunata!
7: Evviva la società geografica!
3: Non facciamo aspettare il signor professore!

0: tecnica moderna.
1: Permettete? È una crema alla lavandiera, è stato un pensiero del capo cuoco. È stato un Omero, dice che gli abbiamo rovinato lo stomaco.
2: Ma chi me lo ha fatto?
3: Finalmente sei qui, Sei qui! Hai visto in che stato hai ridotto i miei uomini?
4: Ci hai rovinato lo stomaco.
5: Perdonate, signor professore.
3: Perdonarti, lo sai bene che il mio stomaco ha bisogno di cure particolari. E tu invece...
6: Africa.
3: Ti faccio la pelle io. Vedrà. Se a quanto il tuo aiutante lo faccio a pezzi. Imbraglione.
6: La tecnica moderna.
3: E tu ci avevi creduto. Ma se lo piglio lo faccio arrosto, parola d'onore.
6: La scuola francese.

0: faccio io. Veramente lui si è prenotato prima di te. Disgraziato, hai avvelenato il professore. Un altro poco e l'accoppi.
1: Tecnica moderna.
0: Che disgrazia sarebbe stata. Pensa, avresti ucciso un grande scienziato. Ma chi? Il professore Smith? L'uomo scimmia.
2: Che uomo scimmia?
0: Non hai capito niente. Lui sta studiando l'aparatomia dell'uomo sintetico, le cellule umanitarie. Hai capito? E adesso lasciami la mia cuccetta.
3: Come? Mi espelli? E se mi trovano? Penso non potrei più avvicinare l'aula. Preferisco ammazzarmi.
0: No,
3: preferisco ammazzarmi.
0: Allora, adesso.
3: Lasciami. No, mi vuoi ammazzare?
0: No, ma non fare pazzia. Ti aiuterò io. Ti aiuterò io.
1: No, ti aiuterò io. Tecnica moderna, vero? Senti la mia tecnica adesso.
0: No. Lascialo.
1: Quando l'avrò strozzato!
4: Vai a chiamare il nostro uomo.
0: Vai, lasciami.
4: L'avvelenatore.
5: Signor cuoco! Signor cuoco, dimenticavo la vostra scarpa.
4: Chi siete? Ditemi il vostro nome.
5: Eh già, io se lo dico voi rimango senza.
4: Ah, un viaggiatore clandestino. Nostro uomo, occupatevi di questo individuo. Applicheremo con la massima rigidità l'articolo 385 del codice marittimo, paragrafo terzo. Via!
5: Paragrafo terzo, no. Pietà, indulgenza.
6: Però quest'articolo 385 funziona.
7: Questa è la legge. Il clandestino va nutrito, ricoverato in cabina e poi...
6: Poi sbarcato al porto d'imbarco.
5: Me lo sono imparato a memoria. Non si sa mai.
6: Ma vi sentite male?
7: È un capogiro.
6: Oh, e vi capita spesso?
7: Appena metto piede su una nave.
6: E voi perché fate il medico di bordo?
7: È quello che mi domando anch'io.
6: Ah.
7: Ci mancava anche questa spedizione. Accidenti all'uomo scimmia.
6: L'uomo scimmia? Ma perché lo conoscete?
7: Ma chi?
6: Pronto?
7: Pronto?
6: Chi è che parla?
7: Sono io, l'uomo scimmia. Il dottore.
6: Ci deve essere un contatto. Io dicevo il coso, l'uomo veloce, quell'uomo che viene dalla...
7: Ma teorie. Gli uomini deriverebbero dalla scimmia.
6: Anche io.
7: Che siete, forse raccomandato? Anche voi siete fissato con questa faccenda dell'uomo scimmia.
6: A me Agatino mi ha spiegato tutto.
7: E che cosa vi ha detto?
6: Mi ha detto che la scimmia non è proprio una bestia del regno animale, ma bensì una metamorfosi vulcanica dell'umanità integerrima. La paratomia dell'uomo sintetico è una sintesi delle cellule umanitarie che, a prescindere dalla corpulenza anatomica maschile, escludendo ben inteso la parte addominale delle mucosologiche, abbiamo il nervo simpatico che soffre da antipatia e simpatia, così che, calcolando la distanza epidermica fra l'uomo e il gorilla, assistiamo al caso specifico della vostra perfetta rassomiglianza con lo scimpanzé. È chiaro? Ma voi vi sentite male?
7: Sì, sono un povero dottore malato.
8: Il clandestino è quell'individuo che era nella cassa al momento dell'imbarco, ti ricordi? All'aria di una spia.
9: Forse avete ragione. Che dobbiamo fare?
8: Ti do un'ora di tempo per sbarazzarmi di lui, capito? Un'ora di tempo.
9: Tra 60 minuti quell'uomo non esisterà più. Potete contare sul mio orologio. Spacca il minuto. 33?
7: Ma perché dovrei dire 33?
6: Ma come, passate tutta la vostra vita a far dire 33 alle persone e poi vi meravigliate se uno ve lo fa dire a voi? Ah, 33.
7: 33.
6: 43.
7: 43.
6: 53.
7: 53.
6: 73.
7: 73.
6: Tombola.
7: Tombola.
6: Dico tombola, ci siamo. Vi manca un R. Siete affetto da errofagia cronica.
7: Errofagia?
6: Oh già.
7: Questa malattia non la conosco.
6: Purtroppo tante malattie non si conoscono. Eppure ci sono. Su, voltatevi.
7: Mi spoglio?
6: No.
9: Fa male qua?
7: No.
9: Fermo? Fermo?
7: Ma c'è aria!
9: E va bene, un po' d'aria fa bene.
7: Scioccaccio!
9: A voi? Dunque, non vi agitate, state calmo. E tornerò a visitarvi presto, anzi, prestissimo. Mi raccomando, soprattutto IR. IR. Ciao, collega.

0: Che cosa volete? Che fate qui?
1: Non vi spaventate. Io non sono che un'ombra, una larva, un fantasma gentile, un passante, un Romeo di passaggio, anzi, di sottopassaggio. Un innamorato errante, un grido solo, e voi vedete quest'uomo che vi sta dinanzi folle per avervi potuto turbare, percuotersi con autopercorse. E sparire nel buio, per sempre, sì.
0: Ma insomma, si può sapere chi siete? Che cosa volete?
1: Chi lo sa? Non lo so. Comunque, non vi adombrare. Forse voglio morire vicino a voi, così, senza un lamento, in una notte d'aprile. Il bambino, con le suole di gomma. Sì, e il cuore. Oh, il...
2: Signorina Verdi, il professor Smith vi desidera nel salone.
0: Va bene.
1: A prescindere. Pensate a me. Prima e dopo il passo.

0: Dicevo dunque di essermi accorto che voi siete una fanciulla moderna.
1: Già.
0: I fiori appartengono al romanticume passato. Voi invece preferite il nuovo, l'imprevisto, l'avventura.
2: Dovreste cercare di essere più chiara. E dirmi piuttosto chi era quello sconosciuto che si è permesso di entrare nella mia cabina.
0: Quello sconosciuto non mi importunerà mai più. Te ne do la mia parola.
3: Allora, lo vogliamo fare o no, questo 3-7? Peccato che siamo in tre soltanto a saperlo giocare.
0: Non preoccupatevi, Pietro. Lo giocheremo col morto.

0: avanti.
1: Permesso? Disturbo?
0: Prego.
1: Dormito bene?
0: Sì, grazie.
1: Sognato?
0: No, non sogno quasi mai.
1: Io invece sogno sempre. Pure queste carte geografiche sono tutte sbagliate.
0: No, è impossibile.
1: Come no? L'ho constatato io. Per esempio, vedete, qui c'è il mare.
0: Lo so, ebbene?
1: Ci sono queste parole, oceano indiano.
0: Naturalmente.
1: Ebbene, non ci credereste. Sono 10 giorni che io guardo il mare e queste parole non ci sono. Eppure sono belle grandi, eh?
2: Buongiorno, signorina Laura.
0: Buongiorno, professore.
2: Vi consiglio di diffidare di quell'individuo, è un delinquente della peggiore specie.
0: Possibile.
3: Che c'è?
1: Scusate, ho dimenticato qualcosa. E non mi ricordo che cosa ho dimenticato. E già, se l'ho dimenticato.
3: Giovanotto. Se voi avete ancora l'ardire, se avete ancora il coraggio di rimettere il piede qui dentro, io vi ributto a mare. Via!
1: Ah, sì!
0: Professore, ho trovato la carta che cercavamo.
2: Ah, sì?
0: Ecco il dettaglio del fiume.
2: Infatti è molto importante e ci sarà molto utile. Ancora voi.
3: Ma se vi ho detto che vi butto
1: a mare, e perciò mi sono adeguato.
3: Ma che altro volete?
1: Scusatemi, ho ridimenticato qualche cosa.
3: Ma voi non fate altro che dimenticare.
1: E per forza? Viaggio per dimenticare. Non avessi dimenticato, dici tu, non hai dimenticato e dimentichi. Viceversa, io non voglio dimenticare e sto dimenticando quello che ho dimenticato. È chiaro?
3: Andate via.
1: Sì, signore.

0: voce?
1: Oddio, qui, nella cabina. Il professore si sente male.
0: Oh, fantastico.
1: Aiuto, nella cabina del professore. Nella cabina della signora Laura. Professore, si sente male. Sì. Ah, dottore, correte subito alla signora Laura. Il professore è morto.
2: Io sono medico, non faccio mica l'impresario di pompe funebri.
1: Sì, lo so, ma non è ancora morto. Oddio, siamo lì, sta per esalare. Dottore!
3: Ha esalato.

0: noi dobbiamo fare qualche cosa, sa?
1: Naturalmente, le casse! Bisogna salvarle! Presto, andate, anche voi! Andate a salvare le casse! E voi, Pietro, cosa fate qui? Aiutatemi anche voi!

0: Articolo 385, comma terzo. Clandestino che turba la navigazione con simulazione d'incendio è sottoposto all'articolo 486, comma 18.
1: Comma 18?
0: Comma 18. Comma 18.
1: Comma 18.
2: In prigione. Io sono un professore, capisci? Io non sono come te. La mia presenza è qui. Figlio mio, cosa vuoi? Una lunghissima storia d'amore. Già, tu sei troppo piccolo per poter capire certe cose, ma sappi che quello che ho fatto per amore, solo per amore. Io sono un professore! Voglio uscire!
0: Che c'è?
2: Il prigioniero è eccitato da fare spavento, ci vorrebbe un beverone calmante.
0: Ah, sì, Lascia fare a me.

0: professore. Noi siamo pronte. Che ve ne pare dei nostri costumi?
1: Molto bene.
0: Allora possiamo metterci subito in marcia.
1: No, mi dispiace, ma voi non potete venire.
0: Perché? Come lavorano ora con noi?
1: No, e neanche voi, signora.
0: Oh, è terribile.
1: I miei uomini hanno esplorato la foresta per un vasto raggio.
0: Ebbene?
1: Essa non è soltanto popolata di belve e rettili. Vi sono anche due tribù ferocissime che sono sempre in guerra tra di loro. I pochi bianchi che hanno potuto avvicinarle le hanno denominate le tribù dei belli e dei brutti per i loro opposti caratteri fisici. Insomma, tutto questo impone la massima prudenza. Con permesso.
0: Professore. Professore, dimenticate che la mia partecipazione è stata la condizione assoluta per il finanziamento del viaggio.
1: La vostra partecipazione, ma non la vostra vita. Poi vi avverto che mi sono sempre fatto ubbidire e non sarà certo una donna, per quanto bella come voi, che possa impormi la sua volontà. Io non posso e non debbo esporvi a certi rischi.

0: Di agilità, Giacomino! Ma che razza di scimmia!
1: Ah, ma non va così, ferma, ferma, aspetta!
2: Ah, ma è da questa mattina che sto ripetendo la scena, sono stanco!
1: Ma che stanco è stanco! Sai che il documento cinematografico deve essere perfetto! Ripeteremo la scena tante volte finché non sarà ottimo! Vieni, vieni! Devi passare di qui. E mi raccomando, appena uscito, dirigiti verso il pendio dove sono i meccanismi delle belve. Eh? E ricordati di mettere il piede sulle foglie segnate per fare azionare il serpente. Capito? Oh, pronti?
0: Sì.
1: Andiamo. Pietro, mi raccomando, il bramito.

0: È inutile, sai, che fai finta di essere un uomo. Tanto lo so che sei una belva.
1: Alzati!
0: Che a me non mi freghi.
1: Ah, sei tu, eh? Adesso t'arrangio io.
0: Chi si vede? Mi avete salvato la pelle.
2: Ma cosa fai qui? Mi hai rovinato la scena, pezzo di imbecille.
0: Pezzo di imbecille? Mi manca qualche pezzo, forse? Il leone con le rotelle.
1: Vi insegnerò io a rovinare il lavoro degli altri.
0: Ah, birichino dello scimmiottino.
2: Perché sei venuto qui?
0: C'è divieto di transito?
1: Ci spiava mentre giravamo alla scena del leone.
0: Sì, ho visto il leone. Magnifico, come è fatto bene. Questi fabbricanti di giocattoli le studiano tutte.
3: Proprio così. Le studiano tutte.
2: Amico, con me non attacca.
0: Lo so. Con te non attacca perché non sei il suo tipo.
2: Ma di chi parli?
0: Di lei. Tu volevi.
2: Cacciatelo nella grotta e non lasciatelo fuggire.
0: Io!
4: La grotta no! La grotta no!
5: Lascia fare a me, proverò io il modo
3: di non farlo più parlare.

0: Agatino!
1: Ah! Aiuto! Aiuto!
0: Mi riconosci? O mi hai preso per un vero ippopotamo?
1: Ah, sei tu! Che paura!
0: Di la verità, mi hai riconosciuto dalla voce, eh?
1: Sì.
0: Ma aiutami a togliermi la testa!
1: Sì.
2: Chi ha gridato?
3: Ah, io.
0: Chi è? Avanti.
3: È lei.
2: Ma che cos'è questo?
3: Non riesco a togliere la testa.
2: Ma se è così semplice.
3: Ah, è vero. Grazie.
2: Voi?
0: Voi, cioè io, no, lui, sì. Dico...
3: Sì, ho capito, con permesso.
0: Non so, voi siete tanta... Se sapeste quando sono felice di avervi ritrovata. Siete così e così, mi spiego?
2: Non troppo.
0: Ma insomma avete dei pensieri così delicati, di giocattoli?
2: Quali giocattoli?
0: Quanta modestia. Ma io lo so che soltanto voi potevate portare dei giocattoli ai figlioli dei selvaggi.
2: Ma vi assicuro che non ho portato nessun giocattolo.
0: Non siete stata voi. Ma allora sarà stata la moglie del dottore. E sono belli, eh? A grandezza naturale.
2: A grandezza naturale. Ne siete proprio sicuro?
0: Sicurissimo. Ci sono leopardi, serpenti. Però i ippopotami sono tutti smontabili.
2: E tutti questi giocattoli, dove li avete visti?
0: Nella grotta.
2: Nella grotta?
0: Sì, sì, nella foresta.
2: Comincio a comprendere molte cose. Questa notte fuggiamo insieme.
0: Noi due?
2: Sì.
0: Insieme?
2: Sì, è necessario.
0: Ma dico, io e voi?
2: Ma certo.
0: Voi e me?
2: Certo. Vado a prepararmi, tenetevi pronto.
0: Insieme, che gioia.
4: Beh, che c'è?
0: Si scappa, si fugge. Presto, preparami un sacco.
4: Chi è che scappa, che fugge?
0: Io, con lei.
4: Ah, la rapisci? È un ratto.
0: No, è lei che mi ratta, capisci?
4: È lei che lo ratta.
0: Te l'avevo detto, al cuore non si comanda. È innamorata cotta.
4: Cheers, cheers.